0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Ok, siamo in Giovanni 18 e come ci siamo fermati versetto 38 quando Pilato chiede nostro Signore cosa è la verità, vogliamo leggere di nuovo da versetto 38 in avanti e leggeremo fino al versetto 13 di capitolo 19. Pilato gli chiese che cos'è la verità. È verità. E detto questo uscì di nuovo verso i giudei e disse a loro: io non trovo alcun colpo in lui, ma vi è tra voi l'usanza che io vi liberi uno nella Pasqua. Volete dunque che vi liberi il re dei giudei? Allora tutti di nuovo gridarono dicendo: non costui, ma Barabba. Or Barabba era un brigante. Allora Pilato prese Gesù, lo fece flagellare e i soldati intrecciati una corona di spine gliela posero sul capo e gli misero addosso un manto di porpora e dicevano: salve o re dei giudei, e lo schiaffeggiavano. Poi Pilato uscì di nuovo e disse a loro: ecco, ve lo conduco fuori affinché sappiate che io non trovo in lui colpa alcuna. Gesù dunque uscì portando la corona di spine e il manto di porpora, e Pilato disse a loro: ecco l'uomo. Or quando lo videro i capi dei sacerdoti e le guardie si misero a gridare dicendo: crocifiggilo, crocifiggilo. Pilato disse a loro: prendetelo voi e crocifiggetelo, perché io non trovo in lui colpa alcuna. I giudei risposero: noi abbiamo una legge, secondo la nostra legge egli deve morire perché sia fatto figlio di Dio. Quando Pilato udì queste parole ebbe ancora più paura, e rientrato nel pretorio disse a Gesù: di dove sei tu? Ma Gesù non gli diede alcuna risposta. Pilato perciò gli disse: non mi parli? Non sai che io ho potere di crocifiggerti e potere di liberarti? Gesù rispose: tu non avresti alcun potere su di me se non ti fosse dato dall'alto. Perciò chi mi ha consegnato nelle tue mani ha maggior peccato. Da quel momento Pilato cercava di liberarlo, ma i giudei gridavano dicendo: se liberi costui, tu non sei amico di Cesare. Chiunque si fa il re si oppone a Cesare. Pilato dunque udì queste parole, condusse fuori Gesù e si pose a sedere in tribunale nel luogo detto Lastrico, in ebraico Gabata. Signore, vogliamo pregare per la benedizione sulla tua parola questa mattina, questi ultimi momenti della tua vita qui sulla terra. E Padre, io prego che lo Spirito Santo darà a ognuno di noi questa mattina una rivelazione di quello che tu hai fatto per noi personalmente. E Padre, io prego per ogni persona presente che loro possano conoscere il dono meraviglioso della vita eterna in te, che possano sperimentare la tua grazia, il tuo perdono, la vita nuova che abbiamo in te. Grazie Signore che tu sei qui in mezzo a noi, e prego che ognuno di noi non saremo come Pilato in mezzo, Signore, fra due scelte, ma che noi sceglieremo te, Gesù. E lo chiedo nel tuo nome. Amen. Allora, abbiamo parlato già domenica scorsa di nostro Signore davanti a Pilato, il tribunale, Gesù davanti al tribunale di Pilato, ma vedremo che non è Gesù che è in tribunale, ma è Pilato. E siamo anche noi, ognuno di noi, in un certo senso, non siamo noi in grado di giudicare Dio, ma un giorno ognuno di noi saremo giudicato da Dio. E ognuno di noi un giorno dovremo rispondere, anche per questa domenica mattina. Perché chi, la Bibbia dice che chi conosce di fare il bene non lo fa, ha maggior peccato di chi è nell'ignoranza. E quindi in un certo senso voglio parlarvi di questa mattina del fatto che Pilato ha cercato di evitare una scelta riguardo Gesù. Cioè si vede in questa storia quello che abbiamo visto domenica scorsa, ma anche oggi, vedete come Pilato vuole evitare a uccidere Gesù? Lo vedete? Lui cerca di liberarlo con tutte le sue forze, ma alla fine lui è costretto di scegliere di essere l'amico di Cesare o di essere l'amico di Dio. E voglio dire questa mattina che questa scelta è davanti a ogni umano che nasce sulla terra. Dobbiamo scegliere. Non possiamo rimanere indifferenti riguardo Gesù. Non possiamo rimandare questa scelta a nostro piacere. Ma dobbiamo decidere chi è Gesù. È veramente il figlio di Dio? È veramente il Messia? È veramente l'unico salvatore, l'unico mezzo per il quale noi uomini possiamo andare a Dio? O è un bugiardo? È un falso profeta? È un sciarlatano? Dobbiamo decidere. Dio non ci permetterà di rimanere indifferente. E anche Pilato, lui vuole un po' camminare sopra un muretto. Non vuole andare contro Gesù, non vuole uccidere Gesù, ma lui non vuole neanche il sfavore di Cesare, perché lui è un politico. Abbiamo già visto Pilato era il governatore della Giudea, il pretore, e questa posizione nell'impero romano era solo il livello più sotto, i senatori, nel senato romano. Quindi Pilato era un pezzo grosso nel governo romano, un uomo ricco, un uomo potente. Infatti lui aveva il potere di condannare uomini alla morte. Ma lui deve decidere il potere, la fama, l'amicizia di questo mondo o il vituperio di Cristo e la vita eterna. E quindi cominciando di nuovo dal versetto 39 in capitolo 18, leggiamo l'ultima parte di versetto 38. Pilato uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: io non trovò alcun colpo in lui. Questa frase viene ripetuta tre volte Pilato ripete alla folla: io non trovo in questo Gesù nessuna colpa. È interessante tre volte, perché un po' pochi minuti prima Pietro ha rinegato Cristo tre volte. Ma tre volte pubblicamente Pilato ha fatto un'affermazione che questo uomo non è colpevole di niente, giusto? Allora perché alla fine lui condanna Gesù? Lui ben tre volte ha detto: Gesù, non c'è nessuna colpa. Infatti in 2 Corinzi capitolo 5 versetto 21 Paolo ci scrive che Dio ha fatto lui, Gesù, è meglio che lo leggo, perché in 2 Corinzi 5 versetto 21: poiché egli, Dio, ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi fossimo fatti giustizia di Dio in lui. E qui Paolo ci spiega lo scambio che accade fra Cristo e l'uomo e la donna che pone fede nel suo sacrificio. Colui che non ha conosciuto peccato, Gesù Cristo. Pilato ha detto: bene, io non trovo colpa in nessuno, perché Gesù era senza peccato, senza difetto. E Gesù, colui che non ha conosciuto peccato, abbiamo letto, è diventato peccato finché noi diventassimo la giustizia di Dio in lui. E la buona novella è questa mattina, che tu puoi avere i tuoi peccati cancellati. Tu puoi ricevere la giustizia di Gesù Cristo. La religione del mondo ci insegna che bisogna, l'uomo deve fare, deve andare in chiesa, deve pregare, deve dare i soldi ai poveri, o deve fare pellegrinaggio, deve fare questo, deve fare quello, deve vestirti in un certo modo, giusto? Deve fare la preghiera in un certo modo, ma la Bibbia non insegna questo. La Bibbia dice che tutti noi abbiamo peccato e siamo privi della gloria di Dio. Gesù ha dichiarato: se tu solo guardi una donna per appetirla, tu sei colpevole di tutta la legge. Quindi tutti noi, da grandi e piccoli, siamo colpevoli. Gesù non aveva nessun colpo in sé, ma noi tutti abbiamo, alcuni meno, alcuni di più, ma siamo tutti colpevoli. Ma Dio ci fa questa offerta in Cristo Gesù, che se poniamo fede nel suo sacrificio, vera fede, Dio prenderà i nostri peccati, Dio ha preso i nostri peccati e li ha messo su Gesù. Gesù ha subito la penalità che noi meritavamo. E noi per fede riceviamo la sua giustizia. E quindi davanti a Dio ogni vero credente è giustificato. Questo è il significato del giustificato, che noi è come che non avessimo mai fatto un peccato. E so che a volte per noi è difficile credere che è vero, ma è quello che la Bibbia dichiara. Tu non hai la tua giustizia perché sei brava, perché vai in chiesa, per fare questo. È chiaro questo? Gli uomini sono giustificati per quello che Gesù ha fatto, non per quello che noi abbiamo fatto. È chiaro però che un vero credente ci saranno frutti. Quindi un vero credente dovrebbe amare il prossimo, dovrebbe aiutare i poveri, dovrebbe andare in chiesa, pregare, leggere la sua Bibbia. Amen. Ma non siamo salvati per quelle cose. Quello è un frutto del miracolo che Cristo ha fatto nella nostra vita. E Pilato ha ben dichiarato: in egli non c'è colpa alcuna. Questo uomo è senza peccato. E in versetto 39 lui prova di nuovo di liberare Gesù: ma vi è tra voi l'usanza che io vi libero nella Pasqua? Volete dunque che vi liberi il re dei Giudei? Allora in versetto 33-37 Pilato fa la domanda: tu sei un re? Ricordate da domenica scorsa? Lui fa la domanda, lui non sa. E Gesù ha risposto la seconda volta: tu hai detto bene che io sono il re, ma sei tu che dici questo o sono altri che ti hanno detto che io sono il re? Ma qui dal versetto 39 fino alla morte del nostro Signore, ben quattro volte Pilato affermerà pubblicamente: Gesù è il re. Infatti in capitolo 19, che vedremo nei prossimi studi, lui scriverà un cartello in ebraico: Gesù il re dei giudei. E ricordate i farisei cosa dicono a questo? Non scrivere così, che lui è il re dei giudei. Scrive che lui dice di essere il re dei giudei. Giusto? E Pilato cosa risponde ai giudei? Quello che ho scritto, ho scritto. Secondo me, forse Pilato voleva crocifiggere Caifa, che era il capo fra i farisei. Ma la folla gridarono dicendo: non costui, ma Barabba. Or Barabba era un brigante. Noi sappiamo dagli altri Vangeli che era un ladro, era un omicida. E purtroppo anche il mondo in cui noi viviamo a volte no, vengono alzate nella nostra cultura criminale. Persone perverse, persone ignobili. No, sulla televisione, la musica. E vedremo una sequenza di... Pilato viene tanto influenzato dalla folla, di quello che la gente dice, no? Magari questa mattina qualcuno: ma spero che nessuno ha visto che sono venuto in questo capannone, che i miei vicini non sanno. Tanti di noi anche siamo influenzati. Magari lo Spirito Santo ci parla, noi sappiamo che la giusta cosa è ricevere Cristo, di ubbidire la sua parola. Ma cosa diranno gli altri? Cosa diranno i miei familiari? Cosa dirà la folla se io divento un vero seguace di questo re dei giudei? E quindi la folla vuole la morte di Gesù. Pilato non è ancora pronto a uccidere Gesù, però in versetto 1, allora Pilato prese Gesù e lo fece flagellare. Allora, magari sapete già, ma il flagello che usavano per fare questa tortura, perché era una forma di tortura che usavano i romani per far confessare il criminale, o se volevano informazione, era il loro metodo per costringere un prigioniero a raccontare tutto. E questo flagello romano si chiamava un gatto di nove code. Avete mai sentito parlare? No? Ok, va bene. Comunque si chiama così. Questo flagello, questa frusta, questo gatto di nove code era una maniglia di legno coperto di cuoio, che poi aveva nove trecce di cuoio che stendevano dalla sua estremità della maniglia. E alla fine dell'estremità di questi cuoio intrecciato erano intrecciato nelle trecce pezzi di metallo e di ossa. Quindi non era una frusta come noi conosciamo, che magari ti colpiva e ti lasciava tipo un bruciato, no? Tipo una riga bruciata nella pelle. La coda di nove gatte che usavano i romani, cioè scavavo anche pezzi di carne della tua schiena. Quindi ti apriva totalmente la schiena. E il storico ebreo Giuseppe Flavio ha scritto che alcuni prigionieri morivano solo da questa flagellazione di dissanguato, perché venivano talmente aperto la schiena. E il profeta Isaia migliaia di anni prima ha profetizzato: per le sue levidure noi siamo guariti. Questo è quello che Gesù ha subito per te. Ma non solo questo. E i soldati, versetto 2, intrecciate una corona di spine e lo posero sul capo e gli misero addosso un manto di porpora. Il mondo ha dato al nostro Signore una corona di spine, ma la parola di Dio in Apocalisse 4 e 5 dice che noi un giorno getteremo le nostre corone davanti al suo trono e grideremo: Santo, Santo è l'agnello di Dio. Anche Pilato, anche il re del mondo dovevano gettarsi davanti al nostro Signore e adorarlo. Ma hanno messo sul suo capo questa corona di spine. E anche questo è una cosa profetica e simbolico. Ricordate quando Adamo e Eva hanno ribellato contro Dio? Hanno disubbidito l'unico comandamento? Sapete che c'era solo un comandamento all'inizio? Non mangiare di quell'albero là. Quando l'uomo e la donna mangiarono del frutto della conoscenza del bene e del male, cosa era uno dei primi frutti della loro disubbidienza, del peccato? Qualcuno si ricorda? La morte, sì, ma... Giusto, tutte risposte giuste. Però Dio disse, la terra adesso Adamo, possiamo anche leggerlo in Genesi capitolo 3, versetto 17. Poi disse Adamo, Dio sta parlando con Adamo, poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero circa il quale io ti ho comandato, dicendo non ne mangerai, il suolo sarà maledetto per causa tua, ne mangerai il frutto con fatica tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e triboli e tu mangerai l'erba dei campi. Mangerai il pane col sudore del tuo volto finché tu ritorni alla terra, perché da esse foste tratto, poiché tu sei polvere e in polvere ritornerai. Cosa ha prodotto la terra? Spine. Ed è profetico e simbolico. Il frutto del nostro peccato, della nostra disobbedienza, sono le spine. E Gesù come corona, che una corona sarebbe la gloria di una persona, giusto? E la gloria del nostro Re, il Signore dei Signori, il Re dei Re, era la corona del nostro peccato. Lui ha portato literalmente su di sé il frutto della nostra disobbedienza. Ed è perciò che lui doveva mettere una corona di spine. E le guardie prendevano in giro nostro Signore, dicevano salve o re dei Giudei, e lo scaffeggiavano. Poi di nuovo, poi Pilato uscì di nuovo e disse a loro, ecco io ve lo conduco fuori affinché sappiate che io non trovo in lui colpa alcuna. Gesù dunque uscì portando la corona di spine, il manto di porpora, e Pilato disse a loro, ecco l'uomo. Ora quando lo videro i capi sacerdoti e le guardie si misero a gridare dicendo crocifiggelo, crocifiggelo, e Pilato disse a loro, prendetelo voi e crocifiggetelo, perché io non trovo in lui alcun colpa. Lui ci sta provando veramente tanto di non togliere la vita del nostro Signore. Io penso che Pilato ha capito. Infatti, quando i giudei in versetto 7 dicono noi abbiamo una legge, si conosce la legge, egli deve morire perché si è fatto figlio di Dio, in versetto 8 dice che Pilato ebbe ancora più paura. Ricordate domenica scorsa la moglie di Pilato manda un servo a Pilato e dice non avere a che fare con questo Gesù.
3: questo uomo santo. Pilato, non toccare un pelo sul suo capo, perché io ho subito tantissimo in sogno a causa sua. Quindi quando lui sente che giudici il figlio di Dio, però anche se avevo paura, è rientrato nel pretore e disse a Gesù: di dove sei tu? Lui ha capito che lui non era solo un rabbino itinerante nato a Bethlehem. Magari anche tu questa mattina hai capito quello che Gesù ha fatto, hai capito chi è Gesù, e tu devi fare una scelta. Pilato perciò gli disse: non mi parli? Non sai che io ho potere di crocifiggerti e potere di liberarti? Gesù rispose: tu non avresti alcun potere su di me se non ti fosse dato dall'alto, perché mi è consegnato nelle tue mani a maggior peccato. E questo anche per ognuno di noi è una grande lezione per noi come credenti in questo mondo. Anche noi saremo mal compresi e maltrattati per la nostra fede in Gesù. Vi siete accorti? Ma dobbiamo ricordare che la nostra vita è nelle mani del Padre, e Gesù ha detto: nessuno può togliervi dalla mano del mio Padre. Nessun uomo sulla faccia della terra ha potere e autorità nella tua vita, ricordatelo bene. Se tu sei un figlio di Dio, se non sei un figlio di Dio, mi dispiace per te. Ma noi credenti dobbiamo riposare in quella certezza e quella verità. Io sono un figliolo, una figliola di Dio, la mia vita è nella mano di Dio. Non è il mio datore di lavoro che ha potere sulla mia vita, non sono i miei vicini, non sono i miei parenti. Dio ha autorità nella mia vita. E perciò noi non dobbiamo temere nessun uomo. Quando il tuo datore di lavoro magari ti minaccia con il licenziamento. A me è capitato una volta, io ero in prova in una fabbrica, il datore è venuto e dice: sai, devo decidere adesso se prenderti in determinato o no. Sai, come volevo, quindi deve correre, già correvo come un matto, deve correre ancora due volte più come un matto, no? E magari lui pensava che io, sai, oh padrone, sai, io correrò come, io darò la mia vita in sacrificio per questa fabbrica. Io ho detto: ma se Dio vuole che io lavori in un altro posto, io lavoro in un altro posto. E lui non sapeva cosa dire. E vabbè, se lei non mi terrà più qua, vuol dire che Dio ha un altro posto per me di lavorare. Sta tranquillo. Ma dobbiamo ricordare la nostra vita nelle mani di Dio. Se Lui prende cura dei passeri, prenderà cura anche di te. Gesù non ha paura di Pilato, anzi è Pilato che deve avere paura di Lui. Gesù dice: tu hai autorità di me? Io ti ho creato. Infatti nel Vangelo di Luca, capitolo 12, versetto 5, leggiamo versetto 4. Or dico a voi, è Gesù che parla, amici miei, non temere coloro che uccidono il corpo e dopo questo non possono fare niente di più. Ma io vi mostrerò chi dovete temere. Temete colui che dopo aver ucciso ha il potere di gettare nel Gehenna. Sì, vi dico, temete lui. E quindi temete Dio. Non temete gli uomini. Pilato, Tu credi di avere autorità su di me, ma sei tu che deve temere me. Tu devi cominciare a pensare non alla gloria di Roma se tu perderai la tua posizione nell'impero romano, ma tu devi riflettere dove trascorrerai l'eternità. E anche questa mattina alcuni di voi dovete riflettere dove trascorrerai l'eternità. Perché Dio ti chiederà. Dio non ci chiederà quanto siamo stati bravi, a quante messe abbiamo frequentato, a quanto denaro abbiamo dato ai poveri. Dio ci farà una domanda solo: cosa hai fatto con mio figlio Gesù? Io l'ho dato per te? L'hai respinto? O l'hai accolto? Versetto 12: da quel momento Pilato cercava di liberarlo, ma i giudei gridavano dicendo: se liberi costui, tu non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re si oppone a Cesare. Questo era il massimo dell'ipocrisia. Sapete perché? I giudei rispettavano Cesare? I giudei odiavano con tutto il loro essere Cesare e i romani. Adesso loro sono amici di Cesare. Ma loro capiscono che Pilato ha una posizione politica da proteggere. E quindi pubblicamente, perché voi sapete, Cesare era l'unico re nell'impero romano. Nessuno poteva proclamarsi il re. Ed è sorprendente che qui un governatore romano, un alto ufficiale nell'impero romano, lui pubblicamente dichiara che Gesù è un re. Un re dei giudei, non dei romani, ma dichiara che lui è un re. E la folla, usando malizia e furbizia, vogliono mettere Pilato in un angolo. Se tu liberi questo uomo, Pilato, tu non sei un amico, tu non sei un governatore fedele al tuo imperatore. Questo stanno dicendo. E quindi devi scegliere. Sarai l'amico di questo Gesù o sarai l'amico di Cesare? Sarai l'amico di Dio o sarai l'amico di questo mondo? E anche a noi, fratelli e sorelle, davanti a noi questa mattina c'è questa scelta. Dobbiamo decidere. Vuoi essere amico di Cristo? E magari avere il vituperio di questo mondo, magari essere preso in giro, magari perdere anche la mia posizione nella cultura italiana, o nella famiglia, i colleghi. O voglio essere l'amico di questo mondo ed essere amato da questo mondo, ma non essere l'amico di Dio. La scelta è nostra. Vogliamo leggere in Giacomo capitolo 4, versetto 4. Giacomo, voi sapete, era uno che non tirava mai indietro di usare parole forti. E qui in Giacomo 4:4, adulteri e adultere, non sapete che l'amicizia del mondo è l'inimicizia contro Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Wow, sono parole forti, giusto? Ma questo è parola di Dio. Invece nel Vangelo di Giovanni, capitolo 15, passi che abbiamo visto in precedenza, in versetto 14 e 15, voi siete i miei amici se fate le cose che io vi comando. Io non vi chiamo più servi perché il servo non sa ciò che fa suo Signore, ma vi ho chiamato amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito dal Padre mio. Wow! Noi abbiamo questa mattina il grande privilegio di essere chiamato l'amico di Dio. Or possiamo essere amici di questo mondo? Magari nella tua vita non è una cosa così drammatica che non hai Gesù davanti e non hai la scelta di condannarlo alla croce o permetterlo di sopravvivere, ma in un certo senso spiritualmente ognuno di noi siamo nella stessa posizione di Pilato. Lui poteva dire: non c'è nessuno, questo uomo è il figlio di Dio, questo uomo, io credo con tutto il mio cuore in Gesù. Potevo abbracciare Gesù, non mi interessa quello che dice la folla, io voglio accogliere Gesù. O possiamo dire, via con questo uomo. E qui nel Vangelo di Giovanni non ci viene, Giovanni non ha scritto queste parole, ma a questo punto, in Matteo capitolo 27, Matteo ci racconta un altro pezzettino di questo momento davanti a Pilato che credo che conoscete tutti, anche perché ormai è una cosa intrecciata anche nella cultura occidentale. In Matteo 27, versetto 22, Pilato disse allora: che farò dunque di Gesù detto Cristo? Tutti gli dissero: sia crocifisso. Ma il governatore disse: eppure che male ha fatto? Ma essi gridavano ancora più forte: sia crocifisso. Allora Pilato, vedendo che non otteneva nulla, ma che il tumulto cresceva sempre di più, prese dell'acqua e si lavò le mani davanti alla folla, dicendo: io sono innocente del sangue di questo giusto, pensateci voi. E tutto il popolo rispondendo disse: sì, il suo sangue è sopra di noi e sopra i nostri figli. Questo è ironico quello che hanno detto, se tu pensi un po'. Perché tutti noi che amiamo il Signore, noi abbiamo il sangue di Cristo su di noi, che ha lavato via i nostri peccati. Magari il sangue di Cristo forse sul popolo ebraico in quel momento. Allora dicono: va bene, tu sei libero dalla colpa, prendiamo noi la colpa per l'uccisione di questo uomo, non ti preoccupare. Ma secondo voi Pilato era senza colpa? No, lui ha fatto la sua scelta. Lui era governatore, lui aveva autorità. Ma lui amava più l'applauso di questo mondo. Lui amava più quello che le folle dicevano di lui che quello di Gesù. E ognuno di noi, di nuovo, dobbiamo decidere. Alcuni magari frequentano questa chiesa già da un bel pezzo e tu ancora sei in mezzo. Ma voglio dirvi, dovete decidere. Non che noi viveremo addosso, tu devi decidere. Ma davanti a Dio devi decidere. Noi non possiamo essere indifferenti e lavarci le mani di Gesù. Cosa ha detto il Signore? O siete con me o siete contro di me. Uno o l'altro, non c'è grigio. Non possiamo come Pilato cercare di lavarci le mani e dire: no, io non ho colpa. No, lui ha colpa e lui ha fatto la sua scelta di consegnare il nostro Signore alla morte.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore. Di ritorno dal loro primo viaggio missionario, Paolo e Barnaba avevano portato ad Antiochia la notizia che molti gentili si erano convertiti al Signore. In quel tempo alcuni giudei cristiani vennero dalla Giudea alla chiesa di Antiochia e cominciarono a insegnare che per ottenere la salvezza ed essere veramente cristiani, i gentili che si convertivano a Cristo dovevano osservare tutte le prescrizioni della legge mosaica. Altri invece sostenevano che la legge era stata fatta per i giudei e che per i gentili era sufficiente credere in Cristo senza dover prima passare per il giudaismo. Questi ultimi avevano ragione. Infatti anche per noi ora è sufficiente accettare Cristo come Salvatore mediante la fede per essere salvati. Nella chiesa di Antiochia nacque un grave dissenso a causa di queste opinioni contrastanti. Finalmente fu deciso di mandare dei fratelli a Gerusalemme, che allora rappresentava ancora il centro più autorevole della Chiesa, perché la questione fosse sottoposta all'esame degli apostoli e degli anziani di quella città. In tutte le epoche, la Chiesa ha avuto le sue difficoltà e le sue prove, ma questo problema era allora di fondamentale importanza perché la sua soluzione avrebbe in ogni modo avuto una grande influenza sul cristianesimo di tutti i tempi. I delegati della Chiesa di Antiochia andarono a Gerusalemme con Paolo e Barnaba. Furono accolti dagli apostoli e dagli anziani e Paolo e Barnaba raccontarono le meravigliose conversioni che avevano visto fra i gentili durante il loro viaggio missionario. Si alzarono allora alcuni cristiani giudaizzanti provenienti dalla setta dei farisei, i quali cominciarono a rivendicare i presunti diritti del giudaismo sul cristianesimo, dicendo che bisognava imporre ai gentili convertiti di osservare la legge di Mosè. In altre parole, pretendevano di mettere sotto la schiavitù della legge coloro che Cristo aveva liberati con il suo sangue. Si decise allora di riunire la Chiesa per discutere se i cristiani non giudei dovessero oppure no sottoporsi alla circoncisione e a tutte le altre prescrizioni della legge mosaica. Durante l'assemblea generale la discussione si fece piuttosto animata. A un certo punto Pietro si alzò e prese la parola per ricordare ai presenti come il Signore lo avesse espressamente mandato alla casa di Cornelio, un gentile, ad annunciare il messaggio di Cristo, e come dopo la sua predicazione lo Spirito Santo fosse sceso immediatamente e liberamente sopra quanti avevano creduto, purificando i loro cuori per la sola fede in Gesù Cristo. Perché dunque tentate adesso Dio, mettendo sul collo dei discepoli un giogo che né i nostri padri né noi abbiamo potuto portare? Disse. Anzi, noi crediamo di essere salvati per la grazia del Signore Gesù, nello stesso modo di loro. A queste parole l'assemblea si acquietò e poterono parlare anche Paolo e Barnaba, i quali raccontarono tutti i miracoli e i prodigi che Dio aveva operato fra i gentili per mezzo di loro. Questa testimonianza era in sé una conferma che Dio voleva che i gentili entrassero liberamente a far parte della sua Chiesa.

Il concilio si chiude con un intervento di Giacomo, che a un certo punto si alzò per trarre le conclusioni. «Fratelli, ascoltatemi», disse nel suo breve discorso. Simon Pietro ha raccontato come Dio, fin dal principio, abbia visitato i gentili per trarne un popolo per il suo nome. E con questo concordano le parole dei profeti. Guardiamoci dunque dall'inquietare coloro che fra i gentili si convertono a Dio. Giacomo suggerì di scrivere una lettera alla chiesa d'Antiochia e alle altre chiese dei gentili dove si dibatteva questo problema, per affermare chiaramente che non dovevano lasciarsi turbare da coloro che sostenevano la necessità della circoncisione e della scrupolosa osservanza della legge di Mosè. La lettera fu scritta e consegnata a Paolo e a Barnaba perché provvedessero al recapito. Prima di congedarli, fu loro raccomandato di avere a cuore i credenti bisognosi di Gerusalemme. Paolo non se ne dimenticò, perché in seguito, nel visitare le varie chiese, organizzava, dove era possibile, delle collette in favore dei cristiani poveri di Gerusalemme. Con Paolo e Barnaba partirono per Antiochia due bravi credenti di Gerusalemme, Giuda e Sila. Giunti ad Antiochia, comunicarono quanto era stato deciso a Gerusalemme. Poi fu data lettura della lettera inviata dalla Chiesa Madre alla Chiesa più giovane in merito alla questione sollevata dai giudaizzanti. Il contenuto della lettera pacificò gli animi e fu di soddisfazione generale.

In seguito Giuda tornò a Gerusalemme, mentre Sila rimase ad Antiochia con Paolo e Barnaba, collaborando con loro nell'insegnamento e nella predicazione della parola di Dio. Oltre a questi tre, molti altri ancora si adoperavano in Antiochia per l'avanzamento dell'Evangelo. Non molto tempo dopo, troviamo un episodio piuttosto triste in relazione all'argomento tanto discusso che sembrava aver trovato una soluzione definitiva. L'apostolo Pietro, che al Concilio di Gerusalemme aveva solennemente dichiarato che non dovevano esistere barriere di sorta fra cristiani gentili e cristiani ebrei, e che era ingiusto imporre ai primi il giogo della legge mosaica, cadde nel medesimo errore che aveva condannato. Il fatto si verificò proprio ad Antiochia, dove egli si era recato per visitare la chiesa. In un primo tempo si comportò normalmente, mescolandosi ai credenti gentili e mangiando senza pregiudizi nelle loro case. Quando però da Gerusalemme giunsero alcuni credenti giudei che propendevano ancora per la necessità di sottoporre alla circoncisione i convertiti gentili, Pietro fu preso da un certo timore di venir giudicato male e smise di avere comunione con i gentili. Il suo atteggiamento suscitò ben presto delle difficoltà. Pietro era una figura di primo piano nel cristianesimo primitivo e altri giudei della chiesa di Antiochia cominciarono a seguirne l'esempio, ritirandosi dall'avere comunione con i cristiani gentili. Perfino Barnaba, che era stato missionario fra i gentili con Paolo, fu sviato dal comportamento di Pietro e prese a frequentare soltanto le case dei giudei. Non era la prima volta che Pietro si mostrava timoroso del giudizio della gente, al punto da rimangiarsi le sue stesse affermazioni. Verso la fine della vita terrena del Signore Gesù si era dichiarato pronto a morire per lui, mentre poi, messo alla prova, non aveva esitato a rinnegarlo.

Resosi conto della situazione, intervenne subito per raddrizzare le cose che stavano prendendo una piega quanto mai pericolosa. Paolo rimproverò pubblicamente Pietro, rinfacciandogli di comportarsi in modo assolutamente incoerente. «Se tu che sei un giudeo, gli disse, ti permetti di vivere come i gentili, com'è che poi cambi parere e pretendi di costringere i gentili a vivere come i giudei?» Sottolineò poi la gravità di tutta la faccenda, dimostrandogli che affermare la necessità di osservare la legge equivale a dichiarare che si è salvati per la legge anziché per la fede nel Signore Gesù Cristo. Gli disse anche che, continuando su quell'errata linea di condotta, lui e gli altri che seguivano il suo esempio non avrebbero fatto altro che distruggere l'opera di Cristo che si proponevano di fare avanzare. La narrazione biblica si ferma qui, ma è molto probabile che Pietro abbia compreso la propria colpa e abbia accettato la riprensione di Paolo. Senza dubbio, in quella circostanza la questione fu risolta. Ma questo stesso problema fu ripreso più volte nella Chiesa primitiva e fu causa di frequenti incomprensioni fra credenti gentili e credenti giudei.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentano. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Salve amici, eccoci insieme con un'altra trasmissione di Verità Cristiana. Vi invitiamo a passare con noi questa prossima mezz'ora, ascoltando un po' di musica, canzoni e riflessioni importanti sulla vita di oggi. Una persona conosceva molto bene la Bibbia, ma rifiutava di credere al Dio che essa rivelava. Trovava un piacere maligno a beffarsene e metteva in ridicolo le grandi verità bibliche. I ripetuti appelli di Dio lo avevano lasciato indifferente, ma non aveva fatto i conti con questo altro modo che Dio ha per parlare all'uomo. Infatti, una malattia grave lo atterrò e l'angoscia non tardò ad afferrarlo man mano che il male peggiorava. L'ombra della morte si proiettava sul suo cammino e non era pronto ad incontrarla. Era vero che dietro sé aveva avuto una vita retta, onesta, aveva cercato di far del bene, ma tutte queste cose, si domandava, sarebbero bastate per incontrare il Dio che aveva sempre rifiutato? Era stata una vita segnata dal dubbio, dal rifiuto ostinato di Dio e di Gesù, il suo Salvatore. Un giorno chiamò accanto a sé il suo figliuolo, ancora ragazzo, ma già attento alle cose di Dio, e gli disse: «Dammi la mano, fra poco sarà la fine. Il dottore me l'ha appena detto. Tu hai la fede, io no. Ed ora è troppo tardi per me». Ma con voce commossa il ragazzo rispose: «Non è mai troppo tardi, papà. Il giorno della crocifissione c'erano 3 croci. Su una di esse c'era un malfattore che ingiuriava Gesù, ma sulla seconda c'era l'altro che riconosceva i suoi peccati e implorava la misericordia di Cristo, crocefisso accanto a lui, il quale, rispondendo alla sua fede, ha potuto dirgli: «Oggi tu sarai con me in paradiso». A questo punto l'uomo strinse la mano di suo figlio e disse: «Sì, lo accetto, il Signore Gesù, lo accetto, lo accetto». E delle lacrime colavano sulle sue guance, mentre le sue mani, forse per la prima volta nella sua vita, si congiungevano nella preghiera. A partire da quel giorno e fino alla sua fine manifestò una grande pace interiore e testimoniò della sua fede nel Signore Gesù. E ancora oggi il Signore Gesù risuscitato e glorificato vi offre, amici ascoltatori, la salvezza e vi fa sapere che vi ama e che senza di Lui siete perduti. Non rifiutatelo, non aspettate l'ultimo momento della vostra vita, perché oggi è il giorno di salvezza. Oggi, se credete nel Signore Gesù Cristo come il vostro personale Salvatore, oggi potrete sperimentare la pace e il perdono nel vostro cuore.

giorno il presidente di un movimento razionalista era stato designato di tenere una conferenza. Dopo aver lanciato contro la Bibbia tutte le accuse che il suo spirito incredulo aveva accumulato, tirò fuori il suo orologio e lo agitò davanti all'uditorio esclamando: «Se esiste un Dio vivente, non ha che da provare la sua esistenza. Punendomi e facendomi morire davanti a voi, gli concedo 60 secondi per provarlo». Indubbiamente un profondo silenzio di tomba calò in quella sala e, trascorso un minuto, l'oratore trionfante ripose l'orologio nel taschino. Ma molti anni più tardi, la stessa persona, invitata a prendere la parola in una riunione di evangelizzazione, dichiarò: «Due volte nella mia vita ho avuto un orologio in mano al momento di parlare. La prima volta 39 anni fa, quando concessi a Dio 60 secondi per farmi morire se fosse esistito, e questa sera in cui mi sono stati concessi 10 minuti per parlarvi dell'amore di Dio». Il Dio non aveva raccolto la sfida dell'incredulo. Perché avrebbe dovuto farlo? Nessuno avrebbe creduto per quello. Ci sarebbero trovati mille motivi per spiegare questo incidente. Si sarebbe detto un infarto o qualche cosa d'altro. Non si sarebbe trovato però Dio, e soprattutto non si avrebbe potuto credere in un Dio salvatore. Ma di questo ribelle il Dio voleva fare un evangelista, come un tempo lo fece per Saulo, che era un persecutore dei cristiani, e ne fece un apostolo e un martire. E questo miracolo è infinitamente più grande. All'ingiuria il Dio ha risposto col perdono, all'odio con il suo amore. Invece di far morire questo nemico, il Dio gli ha dato la vita eterna, e più ancora, per mezzo di lui, molte altre anime sono state condotte a Cristo. E tu, amico o amica, che forse mi ascolti da diverse sere, che cosa fai per il Signore Gesù? Rimani sempre indifferente, incredulo? Sappi che oggi tu puoi trovare la pace e la serenità nel tuo cuore, se con fiducia tu credi in Lui e chiedi perdono dei tuoi peccati.

Un giovane studente in medicina era stato spesso colpito dalle perfezioni delle leggi fisiche e matematiche che reggono il nostro universo, come anche delle meraviglie della natura. Bisognava a questo punto ben ammettere l'esistenza di Dio, dell'onnipotente creatore, ma questo Dio al quale egli voleva avvicinarsi con la sua sapienza, con la sua cultura e con l'autorità di un uomo imbevuto delle proprie conoscenze, questo Dio, dicevo, non si rivelava a lui. E lui lo cercava insistentemente, ma ben presto si scoraggiò, finché, terminati i suoi studi, si sistemò come specialista in radiologia e si trovò ben presto travolte dal vortice della vita. Frattanto, sua moglie si era messa a leggere la Bibbia e frequentava con regolarità delle riunioni cristiane, finché una sera, tutta felice, disse al marito: «Caro, ho trovato la felicità, ho trovato la salvezza nel Signore Gesù». Anche egli volle conoscere a questo punto questa felicità e accompagnò sua moglie a quelle riunioni cristiane. Nel corso di una di tali riunioni, il predicatore domandò a Dio che se si fosse trovato fra i presenti una persona estranea alla grazia, ciò non era, cioè che non era convertita, egli volesse salvare la sua anima. E il medico a questo punto si sentì additato e ascoltò con attenzione il messaggio di salvezza, però rimase indifferente, ma ritornò più volte e ascoltò ripetutamente questo appello: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e travagliati, ed io vi darò riposo». Era la voce di Gesù che lo chiamava, la stessa voce che si era fatto udire lungo le strade della Galilea, voce del cielo, portatrice dello stesso amore. E dopo molta insistenza egli l'ascoltò, credette e fu salvato. E diceva: «Ho capito», diceva poi in seguito, «che nessuno può andare al Padre se non per mezzo di Gesù. Il segreto di una conversione è la fede senza ragionamenti». Ebbene, amici, la stessa voce che ha chiamato per diverso tempo questo giovane è diretta ancora a voi. E la voce di Gesù vi invita ancora, chiamandovi e dicendovi: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo». Andate al Signore Gesù, chiedete umilmente perdono della vostra vita e credete che Lui sulla croce è morto per i vostri peccati. Chiedete di entrare nel vostro cuore e Lui porterà la pace e il perdono.

Il suo nome non lo conosciamo. Era una piccola israelita prigioniera in un paese della Siria. La sua storia occupa poco posto nelle scritture, soltanto 3 versetti, ma la sua fede però si manifesta in una maniera molto notevole. Il suo padrone è lebbroso ed ella conosce non la cura contro la lebbra, ma bensì il profeta dell'Eterno, e ancora meglio conosce Dio, e dall'abbondanza del suo cuore la bocca parla e parla del suo Signore. Il risultato della sua testimonianza non è soltanto la guarigione di Nanam, ma molto di più: aver condotto un uomo alla conoscenza dell'Eterno e avere potuto sperimentare il perdono dei suoi peccati. La fedeltà di questa fanciulla è stata registrata nel cielo, e molti secoli più tardi il Signore Gesù dirà: al tempo del profeta Eliseo c'erano molti lebbrosi in Israele, eppure nessuno di loro fu guarito, ma lo fu Naaman, il Siro. La piccola israelita non poteva dunque aver sentito parlare di alcun'altra guarigione operata dal profeta, ma la sua fede era grande, vedeva quello che è invisibile. Ciò che non era mai accaduto poteva aver luogo. Il potere di guarire era nella mano di Dio ed egli poteva concederlo al suo profeta. La ragazza non dubitava né della potenza di Dio né del suo amore. La sua fede non è stata delusa. A questo punto, questo ci dà una grande lezione e ci insegna ad lasciarci ammaestrare da questa fanciulla, e come lei rendiamo testimonianza dell'amore nostro verso il Signore e dell'amore di Dio verso di noi ogni qualvolta ne abbiamo l'occasione. E ancora oggi questo amore è pronto a riversarsi nel tuo cuore, amico, se tu lo vuoi, se tu lo accetti e credi nel Signore Gesù Cristo che è morto sulla croce per i tuoi peccati. Fallo e potrai sperimentare nel tuo cuore questa pace e questa gioia.

Quando un medico è chiamato presso un ammalato, incomincia di solito a interrogarlo sui suoi disturbi, poi lo visita, gli palpa il polso e varie parti del corpo. Ma il malato a volte rimane insensibile finché la mano è posata sul punto sensibile. Allora il dolore fa gridare il malato: «Ai, dottore, non prema lì, mi fa male!» È precisamente quello che capita quando si parla della conversione, amici. Ascoltate. Finché si ragiona sul male che regna nel mondo, sulla necessità di avere una religione, sulla bontà di Dio, tutto va bene, tutti sono d'accordo. Il mondo non teme i sentimenti religiosi, le sue abitudini, le idee religiose, anzi, elogia persino quelli che li posseggono e gli sforzi che costoro fanno per migliorarsi. In tutto questo non c'è niente che offende, niente che urti le idee correnti. Ma se si parla della necessità del pentimento e della conversione, si è toccato il punto sensibile e da ogni parte si alza il grido: «Eh no, scusi, non parliamo di questo!» Ebbene, queste parole sono antipatiche per la maggior parte delle persone che sentono l'obbligo di mettersi in regola con Dio, più di quanto non lo lasciano ad apparire. Sono antipatiche anche a molti dei cosiddetti cristiani che si sentono condannati da queste parole, perché essi vogliono essere cristiani senza Cristo. Ma, amici ascoltatori, è nostro dovere essere chiari e presentare l'Evangelo, quell'Evangelo che parla che siamo tutti peccatori, nessuno è giusto, e che con i nostri mezzi, i nostri sforzi, nessuno si presenterà davanti a Dio per essere giustificati. E soprattutto dobbiamo anche dire che non si nasce cristiani, che non si è cristiani perché si è in una nazione cosiddetta cristiana o si frequentano alcuni culti cristiani. Non li si diventa essendo battezzati, ma lo si diventa ricevendo Gesù nel proprio cuore come proprio personale salvatore, dopo aver riconosciuto la propria colpevolezza davanti a Lui. È il nostro invito che vi rivolgiamo ancora, amici, di rivolgervi a Dio, il quale vuole e vi dice di convertirvi. Lasciateci premere su questo punto sensibile, forse vi fa male, ma sappiate che c'è di mezzo la vostra salvezza eterna.

Amici ascoltatori, nel salutarvi vi ricordiamo che per qualsiasi domanda o chiarimento di carattere cristiano potete scriverci liberamente, vi risponderemo sempre con la massima discrezione. E se non possedete il Nuovo Testamento, richiedetelo, vi sarà inviato gratuitamente.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: Apriamo le nostre Bibbie in Prima Giovanni capitolo 2. Iniziamo dal versetto 12, dove abbiamo lasciato la volta scorsa. Il libro di Prima Giovanni è un libro di prove. Non è quello che dico, è quello che sono. E io posso dire una cosa, ma farne un'altra. Quello che dico non conta, è quello che faccio che conta. Perché se dico di essere senza peccato, sto solo ingannando me stesso, e la verità non è in me. Se dico di avere comunione con Dio e cammino nelle tenebre, sto mentendo e non sto mettendo in pratica la verità. Se dico di conoscerlo e non osservo i suoi comandamenti, sono un bugiardo, e la verità non è in me. Se dico di abitare in Lui, allora dovrei anche camminare come Lui ha camminato. Se dico di essere nella luce e odio mio fratello, sono ancora nelle tenebre. Ora Giovanni dice, figlioletti, vi scrivo perché i vostri peccati vi sono perdonati in virtù del suo nome. Padri, vi scrivo perché avete conosciuto colui che è dal principio. Giovani, vi scrivo perché avete vinto il maligno. Figlioletti, vi scrivo perché avete conosciuto il Padre. Credo che Giovanni stia parlando dello sviluppo, della crescita spirituale. Ci sono persone che hanno appena conosciuto il Signore e sono bambini in Cristo. Figlioletti, bambini, bambini nella vostra esperienza. E cosa ha da dire a queste persone? I vostri peccati sono perdonati. Ehi, questo è grandioso. È da qui che si parte. E ci sono molte persone che sono nuove nel Signore e quasi l'unica cosa che sanno è che i loro peccati sono perdonati. Sapete, non sono molto ferrati nella dottrina cristiana. Non sanno molto della natura di Dio e della natura dell'uomo e della natura degli angeli. Non sanno molto della fede cristiana ancora, ma almeno sanno la cosa importante, che i loro peccati sono perdonati. E quant'è importante che noi sappiamo che i nostri peccati sono perdonati. E questo in un certo senso è lo stato di infanzia, scoprire che in quanto figliuolo di Dio i tuoi peccati sono perdonati. Poi si cresce e si matura, e quindi si rivolge a quelli che sono giovani. Voi siete forti, o meglio padri, vi scrivo perché avete conosciuto colui che è dal principio. Ora, di nuovo, qui c'è la dichiarazione del fatto che Cristo è sempre esistito. Questo è qualcosa che insegna chiaramente la Bibbia. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ora, ci sono quelli che vogliono cercare di ridurre Cristo ad un essere creato e metterlo nella categoria degli angeli. I testimoni di Geova cercano di eguagliarlo a Michele, uno degli arcangeli, un essere creato da Dio. Essi negano l'esistenza eterna di Gesù, ma voi conoscete colui che è dal principio. Quando Michea annuncia il luogo dove sarebbe nato nella sua profezia, dice a Betlemme: da te uscirà colui che sarà dominatore in Israele, le cui uscite sono dai tempi antichi, dai giorni eterni. Ora è interessante, ci sono un paio di parole in ebraico che vengono tradotte eternità. Una di queste parole significa letteralmente fino al punto in cui svanisce tutto, il punto zero. Ora questo significa che nella tua mente tu vai indietro finché riesci a pensare. Fai andare la tua mente indietro e indietro e indietro. Gli scienziati dicono, o almeno alcuni scienziati, è materia di dibattito, ma alcuni dicono che l'universo ha 12 miliardi di anni. Beh, andiamo ancora più indietro. Andiamo ancora più indietro rispetto a questi 12 miliardi di anni da cui dicono che l'universo esiste. E andiamo indietro, diciamo, di 10 volte tanto, a 120 miliardi di anni fa. Riesci a concepire un tempo di 120 miliardi di anni fa? Beh, andiamo ancora più indietro. Torniamo indietro di 100 bilioni di anni fa. Quanto devi tornare indietro prima di arrivare al punto zero? Bene, quel punto in cui la tua mente non riesce a concepire un periodo ancora precedente. Voglio dire, la tua mente si scontra con un punto in cui svanisce tutto. È come se si dissolvesse. La tua mente non riesce ad afferrare, a concepire, un tempo oltre quel punto. Questa è la parola in ebraico che viene tradotta eternità. Ma c'è un'altra parola in ebraico, e questa parola significa letteralmente oltre il punto zero. Quindi quando la tua mente arriva al punto zero, a cui non riesci a pensare a un tempo che sia precedente, oltre questo. E questa è la parola che usa Michea. Oltre il punto zero, colui che esisteva oltre il punto zero, è colui che sarebbe nato a Betlemme, colui che Dio ha stabilito perché sia dominatore in Israele. Avete conosciuto, dice, colui che è dal principio, quel che era dal principio, così inizia questa epistola, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto, quel che abbiamo contemplato, quel che abbiamo toccato, il Dio eterno. Gesù Cristo nostro Signore è diventato carne e ha dimorato tra di noi. Quindi, padri, vi scrivo perché avete conosciuto colui che è dal principio. E poi, giovani, vi ho scritto perché avete vinto il maligno. Quindi quelli che sono davvero in battaglia contro il nemico e hanno sperimentato la vittoria di Dio. Dio non mette i bambini appena nati spesso in prima linea. In un certo senso li tiene dietro e lascia che prima imparino e crescano. E noi cresciamo per mezzo delle prove che passiamo. Ma nel crescere e maturare, molte volte, Dio inizia a permettere che passiamo per prove via via crescenti, per fortificare la nostra fede e la nostra fiducia in Lui. Ed è per questo che la Scrittura ci esorta: considerate motivo di gioia le svariate prove in cui venite a trovarvi. È parte della nostra crescita, parte dello sviluppo della nostra relazione con Dio. È quello che fa sì che le nostre radici vadano in profondità in Lui e nella parola. È emozionante quando Dio chiude ogni possibile porta, perché sai che ora sta per fare qualcosa. Lui può sempre fare qualcosa, mentre noi non possiamo fare proprio nulla. E in genere è meglio quando Dio chiude tutte le porte, perché ora ti arrendi, perché non hai più niente a cui rivolgerti, e così ti rivolgi a Dio e dici: bene Dio, è impossibile, non si può fare, e allora Lui potrà mostrarti cosa può fare. Lui ha l'opportunità. Qualcuno ha detto, non è un passo della Scrittura, ma potrebbe esserlo: quelle che per l'uomo sono limitazioni, per Dio sono occasioni. A lungo ho pensato che fosse un passo della Scrittura, perché lo sentivo sempre. Ma c'è molta verità in questo. Dio opera spesso quando noi giungiamo alla fine delle nostre risorse, del nostro genio, dei nostri mezzi. Ed è quando ci arrendiamo spesso che Dio opera. E spesso non lo fa finché non arriviamo a quel punto. E il motivo per cui non lo fa prima è che saremo portati ad attribuirlo al programma che abbiamo messo su. E poi scriveremmo dei libri sulla formula del nostro successo, perché ora sì che sappiamo come farlo. Abbiamo stabilito tutto per filo e per segno nella nostra formula. E ora possiamo insegnare alla gente come trovare la giusta combinazione e come aprire le porte di tutto. E così Dio permette che arriviamo a quel punto di disperazione in cui non possiamo confidare in noi stessi, in modo che quando Lui opera, tutto quello che possiamo dire è: non riesco a credere a quello che ha fatto Dio. Giovani, vi scrivo perché avete vinto il maligno. A questo punto torna indietro e ripercorre la stessa progressione, dicendo la stessa cosa ai figlioletti, cioè ai piccoli bambini. Solo che questa volta dice loro: figlioletti, vi scrivo perché avete conosciuto il Padre. E poi: padri, vi ho scritto perché avete conosciuto colui che è dal principio. Quindi a loro dice la stessa cosa, ma poi con i giovani cambia. Giovani, vi ho scritto perché siete forti e la parola di Dio dimora in voi e avete vinto il maligno. Quindi la prima volta dice semplicemente: avete vinto il maligno. Ora ci dice il segreto della loro forza e com'è che hanno vinto il maligno. Giovani, vi ho scritto perché siete forti, perché la parola di Dio dimora in voi. Ed è sempre questa la nostra forza contro il nemico. Nessuno di noi è immune dagli attacchi del nemico. Non importa quanto avanti sei andato nella tua esperienza spirituale e nella tua relazione con Dio. Finché sarai in questo corpo, non sarai mai immune dagli attacchi di Satana. Non crescerai mai tanto da essere immune alla tentazione. Anzi, molte volte più cresci, maggiore la tentazione che il nemico ti mette davanti. Non crescerai mai tanto da non essere più tentato. Non crescerai mai tanto da non dover più combattere contro il nemico, da non essere più in conflitto con Satana. Ma giovani, vi ho scritto perché siete forti e la parola di Dio dimora in voi. E questo è il segreto della mia forza nel poter vincere il nemico: la parola di Dio che dimora nel mio cuore. Io ho riposto la tua parola, dice Davide, nel mio cuore, per non peccare contro di te. La potenza della parola nel mio cuore contro la tentazione, contro il peccare contro Dio. Quando Satana va da Gesù con le tentazioni, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, Gesù risponde a quelle tentazioni con la parola. Sta scritto, dice Gesù. E il segreto della sua forza nel vincere le tentazioni di Satana era la parola di Dio che dimorava in lui. Ora, ci sono molte volte in cui uno si fa abbindolare dal nemico. E questo quando c'è una mancanza della parola di Dio nel tuo cuore. A Satana piace vederci tutti impegnati in così tante cose da non aver tempo per la parola. E la nostra anima diventa quasi inaridita per la mancanza della parola di Dio. E vi dico, a quel punto tu diventi molto vulnerabile agli attacchi del nemico. Oh, quanto abbiamo bisogno di essere forti nella parola, in modo da poter vincere il maligno, perché la parola di Dio dimora in noi. Ora Giovanni ci intima questo: non amate il mondo, cioè il mondo materiale intorno a voi, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Ora, questa è un'affermazione abbastanza forte, e faremo meglio a porre particolare attenzione. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Gesù disse: nessuno può servire due padroni, perché o amerà l'uno e odierà l'altro, oppure sarà fedele all'uno e disprezzerà l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Non potete. Non dovreste, non potete. E Mammona, naturalmente, sono le cose del mondo materiale, le cose mondane, i soldi, eccetera. Non potete servire entrambi. Ora Giovanni ci definisce cosa intende per mondo. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non è dal Padre, ma è dal mondo. Quando Satana viene a tentarti, puoi star sicuro che la tentazione rientra in una di queste tre categorie, o nella concupiscenza della carne, o nella concupiscenza degli occhi, o nella superbia della vita. Queste sono le tre aree in cui attacca Satana. Se torniamo al giardino dell'Eden, quando lui è andato da Eva lì nel giardino, Dio ha detto che non potete mangiare di tutti gli alberi del giardino. Sì, dice Eva, tutti tranne uno, quello che sta al centro del giardino. E Dio ha detto che non dovremmo mangiare da quello, perché nel giorno che ne mangeremo per certo morremo. No, non morirete affatto. Dio sa che in quell'albero c'è la conoscenza del bene e del male. Lui sta cercando di proteggere se stesso. Non vuole che diventiate come Dio. E quando lei ha visto che era bello ai suoi occhi, che era un magnifico frutto, che era piacevole da gustare e poteva farla diventare saggia come Dio, ne ha mangiato. La concupiscenza della carne. Buonissimo, delizioso. La concupiscenza degli occhi, bello da vedere, e ragazzi mi renderà come Dio, la superbia della vita. E Satana la fa cadere. In fondo, quando va da Gesù, comanda che queste pietre diventano pani, la concupiscenza della carne, la promessa di tutti i regni del mondo, la superbia della vita. E naturalmente buttati giù, e lui comanderà ai suoi angeli, di nuovo, la superbia della vita. Fai qualcosa di spettacolare, attira l'attenzione su di te. Queste sono le aree in cui Satana ti attacca. Queste sono le aree del mondo. Ora oggi viviamo in un'epoca in cui credo che Satana stia attaccando in queste tre aree come non mai. Gesù disse che negli ultimi tempi, perché l'iniquità sarà moltiplicata, l'amore di molti si raffredderà. L'iniquità del mondo moltiplicherà. Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Ai giorni di Noè si mangiava, si beveva e tutto il resto. E ragazzi, viviamo in un'epoca in cui le opportunità per dare sfogo alla concupiscenza della carne sono semplicemente miriadi. E la concupiscenza degli occhi. Satana ha aperto le cateratte delle cose più lussuriose. Riviste, film, locali. Sembra che non ci sia alcun tipo di freno, e queste cose sono studiate per infiammare le passioni, perché la tua mente pensi a tutti questi modi per dar sfogo alla concupiscenza della carne, alla concupiscenza degli occhi, e in realtà queste operano insieme, creando dei desideri per avere un appagamento carnale che è al di fuori dei confini che Dio ha stabilito. Se uno ama il mondo, il sistema del mondo, le cose del mondo, l'amore del Padre non è in lui. C'è una grande incoerenza oggi, perché molti cristiani stanno abusando della loro libertà cristiana, stanno approfittando della grazia di Dio e stanno cercando di stare con Dio e stare con il mondo e di fare di Cristo uno con Belial. Non puoi fare questo, non puoi mischiare la luce con le tenebre. Non amate il mondo né le cose del mondo. Se uno ha nel suo cuore l'amore del mondo, l'amore del Padre non è in lui. Parole abbastanza forti. Faresti meglio ad esaminare attentamente il tuo cuore. Ho l'amore per il mondo nel mio cuore. Sono attratto dalle cose del mondo. Vado seguendo questa direzione. Se io ho l'amore del mondo nel mio cuore, non ho l'amore del Padre. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, e la superbia della vita non è da Dio. Ora ci dà a questo punto il motivo, e il mondo passa con la sua concupiscenza. Ehi, se la tua vita è tutta presa da cose mondane, dalle concupiscenze e dai desideri e dall'amore per il mondo, se la tua vita si basa su queste cose, sappi che tutto questo passerà, il mondo passa con la sua concupiscenza. Sta investendo su cose che periranno, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Questo è un ragionamento grandioso. Vedete, il nostro problema è che troppo spesso perdiamo di vista l'eternità. Stando qui in questo mondo, ci facciamo coinvolgere così tanto dalle cose del mondo che la nostra vista si annebbia e perdiamo il senso e la coscienza di ciò che è eterno. E quando perdi coscienza di ciò che è eterno, allora Satana riesce ad abbindolarti facilmente. Nel Salmo 73, Asaf parla di questo inganno che Satana ha fatto nella sua mente, quando ha

sembrano non avere problemi, eccetera, eccetera. E Satana stava per farlo cadere, e dice: quando ho cercato di conoscere queste cose, i miei piedi sono quasi inciampati. Dice: allora non conviene cercare di servire Dio. Non vale la pena cercare di essere buoni. E quando ho cercato di comprendere queste cose, sono quasi inciampato, finché non sono entrato nel santuario di Dio e ho considerato la loro fine. Nel santuario di Dio la sua vista è stata corretta e ora vede ciò che è eterno. Ed è per questo che è molto importante che noi entriamo nel santuario di Dio. Vivendo in questo mondo materialista è così facile farsi prendere dalla corrente del mondo e perdiamo la vista delle cose eterne. Ma è importante che entriamo nel santuario di Dio e che ci ricordiamo ancora una volta che il mondo passerà via con le sue concupiscenze, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. E così abbiamo di nuovo la giusta prospettiva circa queste cose verso cui siamo attirati o che ricerchiamo, che abbiamo la vera prospettiva, che non ci facciamo coinvolgere in quelle cose materiali che passeranno, ma che rivolgiamo i nostri cuori verso le cose che sono eterne. E questa dovrebbe essere sempre l'esperienza che facciamo nel santuario di Dio: correggere la prospettiva, tornare al senso e alla coscienza di ciò che è eterno. Ora, naturalmente, è qui il nostro problema, quando Dio opera nella nostra vita. Perché quando Dio opera nella nostra vita, Lui ha sempre il senso di ciò che è eterno. E quando io ho solo il senso di ciò che è temporaneo, molte volte il mio modo di vedere le cose differisce da quello di Dio. E dico: Dio, cosa stai facendo? Dio, come fai a dire che mi ami? Dio, se tu mi ami davvero, perché mi sta succedendo questo? È perché ho gli occhi fissi su benefici temporanei, materiali, mentre Dio guarda al piano eterno e ai benefici eterni. È importante che facciamo un passo indietro e guardiamo un po' più lontano e capiamo che il mondo passa via con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio dimora in eterno. Fanciulli, è l'ultima ora, e come avete udito, l'anticristo deve venire, e fin da ora sono sorti molti anticristi. Da questo conosciamo che è l'ultima ora. Gesù dice: negli ultimi tempi sorgeranno molti falsi cristi. Molti uomini affermeranno di essere il Salvatore. Ora, questo stava già succedendo ai giorni di Giovanni, e Giovanni lo considera come un segno degli ultimi tempi. Ma sapete, io sono convinto che il desiderio di Dio sia quello che noi tutti, in ogni generazione, crediamo che la nostra sia l'ultima generazione. Io credo che questo sia qualcosa di cui Dio vuole che la Chiesa abbia coscienza continuamente, cioè che il Signore sta per tornare. Perché io credo veramente che questa sia una delle influenze più purificanti nella Chiesa. È una delle cose che ci aiuta di più a mantenere la giusta prospettiva, il sapere che il Signore sta per tornare. Che grande differenza fa sapere che il Signore sta per tornare. Ehi, sta per tornare. Sono davvero convinto che il Signore tornerà nei prossimi 20 anni per prendere me. Sarei scioccato se non venisse nei prossimi 20 anni per me. E passano presto, incredibilmente presto. Il Signore sta per tornare, prima di quanto pensiamo. Ora, personalmente, credo anche che sta per tornare per tutti noi, anche voi più giovani. Credo che siamo negli ultimi tempi, e credo che Dio voglia che io creda questo, e che Dio voglia che la Chiesa sia cosciente di questo. Credo che sia molto più ragionevole credere questo oggi rispetto a 25 anni fa. Credo ci sono cose che sono successe negli ultimi 25 anni, lo sviluppo di determinate tecnologie, che ora rendono le profezie bibliche molto più realistiche di quanto potessero essere 25 anni fa, per quanto riguarda il loro adempimento. Credo davvero che stiamo arrivando alla fine, credo che siamo negli ultimi tempi. Giovanni credeva di essere nell'ultima ora, ma credo che Dio volesse che lui credesse questo, e che vuole che tutti noi viviamo nella consapevolezza o nella coscienza che da un momento all'altro tutti i nostri programmi potrebbero essere interrotti, in modo che non ci attacchiamo troppo alle cose, ma che viviamo in modo più attento,
Come dice Paolo ai Corinzi,

0: Renzi, e anche lui credeva questo, di essere negli ultimi tempi. E nello scrivere ai Corinzi, pensando che era giunta la fine, dice l'ora è giunta e quelli che sono sposati siano come se non fossero sposati. Cioè la tua prima priorità dovrebbe essere quella di servire Dio, piuttosto che piacere a tua moglie. Ogni nostro contatto con il mondo, dice, dovrebbe essere il più lieve possibile. Questo è il modo in cui dovremmo vivere sempre, toccando il mondo solo lievemente. Non avere radici tanto profonde. Non ti fare attorcigliare dal mondo così tanto che non sei pronto a mollarlo in un attimo, al suono della tromba di Dio. Così c'erano anticristi a quei tempi. Noi aspettiamo che venga l'anticristo presto, ma qui al plurale c'erano molti anticristi. Ora Giovanni dice riguardo a molti di questi che si erano voltati contro Cristo, che sono usciti di mezzo a noi. Alcuni di essi sono stati persino parte della Chiesa per un po', ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri sarebbero rimasti con noi, ma ciò è accaduto perché fosse palesato che non tutti sono dei nostri. Sapete, un corpo che riesce a purificarsi dei veleni che sono nel suo sistema è un corpo in salute, e quando un corpo si fa così debole da non riuscire più a purificarsi dei veleni, muore. Quindi è un corpo in salute quello che riesce a purificarsi dal veleno. Sono usciti da noi, ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri, senza dubbio sarebbero rimasti con noi. Ma sono usciti da noi, perché fosse palesato o manifestato che non erano dei nostri. Ma voi avete l'unzione dal Santo e conoscete ogni cosa. Ora abbiamo detto che ci sono due parole in greco per conoscere. Ginesco, che è conoscere per esperienza, e oetis, conoscere per intuizione. Quale pensate che sia delle due la parola usata qui in greco? Voi avete l'unzione dal Santo e conoscete ogni cosa. Conoscete tutte le cose per esperienza? Avete sperimentato tutto? Io no, e meno male. Ci sono molte cose che non ho sperimentato e che non desidero affatto sperimentare. Quindi no, non conosco ogni cosa per esperienza, ma conosco ogni cosa per mezzo dell'unzione dello Spirito Santo. Voi avete questa unzione dello Spirito Santo e conoscete ogni cosa. C'è una conoscenza intuitiva che ci viene dallo Spirito. Ed è una cosa interessante e quasi difficile quando hai la conoscenza intuitiva dello Spirito e parli con qualcuno che non ce l'ha. Rimani assolutamente impressionato che non riescano a vedere, perché è così chiaro. Abbiamo spesso questo problema quando Dio ci dà una particolare comprensione, la conoscenza di qualcosa, e tu riesci a vederlo molto chiaramente, e provi a spiegarlo a qualcuno e questo dice no, no, no, non è così, e non riescono a vederlo. È quasi frustrante, ma lo Spirito ti dà una rivelazione, e molte volte tu sai delle cose, ma non sai dire come le sai. La gente dice, come lo sai questo? E tu rispondi, beh, non so come lo so e basta. E loro, oh, non puoi saperlo. Invece sì, hai un'unzione da parte del Santo, e lui ti dà questa conoscenza intuitiva relativa a persone, a circostanze. Naturalmente in questo particolare caso è relativa alle persone. Sono usciti di mezzo a noi. Questa intuizione, voi sapevate che non erano davvero dei nostri. Non vi ho scritto perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete e perché nessuna menzogna proviene dalla verità. Di nuovo, entrambe queste parole sono oetis in greco. Conoscenza per intuizione. Noi conosciamo la verità. Come conosciamo la verità? Perché lo Spirito di Dio ha seminato la verità nei nostri cuori. Sappiamo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio. Sappiamo che Lui è morto per i nostri peccati. Provate a spiegare questo a qualcuno che non ha avuto lo Spirito all'opera nel suo cuore, e tutti i dubbi, e tutte le preoccupazioni, e tutto il resto. Così voi conoscete, grazie a Dio, voi conoscete. Conoscete per l'opera dello Spirito nei vostri cuori, perché grazie a Dio lo Spirito ha operato nei vostri cuori, altrimenti non conoscereste. Sareste esattamente come gli altri, perduti nelle tenebre della vostra ignoranza. Non vi ho scritto perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete, e perché nessuna menzogna proviene dalla verità. Chi è il mendace se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Come ho detto, voi sapete questo. Voi sapete che Gesù è il Messia. Come fate a saperlo? Perché lo Spirito di Dio ha portato testimonianza di questa verità nel vostro cuore. Un sacco di persone non lo sanno questo. Credono in una bugia. Colui che nega che Gesù è il Messia, costui è l'Anticristo, che nega il Padre e il Figlio. Beh, io credo in Dio, ma non vedo la necessità di Gesù. Sapete, no, io credo che Gesù è stato una brava persona, un profeta e tutto il resto, ma no. Non puoi farlo passare semplicemente per una brava persona. Ci sono troppe incoerenze in questo. Vedete, se lui non fosse stato il Figlio di Dio, allora sarebbe stato un bugiardo. Come fate a dire che un bugiardo è una brava persona? Vedete, o era Dio manifestato in carne, o era un ingannatore, un bugiardo e un imbroglione, e quindi non era una brava persona. Era uno dei peggiori ciarlatani che ci sia mai stato, che nega il Padre e il Figlio. Chiunque nega il Figlio non ha neanche il Padre. Beh, io credo in Dio, ma non credo in Gesù. No, tu non credi veramente nel Padre. Gesù disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Ora molte persone dichiarano di credere in Dio, e io non metto in dubbio le loro dichiarazioni. È solo che non so in quale Dio credono. Vedete, ci sono un sacco di dii. Davide dice: i dii dei pagani sono molti. E così uno dice: io credo in Dio. Credo in un essere supremo. Ma in chi crede? Non lo so. Quando Gesù parla del Padre, parla del Dio eterno, il creatore dei cieli e della terra. Sì, sì, è quello in cui credo io. No, se non credi in Gesù. Vedi, se non hai il Figlio, non hai il Padre. Se non hai il Figlio, non puoi venire al Padre. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quindi l'unica via al Dio che è rivelato nella Bibbia è per mezzo di Gesù Cristo. Ora ci sono molti ebrei oggi che dicono: beh, noi preghiamo direttamente Dio, non abbiamo bisogno di Gesù. Beh, non so quale Dio pregano, perché persino il Dio dell'Antico Testamento, il loro Dio, richiedeva che prima di andare a Lui loro avrebbero dovuto offrire un sacrificio per liberarsi dei loro peccati, per mezzo di un sacrificio animale. Oh, ma io vengo a Dio con le mie buone opere, e credo che Dio mi accetta grazie alle mie opere e alla mia sincerità. Beh, magari il tuo Dio potrà fare questo, ma non è certo il Dio che è rivelato nella Bibbia, perché il Dio della Bibbia dice che le tue opere sono come un panno sporco davanti a Lui. Lui non è affatto interessato alle tue opere. Il giusto vivrà per fede, e non fede nelle tue opere, ma fede nell'opera di Dio. Quindi c'è uno stretto legame tra il Padre e il Figlio, e non puoi avere l'uno senza l'altro. Rinnegare l'uno significa rinnegare l'altro. Ricevere l'uno significa ricevere l'altro. Vanno insieme e non li puoi separare. Chi confessa il Figlio ha anche il Padre. Quanto a voi, dunque, dimori in voi ciò che avete udito dal principio. Se ciò che avete udito dal principio dimora in voi, anche voi dimorerete nel Figlio e nel Padre. Quindi all'inizio della loro fede veniva loro insegnato che Gesù Cristo era il Figlio di Dio. Lui è venuto per essere il Salvatore del mondo. Ora tenetevi stretti a questo. Fate che dimori in voi, perché così dimorerete sia nel Figlio che nel Padre. E questa è la promessa che Egli ci ha fatto, la vita eterna. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. E Gesù dice sempre lì, in Giovanni 3,36, chi ha il Figlio di Dio ha la vita eterna, e chi non ha il Figlio di Dio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di Lui. Io sono la resurrezione e la vita, chi crede in me anche se muore vivrà, e chi vive e crede in me non morirà mai. Così la promessa che Lui ci ha fatto è la vita eterna con Lui nel regno di Dio. Questa è la speranza che abbiamo ora. Io progetto di spendere la mia eternità con Gesù Cristo, di essere per sempre con il Signore. Dovunque si troverà Lui, lì ci sarò anch'io. Vi scrivo queste cose con riguardo a coloro che vi seducono, ma quanto a voi l'unzione, di nuovo la stessa parola, che avete ricevuto da lui dimora in voi e non avete bisogno che alcuno vi insegni. Ma come la stessa unzione vi insegna ogni cosa ed è verace e non è menzogna, dimorate in lui come essa vi ha insegnato. Ora, quando dice questo, non avete bisogno che alcuno vi insegni, ma è lo Spirito Santo che vi insegna. Gesù ha promesso questo. Ha detto, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutte le cose che vi ho comandato. E perché tu impari davvero qualcosa, è necessaria l'opera dello Spirito Santo nel tuo cuore. Ora, la cosa interessante è che io posso insegnarvi la parola di Dio e la verità di Dio, e alcuni di voi lo vedono e lo comprendono, e per loro è chiaro e dicono, mamma mia, grandioso. Altri dicono, ma di che cosa starà mai parlando? Quando finisce questa riunione? Voglio andarmene a mangiare fuori. Cosa succede? Per alcuni lo Spirito Santo vi sta insegnando, ma non potete imparare se non è lo Spirito Santo. Anche se quella che sentite è la verità, anche se quella che leggete è la verità, quando leggete la parola di Dio, se non è lo Spirito Santo ad insegnarvi, non potete comprendere veramente. L'uomo naturale non comprende le cose dello Spirito, né può conoscerle, perché si giudicano spiritualmente, ma l'uomo spirituale comprende ogni cosa. Ora, Giovanni non sta affatto dicendo che non abbiamo bisogno di uomini che ci insegnano la parola di Dio, perché Paolo dice che il Signore ha costituito nella Chiesa pastori e insegnanti, o dottori, e Dio non li avrebbe costituiti se noi non avessimo bisogno di pastori e insegnanti. Ma anche se io sono davvero chiamato ad essere pastore e insegnante, e insegno la parola di Dio, voi non potete imparare veramente la parola di Dio se non per lo Spirito Santo che testimonia della verità nel vostro cuore e semina la verità nel vostro cuore. Quindi l'insegnamento in realtà viene dallo Spirito Santo, quello che scende in profondità nel vostro cuore e che dimora nel vostro cuore. È interessante, io imparo persino dalle mie stesse registrazioni e molte volte nell'ascoltare le mie registrazioni dico, ho detto veramente questo? Sì, per forza, è la mia voce. Non mi ricordo di aver detto questo. E è davvero bello, è davvero ricco. È grazie all'unzione dello Spirito e al dono di insegnamento. E così è questo quello che sta dicendo qui Giovanni. Noi abbiamo bisogno che lo Spirito Santo ci insegni ogni cosa. I nostri cuori devono essere aperti allo Spirito di Dio. Non possiamo imparare le cose dello Spirito se non per l'opera dello Spirito Santo che ci insegna. Ecco perché ogni volta che apriamo la Bibbia e la leggiamo, dovremmo prima pregare. Ora, Signore, insegnami. Fa che lo Spirito di Dio istruisca il mio cuore nella via della verità. E ora, figlioletti, cosa vi insegna lo Spirito di Dio? Dimorate in Lui. Questo è il messaggio. Dimorate in Cristo. Ora dunque, figlioletti, dimorate in Lui, affinché quando Egli apparirà, noi possiamo avere fiducia e alla Sua venuta non veniamo svergognati davanti a Lui. Ora, se dimorerete in Cristo, allora camminerete come ha camminato Lui. Mi chiedo cosa starò facendo quando il Signore, all'improvviso, in un momento, in un batter d'occhio, mi chiamerà a casa. Ora pisce la Sua Chiesa. Cosa starò facendo? Beh, vi dico, so quello che spero che non starò facendo. Onestamente spero di non stare a guardare una partita in TV, specialmente se i Rams stanno perdendo contro i Giants. Penso che è un po' una perdita di tempo, e non voglio che il Signore mi prenda mentre sto perdendo tempo. Ma più di questo, spero di non stare a guardare i team. Ora preferirei essere qui a predicare, quando verrà il Signore. Sì, perfetto. Ehi, guarda dove sono, Signore. Ora è importante che viviamo con la consapevolezza che il Signore può venire in ogni momento. Non vogliamo doverci vergognare alla Sua venuta. La Bibbia ci dice di riscattare il tempo, di approfittare delle opportunità, di approfittare del tempo che Dio ci dà, affinché quando Egli apparirà, noi possiamo avere fiducia e alla Sua venuta non veniamo svergognati davanti a Lui. se voi sapete che egli è giusto. Lo sappiamo che egli è giusto? Come lo sappiamo che egli è giusto? Poetis o ginosco? Sappiamo che egli è giusto per lo spirito, intuitivamente. Sappiate che chiunque pratica la giustizia è nato da lui. E questo come lo so? Perché posso vederlo. E per esperienza so che quelli che praticano la giustizia sono nati da Dio. Così avete sia Oetis che Ginosco, entrambi qui in questo verso. Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio. Amo questo verso. Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio. Che amore glorioso, che Dio mi ha adottato e mi ha fatto diventare un suo figlio, che Dio mi chiama figlio. Vedete quale amore il Padre ha profuso su di me, facendomi chiamare figlio di Dio. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Ora, non dovremmo aspettare il rapimento perché ci sia un grande cambiamento nella nostra vita. Sapete cosa spero? Mi piacerebbe trovarmi in cielo e rendermene conto solo dopo un'ora. Mi piacerebbe camminare in tale comunione con il Signore, vivere così vicino a Lui, che all'improvviso dico: ragazzi, qui l'aria è pulita. Dove mi trovo? Ehi, questo è il cielo! E sei lì da un'ora prima di accorgertene. In modo che non ci sia un cambiamento così radicale. Vedete, la gente spera sempre che ci siano cambiamenti radicali così all'improvviso. Ma sapete, lo Spirito è all'opera nei nostri cuori e giorno per giorno ci conforma ad immagine di Cristo. E noi siamo trasformati di gloria in gloria nella stessa sua immagine per la potenza del suo Spirito che opera in noi. Così che non ci sarà alcun drastico e radicale cambiamento quando a quel punto saremo dritto nella presenza del nostro Signore, in gloria. Cosa saremo impegnati a fare quando saremo lì? Ad amarlo, ad avere comunione con Lui, ad adorarlo, a passare del tempo con Lui. E cosa dovremmo essere impegnati a fare qui? Lo stesso. Amarlo, servirlo, adorarlo. Non dovrebbe portare un cambiamento radicale, un cambiamento di 180 gradi. Io che cammino nella carne, andando per la mia strada, e poi viene il rapimento e subito mi ritrovo nella giusta strada, la strada opposta. Ma una transizione molto naturale. Ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sapete, la Bibbia è interessante in quanto non ci dice molto su come sarà il cielo. E il motivo è che non ci sono parole per descriverlo. Questo è quello che dice Paolo circa la sua esperienza. Sono stato rapito nel terzo cielo e ho udito cose che sarebbe un crimine tentare di descrivere con parole umane. Non ci provo nemmeno. Sarebbe un crimine tentare di descriverle in termini umani. Non c'è una lingua che possa esprimere queste cose. Quindi, dato che il linguaggio è limitato e non è in grado di esprimere davvero la pienezza della gloria, della bellezza, rimane semplicemente qualcosa che non può essere descritto. Le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito e che non sono salite in cuor d'uomo sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Ma Dio ha iniziato a rivelarcele per mezzo del suo Spirito. Ora, ci sono volte in cui riusciamo ad assaporare un po' di cielo, un'opera speciale dello Spirito di Dio nel mio cuore, ed è come se vado in estasi. Provo una gioia indescrivibile, piena di gloria. Provo una profonda e gloriosa pace che non posso descrivere. Lo Spirito di Dio inizia a rivelarmi alcune di queste cose celesti. Eppure è qualcosa che va ben al di là di quello che possono descrivere le parole. Pensate se aveste un figlio cieco e vorreste provare a descrivergli il tramonto che abbiamo avuto ieri sera. Ad un figlio che non ha mai visto le sfumature di arancione, rosso, le nuvole e tutto il resto. E tutti i colori che man mano diventano azzurro e rosa, eccetera. Come potreste con le sole parole descrivere in modo adeguato la bellezza di un tramonto? È qualcosa che sfugge alla descrizione. Allo stesso modo, Il cielo è qualcosa che sfugge alla descrizione. La Bibbia non prova a descriverlo. Ci dice semplicemente: ehi, è una gloria che va al di là di qualsiasi cosa potreste credere o immaginare. Non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Paolo dice: qualcuno dirà come risuscitano i morti, con quale corpo verranno. E non cerca in realtà di dirci molto circa questo corpo. Ci dice solo che sarà di molto superiore al corpo che abbiamo ora. È seminato corruttibile e risuscita incorruttibile. È seminato ignobile e risuscita glorioso. È seminato debole e risuscita pieno di forza. È seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. C'è un corpo naturale e c'è un corpo spirituale. E come abbiamo portato l'immagine del terrestre, porteremo anche l'immagine del celeste. Quando metti un seme nella terra, questo prima muore e poi produce nuova vita. E il corpo che viene fuori dalla terra non è il corpo che hai seminato. Tu hai seminato un granello nudo e Dio gli dà un corpo come ha stabilito. Così sarà pure alla risurrezione dei morti. Un nuovo corpo. Non sarà il corpo che ho seminato nella terra. Non avrò più delle ginocchia doloranti, non avrò più una pessima vista e non avrò più una testa pelata. Non avrò più rughe, avrò una nuova forma, gloriosa. Non so come sarà, non è ancora manifestato ciò che sarò. Questo non mi infastidisce, perché una cosa so, che sarò simile a Lui. Ehi, questo è ciò che importa. Sarò simile a Lui, perché lo vedrò come Egli è. E questa è la mia speranza stasera. Sarò simile a Lui, perché lo vedrò come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui purifica a se stesso, come Egli è puro. Questa è per me una delle speranze più purificanti nella Chiesa. Gesù può venire in ogni momento, e io sarò mutato per essere proprio come Lui. Lo vedrò come Egli è. E questo mi trattiene dal fare molte cose che altrimenti potrei fare, dal farmi coinvolgere in cose che sono solo uno spreco di tempo, perché il Signore sta per tornare e io voglio utilizzare il mio tempo per la sua gloria. Questo mi mantiene puro. Chiunque commette il peccato, ora questa parola commette il peccato dovrebbe essere tradotta a pratica il peccato o vive nel peccato. Chiunque vive nel peccato o pratica il peccato commette pure una violazione della legge, e il peccato è la violazione della legge. E voi sapete che Egli è stato manifestato per togliere via i nostri peccati, e in Lui non vi è peccato. Ora, ho fatto notare nel capitolo 1 che peccati, al plurale, si riferisce al frutto, mentre peccato, singolare, si riferisce alla natura del peccato in noi. Qui in Prima Giovanni. Quindi il peccato al singolare di cui parla qui, per quanto riguarda Cristo, in Lui non vi è peccato, cioè non c'era nessuna natura peccaminosa in Lui. Noi abbiamo una natura peccaminosa. Se cerco di negare questo, sto solo ingannando me stesso, e la verità non è in me. Se dico di non avere il peccato, di non avere una natura peccaminosa, allora sto solo ingannando me stesso. E se dico che la mia natura peccaminosa non ha mai prodotto alcun frutto, che non ho mai peccato, allora faccio ancora peggio, faccio Dio bugiardo. Ma Gesù non aveva una natura peccaminosa. Lui è nato da Dio, concepito per virtù dello Spirito Santo. Lui è morto, come dice Pietro, come un agnello senza difetto né macchia. Le macchie erano difetti innati, ereditati. Lui non aveva macchie ereditate. E nemmeno malformazioni acquisite, difetti. Io ho entrambi, ho difetti e macchie, ho il peccato innato, la natura del peccato, e questo ha prodotto molto frutto. Quindi grazie a Dio per il sangue di Gesù Cristo, perché quando ho confessato i miei peccati, Lui è fedele e giusto da rimettere i miei peccati e da purificarmi da ogni iniquità. Quindi, chiunque pratica il peccato sta trasgredendo la legge, perché il peccato è la violazione della legge. E voi sapete che Gesù è stato manifestato per togliere via i nostri peccati. Lui è venuto per morire per i nostri peccati, per togliere via i miei peccati e le mie colpe, e in Lui non c'è la natura peccaminosa. Chiunque dimora in Lui non pratica il peccato. Chiunque pratica il peccato non l'ha visto né l'ha conosciuto. Parole davvero forti. Questo dovrebbe farci esaminare la nostra vita. Se vivo una vita in cui pratico il peccato, non lo conosco davvero, non l'ho davvero visto. Se lo conosco veramente, allora sono libero dal praticare il peccato. Figlioletti, nessuno vi seduca, e non vi ingannate da soli. Chi pratica la giustizia è giusto, come egli è giusto. Ora Cristo è il nostro esempio nella purezza. Chiunque ha questa speranza si purifica come egli è puro. E lui è il nostro esempio nella giustizia. Chi pratica la giustizia è giusto, come egli è giusto. Chiunque pratica il peccato è dal diavolo, perché il diavolo pecca dal principio. Per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Quindi di nuovo non ingannate voi stessi. Se state praticando il peccato, se state vivendo nel peccato, non siete da Dio. Siete parte di quella ribellione contro Dio, che è guidata da Satana. Chiunque è nato da Dio non pratica il peccato, perché il seme di Dio dimora in lui e non può peccare perché è nato da Dio. Vedete, ora sono nato da Dio, sono nato di nuovo. Questo è quello di cui parla Gesù con Nicodemo. Dice, ehi, devi nascere di nuovo se vuoi entrare nel regno dei cieli. Come posso nascere di nuovo? Io sono vecchio, non posso rientrare nel grembo di mia madre. E Gesù, no, quello che è nato dalla carne è carne, ma quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto devi nascere di nuovo. Nascere dallo spirito, la nuova nascita. Ora, nato dalla carne, io sono nato peccatore, con la natura peccaminosa, e a causa della natura del peccato c'è stato anche il frutto, una vita di peccato. Ora sono nato di nuovo, per l'opera di Gesù Cristo, ed essendo nato di nuovo, ora ho una nuova natura, e quando faccio qualcosa di sbagliato, di cattivo, non posso dire, beh, che ci vuoi fare, è la mia vecchia natura, perché ora ho una nuova natura, sono nato di nuovo. E quindi fare cose giuste diventa naturale. Quello che diventa innaturale per un figliuolo di Dio è il peccato. Naturalmente questo non significa che non pecco, ma significa che questa diventa una cosa innaturale per me. Ora la cosa naturale della mia vita è praticare la giustizia. Fare la cosa giusta viene naturale. La natura di Cristo, il seme di Dio, dimora in me e io non posso praticare il peccato. È opposto alla mia nuova natura e dà fastidio alla mia nuova natura. Posso cadere nel peccato, ma è così contrario alla mia nuova natura che mi sento malissimo, mi sento a disagio e dico, Signore, perdonami, sono stato un folle. Sono stato un cieco e un folle. Oh, Signore, perdonami. Non posso essere a mio agio se vivo nel peccato, ma sto male a causa della mia nuova natura, perché sento che questo non è in armonia ora con la nuova natura che ho in Cristo. E così siamo quello che siamo per natura. È per questo che abbiamo bisogno di una nuova natura. È per questo che Gesù ha detto devi nascere di nuovo. Ora un maiale è un maiale per natura, e ci sono determinate inclinazioni naturali per un maiale. Si troverebbe molto a disagio in un ambiente diverso rispetto a quello che richiede la sua natura. Ora per natura ama andare a buttarsi in una pozza di fango e starsene lì a rotolarsi in quella pozza sporca e puzzolente. Per natura. E a lui piace. Ora puoi prenderlo e tirarlo fuori dalla pozza di fango, lavarlo bene con il sapone e mettergli dell'acqua di colonia e portarlo in salotto. Ma questo non è naturale per un maiale. Lui si sentirebbe molto a disagio nella tua sala da pranzo. Se ne andrebbe grufolando in giro in cerca di una via d'uscita. Desidererebbe tornare nel fango, in quella pozza maleodorante. Mi piace quella. È la mia natura. Se fossi un maiale. Ecco perché le riforme non funzionano per le persone. Ci vogliono più che riforme. Ci vuole un cambiamento di natura. Questo ci offre l'Evangelo. Non dice dai purificate le vostre azioni. siate riformati. No, dice siate trasformati. Fate sì che ci sia un cambiamento di natura, al punto che praticare la giustizia diventa la cosa naturale, perché il suo spirito, il seme di Dio, ora dimora in me. Una nuova natura per mezzo di Gesù Cristo, la sua natura seminata in me. Ed è per questo che l'inconvertito ha così tante difficoltà molte volte a prendere la decisione di arrendere la sua vita a Gesù Cristo. Perché guarda i cristiani e dice non potrei mai vivere in quella maniera. Perché? Perché è come il maiale, che è felice nel suo fango, e non sa immaginarsi a vivere una vita pulita, una vita pura. Questo è completamente opposto alla sua natura. Pensa che si troverebbe molto a disagio in quell'ambiente. E Satana spesso usa questo come un'arma per non far prendere questa decisione alle persone. Loro dicono non potrei mai vivere come quei cristiani. Mi piacerebbe vivere in quel modo. Ma non fa per me, amico. Non ce la potrei fare. È naturale che non ce la puoi fare. Neanche noi ce l'avremmo potuta fare se non ci fosse stato un cambiamento di natura dentro di noi. Ma siamo nati da Dio. Il seme di Dio ora dimora dentro di noi. E ora ho questa nuova natura e non posso praticare il peccato in questa nuova natura. Ora, se tu riesci a star bene, a sentirti a tuo agio, praticando il peccato, allora non hai questa nuova natura. Oh, ma io ho alzato la mano e sono andato avanti durante la campagna evangelistica di Billy Graham. Non importa, non sei davvero nato di nuovo, se non c'è stato un cambiamento di natura. Da questo si riconoscono i figli di Dio. È così che puoi sapere se sei un figlio di Dio e i figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio. Se non stai vivendo una vita giusta, non sei da Dio. Non importa quello che affermi di credere. E neppure lo è chi non ama il proprio fratello, perché questo è il messaggio che avete udito dal principio, che ci amiamo gli uni gli altri. Questo è il cuore del messaggio dell'Evangelo. Vi ricordate quel dottore della legge che va da Gesù e gli dice qual è il più grande dei comandamenti? E Gesù ama il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutta la forza, e il tuo prossimo come te stesso. E in questi due è racchiusa tutta la legge e i profeti. Cosa ci ha insegnato Gesù? Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Se non abbiamo amore gli uni per gli altri, allora non siamo da Dio, non abbiamo la nuova natura, perché chi ama Dio ama anche colui che Dio ha generato. Questo fa parte della nuova natura, poiché questo è il messaggio che avete udito dal principio, che ci amiamo gli uni gli altri, non come Caino che era dal maligno e uccise il proprio fratello. E per quale motivo lo uccise? Perché le sue opere erano malvagie e quelle di suo fratello giuste. Non vi meravigliate, fratelli miei, se il mondo vi odia, perché le vostre opere sono giuste e le loro malvagie, e loro vi odieranno per questo. Voi li fate sentire colpevoli, e a loro non piace sentirsi colpevoli. Vi odiano, tu fai sempre la cosa giusta. Tu sei bravo, tu sei buono, pensi davvero di essere migliore di tutti gli altri, non è vero? Ti odiano. Rimango impressionato quando una persona, diciamo, trova una borsa con 20.000 dollari, e la prende e la porta alla polizia. Sapete che queste persone ricevono ogni genere di lettere piene d'odio e minacce e tutto il resto? La gente li chiama e li infastidisce per dire quanto sono stati pazzi, quanto sono stati stupidi, e le persone che fanno questo genere di cose subiscono ogni genere di molestie. Il mondo odia le persone giuste. Non vi meravigliate se il mondo vi odia. Noi sappiamo, o Etis, di essere passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli. Chi non ama il fratello rimane nella morte. Ora come so se sono passato dalla morte alla vita? Perché amo la famiglia di Dio. Amo i fratelli. Gesù disse ai suoi discepoli, da questo il mondo saprà che siete miei discepoli, dall'amore che avete gli uni per gli altri. Questa è la più grande testimonianza per il mondo, l'amore all'interno del corpo. Sapranno che siete davvero cristiani perché vi amate gli uni gli altri. Ehi, questa non è soltanto la prova per il mondo, ma è anche la prova per me stesso. Come sai se sei passato dalla morte alla vita? Perché Dio ti ha dato così tanto amore per il corpo di Cristo, la Chiesa, i membri del corpo di Cristo. Chiunque odia il proprio fratello è omicida, come Caino. E voi sapete che nessun omicida ha la vita eterna dimorante in sé. Da questo abbiamo conosciuto l'amore di Dio. Come sai che Dio ti ama? Come sai quello che sai? Ora io so che Dio mi ama. Come lo so che Dio mi ama? Perché Egli ha dato la sua vita per noi. Ecco come so che Dio mi ama. Di nuovo, come abbiamo detto in precedenza, ogni volta che Dio vuole dimostrarti che ti ama, indica sempre la croce. Non cerca mai di dar prova del suo amore in qualche altro modo. Non cerca di dimostrare che ti ama attraverso le circostanze della tua vita, facendo in modo che siano sempre belle, felici e rosee. Ogni volta che inizi a dubitare dell'amore di Cristo o dell'amore di Dio, girati e guarda la croce. Lì c'è la prova che Dio ti ama, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. Da questo abbiamo conosciuto l'amore di Dio, perché Egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di questo, dare la propria vita per i suoi amici. Voi siete miei amici, dice Gesù, se fate le cose che vi comando. E Lui ha dato la sua vita per noi. Anche noi dovremmo avere un simile amore gli uni per gli altri, per il corpo di Cristo, da dare la nostra vita agli uni per gli altri. Gesù ha detto ai mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Che Dio ci aiuti. Che Dio faccia sì che il suo amore operi nei nostri cuori. Ma se uno ha dei beni di questo mondo e vede il proprio fratello che è nel bisogno e gli chiude le sue viscere, come dimora in lui l'amore di Dio? Ora passa agli esempi pratici. Tu sei stato benedetto, vivi nella prosperità, hai un sacco di beni di questo mondo, e ora vedi un fratello in Cristo che si trova in grande bisogno e non ti offri di aiutarlo nel suo bisogno. Come puoi dire che l'amore di Cristo abita in te? Oh sì, io amo quel fratello, povero fratello, mi dispiace tanto per lui. Oh, lo amo davvero tanto, sono terribilmente triste per lui. Non ha del tacchino per questo Natale, è davvero un peccato. Deve mangiare un Big Mac per Natale, oh è terribile. Oh, ma lo amo davvero tanto. Oh, quanto amo quel fratello. No, no, no, tu non lo ami affatto. Non puoi davvero amarlo e chiudere il tuo cuore davanti al suo bisogno e rimanere freddo e disinteressato circa i suoi bisogni. Come può l'amore di Dio dimorare davvero in te? Come puoi dire che l'amore di Dio dimora in te? Figlioletti miei, non amiamo a parole. Così è facile, non è vero? Oh, io amo tutto il mondo. Sono le persone che non sopporto. Sapete, è facile dire di amare. Oh, io amo così tanto. Chi era Shakespeare che ha detto tu affermi troppe cose? Divento sempre un po' sospettoso quando qualcuno ogni volta che ti vede dice oh, ti amo tanto, fratello. Una volta qui avevamo un tizio che mi diceva sempre questo, per tanto tempo. E poi ha fatto del suo meglio per pugnalarmi alle spalle. Oh, ti amo così tanto. Certo, come no. Amare a parole, questo non è amore. Amiamo con i fatti. Dimostriamo il nostro amore con quello che facciamo, non solo con le parole. È buono esprimerlo a parole, ma è meglio dimostrarlo con i fatti, aiutando, facendo una telefonata, dando una parola di incoraggiamento, dando un aiuto finanziario se necessario, per agire nell'amore l'uno verso l'altro, per aiutarci gli uni gli altri. Amiamo a fatti, perché questo significa amare in verità. E da questo sappiamo di essere nella verità. Come so se sono nella verità? Perché amo in verità, amo con i fatti, ed è così che so di essere nella verità. E tranquillizzeremo i nostri cuori davanti a Lui, poiché se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Ora, certe volte il nostro cuore ci condanna. E Satana certe volte ci condanna. Ci sono persone che soffrono perché sotto la condanna di Satana e sotto la condanna del loro proprio cuore. Mi dispiace molto per queste persone. Vanno sempre via condannando e punendo se stessi, dicendo perché ho detto quella cosa, o perché ho detto quella cosa. E non riescono a dormire la notte per quello che hanno detto quella sera quando erano con i loro amici. E sono spaventati. Oh, ho detto la cosa sbagliata. Nessuno mi amerà più. E ci sono persone che hanno questo tipo di natura, che si fanno turbare da cose di questo genere. E il loro cuore spesso li condanna. Ma se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore. Sapete, io sono convinto che condanno me stesso per un sacco di cose per cui Dio non mi condanna più, perché Dio mi ha giustificato. Paolo dice chi è che li condannerà? Cristo è colui che è morto, e inoltre è anche risuscitato e alla destra di Dio e intercede per noi. Ora dunque non v'è alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore. Carissimi, se il nostro cuore non ci condanna, abbiamo fiducia davanti a Dio, e qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo le cose che gli sono gradite. Ora ci sono molte persone che prendono la prima parte di questo passo come una promessa. Qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da Lui. Ma non finiscono di leggere, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo le cose che gli sono gradite. Vedete, ci sono delle meravigliose promesse, molto ampie, che ci sono state date circa la preghiera. Gesù disse, qualunque cosa desiderate quando pregate, credete di riceverla e la riceverete. E ci sono alcuni che prendono questo, iniziano a predicare questi sermoni sulla fede. Ehi, puoi avere tutto quello che vuoi. Puoi avere una Mercedes. Puoi vivere a Lido Island. Fede. Tutto quello di cui hai bisogno è fede. E qualsiasi cosa desideri, la desideri, credi e l'avrai. Ma a chi stava parlando Gesù? Alle moltitudini? No. Stava parlando ai suoi discepoli. E cosa significa essere un discepolo? Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Questo deve essere stampato bene in cima a questo qualunque cosa desiderate quando pregate e credete di riceverla e la riceverete. Rinnega te stesso, prendi la tua croce e seguimi. Cosa significa? Significa che le tue preghiere saranno solo relative a ciò che è per la sua gloria e per il suo regno, e non per soddisfare i tuoi desideri di fare bella figura andando in giro su di una Mercedes o cose simili. Abbiamo questa fiducia quando osserviamo i suoi comandamenti e facciamo le cose che gli sono gradite. È allora che abbiamo potenza nella preghiera, perché le nostre preghiere non sono per il nostro interesse o per esaltare noi stessi, ma le nostre preghiere sono per cose relative al suo regno e per cose che danno gloria a Lui e cose che sono d'aiuto e benedizione per gli altri. E questo è il suo comandamento. Ora ha parlato molto di comandamenti e parlerà ancora molto di comandamenti e di osservare i comandamenti. E qual è il suo comandamento? Che crediamo nel nome del suo Figlio Gesù Cristo e che ci amiamo gli uni gli altri, secondo il comandamento che ci ha dato. Tutto qui. Non ti dà 10 comandamenti, una lunga lista di cose che si possono fare e cose che non si possono fare. Tutto quello che dice è credete in Gesù e amatevi gli uni gli altri. Sono felice che l'ha semplificato in questo modo. Non lo dimenticherò mai. È facile da ricordare. Credere in Lui e amarci gli uni gli altri. Non ci mette addosso un grande peso e una lunga lista che troverai difficile da osservare. Fate semplicemente questo. Credete in Gesù e amatevi gli uni gli altri. Chi osserva i Suoi comandamenti dimora in Dio ed Egli in Lui. E da questo sappiamo che Egli dimora in noi. Come so se Dio dimora in noi o in me? Dallo Spirito che Egli ci ha dato. Dio ha riempito la mia vita con il suo Spirito Santo, quindi so che dimora in me, da questo lo so, dallo Spirito che Egli mi ha dato.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari ascoltatori, siamo felici di essere nuovamente insieme attorno alla parola di Dio e attorno anche al Dio della parola per trarre una breve meditazione dal Vangelo di Giovanni, da cui Patrizia gentilmente ci leggerà dal capitolo 8 i versetti 42 e 43.

Gesù disse loro: «Se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché io sono proceduto e vengo da Dio. Infatti, io non sono venuto da me, ma è Lui che mi ha mandato. Perché non comprendete il mio parlare? Perché non potete dare ascolto alla mia parola?»

0: Dio ci dona un infallibile termometro, un'efficace unità di misura per calcolare la nostra spiritualità, la nostra effettiva relazione con il Signore. A quei giudei che si reputavano figli di Dio in senso spirituale e discendenti di Abramo per la fede, Gesù fece notare che la loro mancanza d'amore era la prova evidente che le loro dichiarazioni non rispondevano a verità. È proprio l'amore il segno distintivo della relazione e della comunione con Dio, il segno distintivo della presenza dello Spirito Santo nella vita rigenerata dall'intervento salvifico del Signore. In altra occasione il Signore Gesù sintetizzò in poche parole la legge, cioè l'espressione delle esigenze della santità di Dio, e lo fece con il concetto dell'amore. Ama. Ama il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Aggiungendo poi, ama il tuo prossimo come te stesso. Questo breve compendio della legge, che troviamo nel capitolo 22, 36, 40 di Matteo, è misura in senso positivo della nostra spiritualità e in senso negativo del nostro peccato. L'apostolo Paolo riprese più tardi il concetto dell'amore, dichiarando che senza amore non si è nulla. Le persone più importanti, le persone più ammirate perché ricche di conoscenza, di fede, di doni naturali, di sentimenti di solidarietà o di spirito di sacrificio, quelle persone, se mancano di vero amore, risultano delle autentiche nullità. Non lo sto dichiarando io, sono parole dell'apostolo Paolo che potete trovare in Prima Corinzi capitolo 13. Inoltre lo stesso apostolo Paolo, scrivendo del frutto della presenza e dell'azione dello Spirito Santo nell'intimo delle persone, cita l'amore e lo pone al primo posto. Questo conferma che l'amore è dono di Dio. Inoltre l'apostolo Giovanni dedicò un'intera epistola, la sua prima epistola, al tema dell'amore, giungendo ad affermare che chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. La loro mancanza d'amore contraddiceva quei giudei e metteva in luce la loro menzogna nell'affermare di essere in relazione con Dio. Dicevano cose non sostenute dalla realtà dei fatti. Ma da cosa erano animati? Probabilmente dalla malvagità dei loro cuori, o dalla presunzione, o dalla superficialità, o più semplicemente da una pia illusione religiosa. Comunque sia, non erano nella verità, non conoscevano il Signore, non osservavano la legge, non lasciavano allo Spirito Santo la libertà di agire in loro e di conseguenza non erano nessuno. Eppure si sentivano a posto, tanto da discutere anche con Gesù, il Figlio di Dio. Cari che siete in ascolto, consideriamo, analizziamo con attenzione la nostra vita per essere certi dell'approvazione di Dio, senza accontentarci di ciò che pensiamo o di ciò che crediamo di essere. Il Signore ci guidi nella nostra riflessione. Thank you.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Gentile amico, ti saluto e ti invito a rimanere all'ascolto del nostro programma cristiano. Tra qualche istante, dopo uno stacco musicale, proporrò la tua cortese attenzione delle riflessioni basate sulla Bibbia. In un tempo in cui facciamo tutto di fretta e andiamo continuamente di corsa, è bene fermarsi per ascoltare quello che Dio ha detto e che troviamo scritto nella sua parola scritta, per l'appunto la Bibbia. Quindi non pensare che il tempo di questa trasmissione sia un tempo qualsiasi, è un momento importantissimo nel quale il Signore si rivolge a te personalmente. Ascolta con attenzione. Poi, se avrai delle domande o se vorrai conoscere più a fondo l'argomento, potrai scrivere al nostro indirizzo. Prima di continuare, ecco un po' di musica.

Oggi la parola di Dio subisce attacchi da tutte le parti. Viene messa in discussione la sua ispirazione, cioè non si crede che essa sia il libro di Dio nella totalità. Le sfumature sono molte e diverse, ma nella sostanza molti dicono in pratica che essa va ritenuta un semplice libro umano. Altri ancora, proseguendo in questo attacco frontale, affermano di conseguenza che non essendo essa tutta ispirata, può contenere degli errori. Alcuni dicono che è esatta in materia di fede, ma può avere errori, per esempio, a carattere storico. Altri ancora parlano di grandi eventi fondamentali del cristianesimo, considerandoli dei miti. A coronamento di questo dire, molti rifiutano l'autorità della scrittura, e ciò è la logica sequela, la conseguenza del non credere all'ispirazione divina della Bibbia. Il nostro pensiero radicato sulla Bibbia è tutt'altro. Ora vedremo perché, traendo delle conclusioni intorno all'argomento Gesù e la scrittura, di cui ho già parlato in precedenti trasmissioni.

L'argomento Gesù e la scrittura ci insegna molte cose. Prima di tutto, in che considerazione egli teneva le scritture. Per lui ogni affermazione dell'Antico Testamento era la parola di Dio, come lo è anche per noi. Ed egli dimostrò a più riprese l'ispirazione, la rivelazione progressiva e nello stesso tempo la continuità e l'unità della rivelazione.

biblica. Affermò che essa era senza errori, dunque credette e accettò e annunciò la parola come la suprema e l'autorità unica di Dio. In mezzo alle devianti tendenze odierne riaffermiamo queste incrollabili verità. Sì, perché oggi si tende a privilegiare la ragione, la tradizione, l'esperienza, a scapito dell'accettazione della rivelazione biblica quale autorità. Per Cristo non c'era alcun dubbio. Nei confronti o rivolgendosi ai suoi contemporanei, affermò chiaramente che la norma, la regola di fede e di vita era la Scrittura, il suo dire, la parola di Dio. Sull'autorevole base biblica, come cristiano posso riaffermare altrettanto. Se infatti si accettano come autorità la ragione umana, la tradizione, l'esperienza, a fianco o al posto della parola di Dio, ciò che poi accade in fondo nella pratica, dicevo, se si accettano questi pensieri, vero, accanto o al posto della parola di Dio, si rifiuta di accettare la Scrittura come l'autorevole parola di Dio. Ed allora le conseguenze saranno tragiche, perché o si crede in ciò che essa presenta, o si crede nell'uomo, nel suo pensiero, con le diverse sfumature, e si prosegue quindi nel cammino di separazione da Dio che conduce alla separazione eterna da Lui. Ecco perché sono tragiche le conseguenze se si rifiuta di accettare la Scrittura come l'autorevole parola di Dio. Gesù è il centro delle Scritture. Ha affermato che Scrittura è uguale parola di Dio, con tutte le conseguenze che questo comporta, e cioè essa è perfetta, senza errori, essa è l'autorità. Ma c'è un'ultima cosa importante da dire, ed è questa. Gesù è la chiave per comprendere le Scritture. Perché molte persone non capiscono il messaggio biblico pur leggendolo? Perché non hanno Gesù. Lui è decisivo per comprenderlo. Gesù interpreta la Scrittura, apre il senso, poi apre la mente, il tutto per comprendere ed applicare la Scrittura. Tutto ciò avviene per mezzo dell'azione dello Spirito Santo che interviene nella vita di una persona quando questa accetta Cristo per la fede quale Signore e Salvatore. Da quel momento questa persona entra a far parte della famiglia di Dio ed ha Gesù nella sua vita. Mi rendo conto, caro ascoltatore, che questo linguaggio può essere nuovo per te, può sembrarti strano, può farti anche sorridere, ma desidero che tu rifletta con grande attenzione su quanto hai ascoltato. E poi se hai delle domande, delle richieste di spiegazione per comprendere queste cose di vitale importanza, scriveci senza indugiare. Allora, non lasciare passare il tempo e rifletti, e sappi che solo la parola di Dio presenta tutto quello di cui l'uomo, di cui tu hai bisogno, sia per la vita presente che per l'eternità.

Saremmo molto lieti di sentire da te che quanto ascoltato ha suscitato il tuo interesse. Ma se vuoi saperne di più per approfondire l'importante argomento, o se hai dei dubbi, delle domande, scrivici. È giunto il momento di salutarci. Grazie per l'ascolto e a risentirci, Dio volendo, alla prossima trasmissione.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Cari ascoltatori, è un vero privilegio poter aprire la Bibbia, la parola di Dio, e studiarla insieme. Spero quindi che anche voi siate pronti ad aprire la vostra Bibbia e a studiarla insieme a me. Oggi proseguiremo con lo studio dell'Esodo. Leggiamo allora il capitolo 13 dell'Esodo, versetti 14 e 15. E quando in avvenire il tuo figliuolo ti interrogherà dicendo: che significa questo? Gli risponderai: l'Eterno ci trasse fuori dall'Egitto, dalla casa di servitù, con mano potente. E avvenne che quando il faraone si ostinò a non lasciarci andare, l'Eterno uccise tutti i primogeniti nel paese d'Egitto, tanto i primogeniti degli uomini quanto i primogeniti degli animali. Perciò io sacrifico all'Eterno tutti i primi parti maschi, ma riscatto ogni primogenito dei miei figliuoli. A questo proposito, possiamo citare ciò che è scritto nella prima lettera dell'Apostolo Pietro, capitolo 1, versetto 18 e 19. Non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai padri, ma siete stati riscattati col prezioso sangue di Cristo, come di agnello senza difetto né macchia. Ma vediamo ora come si svolse il viaggio degli israeliti quando uscirono dall'Egitto. Leggo Esodo capitolo 13, versetto 17. Ora, quando il faraone ebbe lasciato andare il popolo, Dio non lo condusse per la via del paese dei Filistei, perché troppo vicina. Dio disse infatti: bisogna evitare che il popolo, di fronte a una guerra, si penta e torni indietro. Gli israeliti non erano affatto pronti ad affrontare battaglie. Certo, la via più corta per entrare nella terra promessa era quella lungo la costa. Infatti nel 1967, durante la guerra di sei giorni, le truppe israeliane scesero lungo la costa e respinsero gli egiziani. Naturalmente gli israeliani usarono aerei e carri armati in quell'occasione, perché erano molto preparati militarmente. Invece gli israeliti che uscirono dall'Egitto non avevano nemmeno armi adatte al combattimento, perciò Dio li fece prendere la via del deserto. Era una via più lunga, ma avrebbe risparmiato a loro vari scontri armati. Solo quando sarebbero entrati nella terra promessa avrebbero potuto e dovuto combattere. Ci sarebbero voluti 40 anni prima di arrivare in Palestina, ma come vedremo, per quel tempo gli israeliti possederanno un vero e proprio esercito e saranno sufficientemente equipaggiati. Qualcuno però potrebbe dire: ma Dio non avrebbe potuto fare un miracolo? Alcuni cristiani, infatti, pensano che Dio dovrebbe fare miracoli a catena, in continuazione. Pensano di avere il diritto di chiedere al Signore di intervenire sempre quando sono malati o in difficoltà. Senz'altro il Signore può intervenire e fare miracoli. Si tratta solo di vedere come Dio vuole intervenire. Dio, infatti, sta realizzando un suo piano ben preciso. E quando è necessario fa anche miracoli per noi, ma solo per mettere in atto la sua perfetta volontà.

Il Signore quindi, e adesso leggo un altro versetto nel libro dell'Esodo, il Signore fece fare al popolo un giro per la via del deserto, verso il Mar Rosso, e i figli di Israele salirono armati dal paese dell'Egitto. Questo è scritto in Esodo capitolo 13, versetto 18. Qui dobbiamo precisare che la parola ebraica tradotta spesso armati o addirittura bene armati nelle versioni moderne in realtà significa esattamente in buon ordine, come un esercito pronto alla battaglia. E non significa che gli israeliti fossero armati, come potevano esserlo i soldati egiziani. Gli israeliti, insomma, non uscirono dall'Egitto come una folla disordinata, come un'orda caotica, ma con ordine, secondo una precisa organizzazione. Al versetto 19 c'è poi un particolare molto interessante. Mosè prese con sé le ossa di Giuseppe, perché questi aveva espressamente fatto giurare i figlioli di Israele dicendo: «Il Dio certo vi visiterà allora. Trasportate quindi di qui le mie ossa con voi, portatele con voi». Qui ci si riferisce a quanto è scritto in Genesi capitolo 50 versetto 24. Giuseppe disse ai suoi fratelli: «Io sto per morire, ma Dio certamente vi visiterà e vi farà salire da questo paese nel paese che promise con giuramento ad Abramo, Isacco e Giacobbe». E nel versetto 25 leggiamo ancora: «E Giuseppe fece giurare ai figlioli di Israele dicendo: il Dio certamente vi visiterà. Allora trasportate di qua le mie ossa». Erano passati almeno 200 anni da quando Giuseppe pronunciò quelle parole, ma ora era venuto il tempo di mantenere la promessa fattagli. Ricordiamoci inoltre che quando Giuseppe morì era considerato un eroe nazionale e fu naturalmente sepolto in Egitto. Ora però il faraone, che non aveva conosciuto Giuseppe, non lo considerava un eroe nazionale, e così le sue ossa potettero essere tranquillamente portate fuori dall'Egitto. Giuseppe volle dunque essere sepolto nella terra promessa. Ma perché? Perché mai dopo tanto tempo dalla sua morte le sue ossa dovettero essere portate in Palestina? Se Giuseppe sapeva che un giorno sarebbe risuscitato e sarebbe stato portato in cielo, che differenza avrebbe fatto andare in cielo dall'Egitto o dalla Palestina? Il fatto è che Giuseppe non si aspettava di andare immediatamente in cielo. Egli infatti si aspettava di risorgere un giorno assieme al suo popolo in quella terra al tempo del millennio, per poi fare parte della Gerusalemme celeste. Questa era la speranza di Giuseppe e anche quella di Mosè, ed è dunque per fede che Mosè portò le ossa di Giuseppe nella terra promessa. Seguiamo ora, amici, gli israeliti nella loro marcia verso il deserto. Leggo Esodo capitolo 13 versetto 20 a 22. Gli israeliti, partiti da Succot, si accamparono a Etam, all'estremità del deserto, e l'Eterno andava davanti a loro, di giorno in una colonna di nuvola per guidarli per il loro cammino, e di notte in una colonna di fuoco per illuminarli, onde potessero camminare sia di giorno che di notte. La colonna di nuvola non si ritirava mai davanti al popolo di giorno, né la colonna di fuoco si ritirava di notte.

Gli israeliti dunque stanno marciando verso quel deserto infuocato che perfino Mosè chiamò grande e terribile. Eppure essi l'attraversarono senza danno, perché la colonna di nuvola li proteggeva durante il giorno. Questa nazione aveva dunque qualcosa che nessun'altra nazione aveva, cioè la gloria, la visibile presenza di Dio. Ed è interessante a questo proposito la definizione che l'apostolo Paolo dà della razza a cui appartiene. Dice: sono israeliti ai quali appartengono l'adozione e la gloria. Questo è scritto nella lettera ai Romani al capitolo 9 versetto 4. E pensare che nemmeno la Chiesa gode oggi della presenza visibile di Dio, ma del resto nulla di visibile può essere dato alla Chiesa. Infatti, sempre l'apostolo Paolo, nella lettera agli Efesini al capitolo 1 versetto 3, ci dice che Dio ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Gli israeliti quindi guardavano per fede alla futura venuta di Cristo, mentre noi guardiamo a tale venuta come a un evento storico. In altri termini, noi non abbiamo bisogno della presenza visibile di Dio per camminare per fede. Essi invece avevano bisogno della gloria, perché la redenzione non era stata ancora realizzata nella storia come lo è invece ora. Dio dunque preparò il suo popolo per ogni evenienza, in modo che potesse attraversare il deserto sano e salvo. E ora, amici, leggiamo i primi due versetti del libro dell'Esodo, capitolo 14. L'Eterno parlò a Mosè dicendo: di ai figlioli di Israele che tornino indietro e si accampino dirimpetto a Pi Hahirot, tra Migdol e il mare, di fronte a Baal Zephon. Accampatevi di faccia a quel luogo verso il mare. Oggi, a dire il vero, non è possibile identificare con certezza queste località, ma dovevano trovarsi molto probabilmente tra il fiume Nilo e il Mare Rosso. Ora, disse Dio, e qui leggo un versetto in Esodo capitolo 14 versetto 3: ora Faraone dirà dei figlioli di Israele: si sono smarriti nel paese, il deserto li tiene rinchiusi. Evidentemente il Faraone aveva delle spie che appunto spiavano le mosse di Israele. In ogni caso non era possibile che migliaia di persone in marcia passassero inosservati. Ci si aspettava comunque che gli israeliti prendessero la strada costiera per attraversare poi il territorio dei Filistei. Quando allora il faraone seppe che gli israeliti avanzavano invece verso il deserto, avrà pensato che si fossero smarriti e che non sapessero più dove stavano andando. E difatti Dio predisse che il faraone avrebbe pensato che fossero ormai in trappola e che li avrebbe inseguiti. Dio quindi non ha ancora regolato tutti i conti con quest'uomo. A questo punto ci dobbiamo però fermare, poiché il tempo a nostra disposizione è esaurito. Quindi vi saluto, sperando di ritrovarvi in ascolto la prossima volta. Perciò, a risentirci.

0: attraverso la Bibbia.
1: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
0: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
0: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: In studio Franco Liotti.

Salve amici ascoltatori, qui Eros Bacoccina che torna di nuovo a voi con la buona novella. Abbiamo per voi una buona notizia. Cosa strana, non è vero? Il mondo oggi è pieno di cattive notizie. Le sentiamo dalla radio, le vediamo nella televisione, le leggiamo sui giornali, le riviste, le sentiamo commentare da amici e conoscenti. Il mondo è pieno di cattiverie, malvagità, c'è dolore, miseria, odio dappertutto. Ebbene, noi abbiamo una buona notizia. Vogliamo riassicurarvi che c'è speranza, anzi certezza, che le cose possono cambiare per noi tutti. Quest'oggi mediteremo appunto sulla causa dei nostri guai e come possano essere risolti, come noi possiamo essere liberati da essi, e lo faremo paragonandoci a un personaggio biblico molto interessante, e lo faremo fra pochi minuti. Ma prima eccovi uno dei nostri inni.

Anche a noi ci piacerebbe essere ora in una sala come erano questi bambini che hanno cantato così bene. E se potessimo essere tutti assieme, io vorrei proporre che tutti coloro che hanno dei debiti alzassero una mano e sapete, sono certo che io non sarei l'unico con la mano alzata. Nel mondo che si vive oggigiorno tutti hanno debiti. E persino le grandi corporazioni, ma che dico, anche nazioni come l'Italia, grandi potenze come gli Stati Uniti, stanno per essere soffocate dall'enorme aumento di debito che si avanza giorno dopo giorno e gli interessi che ogni mese devono essere pagati su questi debiti che si accumulano. Sì, tutti siamo debitori e questa in realtà non è una cosa moderna, non è un fenomeno moderno. Già ai tempi di Gesù la gente era in debito, al punto che quando Gesù insegnò ai suoi discepoli a pregare, la sua preghiera parte diceva: rimetti i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Ora, che direste voi se qualcuno vi assicurasse che tutti i vostri debiti vi sono rimessi? Sareste contenti, non è vero? Beh, io lo sarei. Ebbene, questa è la buona notizia. C'è per voi l'opportunità di avere il vostro più grande debito rimesso, il debito che avete verso Dio. No, non tirate sulle spalle dicendo che esso non conta, che non è importante. Cari amici, ricordatevi, pensate a questo, che se gli uomini e la giustizia umana esige e vi costringe a pagare i vostri debiti, credete che la perfetta giustizia di Dio esiga di meno? Il debito va pagato. E c'è il modo di averlo remesso. Ma lo sapete come?

0: Il credo di Nicea, su cui si basa la fede cristiana, è composto di differenti articoli di fede a cui la persona che lo recita dichiara, nel recitarlo, completa fede e assoluta credenza. Il penultimo di tali articoli è composto da questa frase: io credo nella rimissione dei peccati. Ascoltatore, io non so quanto tu credi a questo credo. Se credi a tutti gli articoli di esso, se credi solo in parte, se hai mai pensato nel recitarlo a cosa dici? Oggi vogliamo meditare sulla rimissione dei peccati. Ci credi tu nella rimissione dei peccati? Sai tu come la si ottiene e quando? Studiamo un po' su questo soggetto e per guida prendiamo il Vangelo di Luca e leggiamo assieme al capitolo 5 dal versetto 17 fino al versetto 26. Luca capitolo 5, cominciamo a leggere dal versetto 17 e leggeremo fino al versetto 26. Ed avvenne che in uno di quei giorni che egli stava insegnando, ed erano quivi seduti dei farisei, dei dottori della legge venuti da tutte le borgate della Galilea, della Giudea e da Gerusalemme. Or la potenza del Signore era con lui per compiere delle guarigioni. Ed ecco degli uomini che portavano sopra un letto un paralitico e cercavano di portarlo dentro e di metterlo davanti a lui. E non trovando modo di introdurlo a motivo della calca, salirono sul tetto e, fatta un'apertura fra i tegoli, lo calarono giù col suo lettuccio in mezzo alla gente davanti a Gesù. Ed egli, veduta la loro fede, disse: «O uomo, i tuoi peccati ti sono rimessi». E allora gli scribi e i farisei cominciarono a ragionare dicendo: «Chi è costui che pronunzia bestemmie? Chi può rimettere i peccati se non Dio soltanto?» Ma Gesù, conosciuti i loro ragionamenti, prese a dir loro: «Che ragionate nei vostri cuori? Che cosa è più agevole dire? I tuoi peccati ti sono rimessi? Oppure dire: levati e cammina? Ora, affinché sappiate che il figliuolo dell'uomo ha sulla terra autorità di rimettere i peccati, io te lo dico», disse al paralitico, «levati, togli il tuo lettuccio e vattene a casa tua». E in quell'istante, alzatosi in presenza loro e preso il suo giaciglio, se ne andò a casa sua glorificando il Dio. E tutti furono presi da stupore e glorificavano il Dio e, pieni di spavento, dicevano: «Oggi abbiamo visto cose strane». Gesù ha sempre attratto tante persone. Ovunque andava, le turbe lo seguivano. Al giorno d'oggi pure Gesù attira la gente. Molti sono quelli che vanno in chiesa, molti quelli che ascoltano televangelisti o programmi radio come questi. La Bibbia, la sua parola, è il libro più venduto di tutti, ma quanti sono i sottomessi a Gesù? Quanti sono suoi? Notiamo inoltre che la moltitudine intorno a Gesù è di impedimento a qualcuno che davvero vuole andare a lui e necessita la sua salvezza. Il paradosso più grande lo notiamo nel vedere gli scribi, i farisei, i dottori della legge che costituivano il clero di quel tempo, che seduti belli comodi davanti a Gesù sono di impedimento a un peccatore il quale non può venire direttamente a Cristo. La seconda cosa che notiamo è la fede del paralitico e dei quattro che lo portano a Gesù. Se il paralitico rappresenta il peccatore, ditemi, ci vogliono grandi chiese, complesse organizzazioni per portare il peccatore a Cristo. No, in questo caso necessitarono solo 4 persone. Per portare il peccatore a Cristo occorrono solo 2 cose: fede e amore per il prossimo che non conosce il Salvatore e ha bisogno di lui. Notiamo pure che, benché fosse paralitico, quest'uomo ha trovato il mezzo di farsi portare a Gesù. Ma ora i 4 che lo portano non possono entrare a causa della ressa delle persone, e la loro fede, che è messa alla prova, sormonta tutti questi ostacoli. Con sforzi lo portano sul tetto e quindi, dopo aver aperto un'apertura in esso con delle corde, calano il paralitico nella sua branda davanti a Gesù. Essendo l'accesso usuale e pratico per andare al Salvatore impedito dalla folla curiosa e da farisei e dai clero del Tempio, questi 4 non si sgomentano, ma trovano un'altra via. Quante sono al giorno d'oggi le persone che provano di andare a Gesù attraverso i mezzi usuali e non ci riescono? Oh, se avessero la fede e la persistenza di quei 4, loro pure giungerebbero al Maestro. Finalmente vediamo che il peccatore, il paralitico, è giunto faccia a faccia con Cristo, e chissà quale ansietà nel suo cuore. E qui pure osserviamo 2 fatti importanti. Primo, che il paralitico venne faccia a faccia con Gesù. Questo è un requisito essenziale per avere i peccati rimessi. Era vero a quel tempo ed è vero pure oggi. Paolo, Zaccheo, la Maddalena, la Samaritana, tutti vennero a faccia a faccia con Cristo, e tu devi far lo stesso, caro amico, se vuoi che i tuoi peccati ti siano rimessi. Secondo, che Cristo opera non in chiesa, non durante una cerimonia più o meno elaborata, ma in maniera molto semplice in un'umile casa. Tutto quello che Gesù richiese al paralitico non fu né denaro, né opere buone, né affiliazione denominazionale, semplicemente richiese fede. E quando Gesù vide la sua fede, disse: i tuoi peccati ti sono rimessi. Oh, che bella cosa avere i peccati rimessi! Davide, descrivendo la beatitudine dell'uomo, disse: beati quelli le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti. Beato l'uomo al quale il Signore non imputa peccato. Di che cosa aveva maggior bisogno il paralitico? Di avere i suoi peccati rimessi o di essere guarito? Gesù, la Scrittura ci dice, conobbe la sua fede. Gesù vide che la cosa più necessaria per cui il paralitico era andato da lui era la rimessione dei suoi peccati, e così concesse quello che, senza neppure aprir la bocca, il paralitico necessitava. Ma notiamo che Gesù non aveva ancora finito di parlare che i farisei mormoravano fra loro: oh, quest'uomo bestemmia, nessuno può rimettere i peccati se non il Dio. Sì, solo il Dio può rimettere i peccati. Qui i farisei avevano ragione. Nessun uomo può rimettere i peccati, né prima né dopo Cristo. Questo non è mai stato possibile a nessuno. Ma dove i farisei sbagliarono fu nel non discernere che Gesù non era un uomo, ma che Gesù era il Dio. Il loro spirito critico, la loro fede fondata nelle tradizioni religiose invece che sulle scritture, nascose questa palese verità. Gesù rispose loro: che cosa è più facile dire? I tuoi peccati ti sono rimessi, o alzati e cammina? Gesù era stato accusato di bestemmia, ma può un bestemmiatore far miracoli? Nella guarigione del paralitico loro ebbero la risposta. Gesù, come in tutti i suoi miracoli, assieme alla salvezza dell'anima, portò nuova vita, guarigione, e la guarigione e la nuova vita sono una conferma, un segno esteriore del cambiamento interiore portato da Cristo con la rimissione dei peccati e l'abbandono del peccatore redento a Lui. Ascoltatore, hai tu avuto la rimissione dei tuoi peccati? Se tu l'hai avuta, tu pure hai sperimentato un cambiamento in te. Tu vivi novità di vita perché le due cose vanno assieme. Se però tu sei sempre lo stesso, se non c'è stato nessun cambiamento in te, anche se tu avessi avuto un miracolo di poter essere guarito da chissà quale male, sappi che i tuoi peccati non ti sono stati rimessi e tu sei sempre in essi. Tu non sei andato da Gesù. Gesù dimostrò il suo potere, il paralitico andò da lui, portato da quattro, steso immobile nel suo giaciglio, e se ne andò da solo portando sulle spalle il giaciglio su cui per così tanto tempo si era trovato. Ascoltatore, ti riconosci tu per un peccatore? Ti rendi conto che spiritualmente sei paralizzato e hai bisogno di Cristo? Quel paralitico aveva la Chiesa, la vera Chiesa, la Chiesa a cui Gesù apparteneva e frequentava ogni settimana, la Chiesa più antica, la Chiesa delle Sacre Scritture. Pure la Chiesa non lo guarì. Quel giorno lì, in quella casa, c'erano i capi religiosi del Tempio. Venuti là, la scrittura ci dice, dalla Galilea, dalla Giudea e anche da Gerusalemme, pure non furono loro che guarirono il paralitico, ma Gesù. Il paralitico andò direttamente da Gesù e vi andò con fede, con così tanta fede, da fargli sorpassare la sua chiesa, il clero, le tradizioni del tempo, i capi religiosi. Il paralitico non si vergognò di sottomettersi a Gesù, e mentre altri ritenevano Gesù un bestemmiatore, egli credeva in lui quale il Cristo, il Salvatore così tanto aspettato. Oh caro amico, se tu vai a Cristo con la stessa fede, pronto a sottometterti a lui in faccia a tutti, tu e tutti quelli vicini a te noteranno la differenza che Gesù porterà in te. E a questo punto permetteteci alcune osservazioni sulla rimissione dei peccati. La prima, che solo Dio può rimettere i peccati. La seconda, che Gesù rimise i peccati dimostrando che era Dio. Infatti Gesù è l'unico mezzo per cui i peccati possono essere rimessi. La scrittura non solo insegna questa verità, ma ci dice enfaticamente che non c'è altro mezzo né altra via datici per rimettere i nostri peccati. La terza cosa, e questa è importantissima, è che i peccati possono essere rimessi solo sulla terra. Rileggi il versetto 24. Affinché sappiate che il figliuolo dell'uomo ha potestà di rimettere i peccati in terra. Vedi, Gesù specifica dove ha potestà di rimettere i peccati, e lui ci dice su questa terra, non nell'aldilà, ma solo su questa terra, cioè mentre siamo vivi. Quando con la morte passiamo da questa terra all'eternità, neppure Gesù può rimettere i tuoi peccati, caro amico, ma tu sei perso per sempre. A tale riguardo la Bibbia è molto chiara, e qui ti cito come esempio un versetto: e come stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio. Il paralitico con i suoi propri mezzi non poteva andare a Gesù, qualcuno dovette portarlo. Mentre molte persone in quel giorno avrebbero potuto con le loro gambe andare a Gesù e non ci andarono, e quelli che ci andarono per curiosità, senza fede, se ne tornarono con i loro peccati, ecco che il paralitico se ne tornò redento. Puoi tu andare a Gesù? O meglio, vuoi tu andare a Gesù? Tu oggi hai il privilegio di andare a Lui e di ricevere la rimissione dei tuoi peccati. Vuoi tu andare a lui? Questa è la domanda. Hai tu la fede che Cristo può rimetterteli? Ci credi? O non essere scettico come quei farisei che, essendo seduti intorno a Gesù, avendo la migliore delle opportunità, la rigettarono, credendo più nelle loro tradizioni e precetti che nel Figlio dell'Iddio vivente. Amico, la religione non ti rimette i peccati? Non ti dà una nuova vita? Le tue buone opere non possono far niente? E allora perché non provi Cristo? Perché non gli dai l'opportunità di provarti che Lui non mente e che Lui è il tuo Salvatore? Perché non gli dai l'opportunità di provarti che Lui è vivo e reale? O abbi fede in Lui, provalo. Che cosa hai da perdere? Nulla, ma tutto da guadagnare. Credi tu nella remissione dei peccati? Ci credi con parole o con fatti? Caro ascoltatore, Gesù è pronto a dirti che tutti i tuoi peccati ti sono rimessi. È pronto a dirti: alzati e cammina in novità di vita. Ma sei tu pronto? Sei tu deciso di andare a Lui? Fallo ora, mentre noi preghiamo per te.
1: Come Chiesa stiamo attraversando la lettera di Primo Corinzi e abbiamo intitolato questa serie Problem Church. Perché? Perché la Chiesa è sempre stata un insieme di persone con tanti problemi. E quando noi, con i nostri problemi, ci riuniamo insieme, noi siamo un gruppo con tanti problemi. Gesù è venuto per salvarci, però, dai nostri problemi. Ed è venuto per portare pace dove c'era guerra. Lui è venuto per portare ordine dove c'era caos. Siamo in 1 Corinzi, capitolo 6, e vogliamo studiare insieme da versetto 12 a versetto 20. Il titolo del messaggio è Un Tempio Siamo. Un Tempio Siamo. Allora, vogliamo leggere versetto 12 insieme, 1 Corinzi 6, versetto 12. L'Apostolo Paolo dice: ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è vantaggiosa. Ogni cosa mi è lecita, ma non mi lascerò dominare da cosa alcuna. Allora, il contesto ora di questo capitolo 6 e questa discussione del fatto che un fratello voleva portare un altro fratello, fratelli nel Signore, in tribunale per far sentire le loro cause da un giudice non cristiano. E Paolo diceva: non dovresti farlo. Uno, perché non vogliamo rendere una cattiva testimonianza dell'amore di Dio davanti a non credenti. Ci sono persone che ci stanno guardando, ci stanno osservando per vedere se il credo che io predico sia uguale al credo che io pratico. Poi, numero due, abbiamo visto che dovremmo avere pietà su chi ci ha derubato. Forse quella persona non è un credente. E quindi, se uno persevera privandoti di qualcosa che a te appartiene, va bene, lasciati essere derubato. Piuttosto avere pietà per quella persona, perché tu alla fine erediterai la vita eterna. E poi, il terzo motivo per la quale io dovrei subire un torto è quello che Paolo ha detto in versetto 11: or tali eravate già alcuni di voi, ma ora siamo stati lavati, siamo stati santificati e siamo stati giustificati in Cristo Gesù. Ricordandoci di tutti i torti che abbiamo fatto verso gli altri, dovrebbe portarci ad essere più calmi quando qualcuno fa un torto nei nostri confronti. E continuando in questo versetto 12, Paolo dice: ogni cosa mi è lecita. Sì, credente a Corinto, tu hai il diritto di portare questo credente in tribunale. Sì, cade nei parametri dei tuoi diritti come cittadino romano. Ma solo perché una cosa è lecita non vuol dire che è vantaggiosa. Solo perché una cosa è lecita non vuol dire che mi voglio far dominare da cosa alcuna. Allora, questo sarà un tema qui in questa lettera che Paolo ha scritto ai Corinzi. Più avanti, in capitolo 8, vedremo di nuovo lui fare riferimento a questo concetto. Io ho il diritto di fare tantissime cose e, se li faccio senza limite, sto amando soltanto me stesso, se non considero come le mie decisioni hanno un impatto sui altri. I Corinzi stavano amando se stessi e non stavano pensando al bene della comunità lì a Corinto. Sia per questo discorso di capitolo 6 riguardo un fratello in tribunale davanti a un altro fratello, o come vedremo in capitolo 8 riguardo il carne sacrificato agli idoli, io posso fare mille cose nella mia libertà in Cristo, ma non è sempre saggio fare di tutto e di più. Paolo dice questo in Romani capitolo 6, da versetto 14. Romani 6, versetto 14. Infatti, il peccato non avrà più potere su di voi, poiché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Che dunque, versetto 15, peccheremo noi perché non siamo sotto la legge, ma sotto la grazia? Così non sia. Non sapete voi che a chiunque vi offrite come servi per ubbidirli, siete servi di colui al quale ubbidite, o del peccato per la morte, o dell'ubbidienza per la giustizia. Versetto 17, poi Paolo dice: ora sia ringraziato Dio, perché eravate servi del peccato, ma avete ubbidito di cuore a quell'insegnamento che vi è stato trasmesso. E, essendo stati liberati dal peccato, siete stati fatti servi della giustizia. Io ora sono grato a Dio perché non devo più lasciarmi dominare da cosa alcuna. E Paolo dice qui in Romani 6,14, infatti il peccato non avrà più potere su di voi. Tornando in 1 Corinzi 6, versetto 12, Paolo dice ai Corinzi: considerate quello che state facendo. Non ogni cosa è vantaggiosa e non vogliamo essere dominati dal peccato. Versetto 13, poi Paolo scrive qui qualcosa che sembra magari una risposta dai Corinzi verso di lui. Potevano dire: le vivande sono per il ventre e il ventre per le vivande. Intanto Dio distruggerà queste e quello. E a questo Paolo risponde qui alla metà di versetto 13. Il corpo però non è per la fornicazione, bensì per il Signore, e il Signore per il corpo. Allora voglio soffermarci un po' su questo pensiero del corpo e a cosa serve e che utilità

perché dovrei rispettare le limitazioni per quanto riguarda il sesso? Dio non distruggerà questo corpo? Che importanza ha in rispetto all'eternità? Allora, come abbiamo letto in Romani capitolo 6, Paolo vuole rendere molto chiaro che ora salvati in Cristo Gesù, non dovremo più sottoporre i nostri corpi ad essere ubbidienti al peccato. Paolo dice qui, il corpo è per il Signore e il Signore per il corpo. 1 Corinzi capitolo 7, Paolo tratterà il giusto rapporto che dovremo avere con il sesso nella nostra vita. Vogliamo pensare un attimo al riguardo al corpo stesso. Paolo dice che il corpo esiste per il Signore. E il Signore per il corpo. Molto interessante questa frase. Poi leggiamo un attimo, versetto 14, dove l'Apostolo Paolo dice: Ora Dio, come ha risuscitato il Signore Gesù, così risusciterà anche noi con la sua potenza. Non sapete voi che i vostri corpi sono membra di Cristo? Allora, una cosa molto importante di realizzare e su cui riflettere un po'. Gesù è stato risuscitato con il suo corpo fisico e lo saremo anche noi. Durante il primo secolo c'erano diversi insegnanti che si chiamavano i gnostici, che si focalizzavano sulla salvezza attraverso una certa rivelazione di conoscenza, ma non guardavano tanto il corpo fisico dell'uomo. Anzi, questi insegnanti gnostici dicevano che tutto il mondo materiale era un qualcosa di malvagio. Insegnavano che anche il corpo umano era malvagio. Quindi, il frutto di questo insegnamento: intanto questo corpo è malvagio, fai di esso quel che ti pare. Loro separavano l'esperienza spirituale, un'esperienza metafisica, con l'esistenza fisica di questo corpo. E quindi pecchi finché vuoi, perché intanto questo corpo non ha un grande valore. E io vedo interessante che Paolo collega la discussione del corpo di versetto 13 con la resurrezione fisica di Gesù qui in versetto 14. Non dovremmo sottovalutare la bellezza di quello che abbiamo con questo corpo. A volte non realizziamo il privilegio che abbiamo nell'avere un corpo. Per esempio, gli angeli caduti o i demoni desiderano di essere incorporati o incarnati. Loro vagano senza una fissa dimora. Se leggessimo la storia dal Vangelo di Luca, capitolo 8, dal versetto 26, possiamo vedere un uomo che fu liberato da più demoni. Una cosa interessante in questa storia è quello che i demoni chiedono di Gesù dopo che lui li scaccia da quell'uomo di Gadara. Leggiamo insieme Luca 8, da versetto 31 a versetto 33. Ed essi lo pregavano che non comandasse loro di andare nell'abisso. Versetto 32. Or c'era là un numeroso branco di porci che pascolavano sul monte, e quei demoni lo pregarono che permettesse loro di entrare in quelli. Pensiero parentetico, è interessante che i demoni chiedono permesso di Gesù. Dio regna suprema su tutta la creazione. Versetto 33, poi, Luca 8:33. I demoni allora, usciti da quell'uomo, entrarono nei porci, e quel branco si precipitò dal dirupo nel lago ed annegò. Non è interessante
che questi demoni vogliono dimorare nel cuore.

0: corpo di quest'uomo da Gadara, e uscendo da lui non vogliono essere senza un corpo, al tal punto che dicono a Gesù: dai, lasciaci entrare in questi porci. E quindi, se questi demoni vogliono avere una fissa dimora, se loro vogliono godere dell'esperienza della creazione attraverso il veicolo di un corpo, quanto di più vorremmo noi cristiani santificare questi corpi per sperimentare la creazione di Dio e l'opera di Dio attorno a noi. Paolo dice questo in 1 Tessalonicesi capitolo 5 versetto 23: ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente, e l'intero vostro spirito, anima e corpo siano conservati irreprensibili per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Se Gesù fu risuscitato soltanto in modo spirituale e non in una maniera fisica, allora potremmo pensare che Gesù è venuto per salvare soltanto il nostro spirito o la nostra anima. Ma Paolo incoraggia i Tessalonicesi lì in capitolo 5 di realizzare che Dio vuole santificare l'intero essere per la sua gloria, spirito, anima e corpo. Come Paolo dice in 1 Corinzi 6:14: come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi con la sua potenza. Allora, un giorno questi corpi saranno risuscitati, ma la Bibbia insegna che nel momento in cui io muoio, la mia anima e il mio spirito separano da questo corpo fisico e vanno a dimorare con il Signore in paradiso. L'Apostolo Paolo dice questo in 2 Corinzi, capitolo 5, il prossimo libro nella Bibbia, da versetto 1: sappiamo infatti che se questa tenda, questo corpo presente, che è la nostra abitazione terrena, viene disfatta, noi abbiamo da parte di Dio un edificio, un'abitazione non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. In un certo senso i nostri genitori hanno avuto che fare con la creazione di questa presente tenda, ma noi, Paolo dice, abbiamo una dimora da parte di Dio, un edificio, un'abitazione non fatto con le mani di uomini, che ci aspetta nei cieli. Ora abbiamo una tenda, lì avremo un edificio, avremo una dimora fissa per l'eternità con Dio. Versetto 2, poi Paolo dice: poiché in questa tenda noi gemiamo, desiderando di essere rivestiti dalla nostra abitazione celeste. Poi, secondo Corinzi 5:4, noi infatti che siamo in questa tenda gemiamo, essendo aggravati, e perciò non desideriamo già di essere spogliati, ma rivestiti, affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Non che desideriamo morire o di essere spogliati, no, cerchiamo di vivere in questa tenda affinché il Signore non ci chiama a casa e in quel giorno saremo rivestiti di quell'edificio immortale, e la nostra mortalità sarà assorbito dalla sua vita eterna. Allora, noi viviamo in una tenda in questo momento presente, una tenda comunque che Dio vuole santificare, come Paolo ha detto in 1 Tessalonicesi 5. Gesù stesso ha detto in Giovanni capitolo 14 versetto 2: nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se no, ve lo avrei detto. Io vado a prepararvi un posto. Versetto 3: e quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. E quindi noi cristiani vogliamo prendere la posizione che Dio ora in questo momento è venuto per riscattarmi, spirito, anima e corpo, per santificarmi, per appartarmi a sé, per la sua gloria. E vivo questa tenda presente con una vera aspettativa di un corpo che avrò in paradiso. Allora, il pensiero del corpo è talmente importante, questa dimora che abbiamo, che ora lo viviamo, ma lo vivremo anche in eternità con Lui. Non saremo soltanto spiriti che vagano, ma avremo una completa esistenza con un corpo, un edificio preparato da Dio, anche in paradiso. Poi, prenderò io dunque le membra di Cristo, questo corpo ora che appartiene a Dio, prenderò le membra di Cristo per farne le membra di una prostituta? Così non sia. Io non voglio sottoporre questo corpo alla fornicazione, come Paolo ci ha incoraggiato in versetto 13. Allora, la parola fornicazione è la parola porneia nel greco e parla di qualunque azione sessuale fuori dai parametri che Dio ha disegnato per il matrimonio. Magari l'esempio dei Corinzi in 1 Corinzi 6, versetto 13, ma Paolo, il corpo non è per cibo e cibo per il corpo? Sì, ma non è che metti veleno insieme al tuo cibo. Ogni cosa ha il giusto uso mentre glorifichiamo Dio in queste tende presente. E Paolo dice, no, io non unirò queste membra di Cristo ad una prostituta, così non sia. Poi, versetto 16, lui continua, non sapete voi che chi si unisce ad una prostituta forma uno stesso corpo con lei? I due, infatti, dice il Signore, diventeranno una stessa carne. E qui Paolo ci riporta fino all'inizio della Bibbia, in Genesi capitolo 2, sottolineando l'importanza del corpo dell'uomo creato da Dio e lo scopo di questo corpo. Non sai che tu, quando unisci questo corpo, stai unendo te stesso con qualcun altro? L'esistenza dell'uomo, come abbiamo visto in 1 Corinzi capitolo 3, è un'esistenza triuna come Dio è triuno. Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo e noi siamo spirito, anima e corpo. E quindi quando tu pecchi con il tuo corpo, tu stai peccando con una parte di te. Sì, è una tenda. Sì, questo corpo morirà, ma fa parte dell'essenza di chi sei e di chi Dio ti ha creato ad essere. Quindi non vogliamo minimizzare ciò che io faccio con questo corpo, perché pur di essere una tenda presente, ha un impatto sull'eternità nel nostro futuro. Versetto 17. Ma chi si unisce al Signore è uno stesso spirito con Lui. E ora che Cristo Gesù ci ha chiamati a sé, ora che ci ha lavati, santificati e giustificati, ora che siamo uniti con Lui e uno stesso spirito con Lui, abbiamo un luogo di appartenenza, abbiamo una dimora fissa con Lui. Perché devi trovare una dimora presso una prostituta? Nell'esempio di Luca capitolo 8, i demoni si usano e usufruiscono di corpi. Noi non lo dobbiamo fare. Perché? Perché Dio ci ha già dato una dimora in questo corpo fisico, questa tenda, e ci ha dato una dimora presso di Lui. Noi abbiamo un luogo di appartenenza. Poi Paolo dice qui, in 1 Corinzi 6, 18, fuggite la fornicazione. Qualunque altro peccato che l'uomo commetta è fuori del corpo, ma chi commette fornicazione pecca contro il suo proprio corpo. Allora, non dovremmo avere il pensiero dei gnostici, dove loro pensavano che questo corpo non fosse importante. Anzi, dovremmo avere cura di questo corpo. Paolo dice, fuggite la fornicazione. Allora, mi fa pensare dalla storia in Genesi 39 di un certo Giuseppe, che mentre lui serviva in casa di questo Potifar, lui era un servo di casa, la moglie di Potifar ha cercato di coricarsi con Giuseppe e Giuseppe è fuggito. Noi dobbiamo essere veloci nel voler onorare il Signore con questi corpi. Paolo dice, qualunque altro peccato che l'uomo commetta è fuori del corpo, ma chi commette fornicazione pecca contro il suo proprio corpo. Allora, non che certi altri peccati non abbiano un impatto fisico su di noi. Magari chi fa abuso di certe sostanze può testimoniare che distruggono i propri corpi attraverso la droga. Ma Paolo sta dicendo ai Corinzi di negare il concetto gnostico greco che il peccato sia semplicemente qualcosa che io faccio spiritualmente. Lui dice, no, quando tu ti corichi con una prostituta, tu stai anche peccando con questo corpo, questa tenda, pur di essere una cosa temporanea. Dio vuole santificarlo per la sua gloria, per un uso speciale, per il piano di Dio in questa vita. Paolo dice qui in 1 Corinzi 16:9, non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo, che è in voi, il quale voi avete da Dio, e che voi non appartenete a voi stessi? Dovremmo realizzare che nell'Antico Testamento Dio aveva stabilito un patto con il suo popolo tramite Mosè. E Dio ha guidato Mosè ad edificare un tabernacolo, un tempio temporaneo in mezzo al deserto. E se voi vedete Esodo capitolo 40, se state prendendo appunti, potete leggerlo un'altra volta, ma qui dopo che Mosè finisce di montare questa tenda, questo tabernacolo, questo punto di incontro tra Dio e il suo popolo, leggiamo in Esodo 40, versetto 34, allora la nuvola coprì la tenda di convegno e la gloria del Signore riempì il tabernacolo. Versetto 35, e Mosè non poté entrare nella tenda di convegno perché la nuvola si era posata sopra e la gloria del Signore riempiva il tabernacolo. Allora, nell'Antico Testamento, Dio che aveva stabilito questo punto di incontro tra Lui e il suo popolo, ora nel Nuovo Testamento ha creato un nuovo approccio. Gesù ha detto la stessa cosa con altri termini. In Giovanni 4, nel Vangelo di Giovanni capitolo 4, la donna samaritana dice a Gesù in Giovanni 4, 20, i nostri padri hanno adorato su questo monte e voi dite che è a Gerusalemme il luogo dove si deve adorare. E vediamo qui, versetto 21, Gesù le disse, donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Gesù sta dicendo che sta arrivando tra poco un momento dove non andremo in certi luoghi. E Gesù sta parlando di un futuro momento che per noi è già arrivato, dove lui dice in Giovanni 4, 23, ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Versetto 24, Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Dobbiamo realizzare che in questo momento, ascoltando questo culto sulla radio, noi possiamo approcciarci spiritualmente al trono della grazia di Dio per ricevere quello che abbiamo bisogno in questo momento. E vi incoraggio, in queste settimane che stiamo adorando nel canto e studiando la parola tramite la radio, vi incoraggio di far finta che state davanti al trono di Dio, di chiudere i vostri occhi o di tenerli aperti, ma di adorare con le vostre mani alzate, in casa, in spirito e in verità. E di non dire sì, va bene, sto ascoltando un po' di canti così sulla radio, poi mi siedo, apro la Bibbia, no. Ma di realizzare che lì, sul tuo divano a casa, tu puoi far finta di essere già davanti alla presenza di Dio, perché lo siamo. Tornando lì in 1 Corinzi 6:19, non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi? Ma l'adorazione di Dio non si ferma mai. Perché? Noi siamo, questo corpo è il tempio dello Spirito Santo. L'Apostolo Paolo ha già fatto riferimento a questo concetto in 1 Corinzi capitolo 3, dove lui voleva enfatizzare il fatto che noi, in modo collettivo, siamo il tempio dello Spirito Santo, che il nostro comportamento da gruppo ha importanza, perché i Corinzi si stavano dividendo uno dall'altro in base al loro leader preferito. E Paolo stava dicendo in capitolo 3, quando voi vi dividete uno dall'altro, voi state distruggendo il tempio dello Spirito Santo, il tempio collettivo che siete voi. Ma qui in capitolo 6, Paolo ripete ai Corinzi lo stesso concetto. Sì, siamo il tempio dello Spirito Santo in modo collettivo, ma in modo singolare pure. Il mio corpo anche è il tempio dello Spirito Santo. Nell'Antico Testamento, Dio ha messo la sua gloria e la sua presenza nel luogo santissimo di quel tabernacolo di Esodo 40. Ma in questo momento della Chiesa, Dio ha messo la sua gloria e la sua presenza dentro di te, o caro cristiano. Allora, in questi versetti alla fine di 1 Corinzi 6, Paolo sta incoraggiando i Corinzi di realizzare che i loro corpi sono importanti per Dio, fanno parte dell'essenza di chi sono. Poi, numero 2, questo corpo è il presente tempio dello Spirito Santo, come la gloria di Dio dimorava nel tabernacolo di Esodo 40, ora lo Spirito Santo e la gloria di Dio ha preso residenza in queste tende, in questi corpi. Ma non solo. Noi possiamo glorificare Dio davanti a questo mondo e parlare di un futuro momento. Voglio leggere qualche altro versetto prima di chiudere. Se volete aprire in Isaia capitolo 2. Isaia sta profetizzando riguardo un futuro momento. Isaia 2 da versetto 2. Avverrà negli ultimi giorni che il monte della casa del Signore si ergerà sulla vetta dei monti e sarà elevato al di sopra dei colli, e tutte le nazioni afflueranno a esso. Molti popoli vi accorreranno e diranno, venite, saliamo al monte del Signore, alla casa del Dio di Giacobbe. Egli ci insegnerà le sue vie, e noi cammineremo per i suoi sentieri. C'è un futuro momento che sta venendo, dove noi saliremo alla casa di Dio a Gerusalemme fisicamente, un giorno Gesù stabilirà il suo regno. Da Sion, infatti, uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Poi, versetto 4, egli giudicherà tra nazione e nazione e sarà l'arbitro fra molti popoli. Cosa abbiamo appena studiato in 1 Corinzi 6? Che fratello porta fratello davanti al tribunale del mondo, davanti a non credenti. Paolo dice, guarda, il modo in cui noi viviamo questo presente momento di tempio in modo collettivo, il modo in cui viviamo questo tempio presente in modo singolare, da chiesa e da cristiano, noi diremo qualcosa a questo mondo che ci sta osservando. Se Isaia 2:3 dice molti popoli vi accorreranno e diranno venite, saliamo al monte del Signore, se in quel giorno ci sarà un giusto giudizio, ci sarà un arbitro fra i popoli, non dovremo essere in grado in questo momento, come tempio collettivo e singolare, proclamare a questo mondo che in Cristo Gesù c'è un giusto giudice, c'è un arbitro, c'è uno che ha le risposte. Il modo in cui viviamo in questo tempio presente dirà qualcosa a questo mondo del tempio futuro. Poi andate in Apocalisse capitolo 21, la fine della vostra Bibbia, per chiudere. Apocalisse 21, voglio leggere versetto 22. Giovanni scrive, non vidi in essa alcun tempio. Lui sta parlando della santa città, del nuovo Gerusalemme, che sarà a Gerusalemme fisicamente. Non vidi in essa alcun tempio. Non è strano che nel nuovo Gerusalemme, in questo futuro momento, non ci sarà un tempio fisico. Nell'Antico Testamento, Mosè ha edificato il tabernacolo, Salomone ha costruito un edificio un po' più permanente. Ora la Chiesa è questo tempio, ma in quel momento dove sarà il tempio? Giovanni ci dice, perché il Signore Dio Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. Poi versetto 23, e la città non ha bisogno del sole né della luna che risplendono in lei, perché la gloria di Dio la illumina e l'Agnello è il suo luminare. E le nazioni di quelli che sono salvati cammineranno alla sua luce, e i re della terra porteranno la loro gloria ed onore in lei. E le sue porte non saranno mai chiuse. Non ora, come durante questa quarantena, le chiese sono chiuse. Le sue porte non saranno mai chiuse durante il giorno, perché lì non vi sarà notte alcuna. In lei si porterà la gloria e l'onore delle nazioni, e nulla di immondo e nessuno che commetta abominazione o falsità vi entrerà mai, ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell'Agnello. Quindi, Chiesa, abbiamo un presente privilegio di godere della creazione di Dio in questi corpi, alla gloria di Dio. Dio ci ha dato delle papille gustative per assaggiare il cibo ed occhi per ammirare un tramonto. Utilizziamo dunque con fedeltà questa dimora, questa tenda. 2. Abbiamo un presente privilegio di essere un tempio per la presenza di Dio e vogliamo servirlo con gioia, perché siamo consapevoli che noi non apparteniamo più a noi stessi. Poi, numero 3. Abbiamo il presente privilegio di annunciare a questo mondo un futuro speranza di una dimora fissa preparata da Gesù stesso, un vero luogo di appartenenza dove il Signore Dio Onnipotente e l'Agnello sono il suo Tempio, e non vedo l'ora di essere con Lui lassù, finché non viene quel giorno dove entreremo nella nostra dimora eterna. Vogliamo vivere in modo consapevole che un tempio siamo. Amen? Vogliamo pregare. Signore Gesù, grazie che Tu ci hai riscattati con il Tuo sangue. Tu ci hai comprati a caro prezzo. Il Tuo sangue versato ha pagato il debito del nostro peccato e la Tua resurrezione dalla morte ci dà novità di vita. Signore, sappiamo di essere salvati per la Tua grazia, che è un dono di Dio. Ma solo perché è un dono non vuol dire che non era costoso. Signore, grazie di averci acquistati a caro prezzo. Vogliamo dunque glorificarti nei nostri corpi. Ed è nel nome di Gesù che noi preghiamo. Amen. Vogliamo adorare.
1: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: Fiumi d'acqua viva. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 7 versi 37 a 39. Nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù, stando in piedi, esclamò: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Disse questo dello spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in lui. Lo Spirito infatti non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora glorificato. L'ultimo giorno della festa dei tabernacoli era un giorno solenne, il più importante della festa, ed era prevista una convocazione di tutto il popolo con sacrifici e attività annesse presso il Tempio. La festa dei tabernacoli era una rievocazione storica del tempo in cui Israele era stato nel deserto, abitando in tende, ma era anche la festa autunnale con la quale si concludeva il ciclo agricolo dell'anno, subito dopo la raccolta dell'uva. Era quindi una festa di gioia e ringraziamento a Dio. L'acqua era fondamentale per il ciclo agricolo, quindi durante la festa si ringraziava Dio anche per la pioggia che aveva prodotto il raccolto e si pregava per la pioggia nei mesi successivi. L'acqua aveva quindi un ruolo importante nelle tradizioni ebraiche riguardanti la festa. Ad esempio, era usanza che un sacerdote portasse una brocca d'oro con acqua prelevata dalla vasca di Siloe, guidando una processione fino al tempio dove il sommo sacerdote la versava ai piedi dell'altare. Questa cerimonia legata all'acqua faceva pensare anche al futuro spargimento dello Spirito Santo che gli ebrei si aspettavano alla venuta del Messia, con l'instaurazione del nuovo patto. Era caratteristico che i rabbini leggessero e commentassero vari brani con riferimento all'acqua, come Isaia 12:3: voi attingerete con gioia l'acqua dalle fonti della salvezza, oppure Ezechiele 36:25: va spergerò d'acqua pura e sarete puri. Proprio al culmine della festa è probabile che Gesù stesse assistendo a tali rituali legati all'acqua, quando attirò l'attenzione su una verità fondamentale: egli era la vera sorgente d'acqua viva a cui gli israeliti dovevano abbeverarsi. Le fonti della salvezza a cui Isaia si riferiva, l'acqua pura di cui essi sarebbero stati aspersi, secondo Ezechiele, trovavano il loro adempimento proprio in Gesù e nello Spirito Santo che egli avrebbe sparso dopo la sua morte e la sua risurrezione. Egli promise che dopo la sua ascensione al Padre Egli avrebbe donato lo Spirito Santo ai suoi discepoli e a tutti coloro che in seguito avrebbero confidato in lui per la loro salvezza. Alla prima Pentecoste, dopo la sua risurrezione, la promessa si realizzò. Mentre essi stavano pregando per la futura benedizione legata al Messia, Gesù stava dicendo loro che tale benedizione era già lì a disposizione, perché il Messia era già in mezzo a loro e il nuovo patto di cui aveva parlato Geremia in Geremia 31:31 stava per essere inaugurato. In lui si avveravano promesse come quelle che leggiamo in Isaia 58:11. Il Signore ti guiderà sempre, ti sazierà nei luoghi aridi, darà vigore alle tue ossa, tu sarai come un giardino ben annaffiato, come una sorgente la cui acqua non manca mai. Se si legge il contesto di Isaia, tali promesse erano legate alla pratica della religione che Dio gradisce, basata su un vero timore di Dio e un rapporto reale con Lui, contrapposta alla religione sterile, abitudinaria e tradizionale che già contraddistingueva il popolo ai tempi di Isaia. Se avessero creduto in Gesù, sarebbero davvero stati come fonti d'acqua viva, ovvero sorgenti d'acqua sempre corrente, non cisterne piene d'acqua stagnante, ovvero religiosi senza un vero rapporto con il Dio vivente e vero. Lo Spirito Santo avrebbe permesso loro di avere un rapporto reale e continuo con Dio. Questa promessa di Gesù si estende anche a noi. Forse anche tu sei già legato a tradizioni religiose, ma ti manca un vero rapporto con Dio? Gesù ti invita ad andare a Lui per abbeverarti alla vera sorgente, ricevere lo Spirito Santo e cominciare un cammino del quale non ti pentirai. Egli non vuole che tu sia una cisterna d'acqua stagnante, ma una sorgente d'acqua viva.

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.
2: Ciao e benvenuti sul canale Oggi in Cristo. Siamo arrivati all'episodio 55 della nostra serie sul Vangelo di Matteo. È un episodio con il quale entriamo nella parte finale del Vangelo, gli ultimi tre capitoli, quelli che si concentrano sugli ultimi momenti di Gesù con i suoi discepoli, sul suo arresto, sul processo, sulla sua morte e sulla sua risurrezione. In particolare, in questo episodio vedremo il momento in cui Giuda decise di tradire Gesù. Cosa scatenò la sua decisione? Quando Gesù ebbe finito tutti questi discorsi, disse ai suoi discepoli: «Voi sapete che fra due giorni è la Pasqua e il Figlio dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso». Matteo 26, 1. Pochi giorni prima, al suo ingresso in Gerusalemme, la folla lo aveva accolto come un re e forse qualche discepolo nel suo cuore aveva pensato che le cose potessero andare diversamente. Ma Gesù confermò ancora una volta che sarebbe stato crocifisso, ovvero sarebbe morto come se fosse un malfattore. L'evangelista Matteo non registra qui nessuna reazione da parte dei discepoli, ma conferma le parole di Gesù descrivendoci ciò che accadde subito dopo. Allora i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo si riunirono nel palazzo del sommo sacerdote che si chiamava Caiafa e deliberarono di prendere Gesù con inganno e di farlo morire. Ma dicevano: «Non durante la festa, perché non accada qualche tumulto nel popolo». Matteo 26, versetti 2 a 4. Ciò che Gesù aveva previsto si stava concretizzando. Dopo i confronti duri tra Gesù e i capi del popolo nei giorni precedenti, questi ultimi avevano preso la loro decisione definitiva. Gesù doveva essere tolto di mezzo in un modo o nell'altro, anche utilizzando l'inganno. Essi sapevano comunque che durante la festa in pubblico sarebbe stato difficile a causa di tutte le persone che mostravano simpatia nei confronti di Gesù. Dovevano quindi trovare il modo e il momento opportuno. Come vedremo, sarà proprio un apostolo di Gesù, Giuda, a risolvere il loro problema. A proposito di Giuda, perché decise di tradire Gesù? I Vangeli non lo dicono in modo esplicito, ma in qualche modo ce lo fanno capire. In particolare, Matteo inserisce in questa sezione un episodio che si era verificato qualche giorno prima, mentre Gesù si trovava a Betania. Quell'episodio probabilmente fu per Giuda la goccia che aveva fatto traboccare il vaso. Mentre Gesù era a Betania, in casa di Simone il lebbroso, venne a lui una donna che aveva un vaso di alabastro, pieno d'olio profumato di gran valore, e lo versò sul capo di lui che stava a tavola. Veduto ciò, i discepoli si indignarono e dissero: «Perché questo spreco? Quest'olio si sarebbe potuto vendere caro e dare il denaro ai poveri». Ma Gesù se ne accorse e disse loro: «Perché date noia a questa donna? Ha fatto una buona azione verso di me, perché i poveri li avete sempre con voi, ma me non mi avete sempre. Versando quest'olio sul mio corpo, lo ha fatto in vista della mia sepoltura. In verità vi dico che in tutto il mondo, dovunque sarà predicato questo Vangelo, anche ciò che ella ha fatto sarà raccontato in memoria di me». Matteo 26, versetti 6 a 12. L'episodio si era svolto proprio qualche giorno prima, a Betania, mentre Gesù si trovava a tavola in casa di un certo Simone, detto il lebbroso. Si noti il contrasto tra i capi del popolo descritti nel paragrafo precedente, che odiavano Gesù al punto da essere pronti a farlo morire anche con l'inganno, e il gesto d'amore straordinario fatto da quella donna. Non possiamo pensare che quella donna si permise di prendere un vaso di olio profumato appartenente al padrone di casa, ma era certamente andata lì portando con sé quel vaso di alabastro pieno d'olio profumato di gran valore. Questo significa che non si trattò di un gesto improvvisato, ma di un gesto premeditato. Ella era andata in quella casa con l'intenzione di ungere Gesù con quell'olio costosissimo. Matteo non ci fornisce troppi dettagli sull'identità della donna e sulle sue motivazioni, ma si concentrò invece sulle reazioni degli altri invitati e sulla risposta di Gesù. Di una cosa possiamo essere certi: quella donna amava davvero Gesù al punto che volle mostrare la sua riconoscenza verso di lui in un modo davvero eclatante. Teniamo presente che il valore di quell'olio, 300 denari, era equivalente allo stipendio annuale di un operaio. Comprendiamo quindi perché i discepoli rimasero stupiti di quel gesto. Lo stupore sfociò però nell'indignazione verso quella donna. Perché? Perché secondo loro si poteva vendere quell'olio e darlo ai poveri. Così non sarebbe andato sprecato. Non sembra un'osservazione sbagliata in un certo senso, infatti aiutare i poveri è certamente un gesto nobile. Tuttavia Gesù non si fece impressionare da quel commento, anzi prese le difese della donna. I discepoli presenti si erano indignati, mascherando la propria motivazione con una parvenza di interesse verso i poveri. Ma se davvero avevano a cuore i poveri, essi avrebbero potuto utilizzare le proprie risorse in qualunque momento per fare del bene ai poveri. Gesù smascherò la loro ipocrisia. Infatti, cosa impediva loro di utilizzare i loro denari per sfamare i bisognosi? Avevano proprio bisogno di utilizzare i proventi derivanti dalla vendita dell'olio di quella donna? Gesù sottolineò che quella donna non aveva sprecato l'olio, ma aveva fatto una buona azione verso di lui, mostrando così la propria riconoscenza. Nell'ultimo periodo passato con loro, Gesù aveva parlato spesso ai suoi discepoli della sua imminente morte e risurrezione, ma tra loro nessuno aveva mai fatto nulla di paragonabile al gesto di quella donna. Tra i suoi discepoli, quella donna era l'unica che aveva fatto un gesto simile in vista della morte di Gesù. Gesù, sapendo che pochi giorni dopo sarebbe stato deposto in una tomba, apprezzò quel gesto che anticipava l'unzione del suo corpo in vista della sepoltura. Quella donna aveva fatto quel gesto proprio nell'ultima occasione possibile e seppe cogliere quell'occasione. I poveri a cui fare del bene ci sarebbero sempre stati, le occasioni non sarebbero mancate. Ma pochi giorni dopo Gesù non sarebbe più stato in mezzo a loro. Invece di fare quei commenti, i discepoli avrebbero dovuto unirsi a lei nel mostrare amore verso Gesù. Però attenzione, sarebbe fin troppo facile accusare i discepoli di Gesù giudicandoli per la loro superficialità. Ma prima di farlo credo che dovremmo riflettere un attimo. Noi ci saremmo davvero comportati diversamente? Siamo proprio sicuri? Quante volte di fronte ad un gesto d'amore di un'altra persona non facciamo altro che sminuirlo o addirittura nutrire sospetti sui suoi presunti secondi fini? Quante volte abbiamo giudicato il modo in cui un'altra persona ha mostrato il suo amore verso il Signore, giudicandolo eccessivo o inappropriato? Quante volte di fronte ad un servizio per il Signore svolto da un'altra persona abbiamo alzato le spalle, pensando che si sarebbe potuto fare di meglio? Il fatto è che un gesto d'amore eclatante può mettere in evidenza la nostra mancanza d'amore e per reazione potremmo tendere a sminuirlo in qualche modo. La storia dimostrò che quella donna aveva fatto la cosa giusta, sfruttando l'ultima occasione per mostrare la sua riconoscenza verso il Signore. E noi siamo sicuri di aver davvero fatto fino ad oggi tutto quello che potevamo per onorare il Signore nella nostra vita? Il gesto di quella donna fu registrato nei Vangeli, così da allora, proprio come Gesù aveva detto, in ogni parte del mondo dove il Vangelo sarebbe stato predicato, quella donna sarebbe stata ricordata. Ma quanti dei nostri gesti nei confronti di Gesù sono degni di essere ricordati? Comunque, dopo quella sera tra i discepoli, ce ne fu uno in particolare che non aveva gradito quei continui riferimenti di Gesù alla propria sepoltura. Leggiamo. Allora uno dei 12, che si chiamava Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse loro: «Che cosa siete disposti a darmi se io ve lo consegno?» Ed essi gli fissarono 30 sicli d'argento. Da quell'ora cercava il momento opportuno per consegnarlo. Matteo 26, versetti 14 a 16. Quando Giuda aveva sentito Gesù riferirsi ancora alla propria sepoltura, durante l'episodio precedente in cui quella donna aveva versato su di lui dell'olio costosissimo, ne ebbe abbastanza, la sua delusione fu completa. Probabilmente sentì di aver sprecato parte della propria vita andando dietro a Gesù. Lo aveva seguito per molto tempo, chiamandolo maestro. Aveva sperato che Gesù fosse davvero il Messia, fosse davvero il liberatore di Israele. Quando pochi giorni prima erano entrati in Gerusalemme e Gesù era stato accolto come un re, le speranze di Giuda e degli altri apostoli si erano probabilmente ravvivate di nuovo. Ma ormai Gesù continuava esclusivamente a parlare della propria morte imminente. Ed era chiaro che non aveva alcuna intenzione di guidare una rivolta armata contro i romani, insediandosi come re. Il bicchiere della pazienza di Giuda era ormai colmo. Se Gesù voleva proprio morire ed essere sepolto, gli avrebbe dato una mano a farlo e ci avrebbe guadagnato anche qualcosa. I capi dei sacerdoti furono ovviamente ben contenti di pagare per l'occasione che Giuda stava offrendo loro. Dal loro punto di vista le cose non potevano andare meglio, visto che stavano proprio aspettando l'occasione di mettere le mani addosso a Gesù lontano dagli sguardi delle folle. La cena di Pasqua, ormai prossima, avrebbe offerto a Giuda l'occasione di realizzare il suo piano. Giuda sarebbe stato con Gesù e gli altri e appena avesse saputo i programmi per la serata, sarebbe andato ad avvisare i capi dei sacerdoti affinché potessero prenderlo in un luogo abbastanza appartato. Era un piano piuttosto facile da realizzare. Vediamo come andarono le cose. Il primo giorno degli azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che ti prepariamo la Pasqua?» E gli disse: «Andate in città dal tale e ditegli: il maestro dice: il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli». E i discepoli fecero come Gesù aveva loro ordinato e prepararono la Pasqua. Quando fu sera si mise a tavola con i dodici. Matteo 26, versetti 17 a 20. Gesù sapeva che quella sarebbe stata l'ultima Pasqua passata con i discepoli e sapeva che quella serata sarebbe stata l'ultima occasione per completare la preparazione dei discepoli prima di andare verso la croce. Su sua indicazione fu preparata una sala adatta per la serata che passerà anche alla storia come l'ultima cena. Ma ad un certo punto, durante quell'ultima cena con i discepoli, Gesù fece una rivelazione scioccante. Mentre mangiavano disse: «In verità vi dico, uno di voi mi tradirà». Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono a dirgli uno dopo l'altro: «Sono forse io, Signore?» Ma egli rispose: «Colui che ha messo con me la mano del piatto, quello mi tradirà». Matteo 26, versetti 21 a 23. Immaginiamo di trovarci nel bel mezzo della festa quando Gesù fece questa affermazione. Roba da far passare l'appetito, vero? Fino a quel momento Gesù aveva annunciato più volte che a Gerusalemme sarebbe morto e poi sarebbe risuscitato. Ma ora Gesù stava dicendo che addirittura uno di loro sarebbe stato responsabile della sua consegna a coloro che volevano ucciderlo. Dovette esserci molto imbarazzo tra i discepoli, ma allo stesso tempo ci fu tristezza, perché presero finalmente coscienza della gravità della situazione. Nessuno di loro disse: «Ma figurati se qualcuno di noi ha intenzione di tradirti». Presero invece quelle parole molto sul serio. Addirittura cominciarono a dubitare di se stessi, chiedendo a Gesù uno dopo l'altro: «Sono forse io?» Fu un momento drammatico. Gesù confermò che si trattava di uno dei dodici, proprio uno di quelli che gli erano stati più vicini, anzi, proprio colui che intingeva in quel momento il boccone nel suo stesso piatto, e noi sappiamo già chi era. Gesù proseguì: «Certo, il figlio dell'uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo è tradito. Meglio sarebbe per quell'uomo se non fosse mai nato». Matteo 22, 24. Il figlio dell'uomo è un personaggio descritto nelle scritture ebraiche in Daniele 7, versetti 13 e 14. Si tratta di un personaggio con caratteristiche divine che viene rappresentato infatti mentre viene sulle nuvole del cielo per ricevere gloria e un regno eterno, dominando sulle genti di ogni popolo, nazione e lingua. Si noti che qui Gesù dice invece che di quel personaggio è scritto che doveva andarsene, ovvero morire. Comprendiamo quindi che per Gesù il figlio dell'uomo di Daniele 7 coincideva con il servo sofferente descritto in Isaia 53. Qualcosa che fino a quel momento nessuno aveva mai ipotizzato. Era una specie di paradosso. Come può il figlio dell'uomo regnare per sempre e morire? Ma la risposta la sappiamo. Cioè, è possibile solo se risorge. Tuttavia il fatto che si stessero adempiendo delle profezie non esime il traditore dalle proprie responsabilità. Gesù conclude infatti: «Meglio sarebbe per quell'uomo se non fosse mai nato». Ci ritroviamo qui alle prese con un vecchio tormentone caro ai teologi di ogni tempo. Dove si trova il confine tra la responsabilità umana e la sovranità di Dio? Dio ha i suoi piani e certamente sa come questi si realizzeranno. Ma ogni uomo fa le proprie scelte e ne paga le conseguenze. Nessuno obbligò Giuda a tradire Gesù. Fu una sua libera scelta. E Giuda, il traditore, prese a dire: «Sono forse io, Rabbi?» E Gesù a lui: «Lo hai detto». Matteo 26, 25. Noi diremmo: «Che faccia tosta!» Gesù si limitò a confermare. In fondo Gesù quell'ultima sera aveva ancora trattato Giuda come uno dei suoi. Il Vangelo di Giovanni ci dice che Gesù aveva lavato i piedi ai discepoli quella sera e non abbiamo motivo di dubitare che avesse lavato anche i piedi di Giuda. Se ci pensiamo bene, Gesù diede a Giuda l'ultima opportunità per ripensarci. A quel punto Giuda poteva avere un rimorso, poteva avere un ripensamento, ma nulla. Egli andò avanti per la propria strada, come vedremo solo in seguito avrebbe avuto dei rimorsi che lo portarono però al suicidio. Che brutta fine per un uomo che aveva avuto il privilegio di essere tra i 12 apostoli. La figura di Giuda Iscariota è senz'altro una delle più tristi della Bibbia. Sembra incredibile che una persona possa essere stata a stretto contatto con Gesù eppure possa averlo venduto a coloro che volevano ucciderlo. Ma Giuda era stato deluso da quel Gesù, che non era quello che lui si aspettava. In quel momento dovette sembrargli la cosa più logica da fare verso quello che ai suoi occhi era solo un impostore. La delusione può portare a considerare un nemico quello che fino a poco tempo prima era stato un nostro amico. In questo episodio abbiamo visto due figure contrapposte: una donna che aveva mostrato grande amore verso Gesù e un uomo che addirittura arrivò a tradirlo. Noi con chi vogliamo immedesimarci? Da allora fino ad oggi, nel proprio piccolo, quanti esseri umani hanno avuto la possibilità di vedere all'opera Gesù nella propria vita o in quella dei propri familiari? Molti lo hanno riconosciuto come Signore e Salvatore, tanti altri lo hanno rifiutato e hanno preferito cercare altrove un senso alla propria vita. Ognuno di noi a suo modo potrebbe tradire Gesù, rifiutando di credere in ciò che Gesù ha fatto per la nostra salvezza. Oppure possiamo onorarlo nella nostra vita, riconoscendo il valore della sua morte e della sua risurrezione. Forse anche tu sei deluso, come lo era Giuda. Forse qualcosa non va nella tua vita e te la prendi con Dio per questo. Forse non sei convinto davvero che Gesù sia vivo, che ti voglia bene e che abbia un futuro di gioia eterna preparato per te. Ma ascoltami, prima di metterlo da parte, come ha fatto Giuda, ti chiedo di prenderti ora, in questo momento, del tempo per ripensarci. Gesù è vivo e ti ama. Non cercare di sbarazzarti di lui, ma accoglilo nella tua vita. Grazie a tutti. Alla prossima.
0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

0: adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
2: Ed eccoci dunque in linea con il nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni, direttore fra l'altro in Italia dell'Arca Teen Challenge, un'organizzazione votata al recupero dei tossicodipendenti. Ciao Gianfranco, bentornato.
3: Grazie Gianfranco, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Bene, allora la volta scorsa Gianfranco ci siamo lasciati un po' parlando dell'importanza della comunicazione all'interno della vita della coppia e fra l'altro abbiamo detto, mi sembra proprio abbiamo concluso dicendo che la comunicazione è fatta di messaggi che sono sia verbali sia non verbali. Ora, così per ricapitolare un pochino questa questione, quanto incidono i messaggi verbali e i messaggi non verbali in un rapporto di coppia, di famiglia? Cioè si può stabilire anche una sorta di griglia, di percentuale a questo riguardo?
3: Ma in generale quando si parla di comunicazione si dice che nella comunicazione la parte verbale, cioè le parole, il significato delle parole giocano un ruolo abbastanza basso, non più del 10%, grosso modo della quantità di informazioni comunicate. Una parte molto maggiore, circa un 40%, è dovuto dal modo in cui vengono dette le cose. A volte noi non ci ricordiamo le parole che vengono dette, ma ci ricordiamo il significato che è stato trasmesso, perché ci ricordiamo il modo in cui qualcuno ha parlato. A volte capita magari sentire qualcuno che parla, che magari può succedere in chiesa, che si sente qualcuno che predica o una lezione da qualche parte e ci si ricorda che è stato bello, ma non ci si ricorda che cosa è stato detto.
2: Certo.
3: Quindi c'è una parte di comunicazione molto di emozioni, sensazioni, quindi non dovuta all'aspetto verbale. Poi c'è una parte anche dovuta al comportamento, cioè la gestualità usata, se la persona era ferma, si muoveva, era molto dinamica, e questo gioca quasi la metà della comunicazione. Quindi c'è questa grande differenza. Noi tante volte ci fissiamo su quello che diciamo in una comunicazione, diciamo, a tu per tu, dal vivo ovviamente. Se si parte su qualcosa di scritto, ovviamente lo scritto ha le parole un'importanza maggiore.
2: Certo.
3: Ma in una comunicazione, in un'interazione così dal vivo, le parole giocano un ruolo abbastanza basso. Il più è il tono di voce, quindi tutto il modo in cui parliamo, eccetera, il resto, il comportamento, la gestualità, la vicinanza della persona, lo sguardo, l'espressione del viso e tutti quegli altri aspetti di comunicazioni non verbali che avvengono nella normale vita delle persone.
2: Quindi è bene ricordare che appunto la comunicazione non è fatta soltanto di parole, ma è fatta anche di azioni e di altri aspetti, di emozioni e di sentimenti che comunque si trasmettono al di là del modo in cui si parla, al di là del fatto che uno sia veramente in gamba a esprimere a parole quello che sente oppure no. Ma veniamo un attimo ora al matrimonio proprio in se stesso, in una così prospettiva cristiana. Questo è il nostro obiettivo, di vedere un po' la vita di coppia, la vita matrimoniale, diciamo con lo sfondo degli insegnamenti della parola di Dio. Quali sono allora, Gianfranco, gli aspetti che vanno subito evidenziati riguardo al matrimonio in una prospettiva cristiana?
3: Ma ci sono vari aspetti del matrimonio che potremmo considerare. Prima di tutto, quando si parla di matrimonio, dobbiamo pensare che due persone si mettono a vivere insieme, ma devono incominciare a negoziare.

0: quello, volevo far riflettere sul fatto che tanti ruoli nella nostra vita familiare, il ruolo di cosa deve fare il padre, cosa deve fare il marito, cosa sono i compiti della moglie o dell'uomo in generale, che tante volte creano problemi all'interno delle coppie, delle famiglie, dovrebbero essere considerati con più attenzione. Tante volte viene detto: no, questo è un lavoro da uomo, no, quello è un lavoro da donna. Piantare un chiodo nel muro è un lavoro da uomo, lavare i piatti è un lavoro da donne. Solitamente, semplificando la cosa, viene detto in questo modo. È interessante vedere come questi ruoli, la maggior parte di questi ruoli, sono determinati dalla nostra cultura e non sono delle cose fisse nella storia, come dei ruoli assegnati e non intercambiabili. Ovviamente, fatto salva la maternità, che la maternità per ragioni fisiche è un ruolo, un compito, una gioia femminile, perché l'uomo non può partorire, anche se la maternità dovrebbe essere vissuta insieme, quindi il fatto che anche il marito dovrebbe occuparsi e vedere la crescita del bambino, essere presente nella crescita del bambino anche se non lo porta dentro di sé. Però quindi, per quanto riguarda nei primi tempi, può esserci l'allattamento, che è ovviamente un appannaggio della madre, perché è lei che può allattare il bambino. Tanti altri aspetti di lavoro, ad esempio il lavoro fuori casa, il lavoro in casa, ad esempio la cucina o così via, sono aspetti che sono intercambiabili. Nella storia le cose sono non così fisse come tante volte noi pensiamo, che cucinare è un lavoro da donne, a parte il fatto che a volte viene fatta la battuta: cucinare è un lavoro da donne, ma gli chef più famosi sono tutti uomini. Per sfatare la cosa, ma a parte le battute, noi nella Bibbia, anche a proposito di questo, troviamo come ad esempio, quando si tratta, come raccontato nel libro degli Atti, di svolgere un servizio alla mensa collettiva che era stata organizzata per sopperire ai bisogni delle persone, vengono chiesti degli uomini. Mentre troviamo che Esaù e Giacobbe cucinavano, i figli,
1: esatto, vero.
0: Di Isacco, uno cucinava e sapeva fare minestre, eccetera, ed è in questo modo che inganna il fratello Esaù, e Esaù invece era un cacciatore, ed è lui che prepara tutto,
1: un esperto di arrosti e di grigliate.
0: Esatto. Tant'è vero che certi aspetti sono rimasti nella cultura popolare. Non so se i nostri ascoltatori avranno mai notato questo aspetto. Se si tratta di cuocerle, preparare, non so, delle bistecche per cena, per pranzo, è la moglie che lo fa. Ma se c'è da fare una grigliata, quindi carne alla brace, eccetera, molto spesso quasi sono gli uomini che se ne occupano.
1: Infatti,
0: facendo quasi ci fosse una memoria ancestrale del cacciatore che deve cucinare in quel modo. Ma poi pensiamo anche ai discepoli, che sono loro che devono occuparsi di preparare la cena pasquale per Gesù. Gesù manda dei discepoli a dire: andate là per preparare tutte le cose. D'altra parte troviamo nel libro dei Proverbi, al capitolo 31, l'elogio alla donna che si dà da fare, lei che organizza i lavori, che traffica, che commercia, quindi un lavoro esterno, non semplicemente un lavoro casalingo. E così anche Abigail, quella che sarebbe stata poi una delle mogli del re Davide, che anche lei era perfettamente integrata nel sistema produttivo familiare, prendendosi cura dei giovani, dei servi e della gestione del patrimonio. Quindi questi ruoli che tante volte noi diamo non sono così fissi, derivano ovviamente da esigenze, derivano dalla nostra cultura, dal fatto che dalla rivoluzione industriale in poi è stato l'uomo principalmente andare a lavorare in fabbrica, quindi uscire di casa per andare al lavoro,

0: e la moglie quindi rimaneva a casa ad accudire i bambini. Nelle società contadine era molto più scambievole il fatto, perché anche le donne si occupavano di molti lavori della fattoria, mm-hmm. e i mariti magari si prendevano cura dei bambini, appena potevano muoversi, appena potevano fare qualcosa li portavano nei campi, quindi c'era uno scambio di ruoli maggiore magari di quello che tradizionalmente adesso viene attribuito. Mm-hmm. Le cose stanno un po' cambiando, però.
1: Certo, però quindi a questo punto sarà intanto è necessario che chiudiamo qui la nostra conversazione, purtroppo, Gianfranco, perché il tempo a disposizione è quasi del tutto esaurito, però penso che sia importante riprendere questo argomento dei ruoli che l'uomo e la donna hanno bisogno di assumere all'interno del matrimonio, e in un matrimonio visto secondo la prospettiva cristiana, secondo la prospettiva biblica, proprio perché questo matrimonio poi sia qualcosa di positivo, di utile, di edificante e di costruttivo, non solo per la coppia stessa ma anche per chiunque abbia relazioni con questa coppia. Allora grazie per il tuo contributo di oggi, Gianfranco, risentirci la prossima volta e buon lavoro.
0: Grazie a voi, arrivederci.
2: Avete ascoltato
1: Adolescenza, famiglia, dipendenze,
2: a colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.

0: alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
1: Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovar grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Dalla lettera agli Ebrei, capitolo 4, versetto 16.
2: Per molti di noi è difficile avere fiducia nelle relazioni intime. Se presto nella vita abbiamo imparato che le persone più importanti per noi erano inavvicinabili, da adulti possiamo avere problemi ad accostarci agli altri con piena fiducia. Vi sono molti modi in cui si apprende che accostarci agli altri è pericoloso. Può avvenire a causa di un trattamento che offende oppure biasima o addirittura respinge. Il risultato di queste esperienze può essere di rendere difficile persino l'avvicinarsi a Dio con fiducia. E questo avviene soprattutto quando ci sentiamo fragili, deboli o in uno stato di necessità. Misericordia e grazia sono allora le ultime cose che ci aspettiamo di ricevere. Ci aspettiamo di essere criticati, ci aspettiamo che Dio stesso dica: perché hai ancora così tanto bisogno di aiuto? Ci aspettiamo di essere abbandonati, ci aspettiamo che Dio dica: adesso ho da fare. Ci aspettiamo di essere rifiutati, ci aspettiamo che Dio dica: se tu solo avessi più fede o pregassi di più o leggessi di più la Bibbia o ti fidassi di più di me. Ecco, con queste previsioni non sorprende la nostra mancanza di fiducia quando ci accostiamo a Dio. Ma Dio ci rivolge un invito che agoniamo di udire. Ci invita ad accostarci a Lui, ad andare da Lui con fiducia, e ci darà retta, ci ascolterà, si interesserà al nostro benessere e reagirà elargendoci misericordia e grazia.
1: Non ho molta fiducia, Signore. Non mi fido molto degli altri, non mi fido molto di te. Non mi aspetto misericordia e grazia da nessuno, specialmente quando ho così tanto bisogno di aiuto. Mi aspetto di essere criticata, lasciata sola e respinta. Grazie per il tuo invito di venire da te. Grazie perché mi dai buone ragioni per avere fiducia in te. Sei pieno di misericordia e di grazia. Questo è un tempo in cui sono nel bisogno, Signore. Dammi la fiducia di poter venire da te oggi. Ho bisogno della tua misericordia e della tua grazia.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Nel libro dei Proverbi al capitolo 25, versetto 2, è scritto: «È gloria di Dio nascondere le cose». Ci dà un po' fastidio, vero? Non vogliamo che niente ci sia nascosto, specialmente le cose che riguardano da vicino la nostra vita. Vogliamo tutti i fatti, i dettagli del progetto di Dio sulla nostra scrivania. È gloria di Dio nascondere le cose. Considera la vita di Amy Carmichael. Andò in India nel 1895 senza sapere che quel paese sarebbe diventato la sua patria e i bambini dell'India la sua famiglia. Non sapeva neppure che molte ragazzine belle e intelligenti venivano portate via dalle loro case e addestrate per servire nei templi e soddisfare le voglie di uomini nel culto di divinità indiane. Apprese di questa terribile usanza quando una bimba di 7 anni, fuggita dal tempio, venne portata a casa sua. Da quel giorno il Signore mise nel cuore di Amy il desiderio di salvare queste bambine dalla rovina morale e insegnare loro a fare la volontà del Padre Celeste. Tuttavia, all'inizio del suo ministero, la signorina Carmichael scivolò in una fossa, rimanendo permanentemente offesa ad una gamba. Per i successivi 20 anni rimase a letto, senza quasi mai lasciare la sua stanza. La mattina dell'incidente aveva pregato così: «Signore, fa qualsiasi cosa perché io possa servirti meglio». L'incidente fu la risposta, ma nel suo isolamento Amy scrisse 13 libri che hanno benedetto generazioni di persone sofferenti in tutto il mondo. «È gloria di Dio nascondere le cose». «Esponiamo la sapienza di Dio», scrisse Paolo ai Corinzi, «una sapienza misteriosa e occulta che Dio aveva innanzi ai secoli predestinata a nostra gloria». È una cosa gloriosa per un figliuolo di Dio fidarsi di Lui e non cercare spiegazioni umane per il suo agire nella nostra vita. Persino quando le circostanze sono completamente misteriose, come nel caso di Amy Carmichael, la gloria del credente è un'assoluta fiducia. È una cosa gloriosa sapere che il tuo Padre Celeste non commette errori nel guidare o permettere ciò che incrocia il cammino della tua vita. È gloria di Dio nascondere le cose. È nostra gloria fidarci di Lui per qualsiasi cosa.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Mio marito e io, per la nostra esperienza, la nostra età e anche forse la nostra preparazione, abbiamo spesso occasione di parlare con delle coppie giovani e purtroppo coppie che hanno dei problemi. Una cosa abbastanza spaventosa di cui mi sto rendendo conto è che molti dei problemi sono determinati dalle suocere, che si mischiano, vogliono interferire e vogliono complicare la vita ai loro figli. Mio marito infatti mi dice che quando fa delle riunioni particolari per uomini, vogliono parlare solamente delle difficoltà con le suocere. A parte tutti gli scherzi che si fanno, le battute, le allusioni, l'arte di essere suocera è piuttosto complessa. E io, che sono suocera da molti anni, ho tre nuore e un genero, quando il mio primo figlio, se il nostro primo figlio, si è sposato, mi sono voluta un po' premunire. Perciò ho cominciato a esaminare che cosa dice la Bibbia sul ruolo tanto difficile di suocera. Come sospettavo, ho trovato poco o niente. Infatti di suocere la Bibbia parla pochissimo. Signore allude una volta a problemi tra nuore e suocere a causa della fede, e poi c'è la storia di Naomi e Ruth, che è una bella storia in cui la suocera veramente non dimostra tutta la saggezza che avrebbe potuto dimostrare. È strano secondo voi? Io dopotutto penso che non lo sia, dato che Dio ha espresso un principio generale che, se fosse osservato, probabilmente risolverebbe molti problemi fra sposi e renderebbe più facili le relazioni di famiglia. È un principio che si trova nel primo libro della Bibbia e nei primissimi capitoli. Il Signore dice: l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne. È un principio che viene ricordato in ogni cerimonia di matrimonio, e questo principio parla di una relazione esclusiva, la coppia che si stacca dal vecchio nucleo familiare per formarne uno nuovo, una relazione intima, psicologica e spirituale che non deve essere disturbata da intrusioni, piene di buona volontà, ma molto pericolosa da parte dei genitori e suoceri, e di una relazione fisica che serve a cimentare le prime due relazioni. Ricordo che quando ho visto, ormai molti molti anni fa, il nostro primo figlio che si sposava, mentre prometteva a sua moglie di amarla, di curarla e di proteggerla, e quando ho sentito la sposa che si impegnava ad amarlo e a ubbidirgli, mi sono detta: mia cara, quel che hai fatto, bene o male l'hai fatto. Da ora in poi la tua responsabilità di consigliare, educare e ammonire è finita. Il tuo passerotto è veramente uscito dal nido e ora deve fare da sé. Se lo vedi volare storto, non cercherai di raddrizzarlo. Se vedrai che spreca dei soldi, non lo ammonirai. Se avrà bisogno di aiuto, ma non te lo chiede, non lo offrirai. Se non ti pare che abbia tutta la sapienza che hai tu, dopo tutti i tuoi anni di matrimonio, non gli farai la predica, ma quello che certo farai è pregare giorno e notte perché sia felice e sia un buon marito, e questo sarà il migliore aiuto che gli potrai dare. Questo l'ho fatto quando si è sposato il primo figlio, e poi il secondo, e poi la terza, e poi il quarto. Difficile? Molto difficile, ma troppo importante per non provarci.
1: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Lettera agli Ebrei, capitolo 4, versetto 12. La parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla. Essa giudica i sentimenti ed i pensieri del cuore. La Bibbia è realmente la parola di Dio. L'insieme della Bibbia è caratterizzato dalla bellezza morale di colui che, creatore dell'universo, si rivela alle proprie creature e ne ha cura. Nella natura ha dato loro tutto ciò che è utile alla loro vita e attraverso di essa mostra la propria esistenza e potenza. Ha parlato agli uomini con amore per mezzo di profeti che purtroppo non sono stati né ascoltati né obbediti, per cui ha dovuto a più riprese mandare dei severi castighi. Lui, che scruta il giusto ma detesta l'empio, come troviamo nel Salmo 11 al versetto 5, ha fatto questa triste constatazione che troviamo nel libro di Geremia, capitolo 17, versetto 9. Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa e insanabilmente maligno. La depravazione e la violenza degli uomini, come troviamo nella Genesi capitolo 6 versetto 11, sono messe in contrasto con la giustizia e le bontà divine. Dio non nasconde il male perché vuole mostrarcene l'orrore, ma è sempre pronto a ricondurre e ad accogliere quelli che si sono allontanati. Nel libro di Geremia al capitolo 3 troviamo questi due versetti, il 12 e il 13. Io non vi mostrerò un viso accigliato, poiché io sono misericordioso, dice il Signore, soltanto riconosci la tua iniquità. Benché le sue creature abbiano continuato a vivere seguendo la caparbietà del loro cuore, Geremia capitolo 9 versetto 14, Dio non le ha abbandonate. È venuto a visitarle, diventando uomo tra gli uomini, per recare loro la grazia e la verità, esponendosi al loro disprezzo e al loro odio. Allora si è compiuto riguardo a Cristo quello che era stato annunziato mille anni prima della sua venuta, e cioè mi hanno reso male per bene e odio in cambio di amore, come troviamo nel Salmo 109 al versetto 5. Per amore per noi, il Figlio di Dio è morto su una croce per espiare i nostri peccati. Di tutti quelli che credono in Lui, Egli è ora il Salvatore e il Signore.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Vangelo di Giovanni, capitolo undicesimo. Or v'era un ammalato, un certo Lazzaro di Betania, del villaggio di Maria e di Marta sua sorella. Maria era quella che unse il Signore d'olio d'orifero e gli asciugò i piedi coi suoi capelli, e Lazzaro, suo fratello, era malato. Le sorelle dunque mandarono a dire a Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami è ammalato». Gesù, udito ciò, disse: «Questa malattia non è a morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo d'essa il figliolo di Dio sia glorificato». Or Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Come dunque ebbe udito che egli era malato, si trattenne ancora 2 giorni nel luogo dov'era. Poi dopo disse ai discepoli: «Torniamo in Giudea». I discepoli gli dissero: «Maestro, i giudei cercavano ora di lapidarti, e tu vuoi tornare là?» Gesù rispose: «Non vi sono 12 ore nel giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo, ma se uno cammina di notte, inciampa, perché la luce non è in lui». Così parlò e poi disse loro: «Il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma io vado a svegliarlo». Perciò i discepoli gli dissero: «Signore, se gli dorme sarà salvo». Or Gesù aveva parlato della morte di lui, ma essi pensarono che avesse parlato del dormire, del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: «Lazzaro è morto, e per voi mi rallegro di non essere stato là, affinché crediate. Ma ora andiamo a lui». Allora Toma, detto Didimo, disse ai suoi condiscepoli: «Andiamo anche noi per morire con lui». Gesù dunque, arrivato, trovò che Lazzaro era già da 4 giorni nel sepolcro. Or Betania non distava da Gerusalemme che circa 15 stadi, e molti giudei erano venuti da Marta e Maria per consolarle del loro fratello. Come dunque Marta ebbe udito che Gesù veniva, gli andò incontro, ma Maria stava seduta in casa. Marta dunque disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, e anche adesso so che tutto quel che chiederai a Dio, Dio te lo darà». Gesù le disse: «Tuo fratello risusciterà». Marta gli disse: «Lo so che risusciterà nella resurrezione, nell'ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muoia, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morrà mai. Credi tu questo?» Ella gli disse: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il figliuolo di Dio, che doveva venire nel mondo». E detto questo se ne andò e chiamò di nascosto Maria, sua sorella, dicendole: «Il Maestro è qui e ti chiama». Ed ella, udito questo, si alzò in fretta e venne a lui. Or Gesù non era ancora entrato nel villaggio, ma era sempre nel luogo dove Maria l'aveva incontrato. Quando dunque i giudei che erano in casa con lei la consolavano, videro che Maria si era alzata in fretta ed era uscita, la seguirono supponendo che si recasse al sepolcro a piangere. Appena Maria fu giunta dove era Gesù e l'ebbe veduto, gli si gettò ai piedi dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». E quando Gesù la vide piangere e vide i giudei che erano venuti con lei piangere, anch'essi fremé nello spirito, si conturbò e disse: «Dove l'avete posto?» Essi gli dissero: «Signore, vieni a vedere». Gesù pianse. Onde i giudei dicevano: «Guarda come l'amava». Ma alcuni di loro dicevano: «Non poteva colui che ha aperto gli occhi al cieco fare anche che questi non morisse?» Gesù dunque, fremendo di nuovo in se stesso, venne al sepolcro. Era una grotta e una pietra era posta all'apertura. Gesù disse: «Togliete via la pietra». Marta, la sorella del morto, gli disse: «Signore, egli puzza già perché siamo al quarto giorno». Gesù le disse: «Non t'ho io detto che se credi tu vedrai la gloria di Dio?» Tolsero dunque la pietra, e Gesù, alzati gli occhi in alto, disse: «Padre, ti ringrazio che m'hai esaudito. Io ben sapevo che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu m'hai mandato». E detto questo gridò con gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!» E il morto uscì, avendo i piedi e le mani legati da fasce e il viso coperto da un asciugatoio. Gesù disse loro: «Scioglietelo e lasciatelo andare». Perciò molti dei giudei che erano venuti da Maria e avevano veduto le cose fatte da Gesù credettero in lui, ma alcuni di loro andarono dai farisei e raccontarono loro quello che Gesù aveva fatto. I capi sacerdoti quindi e i farisei radunarono il sinedrio e dicevano: «Che facciamo? Perché quest'uomo fa molti miracoli. Se lo lasciamo fare, tutti crederanno in lui e i romani verranno e ci distruggeranno e città e nazione». Ed uno di loro, Caiafa, che era sommo sacerdote di quell'anno, disse loro: «Voi non capite nulla e non riflettete come vi torni conto che un uomo solo muoia per il popolo e non perisca tutta la nazione». Or egli non disse questo di suo, ma siccome era sommo sacerdote di quell'anno, profetò che Gesù doveva morire per la nazione, e non soltanto per la nazione, ma anche per accogliere in uno i figli di Dio dispersi. Da quel giorno dunque deliberarono di farlo morire. Gesù quindi non andava più apertamente fra i giudei, ma si ritirò di là nella contrada vicina al deserto, in una città detta Efraim, e qui vi si trattenne coi suoi discepoli. Or la Pasqua dei giudei era vicina, e molti di quella contrada salirono a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Cercavano dunque Gesù, e stando nel tempio dicevano tra loro: «Che ve ne pare? Che non abbia a venire alla festa?» Ora i capi sacerdoti e i farisei avevano dato ordine che se alcuno sapesse dove egli era, ne facesse denunzia perché potessero pigliarlo.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci di nuovo insieme. Un altro appuntamento con Hai letto il libro più letto? Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio. Felice di essere in tua compagnia. E, come sempre, voglio dirti grazie per essere tornato fedele e puntuale, per aver scelto questa emittente al di là, al di sopra di tutte le altre. Grazie e benvenuto.

Ora, come ben sai, se sei mio fedele compagno o compagna di viaggio, siamo alle prese con il libro del Levitico, con il 19° capitolo di questo libro. E siamo arrivati ad un punto che è veramente molto curioso. Ricorderai che abbiamo a che fare con di nuovo i 10 comandamenti, ma in questo caso è come se Dio spiegasse in quali condizioni o in quali aspetti pratici questi comandamenti vadano osservati. In altre parole, dà delle spiegazioni più pratiche, più reali, più quotidiane. Ascolta quanto dice Dio a Mosè. Quando sarete entrati nel paese e vi avrete piantato ogni sorta di alberi fruttiferi, ne considererete i frutti come incirconcisi. E questa è una cosa un po' strana. Fino adesso ogni volta che si parlava di circoncisione ci si riferiva ovviamente ad esseri umani, a maschi ovviamente. Ne considererete i frutti come non circoncisi. Ma ascolta, poi Dio prosegue e dice: per 3 anni saranno per voi come non circoncisi, non se ne dovrà mangiare. Ma nel 4° anno tutti i loro frutti saranno consacrati al Signore come dono festivo. Nel 5° anno mangerete il frutto degli alberi, così essi continueranno a fruttare per voi. Io sono il Signore vostro Dio. Ora, ad una persona che come me di alberi da frutta non capisce nulla, non sa nulla, questa legge, questa richiesta di Dio appare veramente un po' strana. Abbiamo detto poc'anzi che la circoncisione si riferiva più che altro, fino adesso si riferiva esclusivamente a persone, ad esseri umani. Ed in effetti continua ad essere così, perché Dio non dice che bisogna circoncidere gli alberi, ma bisogna considerare i frutti di questi alberi come non circoncisi. In altre parole, non si toccano. Non si devono cogliere i frutti. Ma perché? Capirei bene il primo anno, magari perché non ce ne sono a sufficienza, gli alberelli hanno bisogno di irrobustirsi, insomma, tutte queste cose qui. Ma per addirittura 4 anni. Bisogna aspettare 4 anni. Solo il 5° anno il popolo di Israele avrebbe potuto cogliere i frutti. Correzione. Il 4° anno. Ma il 4° anno dovevano sì cogliere i frutti, ma non dovevano mangiarli. Perché? Perché quei primi frutti colti appartenevano al Signore. Allora, cosa ci insegna tutto questo? Innanzitutto, cosa magari che Mosè e gli israeliti non sapevano, sappiamo oggi che se lasciamo i frutti sugli alberi per i primi 3-4 anni, da quel momento in poi gli alberi saranno più sani e produrranno una maggiore quantità di frutta. Ma c'è un'altra lezione forse più importante, una lezione spirituale. La prima volta che si coglievano quei frutti, il raccolto doveva essere donato a Dio. C'è quindi qui un principio fondamentale. Il meglio, il primo frutto, appartiene a Dio. Perché? Beh, Giacomo, nella sua lettera nel Nuovo Testamento, ci dice che ogni buon dono, ogni dono perfetto, vengono dall'alto. Discendono dal Padre degli astri luminosi, cioè da Dio Creatore. Come atto di riconoscenza, il meglio noi lo doniamo a Dio. Con questo gesto, con questo atto, riconosciamo che tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che ci è stato dato,
non è frutto del nostro lavoro, del nostro sudore, ma prima ancora è frutto della bontà di Dio. Sì, noi lavoriamo, facciamo sacrifici, facciamo straordinari, tutto questo è giusto, tutto questo è vero, ma quella è la nostra parte. In ultima analisi, alla fine dei conti, è Dio che ci permette tutto questo. Quindi il principio da tenere ben in mente, il principio non solo da tenere in mente ma da mettere in pratica, è che Dio ha diritto al meglio delle nostre risorse. Quindi non agli spiccioli che sono rimasti in tasca o nel portafoglio dopo che abbiamo speso il resto per i nostri bisogni, non gli ultimi 5 minuti prima di andare a letto, ma il meglio. Il meglio delle nostre risorse, il meglio del nostro tempo. La panna, la crema, non gli avanzi.

Nel caso qualcuno fosse tentato di pensare che quella strana legge degli alberi da frutta sia veramente ridicola, è un'ulteriore prova che la Bibbia è un libro strano, vorrei indicarti, vorrei sottomettere alla tua attenzione che qui l'archeologia ci viene in aiuto. Secondo alcuni testi antichi babilonesi, la stessa indicazione veniva data appunto al popolo babilonese. Per 4 anni una nuova piantagione di frutta, quindi un frutteto, doveva rimanere incolta per 4 anni. Cioè si poteva naturalmente curare il suolo, il terreno attorno agli alberi, ma i frutti non si potevano cogliere per 4 anni. Perché? Per favorire una crescita rigogliosa delle piante e per un frutto abbondante dal 5° anno in poi. Quindi questo è un testo che non ha nulla a che vedere con la Bibbia, un testo secolare, se vuoi, che conferma una pratica che non era solo una buona idea, ma era una richiesta da parte di Dio. Al di là dell'aspetto pratico, per i babilonesi naturalmente c'era l'aspetto pratico, così anche come per gli israeliti, ma per gli israeliti c'era qualcosa di più. C'era l'aspetto della santità, dell'obbedienza. Obbedienza alle richieste di Dio, alle leggi di Dio. Inoltre c'era il principio di offrire il meglio. Così, mentre c'era questa pausa musicale, mi è venuto in mente un altro brano della Bibbia nel libro dei Proverbi, dove leggiamo quanto segue. Onora il Signore con i tuoi averi e con le primizie di tutti i tuoi raccolti. Questo è il comandamento, questa è la richiesta. Poi Dio aggiunge una promessa. I tuoi granai si riempiranno di grano e i tuoi tini traboccheranno di mosto. E questa è una verità che milioni di persone hanno toccato con mano, hanno sperimentato la veridicità di questa promessa, la fedeltà di Dio nel venire incontro alle sue promesse. Ciò che io do a Dio come offerta, come primizia, in un certo senso mi viene restituita poi il doppio, a volte molto di più. Dio non ha bisogno delle mie primizie. A Dio interessa l'atteggiamento del mio cuore, l'atteggiamento del tuo cuore, così come gli interessava l'atteggiamento di obbedienza ed il cuore da parte del suo popolo, Israele.

Man mano che andiamo avanti in questo capitolo, non dobbiamo dimenticare che gli israeliti si trovano fra l'incudine e il martello. Cioè, si stanno lasciando alle spalle, si sono lasciati alle spalle gli egiziani e entreranno nella terra di Canaan. Sia in una situazione che nell'altra si troveranno a confronto, si troveranno davanti a pratiche pagane dalle quali Dio li mette in guardia. Quando si trovavano in Egitto, ovviamente saranno stati condizionati da queste pratiche, e Dio sa benissimo che quando un giorno si troveranno fra i cananei e tutti gli altri popoli della terra promessa, anche lì verranno a contatto, verranno messi a confronto con pratiche pagane, idolatriche, che per certi aspetti potrebbero apparire anche affascinanti, attraenti. Quindi tutte le indicazioni che leggiamo, o la gran parte delle indicazioni che leggiamo in

A questo si riferisce la prostituzione, di non dare i figli, soprattutto le figlie, alla prostituzione. La prostituzione sacra era largamente praticata a quei tempi, era molto diffusa allora, ma non solo come prostituzione sacra, ma anche come fonte di guadagno, non tanto per le povere ragazze quanto per gli sfruttatori senza scrupoli. E questo purtroppo non avveniva soltanto ai tempi degli egiziani, dei cananei, ma è una tragica realtà anche ai giorni nostri, anzi sempre crescente. Ebbene, Dio mette in guardia il popolo di Israele dal praticare queste cose vergognose. Poi continua e dice: osserverete i miei sabati e porterete rispetto al mio santuario. Io sono l'Eterno. Ora, perché l'osservanza del sabato, Shabbat, era così importante? Perché per il popolo di Israele era un segno dell'esistenza di un particolare rapporto, di una particolare relazione fra Dio e gli israeliti. Quindi doveva essere scrupolosamente osservato. E qui credo che facciamo bene a ricordare che il messaggio in toto di tutto il libro ha a che fare con la santità. Dio è un Dio santo e esige che quando ci avviciniamo a Lui anche noi siamo santi. Ora, quando uso questo termine, probabilmente a te viene in mente tutto un altro aspetto di quello che invece traspare dalla Bibbia. Nel linguaggio biblico la parola santo, la persona santa, non è colui o colei che ha fatto miracoli o, insomma, tutti quegli aspetti della personalità tipici della tradizione alla quale siamo abituati. Nel linguaggio biblico la persona santa, l'uomo santo, la donna santa, è la persona che è stata messa a parte per Dio, la persona che di propria volontà ha scelto, ha deciso di essere un seguace, una seguace di Cristo, la persona che si riconosce come discepolo di Gesù Cristo, la persona che ha riconosciuto di aver bisogno di un mediatore per riallacciare un rapporto, una relazione con Dio. Ecco, Dio dice: io sono santo, voi nel vostro rapporto con me dovete esprimere santità. In altre parole, nella vostra vita non ci devono essere, non ci possono essere cose che vengano ad alterare, a rovinare questo nostro rapporto, questa nostra relazione. E tutti gli aspetti che vengono messi in risalto servono appunto a questo, a mantenerci puri, a mantenerci puliti e santi.

chiedo scusa per quel fischio. Il capitolo 19 del libro del Levitico si conclude con aspetti molto pratici. Ascolta. Quando qualche forestiero soggiornerà con voi nel vostro paese, dice Dio agli israeliti, non gli farete torto. Il forestiero che soggiorna fra voi lo tratterete come colui che è nato fra voi. Tu l'amerai come te stesso, perché anche voi foste forestieri nel paese d'Egitto. Io sono l'Eterno, l'Iddio vostro.

Quindi lo straniero che soggiornava fra gli israeliti doveva essere trattato bene, doveva essere rispettato come persona. Gli israeliti dovevano ricordare che anche i loro antenati erano stati un giorno stranieri in terra straniera. E così come loro avevano sofferto, non dovevano dimenticare e non dovevano infliggere sofferenze a stranieri, loro ospiti. Poi Dio continua e dice: non commetterete ingiustizie nei giudizi, né con le misure di lunghezza, con i pesi, con le misure di capacità. Avrete bilance giuste, pesi giusti, efa giusto, hin giusto. Io sono l'Eterno, il vostro Dio, che vi ha tratto dal paese di Egitto. Nota come Dio ogni volta che fa un'affermazione afferma: io sono l'Eterno. In altre parole, tutto quello che ho appena detto ha validità. È un principio che io promulgo, una legge che io promulgo, e come tale va osservata. Perché? Perché proviene da me, dal Signore, dall'Eterno. Osserverete dunque tutte le mie leggi e tutte le mie prescrizioni e le metterete in pratica. Io sono l'Eterno. Quindi, come vedi, l'onestà anche negli affari rientra nel piano di Dio, rientra nei principi di Dio. Prova ad immaginare per un momento come sarebbe la nostra società, come sarebbero i rapporti interpersonali, di affari, di lavoro, se osservassimo le leggi che Dio ci ha dato.

Ancora una volta, quindi, dobbiamo inchinarci davanti all'infinita sapienza di Dio, che ha deciso di darci queste leggi, questi principi. Leggi e principi che, come abbiamo detto tante altre volte, trascendono il tempo e lo spazio. In altre parole, non sono soltanto per gli israeliti, ma sono per te e per me. E noi ignoriamo queste leggi, questi principi, a nostro rischio e pericolo.

Purtroppo quella che senti in sottofondo è la sigla di chiusura. Dobbiamo lasciarci veloci veloci. Il tempo a mia disposizione è terminato. Un abbraccio forte forte e a risentirci al nostro prossimo incontro. A presto e grazie. Ciao.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

Benvenuti amici a questa rubrica con la quale cerchiamo di rispondere alle domande che ci vengono proposte dai nostri cari ascoltatori. Per oggi abbiamo delle domande e così vogliamo considerarle. Sono tutte sull'Apocalisse e così le considereremo ora assieme. Se avete il libro dell'Apocalisse, apritelo anche voi e vi dirò i passaggi che ci sono proposti. Il primo ha a che fare con Apocalisse 8, versetto 7 e 9, 4. E questa è la domanda. Se l'erba è stata tutta arsa, come mai che esiste ancora? Ebbene, permettetemi di leggervi i due versetti. 8, 7. E il primo angelo suonò e vi fu grandine e fuoco mescolati con sangue che furono gettati sulla terra, e la terza parte della terra fu arsa, e la terza parte degli alberi fu arsa, ed ogni erba verde fu arsa. Ed ora passiamo all'altro versetto, nel capitolo 9, quarto versetto. E fu loro detto di non danneggiare l'erba della terra, né alcuna verdura né albero alcuno, ma soltanto gli uomini che non avevano il suggello di Dio in fronte. Ora qui in questo settimo versetto dell'ottavo capitolo troviamo scritto che l'erba è stata arsa, e questo nostro ascoltatore domanda: e allora come mai che nel capitolo 9 troviamo dell'erba? Ebbene, bisogna fare attenzione mentre si legge. Notate che il versetto 7 non dice che tutta la terra fu arsa, ma solo un terzo di essa fu arsa. Quando nel nono capitolo alle locuste è dato l'ordine di danneggiare, l'ordine fu ristretto solo agli uomini che non avevano creduto a Dio, e fu chiesto di non danneggiare né erba né alberi, ovviamente esistenti negli altri due terzi della terra. Ed ora passiamo a un'altra domanda, che è Apocalisse 12, numero, versetto numero 1, e la domanda è questa: chi è questa donna? Ebbene, leggiamo il versetto di nuovo assieme e anche leggiamo quello che segue. Poi apparve un gran segno nel cielo, una donna rivestita del sole con la luna sotto i piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Ella era incinta e gridava nelle doglie tormentose del parto. Questa è la domanda: chi è questa donna? Secondo la Chiesa Romana Cattolica, questa donna è Maria. Altri vogliono vederci la Chiesa cristiana, ma se leggiamo il resto del capitolo risulta evidente che questa raffigurazione rappresentava la nazione ebraica. Ricordiamoci, queste visioni hanno a che fare col futuro, non col passato. Maria aveva avuto il suo figlio, lei non era fuggita nel deserto, se non si vuol vedere qui la fuga in Egitto e nel dragone si vuole rappresentare Erode, ed è davvero restringere un po' il testo. Ma invece, se si tratta di Israele, la profezia si dimostra chiara, in quanto che il dragone è Satana, e così viene chiamato poi nello stesso libro, che cercò di divorare Gesù, il Messia, che la nazione di Israele aveva portato nel mondo. Gesù fu rapito in cielo e con la sua risurrezione, come qui pure si dice, e la nazione di Israele fu dispersa per un simbolico periodo di anni, e come infatti avvenne. Ed ora andiamo sempre nello stesso libro al capitolo 16 e giriamo la pagina, andiamo al capitolo 16 e questa è la domanda: cosa vuol dire sangue come di morto? Leggiamo il versetto 16:3. Poi il secondo angelo versò la sua coppa nel mare ed esso divenne sangue come di morto, ed ogni essere vivente che si trovava nel mare morì. Evidentemente qui vediamo un orribile fenomeno. Il mare, così liquido, azzurro in colore, d'un tratto è cambiato, si rafferma, si condensa, mentre allo stesso tempo cambia colore e diventa come sangue. Sangue di un morto coagulato. Che cosa terribile. Ed ora, questo è l'ultimo versetto dall'Apocalisse e
si va al 21° capitolo, al 14° versetto, e l'ascoltatore domanda: tra i 12 dell'agnello c'era anche Giuda, o si riferisce a chi lo sostituì e non ricordo con chi? E ci si riferisce alla sua sostituzione, come detto nel libro degli Atti? Ebbene, amici, non vi leggo qua nell'Apocalisse tutto quanto, ma questo passaggio si riferisce ai fondamenti della città celeste che dal cielo scende sulla terra, e qui sono descritti i fondamenti 12 su cui si trovano i nomi degli apostoli. I fondamenti sono rappresentati dal corpo degli apostoli come le porte dal numero delle tribù di Israele. Il 12° per certo non era Giuda Iscariota, e neppure è da assumere che fosse Mattia, che fu prescelto da discepoli stessi. Quando i discepoli fecero questa elezione, Pietro aveva un po' troppa furia e voleva fare da sé. Se avesse aspettato, si sarebbe accorto che Dio aveva un sostituto da mettere al posto di Giuda, e questo naturalmente era l'apostolo Paolo. Ora passiamo al Vecchio Testamento. Vedo che abbiamo un po' di tempo, e così andiamo al libro di Daniele, Daniele 5:1 e 5:12, e si domanda che differenza ci sia fra i due nomi. I nomi sono Belsazzar, il nome del re, e Belt-Sazzar, il nome di Daniele. A malapena si distinguono. L'unica differenza è l'aggiunta di un T dopo il primo Bel e prima di Sazzar. Una domanda davvero buona, che di nuovo denota l'attenzione di questo nostro ascoltatore alla lettura della parola di Dio. Il primo Belt-Sazzar vuol dire Bel proteggi la sua vita, ed era il nome che fu imposto a Daniele. Il secondo Belsazzar vuol dire Bel proteggi il re. Bel naturalmente era il re adorato dai Caldei. Poi passiamo a Daniele 6, versetto 16, e si domanda la ragione dell'affermazione fatta dal re Dario. Ebbene, l'affermazione è questa: ora l'Iddio tuo che tu servi del continuo sarà quello che ti salverà. La domanda è buona perché Dario era il re, e se davvero era interessato in Daniele nella sua salvezza, poteva ordinare che la sentenza contro di lui fosse commutata. Per gli ascoltatori che non sanno di che si tratta, dobbiamo dire che in questo capitolo troviamo che Daniele è stato gettato nella fossa dei leoni, perché il resto dei consiglieri, dei ministri e del re erano quelli che avevano richiesto al re di firmare una legge per la quale nessuno doveva pregare, legge diretta appunto contro Daniele, perché loro sapevano come egli pregasse tutti i giorni. Daniele era capo, era il beniamino del re, e loro volevano in qualche modo sbarazzarsi di lui. Il re, fidandosi di loro, senza neppure leggere la proposta legge che gli è messa davanti, firma senza considerare le implicazioni di tale irrevocabile atto, e così poi si trova costretto a farle eseguire contro Daniele. Il resto del capitolo ci fa vedere come Dario fosse in angoscia per Daniele, e queste parole esprimono non solo un certo incoraggiamento che lui dà a Daniele nella fossa dei leoni, ma anche pure una certa fede nel Dio di Daniele. Quel Dio che tu preghi sempre, lui stesso ti salverà. E noi sappiamo che infatti il Dio operò, lo salvò, e Daniele uscì fuori incolume dalla fossa dei leoni, e il re fu costretto di nuovo a constatare che l'unico vero Dio era il Dio che Daniele amava. La Sacra Scrittura non dice di quello che Daniele fece contro questi perfidi ministri,
e probabilmente non fece niente. Bastava che l'atto potente di Dio dimostrasse una volta ancora che egli era giusto agli occhi del re e agli occhi di Dio. Cari amici, terminiamo per oggi con questa rubrica e siamo riconoscenti a questo caro giovane che ci ha rivolto queste domande. Spero che anche voi prendete coraggio e vogliate scriverci ed anche voi mandarci qualche domanda. Noi non sappiamo tutto, ma faremo il nostro meglio per risponderla. Grazie amici per il vostro ascolto, rimanete con noi per il resto del programma e tornate ad ascoltarci quando ritorneremo a voi con il quesito biblico. Qui il pastore Bacoccina che vi saluta.

Continuiamo nella lettura della parabola del buon samaritano. Abbiamo visto nella nostra precedente trasmissione che un dottore della legge chiese a Gesù che cosa doveva fare per ereditare la vita eterna, e Gesù gli disse: cosa leggi nella legge? Ed egli rispose rettamente, e cioè rispose con il comandamento che è la regola d'oro: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la forza tua e con tutta la mente tua, e il tuo prossimo come te stesso. E Gesù gli disse: tu hai risposto rettamente, fa questo e vivrai. E ancora continuiamo a leggere nell'Evangelo di Luca, al capitolo 10, dal verso 30, ma colui, volendo giustificarsi, disse a Gesù: e chi è il mio prossimo? Gesù, replicando, disse: un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté in ladroni, i quali, spogliatolo e feritolo, se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Or per caso un sacerdote scendeva per quella stessa via e, vedendo colui, passò oltre dal lato opposto. Così pure un levita, giunto a quel luogo e vedutolo, passò oltre dal lato opposto. Ma un samaritano che era in viaggio giunse presso a lui e, vedutolo, n'ebbe pietà e, accostatosi, fasciò le sue piaghe, versandovi sopra dell'olio e del vino, poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo menò ad un albergo e si prese cura di lui, e il giorno dopo, tratti fuori due denari, li diede all'oste e gli disse: prenditi cura di lui, e tutto ciò che spenderai di più, quando tornerò in su, te lo renderò. Quale di questi tre ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni? E quello rispose: colui che gli usò misericordia. E Gesù gli disse: va e fa tu il simigliante. Perché quel dottore della legge sentì il bisogno di giustificarsi? La sua stessa risposta alla domanda fattagli da Gesù suscitò in lui un senso di colpa. Sapeva di non essere capace d'amare in quel modo. Le parole di Gesù, che gli dicevano di continuare ad amare così, erano come frecce che penetravano nell'anima sua. Come tanti altri, anche lui sapeva nel profondo del cuore qual fosse la volontà di Dio, ma non era disposto a compierla. Nella sua qualità di maestro si sentì imbarazzato, perché si manifestò che egli insegnava semplici teorie, dando un facile assenso alla verità con la sua mente, facendo però ben poco di concreto al riguardo. Se Gesù gli avesse detto: credi questo e vivrai, si sarebbe sentito felice, ma poiché Gesù gli disse che quello doveva essere il suo modo d'agire, la sua memoria gli riportò alla mente le sue opere del passato, che di certo non erano state giuste verso il prossimo. Il bisogno di giustificarsi è quindi un tentativo di difesa d'una coscienza che si sente in colpa. Egli voleva anche trovare un modo di compiacersi di se stesso senza dover confessare il suo peccato e senza ubbidire concretamente a Dio. La sua seconda domanda, chi è il mio prossimo, era un tentativo di trovare una scappatoia nella legge che gli permettesse di scusare se stesso. Tacito, il grande storico romano del primo secolo, scrisse dei giudei: fra di loro la più piena fiducia, la più pronta compassione, ma nei riguardi di tutti gli altri ostilità e odio. Ma come Gesù mise in evidenza nel Sermone del Monte, ciò è fondamentalmente vero della maggior parte degli uomini senza la grazia. Essi amano quelli che dimostrano loro amore, e dobbiamo ricordarci che i giudei, dei quali Tacito era a conoscenza, avevano sofferto molto per mano dei romani. Queste sofferenze li avevano legati fortemente l'uno all'altro e spinti nello stesso tempo al sospetto nei riguardi degli stranieri. Ciò era una cosa naturale. Ogni gruppo di minoranza perseguitato manifesta lo stesso atteggiamento, e neppure i gruppi di maggioranza sono liberi da esso.
L'umanità in generale tende a tracciare limiti molto stretti per definire il prossimo da amare. Dato che la richiesta e la necessità del dottore della legge erano piuttosto pratici che intellettuali, Gesù espose una parabola per aiutarlo a comprendere che cosa volesse dire essere il prossimo di qualcuno. È una parabola narrata in modo molto vivo e Gesù la prese forse dalla vita vissuta, giacché la strada che conduceva a Gerico era spesso chiamata la strada rossa o la strada di sangue a causa delle frequenti rapine che accadevano in essa. I banditi che derubarono quel povero uomo non si accontentarono di portargli via il denaro e le altre sue cose, gli tolsero anche le vesti e lo batterono, lasciandolo in una condizione assai critica, forse in un fossato accanto alla strada. Egli aveva davvero bisogno di un pronto aiuto se doveva sopravvivere. Era quell'uomo un giudeo? Alcuni pensarono che lo fosse, ma Gesù non dice nulla. La Palestina era uno di quegli incroci del mondo antico, entro i suoi confini si potevano trovare viaggiatori e mercanti di tutti i paesi. La cosa importante, secondo Gesù, era la situazione difficile di quell'uomo, non la sua razza o il suo credo, la sua religione. Qualcuno ha detto che il nostro povero mondo è la sola e lunga strada per Gerico, piena di viaggiatori feriti e morenti. Gesù non disse chi fosse quell'uomo perché voleva che noi ci identificassimo tutti in quell'uomo che ha bisogno d'aiuto e riconoscessimo in tutti gli uomini le necessità. La più triste parte di questa parabola è forse la crudeltà dei predoni. Questa di per sé è una realtà già molto brutta e il mondo è pieno di violenze simili ed anche peggiori. E dobbiamo aspettarci continue manifestazioni di questo genere finché non torni sulla terra Gesù, il principe della pace, e non porti il suo regno e la sua giustizia. Nel frattempo ci aspettiamo un po' d'aiuto, di conforto e di speranza dalla religione, ma troppo spesso il mondo religioso è così preso dalle proprie cose che assai difficilmente concede qualcosa di più che un'attenzione superficiale ai bisogni d'un mondo che muore. Fu una semplice coincidenza che il sacerdote e il levita capitassero in quel luogo più o meno allo stesso tempo? Solo superficialmente si può parlare di coincidenza, poiché Dio, nella sua provvidenza, opera in modi misteriosi per creare circostanze mediante le quali un uomo che si trovi in una situazione di necessità viene messo in contatto con chi lo possa aiutare. Poiché ogni credente è un sacerdote di Dio, siamo tutti in tale posizione e abbiamo a nostra disposizione la potenza necessaria per dare l'aiuto necessario. Ma vedremo nella nostra prossima trasmissione che purtroppo l'aiuto che il sacerdote noi ci attendevamo desse, e così l'uomo religioso, non furono dati, perché molto spesso i religiosi, chiusi nei loro problemi teologici e di forma, non si interessano dei problemi scottanti e reali del mondo. Ma il Signore voglia dare a ciascuno di noi uno spirito diverso. Non facciamo come il dottore della legge che chiede a Gesù chi è il mio prossimo per scusarsi, ma identifichiamo il nostro prossimo in tutti coloro che noi avviciniamo e facciamo del bene a tutti per la gloria del nostro Signore. Il Signore ci benedica.

0: libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari ascoltatori, siamo felici di essere nuovamente insieme attorno alla parola di Dio e attorno anche al Dio della parola per trarre una breve meditazione dal Vangelo di Giovanni, da cui Patrizia gentilmente ci leggerà dal capitolo 8 i versetti 42 e 43.

Gesù disse loro: «Se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché io sono proceduto e vengo da Dio. Infatti, io non sono venuto da me, ma è Lui che mi ha mandato. Perché non comprendete il mio parlare? Perché non potete dare ascolto alla mia parola?»

0: Dio ci dona un infallibile termometro, un'efficace unità di misura per calcolare la nostra spiritualità, la nostra effettiva relazione con il Signore. A quei giudei che si reputavano figli di Dio in senso spirituale e discendenti di Abramo per la fede, Gesù fece notare che la loro mancanza d'amore era la prova evidente che le loro dichiarazioni non rispondevano a verità. È proprio l'amore il segno distintivo della relazione e della comunione con Dio, il segno distintivo della presenza dello Spirito Santo nella vita rigenerata dall'intervento salvifico del Signore. In altra occasione il Signore Gesù sintetizzò in poche parole la legge, cioè l'espressione delle esigenze della santità di Dio, e lo fece con il concetto dell'amore. Ama. Ama il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Aggiungendo poi, ama il tuo prossimo come te stesso. Questo breve compendio della legge, che troviamo nel capitolo 22, 36, 40 di Matteo, è misura in senso positivo della nostra spiritualità e in senso negativo del nostro peccato. L'apostolo Paolo riprese più tardi il concetto dell'amore, dichiarando che senza amore non si è nulla. Le persone più importanti, le persone più ammirate, perché ricche di conoscenza, di fede, di doni naturali, di sentimenti di solidarietà o di spirito di sacrificio, quelle persone, se mancano di vero amore, risultano delle autentiche nullità. Non lo sto dichiarando io, sono parole dell'apostolo Paolo che potete trovare in Prima Corinzi capitolo 13. Inoltre lo stesso apostolo Paolo, scrivendo del frutto della presenza e dell'azione dello Spirito Santo nell'intimo delle persone, cita l'amore e lo pone al primo posto. Questo conferma che l'amore è dono di Dio. Inoltre l'apostolo Giovanni dedicò un'intera epistola, la sua prima epistola, al tema dell'amore, giungendo ad affermare che chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. La loro mancanza d'amore contraddiceva quei giudei e metteva in luce la loro menzogna nell'affermare di essere in relazione con Dio. Dicevano cose non sostenute dalla realtà dei fatti. Ma da cosa erano animati? Probabilmente dalla malvagità dei loro cuori, o dalla presunzione, o dalla superficialità, o più semplicemente da una pia illusione religiosa. Comunque sia, non erano nella verità. Non conoscevano il Signore, non osservavano la legge, non lasciavano allo Spirito Santo la libertà di agire in loro e di conseguenza non erano nessuno. Eppure si sentivano a posto, tanto da discutere anche con Gesù, il Figlio di Dio. Cari che siete in ascolto, consideriamo, analizziamo con attenzione la nostra vita per essere certi dell'approvazione di Dio, senza accontentarci di ciò che pensiamo o di ciò che crediamo di essere. Il Signore ci guidi nella nostra riflessione.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Spuntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
2: Non cercare i difetti, cerca un rimedio. Henry Ford, un industriale statunitense, vissuto nel 1800, ci dà una bella lezione. Non cercare i difetti, cerca un rimedio. Questa è la parola di un industriale, di una persona pratica, di una persona che è stata a capo di grandi aziende. Eppure il suo consiglio era: cerca un rimedio. Noi siamo bravi a criticare, siamo bravi a dire quello che non funziona. Tutti noi siamo così bravi a fare l'analisi di tutte le cose per dire quello che non va e quello che non funziona. Ma quando si tratta di proporre qualcosa di serio e di metterlo in pratica, quando si tratta di proporre una soluzione, tante volte siamo in serie difficoltà. Anche noi non abbiamo questa soluzione. Dio non solo si è espresso dicendo che siamo peccatori, ma ci ha dato in Cristo Gesù un rimedio efficace, un rimedio eterno, un rimedio capace di guarire tutti i nostri mali. Il sacrificio di Gesù non è stato un sacrificio teorico, è stata una realtà, e la sua realtà è quella realtà che ancora oggi ci salva. Oggi, attraverso la fede in Gesù Cristo e nel suo sacrificio, tutti quelli che credono possono essere salvati. Dio non si è limitato a criticare la vita degli uomini, ma ha trovato un rimedio, e il rimedio si chiama Gesù. Il rimedio è stato proprio la vita di Gesù, l'insegnamento di Gesù, ma soprattutto la sua morte e la sua resurrezione. Questo è il rimedio che Dio ha proposto agli uomini per avere vita eterna, per avere una vita anche degna di essere vissuto su questa terra, perché ogni uomo avesse la possibilità di ravvedersi, perché ogni uomo potesse avere la sua opportunità, la sua nuova occasione per una vita rinnovata. Dio non ha cercato i nostri difetti, ma ha trovato un rimedio, ha trovato qualcosa che solo Lui poteva trovare. E questo rimedio si chiama Gesù Cristo. E chiunque crede in Lui ha vita eterna. Chiunque crede in Gesù riceve salvezza. E anche oggi, dopo 2000 anni da questo sacrificio, chiunque crede in Gesù riceve vita eterna. Chiunque crede riceve salvezza. Quindi, per tutti noi, vediamo Dio come colui che ha trovato il rimedio e andiamo a Lui con fiducia, nel nome di Gesù. Che Dio vi benedica.

Salve amici ascoltatori, qui Eros Bacoccina, che torna di nuovo a voi con la buona novella. Abbiamo per voi una buona notizia. Cosa strana, non è vero? Il mondo oggi è pieno di cattive notizie. Le sentiamo dalla radio, le vediamo nella televisione, le leggiamo sui giornali, le riviste, le sentiamo commentare da amici e conoscenti. Il mondo è pieno di cattiverie, malvagità, c'è dolore, miseria, odio dappertutto. Ebbene, noi abbiamo una buona notizia. Vogliamo riassicurarvi che c'è speranza, anzi certezza, che le cose possono cambiare per noi tutti. Quest'oggi mediteremo appunto sulla causa dei nostri guai e come possano essere risolti, come noi possiamo essere liberati da essi, e lo faremo paragonandoci a un personaggio biblico molto interessante, e lo faremo fra pochi minuti. Ma prima eccovi uno dei nostri inni.

anche a noi ci piacerebbe essere ora in una sala come erano questi bambini che hanno cantato così bene. E se potessimo essere tutti assieme, io vorrei proporre che tutti coloro che hanno dei debiti alzassero una mano e sapete, sono certo che io non sarei l'unico con la mano alzata. Nel mondo che si vive oggigiorno tutti hanno debiti e persino le grandi corporazioni, ma che dico, anche nazioni come l'Italia, grandi potenze come gli Stati Uniti stanno per essere soffocate dall'enorme aumento di debito che si avanza giorno dopo giorno e gli interessi che ogni mese devono essere pagati su questi debiti che si accumulano. Sì, tutti siamo debitori e questa in realtà non è una cosa moderna, non è un fenomeno moderno. Già ai tempi di Gesù la gente era in debito, al punto che quando Gesù insegnò ai suoi discepoli a pregare, la sua preghiera parte diceva: rimetti i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Ora, che direste voi se qualcuno vi assicurasse che tutti i vostri debiti vi sono rimessi? Sareste contenti, non è vero? Beh, io lo sarei. Ebbene, questa è la buona notizia. C'è per voi l'opportunità di avere il vostro più grande debito rimesso, il debito che avete verso Dio. No, non tirate sulle spalle dicendo che esso non conta, che non è importante. Cari amici, ricordatevi, pensate a questo, che se gli uomini e la giustizia umana esige e vi costringe a pagare i vostri debiti, credete che la perfetta giustizia di Dio esiga di meno? Il debito va pagato. E c'è il modo di averlo remesso. Ma lo sapete come?

Il credo di Nicea, su cui si basa la fede cristiana, è composto di differenti articoli di fede a cui la persona che lo recita dichiara nel recitarlo completa fede e assoluta credenza. Il penultimo di tali articoli è composto da questa frase: io credo nella rimissione dei peccati. Ascoltatore, io non so quanto tu credi a questo credo. Se credi a tutti gli articoli di esso, se credi solo in parte, se hai mai pensato nel recitarlo a cosa dici? Oggi vogliamo meditare sulla rimissione dei peccati. Ci credi tu nella rimissione dei peccati? Sai tu come la si ottiene e quando? Studiamo un po' su questo soggetto e per guida prendiamo il Vangelo di Luca e leggiamo assieme al capitolo 5 dal versetto 17 fino al versetto 26. Luca capitolo 5, cominciamo a leggere dal versetto 17 e leggeremo fino al versetto 26. Ed avvenne che in uno di quei giorni che egli stava insegnando, ed erano quivi seduti dei farisei, dei dottori della legge venuti da tutte le borgate della Galilea, della Giudea e da Gerusalemme. Or la potenza del Signore era con lui per compiere delle guarigioni. Ed ecco degli uomini che portavano sopra un letto un paralitico e cercavano di portarlo dentro e di metterlo davanti a lui. E non trovando modo di introdurlo a motivo della calca, salirono sul tetto e, fatta un'apertura fra i tegoli, lo calarono giù col suo lettuccio in mezzo alla gente davanti a Gesù. Ed egli, veduta la loro fede, disse: «O uomo, i tuoi peccati ti sono rimessi». E allora gli scribi e i farisei cominciarono a ragionare dicendo: «Chi è costui che pronunzia bestemmie? Chi può rimettere i peccati se non Dio soltanto?» Ma Gesù, conosciuti i loro ragionamenti, prese a dir loro: «Che ragionate nei vostri cuori? Che cosa è più agevole dire? I tuoi peccati ti sono rimessi? Oppure dire: levati e cammina? Ora, affinché sappiate che il figliuolo dell'uomo ha sulla terra autorità di rimettere i peccati, io te lo dico», disse al paralitico, «levati, togli il tuo lettuccio e vattene a casa tua». E in quell'istante, alzatosi in presenza loro e preso il suo giaciglio, se ne andò a casa sua glorificando il Dio, e tutti furono presi da stupore, glorificavano il Dio e, pieni di spavento, dicevano: «Oggi abbiamo visto cose strane». Gesù ha sempre attratto tante persone. Ovunque andava, le turbe lo seguivano. Al giorno d'oggi pure Gesù attira la gente. Molti sono quelli che vanno in chiesa, molti quelli che ascoltano televangelisti o programmi radio come questi. La Bibbia, la sua parola, è il libro più venduto di tutti, ma quanti sono i sottomessi a Gesù? Quanti sono suoi? Notiamo inoltre che la moltitudine intorno a Gesù è di impedimento a qualcuno che davvero vuole andare a lui e necessita la sua salvezza. Il paradosso più grande lo notiamo nel vedere gli scribi, i farisei, i dottori della legge che costituivano il clero di quel tempo, che seduti belli comodi davanti a Gesù sono di impedimento a un peccatore il quale non può venire direttamente a Cristo. La seconda cosa che notiamo è la fede del paralitico e dei quattro che lo portano a Gesù. Se il paralitico rappresenta il peccatore, ditemi, ci vogliono grandi chiese, complesse organizzazioni per portare il peccatore a Cristo.
No, in questo caso necessitarono solo 4 persone. Per portare il peccatore a Cristo occorrono solo 2 cose: fede e amore per il prossimo che non conosce il Salvatore e ha bisogno di lui. Notiamo pure che, benché fosse paralitico, quest'uomo ha trovato il mezzo di farsi portare a Gesù. Ma ora i 4 che lo portano non possono entrare a causa della resta delle persone, e la loro fede, che è messa alla prova, sormonta tutti questi ostacoli. Con sforzi lo portano sul tetto e quindi, dopo aver aperto un'apertura in esso con delle corde, calano il paralitico nella sua branda davanti a Gesù. Essendo l'accesso usuale e pratico per andare al Salvatore impedito dalla folla curiosa e da farisei e dai clero del Tempio, questi 4 non si sgomentano, ma trovano un'altra via. Quante sono al giorno d'oggi le persone che provano di andare a Gesù attraverso i mezzi usuali e non ci riescono? Oh, se avessero la fede e la persistenza di quei 4, loro pure giungerebbero al Maestro. Finalmente vediamo che il peccatore, il paralitico, è giunto faccia a faccia con Cristo, e chissà quale ansietà nel suo cuore. E qui pure osserviamo 2 fatti importanti. Primo, che il paralitico venne faccia a faccia con Gesù. Questo è un requisito essenziale per avere i peccati rimessi. Era vero a quel tempo ed è vero pure oggi. Paolo, Zaccheo, la Maddalena, la Samaritana, tutti vennero a faccia a faccia con Cristo, e tu devi far lo stesso, caro amico, se vuoi che i tuoi peccati ti siano rimessi. Secondo, che Cristo opera non in chiesa, non durante una cerimonia più o meno elaborata, ma in maniera molto semplice in un'umile casa. Tutto quello che Gesù richiese al paralitico non fu né denaro, né opere buone, né affiliazione denominazionale, semplicemente richiese fede. E quando Gesù vide la sua fede, disse: i tuoi peccati ti sono rimessi. Oh, che bella cosa avere i peccati rimessi! Davide, descrivendo la beatitudine dell'uomo, disse: beati quelli le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti. Beato l'uomo al quale il Signore non imputa peccato. Di che cosa aveva maggior bisogno il paralitico? Di avere i suoi peccati rimessi o di essere guarito? Gesù, la Scrittura ci dice, conobbe la sua fede. Gesù vide che la cosa più necessaria per cui il paralitico era andato da lui era la rimessione dei suoi peccati, e così concesse quello che, senza neppure aprir la bocca, il paralitico necessitava. Ma notiamo che Gesù non aveva ancora finito di parlare che i farisei mormoravano fra loro: oh, quest'uomo bestemmia, nessuno può rimettere i peccati se non il Dio. Sì, solo il Dio può rimettere i peccati. Qui i farisei avevano ragione: nessun uomo può rimettere i peccati, né prima né dopo Cristo. Questo non è mai stato possibile a nessuno. Ma dove i farisei sbagliarono fu nel non discernere che Gesù non era un uomo, ma che Gesù era il Dio. Il loro spirito critico, la loro fede fondata nelle tradizioni religiose invece che sulle Scritture, nascose questa palese verità. Gesù rispose loro: che cosa è più facile dire? I tuoi peccati ti sono rimessi, o alzati e cammina? Gesù era stato accusato di bestemmia, ma può un bestemmiatore far miracoli? Nella guarigione del paralitico loro ebbero la risposta. Gesù, come in tutti i suoi miracoli, assieme alla salvezza dell'anima, portò nuova vita,
guarigione, e la guarigione e la nuova vita sono una conferma, un segno esteriore del cambiamento interiore portato da Cristo con la rimissione dei peccati e l'abbandono del peccatore redento a Lui. Ascoltatore, hai tu avuto la rimissione dei tuoi peccati? Se tu l'hai avuta, tu pure hai sperimentato un cambiamento in te. Tu vivi novità di vita perché le due cose vanno assieme. Se però tu sei sempre lo stesso, se non c'è stato nessun cambiamento in te, anche se tu avessi avuto un miracolo di poter essere guarito da chissà quale male, sappi che i tuoi peccati non ti sono stati rimessi e tu sei sempre in essi. Tu non sei andato da Gesù. Gesù dimostrò il suo potere, il paralitico andò da lui, portato da quattro, steso immobile nel suo giaciglio, e se ne andò da solo portando sulle spalle il giaciglio su cui per così tanto tempo si era trovato. Ascoltatore, ti riconosci tu per un peccatore? Ti rendi conto che spiritualmente sei paralizzato e hai bisogno di Cristo? Quel paralitico aveva la Chiesa, la vera Chiesa, la Chiesa a cui Gesù apparteneva e frequentava ogni settimana, la Chiesa più antica, la Chiesa delle Sacre Scritture. Pure la Chiesa non lo guarì. Quel giorno lì in quella casa c'erano i capi religiosi del Tempio, venuti là, la scrittura ci dice, dalla Galilea, dalla Giudea e anche da Gerusalemme. Pure non furono loro che guarirono il paralitico, ma Gesù. Il paralitico andò direttamente da Gesù e vi andò con fede, con così tanta fede da fargli sorpassare la sua chiesa, il clero, le tradizioni del tempo, i capi religiosi. Il paralitico non si vergognò di sottomettersi a Gesù, e mentre altri ritenevano Gesù un bestemmiatore, egli credeva in lui quale il Cristo, il Salvatore così tanto aspettato. Oh caro amico, se tu vai a Cristo con la stessa fede, pronto a sottometterti a lui in faccia a tutti, tu e tutti quelli vicini a te noteranno la differenza che Gesù porterà in te. E a questo punto permetteteci alcune osservazioni sulla rimissione dei peccati. La prima, che solo Dio può rimettere i peccati. La seconda, che Gesù rimise i peccati dimostrando che era il Dio. Infatti Gesù è l'unico mezzo per cui i peccati possono essere rimessi. La scrittura non solo insegna questa verità, ma ci dice enfaticamente che non c'è altro mezzo né altra via datici per rimettere i nostri peccati. La terza cosa, e questa è importantissima, è che i peccati possono essere rimessi solo sulla terra. Rileggi il versetto 24. Affinché sappiate che il figliuolo dell'uomo ha potestà di rimettere i peccati in terra. Vedi, Gesù specifica dove ha potestà di rimettere i peccati, e lui ci dice su questa terra, non nell'aldilà, ma solo su questa terra, cioè mentre siamo vivi. Quando con la morte passiamo da questa terra all'eternità, neppure Gesù può rimettere i tuoi peccati, caro amico, ma tu sei perso per sempre. A tale riguardo, la Bibbia è molto chiara, e qui ti cito come esempio un versetto. E come stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio. Il paralitico con i suoi propri mezzi non poteva andare a Gesù. Qualcuno dovette portarlo. Mentre molte persone in quel giorno avrebbero potuto con le loro gambe andare a Gesù e non ci andarono, e quelli che ci andarono per curiosità, senza fede, se ne tornarono con i loro peccati, ecco che il paralitico se ne tornò redento. Puoi tu andare a Gesù? O meglio, vuoi tu andare a Gesù? Tu oggi hai il privilegio di andare a Lui e di ricevere la rimissione dei tuoi peccati.
Vuoi tu andare a Lui? Questa è la domanda. Hai tu la fede che Cristo può rimetterteli? Ci credi? O non essere scettico come quei farisei che, essendo seduti intorno a Gesù, avendo la migliore delle opportunità, la rigettarono, credendo più nelle loro tradizioni e precetti che nel Figlio dell'Iddio vivente. Amico, la religione non ti rimette i peccati, non ti dà una nuova vita, le tue buone opere non possono far niente, e allora perché non provi Cristo? Perché non gli dai l'opportunità di provarti che Lui non mente e che Lui è il tuo Salvatore? Perché non gli dai l'opportunità di provarti che Lui è vivo e reale? O abbi fede in Lui, provalo. Che cosa hai da perdere? Nulla, ma tutto da guadagnare. Credi tu nella remissione dei peccati? Ci credi con parole o con fatti? Caro ascoltatore, Gesù è pronto a dirti che tutti i tuoi peccati ti sono rimessi. È pronto a dirti: alzati e cammina in novità di vita. Ma sei tu pronto? Sei tu deciso di andare a Lui? Fallo ora, mentre noi preghiamo per te.

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Bene, ed eccomi qui, anzi rieccomi qui, Mario Pieri in vostra compagnia per la prossima mezz'oretta. La trascorreremo come sempre ascoltando buona musica e facendo qualche considerazione. Strada facendo vi proporrò un paio di articoli da alcune riviste evangeliche. Ne parleremo fra poco. Intanto, per cominciare, per non smentirmi, vi propongo subito un brano musicale, il primo della trasmissione. Si tratta di questa canzone di Albino Montisci, tratta dall'album Semplicemente Lode volume 2, e il brano si intitola Ti desidero. Vi auguro, amici, un buon ascolto e vi invito come sempre a restare in mia compagnia. Albino Montisci.

Albino Montisci, ti desidero, questo è il primo brano che abbiamo ascoltato oggi qui a Contrappunti. In un numero della rivista Uomini Nuovi ho trovato un articolo che vado adesso a condividere con voi, è a firma di Pietro Bolognesi. Si tratta di un sogno, o perlomeno prende spunto da un sogno per dire ovviamente qualche cosa di più, ma adesso lo vediamo insieme. Come premessa però, prima volevo leggervi questo versetto tratto dal Vangelo di Matteo, capitolo 17, versetto 20. L'hai scritto: perché in verità io vi dico, se avete fede quanto un granello di senape, potrete dire a questo monte, passa di qui a là e passerà, e niente vi sarà impossibile. Ecco, grosso modo dovreste aver capito dove andrà a parare, per così dire, l'articolo che voglio condividere con voi. Si tratta, parleremo della fede. Ed eccovi allora il sogno di questo articolo. Ho fatto un sogno. Insieme ad alcuni amici ero partito per un'escursione in montagna. Si andava verso l'alto e la giornata era veramente splendida. È vero che c'erano alcune nuvole all'orizzonte, ma nel complesso il cielo era molto sereno. La funivia era partita e un po' alla volta lasciava alle spalle il luogo di partenza che diventava sempre più piccolo. Lo spettacolo che si apriva davanti ai nostri occhi era veramente straordinario. Il silenzio del paesaggio era rotto solo dalle nostre esclamazioni di meraviglia e di gioia. E sembrava che fosse lo stesso paesaggio a parlare. Renzo indicava con eccitazione agli altri amici la cima che si delineava con prepotenza là davanti alla funivia. Che meraviglia! Sulla funivia c'era veramente un clima indescrivibile, tanta eccitazione, tanta euforia. Sembrava che un simile stato d'animo meritasse d'essere prolungato all'infinito, tanto era straordinario. Ad un tratto però uno scossone, una ventata, un gran frastuono pose fine ai miei pensieri. Precipitavo e m'assalì un senso di disorientamento e di impotenza. Una voce sovrastava tutti i rumori e la mia interna confusione. È come se sentissi una voce chiara e forte che mi sollecitava: aggrappati. Mi ritrovai scaraventato su un piccolo promontorio. Non avevo capito cosa fosse successo, ma una cosa era certa: avevo solo uno spezzone di roccia a cui aggrapparmi. Mi aggrappai con tutte le mie forze. Il vento soffiava forte, mi sentivo veramente precario in quella situazione. Non capivo bene cosa stesse succedendo, ma mi rendevo conto che era accaduto qualche cosa di veramente serio e che io avevo una sola possibilità di cavarmela. Un po' più in alto, su un altro promontorio della medesima roccia, potevo scorgere i miei compagni che tentavano di fare del loro meglio per rimanere dove si trovavano. Era l'unica roccia, o quella o nulla, anche se in modo confuso sentivo le loro voci. Esse sembravano un incoraggiamento a rimanere attaccati alla roccia. Più giù, un gruppo più consistente sembrava avere trovato una spianata più comoda. Non si riuscivano a sentire le loro parole, ma facevano segni perché li raggiungessi. Le loro grida davano persino l'impressione di una certa euforia. Sembrava si stessero organizzando in maniera efficace e davano l'impressione di essere rassicurati. Provavo una certa invidia per loro, che erano così numerosi e potevano incoraggiarsi a vicenda. E questo rendeva molto più sopportabile la condizione in cui si trovavano. Mi aggrappavo con tutte le mie forze alla roccia. Le mani erano stanche e anche sbucciate, mi facevano soffrire, ma non avevo il coraggio di lasciare quella presa. Era il segno della mia debolezza, ma in un certo senso era anche il segno della mia forza. Quanto tempo avrei dovuto rimanere in quella posizione? Non lo potevo certo sapere, ma sapevo certamente che dovevo stare là oppure cadere.

Il tempo passò, un tempo che non sembrava mai finire. Calò la sera e sembrava non vi fosse null'altro da fare che tenersi aggrappati alla roccia. La notte passò con l'eco delle voci dei miei amici appollaiati un po' più in alto. Si incitavano a vicenda per non addormentarsi e quelle voci, spesso coincitate, mi confortavano. Contribuivano a non farmi sentire troppo solo. Mi facevano capire che la roccia teneva e che ci si poteva tenere ad essa. L'alba intanto si levava. Guardai giù, la spianata della sera prima non c'era più. Non c'era più nessuna traccia del gruppo che si era sistemato poche ore prima. Seppi più tardi che una valanga di terriccioli aveva spazzati via tutti. Ad un tratto mi sembrò di vedere sulla roccia, accanto alle mie mani sanguinolente, una lettera dell'alfabeto. Sembrava fosse stata incisa da qualcuno. Pensai a quelle scritte incise qualche volta sui muri come ricordo di qualcosa. Se fosse stato così, la mia situazione era meno drammatica di quello che avevo immaginato. Forse indicavano che qualcuno era già passato di là. Una lettera era ben leggibile, era una E. Chissà che cosa era stato scritto su quella roccia. La cosa mi incuriosiva, anche se non ero nella miglior posizione. Non era facile spostare la mano destra che ricopriva il resto della scritta sulla roccia, ma bisognava provarci. Lentamente spostai verso sinistra la mia mano. Si poteva scorgere un'altra lettera. Era una D. Era rischioso spostare ancora la mano verso sinistra, ma ci provai. E vidi una E. E si leggeva adesso E-D-E. Cercai di spostare ulteriormente la mano, ma non ne ebbi il tempo. Impegnato com'ero a decifrare la scritta, non m'ero reso conto che nel frattempo qualcuno si era avvicinato a me e mi aveva preso in braccio per portarmi definitivamente in salvo. Mi ritrovai in un luogo veramente diverso. Rasserenato da quell'atmosfera, chiesi a colui che mi sembrava la vera autorità quali fossero le lettere che stavo per scoprire, che avrei aggiunto alle tre già note, E di E. Avresti scoperto una sola lettera, quella con la quale comincia il tuo nome. Non capivo. Il mio nome cominciava con P e Pede non significava nulla per me. E sentii lontano una voce possente, forte, che proclamava una frase a me familiare. Una frase tratta dal Vangelo di Giovanni. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Ecco, adesso le parole erano chiare. Poiché hai creduto, sei diventato figlio, e la prima lettera di quello che sei è anche la prima lettera della parola che avresti scoperto su quella roccia. Ecco, finalmente capivo. Essere figlio voleva dire esercitare la fede. Era l'unica certezza anche in mezzo alla precarietà, l'unica certezza a cui ubbidire. Lassù, su quella nuda roccia, avevo conosciuto la forza della fede. La roccia aveva tenuto, io ero stato salvato, la promessa di Dio aveva trionfato. E a questo punto, per restare in tema e anche per fare un intervallo musicale, volevo proporvi questo classico dell'innologia cristiana evangelica. È stato composto da Martin Lutero, si intitola in inglese A Mighty Fortress, in italiano Il nostro Dio è una forte rocca. Prima però, come sempre, volevo condividere con voi anche le parole, perché sono molto molto significative. Il nostro Dio è una forte rocca, una fortezza che non viene mai meno. È il nostro aiuto in mezzo alla piena di mali mortali che ci inondano. Il nostro vecchio nemico cerca ancora di farci del male. La sua capacità e il suo potere sono grandi. È armato di un odio crudele. Non c'è nessuno in terra che gli sia pari. Se confidassimo nella nostra forza e se non ci fosse dalla nostra parte l'uomo giusto, l'uomo che Dio stesso scelse, la nostra lotta rappresenterebbe una sconfitta.
Chiedi di chi si tratta? Cristo Gesù. Il suo nome è Signore Sabaoth, lo stesso in eterno, è Lui che deve vincere la battaglia. E benché questo mondo pieno di demoni dovesse minacciare di rovinarci, noi non temeremo, perché Dio ha ordinato che la sua verità vincesse tramite noi. Il principe delle tenebre è terribile, eppure non temiamo a causa sua. Possiamo affrontare la sua ira perché la sua triste fine è sicura e una piccola parola lo atterrerà. Quella parola vale più di ogni potere terreno. Non devo nessun ringraziamento a loro. Lo spirito e i doni sono nostri tramite colui che è dalla nostra parte. Lasciamo pure che svaniscano i beni, i parenti, perfino questa vita mortale, e anche se il corpo muore, la verità di Dio rimane ancora, perché il suo regno è eterno. Ecco, queste le parole della canzone che vi propongo adesso, un pochino parafrasate dal classico composto da Martin Lutero. Il nostro Dio è una forte rocca. La ascoltiamo adesso dal gruppo Second Chapter of Acts.

0: Contrappunti.
1: Allora, se mi hai raggiunto da poco qui a Contrappunti, benvenuto. Adesso andiamo avanti con il nostro programma e con un'altra piccola rubrica, quella intitolata Incontri.
0: Incontri. 2000 anni, ma sempre attuali.
1: Allora, chi andiamo ad incontrare quest'oggi? Andiamo a incontrare un paralitico, ovviamente ai tempi di Gesù. Erano 5 uomini le cui vite erano probabilmente legate dal sentimento della più profonda amicizia, ma da tempo uno di loro giaceva a letto paralizzato. Gli altri avrebbero fatto qualsiasi cosa pure di riavere l'amico fra loro come ai vecchi tempi. E fu cosa alquanto ovvia, avendo sentito parlare di Gesù che era nei paraggi, quindi pensarono di portare il paralitico alla presenza di Cristo. Ecco, questo un po' il contesto. La folla impediva però di avvicinarsi alla casa dove Gesù stava parlando, e uno di loro ebbe un'idea, cioè quella di scoperchiare il tetto e calare giù il paralitico proprio davanti a Gesù. E appena Gesù lo vide, mosso a compassione, non solamente per il suo stato fisico, ma soprattutto per la sua condizione spirituale, cioè per il peccato, la causa originale della sua e di tutte le malattie del mondo, ebbe compassione, appunto. Gesù vede il bisogno spirituale di quell'uomo come qualcosa da guarire prima ancora del bisogno fisico. Ed ecco che parla e dice infatti: figliuolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. E per mostrare la realtà di quell'espressione davanti agli occhi attoniti e anche scandalizzati dei presenti, aggiunge: prendi il tuo lettuccio e vai. Cosa che il poveraccio fa in 4:48 tornando a casa e glorificando Dio con grande gioia di amici e parenti. Ecco, forse tu che mi stai ascoltando in questo momento non sei paralizzato oppure su una sedia a rotelle, ma anche tu, come anch'io, ecco, ci troviamo spesso incapaci di fare quello che vorremmo. Come l'apostolo Paolo, infatti, possiamo affermare: voglio fare il bene, ma si presenta il male e finisco sempre col vedere ciò che non posso fare e col fare ciò che invece non vorrei. Questo è scritto nell'Epistola ai Romani, al capitolo 7, versetto 15. Ecco, per natura tutti noi siamo come paralizzati, cioè incapaci di fare la volontà di Dio. È bello sicuramente avere degli amici che ci conducono a Lui, a colui che può immettere nuova potenza nelle nostre parti paralizzate. Sì, perché solo Gesù può pronunciare quelle dolci parole, cioè io ti perdono. Il bisogno del perdono, infatti, è più importante.

0: niente di qualsiasi necessità fisica o materiale che tu e io possiamo mai desiderare. Non perdonare vuol dire non punire. E solo Gesù può dirci queste parole, perché Lui solo ha pagato di persona nel suo corpo, portando i miei e i tuoi peccati e prendendo su di sé la punizione che tu e io meritiamo. E Gesù non dà solo perdono, ma anche potenza alle nostre membra fiaccate, così che possiamo piacere a Dio. Quella potenza che nessun uomo può dare, perché è ancora egli stesso schiavo del peccato. Ecco, allora non dobbiamo pensare che le mie e le tue sofferenze possano essere accettate in cambio del perdono, perché anche a questo poveraccio sulla sedia a rotelle, oppure l'equivalente, Gesù disse che aveva bisogno di perdono. Quando Gesù pronunciò queste parole, cioè io ti perdono, scatenò un furioso battibecco fra gli ascoltatori, e questo significa che egli era Dio, perché Dio solo perdona i peccati. E a questo, amici, ancora una volta vale la pena di pensare. Quando ti sentirai spossato, insignificante, quando ci saranno lacrime nei tuoi occhi, io le asciugherò tutte. Sarò al tuo fianco quando i tempi si faranno duri e non troverai amici. Come un ponte mi protenderò per te al di sopra dei flutti. Quando avrai toccato il fondo, quando ti troverai sul lastrico e la sera scenderà inesorabile, io ti darò conforto. Sarò con te quando si farà buio e tutto intorno non ci sarà che dolore. Come un ponte, allora mi protenderò per te al di sopra dei flutti. Naviga in acque tranquille, amico, e va avanti. È giunto il tuo momento di risplendere. Tutti i tuoi sogni stanno per avverarsi. Lo vedi come brillano. Se avrai bisogno di un amico, la mia vela ti segue da presso come un ponte sulle acque inquiete. E allora darò sollievo al tuo animo in tempesta. Ecco, queste che vi ho appena letto sono le parole della canzone che ascoltiamo, Bridge Over Troubled Water. Una canzone, l'autore è Paul Simon, e possiamo dare significato a questa canzone se pensiamo a quest'amico, a colui che ci aiuterà ad attraversare quel ponte come a Gesù Cristo. Ed è molto probabilmente per questo motivo che una canzone come questa si trova in questa raccolta del gruppo TD Band. Vi lascio allora con loro, buon proseguimento, grazie per avermi seguito anche quest'oggi.
1: Avete ascoltato Contrappunti, ha condotto in studio Mario Pietro.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Ed eccoci dunque in linea con il nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni, direttore fra l'altro in Italia dell'Arca Teen Challenge, un'organizzazione votata al recupero dei tossicodipendenti. Ciao Gianfranco, bentornato.
2: Grazie Gianfranco, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, allora la volta scorsa Gianfranco ci siamo lasciati un po' parlando dell'importanza della comunicazione all'interno della vita della coppia e fra l'altro abbiamo detto, mi sembra proprio abbiamo concluso dicendo che la comunicazione è fatta di messaggi che sono sia verbali sia non verbali. Ora, così per ricapitolare un pochino questa questione, quanto incidono i messaggi verbali e i messaggi non verbali in un rapporto di coppia, di famiglia? Cioè si può stabilire anche una sorta di griglia, di percentuale a questo riguardo?
2: Ma in generale quando si parla di comunicazione si dice che nella comunicazione la parte verbale, cioè le parole, il significato delle parole giocano un ruolo abbastanza basso, non più del 10%, grosso modo della quantità di informazioni comunicate. Una parte molto maggiore, circa un 40%, è dovuto dal modo in cui vengono dette le cose. A volte noi non ci ricordiamo le parole che vengono dette, ma ci ricordiamo il significato che è stato trasmesso perché ci ricordiamo il modo in cui qualcuno ha parlato. A volte capita magari sentire qualcuno che parla, che magari può succedere in chiesa, che si sente qualcuno che predica o una lezione da qualche parte e ci si ricorda che è stato bello, ma non ci si ricorda che cosa è stato detto.
0: Certo.
2: Quindi c'è una parte di comunicazione molto di emozioni, di sensazioni, quindi non dovuta all'aspetto verbale. Poi c'è una parte anche dovuta al comportamento, cioè la gestualità usata, se la persona era ferma, si muoveva, era molto dinamica, e questo gioca quasi la metà della comunicazione. Quindi c'è questa grande differenza. Noi tante volte ci fissiamo su quello che diciamo in una comunicazione, diciamo, a tu per tu, dal vivo, ovviamente. Se si parte su qualcosa di scritto, ovviamente lo scritto ha le parole hanno un'importanza maggiore.
0: Certo.
2: Ma in una comunicazione, in un'interazione così dal vivo, le parole giocano un ruolo abbastanza basso. Il più è il tono di voce, quindi tutto il modo in cui parliamo, eccetera, il resto, il comportamento, la gestualità, la vicinanza della persona, lo sguardo, l'espressione del viso e tutti quegli altri aspetti di comunicazioni non verbali che avvengono nella normale vita delle persone.
0: Quindi è bene ricordare che appunto la comunicazione non è fatta soltanto di parole, ma è fatta anche di azioni e di altri aspetti, di emozioni e di sentimenti che comunque si trasmettono al di là del modo in cui si parla, al di là del fatto che uno sia veramente in gamba a esprimere a parole quello che sente oppure no. Ma veniamo un attimo ora al matrimonio proprio in se stesso, in una così prospettiva cristiana. Questo è il nostro obiettivo, di vedere un po' la vita di coppia, la vita matrimoniale, diciamo con lo sfondo degli insegnamenti della parola di Dio. Quali sono allora, Gianfranco, gli aspetti che vanno subito evidenziati riguardo al matrimonio in una prospettiva cristiana?
2: Ma ci sono vari aspetti del matrimonio che potremmo considerare. Prima di tutto, quando si parla di matrimonio, dobbiamo pensare che due persone si mettono a vivere insieme, ma devono incominciare a negoziare tutto un rapporto, nel senso che molto spesso quando un uomo e una donna, un ragazzo e una ragazza incominciano a vivere insieme, danno per scontati certi ruoli. Nella Bibbia ci sono vari esempi di questo, ma prima di arrivare a quello volevo far riflettere sul fatto che tanti ruoli nella nostra vita familiare, il ruolo, cosa deve fare il padre, cosa deve fare il marito, cosa sono i compiti della moglie o dell'uomo in generale, che tante volte creano problemi all'interno delle coppie, delle famiglie, dovrebbero essere considerati con più attenzione. Tante volte viene detto: no, questo è un lavoro da uomo, no, quello è un lavoro da donna. Piantare un chiodo nel muro è un lavoro da uomo, lavare i piatti è un lavoro da donne. Solitamente, semplificando la cosa, viene detto in questo modo. È interessante vedere come questi ruoli, la maggior parte di questi ruoli, sono determinati dalla nostra cultura e non sono delle cose fisse nella storia, come dei ruoli assegnati e non intercambiabili. Ovviamente, fatto salvo la maternità, che la maternità, sì, per ragioni fisiche, sì, è un ruolo, un compito, una gioia femminile, perché l'uomo non può partorire, anche se la maternità dovrebbe essere vissuta insieme, quindi il fatto che anche il marito dovrebbe occuparsi e vedere la crescita del bambino, essere presente nella crescita del bambino anche se non lo porta dentro di sé. Però quindi, per quanto riguarda nei primi tempi, può esserci l'allattamento, che è ovviamente un appannaggio della madre, perché è lei che può allattare il bambino. Tanti altri aspetti di lavoro, ad esempio il lavoro fuori casa, il lavoro in casa, ad esempio la cucina o così via, sono aspetti che sono intercambiabili. Nella storia le cose sono non così fisse come tante volte noi pensiamo, che cucinare è un lavoro da donne, a parte il fatto che a volte viene fatta la battuta cucinare è un lavoro da donne, ma gli chef più famosi sono tutti uomini, per sfatare la cosa. Ma a parte le battute, noi nella Bibbia, anche a proposito di questo, troviamo come, ad esempio, quando si tratta, come raccontato nel libro degli Atti, di svolgere un servizio alla mensa collettiva che era stata organizzata per sopperire ai bisogni delle persone, vengono chiesti degli uomini. Mentre troviamo che Esaù e Giacobbe cucinavano, i figli,
0: esatto, vero.
2: Di Isacco, uno cucinava e sapeva fare minestre, eccetera, ed è in questo modo che inganna il fratello Esaù, e Esaù invece era un cacciatore, ed è lui che prepara tutto,
0: un esperto di arrosti e di grigliate,
2: esatto. Tant'è vero che certi aspetti sono rimasti nella cultura popolare. Non so se i nostri ascoltatori avranno mai notato questo aspetto. Se si tratta di preparare, non so, delle bistecche per cena, per pranzo, è la moglie che lo fa, ma se c'è da fare una grigliata, quindi canna alla brace, eccetera, molto spesso quasi sono gli uomini che se ne occupano.
0: Infatti,
2: facendo quasi ci fosse una memoria ancestrale del cacciatore che deve cucinare in quel modo. Ma poi pensiamo anche ai discepoli, che sono loro che devono occuparsi di preparare la cena pasquale per Gesù. Gesù manda dei discepoli a dire: andate là per preparare tutte le cose. D'altra parte troviamo nel libro dei Proverbi, al capitolo 31, l'elogio alla donna che si dà da fare, lei che organizza i lavori, che traffica, che commercia, quindi un lavoro esterno, non semplicemente un lavoro casalingo. E così anche Abigail, quella che sarebbe stata poi una delle mogli del re Davide, che anche lei era perfettamente integrata nel sistema produttivo familiare, prendendosi cura dei giovani, dei servi e della gestione del patrimonio. Quindi questi ruoli che tante volte noi diamo non sono così fissi, derivano ovviamente da esigenze, derivano dalla nostra cultura, dal fatto che dalla rivoluzione industriale in poi è stato l'uomo principalmente andare a lavorare in fabbrica, quindi uscire di casa per andare al lavoro, e la moglie quindi rimaneva a casa ad accudire i bambini. Nelle società contadine era molto più scambievole il fatto, perché anche le donne si occupavano di molti lavori della fattoria, mm-hmm. e i mariti magari si prendevano cura dei bambini, appena potevano muoversi, appena potevano fare qualcosa li portavano nei campi, quindi c'era uno scambio di ruoli maggiore magari di quello che tradizionalmente adesso viene attribuito. Mm-hmm. Le cose stanno un po' cambiando, però.
0: Certo, però quindi a questo punto sarà intanto è necessario che chiudiamo qui la nostra conversazione, purtroppo, Gianfranco, perché il tempo a disposizione è quasi del tutto esaurito, però penso che sia importante riprendere questo argomento dei ruoli che l'uomo e la donna hanno bisogno di assumere all'interno del matrimonio, e in un matrimonio visto secondo la prospettiva cristiana, secondo la prospettiva biblica, proprio perché questo matrimonio poi sia qualcosa di positivo, di utile, di edificante e di costruttivo, non solo per la coppia stessa, ma anche per chiunque abbia relazioni con questa coppia. Allora, grazie per il tuo contributo di oggi, Gianfranco, risentirci la prossima volta e buon lavoro.
2: Grazie a voi, arrivederci.
1: Avete ascoltato
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
1: Prendiamo nel primo libro dei Re, capitolo 17, leggeremo dal verso 8. Allora la parola del Signore gli fu rivolta in questi termini: alzati, va ad abitare a Sarepta dei Sidoni. Io ho ordinato a una vedova di laggiù che ti dia da mangiare. Egli dunque si alzò e andò a Sarepta, e quando giunse alla porta della città c'era una donna vedova che raccoglieva legna. Egli la chiamò e le chiese: ti prego, vammi a cercare un po' d'acqua in un vaso affinché io beva. E mentre lei andava a prenderla, egli le gridò dietro: portami, ti prego, anche un pezzo di pane. Lei rispose: com'è vero che vive il Signore, il tuo Dio, del pane non ne ho? Ho solo un pugno di farina in un vaso e un po' d'olio in un vasetto. Ed ecco, sto raccogliendo due rami secchi per andare a cuocerla per me e per mio figlio. La mangeremo e poi moriremo. Elia le disse: non temere, va e fa come hai detto, ma fanne prima una piccola focaccia per me e portamela. Poi ne farai per te e per tuo figlio. Infatti, così dice il Signore, Dio di Israele: la farina nel vaso non si esaurirà e l'olio nel vasetto non calerà fino al giorno che il Signore manderà la pioggia sulla terra. Quella andò e fece come Elia le aveva detto. Lei, la sua famiglia ed Elia ebbero di che mangiare per molto tempo. La farina nel vaso non si esaurì e l'olio nel vasetto non calò, secondo la parola che il Signore aveva pronunciato per bocca di Elia. Signore, ti preghiamo con tutto il nostro cuore, ci accostiamo degnamente, apri la nostra mente sul messaggio di questa mattina, perché desideriamo alla fine di questo culto tornare a casa benedicendo il tuo nome e dando gloria a te. E sappiamo, Signore, che la tua parola può fare questo, la tua parola porta questo frutto, quello di farci dare gloria a te per quello che tu ci fai arrivare direttamente dal cielo, che non sia una parola d'uomo ma parola di Dio. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Fratelli, questo passo noi lo abbiamo già meditato con molta probabilità in altri momenti, però come dice la scrittura, la sua parola è un pozzo così profondo, così è una sorgente che mai smette di portare acqua alla nostra vita, che potremmo accostarci anche ogni giorno a un episodio che troviamo nella scrittura e essere continuamente alimentati da questo episodio, da un racconto che magari abbiamo già diverse volte meditato. Ma quello di stamattina invece, anche se l'abbiamo visto ogni volta, è un racconto che ci deve ammaestrare. È un racconto, quello di stamattina, che ci deve un po', diciamo così, allargare il cuore verso l'opera di Dio. Ci deve allargare il cuore verso Dio stesso. Permettetemi di dire questo, fratelli. Io compreso. Io non credo che abbiamo un cuore molto allargato nei confronti di Dio. Ho detto me compreso, ovviamente. Non credo che abbiamo il cuore molto allargato, ma credo che possiamo allargare il cuore verso l'opera di Dio. Non sto chiaramente giudicando una situazione che non posso vedere o intravedere, solo il Signore conosce il cuore, vero o no? Lo diciamo sempre, lo ripetiamo e tutte le volte, insomma, ci serve anche per coprire alcune cose, questa frase la dobbiamo dire: il Signore conosce il cuore, come vedi, tanto tu non vedi nulla, e quindi, però se proprio la vogliamo usare così, Poi anche quando ci troviamo da soli, almeno io quando mi trovo da solo, devo comunque rivedere questa frase e dire: Signore, è proprio vero che tu conosci solo tu il cuore, e questo mi pesa molto, perché io posso dirlo agli altri che il mio cuore è arreso, che il mio cuore è per te, però quando poi mi trovo davanti a te tu mi pesi e mi fai rendere conto che forse il mio cuore si deve allargare ancora di più verso ciò che tu stesso sei, non tanto su quello che tu fai, perché altrimenti diventa il nostro rapporto con il Signore una questione di beneficenza. Abbiamo conosciuto Dio perché ci fa del bene. No, noi abbiamo conosciuto Dio non perché ci fa del bene. Noi serviamo Dio perché Dio è il bene.
2: Amen.
1: La sua presenza, non quello che fa, perché quello che fa è il frutto di quello che lui è, e quindi il bene. Ma noi abbiamo proprio l'essenza del bene, la sua presenza, lo stare con lui, stare nella sua presenza, vivere in comunione, è quello che già ci permette di allargare il cuore e di vivere con lui una vita meravigliosamente libera al suo cospetto. Innanzitutto c'è un particolare che voglio farvi notare: questo profeta che dipende da Dio. Dio a un certo punto gli rivolge la parola e gli dice: cambia casa, vai ad abitare a Sarepta dei Sidoni. E come notiamo, il cambiamento di casa sul profeta Elia ha una motivazione spirituale, ha una motivazione che riguarda il piano di Dio, non il piano di Elia, il piano di Dio. Voglia il Signore fare della nostra vita questo, che la nostra vita, dipendendo da Lui, possa fare in modo che Dio se ne possa, in qualche maniera, nella sua maniera, servirsene di noi e fare sì che la nostra vita diventi e sia una benedizione per quelli che incontriamo e per quelli che ci sono vicini. Vai a Sarepta dei Sidoni. E questa località è una località molto pagana, è la Fenicia, e quindi tante divinità straniere si trovano. E pensate un po', questo è il paese di origine di Izebel. Dio manda un suo servo a operare nel paese di origine di Izebel, e questo ci fa comprendere che Dio non ha riguardo a uomini, che Egli vuole fare del bene a tutti, che Egli ha provveduto la salvezza per tutti gli uomini, che Egli non è che ce l'ha con un luogo, con un posto, no, dovunque è invocato il nome del Signore, dice la scrittura, Egli è in grado di manifestare la sua gloria. E Elia va in ubbidienza alla parola del Signore, gli vengono date anche delle indicazioni. Quando il Signore manda, ci sono delle indicazioni molto precise. Va ad abitare lì. Io ho ordinato a una vedova di laggiù che ti dia da mangiare. È un periodo difficile questo per il popolo di Israele in particolare. E quindi Elia, Dio per Elia, ha un piano meraviglioso di sostegno. C'è una carestia in atto, e Dio provvede a Elia perché non gli manchi nulla, e gli provvede in una maniera miracolosa. Glielo provvede prima facendogli portare del cibo da corvi. Pensate, viene descritto in questa maniera: dei corvi la mattina prendevano pane e carne, una cosa sistemata, insomma, e gli portavano questo a Elia. La sera la stessa cosa, e quindi in maniera straordinaria, in una maniera che sia Elia che chi legge come noi stamattina possiamo comprendere che non c'è la mano dell'uomo, c'è la mano di Dio. La nostra vita è una benedizione quando c'è la mano di Dio nella nostra vita. E la stessa cosa succede qui. Elia continua a essere sostenuto miracolosamente, perché tutto avrebbe pensato Elia, ma umanamente parlando, tranne che essere sostenuto in un paese pagano da una vedova, poi, perché una vedova non ne aveva né per lei né per la sua famiglia, e la sua era una continua sopravvivenza. Non c'erano i diritti che forse possiamo pensare che ci sono oggi. Dico possiamo pensare perché stanno andando via quelli là, anche quelli. E Elia tutto avrebbe pensato tranne di essere sostenuto in questa maniera. Cosa voglio dirti stamattina? Voglio dirti che Dio ha sempre un modo per portare avanti la tua vita. Non ti preoccupare se stai vivendo momenti di carestia, se stai vivendo momenti difficili, non ti preoccupare, perché il Signore sa come deve fare nella tua vita. Lui sa come deve fare nella tua vita. Tu una sola cosa devi fare: ubbidire alla sua parola. E questo è fondamentale. Se non c'è ubbidienza, tu non puoi vedere Dio nella tua vita. Non lo puoi vedere, perché Dio non è un uomo. Dio è santo e richiede l'ubbidienza da quelli che lo amano. Molti invocano il nome del Signore, pregano, chiamano Dio, lo cercano, piangono, si stracciano le vesti, i capelli, e poi dice: però io ho pregato, ho fatto, e Dio. C'è una cosa molto importante che forse devi fare prima di pregare: avere il cuore disposto all'ubbidienza della sua parola. Elia, alzati e va. Ed Elia così fece. Elia non volle necessariamente capire il progetto di Dio, ma io vorrei, vediamo un po' se ho sentito bene. No, Elia intanto ha un orecchio, fatemi passare questo termine, allenato alla parola di Dio, allenato. Per ubbidire abbiamo la necessità di allenare il nostro udito alla voce del Signore. Tanti credenti sono in confusione, e io ci credo, perché non sono allenati alla voce del Signore. A molti Dio parla e hanno bisogno di conferme, e hanno ragione, ma la loro ragione non può rimanere all'impiedi, in piedi davanti a Dio, perché la loro confusione deriva dal fatto che non conoscono bene la voce di Dio, la confondono con altri, hanno bisogno di cose magari più grosse. Dio parla continuamente, e poi magari confondiamo la voce di Dio con quella del predicatore, la confondiamo con quella del fratello, con quella della sorella, la confondiamo magari in un momento di emotività o in un momento di eccessiva tristezza, viene confusa. Non c'è allenamento, e se non c'è allenamento non ci può essere disposizione verso l'ubbidienza. Elia, solo quando Dio diceva Elia, subito, eccomi, subito, allenato alla voce di Dio. La prima cosa, fratelli, che dobbiamo fare, è necessario ricercare la comunione con il Signore, perché se non ricerchiamo la comunione con il Signore, tutto e niente potrà sembrarci che viene da parte di Dio. Il primo che viene e ti parla nel nome del Signore, se tu non sei allenato, penserai che è il Signore, perché misurerai quella parola in base alla persona, in base a come si pone. No, non sono questi i criteri per riconoscere la volontà di Dio. Non sono i titoli che ti permettono di capire se uno parla da parte di Dio o da parte del cielo o da parte dell'uomo. Non è questo il criterio, perché se fosse questo il criterio per come Elia si presentava, allora tutti avrebbero dovuto dire: questo parla da parte del Signore. Come si presentava Giovanni Battista, avrebbero dovuto tutti dire: ma siamo proprio sicuri che questo qui parla da parte del Signore? Sicuro, perché non mi sembra una persona proprio a massimo, insomma. La prima cosa che dobbiamo cercare, fratelli, è necessario: la comunione con il Signore. Una comunione personale, una comunione profonda con il Signore. Una comunione, ascolta bene quello che ti dico, una comunione che non è necessariamente vincolata a ricevere da Dio, ma che sia soprattutto disposta a dare a Dio. La stragrande maggioranza delle persone dei fratelli, dei simpatizzanti che si accostano in chiesa, si accostano per ricevere. Ed è giusto, ma non fondamentalmente giusto. La stragrande maggioranza delle persone, e quando non ricevono vanno in crisi. Non so se voi avete mai sentito queste parole, io non le ho sentite. No, io là non vado perché non ricevo. Sembra quasi che la Chiesa sia, o meglio la Chiesa, il Signore debba essere il premiatore di chiunque va, no? Uno va in Chiesa, il Signore, che cosa ti serve? Questo, poi altro, dimmi, aspetta, vediamo. Boh. Non è questa la fede, fratelli, questa è una fede molto, ma molto, ma molto accomodante. Sono proprio gli ultimi saldi, proprio per dire, vieni in mezzo a noi. Te li regaliamo questi prodotti, non ti preoccupare. Questa non è la fede che ci porta all'ubbidienza. Quando noi ci accostiamo a Dio nella comunione, è vera comunione con il Signore, anche quando siamo in grado di andare in crisi. Sei mai andato in crisi nella comunione con il Signore? Ti sei mai trovato davanti a Dio in una crisi profonda? E questa crisi profonda ti ha portato a dire: Signore, ma che c'è di buono nella mia vita? Perché fino a che penserai che c'è qualcosa di buono nella tua vita? Forse stai vivendo una comunione abbastanza... La comunione con il Signore è in grado anche di mandarti in crisi. Perché quando tu vai davanti a Lui, vi ricordate il fariseo pubblicano? Il fariseo c'aveva la sua comunione con i beni materiali, ma ce l'aveva. Io do, io faccio, io dico. Sono 40 anni che sono convertito, conosco questo, conosco questo, conosco quest'altro... Meno male che io non so come gli altri. Questa era la comunione. Un piccolo problema è successo, però lui non ci ha fatto manco caso, che come è entrato così se n'è andato. Invece il pubblicano ha aperto il suo cuore davanti a Dio, ha iniziato a dire: che ti posso dire, guarda come sono rovinato, sono questo, sono questo, sono questo, mi sento pure in colpa nello stare qua nella tua presenza, che devo fare, che ti devo dire? Questa è comunione. E il Signore gli dice: tu non mi dire più niente, adesso ti dico una cosa: tutto quello che sei ti è completamente condonato, sei giustificato, sei entrato così carico, uscirai così libero. Questa è la comunione che Dio richiede. La comunione ci porterà all'ubbidienza, perché poi nella comunione noi capiamo chi è il Signore. Quando noi siamo, quando abbiamo una comunione allenata, diciamo così, in alcuni momenti la comunione diventa pure spontanea. In qualunque momento della giornata il Signore figlia, stai un po' con me, dovunque ti trovi, dovunque sei, qualunque cosa stai facendo, perché poi questa comunione, questo allenamento apre il tuo cuore davanti a Dio e lo lascia aperto, in maniera che Dio ogni tanto ti visita, come fa con Elia. Senza, non è che Elia aspetta che va a culto per parlargli, no, Elia non so che sta facendo, senti Elia, cambia casa, ti devo far vedere alcune cose, voglio che godi maggiormente del servizio che io ti sto facendo fare, ti faccio vedere alcune cose anche fuori da Israele. Quando c'è questa comunione c'è una naturale ubbidienza, quando non c'è comunione c'è una naturale contestazione. Ma perché? Ma io non sento, ma che ti devo fare a fare? Ma io non voglio sentire. E Dio me lo deve dire, se me lo dice Lui, io lo faccio. Se però il Signore non si rivela, ubbidienza, vai. E arriva in questa città, a Sarepta dei Sidoni. E quando arriva alla porta della città, non è manco entrato che vede una donna vedova che raccoglieva legna. Per capire la situazione di quel momento, dobbiamo un attimo vedere quello che dice Gesù nei Vangeli riguardo proprio a questa situazione. Nel capitolo 4 dell'Evangelo di Luca, Gesù dice che in quel tempo c'erano molte vedove in Israele, ma Dio ad Elia non gli ordina nessuna di queste vedove di Israele, e fa in modo che la sua opera vada avanti per mezzo di una donna che era vedova e che non era in mezzo all'Israele. Dice Luca capitolo 4, i versi 25 e 26, Elia nessuna di quelle vedove fu mandata, se non a una vedova di Sidone. Dio conosce i cuori, Dio conosce i cuori e li conosce profondamente. Poi posso immaginare, fratelli, posso immaginare, e non so se sarà così, ma Dio trovò disponibilità fuori dal suo popolo, un popolo che si riuniva ogni giorno, ma che non aveva la disponibilità verso questa opera. A nessuna di loro fu mandato il profeta, se non a una vedova di Sidone. Fuori! Noi a volte pensiamo che siamo necessari perché l'opera di Dio vada avanti. Pensiamo forse che senza di noi il Signore non porta avanti. Il Signore queste pietre può farle trasformare in credenti, fratelli. La nostra presenza è una grazia che Dio ci ha concesso nel suo popolo. È una grazia! Dirà il Signore, io ho ordinato una vedova. È una grazia la nostra presenza in mezzo al suo popolo. È una grazia avere a che fare con le cose di Dio. È una grazia avere a che fare con la parola di Dio. È una grazia avere a che fare con la speranza che Dio ha messo nel nostro cuore riguardo alla vita eterna. E questa donna raccoglieva legna e la chiamò. Subito, come la vide, dice, sarà questa. Ti prego, vammi a cercare un po' d'acqua in un vaso affinché io beva. È importante questo che chiede, perché qualcuno di noi potrebbe dire stamattina, vabbè, ma che ha fatto di strano sta donna? Un po' d'acqua l'avremmo fatto tutti quanti. Siamo all'interno di, uno, una grande carestia. Due, in un paese pagano. In un paese che non vuole proprio avere a che fare con l'Iddio di Israele, probabilmente. Sono fenici questi, adorano altre divinità. Arriva il profeta di Israele, parla e ci dobbiamo dare l'acqua. Quindi non è proprio semplice la questione. Dammi un po' d'acqua. E questa donna si muove subito per andarla a prendere. Non gli chiede chi sei, che vuoi, chiedila un altro. Oh, fratelli, a volte noi pensiamo di essere molto importanti davanti al Signore, eh? Abbiamo un cuore, quello che vi dicevo all'inizio della predica, a volte troppo tardi nel rispondere a un bisogno dell'opera. Aspettiamo sempre che lo facciano altri, aspettiamo sempre che si dispongano altri. Questa donna, come gli venne chiesta l'acqua, subito andò, senza chiedere niente, senza dire nulla, senza aver timore. Gli fu dato un incarico, volle portare avanti. Gli fu dato un servizio, semplice, era l'acqua. Chiamalo semplice. Gesù dice, pure un bicchiere d'acqua avrà il premio in cielo. Chiamalo semplice, va. Il Signore non si dimenticherà niente di quello che abbiamo fatto per Lui. Il Signore non si dimenticherà niente di quello che abbiamo fatto per Lui. Non vi piace? Non siete contenti che il Signore si ricorderà anche di un bicchiere d'acqua che avrete dato? Ma Lui si ricorderà anche delle cose che avreste potuto fare e non avete fatto. Perché la scrittura dice che chi può fare del bene e non lo fa, commette peccato. Non aspettiamo sempre altri, fratelli. Non aspettiamo, non ci mettiamo sempre in seconda, in terza, in quarta fila. Ma nelle cose più semplici dico questo. Facciamo a gara, per esempio, nelle testimonianze. Ma facciamo a gara. Stiamo sempre ad aspettare la forma dei nostri culti. Tanto già sappiamo, si alza X, Y. Nelle preghiere, tanto già sappiamo chi prega. Stai male, perché nel culto tutti i presenti sono chiamati a offrire a Dio. E questa donna subito va a prendere dell'acqua. E mentre va a prendere l'acqua, sentite qua, mentre lei andava a prenderla, questa donna si sta recando a prendere l'acqua, il profeta grida indietro e gli dice, portami, ti prego, anche un pezzo di pane. Gli passa l'entusiasmo alla vedova. Finché c'è l'acqua, d'altronde per prendere l'acqua non deve andare a casa sua, perché l'acqua in quel tempo era un bene comune e quindi si andava in determinato posto a prenderlo, quindi non è che gli pesava proprio alla fine. Dice, io lo vado a prendere, un servizio che gli fa, però il pane è una cosa che devo prendere da casa mia, è una cosa che mi devo privare io, anzi è l'ultima cosa che ho. E adesso cambia il discorso, l'acqua io vado. Signore, tutto quello che a me non mi costa, ma io lo faccio volentieri. Però poi, insomma, se mentre faccio le cose che non mi costano e tu spingi un po', poi c'è un attimo, voglio anche mostrarti le mie difficoltà. E questa donna gli mostra le difficoltà. al profeta e glielo dice. Dice: senti, sono un po' imbarazzata, io vorrei farlo, però sai, è un momento di carestia, è un momento difficile, è un momento anche di confusione, io ho un figlio, sai, io, com'è vero che vive il Signore, com'è vero che vive il Signore, e io ho solo un pugno di farina e un poco d'olio. Hai visto che stavo raccogliendo la legna? Ecco, dovevo cuocerla con questa legna, e poi io e mio figlio avremmo mangiato e avremmo aspettato, che tristezza, la morte, poi saremmo morti. Fratelli, e Dio interviene sempre quando gli uomini si riconoscono senza di Lui morti, morti. Venerdì sono andato in questa comunità e nel salutare alcuni fratelli ho parlato di un uomo che ha vissuto 120 anni. E mi è successa una cosa che non mi era successa altre volte. Alla fine del culto questo fratello mi è venuto vicino e mi ha detto: fratello, io voglio prendermi la parola per me, sbaglio se chiedo al Signore di farmi vivere 120 anni. Io non sapevo se era una battuta o no. Ho detto: vabbè, ma cosa cambia nella tua vita? A me mi piace vivere. Vabbè, chiediglielo, insomma, vedi tu, se gli vuoi chiedere anche che ti seppellisca lui, visto che a quest'uomo è toccato questo. E lui poi, per l'imbarazzo, mi ha visto un po' imbarazzato, ha detto: vabbè, lo chiedo anche per te. Ho detto: no, per me non chiede, perché la mia vita è un'altra, la mia vita non sono gli anni che scorrono, la mia vita ha un nome, si chiama Gesù Cristo, e o vivo o dormo, io sono del Signore. Non dico morto, perché la morte l'abbiamo superata, almeno i sabati l'hanno superata, e questo è un concetto che noi abbiamo realizzato, non teorico, ma che abbiamo realizzato nella nostra vita. Ma è senza il Signore, fratelli, noi dobbiamo avere paura di morire. Senza il Signore noi dobbiamo sapere che se Lui non interviene nella nostra vita, principalmente per scrivere il nostro nome nel libro della vita, noi moriremo. Cosa sei disposto a fare per il Signore? Che tipo di servizio vuoi offrire a Dio? E quando parlo di servizio non parlo di compiti. L'acqua che non ti costa nulla o qualcosa che ti costa? Davide in questo ci è maestro per dirci come si offre a Dio. Se voi vi ricordate, Davide si recò in un luogo per offrire a Dio qualcosa di costoso, qualcosa che... di cui lui stesso poteva sentirsi partecipe con le sue forze, e gli fu offerto anche di prendere gratuitamente. Davide, re, prendi tutto quello che vuoi, non ti preoccupare. E lui era re, poteva anche farlo, ma lui stava offrendo per Dio, sennò io devo darti il prezzo di quello che vale queste cose qua, perché io non offrirò mai a Dio qualcosa che non mi costa nulla, qualcosa che non mi costa nulla. Il Vangelo non ci accomoda. Fratelli, il Vangelo è Vangelo quando è in grado di metterci in crisi. Il Vangelo non è Vangelo quando ti dice che tutto va bene. Questo non è Vangelo, questa non è una lieta notizia, questa è una brutta notizia. Se ti viene detto: non ti preoccupare, stai tranquillo, ma va, non ti preoccupare, Dio guarda qui, questa non è una bella notizia. Questa è una brutta notizia, perché vuol dire che chi te lo presenta così vuol dire che Dio non è interessato alla tua vita, non è interessato alla tua santificazione, non è interessato che tu progredisci, non è interessato che tu raggiungi la statura perfetta di Cristo, non è interessato a questo. Il Vangelo invece che noi vogliamo predicare, di cui ci parla la Bibbia, è un Vangelo che ci mette in crisi, come l'ha messa questa donna. Come faccio? Ci abbiamo poco, come facciamo a dare a te? Non sappiamo manco chi sei, da dove vieni, abbiamo un figlio, sono una vedova, siamo prossimi alla morte, come facciamo a darti a te quello che ci stai chiedendo? Di fronte a questa disponibilità, questa donna ha detto così, fratelli, ma nel suo cuore c'era la disponibilità lo stesso. Sapete perché? Ditemi voi, fratelli, pensateci bene. Questa donna ha detto dei suoi problemi, ma nel suo cuore l'avrebbe fatto. Sapete perché? Pensateci bene. Perché ancora prima che andasse Elia, Dio gli aveva toccato il cuore. Non vi ricordate Dio che gli ha detto a Elia: ho ordinato a una vedova. Cioè, e Dio non mente. O pensiamo che Dio dica le cose che non sono? Pensate questo? Elia gli ha detto ordinato, non ha detto ordinerò, ordinato. Cosa vuol dire? Che ha già ammorbidito il cuore di questa donna. Che quando sarebbe arrivato Elia, questa donna avrebbe avuto un cuore intenerito, non so da cosa, ma Dio avrebbe fatto in modo che questa donna nella sua precarissima condizione avesse allargato il cuore verso il bisogno dell'opera di Dio. E questa donna spiega, ma perché spiega queste parole? Vuoi saperlo perché spiega queste parole? Pensi che lei non lo volesse fare? Te lo dico perché lei le spiega, perché servono a me e a te queste parole. Queste parole servono per farci capire che non c'è nulla di più prezioso dell'opera di Dio, che quando Dio parla è buono ubbidire, che quando Dio promette è certa la sua realizzazione, quando Dio viene incontro alla nostra vita viene per farci del bene, e questa parola è una parola per noi, alleluia, è una parola che ci mette in condizioni di servire Dio sempre nella gioia, nella disponibilità, nell'avversità, ci mette in condizioni di servire Dio nella povertà, ci mette in condizioni di servire Dio quando non abbiamo nulla, e le crisi, tra virgolette, spirituali sono lungi da noi quando viviamo in comunione con il Signore. Ma non temere, gli dice, stai tranquilla, vai e fa come hai detto. E mentre le fai, fanne prima uno per me. Ma sei sicuro che Dio è al primo posto nella tua vita? Sei proprio sicuro? Dice, fratello, ma come ti permetti? Sai perché mi permetto? Perché certe volte non sono sicuro manco che nella mia vita è al primo posto. Perché il Vangelo mi manda in crisi. E sono contento. Perché quando mi manda in crisi, non mi abbandona nella crisi. Mi fa fare altri passi verso il Signore, verso di Lui. Sei proprio sicuro? Dobbiamo mettere Dio al primo posto, dobbiamo mettere Dio al primo posto, il Signore al primo posto, il Signore. Questa donna dice, beh, guarda come si mette Dio al primo posto, guarda. E se qualcuno stamattina desidera fare un'esperienza, Dio te la farà fare. Probabilmente di questa portata però. Probabilmente perché noi non dobbiamo aver paura, fratelli. Non dico che le sorelle diventeranno vedove, per carità, o i fratelli vedovi. Però probabilmente si potrebbero verificare delle situazioni nella nostra vita dove poi saremo chiamati a sperimentare la potenza di Dio nella nostra debolezza. E mi avvio alla conclusione. Fanne una piccola prima per me e portamela. Poi ne farai per te e per tuo figlio. Fratelli, qui c'è un dato interessante che non possiamo fare a meno di considerare. Alla donna gli viene chiesto una procedura particolare alla quale si deve sottostare. Lei avrebbe potuto fare, fate bene attenzione, tutte e tre le focacce e poi dividerle. Invece gli viene chiesto, fanne una e me la porti, poi torni a casa. E che è questa procedura così? Pure nella procedura dobbiamo stare, certo, quando parla Dio dobbiamo ubbidire. Sarebbe stato diverso se lei avesse preparato le tre focacce, perché mentre le avrebbe preparate, chissà quanti dubbi avrebbe detto, e forse gli avrebbe preparato qualcosa che sarebbe stato più trascurato del solito, perché mentre tu le prepari, chiaramente tu prepari per te il meglio. Invece Dio mette in condizione a questa donna di dedicarsi per un momento a Dio, indipendentemente da quello che deve fare per la famiglia. Cioè non mischia le cose, Dio, la famiglia, se mi va bene poi lo faccio. No, no, fallo per il Signore. Questo tempo in cui devi prendere questa manciata di farina e devi prendere l'olio, dedicalo completamente a Dio. Quando devi fare una cosa per Dio, falla senza conti, falla per Dio. Dedica il tempo a Dio, dedica la tua causa a Dio. E così la prepara, la condisce e gliela porta. Intanto la farina è finita, e l'olio si è esaurito. Ma dopo che gli ha portato la focaccia, torna indietro, chissà durante tutto il cammino avrà detto, se ero io avrei detto così, ma come faccio? Poi va a casa, prende e vede la farina lì dentro. Chiama il figlio, dice, guarda qua la farina, sta qua dentro. E l'olio, ma allora è proprio come ha detto. E inizia a rimpastare per lei e per suo figlio. E il giorno dopo fa la stessa cosa, per lei, per suo figlio e per Elia. E passa il tempo. La farina non finirà mai e l'olio non si esaurirà mai. Sapete perché? Perché questa donna ha fatto dipendere dalla parola di Dio la sua vita. Ha ubbidito fino in fondo. Ha ubbidito a costo della sua stessa esistenza. Non ha fatto conto della sua vita. Paolo lo dirà più avanti. Non facciamo più conto della nostra vita, come se ci fosse cara. Questa donna avrà pensato a un certo punto, ma sì, e se anche dovesse finire? Io l'ho fatto per il profeta di Dio. Io l'ho fatto per Dio. Se anche dovesse andar male la cosa, alla fine, cosa mi resta? Mi resta che io ho obbedito alla parola di Dio. Molti fanno dipendere quest'ubbidienza da qualcosa che Dio debba fare nella loro vita. Fratelli, Dio ha già fatto tutto con la salvezza. Ha fatto tutto con la salvezza, il Signore. E tutto quello che gira intorno alla salvezza è già speciale per renderci contenti, felici, entusiasti. È già tutta la salvezza. Però nella sua misericordia e nella sua bontà, durante il corso della nostra vita,

0: Signore. Dovremmo sempre andare in crisi. Dovremmo sempre sentirci così inefficaci, così. La prima cosa. Se c'è questa comunione, sarà naturale ubbidire, spontaneo. Perché l'ubbidienza sarà per amore, non per costituzione. Avendolo conosciuto nella comunione, ci fa proprio piacere ubbidire. E tre, dare al Signore qualcosa che ci costi. Perché questo è il Vangelo. Dio a noi ci ha dato tutto. Noi dobbiamo imparare a dare al Signore. Sto parlando della nostra vita, fratelli. E nella nostra vita ovviamente appartengono diverse sfere della nostra vita. Dobbiamo imparare a dipendere dal Signore, a non pensare di dare a Dio quello che ci avanza. Tutto quello che hai è di Dio, pure la tua vita. Se mi avanza il tempo, se mi avanza questo, guarda se prendo, se fa. Impara a dare a Dio forse ciò che più ti è più caro. Se è per Dio, tu non lo perdi. Se è per Dio, tu non lo perdi. Questa donna mise a rischio la sua vita e la vita di suo figlio. Avrebbe potuto dire le varie tecniche di ragionamento, no? Ma se era per me, io l'avrei pure fatto, e per mio figlio come faccio? Non è vero niente, perché tu alla tua vita ci tieni. Alla tua vita ci tieni. Impariamo, fratelli, a esporci con il Signore e a offrire ciò che più ci è di più caro. Io ho imparato nella mia vita che quando hai dato tutto ciò che ti è più caro, e la famiglia è una di quelle, tu non la perdi, la ritrovi. E la ritrovi in maniera diversa, ma la ritrovi.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Gentile amico, ti saluto e ti invito a rimanere all'ascolto del nostro programma cristiano. Tra qualche istante, dopo uno stacco musicale, proporrò la tua cortese attenzione delle riflessioni basate sulla Bibbia. In un tempo in cui facciamo tutto di fretta e andiamo continuamente di corsa, è bene fermarsi per ascoltare quello che Dio ha detto e che troviamo scritto nella sua parola scritta, per l'appunto la Bibbia. Quindi non pensare che il tempo di questa trasmissione sia un tempo qualsiasi, è un momento importantissimo nel quale il Signore si rivolge a te personalmente. Ascolta con attenzione. Poi, se avrai delle domande o se vorrai conoscere più a fondo l'argomento, potrai scrivere al nostro indirizzo. Prima di continuare, ecco un po' di musica.

Oggi la parola di Dio subisce attacchi da tutte le parti. Viene messa in discussione la sua ispirazione, cioè non si crede che essa sia il libro di Dio nella totalità. Le sfumature sono molte e diverse, ma nella sostanza molti dicono in pratica che essa va ritenuta un semplice libro umano. Altri ancora, proseguendo in questo attacco frontale, affermano di conseguenza che non essendo essa tutta ispirata può contenere degli errori. Alcuni dicono che è esatta in materia di fede, ma può avere errori, per esempio, a carattere storico. Altri ancora parlano di grandi eventi fondamentali del cristianesimo considerandoli dei miti. A coronamento di questo dire, molti rifiutano l'autorità della scrittura e ciò è la logica sequela, la conseguenza del non credere all'ispirazione divina della Bibbia. Il nostro pensiero radicato sulla Bibbia è tutt'altro. Ora vedremo perché, traendo delle conclusioni intorno all'argomento Gesù e la scrittura, di cui ho già parlato in precedenti trasmissioni.

L'argomento Gesù e la scrittura ci insegna molte cose. Prima di tutto, in che considerazione egli teneva le scritture. Per lui ogni affermazione dell'Antico Testamento era la parola di Dio, come lo è anche per noi. Ed egli dimostrò a più riprese l'ispirazione, la rivelazione progressiva e nello stesso tempo la continuità e l'unità della rivelazione biblica. Affermò che essa era senza errori, dunque credette e accettò e annunciò la parola come la suprema e l'autorità unica di Dio. In mezzo alle devianti tendenze odierne riaffermiamo queste incrollabili verità. Sì, perché oggi si tende a privilegiare la ragione, la tradizione, l'esperienza, a scapito dell'accettazione della rivelazione biblica quale autorità. Per Cristo non c'era alcun dubbio. Nei confronti o rivolgendosi ai suoi contemporanei, affermò chiaramente che la norma, la regola di fede e di vita era la scrittura, il suo dire, la parola di Dio. Sull'autorevole base biblica, come cristiano posso riaffermare altrettanto. Se infatti si accettano come autorità la ragione umana, la tradizione, l'esperienza, a fianco o al posto della parola di Dio, ciò che poi accade in fondo nella pratica, dicevo, se si accettano questi pensieri, vero, accanto o al posto della parola di Dio, si rifiuta di accettare la scrittura come l'autorevole parola di Dio. Ed allora le conseguenze saranno tragiche, perché o si crede in ciò che essa presenta, o si crede nell'uomo, nel suo pensiero, con le diverse sfumature, e si prosegue quindi nel cammino di separazione da Dio che conduce alla separazione eterna da Lui. Ecco perché sono tragiche le conseguenze se si rifiuta di accettare la scrittura come l'autorevole parola di Dio. Gesù è il centro delle scritture. Ha affermato che scrittura eguale parola di Dio, con tutte le conseguenze che questo comporta, e cioè essa è perfetta, senza errori, essa è l'autorità. Ma c'è un'ultima cosa importante da dire, ed è questa. Gesù è la chiave per comprendere le scritture. Perché molte persone non capiscono il messaggio biblico pur leggendolo? Perché non hanno Gesù. Lui è decisivo per comprenderlo. Gesù interpreta la scrittura, apre il senso, poi apre la mente, il tutto per comprendere ed applicare la scrittura. Tutto ciò avviene per mezzo dell'azione dello Spirito Santo che interviene nella vita di una persona quando questa accetta Cristo per la fede quale Signore e Salvatore. Da quel momento questa persona entra a far parte della famiglia di Dio ed ha Gesù nella sua vita. Mi rendo conto, caro ascoltatore, che questo linguaggio può essere nuovo per te, può sembrarti strano, può farti anche sorridere, ma desidero che tu rifletta con grande attenzione su quanto hai ascoltato. E poi se hai delle domande, delle richieste di spiegazione per comprendere queste cose di vitale importanza, scriveci senza indugiare. Allora non lasciare passare il tempo e rifletti. E sappi che solo la parola di Dio presenta tutto quello di cui l'uomo, di cui tu hai bisogno, sia per la vita presente che per l'eternità.

Saremmo molto lieti di sentire da te che quanto ascoltato ha suscitato il tuo interesse. Ma se vuoi saperne di più per approfondire l'importante argomento, o se hai dei dubbi, delle domande, scrivici. È giunto il momento di salutarci. Grazie per l'ascolto e a risentirci, Dio volendo, alla prossima trasmissione.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ciao e benvenuti sul canale Oggi in Cristo. Siamo arrivati all'episodio 55 della nostra serie sul Vangelo di Matteo. È un episodio con il quale entriamo nella parte finale del Vangelo, gli ultimi tre capitoli, quelli che si concentrano sugli ultimi momenti di Gesù con i suoi discepoli, sul suo arresto, sul processo, sulla sua morte e sulla sua risurrezione. In particolare, in questo episodio vedremo il momento in cui Giuda decise di tradire Gesù. Cosa scatenò la sua decisione? Quando Gesù ebbe finito tutti questi discorsi, disse ai suoi discepoli: «Voi sapete che fra due giorni è la Pasqua e il Figlio dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso». Matteo 26, 1. Pochi giorni prima, al suo ingresso in Gerusalemme, la folla lo aveva accolto come un re e forse qualche discepolo nel suo cuore aveva pensato che le cose potessero andare diversamente. Ma Gesù confermò ancora una volta che sarebbe stato crocifisso, ovvero sarebbe morto come se fosse un malfattore. L'Evangelista Matteo non registra qui nessuna reazione da parte dei discepoli, ma conferma le parole di Gesù descrivendoci ciò che accadde subito dopo. Allora i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo si riunirono nel palazzo del sommo sacerdote che si chiamava Caiafa e deliberarono di prendere Gesù con inganno e di farlo morire, ma dicevano: «Non durante la festa, perché non accada qualche tumulto nel popolo». Matteo 26, versetti 2 a 4. Ciò che Gesù aveva previsto si stava concretizzando. Dopo i confronti duri tra Gesù e i capi del popolo nei giorni precedenti, questi ultimi avevano preso la loro decisione definitiva. Gesù doveva essere tolto di mezzo in un modo o nell'altro, anche utilizzando l'inganno. Essi sapevano comunque che durante la festa in pubblico sarebbe stato difficile a causa di tutte le persone che mostravano simpatia nei confronti di Gesù. Dovevano quindi trovare il modo e il momento opportuno. Come vedremo, sarà proprio un apostolo di Gesù, Giuda, a risolvere il loro problema. A proposito di Giuda, perché decise di tradire Gesù? I Vangeli non lo dicono in modo esplicito, ma in qualche modo ce lo fanno capire. In particolare, Matteo inserisce in questa sezione un episodio che si era verificato qualche giorno prima, mentre Gesù si trovava a Betania. Quell'episodio probabilmente fu per Giuda la goccia che aveva fatto traboccare il vaso. Mentre Gesù era a Betania, in casa di Simone il lebbroso, venne a lui una donna che aveva un vaso di alabastro, pieno d'olio profumato di gran valore, e lo versò sul capo di lui che stava a tavola. Veduto ciò, i discepoli si indignarono e dissero: «Perché questo spreco? Quest'olio si sarebbe potuto vendere caro e dare il denaro ai poveri». Ma Gesù se ne accorse e disse loro: «Perché date noia a questa donna? Ha fatto una buona azione verso di me, perché i poveri li avete sempre con voi, ma me non mi avete sempre. Versando quest'olio sul mio corpo, lo ha fatto in vista della mia sepoltura. In verità vi dico che in tutto il mondo, dovunque sarà predicato questo Vangelo, anche ciò che ella ha fatto sarà raccontato in memoria di me». Matteo 26, versetti 6 a 12. L'episodio si era svolto proprio qualche giorno prima, a Betania, mentre Gesù si trovava a tavola in casa di un certo Simone, detto il lebbroso. Si noti il contrasto? Tra i capi del popolo descritti nel paragrafo precedente, che odiavano Gesù al punto da essere pronti a farlo morire anche con l'inganno, è il gesto d'amore straordinario fatto da quella donna. Non possiamo pensare che quella donna si permise di prendere un vaso di olio profumato appartenente al padrone di casa, ma era certamente andata lì portando con sé quel vaso di alabastro pieno d'olio profumato di gran valore. Questo significa che non si trattò di un gesto improvvisato, ma di un gesto premeditato. Ella era andata in quella casa con l'intenzione di ungere Gesù con quell'olio costosissimo. Matteo non ci fornisce troppi dettagli sull'identità della donna e sulle sue motivazioni, ma si concentrò invece sulle reazioni degli altri invitati e sulla risposta di Gesù. Di una cosa possiamo essere certi: quella donna amava davvero Gesù al punto che volle mostrare la sua riconoscenza verso di lui in un modo davvero eclatante. Teniamo presente che il valore di quell'olio, 300 denari, era equivalente allo stipendio annuale di un operaio. Comprendiamo quindi perché i discepoli rimasero stupiti di quel gesto. Lo stupore sfociò però nell'indignazione verso quella donna. Perché? Perché secondo loro si poteva vendere quell'olio e darlo ai poveri. Così non sarebbe andato sprecato. Non sembra un'osservazione sbagliata in un certo senso, infatti aiutare i poveri è certamente un gesto nobile. Tuttavia Gesù non si fece impressionare da quel commento, anzi prese le difese della donna. I discepoli presenti si erano indignati, mascherando la propria motivazione con una parvenza di interesse verso i poveri. Ma se davvero avevano a cuore i poveri, essi avrebbero potuto utilizzare le proprie risorse in qualunque momento per fare del bene ai poveri. Gesù smascherò la loro ipocrisia. Infatti, cosa impediva loro di utilizzare i loro denari per sfamare i bisognosi? Avevano proprio bisogno di utilizzare i proventi derivanti dalla vendita dell'olio di quella donna? Gesù sottolineò che quella donna non aveva sprecato l'olio, ma aveva fatto una buona azione verso di lui, mostrando così la propria riconoscenza. Nell'ultimo periodo passato con loro, Gesù aveva parlato spesso ai suoi discepoli della sua imminente morte e risurrezione, ma tra loro nessuno aveva mai fatto nulla di paragonabile al gesto di quella donna. Tra i suoi discepoli, quella donna era l'unica che aveva fatto un gesto simile in vista della morte di Gesù. Gesù, sapendo che pochi giorni dopo sarebbe stato deposto in una tomba, apprezzò quel gesto che anticipava l'unzione del suo corpo in vista della sepoltura. Quella donna aveva fatto quel gesto proprio nell'ultima occasione possibile e seppe cogliere quell'occasione. I poveri a cui fare del bene ci sarebbero sempre stati, le occasioni non sarebbero mancate. Ma pochi giorni dopo Gesù non sarebbe più stato in mezzo a loro. Invece di fare quei commenti, i discepoli avrebbero dovuto unirsi a lei nel mostrare amore verso Gesù. Però attenzione, sarebbe fin troppo facile accusare i discepoli di Gesù giudicandoli per la loro superficialità. Ma prima di farlo credo che dovremmo riflettere un attimo. Noi ci saremmo davvero comportati diversamente? Siamo proprio sicuri? Quante volte di fronte ad un gesto d'amore di un'altra persona non facciamo altro che sminuirlo o addirittura nutrire sospetti sui suoi presunti secondi fini? Quante volte abbiamo giudicato il modo in cui un'altra persona ha mostrato il suo amore verso il Signore, giudicandolo eccessivo o inappropriato? Quante volte di fronte ad un servizio per il Signore svolto da un'altra persona abbiamo alzato le spalle, pensando che si sarebbe potuto fare di meglio? Il fatto è che un gesto d'amore eclatante può mettere in evidenza la nostra mancanza d'amore e per reazione potremmo tendere a sminuirlo in qualche modo. La storia dimostrò che quella donna aveva fatto la cosa giusta, sfruttando l'ultima occasione per mostrare la sua riconoscenza verso il Signore. E noi siamo sicuri di aver davvero fatto fino ad oggi tutto quello che potevamo per onorare il Signore nella nostra vita? Il gesto di quella donna fu registrato nei Vangeli. Così da allora, proprio come Gesù aveva detto, in ogni parte del mondo dove il Vangelo sarebbe stato predicato, quella donna sarebbe stata ricordata. Ma quanti dei nostri gesti nei confronti di Gesù sono degni di essere ricordati? Comunque, dopo quella sera tra i discepoli, ce ne fu uno in particolare che non aveva gradito quei continui riferimenti di Gesù alla propria sepoltura. Leggiamo. Allora uno dei dodici, che si chiamava Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse loro: «Che cosa siete disposti a darmi se io ve lo consegno?» Ed essi gli fissarono 30 sicli d'argento. Da quell'ora cercava il momento opportuno per consegnarlo. Matteo 26, versetti 14 a 16. Quando Giuda aveva sentito Gesù, riferirsi ancora alla propria sepoltura, durante l'episodio precedente in cui quella donna aveva versato su di lui dell'olio costosissimo, ne ebbe abbastanza, la sua delusione fu completa. Probabilmente sentì di aver sprecato parte della propria vita andando dietro a Gesù. Lo aveva seguito per molto tempo, chiamandolo maestro. Aveva sperato che Gesù fosse davvero il Messia, fosse davvero il liberatore di Israele. Quando pochi giorni prima erano entrati in Gerusalemme e Gesù era stato accolto come un re, le speranze di Giuda e degli altri apostoli si erano probabilmente ravvivate di nuovo. Ma ormai Gesù continuava esclusivamente a parlare della propria morte imminente. Ed era chiaro che non aveva alcuna intenzione di guidare una rivolta armata contro i romani, insediandosi come re. Il bicchiere della pazienza di Giuda era ormai colmo. Se Gesù voleva proprio morire ed essere sepolto, gli avrebbe dato una mano a farlo e ci avrebbe guadagnato anche qualcosa. I capi dei sacerdoti furono ovviamente ben contenti di pagare per l'occasione che Giuda stava offrendo loro. Dal loro punto di vista le cose non potevano andare meglio, visto che stavano proprio aspettando l'occasione di mettere le mani addosso a Gesù lontano dagli sguardi delle folle. La cena di Pasqua, ormai prossima, avrebbe offerto a Giuda l'occasione di realizzare il suo piano. Giuda sarebbe stato con Gesù e gli altri. E appena avesse saputo i programmi per la serata, sarebbe andato ad avvisare i capi dei sacerdoti affinché potessero prenderlo in un luogo abbastanza appartato. Era un piano piuttosto facile da realizzare. Vediamo come andarono le cose. Il primo giorno degli azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che ti prepariamo la Pasqua?» Egli disse: «Andate in città dal tale e ditegli: il maestro dice: il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli». E i discepoli fecero come Gesù aveva loro ordinato e prepararono la Pasqua. Quando fu sera si mise a tavola con i dodici. Matteo 26, versetti 17 a 20. Gesù sapeva che quella sarebbe stata l'ultima Pasqua passata con i discepoli e sapeva che quella serata sarebbe stata l'ultima occasione per completare la preparazione dei discepoli prima di andare verso la croce. Su sua indicazione fu preparata una sala adatta per la serata, che passerà anche alla storia come l'ultima cena. Ma ad un certo punto, durante quell'ultima cena con i discepoli, Gesù fece una rivelazione scioccante. Mentre mangiavano disse: «In verità vi dico, uno di voi mi tradirà». Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono a dirgli uno dopo l'altro: «Sono forse io, Signore?» Ma egli rispose: «Colui che ha messo con me la mano del piatto, quello mi tradirà». Matteo 26, versetti 21 a 23. Immaginiamo di trovarci nel bel mezzo della festa quando Gesù fece questa affermazione. Roba da far passare l'appetito, vero? Fino a quel momento Gesù aveva annunciato più volte che a Gerusalemme sarebbe morto e poi sarebbe risuscitato. Ma ora Gesù stava dicendo che addirittura uno di loro sarebbe stato responsabile della sua consegna a coloro che volevano ucciderlo. Dovette esserci molto imbarazzo tra i discepoli, ma allo stesso tempo ci fu tristezza, perché presero finalmente coscienza della gravità della situazione. Nessuno di loro disse: «Ma figurati se qualcuno di noi ha intenzione di tradirti». Presero invece quelle parole molto sul serio. Addirittura cominciarono a dubitare di se stessi, chiedendo a Gesù uno dopo l'altro: «Sono forse io?» Fu un momento drammatico. Gesù confermò che si trattava di uno dei dodici, proprio uno di quelli che gli erano stati più vicini, anzi, proprio colui che intingeva in quel momento il boccone nel suo stesso piatto, e noi sappiamo già chi era. Gesù proseguì: «Certo, il figlio dell'uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo è tradito. Meglio sarebbe per quell'uomo se non fosse mai nato». Matteo 22, 24. Il figlio dell'uomo è un personaggio descritto nelle scritture ebraiche in Daniele 7, versetti 13 e 14. Si tratta di un personaggio con caratteristiche divine che viene rappresentato infatti mentre viene sulle nuvole del cielo per ricevere gloria e un regno eterno, dominando sulle genti di ogni popolo, nazione e lingua. Si noti che qui Gesù dice invece che di quel personaggio è scritto che doveva andarsene, ovvero morire. Comprendiamo quindi che per Gesù il figlio dell'uomo di Daniele 7 coincideva con il servo sofferente descritto in Isaia 53. Qualcosa che fino a quel momento nessuno aveva mai ipotizzato. Era una specie di paradosso. Come può il figlio dell'uomo regnare per sempre e morire? Ma la risposta la sappiamo. Cioè è possibile solo se risorge. Tuttavia il fatto che si stessero adempiendo delle profezie non esime il traditore dalle proprie responsabilità. Gesù conclude infatti: meglio sarebbe per quell'uomo se non fosse mai nato. Ci ritroviamo qui alle prese con un vecchio tormentone, caro ai teologi di ogni tempo. Dove si trova il confine tra la responsabilità umana e la sovranità di Dio? Dio ha i suoi piani e certamente sa come questi si realizzeranno. Ma ogni uomo fa le proprie scelte e ne paga le conseguenze. Nessuno obbligò Giuda a tradire Gesù. Fu una sua libera scelta. E Giuda, il traditore, prese a dire: «Sono forse io, Rabbi?» E Gesù a lui: «Lo hai detto». Matteo 26, 25. Noi diremmo: «Che faccia tosta!» Gesù si limitò a confermare. In fondo Gesù quell'ultima sera aveva ancora trattato Giuda come uno dei suoi. Il Vangelo di Giovanni ci dice che Gesù aveva lavato i piedi ai discepoli quella sera e non abbiamo motivo di dubitare che avesse lavato anche i piedi di Giuda. Se ci pensiamo bene, Gesù diede a Giuda l'ultima opportunità per ripensarci. A quel punto Giuda poteva avere un rimorso, poteva avere un ripensamento, ma nulla. Egli andò avanti per la propria strada. Come vedremo solo in seguito, avrebbe avuto dei rimorsi che lo portarono però al suicidio. Che brutta fine per un uomo che aveva avuto il privilegio di essere tra i 12 apostoli. La figura di Giuda Iscariota è senz'altro una delle più tristi della Bibbia. Sembra incredibile che una persona possa essere stata a stretto contatto con Gesù eppure possa averlo venduto a coloro che volevano ucciderlo. Ma Giuda era stato deluso da quel Gesù, che non era quello che lui si aspettava. In quel momento dovette sembrargli la cosa più logica da fare verso quello che ai suoi occhi era solo un impostore. La delusione può portare a considerare un nemico quello che fino a poco tempo prima era stato un nostro amico. In questo episodio abbiamo visto due figure contrapposte: una donna che aveva mostrato grande amore verso Gesù e un uomo che addirittura arrivò a tradirlo. Noi con chi vogliamo immedesimarci? Da allora fino ad oggi, nel proprio piccolo, quanti esseri umani hanno avuto la possibilità di vedere all'opera Gesù nella propria vita o in quella dei propri familiari? Molti lo hanno riconosciuto come Signore e Salvatore, tanti altri lo hanno rifiutato e hanno preferito cercare altrove un senso alla propria vita. Ognuno di noi a suo modo potrebbe tradire Gesù, rifiutando di credere in ciò che Gesù ha fatto per la nostra salvezza. Oppure possiamo onorarlo nella nostra vita, riconoscendo il valore della sua morte e della sua risurrezione. Forse anche tu sei deluso, come lo era Giuda. Forse qualcosa non va nella tua vita e te la prendi con Dio per questo. Forse non sei convinto davvero che Gesù sia vivo, che ti voglia bene e che abbia un futuro di gioia eterna preparato per te. Ma ascoltami, prima di metterlo da parte, come ha fatto Giuda, ti chiedo di prenderti ora, in questo momento, del tempo per ripensarci. Gesù è vivo e ti ama. Non cercare di sbarazzarti di lui, ma accoglilo nella tua vita. Grazie a tutti. Alla prossima.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Mio marito e io, per la nostra esperienza, la nostra età e anche forse la nostra preparazione, abbiamo spesso occasione di parlare con delle coppie giovani e purtroppo coppie che hanno dei problemi. Una cosa abbastanza spaventosa di cui mi sto rendendo conto è che molti dei problemi sono determinati dalle suocere, che si mischiano, vogliono interferire e vogliono complicare la vita ai loro figli. Mio marito infatti mi dice che quando fa delle riunioni particolari per uomini, vogliono parlare solamente delle difficoltà con le suocere. A parte tutti gli scherzi che si fanno, le battute, le allusioni, l'arte di essere suocera è piuttosto complessa. E io, che sono suocera da molti anni, ho 3 nuore e un genero, quando il mio primo figlio, se il nostro primo figlio, si è sposato, mi sono voluta un po' premunire. Perciò ho cominciato a esaminare che cosa dice la Bibbia sul ruolo tanto difficile di suocera. Come sospettavo, ho trovato poco o niente. Infatti di suocere la Bibbia parla pochissimo. Signore allude una volta a problemi tra nuore e suocere a causa della fede, e poi c'è la storia di Naomi e Ruth, che è una bella storia in cui la suocera veramente non dimostra tutta la saggezza che avrebbe potuto dimostrare. È strano secondo voi? Io, dopotutto, penso che non lo sia, dato che Dio ha espresso un principio generale che, se fosse osservato, probabilmente risolverebbe molti problemi fra sposi e renderebbe più facili le relazioni di famiglia. È un principio che si trova nel primo libro della Bibbia e nei primissimi capitoli. Il Signore dice: l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne. È un principio che viene ricordato in ogni cerimonia di matrimonio, e questo principio parla di una relazione esclusiva, la coppia che si stacca dal vecchio nucleo familiare per formarne uno nuovo, una relazione intima, psicologica e spirituale che non deve essere disturbata da intrusioni piene di buona volontà, ma molto pericolosa da parte dei genitori e suoceri, e di una relazione fisica che serve a cementare le prime due relazioni. Ricordo che quando ho visto, ormai molti, molti anni fa, il nostro primo figlio che si sposava, mentre prometteva a sua moglie di amarla, di curarla e di proteggerla, e quando ho sentito la sposa che si impegnava ad amarlo e a ubbidirgli, mi sono detta: mia cara, quel che hai fatto, bene o male l'hai fatto. Da ora in poi la tua responsabilità di consigliare, educare e ammonire è finita. Il tuo passerotto è veramente uscito dal nido e ora deve fare da sé. Se lo vedi volare storto, non cercherai di raddrizzarlo. Se vedrai che spreca dei soldi, non lo ammonirai. Se avrà bisogno di aiuto, ma non te lo chiede, non lo offrirai. Se non ti pare che abbia tutta la sapienza che hai tu, dopo tutti i tuoi anni di matrimonio, non gli farai la predica. ma quello che certo farai è pregare giorno e notte perché sia felice e sia un buon marito, e questo sarà il migliore aiuto che gli potrai dare. Questo l'ho fatto quando si è sposato il primo figlio, e poi il secondo, e poi la terza, e poi il quarto. Difficile? Molto difficile, ma troppo importante per non provarci.
0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
3: Vi saluto con affetto, cari ascoltatori della rubrica Detto fra noi. L'ultima volta che siamo stati insieme abbiamo iniziato un breve discorso, una breve conversazione intorno ad alcuni modi pratici di scoprire una nuova unità nella famiglia. Abbiamo parlato di come i figli, i bambini, debbano imparare dall'esempio dei genitori ad essere impegnati in tutto quello che si fa insieme come famiglia, e ci siamo lasciati parlando dell'amore verso altre persone che noi come genitori dobbiamo mostrare, e che quindi i nostri bambini, che ci accompagnano anche in qualche visita, devono sperimentare. E ci siamo lasciati in questo modo, che noi come genitori, se non apriamo gli occhi ai nostri figli sui bisogni altrui quando sono piccoli, cosa faremo quando da grandi saranno così avviluppati nel loro egoismo e nella loro attività che saranno diventati sordi o indifferenti? E continueremo su questa strada dopo che avremo ascoltato un po' di musica.

Abbiamo parlato nell'ultima puntata, come dicevo nell'introduzione, dell'amore che i bambini devono vedere in noi per le persone che ci circondano, ma devo aggiungere che questo amore dovrebbe anche essere entusiasta. E qui mi pare che siamo in molti a mancare, almeno in questo. Troppi credenti hanno paura di sembrare fanatici e finiscono, per esempio, per dare l'impressione, un po' di vergognarsi della loro fede e del loro stesso impegno. Quanti mi hanno, per esempio, detto: è meglio non portare i bambini alla adunanza, sennò poi da grandi si ribellano. Oppure la scuola domenicale dovrebbe essere fatta contemporaneamente al culto, e molti la fanno. 2 ore sono troppe per i bambini. Ancora qualche altro genitore dice: ma io mi sono annoiato tanto in chiesa da ragazzo che non voglio che succeda la stessa cosa ai miei figli. Ma che cosa è meglio, ditemi? Che i nostri bambini partecipino alle riunioni con noi, o che stiano a casa a guardare la televisione, obbligando anche uno di noi come genitori a rimanere a casa? Io temo che i figli si annoino perché i genitori sono i primi ad annoiarsi, e perché troppo spesso vanno alle riunioni soltanto per dovere. E poi, quando tornano a casa, criticano il responsabile, l'anziano, il pastore che ha parlato, la persona che ha pregato troppo a lungo, oppure la figlia della sorella, tal dei tali perché è venuta in chiesa in pantaloni o in shorts o in minigonna. Se l'andare in chiesa fosse considerato una cosa bella, se l'andare alla adunanza fosse considerata una cosa istruttiva, interessante e in ogni modo una cosa da fare, i bambini ci andrebbero senza molti problemi. Ma se le riunioni sono davvero noiose, mi dice ora qualcuno, beh, questo sarebbe un capitolo a parte. Forse i responsabili della comunità dovrebbero mettersi una mano sulla coscienza e cercare di rendere le riunioni un po' più vive, un po' più varie, più interessanti. Come per esempio sarebbe l'idea di affidare ai giovani qualche momento di canto, di testimonianza durante la riunione, o chiedere a una famiglia unita di fare la sua testimonianza, o incoraggiare i bambini a cantare per esempio un piccolo coro, per rendere la riunione interessante anche per loro. Però, come ha detto il padrone di quel circo di cui abbiamo parlato in un'altra puntata, nella sua intervista, non si fa niente senza impegno. Bisogna pensarci a tempo. Se i bambini sono piccoli, bisognerà naturalmente metterli a letto presto il sabato sera o fargli fare un pisolino nel pomeriggio del giorno di adunanza infrasettimanale. Se sono più grandi, bisognerà assicurarsi che i compiti siano fatti. Una buona merenda o colazione sarà sempre utile per farli arrivare calmi alla riunione. Poi non si dovrà dimenticare qualche libro o qualche gioco silenzioso da usare durante la predica. Sarà anche importante fare qualche domanda ai teenagers, per esempio, per vedere se hanno ascoltato il messaggio o per discutere qualche punto importante. Sarà un esercizio salutare che obbligherà anche i genitori all'attenzione. Per esempio, il mio bambino, che ha circa 10 anni, prende più appunti lui di me durante un messaggio. L'impegno coinvolge anche l'arrivare puntuale alle riunioni, per esempio. E qui il padre farebbe un'opera santa anche, e questo naturalmente riguarda anche me personalmente, ad aiutare sua moglie a preparare i figli e non a limitarsi soltanto a suonare l'allarme quando arriva il momento di uscire. Infine la collaborazione. Molte donne si lamentano perché i loro mariti sono attivissimi nella testimonianza e nella chiesa e a loro tocca soltanto il compito di restare a casa a badare ai bambini. E quando lo dicono sotto sotto sembrano un po' gelose del Signore che tiene i loro mariti fuori di casa. Anche questo potrebbe essere un capitolo a parte. A parte il fatto che molti uomini sono veramente zelanti per il Signore, ho paura che a volte alcuni trovino nel servizio per il Signore un mezzo per fuggire da casa. E questo l'ho detto anche un'altra volta. A casa spesso c'è disordine, i bambini gridano, la moglie è nervosa,
Quale migliore scusa pia allora dell'uscire a fare una visita o a partecipare a uno studio biblico in una famiglia di simpatizzanti? Perciò attenzione, care sorelle, care donne, se vostro marito esce sempre di casa, sia pure per scopi buoni e santi, esaminate se la vostra barca non sta facendo acqua da qualche parte. C'è un detto molto bello: la famiglia che prega unita resta unita. Io vorrei anche allargarlo così: la famiglia che prega e serve il Signore unita resta unita. E Dio sa quanto questo sia per me. Vi dispiace che vostro marito esca ad evangelizzare da solo? Allora perché non proponete una distribuzione, per esempio, di foglietti in famiglia al giardino pubblico? E poi avete pensato a coinvolgere i vostri figli anche nella colletta della chiesa? O vi siete fermati qualche volta, per esempio, a cantare insieme un bel cantico? I figli vogliono partecipare al nostro cristianesimo, non restare soltanto a guardare. Ebbene, ci sono tanti problemi, non è vero? E voi mi direste: ma questo è roba da primi della classe. Io non lo credo proprio. Io sono solo convinto che Dio dice di inculcare al fanciullo la via che deve tenere, perché da vecchio non se ne sarà o non se ne allontanerà. Così vogliamo imparare insieme. I giovani credenti dovrebbero essere incoraggiati dai genitori a pregare ad alta voce, a dare la loro testimonianza, a guidare un coro. Se molti più padri pensano a coinvolgere i loro figli nella chiesa, ci sarebbero certo più giovani pronti e volenterosi nella testimonianza. E se più madri si prendessero il coraggio in mano e si coinvolgessero attivamente nel lavoro per il Signore, troverebbero una nuova gioia nella loro relazione col marito e farebbero del gran bene a loro stesse e ai loro figli. Che possa cominciare io, da quest'oggi, in questo modo, nella mia famiglia.

Anche oggi vi ringrazio per l'ascolto. Vi prego di non pensare che tutto quello naturalmente che io dica è stato già raggiunto nella mia famiglia. Io sto imparando insieme a mia moglie e quante volte cadiamo in questi errori. Abbiamo bisogno ogni giorno di essere davanti al Signore perché impariamo a vivere uniti nella famiglia. Bene, ancora oggi vi chiedo di scriverci, di farci conoscere le tue esperienze perché insieme possiamo crescere in questi problemi nelle nostre famiglie. Ti saluto con affetto e ti do appuntamento per la prossima puntata.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Dio dirige i miei affari.
2: Prima puntata.
3: Roberto Luturno è un industriale, un inventore, ma è soprattutto un cristiano nel senso più profondo, più biblico della parola. Qualcuno ha detto che quando l'uomo ascolta, Dio parla, e quando l'uomo obbedisce, Dio agisce. È questo l'atteggiamento di Luturno e qui sta il segreto del suo successo. Tutta la vita di Roberto Luturno è una prova della verità di quanto ha detto Salomone sotto la guida dello Spirito Santo. Istruisci il fanciullo secondo la via che deve seguire e quando sarà vecchio non devierà da essa. Luturno ebbe dei genitori credenti. Egli era il quarto di una famiglia di 8 figli, 5 maschi e 3 femmine. La vita in casa sua non era certo monotona. La madre, durante l'assenza del padre, assolveva il doppio compito di guida spirituale e di agente di polizia. E nonostante il peso dei lavori di casa, sua madre seppe mantenere sempre lo spirito di preghiera e di adorazione in seno alla famiglia. Fin dall'inizio, un'indomabile perseveranza e un'insaziabile curiosità caratterizzarono la personalità di Roberto. Quest'ultima caratteristica, soprattutto, mise spesso alla prova la pazienza della madre, soprattutto quando uscivano di casa. Una delle vittime di questo suo bisogno di sapere fu uno zio che coltivava legumi. La vista delle serre fu per Roberto una tentazione irresistibile. Egli volle provare la resistenza dei vetri. Li prese perciò a sassate e non si fermò finché non li ebbe rotti tutti quanti. Un amico di famiglia, divertito dal suo bisogno continuo di fare qualcosa, gli promise 5 franchi se fosse rimasto tranquillo per 5 minuti. Alla fine del tempo Roberto disse: «Se mi darai un'altra moneta, starò tranquillo ancora 5 minuti». Anche quando giocava lo faceva come se fosse questione di vita o di morte. Un giorno stava nuotando e decise di imparare a fare i tuffi. Lo fece con tale energia che batté la testa contro uno scoglio e si procurò una ferita alla quale il chirurgo dovette applicare 13 punti. A 14 anni smise di andare a scuola e iniziò un periodo di 4 anni di apprendistato presso una fonderia. Questo lavoro era adatto al suo temperamento, infatti egli preferiva 12 ore di lavoro a 1 ora di studio. Verso i 16 anni questo giovane pieno di fuoco, ambizioso, indipendente, tenace, coraggioso e pieno di iniziativa e di doti, fu messo davanti a una scelta che avrebbe cambiato il corso della sua vita. Ecco cosa racconta lui stesso. «Ero stato allevato in una famiglia cristiana che amava Dio con tutto il cuore. Mio padre pregava che i suoi figli diventassero dei servitori del Signore, ma ciò nonostante a 16 anni, pur conoscendo la retta via, ero su una cattiva strada. Cominciai allora a rendermi conto che qualche cosa non andava nella mia vita. Provai più volte a cambiare, ma mi ritrovai sempre al punto di partenza. Questo stato di cose non dipendeva dalla mancanza di conoscenza della Bibbia, della quale avevo imparato a memoria tanti versetti, ma la mia era una conoscenza intellettuale che non aveva un vero significato per il mio cuore. Andavo talvolta a delle riunioni di evangelizzazione che lì per lì producevano in me un certo effetto, ma poi tornavo alla vecchia maniera di vivere. Poi vi fu una serie di riunioni speciali e io vi andai. Pensavo di cercare Dio, ma in realtà cercavo solo i beni che Egli mi poteva offrire. Però mi resi conto di essere sul precipizio del peccato. Compresi che ero perduto. La sesta sera, quando fu fatto l'invito a darsi a Cristo, mi alzai. Gli evangelisti mi chiesero: «Credi che Cristo è morto per i peccatori?» Conoscevo la risposta che la Bibbia dà a questa domanda, ma non riuscii a farla mia. Tornato a casa, un pensiero cominciò ad assillarmi. Se morissi questa notte, sarei perduto per l'eternità. L'inferno sarebbe peggiore per me che per chiunque altro, perché io ho conosciuto l'Evangelo e l'ho rifiutato. Allora, nella mia disperazione, gridai: «Signore, salvami, sono perduto!» In quello stesso istante la gloria di Dio fu manifestata ai miei occhi e la salvezza nella sua piena realtà penetrò nella mia anima. Il mio primo pensiero fu per la mamma, che da molto tempo pregava per la mia salvezza. Forse stava pregando proprio in quel momento. Mi precipitai nella sua stanza e le dissi: «Mamma, finalmente non hai più bisogno di pregare».

fino al suo giorno. Mia madre pianse di gioia. Le sue preghiere erano state esaudite. Il leone era stato trasformato in agnello. Era un miracolo della grazia di Dio vedere questo giovane pieno di sicurezza, abituato a conquistare tutti, essere conquistato dall'amore di Cristo.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Prima Giovanni capitolo 2. Iniziamo dal versetto 12, dove abbiamo lasciato la volta scorsa. Il libro di Prima Giovanni è un libro di prove. Non è quello che dico, è quello che sono. E io posso dire una cosa, ma farne un'altra. Quello che dico non conta, è quello che faccio che conta. Perché se dico di essere senza peccato, sto solo ingannando me stesso, e la verità non è in me. Se dico di avere comunione con Dio e cammino nelle tenebre, sto mentendo e non sto mettendo in pratica la verità. Se dico di conoscerlo e non osservo i suoi comandamenti, sono un bugiardo, e la verità non è in me. Se dico di abitare in Lui, allora dovrei anche camminare come Lui ha camminato. Se dico di essere nella luce e odio mio fratello, sono ancora nelle tenebre. Ora Giovanni dice: figlioletti, vi scrivo perché i vostri peccati vi sono perdonati in virtù del suo nome. Padri, vi scrivo perché avete conosciuto colui che è dal principio. Giovani, vi scrivo perché avete vinto il maligno. Figlioletti, vi scrivo perché avete conosciuto il Padre. Credo che Giovanni stia parlando dello sviluppo, della crescita spirituale. Ci sono persone che hanno appena conosciuto il Signore e sono bambini in Cristo. Figlioletti, bambini, bambini nella vostra esperienza. E cosa ha da dire a queste persone? I vostri peccati sono perdonati. Ehi, questo è grandioso. È da qui che si parte. E ci sono molte persone che sono nuove nel Signore e quasi l'unica cosa che sanno è che i loro peccati sono perdonati. Sapete, non sono molto ferrati nella dottrina cristiana. Non sanno molto della natura di Dio e della natura dell'uomo e della natura degli angeli. Non sanno molto della fede cristiana ancora, ma almeno sanno la cosa importante, che i loro peccati sono perdonati. E quanto è importante che noi sappiamo che i nostri peccati sono perdonati. E questo in un certo senso è lo stato di infanzia, scoprire che in quanto figliuolo di Dio i tuoi peccati sono perdonati. Poi si cresce e si matura, e quindi si rivolge a quelli che sono giovani. Voi siete forti, o meglio padri, vi scrivo perché avete conosciuto colui che è dal principio. Ora, di nuovo, qui c'è la dichiarazione del fatto che Cristo è sempre esistito. Questo è qualcosa che insegna chiaramente la Bibbia. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ora, ci sono quelli che vogliono cercare di ridurre Cristo ad un essere creato e metterlo nella categoria degli angeli. I testimoni di Geova cercano di eguagliarlo a Michele, uno degli arcangeli, un essere creato da Dio. Essi negano l'esistenza eterna di Gesù, ma voi conoscete colui che è dal principio. Quando Michele annuncia il luogo dove sarebbe nato nella sua profezia, dice a Betlemme: da te uscirà colui che sarà dominatore in Israele, le cui uscite sono dai tempi antichi, dai giorni eterni. Ora è interessante, ci sono un paio di parole in ebraico che vengono tradotte eternità. Una di queste parole significa letteralmente fino al punto in cui svanisce tutto, il punto zero. Ora questo significa che nella tua mente tu vai indietro finché riesci a pensare. Fai andare la tua mente indietro e indietro e indietro. Gli scienziati dicono, o almeno alcuni scienziati, è materia di dibattito, ma alcuni dicono che l'universo ha 12 miliardi di anni. Beh, andiamo ancora più indietro. Andiamo ancora più indietro rispetto a questi 12 miliardi di anni da cui dicono che l'universo esiste. E andiamo indietro, diciamo, di 10 volte tanto, a 120 miliardi di anni fa. Riesci a concepire un tempo di 120 miliardi di anni fa? Beh, andiamo ancora più indietro. Torniamo indietro di 100 bilioni di anni fa. Quanto devi tornare indietro prima di arrivare al punto zero? Bene, quel punto in cui la tua mente non riesce a concepire un periodo ancora precedente. Voglio dire, la tua mente si scontra con un punto in cui svanisce tutto. È come se si dissolvesse. La tua mente non riesce ad afferrare, a concepire, un tempo oltre quel punto. Questa è la parola in ebraico che viene tradotta eternità. Ma c'è un'altra parola in ebraico, e questa parola significa letteralmente oltre il punto zero. Quindi quando la tua mente arriva al punto zero, a cui non riesci a pensare a un tempo che sia precedente, oltre questo. E questa è la parola che usa Michea, oltre il punto zero. Colui che esisteva oltre il punto zero è colui che sarebbe nato a Betlemme, colui che Dio ha stabilito perché sia dominatore in Israele. Avete conosciuto, dice, colui che è dal principio, quel che era dal principio. Così inizia questa epistola. Quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto, quel che abbiamo contemplato, quel che abbiamo toccato. Il Dio eterno, Gesù Cristo nostro Signore, è diventato carne e ha dimorato tra di noi. Quindi, padri, vi scrivo perché avete conosciuto colui che è dal principio. E poi, giovani, vi ho scritto perché avete vinto il maligno. Quindi quelli che sono davvero in battaglia contro il nemico e hanno sperimentato la vittoria di Dio. Dio non mette i bambini appena nati spesso in prima linea. In un certo senso li tiene dietro e lascia che prima imparino e crescano. E noi cresciamo per mezzo delle prove che passiamo. Ma nel crescere e maturare molte volte Dio inizia a permettere che passiamo per prove via via crescenti, per fortificare la nostra fede e la nostra fiducia in Lui. Ed è per questo che la Scrittura ci esorta a considerare motivo di gioia le svariate prove in cui venite a trovarvi. È parte della nostra crescita, parte dello sviluppo della nostra relazione con Dio. È quello che fa sì che le nostre radici vadano in profondità in Lui e nella parola. È emozionante quando Dio chiude ogni possibile porta, perché sai che ora sta per fare qualcosa. Lui può sempre fare qualcosa, mentre noi non possiamo fare proprio nulla. E in genere è meglio quando Dio chiude tutte le porte, perché ora ti arrendi, perché non hai più niente a cui rivolgerti, e così ti rivolgi a Dio e dici: bene Dio, è impossibile, non si può fare, e allora Lui potrà mostrarti cosa può fare. Lui ha l'opportunità. Qualcuno ha detto, non è un passo della Scrittura, ma potrebbe esserlo: quelle che per l'uomo sono limitazioni, per Dio sono occasioni. A lungo ho pensato che fosse un passo della Scrittura, perché lo sentivo sempre. Ma c'è molta verità in questo. Dio opera spesso quando noi giungiamo alla fine delle nostre risorse, del nostro genio, dei nostri mezzi. Ed è quando ci arrendiamo spesso che Dio opera, e spesso non lo fa finché non arriviamo a quel punto. E il motivo per cui non lo fa prima è che saremo portati ad attribuirlo al programma che abbiamo messo su, e poi scriveremo dei libri sulla formula del nostro successo, perché ora sì che sappiamo come farlo. Abbiamo stabilito tutto per filo e per segno nella nostra formula. E ora possiamo insegnare alla gente come trovare la giusta combinazione e come aprire le porte di tutto. E così Dio permette che arriviamo a quel punto di disperazione in cui non possiamo confidare in noi stessi, in modo che quando Lui opera, tutto quello che possiamo dire è: non riesco a credere a quello che ha fatto Dio. Giovani, vi scrivo perché avete vinto il maligno. A questo punto torna indietro e ripercorre la stessa progressione, dicendo la stessa cosa ai figlioletti, cioè ai piccoli bambini, solo che questa volta dice loro: figlioletti, vi scrivo perché avete conosciuto il Padre. E poi: padri, vi ho scritto perché avete conosciuto colui che è dal principio. Quindi a loro dice la stessa cosa, ma poi con i giovani cambia. Giovani, vi ho scritto perché siete forti e la parola di Dio dimora in voi e avete vinto il maligno. Quindi la prima volta dice semplicemente: avete vinto il maligno. Ora ci dice il segreto della loro forza e com'è che hanno vinto il maligno. Giovani, vi ho scritto perché siete forti, perché la parola di Dio dimora in voi. Ed è sempre questa la nostra forza contro il nemico. Nessuno di noi è immune dagli attacchi del nemico. Non importa quanto avanti sei andato nella tua esperienza spirituale e nella tua relazione con Dio. Finché sarai in questo corpo, non sarai mai immune dagli attacchi di Satana. Non crescerai mai tanto da essere immune alla tentazione. Anzi, molte volte più cresci, maggiore la tentazione che il nemico ti mette davanti. Non crescerai mai tanto da non essere più tentato. Non crescerai mai tanto da non dover più combattere contro il nemico, da non essere più in conflitto con Satana. Ma giovani, vi ho scritto perché siete forti e la parola di Dio dimora in voi. E questo è il segreto della mia forza nel poter vincere il nemico, la parola di Dio che dimora nel mio cuore. Io ho riposto la tua parola, dice Davide, nel mio cuore, per non peccare contro di te. La potenza della parola nel mio cuore contro la tentazione, contro il peccare contro Dio. Quando Satana va da Gesù con le tentazioni, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, Gesù risponde a quelle tentazioni con la parola. Sta scritto, dice Gesù. E il segreto della sua forza nel vincere le tentazioni di Satana era la parola di Dio che dimorava in lui. Ora, ci sono molte volte in cui uno si fa abbindolare dal nemico. E questo quando c'è una mancanza della parola di Dio nel tuo cuore. A Satana piace vederci tutti impegnati in così tante cose da non aver tempo per la parola. E la nostra anima diventa quasi inaridita per la mancanza della parola di Dio. E vi dico, a quel punto tu diventi molto vulnerabile agli attacchi del nemico. Oh, quanto abbiamo bisogno di essere forti nella parola, in modo da poter vincere il maligno, perché la parola di Dio dimora in noi. Ora Giovanni ci intima questo: non amate il mondo, cioè il mondo materiale intorno a voi, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Ora, questa è un'affermazione abbastanza forte, e faremo meglio a porre particolare attenzione. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Gesù disse: nessuno può servire due padroni, perché o amerà l'uno e odierà l'altro, oppure sarà fedele all'uno e disprezzerà l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Non potete. Non dovreste, non potete. E Mammona, naturalmente, sono le cose del mondo materiale, le cose mondane, i soldi, eccetera. Non potete servire entrambi. Ora Giovanni ci definisce cosa intende per mondo. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non è dal Padre, ma è dal mondo. Quando Satana viene a tentarti, puoi star sicuro che la tentazione rientra in una di queste tre categorie, o nella concupiscenza della carne, o nella concupiscenza degli occhi, o nella superbia della vita. Queste sono le tre aree in cui attacca Satana. Se torniamo al giardino dell'Eden, quando lui è andato da Eva lì nel giardino, Dio ha detto che non potete mangiare di tutti gli alberi del giardino. Sì, dice Eva. Tutti tranne uno, quello che sta al centro del giardino, e Dio ha detto che non dovremmo mangiare da quello, perché nel giorno che ne mangeremo per certo morremo. No, non morirete affatto. Dio sa che in quell'albero c'è la conoscenza del bene e del male. Lui sta cercando di proteggere se stesso, non vuole che diventiate come Dio. E quando lei ha visto che era bello ai suoi occhi, che era un magnifico frutto, che era piacevole da gustare e poteva farla diventare saggia come Dio, ne ha mangiato. La concupiscenza della carne, buonissimo, delizioso. La concupiscenza degli occhi, bello da vedere. E ragazzi, mi renderà come Dio, la superbia della vita. E Satana la fa cadere. In fondo, quando va da Gesù, comanda che queste pietre diventano pani, la concupiscenza della carne, la promessa di tutti i regni del mondo, la superbia della vita. E naturalmente buttati giù, e lui comanderà i suoi angeli, di nuovo, la superbia della vita. Fai qualcosa di spettacolare, attira l'attenzione su di te. Queste sono le aree in cui Satana ti attacca. Queste sono le aree del mondo. Ora, oggi viviamo in un'epoca in cui credo che Satana stia attaccando in queste tre aree come non mai. Gesù disse che negli ultimi tempi, perché l'iniquità sarà moltiplicata, l'amore di molti si raffredderà. L'iniquità del mondo moltiplicherà. Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Ai giorni di Noè si mangiava, si beveva e tutto il resto. E ragazzi, viviamo in un'epoca in cui le opportunità per dare sfogo alla concupiscenza della carne sono semplicemente miriadi. E la concupiscenza degli occhi. Satana ha aperto le cateratte delle cose più lussuriose. Riviste, film, locali. Sembra che non ci sia alcun tipo di freno. E queste cose sono studiate per infiammare le passioni, perché la tua mente pensi a tutti questi modi per dar sfogo alla concupiscenza della carne, alla concupiscenza degli occhi. E in realtà queste operano insieme, creando dei desideri per avere un appagamento carnale che è al di fuori dei confini che Dio ha stabilito. Se uno ama il mondo, il sistema del mondo, le cose del mondo, l'amore del Padre non è in lui. C'è una grande incoerenza oggi, perché molti cristiani stanno abusando della loro libertà cristiana, stanno approfittando della grazia di Dio e stanno cercando di stare con Dio e stare con il mondo e di fare di Cristo uno con Belial. Non puoi fare questo, non puoi mischiare la luce con le tenebre. Non amate il mondo né le cose del mondo. Se uno ha nel suo cuore l'amore del mondo, l'amore del Padre non è in lui. Parole abbastanza forti. Faresti meglio ad esaminare attentamente il tuo cuore. Ho l'amore per il mondo nel mio cuore. Sono attratto dalle cose del mondo. Vado seguendo questa direzione. Se io ho l'amore del mondo nel mio cuore, non ho l'amore del Padre. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non è da Dio. Ora ci dà a questo punto il motivo, e il mondo passa con la sua concupiscenza. Ehi, se la tua vita è tutta presa da cose mondane, dalle concupiscenze e dai desideri e dall'amore per il mondo, se la tua vita si basa su queste cose, sappi che tutto questo passerà, il mondo passa con la sua concupiscenza. Sta investendo su cose che periranno, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Questo è un ragionamento grandioso. Vedete, il nostro problema è che troppo spesso perdiamo di vista l'eternità. Stando qui in questo mondo ci facciamo coinvolgere così tanto dalle cose del mondo che la nostra vista si annebbia e perdiamo il senso e la coscienza di ciò che è eterno. E quando perdi coscienza di ciò che è eterno, allora Satana riesce ad abbindolarti facilmente. Nel Salmo 73, Asaf parla di questo inganno che Satana ha fatto nella sua mente, quando ha fatto sì che i suoi occhi fossero sul mondo e sulle persone del mondo. Dice: ora io so che Dio è buono, ma quando ho cercato di comprendere determinate cose, quasi sono caduto. Perché ho iniziato a guardare la prosperità dei malvagi, ho iniziato a vedere come vanno avanti e sembrano non avere problemi, eccetera, eccetera. E Satana stava per farlo cadere, e dice: quando ho cercato di conoscere queste cose, i miei piedi sono quasi inciampati. Dice: allora non conviene cercare di servire Dio, non vale la pena cercare di essere buoni. E quando ho cercato di comprendere queste cose, sono quasi inciampato. Finché non sono entrato nel santuario di Dio e ho considerato la loro fine. Nel santuario di Dio la sua vista è stata corretta e ora vede ciò che è eterno. Ed è per questo che è molto importante che noi entriamo nel santuario di Dio. Vivendo in questo mondo materialista è così facile farsi prendere dalla corrente del mondo e perdiamo la vista delle cose eterne. Ma è importante che entriamo nel santuario di Dio e che ci ricordiamo ancora una volta che il mondo passerà via, con le sue concupiscenze, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. E così abbiamo di nuovo la giusta prospettiva circa queste cose verso cui siamo attirati o che ricerchiamo, che abbiamo la vera prospettiva, che non ci facciamo coinvolgere in quelle cose materiali che passeranno, ma che rivolgiamo i nostri cuori verso le cose che sono eterne. E questa dovrebbe essere sempre l'esperienza che facciamo nel santuario di Dio: correggere la prospettiva, tornare al senso e alla coscienza di ciò che è eterno. Ora, naturalmente, è qui il nostro problema, quando Dio opera nella nostra vita. Perché quando Dio opera nella nostra vita, Lui ha sempre il senso di ciò che è eterno. E quando io ho solo il senso di ciò che è temporaneo, molte volte il mio modo di vedere le cose differisce da quello di Dio. E dico: Dio, cosa stai facendo? Dio, come fai a dire che mi ami? Dio, se tu mi ami davvero, perché mi sta succedendo questo? È perché ho gli occhi fissi su benefici temporanei, materiali, mentre Dio guarda al piano eterno e ai benefici eterni. È importante che facciamo un passo indietro e guardiamo un po' più lontano e capiamo che il mondo passa via con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio dimora in eterno. Fanciulli, è l'ultima ora, e come avete udito, l'anticristo deve venire, e fin da ora sono sorti molti anticristi. Da questo conosciamo che è l'ultima ora. Gesù dice: negli ultimi tempi sorgeranno molti falsi cristi. Molti uomini affermeranno di essere il Salvatore. Ora, questo stava già succedendo ai giorni di Giovanni, e Giovanni lo considera come un segno degli ultimi tempi. Ma sapete, io sono convinto che il desiderio di Dio sia quello che noi tutti, in ogni generazione, crediamo che la nostra sia l'ultima generazione. Io credo che questo sia qualcosa di cui Dio vuole che la Chiesa abbia coscienza continuamente, cioè che il Signore sta per tornare. Perché io credo veramente che questa sia una delle influenze più purificanti nella Chiesa. È una delle cose che ci aiuta di più a mantenere la giusta prospettiva, il sapere che il Signore sta per tornare. Che grande differenza fa sapere che il Signore sta per tornare. Ehi, sta per tornare. Sono davvero convinto che il Signore tornerà nei prossimi 20 anni per prendere me. Sarei scioccato se non venisse nei prossimi 20 anni per me. E passano presto, incredibilmente presto. Il Signore sta per tornare, prima di quanto pensiamo. Ora, personalmente, credo anche che sta per tornare per tutti noi, anche voi più giovani. Credo che siamo negli ultimi tempi, e credo che Dio voglia che io creda questo, e che Dio voglia che la Chiesa sia cosciente di questo. Credo che sia molto più ragionevole credere questo oggi rispetto a 25 anni fa. Credo ci sono cose che sono successe negli ultimi 25 anni, lo sviluppo di determinate tecnologie, che ora rendono le profezie bibliche molto più realistiche di quanto potessero essere 25 anni fa, per quanto riguarda il loro adempimento. Credo davvero che stiamo arrivando alla fine, credo che siamo negli ultimi tempi. Giovanni credeva di essere nell'ultima ora, ma credo che Dio volesse che lui credesse questo. E che vuole che tutti noi viviamo nella consapevolezza o nella coscienza che da un momento all'altro tutti i nostri programmi potrebbero essere interrotti, in modo che non ci attacchiamo troppo alle cose, ma che viviamo in modo più attento. Come dice Paolo ai Corinzi, e anche lui credeva questo, di essere negli ultimi tempi. E nello scrivere ai Corinzi, pensando che era giunta la fine, dice: l'ora è giunta e quelli che sono sposati siano come se non fossero sposati. Cioè la tua prima priorità dovrebbe essere quella di servire Dio, piuttosto che piacere a tua moglie. Ogni nostro contatto con il mondo, dice, dovrebbe essere il più lieve possibile. Questo è il modo in cui dovremmo vivere sempre, toccando il mondo solo lievemente. Non avere radici tanto profonde. Non ti fare attorcigliare dal mondo così tanto che non sei pronto a mollarlo in un attimo, al suono della tromba di Dio. Così c'erano anticristi a quei tempi. Noi aspettiamo che venga l'anticristo presto, ma qui al plurale c'erano molti anticristi. Ora Giovanni dice riguardo a molti di questi che si erano voltati contro Cristo, che sono usciti di mezzo a noi. Alcuni di essi sono stati persino parte della Chiesa per un po', ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri sarebbero rimasti con noi. Ma ciò è accaduto perché fosse palesato che non tutti sono dei nostri. Sapete, un corpo che riesce a purificarsi dei veleni che sono nel suo sistema è un corpo in salute. E quando un corpo si fa così debole da non riuscire più a purificarsi dei veleni, muore. Quindi è un corpo in salute quello che riesce a purificarsi dal veleno. Sono usciti da noi, ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri, senza dubbio sarebbero rimasti con noi. Ma sono usciti da noi, perché fosse palesato o manifestato che non erano dei nostri. Ma voi avete l'unzione dal Santo e conoscete ogni cosa. Ora abbiamo detto che ci sono due parole in greco per conoscere. Ginesco, che è conoscere per esperienza, e oetis, conoscere per intuizione. Quale pensate che sia delle due la parola usata qui in greco? Voi avete l'unzione dal Santo e conoscete ogni cosa. Conoscete tutte le cose per esperienza? Avete sperimentato tutto? Io no, e meno male. Ci sono molte cose che non ho sperimentato e che non desidero affatto sperimentare. Quindi no, non conosco ogni cosa per esperienza, ma conosco ogni cosa per mezzo dell'unzione dello Spirito Santo. Voi avete questa unzione dello Spirito Santo e conoscete ogni cosa. C'è una conoscenza intuitiva che ci viene dallo Spirito. Ed è una cosa interessante e quasi difficile quando hai la conoscenza intuitiva dello Spirito e parli con qualcuno che non ce l'ha. Rimani assolutamente impressionato che non riescano a vedere, perché è così chiaro. Abbiamo spesso questo problema quando Dio ci dà una particolare comprensione, la conoscenza di qualcosa, e tu riesci a vederlo molto chiaramente, e provi a spiegarlo a qualcuno e questo dice no, no, no, non è così, e non riescono a vederlo. È quasi frustrante, ma lo Spirito ti dà una rivelazione. E molte volte tu sai delle cose, ma non sai dire come le sai. La gente dice, come lo sai questo? E tu rispondi, beh, non so come lo so e basta. E loro, oh, non puoi saperlo. Invece sì, hai un'unzione da parte del Santo, e lui ti dà questa conoscenza intuitiva relativa a persone, a circostanze. Naturalmente in questo particolare caso è relativa alle persone. Sono usciti di mezzo a noi. Questa intuizione, voi sapevate che non erano davvero dei nostri. Non vi ho scritto perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete e perché nessuna menzogna proviene dalla verità. Di nuovo entrambe queste parole sono oetis in greco. Conoscenza per intuizione. Noi conosciamo la verità. Come conosciamo la verità? Perché lo Spirito di Dio ha seminato la verità nei nostri cuori. Sappiamo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio. Sappiamo che Lui è morto per i nostri peccati. Provate a spiegare questo a qualcuno che non ha avuto lo Spirito all'opera nel suo cuore. E tutti i dubbi e tutte le preoccupazioni e tutto il resto. Così voi conoscete. Grazie a Dio. Voi conoscete. Conoscete per l'opera dello Spirito nei vostri cuori, perché grazie a Dio lo Spirito ha operato nei vostri cuori, altrimenti non conoscereste. Sareste esattamente come gli altri, perduti nelle tenebre della vostra ignoranza. Non vi ho scritto perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete, e perché nessuna menzogna proviene dalla verità. Chi è il mendace, se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Come ho detto, voi sapete questo. Voi sapete che Gesù è il Messia. Come fate a saperlo? Perché lo Spirito di Dio ha portato testimonianza di questa verità nel vostro cuore. Un sacco di persone non lo sanno questo. Credono in una bugia. Colui che nega che Gesù è il Messia, costui è l'Anticristo, che nega il Padre e il Figlio. Beh, io credo in Dio, ma non vedo la necessità di Gesù. Sapete, no, io credo che Gesù è stato una brava persona, un profeta e tutto il resto, ma no. Non puoi farlo passare semplicemente per una brava persona. Ci sono troppe incoerenze in questo. Vedete, se lui non fosse stato il figlio di Dio, allora sarebbe stato un bugiardo. Come fate a dire che un bugiardo è una brava persona? Vedete, o era Dio manifestato in carne, o era un ingannatore, un bugiardo e un imbroglione, e quindi non era una brava persona. Era uno dei peggiori ciarlatani che ci sia mai stato, che nega il padre e il figlio. Chiunque nega il figlio non ha neanche il padre. Beh, io credo in Dio, ma non credo in Gesù. No, tu non credi veramente nel padre. Gesù disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al padre se non per mezzo di me. Ora molte persone dichiarano di credere in Dio, e io non metto in dubbio le loro dichiarazioni. È solo che non so in quale Dio credono. Vedete, ci sono un sacco di dii. Davide dice: i dii dei pagani sono molti. E così uno dice: io credo in Dio, credo in un essere supremo. Ma in chi crede? Non lo so. Quando Gesù parla del Padre, parla del Dio eterno, il creatore dei cieli e della terra. Sì, sì, è quello in cui credo io. No, se non credi in Gesù. Vedi, se non hai il Figlio, non hai il Padre. Se non hai il Figlio, non puoi venire al Padre. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quindi l'unica via al Dio che è rivelato nella Bibbia è per mezzo di Gesù Cristo. Ora ci sono molti ebrei oggi che dicono: beh, noi preghiamo direttamente Dio, non abbiamo bisogno di Gesù. Beh, non so quale Dio pregano, perché persino il Dio dell'Antico Testamento, il loro Dio, richiedeva che prima di andare a Lui loro avrebbero dovuto offrire un sacrificio per liberarsi dei loro peccati, per mezzo di un sacrificio animale. Oh, ma io vengo a Dio con le mie buone opere, e credo che Dio mi accetta grazie alle mie opere e alla mia sincerità. Beh, magari il tuo Dio potrà fare questo, ma non è certo il Dio che è rivelato nella Bibbia, perché il Dio della Bibbia dice che le tue opere sono come un panno sporco davanti a Lui. Lui non è affatto interessato alle tue opere. Il giusto vivrà per fede, e non fede nelle tue opere, ma fede nell'opera di Dio. Quindi c'è uno stretto legame tra il Padre e il Figlio, e non puoi avere l'uno senza l'altro. Rinnegare l'uno significa rinnegare l'altro. Ricevere l'uno significa ricevere l'altro. Vanno insieme e non li puoi separare. Chi confessa il Figlio ha anche il Padre. Quanto a voi, dunque, dimori in voi ciò che avete udito dal principio. Se ciò che avete udito dal principio dimora in voi, anche voi dimorerete nel Figlio e nel Padre. Quindi all'inizio della loro fede veniva loro insegnato che Gesù Cristo era il Figlio di Dio. Lui è venuto per essere il Salvatore del mondo. Ora tenetevi stretti a questo. Fate che dimori in voi, perché così dimorerete sia nel Figlio che nel Padre. E questa è la promessa che Egli ci ha fatto, la vita eterna. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. E Gesù dice sempre lì, in Giovanni 3,36, chi ha il Figlio di Dio ha la vita eterna, e chi non ha il Figlio di Dio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di Lui. Io sono la resurrezione e la vita, chi crede in me anche se muore vivrà, e chi vive e crede in me non morirà mai. Così la promessa che Lui ci ha fatto è la vita eterna con Lui nel regno di Dio. Questa è la speranza che abbiamo ora. Io progetto di spendere la mia eternità con Gesù Cristo, di essere per sempre con il Signore. Dovunque si troverà Lui, lì ci sarò anch'io. Vi scrivo queste cose con riguardo a coloro che vi seducono. Ma quanto a voi, l'unzione, di nuovo la stessa parola, che avete ricevuto da Lui, dimora in voi, e non avete bisogno che alcuno vi insegni. Ma come la stessa unzione vi insegna ogni cosa, ed è verace, e non è menzogna, dimorate in Lui come essa vi ha insegnato. Ora, quando dice questo, non avete bisogno che alcuno vi insegni, ma è lo Spirito Santo che vi insegna. Gesù ha promesso questo. Ha detto: ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutte le cose che vi ho comandato. E perché tu impari davvero qualcosa, è necessaria l'opera dello Spirito Santo nel tuo cuore. Ora la cosa interessante è che io posso insegnarvi la parola di Dio e la verità di Dio, e alcuni di voi lo vedono e lo comprendono, e per loro è chiaro e dicono «Mamma mia, grandioso!». Altri dicono «Ma di che cosa starà mai parlando? Quando finisce questa riunione? Voglio andarmene a mangiare fuori. Cosa succede?». Per alcuni lo Spirito Santo vi sta insegnando, ma non potete imparare se non è lo Spirito Santo. Anche se quella che sentite è la verità, anche se quella che leggete è la verità, quando leggete la parola di Dio, se non è lo Spirito Santo ad insegnarvi, non potete comprendere veramente. L'uomo naturale non comprende le cose dello Spirito, né può conoscerle, perché si giudicano spiritualmente, ma l'uomo spirituale comprende ogni cosa. Ora Giovanni non sta affatto dicendo che non abbiamo bisogno di uomini che ci insegnano la parola di Dio, perché Paolo dice che il Signore ha costituito nella Chiesa pastori e insegnanti, o dottori, e Dio non li avrebbe costituiti se noi non avessimo bisogno di pastori e insegnanti. Ma anche se io sono davvero chiamato ad essere pastore e insegnante, e insegno la parola di Dio, voi non potete imparare veramente la parola di Dio se non per lo Spirito Santo che testimonia della verità nel vostro cuore e semina la verità nel vostro cuore. Quindi l'insegnamento in realtà viene dallo Spirito Santo, quello che scende in profondità nel vostro cuore e che dimora nel vostro cuore. È interessante, io imparo persino dalle mie stesse registrazioni, e molte volte, nell'ascoltare le mie registrazioni, dico, ho detto veramente questo? Sì, per forza, è la mia voce, non mi ricordo di aver detto questo. E è davvero bello, è davvero ricco, è grazie all'unzione dello Spirito e al dono di insegnamento. E così è questo quello che sta dicendo qui Giovanni. Noi abbiamo bisogno che lo Spirito Santo ci insegni ogni cosa. I nostri cuori devono essere aperti allo Spirito di Dio. Non possiamo imparare le cose dello Spirito se non per l'opera dello Spirito Santo che ci insegna. Ecco perché ogni volta che apriamo la Bibbia e la leggiamo, dovremmo prima pregare. Ora, Signore, insegnami. Fa che lo Spirito di Dio istruisca il mio cuore nella via della verità. E ora, figlioletti, cosa vi insegna lo Spirito di Dio? Dimorate in Lui. Questo è il messaggio. Dimorate in Cristo. Ora dunque, figlioletti, dimorate in Lui, affinché quando Egli apparirà, noi possiamo avere fiducia e alla Sua venuta non veniamo svergognati davanti a Lui. Ora, se dimorerete in Cristo, allora camminerete come ha camminato Lui. Mi chiedo cosa starò facendo quando il Signore, all'improvviso, in un momento, in un batter d'occhio, mi chiamerà a casa. Ora rapisce la Sua Chiesa. Cosa starò facendo? Beh, vi dico, so quello che spero che non starò facendo. Onestamente spero di non stare a guardare una partita in TV, specialmente se i Rams stanno perdendo contro i Giants. Penso che è un po' una perdita di tempo, e non voglio che il Signore mi prenda mentre sto perdendo tempo. Ma più di questo, spero di non stare a guardare i team. Ora preferirei essere qui a predicare, quando verrà il Signore. Sì, perfetto. Ehi, guarda dove sono, Signore. Ora è importante che viviamo con la consapevolezza che il Signore può venire in ogni momento. Non vogliamo doverci vergognare alla Sua venuta. La Bibbia ci dice di riscattare il tempo, di approfittare delle opportunità, di approfittare del tempo che Dio ci dà, affinché quando Egli apparirà, noi possiamo avere fiducia e alla Sua venuta non veniamo svergognati davanti a Lui. Se voi sapete che Egli è giusto, lo sappiamo che Egli è giusto? Come lo sappiamo che Egli è giusto? Poetis o ginosco? Sappiamo che Egli è giusto per lo Spirito, intuitivamente. Sappiate che chiunque pratica la giustizia è nato da Lui. E questo come lo so? Perché posso vederlo. E per esperienza so che quelli che praticano la giustizia sono nati da Dio. Così avete sia Oetis che Ginosco, entrambi qui in questo verso. Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio. Amo questo verso. Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio. Che amore glorioso, che Dio mi ha adottato e mi ha fatto diventare un suo figlio. che Dio mi chiama figlio. Vedete quale amore il Padre ha profuso su di me, facendomi chiamare figlio di Dio. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Ora, non dovremo aspettare il rapimento perché ci sia un grande cambiamento nella nostra vita. Sapete cosa spero? Mi piacerebbe trovarmi in cielo e rendermene conto solo dopo un'ora. Mi piacerebbe camminare in tale comunione con il Signore, vivere così vicino a Lui, che all'improvviso dico: ragazzi, qui l'aria è pulita. Dove mi trovo? Ehi, questo è il cielo! E sei lì da un'ora prima di accorgertene. In modo che non ci sia un cambiamento così radicale. Vedete, la gente spera sempre che ci siano cambiamenti radicali così all'improvviso. Ma sapete, lo Spirito è all'opera nei nostri cuori e giorno per giorno ci conforma ad immagine di Cristo. E noi siamo trasformati di gloria in gloria nella stessa sua immagine per la potenza del suo Spirito che opera in noi. Così che non ci sarà alcun drastico e radicale cambiamento quando a quel punto saremo dritto nella presenza del nostro Signore, in gloria. Cosa saremo impegnati a fare quando saremo lì? Ad amarlo, ad avere comunione con Lui, ad adorarlo, a passare del tempo con Lui. E cosa dovremmo essere impegnati a fare qui? Lo stesso. Amarlo, servirlo, adorarlo. Non dovrebbe portare un cambiamento radicale, un cambiamento di 180 gradi. Io che cammino nella carne, andando per la mia strada, e poi viene il rapimento e subito mi ritrovo nella giusta strada, la strada opposta. Ma una transizione molto naturale. Ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sapete, la Bibbia è interessante in quanto non ci dice molto su come sarà il cielo, e il motivo è che non ci sono parole per descriverlo. Questo è quello che dice Paolo circa la sua esperienza. Sono stato rapito nel terzo cielo e ho udito cose che sarebbe un crimine tentare di descrivere con parole umane. Non ci provo nemmeno. Sarebbe un crimine tentare di descriverle in termini umani. Non c'è una lingua che possa esprimere queste cose. Quindi, dato che il linguaggio è limitato e non è in grado di esprimere davvero la pienezza della gloria, della bellezza, rimane semplicemente qualcosa che non può essere descritto. Le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito e che non sono salite in cuor d'uomo sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Ma Dio ha iniziato a rivelarcele per mezzo del suo Spirito. Ora ci sono volte in cui riusciamo ad assaporare un po' di cielo, un'opera speciale dello Spirito di Dio nel mio cuore, ed è come se vado in estasi. Provo una gioia indescrivibile, piena di gloria. Provo una profonda e gloriosa pace che non posso descrivere. Lo Spirito di Dio inizia a rivelarmi alcune di queste cose celesti. Eppure è qualcosa che va ben al di là di quello che possono descrivere le parole. Pensate se aveste un figlio cieco e vorreste provare a descrivergli il tramonto che abbiamo avuto ieri sera. Ad un figlio che non ha mai visto le sfumature di arancione, rosso, le nuvole e tutto il resto. E tutti i colori che man mano diventano azzurro e rosa, eccetera. Come potreste con le sole parole descrivere in modo adeguato la bellezza di un tramonto? È qualcosa che sfugge alla descrizione. Allo stesso modo, il cielo è qualcosa che sfugge alla descrizione. La Bibbia non prova a descriverlo. Ci dice semplicemente: ehi, è una gloria che va al di là di qualsiasi cosa potreste credere o immaginare. Non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Paolo dice: qualcuno dirà come risuscitano i morti, con quale corpo verranno. E non cerca in realtà di dirci molto circa questo corpo. Ci dice solo che sarà di molto superiore al corpo che abbiamo ora. È seminato corruttibile e risuscita incorruttibile. È seminato ignobile e risuscita glorioso. È seminato debole e risuscita pieno di forza. È seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. C'è un corpo naturale e c'è un corpo spirituale. E come abbiamo portato l'immagine del terrestre, porteremo anche l'immagine del celeste. Quando metti un seme nella terra, questo prima muore e poi produce nuova vita. E il corpo che viene fuori dalla terra non è il corpo che hai seminato. Tu hai seminato un granello nudo e Dio gli dà un corpo come ha stabilito. Così sarà pure alla risurrezione dei morti. Un nuovo corpo. Non sarà il corpo che ho seminato nella terra. Non avrò più delle ginocchia doloranti. Non avrò più una pessima vista. E non avrò più una testa pelata. Non avrò più rughe. Avrò una nuova forma, gloriosa. Non so come sarà. Non è ancora manifestato ciò che sarò. Questo non mi infastidisce, perché una cosa so, che sarò simile a Lui. Ehi, questo è ciò che importa. Sarò simile a Lui, perché lo vedrò come Egli è. E questa è la mia speranza stasera. Sarò simile a Lui, perché lo vedrò come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui purifica a se stesso, come Egli è puro. Questa è per me una delle speranze più purificanti nella Chiesa. Gesù può venire in ogni momento, e io sarò mutato per essere proprio come Lui. Lo vedrò come Egli è, e questo mi trattiene dal fare molte cose che altrimenti potrei fare, dal farmi coinvolgere in cose che sono solo uno spreco di tempo, perché il Signore sta per tornare, e io voglio utilizzare il mio tempo per la Sua gloria. Questo mi mantiene puro. Chiunque commette il peccato, ora questa parola commette il peccato dovrebbe essere tradotta a pratica il peccato o vive nel peccato. Chiunque vive nel peccato o pratica il peccato commette pure una violazione della legge, e il peccato è la violazione della legge. E voi sapete che Egli è stato manifestato per togliere via i nostri peccati, e in Lui non vi è peccato. Ora, ho fatto notare nel capitolo 1 che peccati, al plurale, si riferisce al frutto, mentre peccato, singolare, si riferisce alla natura del peccato in noi, qui in Prima Giovanni. Quindi il peccato, al singolare, di cui parla qui, per quanto riguarda Cristo, in Lui non vi è peccato, cioè non c'era nessuna natura peccaminosa in Lui. Noi abbiamo una natura peccaminosa. Se cerco di negare questo, sto solo ingannando me stesso, e la verità non è in me. Se dico di non avere il peccato, di non avere una natura peccaminosa, allora sto solo ingannando me stesso. E se dico che la mia natura peccaminosa non ha mai prodotto alcun frutto, che non ho mai peccato, allora faccio ancora peggio, faccio Dio bugiardo. Ma Gesù non aveva una natura peccaminosa. Lui è nato da Dio, concepito per virtù dello Spirito Santo. Lui è morto, come dice Pietro, come un agnello senza difetto né macchia. Le macchie erano difetti innati, ereditati. Lui non aveva macchie ereditate, e nemmeno malformazioni acquisite, difetti. Io ho entrambi. Ho difetti e macchie. Ho il peccato innato, la natura del peccato, e questo ha prodotto molto frutto. Quindi grazie a Dio per il sangue di Gesù Cristo, perché quando ho confessato i miei peccati, Lui è fedele e giusto da rimettere i miei peccati e da purificarmi da ogni iniquità. Quindi, chiunque pratica il peccato sta trasgredendo la legge, perché il peccato è la violazione della legge. E voi sapete che Gesù è stato manifestato per togliere via i nostri peccati. Lui è venuto per morire per i nostri peccati, per togliere via i miei peccati e le mie colpe, e in Lui non c'è la natura peccaminosa. Chiunque dimora in Lui non pratica il peccato. Chiunque pratica il peccato non l'ha visto né l'ha conosciuto. Parole davvero forti. Questo dovrebbe farci esaminare la nostra vita. Se vivo una vita in cui pratico il peccato, non lo conosco davvero, non l'ho davvero visto. Se lo conosco veramente, allora sono libero dal praticare il peccato. Figlioletti, nessuno vi seduca, e non vi ingannate da soli. Chi pratica la giustizia è giusto, come Egli è giusto. Ora Cristo è il nostro esempio nella purezza. Chiunque ha questa speranza si purifica come Egli è puro. E Lui è il nostro esempio nella giustizia. Chi pratica la giustizia è giusto, come Egli è giusto. Chiunque pratica il peccato è dal diavolo, perché il diavolo pecca.

che è guidata da Satana. Chiunque nato da Dio non pratica il peccato, perché il seme di Dio dimora in lui e non può peccare perché è nato da Dio. Vedete, ora sono nato da Dio, sono nato di nuovo. Questo è quello di cui parla Gesù con Nicodemo. Dice, ehi, devi nascere di nuovo se vuoi entrare nel regno dei cieli. Come posso nascere di nuovo? Io sono vecchio, non posso rientrare nel grembo di mia madre. E Gesù no, quello che è nato dalla carne è carne, ma quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto devi nascere di nuovo. Nascere dallo spirito, la nuova nascita. Ora, nato dalla carne, io sono nato peccatore, con la natura peccaminosa, e a causa della natura del peccato c'è stato anche il frutto, una vita di peccato. Ora sono nato di nuovo per l'opera di Gesù Cristo, ed essendo nato di nuovo, ora ho una nuova natura, e quando faccio qualcosa di sbagliato, di cattivo, non posso dire, beh, che ci vuoi fare, è la mia vecchia natura, perché ora ho una nuova natura, sono nato di nuovo. E quindi fare cose giuste diventa naturale. Quello che diventa innaturale per un figliuolo di Dio è il peccato. Naturalmente questo non significa che non pecco, ma significa che questa diventa una cosa innaturale per me. Ora la cosa naturale della mia vita è praticare la giustizia. Fare la cosa giusta viene naturale. La natura di Cristo, il seme di Dio, dimora in me e io non posso praticare il peccato. È opposto alla mia nuova natura e dà fastidio alla mia nuova natura. Posso cadere nel peccato, ma è così contrario alla mia nuova natura che mi sento malissimo, mi sento a disagio e dico, Signore, perdonami, sono stato un folle. Sono stato un cieco e un folle. Oh, Signore, perdonami. Non posso essere a mio agio se vivo nel peccato, ma sto male a causa della mia nuova natura, perché sento che questo non è in armonia ora con la nuova natura che ho in Cristo. E così siamo quello che siamo per natura. È per questo che abbiamo bisogno di una nuova natura. È per questo che Gesù ha detto devi nascere di nuovo. Ora un maiale è un maiale per natura, e ci sono determinate inclinazioni naturali per un maiale. Si troverebbe molto a disagio in un ambiente diverso rispetto a quello che richiede la sua natura. Ora per natura ama andare a buttarsi in una pozza di fango e starsene lì a rotolarsi in quella pozza sporca e puzzolente. Per natura. E a lui piace. Ora puoi prenderlo e tirarlo fuori dalla pozza di fango, lavarlo bene con il sapone e mettergli dell'acqua di colonia e portarlo in salotto. Ma questo non è naturale per un maiale. Lui si sentirebbe molto a disagio nella tua sala da pranzo. Se ne andrebbe grufolando in giro in cerca di una via d'uscita. Desidererebbe tornare nel fango, in quella pozza maleodorante. Mi piace quella. È la mia natura. Se fossi un maiale. Ecco perché le riforme non funzionano per le persone. Ci vogliono più che riforme. Ci vuole un cambiamento di natura. Questo ci offre l'Evangelo. Non dice dai, purificate le vostre azioni. Siate riformati. No, dice siate trasformati. Fate sì che ci sia un cambiamento di natura, al punto che praticare la giustizia diventa la cosa naturale, perché il suo spirito, il seme di Dio, ora dimora in me, una nuova natura per mezzo di Gesù Cristo, la sua natura seminata in me. Ed è per questo che l'inconvertito ha così tante difficoltà molte volte a prendere la decisione di arrendere la sua vita a Gesù Cristo. Perché guarda i cristiani e dice non potrei mai vivere in quella maniera. Perché? Perché è come il maiale, che è felice nel suo fango, e non sa immaginarsi a vivere una vita pulita, una vita pura. Questo è completamente opposto alla sua natura. Pensa che si troverebbe molto a disagio in quell'ambiente. E Satana spesso usa questo come un'arma per non far prendere questa decisione alle persone. Loro dicono non potrei mai vivere come quei cristiani. Mi piacerebbe vivere in quel modo. Ma non fa per me, amico. Non ce la potrei fare. È naturale che non ce la puoi fare. Neanche noi ce l'avremmo potuta fare se non ci fosse stato un cambio.

0: cambiamento di natura dentro di noi, ma siamo nati da Dio. Il seme di Dio ora dimora dentro di noi. E ora ho questa nuova natura e non posso praticare il peccato in questa nuova natura. Ora, se tu riesci a star bene, a sentirti a tuo agio, praticando il peccato, allora non hai questa nuova natura. Oh, ma io ho alzato la mano e sono andato avanti durante la campagna evangelistica di Billy Graham. Non importa, non sei davvero nato di nuovo, se non c'è stato un cambiamento di natura. Da questo si riconoscono i figli di Dio. È così che puoi sapere se sei un figlio di Dio e i figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio. Se non stai vivendo una vita giusta, non sei da Dio. Non importa quello che affermi di credere. E neppure lo è chi non ama il proprio fratello, perché questo è il messaggio che avete udito dal principio, che ci amiamo gli uni gli altri. Questo è il cuore del messaggio dell'Evangelo. Vi ricordate quel dottore della legge che va da Gesù e gli dice qual è il più grande dei comandamenti? E Gesù ama il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutta la forza, e il tuo prossimo come te stesso. E in questi due è racchiusa tutta la legge e i profeti. Cosa ci ha insegnato Gesù? Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Se non abbiamo amore gli uni per gli altri, allora non siamo da Dio, non abbiamo la nuova natura, perché chi ama Dio ama anche colui che Dio ha generato. Questo fa parte della nuova natura, poiché questo è il messaggio che avete udito dal principio, che ci amiamo gli uni gli altri. Non come Caino, che era dal maligno e uccise il proprio fratello. E per quale motivo lo uccise? Perché le sue opere erano malvagie e quelle di suo fratello giuste. Non vi meravigliate, fratelli miei, se il mondo vi odia, perché le vostre opere sono giuste e le loro malvagie, e loro vi odieranno per questo. Voi li fate sentire colpevoli, e a loro non piace sentirsi colpevoli. Vi odiano, tu fai sempre la cosa giusta. Tu sei bravo, tu sei buono, pensi davvero di essere migliore di tutti gli altri, non è vero? Ti odiano. Rimango impressionato quando una persona, diciamo, trova una borsa con 20.000 dollari, e la prende e la porta alla polizia. Sapete che queste persone ricevono ogni genere di lettere piene d'odio e minacce e tutto il resto? La gente li chiama e li infastidisce per dire quanto sono stati pazzi, quanto sono stati stupidi. E le persone che fanno questo genere di cose subiscono ogni genere di molestie. Il mondo odia le persone giuste. Non vi meravigliate se il mondo vi odia. Noi sappiamo, o Etis, di essere passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli. Chi non ama il fratello rimane nella morte. Ora come so se sono passato dalla morte alla vita? Perché amo la famiglia di Dio. Amo i fratelli. Gesù disse ai suoi discepoli, da questo il mondo saprà che siete miei discepoli, dall'amore che avete gli uni per gli altri. Questa è la più grande testimonianza per il mondo, l'amore all'interno del corpo. Sapranno che siete davvero cristiani perché vi amate gli uni gli altri. Ehi, questa non è soltanto la prova per il mondo, ma è anche la prova per me stesso. Come sai se sei passato dalla morte alla vita? Perché Dio ti ha dato così tanto amore per il corpo di Cristo, la Chiesa, i membri del corpo di Cristo. Chiunque odia il proprio fratello è omicida, come Caino. E voi sapete che nessun omicida ha la vita eterna dimorante in sé. Da questo abbiamo conosciuto l'amore di Dio. Come sai che Dio ti ama? Come sai quello che sai? Ora io so che Dio mi ama. Come lo so che Dio mi ama? Perché Egli ha dato la sua vita per noi. Ecco come so che Dio mi ama. Di nuovo, come abbiamo detto in precedenza, ogni volta che Dio vuole dimostrarti che ti ama, indica sempre la croce. Non cerca mai di dar prova del suo amore in qualche altro modo. Non cerca di dimostrare che ti ama attraverso le circostanze della tua vita, facendo in modo che siano sempre belle, felici e rosee. Ogni volta che inizi a dubitare dell'amore di Cristo o dell'amore di Dio, girati e guarda la croce. Lì c'è la prova che Dio ti ama. poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. Da questo abbiamo conosciuto l'amore di Dio, perché Egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di questo, dare la propria vita per i suoi amici. Voi siete miei amici, dice Gesù, se fate le cose che vi comando. E Lui ha dato la sua vita per noi. Anche noi dovremmo avere un simile amore gli uni per gli altri, per il corpo di Cristo, da dare la nostra vita agli uni per gli altri. Gesù ha detto ai mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Che Dio ci aiuti. Che Dio faccia sì che il suo amore operi nei nostri cuori. Ma se uno ha dei beni di questo mondo e vede il proprio fratello che è nel bisogno e gli chiude le sue viscere, come dimora in lui l'amore di Dio? Ora passa agli esempi pratici. Tu sei stato benedetto, vivi nella prosperità, hai un sacco di beni di questo mondo, e ora vedi un fratello in Cristo che si trova in grande bisogno e non ti offri di aiutarlo nel suo bisogno, come puoi dire che l'amore di Cristo abita in te? Oh sì, io amo quel fratello, povero fratello, mi dispiace tanto per lui. Oh, lo amo davvero tanto, sono terribilmente triste per lui. Non ha del tacchino per questo Natale, è davvero un peccato. Deve mangiare un Big Mac per Natale, oh, è terribile. Oh, ma lo amo davvero tanto. Oh, quanto amo quel fratello. No, no, no, tu non lo ami affatto. Non puoi davvero amarlo e chiudere il tuo cuore davanti al suo bisogno e rimanere freddo e disinteressato circa i suoi bisogni. Come può l'amore di Dio dimorare davvero in te? Come puoi dire che l'amore di Dio dimora in te? Figlioletti miei, non amiamo a parole. Così è facile, non è vero? Oh, io amo tutto il mondo. Sono le persone che non sopporto. Sapete, è facile dire di amare. Oh, io amo così tanto. Chi era Shakespeare che ha detto tu affermi troppe cose? Divento sempre un po' sospettoso quando qualcuno ogni volta che ti vede dice oh, ti amo tanto, fratello. Una volta qui avevamo un tizio che mi diceva sempre questo, per tanto tempo. E poi ha fatto del suo meglio per pugnalarmi alle spalle. Oh, ti amo così tanto. Certo, come no. Amare a parole, questo non è amore. Amiamo con i fatti. Dimostriamo il nostro amore con quello che facciamo, non solo con le parole. È buono esprimerlo a parole, ma è meglio dimostrarlo con i fatti, aiutando, facendo una telefonata, dando una parola di incoraggiamento, dando un aiuto finanziario se necessario, per agire nell'amore l'uno verso l'altro, per aiutarci gli uni gli altri. Amiamo a fatti, perché questo significa amare in verità. E da questo sappiamo di essere nella verità. Come so se sono nella verità? Perché amo in verità, amo con i fatti, ed è così che so di essere nella verità. E tranquillizzeremo i nostri cuori davanti a Lui, poiché se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Ora, certe volte il nostro cuore ci condanna, e Satana certe volte ci condanna. Ci sono persone che soffrono perché sotto la condanna di Satana e sotto la condanna del loro proprio cuore. Mi dispiace molto per queste persone. Vanno sempre via condannando e punendo se stessi, dicendo perché ho detto quella cosa, oh perché ho detto quella cosa. E non riescono a dormire la notte per quello che hanno detto quella sera quando erano con i loro amici. E sono spaventati, oh ho detto la cosa sbagliata, nessuno mi amerà più. E ci sono persone che hanno questo tipo di natura, che si fanno turbare da cose di questo genere, e il loro cuore spesso li condanna, ma se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore. Sapete, io sono convinto che condanno me stesso per un sacco di cose per cui Dio non mi condanna più, perché Dio mi ha giustificato. Paolo dice chi è che li condannerà? Cristo è colui che è morto. E inoltre è anche risuscitato e alla destra di Dio e intercede per noi. Ora dunque non v'è alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore. Carissimi, se il nostro cuore non ci condanna, abbiamo fiducia davanti a Dio e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo le cose che gli sono gradite. Ora, ci sono molte persone che prendono la prima parte di questo passo come una promessa. Qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui, ma non finiscono di leggere, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo le cose che gli sono gradite. Vedete, ci sono delle meravigliose promesse, molto ampie, che ci sono state date circa la preghiera. Gesù disse: qualunque cosa desiderate quando pregate, credete di riceverla e la riceverete. E ci sono alcuni che prendono questo, iniziano a predicare questi sermoni sulla fede. Ehi, puoi avere tutto quello che vuoi. Puoi avere una Mercedes. Puoi vivere a Lido Island. Fede. Tutto quello di cui hai bisogno è fede. E qualsiasi cosa desideri, la desideri? Credi e l'avrai. Ma a chi stava parlando Gesù? Alle moltitudini? No. Stava parlando ai suoi discepoli. E cosa significa essere un discepolo? Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Questo deve essere stampato bene in cima a questo: qualunque cosa desiderate quando pregate, credete di riceverla e la riceverete. Rinnega te stesso, prendi la tua croce e seguimi. Cosa significa? Significa che le tue preghiere saranno solo relative a ciò che è per la sua gloria e per il suo regno, e non per soddisfare i tuoi desideri di fare bella figura andando in giro su di una Mercedes o cose simili. Abbiamo questa fiducia quando osserviamo i suoi comandamenti e facciamo le cose che gli sono gradite. È allora che abbiamo potenza nella preghiera, perché le nostre preghiere non sono per il nostro interesse o per esaltare noi stessi, ma le nostre preghiere sono per cose relative al suo regno e per cose che danno gloria a Lui e cose che sono d'aiuto e benedizione per gli altri. E questo è il suo comandamento. Ora ha parlato molto di comandamenti e parlerà ancora molto di comandamenti e di osservare i comandamenti. E qual è il suo comandamento? Che crediamo nel nome del suo Figlio Gesù Cristo e che ci amiamo gli uni gli altri, secondo il comandamento che ci ha dato. Tutto qui. Non ti dà 10 comandamenti, una lunga lista di cose che si possono fare e cose che non si possono fare. Tutto quello che dice è: credete in Gesù e amatevi gli uni gli altri. Sono felice che l'ha semplificato in questo modo. Non lo dimenticherò mai. È facile da ricordare. Credere in Lui e amarci gli uni gli altri. Non ci mette addosso un grande peso e una lunga lista che troverai difficile da osservare. Fate semplicemente questo. Credete in Gesù e amatevi gli uni gli altri. Chi osserva i Suoi comandamenti dimora in Dio ed Egli in Lui. E da questo sappiamo che Egli dimora in noi. Come so se Dio dimora in noi, o in me? Dallo Spirito che Egli ci ha dato. Dio ha riempito la mia vita con il Suo Spirito Santo, quindi so che dimora in me, da questo lo so, dallo Spirito che Egli mi ha dato.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Salve amici, eccoci insieme con un'altra trasmissione di Verità Cristiana. Vi invitiamo a passare con noi questa prossima mezz'ora, ascoltando un po' di musica, canzoni e riflessioni importanti sulla vita di oggi. Una persona conosceva molto bene la Bibbia, ma rifiutava di credere al Dio che essa rivelava. Trovava un piacere maligno a beffarsene e metteva in ridicolo le grandi verità bibliche. I ripetuti appelli di Dio lo avevano lasciato indifferente, ma non aveva fatto i conti con questo altro modo che Dio ha per parlare all'uomo. Infatti, una malattia grave lo atterrò e l'angoscia non tardò ad afferrarlo man mano che il male peggiorava. L'ombra della morte si proiettava sul suo cammino e non era pronto ad incontrarla. Era vero che dietro sé aveva avuto una vita retta, onesta, aveva cercato di far del bene, ma tutte queste cose, si domandava, sarebbero bastate per incontrare il Dio che aveva sempre rifiutato? Era stata una vita segnata dal dubbio, dal rifiuto ostinato di Dio e di Gesù, il suo Salvatore. Un giorno chiamò accanto a sé il suo figliuolo, ancora ragazzo, ma già attento alle cose di Dio, e gli disse: «Dammi la mano, fra poco sarà la fine. Il dottore me l'ha appena detto. Tu hai la fede, io no. Ed ora è troppo tardi per me». Ma con voce commossa il ragazzo rispose: «Non è mai troppo tardi, papà. Il giorno della crocefissione c'erano tre croci. Su una di esse c'era un malfattore che ingiuriava Gesù, ma sulla seconda c'era l'altro che riconosceva i suoi peccati e implorava la misericordia di Cristo, crocefisso accanto a lui, il quale, rispondendo alla sua fede, ha potuto dirgli: «Oggi tu sarai con me in paradiso». A questo punto l'uomo strinse la mano di suo figlio e disse: «Sì, lo accetto, il Signore Gesù, lo accetto, lo accetto». E delle lacrime colavano sulle sue guance, mentre le sue mani, forse per la prima volta nella sua vita, si congiungevano nella preghiera. A partire da quel giorno e fino alla sua fine manifestò una grande pace interiore e testimoniò della sua fede nel Signore Gesù. E ancora oggi il Signore Gesù risuscitato e glorificato vi offre, amici ascoltatori, la salvezza e vi fa sapere che vi ama e che senza di Lui siete perduti. Non rifiutatelo, non aspettate l'ultimo momento della vostra vita, perché oggi è il giorno di salvezza. Oggi, se credete nel Signore Gesù Cristo come il vostro personale Salvatore, oggi potrete sperimentare la pace e il perdono nel vostro cuore.

Un giorno il presidente di un movimento razionalista era stato designato di tenere una conferenza. Dopo aver lanciato contro la Bibbia tutte le accuse che il suo spirito incredulo aveva accumulato, tirò fuori il suo orologio e lo agitò davanti all'uditorio esclamando: «Se esiste un Dio vivente, non ha che da provare la sua esistenza. Punendomi e facendomi morire davanti a voi, gli concedo 60 secondi per provarlo». Indubbiamente un profondo silenzio di tomba calò in quella sala e, trascorso un minuto, l'oratore trionfante ripose l'orologio nel taschino. Ma molti anni più tardi, la stessa persona, invitata a prendere la parola in una riunione di evangelizzazione, dichiarò: «Due volte nella mia vita ho avuto un orologio in mano al momento di parlare. La prima volta 39 anni fa, quando concessi a Dio 60 secondi per farmi morire se fosse esistito, e questa sera in cui mi sono stati concessi 10 minuti per parlarvi dell'amore di Dio». Il Dio non aveva raccolto la sfida dell'incredulo. Perché avrebbe dovuto farlo? Nessuno avrebbe creduto per quello. Ci sarebbero trovati mille motivi per spiegare questo incidente. Si sarebbe detto un infarto o qualche cosa d'altro. Non si sarebbe trovato però Dio, e soprattutto non si avrebbe potuto credere in un Dio salvatore. Ma di questo ribelle il Dio voleva fare un evangelista, come un tempo lo fece per Saulo, che era un persecutore dei cristiani, e ne fece un apostolo e un martire. E questo miracolo è infinitamente più grande. All'ingiuria il Dio ha risposto col perdono, all'odio con il suo amore. Invece di far morire questo nemico, il Dio gli ha dato la vita eterna, e più ancora, per mezzo di lui, molte altre anime sono state condotte a Cristo. E tu, amico o amica, che forse mi ascolti da diverse sere, che cosa fai per il Signore Gesù? Rimani sempre indifferente, incredulo? Sappi che oggi tu puoi trovare la pace e la serenità nel tuo cuore, se con fiducia tu credi in Lui e chiedi perdono dei tuoi peccati.

Un giovane studente in medicina era stato spesso colpito dalle perfezioni delle leggi fisiche e matematiche che reggono il nostro universo, come anche delle meraviglie della natura. Bisognava a questo punto ben ammettere l'esistenza di Dio, dell'onnipotente creatore. Ma questo Dio, al quale egli voleva avvicinarsi con la sua sapienza, con la sua cultura e con l'autorità di un uomo imbevuto delle proprie conoscenze, questo Dio, dicevo, non si rivelava a lui. E lui lo cercava insistentemente, ma ben presto si scoraggiò, finché, terminati i suoi studi, si sistemò come specialista in radiologia e si trovò ben presto travolte dal vortice della vita. Frattanto, sua moglie si era messa a leggere la Bibbia e frequentava con regolarità delle riunioni cristiane, finché una sera, tutta felice, disse al marito: «Caro, ho trovato la felicità, ho trovato la salvezza nel Signore Gesù». Anche egli volle conoscere a questo punto questa felicità e accompagnò sua moglie a quelle riunioni cristiane. Nel corso di una di tali riunioni, il predicatore domandò a Dio che se si fosse trovato fra i presenti una persona estranea alla grazia, cioè che non era convertita, egli volesse salvare la sua anima. E il medico a questo punto si sentì additato e ascoltò con attenzione il messaggio di salvezza, però rimase indifferente, ma ritornò più volte e ascoltò ripetutamente questo appello: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e travagliati, ed io vi darò riposo». Era la voce di Gesù che lo chiamava, la stessa voce che si era fatto udire lungo le strade della Galilea, voce del cielo, portatrice dello stesso amore. E dopo molta insistenza egli l'ascoltò, credette e fu salvato. E diceva: «Ho capito», diceva poi in seguito, «che nessuno può andare al Padre se non per mezzo di Gesù. Il segreto di una conversione è la fede senza ragionamenti». Ebbene, amici, la stessa voce che ha chiamato per diverso tempo questo giovane è diretta ancora a voi. E la voce di Gesù vi invita ancora, chiamandovi e dicendovi: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo. Andate al Signore Gesù, chiedete umilmente perdono della vostra vita e credete che Lui sulla croce è morto per i vostri peccati. Chiedete di entrare nel vostro cuore e Lui porterà la pace e il perdono».

Il suo nome non lo conosciamo. Era una piccola israelita prigioniera in un paese della Siria. La sua storia occupa poco posto nelle scritture, soltanto 3 versetti, ma la sua fede però si manifesta in una maniera molto notevole. Il suo padrone è lebbroso ed ella conosce non la cura contro la lebbra, ma bensì il profeta dell'Eterno, e ancora meglio conosce Dio, e dall'abbondanza del suo cuore la bocca parla e parla del suo Signore. Il risultato della sua testimonianza non è soltanto la guarigione di Nanam, ma molto di più: aver condotto un uomo alla conoscenza dell'Eterno e avere potuto sperimentare il perdono dei suoi peccati. La fedeltà di questa fanciulla è stata registrata nel cielo, e molti secoli più tardi il Signore Gesù dirà: al tempo del profeta Eliseo c'erano molti lebbrosi in Israele, eppure nessuno di loro fu guarito, ma lo fu Naaman, il Siro. La piccola israelita non poteva dunque aver sentito parlare di alcun'altra guarigione operata dal profeta, ma la sua fede era grande, vedeva quello che è invisibile. Ciò che non era mai accaduto poteva aver luogo. Il potere di guarire era nella mano di Dio ed egli poteva concederlo al suo profeta. La ragazza non dubitava né della potenza di Dio né del suo amore. La sua fede non è stata delusa. A questo punto, questo ci dà una grande lezione e ci insegna ad lasciarci ammaestrare da questa fanciulla, e come lei rendiamo testimonianza dell'amore nostro verso il Signore e dell'amore di Dio verso di noi, ogni qualvolta ne abbiamo l'occasione. E ancora oggi questo amore è pronto a riversarsi nel tuo cuore, amico, se tu lo vuoi, se tu lo accetti e credi nel Signore Gesù Cristo, che è morto sulla croce per i tuoi peccati. Fallo e potrai sperimentare nel tuo cuore questa pace e questa gioia.

Quando un medico è chiamato presso un ammalato, incomincia di solito a interrogarlo sui suoi disturbi, poi lo visita, gli palpa il polso e varie parti del corpo. Ma il malato a volte rimane insensibile finché la mano è posata sul punto sensibile. Allora il dolore fa gridare il malato: «Ai, dottore, non prema lì, mi fa male!» È precisamente quello che capita quando si parla della conversione, amici. Ascoltate. Finché si ragiona sul male che regna nel mondo, sulla necessità di avere una religione, sulla bontà di Dio, tutto va bene, tutti sono d'accordo. Il mondo non teme i sentimenti religiosi, le sue abitudini, le idee religiose, anzi, elogia persino quelli che li posseggono e gli sforzi che costoro fanno per migliorarsi. In tutto questo non c'è niente che offende, niente che urti le idee correnti. Ma se si parla della necessità del pentimento e della conversione, si è toccato il punto sensibile e da ogni parte si alza il grido: «Eh no, scusi, non parliamo di questo!» Ebbene, queste parole sono antipatiche per la maggior parte delle persone che sentono l'obbligo di mettersi in regola con Dio, più di quanto non lo lasciano ad apparire. Sono antipatiche anche a molti dei cosiddetti cristiani che si sentono condannati da queste parole, perché essi vogliono essere cristiani senza Cristo. Ma, amici ascoltatori, è nostro dovere essere chiari e presentare l'Evangelo, quell'Evangelo che parla che siamo tutti peccatori, nessuno è giusto, e che con i nostri mezzi, i nostri sforzi, nessuno si presenterà davanti a Dio per essere giustificati. E soprattutto dobbiamo anche dire che non si nasce cristiani, che non si è cristiani perché si è in una nazione cosiddetta cristiana o si frequentano alcuni culti cristiani. Non li si diventa essendo battezzati, ma lo si diventa ricevendo Gesù nel proprio cuore come proprio personale salvatore, dopo aver riconosciuto la propria colpevolezza davanti a Lui. È il nostro invito che vi rivolgiamo ancora, amici, di rivolgervi a Dio, il quale vuole e vi dice di convertirvi. Lasciateci premere su questo punto sensibile, forse vi fa male, ma sappiate che c'è di mezzo la vostra salvezza eterna.

Amici ascoltatori, nel salutarvi vi ricordiamo che per qualsiasi domanda o chiarimento di carattere cristiano potete scriverci liberamente, vi risponderemo sempre con la massima discrezione. E se non possedete il Nuovo Testamento, richiedetelo, vi sarà inviato gratuitamente.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: Fiumi d'acqua viva. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 7 versi 37 a 39. Nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù, stando in piedi, esclamò: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno». Disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in Lui. Lo Spirito, infatti, non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora glorificato. L'ultimo giorno della festa dei tabernacoli era un giorno solenne, il più importante della festa, ed era prevista una convocazione di tutto il popolo con sacrifici e attività annesse presso il Tempio. La festa dei tabernacoli era una rievocazione storica del tempo in cui Israele era stato nel deserto, abitando in tende, ma era anche la festa autunnale con la quale si concludeva il ciclo agricolo dell'anno, subito dopo la raccolta dell'uva. Era quindi una festa di gioia e ringraziamento a Dio. L'acqua era fondamentale per il ciclo agricolo, quindi durante la festa si ringraziava Dio anche per la pioggia che aveva prodotto il raccolto e si pregava per la pioggia nei mesi successivi. L'acqua aveva quindi un ruolo importante nelle tradizioni ebraiche riguardanti la festa. Ad esempio, era usanza che un sacerdote portasse una brocca d'oro con acqua prelevata dalla vasca di Siloe, guidando una processione fino al tempio dove il sommo sacerdote la versava ai piedi dell'altare. Questa cerimonia legata all'acqua faceva pensare anche al futuro spargimento dello Spirito Santo che gli ebrei si aspettavano alla venuta del Messia con l'instaurazione del nuovo patto. Era caratteristico che i rabbini leggessero e commentassero vari brani con riferimento all'acqua, come Isaia 12:3: voi attingerete con gioia l'acqua dalle fonti della salvezza, oppure Ezechiele 36:25: va spergerò d'acqua pura e sarete puri. Proprio al culmine della festa è probabile che Gesù stesse assistendo a tali rituali legati all'acqua quando attirò l'attenzione su una verità fondamentale: egli era la vera sorgente d'acqua viva a cui gli israeliti dovevano abbeverarsi. Le fonti della salvezza a cui Isaia si riferiva, l'acqua pura di cui essi sarebbero stati aspersi, secondo Ezechiele, trovavano il loro adempimento proprio in Gesù e nello Spirito Santo che egli avrebbe sparso dopo la sua morte e la sua risurrezione. Egli promise che dopo la sua ascensione al Padre, egli avrebbe donato lo Spirito Santo ai suoi discepoli e a tutti coloro che in seguito avrebbero confidato in lui per la loro salvezza. Alla prima Pentecoste, dopo la sua risurrezione, la promessa si realizzò. Mentre essi stavano pregando per la futura benedizione legata al Messia, Gesù stava dicendo loro che tale benedizione era già lì a disposizione, perché il Messia era già in mezzo a loro e il nuovo patto di cui aveva parlato Geremia in Geremia 31:31 stava per essere inaugurato. In lui si avveravano promesse come quelle che leggiamo in Isaia 58:11. Il Signore ti guiderà sempre, ti sazierà nei luoghi aridi, darà vigore alle tue ossa, tu sarai come un giardino ben annaffiato, come una sorgente la cui acqua non manca mai. Se si legge il contesto di Isaia, tali promesse erano legate alla pratica della religione che Dio gradisce, basata su un vero timore di Dio e un rapporto reale con Lui, contrapposta alla religione sterile, abitudinaria e tradizionale che già contraddistingueva il popolo ai tempi di Isaia. Se avessero creduto in Gesù, sarebbero davvero stati come fonti d'acqua viva, ovvero sorgenti d'acqua sempre corrente, non cisterne piene d'acqua stagnante, ovvero religiosi senza un vero rapporto con il Dio vivente e vero. Lo Spirito Santo avrebbe permesso loro di avere un rapporto reale e continuo con Dio. Questa promessa di Gesù si estende anche a noi. Forse anche tu sei già legato a tradizioni religiose, ma ti manca un vero rapporto con Dio? Gesù ti invita ad andare a Lui per abbeverarti alla vera sorgente, ricevere lo Spirito Santo e cominciare un cammino del quale non ti pentirai. Egli non vuole che tu sia una cisterna d'acqua stagnante, ma una sorgente d'acqua viva.

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Cari ascoltatori, è un vero privilegio poter aprire la Bibbia, la parola di Dio, e studiarla insieme. Spero quindi che anche voi siate pronti ad aprire la vostra Bibbia e a studiarla insieme a me. Oggi proseguiremo con lo studio dell'Esodo. Leggiamo allora il capitolo 13 dell'Esodo, versetti 14 e 15. E quando in avvenire il tuo figliuolo ti interrogherà dicendo: che significa questo? Gli risponderai: l'Eterno ci trasse fuori dall'Egitto, dalla casa di servitù, con mano potente. E avvenne che quando il faraone si ostinò a non lasciarci andare, l'Eterno uccise tutti i primogeniti nel paese d'Egitto, tanto i primogeniti degli uomini quanto i primogeniti degli animali. Perciò io sacrifico all'Eterno tutti i primi parti maschi, ma riscatto ogni primogenito dei miei figliuoli. A questo proposito, possiamo citare ciò che è scritto nella prima lettera dell'Apostolo Pietro, capitolo 1, versetto 18 e 19. Non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai padri, ma siete stati riscattati col prezioso sangue di Cristo, come di agnello senza difetto né macchia. Ma vediamo ora come si svolse il viaggio degli israeliti quando uscirono dall'Egitto. Leggo Esodo capitolo 13, versetto 17. Ora, quando il faraone ebbe lasciato andare il popolo, Dio non lo condusse per la via del paese dei Filistei, perché troppo vicina. Dio disse infatti: bisogna evitare che il popolo, di fronte a una guerra, si penta e torni indietro. Gli israeliti non erano affatto pronti ad affrontare battaglie. Certo, la via più corta per entrare nella terra promessa era quella lungo la costa. Infatti nel 1967, durante la guerra di sei giorni, le truppe israeliane scesero lungo la costa e respinsero gli egiziani. Naturalmente gli israeliani usarono aerei e carri armati in quell'occasione, perché erano molto preparati militarmente. Invece gli israeliti che uscirono dall'Egitto non avevano nemmeno armi adatte al combattimento, perciò Dio li fece prendere la via del deserto. Era una via più lunga, ma avrebbe risparmiato a loro vari scontri armati. Solo quando sarebbero entrati nella terra promessa avrebbero potuto e dovuto combattere. Ci sarebbero voluti 40 anni prima di arrivare in Palestina, ma come vedremo, per quel tempo gli israeliti possederanno un vero e proprio esercito e saranno sufficientemente equipaggiati. Qualcuno però potrebbe dire: ma Dio non avrebbe potuto fare un miracolo? Alcuni cristiani infatti pensano che Dio dovrebbe fare miracoli a catena, in continuazione. Pensano di avere il diritto di chiedere al Signore di intervenire sempre quando sono malati o in difficoltà. Senz'altro il Signore può intervenire e fare miracoli. Si tratta solo di vedere come Dio vuole intervenire. Dio infatti sta realizzando un suo piano ben preciso, e quando è necessario fa anche miracoli per noi, ma solo per mettere in atto la sua perfetta volontà.

Il Signore quindi, e adesso leggo un altro versetto nel libro dell'Esodo, il Signore fece fare al popolo un giro per la via del deserto, verso il Mar Rosso, e i figli di Israele salirono armati dal paese dell'Egitto. Questo è scritto in Esodo capitolo 13, versetto 18. Qui dobbiamo precisare che la parola ebraica tradotta spesso armati o addirittura bene armati nelle versioni moderne in realtà significa esattamente in buon ordine, come un esercito pronto alla battaglia. E non significa che gli israeliti fossero armati, come potevano esserlo i soldati egiziani. Gli israeliti, insomma, non uscirono dall'Egitto come una folla disordinata, come un'orda caotica, ma con ordine, secondo una precisa organizzazione. Al versetto 19 c'è poi un particolare molto interessante. Mosè prese con sé le ossa di Giuseppe, perché questi aveva espressamente fatto giurare i figlioli di Israele dicendo: «Il Dio certo vi visiterà allora, trasportate quindi di qui le mie ossa con voi, portatele con voi». Qui ci si riferisce a quanto è scritto in Genesi capitolo 50 versetto 24. Giuseppe disse ai suoi fratelli: «Io sto per morire, ma Dio certamente vi visiterà e vi farà salire da questo paese nel paese che promise con giuramento ad Abramo, Isacco e Giacobbe». E nel versetto 25 leggiamo ancora: «E Giuseppe fece giurare ai figlioli di Israele dicendo: il Dio certamente vi visiterà, allora trasportate di qua le mie ossa». Erano passati almeno 200 anni da quando Giuseppe pronunciò quelle parole, ma ora era venuto il tempo di mantenere la promessa fattagli. Ricordiamoci inoltre che quando Giuseppe morì era considerato un eroe nazionale e fu naturalmente sepolto in Egitto. Ora però il faraone, che non aveva conosciuto Giuseppe, non lo considerava un eroe nazionale, e così le sue ossa potettero essere tranquillamente portate fuori dall'Egitto. Giuseppe volle dunque essere sepolto nella terra promessa. Ma perché? Perché mai dopo tanto tempo dalla sua morte le sue ossa dovettero essere portate in Palestina? Se Giuseppe sapeva che un giorno sarebbe risuscitato

terra al tempo del millennio, per poi fare parte della Gerusalemme celeste. Questa era la speranza di Giuseppe e anche quella di Mosè, ed è dunque per fede che Mosè portò le ossa di Giuseppe nella terra promessa. Seguiamo ora, amici, gli israeliti nella loro marcia verso il deserto. Leggo Esodo capitolo 13, versetto 20 a 22. Gli israeliti, partiti da Succot, si accamparono a Etam, all'estremità del deserto, e l'Eterno andava davanti a loro, di giorno in una colonna di nuvola per guidarli per il loro cammino, e di notte in una colonna di fuoco per illuminarli, onde potessero camminare sia di giorno che di notte. La colonna di nuvola non si ritirava mai davanti al popolo di giorno, né la colonna di fuoco si ritirava di notte.

Gli israeliti dunque stanno marciando verso quel deserto infuocato che perfino Mosè chiamò grande e terribile. Eppure essi la attraversarono senza danno, perché la colonna di nuvola li proteggeva durante il giorno. Questa nazione aveva dunque qualcosa che nessun'altra nazione aveva, cioè la gloria, la visibile presenza di Dio. Ed è interessante a questo proposito la definizione che l'apostolo Paolo dà della razza a cui appartiene. Dice: sono israeliti ai quali appartengono l'adozione e la gloria. Questo è scritto nella lettera ai Romani al capitolo 9 versetto 4. E pensare che nemmeno la Chiesa gode oggi della presenza visibile di Dio, ma del resto nulla di visibile può essere dato alla Chiesa. Infatti sempre l'apostolo Paolo nella lettera agli Efesini al capitolo 1 versetto 3 ci dice che Dio ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Gli israeliti quindi guardavano per fede alla futura venuta di Cristo, mentre noi guardiamo a tale venuta come a un evento storico. In altri termini, noi non abbiamo bisogno della presenza visibile di Dio per camminare per fede. Essi invece avevano bisogno della gloria, perché la redenzione non era stata ancora realizzata nella storia come lo è invece ora. Dio dunque preparò il suo popolo per ogni evenienza, in modo che potesse attraversare il deserto sano e salvo. E ora, amici, leggiamo i primi due versetti del libro dell'Esodo, capitolo 14. L'Eterno parlò a Mosè dicendo: «Di ai figlioli di Israele che tornino indietro e si accampino dirimpetto a Pi Hahirot, tra Migdol e il mare, di fronte a Baal Zephon. Accampatevi di faccia a quel luogo verso il mare». Oggi, a dire il vero, non è possibile identificare con certezza queste località, ma dovevano trovarsi molto probabilmente tra il fiume Nilo e il Mare Rosso. «Ora», disse Dio, e qui leggo un versetto in Esodo capitolo 14 versetto 3, «Ora Faraone dirà dei figlioli di Israele: si sono smarriti nel paese, il deserto li tiene rinchiusi». Evidentemente il Faraone aveva delle spie che appunto spiavano le mosse di Israele. In ogni caso non era possibile che migliaia di persone in marcia passassero inosservati. Ci si aspettava comunque che gli israeliti prendessero la strada costiera per attraversare poi il territorio dei Filistei. Quando allora il faraone seppe che gli israeliti avanzavano invece verso il deserto, avrà pensato che si fossero smarriti e che non sapessero più dove stavano andando. E difatti Dio predisse che il faraone avrebbe pensato che fossero ormai in trappola e che li avrebbe inseguiti. Dio quindi non ha ancora regolato tutti i conti con quest'uomo. A questo punto ci dobbiamo però fermare, poiché il tempo a nostra disposizione è esaurito. Quindi vi saluto, sperando di ritrovarvi in ascolto la prossima volta. Perciò, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Lettera agli Ebrei, capitolo 4, versetto 12. La parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla. Essa giudica i sentimenti ed i pensieri del cuore. La Bibbia è realmente la parola di Dio. L'insieme della Bibbia è caratterizzato dalla bellezza morale di colui che, creatore dell'universo, si rivela alle proprie creature e ne ha cura. Nella natura ha dato loro tutto ciò che è utile alla loro vita e attraverso di essa mostra la propria esistenza e potenza. Ha parlato agli uomini con amore per mezzo di profeti che purtroppo non sono stati né ascoltati né obbediti, per cui ha dovuto a più riprese mandare dei severi castighi. Lui, che scruta il giusto ma detesta l'empio, come troviamo nel Salmo 11 al versetto 5, ha fatto questa triste constatazione, che troviamo nel libro di Geremia, capitolo 17, versetto 9. Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa e insanabilmente maligno. La depravazione e la violenza degli uomini, come troviamo nella Genesi capitolo 6 versetto 11, sono messe in contrasto con la giustizia e le bontà divine. Dio non nasconde il male perché vuole mostrarcene l'orrore, ma è sempre pronto a ricondurre e ad accogliere quelli che si sono allontanati. Nel libro di Geremia al capitolo 3 troviamo questi due versetti, il 12 e il 13. Io non vi mostrerò un viso accigliato, poiché io sono misericordioso, dice il Signore, soltanto riconosci la tua iniquità. Benché le sue creature abbiano continuato a vivere seguendo la caparbietà del loro cuore, Geremia capitolo 9 versetto 14, Dio non le ha abbandonate. È venuto a visitarle, diventando uomo tra gli uomini, per recare loro la grazia e la verità, esponendosi al loro disprezzo e al loro odio. Allora si è compiuto riguardo a Cristo quello che era stato annunziato mille anni prima della sua venuta, e cioè mi hanno reso male per bene e odio in cambio di amore, come troviamo nel Salmo 109 al versetto 5. Per amore per noi il Figlio di Dio è morto su una croce per espiare i nostri peccati. Di tutti quelli che credono in Lui, Egli è ora il Salvatore e il Signore.

Benvenuti amici a questa rubrica con la quale cerchiamo di rispondere alle domande che ci vengono proposte dai nostri cari ascoltatori. Per oggi abbiamo delle domande e così vogliamo considerarle. Sono tutte sull'Apocalisse e così le considereremo ora assieme. Se avete il libro dell'Apocalisse, apritelo anche voi e vi dirò i passaggi che ci sono proposti. Il primo ha a che fare con Apocalisse 8, versetto 7 e 9, 4. E questa è la domanda. Se l'erba è stata tutta arsa, come mai che esiste ancora? Ebbene, permettetemi di leggervi i due versetti. 8, 7. E il primo angelo suonò e vi fu grandine e fuoco mescolati con sangue che furono gettati sulla terra. E la terza parte della terra fu arsa e la terza parte degli alberi fu arsa ed ogni erba verde fu arsa. Ed ora passiamo all'altro versetto, nel capitolo 9, quarto versetto. E fu loro detto di non danneggiare l'erba della terra, né alcuna verdura né albero alcuno, ma soltanto gli uomini che non avevano il suggello di Dio in fronte. Ora, qui, in questo settimo versetto dell'ottavo capitolo, troviamo scritto che l'erba è stata arsa e questo nostro ascoltatore domanda, e allora come mai che nel capitolo 9 troviamo dell'erba? Ebbene, bisogna fare attenzione mentre si legge. Notate che il versetto 7 non dice che tutta la terra fu arsa, ma solo un terzo di essa fu arsa. Quando nel nono capitolo alle locuste è dato l'ordine di danneggiare, l'ordine fu ristretto solo agli uomini che non avevano creduto a Dio e fu chiesto di non danneggiare né erba né alberi, ovviamente esistenti negli altri due terzi della terra. Ed ora passiamo a un'altra domanda che è Apocalisse 12, numero, versetto numero 1, e la domanda è questa: chi è questa donna? Ebbene, leggiamo il versetto di nuovo assieme e anche leggiamo quello che segue. Poi apparve un gran segno nel cielo, una donna rivestita del sole con la luna sotto i piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Ella era incinta e gridava nelle doglie tormentose del parto. Questa è la domanda: chi è questa donna? Secondo la Chiesa Romana Cattolica, questa donna è Maria. Altri vogliono vederci la Chiesa cristiana. Ma se leggiamo il resto del capitolo, risulta evidente che questa raffigurazione rappresentava la nazione ebraica. Ricordiamoci, queste visioni hanno a che fare col futuro, non col passato. Maria aveva avuto il suo figlio, lei non era fuggita nel deserto, se non si vuol vedere qui la fuga in Egitto e nel dragone si vuole rappresentare Erode, ed è davvero restringere un po' il testo. Ma invece, se si tratta di Israele, la profezia si dimostra chiara, in quanto che il dragone è Satana, e così viene chiamato poi nello stesso libro, che cercò di divorare Gesù, il Messia, che la nazione di Israele aveva portato nel mondo. Gesù fu rapito in cielo e con la sua risurrezione, come qui pure si dice, e la nazione di Israele fu dispersa per un simbolico periodo di anni, e come infatti avvenne. Ed ora andiamo sempre nello stesso libro al capitolo 16 e giriamo la pagina, andiamo al capitolo 16 e questa è la domanda: cosa vuol dire sangue come di morto? Leggiamo il versetto 16:3. Poi il secondo angelo versò la sua coppa nel mare ed esso divenne sangue come di morto, ed ogni essere vivente che si trovava nel mare morì. Evidentemente qui vediamo un orribile fenomeno. Il mare, così liquido, azzurro in colore, d'un tratto è cambiato, si rafferma, si condensa, mentre allo stesso tempo cambia colore e diventa come sangue. Sangue di un morto coagulato. Che cosa terribile. Ed ora, questo è l'ultimo versetto dall'Apocalisse e
si va al 21° capitolo, al 14° versetto, e l'ascoltatore domanda: tra i 12 dell'agnello c'era anche Giuda, o si riferisce a chi lo sostituì e non ricordo con chi? E ci si riferisce alla sua sostituzione, come detto nel libro degli Atti? Ebbene, amici, non vi leggo qua nell'Apocalisse tutto quanto, ma questo passaggio si riferisce ai fondamenti della città celeste che dal cielo scende sulla terra, e qui sono descritti i fondamenti 12 su cui si trovano i nomi degli apostoli. I fondamenti sono rappresentati dal corpo degli apostoli come le porte dal numero delle tribù di Israele. Il 12° per certo non era Giuda Iscariota, e neppure è da assumere che fosse Mattia, che fu prescelto da discepoli stessi. Quando i discepoli fecero questa elezione, Pietro aveva un po' troppa furia e voleva fare da sé. Se avesse aspettato, si sarebbe accorto che Dio aveva un sostituto da mettere al posto di Giuda, e questo naturalmente era l'apostolo Paolo. Ora passiamo al Vecchio Testamento. Vedo che abbiamo un po' di tempo, e così andiamo al libro di Daniele, Daniele 5:1 e 5:12, e si domanda che differenza ci sia fra i due nomi. I nomi sono Belsazzar, il nome del re, e Beltsazzar, il nome di Daniele. A malapena si distinguono. L'unica differenza è l'aggiunta di un T dopo il primo Bel e prima di Sazzar. Una domanda davvero buona, che di nuovo denota l'attenzione di questo nostro ascoltatore alla lettura della parola di Dio. Il primo Beltsazzar vuol dire Bel proteggi la sua vita, ed era il nome che fu imposto a Daniele. Il secondo Belsazzar vuol dire Bel proteggi il re. Bel naturalmente era il re adorato dai Caldei. Poi passiamo a Daniele 6, versetto 16, e si domanda la ragione dell'affermazione fatta dal re Dario. Ebbene, l'affermazione è questa: ora l'Iddio tuo che tu servi del continuo sarà quello che ti salverà. La domanda è buona perché Dario era il re, e se davvero era interessato in Daniele, nella sua salvezza, poteva ordinare che la sentenza contro di lui fosse commutata. Per gli ascoltatori che non sanno di che si tratta, dobbiamo dire che in questo capitolo troviamo che Daniele è stato gettato nella fossa dei leoni perché il resto dei consiglieri, dei ministri e del re erano quelli che avevano richiesto al re di firmare una legge per la quale nessuno doveva pregare, legge diretta appunto contro Daniele, perché loro sapevano come egli pregasse tutti i giorni. Daniele era capo, era il beniamino del re, e loro volevano in qualche modo sbarazzarsi di lui. Il re, fidandosi di loro, senza neppure leggere la proposta legge che gli è messa davanti, firma senza considerare le implicazioni di tale irrevocabile atto, e così poi si trova costretto a farle eseguire contro Daniele. Il resto del capitolo ci fa vedere come Dario fosse in angoscia per Daniele, e queste parole esprimono non solo un certo incoraggiamento che lui dà a Daniele nella fossa dei leoni, ma anche pure una certa fede nel Dio di Daniele. Quel Dio che tu preghi sempre, lui stesso ti salverà. E noi sappiamo che infatti il Dio operò, lo salvò, e Daniele uscì fuori incolume dalla fossa dei leoni, e il re fu costretto di nuovo a constatare che l'unico vero Dio era il Dio che Daniele amava. La Sacra Scrittura non dice di quello che Daniele fece contro questi perfidi ministri,
e probabilmente non fece niente. Bastava che l'atto potente di Dio dimostrasse una volta ancora che egli era giusto agli occhi del re e agli occhi di Dio. Cari amici, terminiamo per oggi con questa rubrica e siamo riconoscenti a questo caro giovane che ci ha rivolto queste domande. Spero che anche voi prendete coraggio e vogliate scriverci ed anche voi mandarci qualche domanda. Noi non sappiamo tutto, ma faremo il nostro meglio per risponderla. Grazie amici per il vostro ascolto, rimanete con noi per il resto del programma e tornate ad ascoltarci quando ritorneremo a voi con il quesito biblico. Qui il pastore Bacoccina che vi saluta.

0: Bien-aimés frères et sœurs et vous tous, chers amis.
1: Cari fratelli, sorelle, cari amici.
0: Hier soir, nous avons exprimé trois vœux au Seigneur.
1: Ieri sera noi abbiamo espresso tre desideri al Signore.
0: Et nous les faisions reposer ces vœux sur trois paroles de Jésus.
1: E questi desideri noi li abbiamo fatti riposare su tre parole del Signore Gesù.
0: Ces paroles, vous pouvez les retrouver dans le chapitre 12 de l'Évangile selon Matthieu.
1: Queste parole, voi le potete ritrovare nel capitolo 12 dell'Evangelo di Matteo.
0: Je ne fais que les répéter ce soir.
1: Io non faccio che ripeterle ancora questa sera.
0: Jésus disait, il y a ici plus que le temple.
1: Gesù diceva, qui c'è qualche cosa più del tempio.
0: Puis il ajoutait un peu plus loin, il y a ici plus que Jonas.
1: Più oltre diceva, c'è qualcosa qui più di Giona.
0: Enfin, il disait, il y a ici plus que Salomon.
1: E ancora diceva, c'è qualcosa più di Salomone.
0: Et nous vous disions que nous avions demandé à Dieu que nous fassions cette expérience.
1: E noi abbiamo chiesto al Signore di fare questa esperienza.
0: Il y a quelqu'un.
1: C'è qualcuno.
0: Le Seigneur Jésus.
1: Il Signore Gesù Cristo.
0: Et qui aime toutes les âmes de Turin.
1: E che ama tutte le anime di Torino.
0: Oui, qui aime celles qui sont rassemblées ce soir.
1: Che ama coloro che sono riunite qui questa sera.
0: Mais qui voudrait aussi atteindre d'autres âmes.
1: Ma che vuole raggiungere altre anime.
0: Car il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus par lequel nous puissions être sauvés.
1: Perché non c'è nessun altro nome sotto il cielo se non il nome di Gesù Cristo per cui ci conviene essere salvati.
0: Mais comment être sauvé?
1: Ma come si può essere salvati?
0: Qu'est-ce qui peut nous sauver?
1: Chi può salvarci?
0: C'est la connaissance de l'Évangile.
1: È la conoscenza dell'Evangelo.
0: Car c'est l'Évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit.
1: Perché è la potenza dell'Evangelo, Gesù Cristo, per chiunque crede.
0: Mais il faut que cet Évangile soit prêché.
1: Ma è necessario che questo Evangelo sia predicato.
0: Et c'est pourquoi nous avons souligné la seconde parole de Jésus, il y a ici plus que Jonas.
1: Ed è per questo che noi abbiamo sottolineato la seconda parola di Gesù, che c'è qui qualcuno più di Giona.
0: Jonas a été employé malgré son infidélité pour avertir les gens de Ninive.
1: Giona è stato utilizzato da Dio malgrado la sua infedeltà per annunciare la salvezza a Ninive.
0: Dans la ville de Ninive, l'iniquité était à son comble.
1: Nella città di Ninive l'iniquità, il peccato aveva raggiunto l'apice.
0: Et j'ai appris aujourd'hui même que Turin était une ville qui était aussi une ville très pécheresse.
1: Ha saputo appunto oggi che la città di Torino è una città piena di peccato.
0: On m'a même dit que c'était elle venait en troisième lieu dans le monde.
1: E gli è stato detto che la città di Torino è al terzo posto nel mondo.
0: Je ne pense pas que tous sont conscients de cela.
1: Io non so se tutti siete coscienti di questo.
0: Mais Dieu sait ce qui se passe dans cette ville.
1: Ma il Signore sa ciò che sta avvenendo in questa città.
0: Dans toutes les maisons.
1: In tutte le case.
0: Et dans tous les cœurs.
1: E in tutti i cuori.
0: Mais nous croyons que cette ville, comme d'autres villes, a besoin d'entendre l'Évangile.
1: Ma io so che Torino, come le altre città, hanno bisogno di ascoltare il messaggio dell'Evangelo.
0: C'est encore un temps de grâce.
1: È ancora un momento di grazia.
0: Mais croyez-le, il ne va pas durer toujours.
1: Ma credetelo, non durerà all'infinito.
0: Et c'est pourquoi nous demandons que le même miracle qui s'est produit à Ninive se produise à Turin.
1: E noi vogliamo pensare, credere che lo stesso miracolo che si è compiuto a Ninive possa compiersi anche per la città di Torino.
0: Quand les gens de Ninive ont entendu la prédication de Jonas, ils ont cru.
1: Quando i niniviti hanno ascoltato la predicazione di Giona, hanno creduto.
0: Et ils se sont repentis devant Dieu.
1: E si sono ravveduti davanti a Dio.
0: Ils se sont humiliés.
1: Si sono umiliati.
0: Ils ont prié.
1: Hanno pregato.
0: Et Dieu a eu pitié d'eux.
1: E il Signore ha avuto pietà di loro.
0: Il leur a donné encore un temps de grâce.
1: E ha concesso loro un altro periodo di grazia.
0: Nous demandons aussi à Dieu qu'il vous donne encore un temps de grâce.
1: E noi vogliamo chiedere a Dio che ci dia ancora un periodo di grazia.
0: Mais pour cela, il faut passer par la repentance.
1: Ma per arrivare a questo è necessario passare attraverso il ravvedimento.
0: S'il y avait seulement quelques hommes et quelques femmes à Turin qui s'humiliaient vraiment devant Dieu, il y aurait des miracles dans cette ville.
1: Se a Torino ci fossero solamente alcune donne o alcuni uomini che si ravvedono veramente davanti al Signore, avverrebbero dei miracoli.
0: Chi va commencer par s'humilier?
1: Chi comincerà ad umiliarsi?
0: Chi va commencer par se repentir?
1: Chi comincerà a ravvedersi?
0: C'est dans les églises qu'il faut que cela commence.
1: È nella chiesa che questo deve cominciare.
0: Et dans les communautés peut-être les plus fidèles.
1: E forse nelle comunità le più fedeli.
0: C'est par là qu'il faut commencer.
1: È da là che bisogna cominciare.
0: Quand les hommes et les femmes s'humilient.
1: Quando gli uomini e le donne si umiliano,
0: le ciel s'ouvre,
1: il cielo si apre,
0: la benedizione descend,
1: la benedizione scende,
0: e le Saint-Esprit transforme des vies,
1: e lo Spirito Santo trasforma delle vite,
0: et ces vies deviennent, là où elles se trouvent, des prédications vivantes.
1: E queste vite, dovunque si trovano, diventano una predicazione vivente.
0: Est-ce qu'il en sera ainsi à Turin?
1: Potrà essere così a Torino?
0: Je le demande de tout mon cœur.
1: Lo chiedo con tutto il mio cuore.
0: Vous avez vu qu'un homme aussi pieux que Job s'est humilié.
1: Voi avete visto che un uomo pio come Giobbe si è umiliato.
0: Il a reçu le double de tout ce qu'il avait.
1: E ha ricevuto al doppio di tutto quello che prima aveva.
0: Est-ce qu'il y a des croyants ici à Turin, jeunes ou plus âgés, qui voudraient le double de bénédiction?
1: Vi sono dei giovani credenti come dei più anziani che vorrebbero avere il doppio di tutto quello che hanno?
0: Une vie radicalement différente de ce qu'elle est en tant que chrétien.
1: Una vita completamente cambiata, radicalmente cambiata di quello che è adesso.
0: C'est cela que le Seigneur vous offre.
1: È questo quello che il Signore adesso vi offre.
0: Nous avons vu aussi qu'Esaïe avait su s'humilier.
1: Noi abbiamo visto che anche Isaia ha saputo umiliarsi.
0: Il a demandé pardon à Dieu pour le péché de la langue.
1: Ha domandato perdono a Dio per il peccato delle sue labbra.
0: Si nous passons par cette même conviction de péché, il y aura une œuvre de Dieu parmi nous.
1: Se noi passiamo attraverso questa umiliazione del peccato, vi avverrà un'opera anche nel mezzo di noi.
0: Vous verrez des exaucements de prière.
1: Voi vedrete degli esaudimenti alla preghiera.
0: Il y a tant de personnes qui ne sont pas exaucées parce qu'elles n'ont pas pardonné à d'autres.
1: Vi sono tante persone che non sono esaudite perché non hanno perdonato agli altri.
0: Puissions-nous avoir des paroles de pardon sur les lèvres?
1: Possiamo noi avere delle parole di perdono sulla nostra bocca?
0: Et non plus des accusations contre les autres.
1: E non delle accuse gli uni contro gli altri.
0: Alors le Seigneur bénira.
1: Allora il Signore benedirà.
0: Et il voudrait aussi nous donner des réponses à nos problèmes.
1: E vorrà altresì dare delle risposte ai nostri problemi, ai nostri quesiti.
0: Je sais qu'il y a aussi parmi vous des personnes qui sont dans les difficultés.
1: Io so che anche che fra di noi ci sono delle persone che si trovano in difficoltà.
0: Le Seigneur voudrait vous en sortir.
1: Il Signore vuole farvene uscire.
0: Il voudrait vous donner de vraies réponses.
1: Vuole darvi delle vere risposte.
0: Est-ce que vous croyez qu'il peut le faire?
1: Voi credete che può farlo?
0: Il y a plus ici que Salomon.
1: C'è qui qualcosa di più di Salomone.
0: Salomon pouvait donner des réponses à la reine de Sheba.
1: Salomone poteva dare delle risposte alla regina di Sheba.
0: Mais Jésus, dans cette journée, dans cette soirée, peut vous donner la réponse de son cœur à votre situation personnelle.
1: Ma Gesù, oggi, in questa sera, può dare una risposta alla vostra situazione personale.
0: C'est ma prière constante pendant ces journées.
1: È la mia preghiera continua che rivolge il Signore in questi giorni.
0: Et je sais aussi qu'il y a parmi vous des personnes qui aimeraient voir le salut entrer dans leur maison.
1: E io so anche che ci sono delle persone qui che vorrebbero che la salvezza entrasse nelle loro case.
0: Il y a longtemps peut-être que vous priez pour que votre mari se convertisse.
1: Vi forse è tanto tempo che voi pregate perché vostro marito si converta.
0: Pour que votre femme vienne à la lumière du Seigneur.
1: E che anche vostra moglie conosca il Signore.
0: Pour que vos enfants n'attendent pas un jour de plus pour donner leur cœur à Jésus.
1: Perché i vostri figliuoli non aspettino un giorno di più per dare il loro cuore al Signore.
0: Est-ce qu'il y a des personnes ici qui désirent des conversions?
1: Vi sono delle persone qui che desiderano delle conversioni?
0: Des membres de leur famille.
1: Che dei membri della loro famiglia si convertano?
0: Ou de leurs amis, de leurs connaissances.
1: O dei loro amici o dei loro conoscenti.
0: Y en a-t-il?
1: Ce ne sono?
0: Qui peut être sauvé?
1: Chi può essere salvato?
0: C'est les disciples qui demandaient cela à Jésus.
1: Sono stati i discepoli che hanno chiesto questo al Signore Gesù.
0: Ils avaient vu Jésus parler à un jeune homme riche.
1: Hanno visto il Signore Gesù parlare ad un giovane ricco.
0: Cet homme riche avait pourtant des besoins spirituels.
1: Questo giovane ricco aveva, malgrado tutto, dei bisogni spirituali.
0: Il est allé à Jésus.
1: È andato verso Gesù.
0: Il a demandé ce qu'il fallait faire pour avoir la vie éternelle.
1: Ha chiesto che cosa bisognava fare per possedere la vita eterna.
0: Jésus l'a regardé.
1: Gesù lo ha guardato in faccia.
0: Jésus l'a aimé.
1: Gesù lo ha amato.
0: Qui que vous soyez ici, Jésus vous regarde ce soir.
1: Chiunque voi siate, Gesù vi guarda questa sera.
0: Quel que soit votre passé, il vous regarde.
1: Qualunque sia stato il vostro passato, egli vi guarda questa sera.
0: Et en sachant tout de vous, il vous aime.
1: E sapendo ogni cosa di voi, vi ama.
0: Voulez-vous céder à son amour?
1: Volete voi cedere al suo amore?
0: Tout ce qu'il vous demande, c'est de le suivre.
1: Quello che vi chiede è di seguirlo.
0: Ce n'est pas de faire des choses.
1: Non è di fare qualche cosa.
0: Mais c'est de venir à sa suite.
1: Ma andare dietro di lui.
0: Et nous savons que le jeune homme n'a pas pu suivre Jésus.
1: E noi sappiamo che questo giovane non ha saputo seguire il Signore.
0: Il s'en est allé tout triste.
1: Se n'è andato tutto triste.
0: Et c'est alors que les disciples ont dit à Jésus: mais qui peut être sauvé?
1: Ed è a questo punto che i discepoli hanno chiesto al Signore: ma chi può essere salvato?
0: Jésus avait dit qu'il était difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu.
1: Gesù aveva detto che era difficile per un ricco entrare nel regno dei cieli.
0: Alors qui peut être sauvé?
1: Allora chi può essere salvato?
0: Et c'est ce verset 26 du chapitre 19 de Matthieu que je vous laisse ce soir.
1: Ed è il versetto 26 di questo capitolo 19 dell'Evangelo di Matteo.
0: Pour les hommes, cela est impossible, mais pour Dieu toutes choses sont possibles.
1: Per ogni uomo tutto è possibile, ma non per Dio.
0: Pour les hommes c'est impossible, mais pour Dieu tout est possible.
1: Per gli uomini è impossibile, ma per Dio tutto è possibile.
0: Si je ne croyais pas cela.
1: Se voi non credete questo,
0: il y a bien longtemps que je ne prêcherai plus l'écriture sainte.
1: Sarebbe già tanto tempo che non predichi. Se io non credessi questo, sarebbe già tanto tempo che non predicherei più l'Evangelo.
0: Mais je crois que cela est possible.
1: Ma io credo che questo è possibile.
0: Et que Dieu voudrait encore nous étonner par sa toute puissance.
1: E io penso che il Signore vuole stupirci per tutta la sua onnipotenza.
0: Dieu peut intervenir en quelques instants dans une vie.
1: Il Dio può intervenire in un batter d'occhio in qualsiasi vita.
0: Regardez Saul de Tarse sur le chemin de Damas.
1: Guardate a Saulo da Tarso sulla strada di Damasco.
0: Il è ancora pieno di haine e di violenza. Il va per fare du mal.
1: È ancora pieno di odio e di violenza e sta camminando per andare a fare nuovamente del male.
0: E c'è su ce chemin où il veut faire du mal che Dieu l'atteint.
1: Ed è su quella strada che sta andando per fare del male che Dio lo ferma.
0: Ce n'est pas nécessairement dans des réunions comme celle-ci que les gens se convertissent.
1: Non è necessariamente importante che delle anime si convertano in riunioni come queste.
0: La salle de la Via Virle n'est pas une usine à conversion.
1: La sala di Via Virle non è un'officina per convertire.
0: Je ne suis pas venu pour convertir les gens ici.
1: Io non sono venuto per convertire le anime qui dentro.
0: Je suis venu pour vous apporter la parole de Dieu.
1: Io sono venuto per annunziarvi la parola di Dio.
0: Et cette parole peut vous atteindre dans votre maison.
1: E questa parola vi può raggiungere nella vostra casa.
0: Dans votre travail.
1: Sul vostro lavoro.
0: Sur la rue.
1: Nella strada.
0: Au volant de votre voiture.
1: Mentre state conducendo la vettura.
0: Avant que le feu rouge ne devienne vert.
1: Prima ancora che il semaforo diventi verde.
0: Un instant.
1: In un istante.
0: Et tout à coup la lumière vient dans votre cœur.
1: Ed improvvisamente la luce viene a rischiarare il vostro cuore.
0: Je crois qu'il y aura de ces conversions là dans ces jours.
1: Io sono certo che vi saranno delle conversioni in questi giorni.
0: Et qu'il y aura dans vos cœurs, dans vos familles et dans vos églises des actions de grâce.
1: Ed io sono convinto che nelle vostre case, nella vostra chiesa, ci saranno dei rendimenti di grazie, rendimenti di lode.
0: Et que vous croirez au Dieu de l'impossible.
1: E che voi crederete all'Iddio dell'impossibile.
0: Il est le Dieu de l'impossible.
1: È l'Iddio dell'impossibile.
0: Je veux croire qu'en ce jour du 12 avril, vous croyez que tout est possible à Dieu.
1: Io voglio pensare che oggi 12 aprile voi crediate che a Dio tutto è possibile.
0: Si Dieu est Dieu.
1: Se Dio è l'Iddio,
0: tout lui est possible.
1: Tutto gli è possibile.
0: C'est raisonnable.
1: È ragionevole questo.
0: Vous le croyez?
1: Voi lo credete?
0: Alors nous voulons le voir.
1: Allora noi vogliamo vederlo.
0: Nous n'avons pas seulement des idées sur Dieu.
1: Noi non abbiamo solamente delle idee su Dio.
0: Nous croyons à sa puissance.
1: Noi crediamo alla sua potenza.
0: Mais ce soir, je voudrais tout d'abord vous montrer des choses qui sont pourtant impossibles à Dieu.
1: Ebbene, io questa sera voglio farvi vedere delle cose che sono impossibili a Dio.
0: Je vous l'ai demandé hier de chercher quelles sont les choses qui sont impossibles à Dieu.
1: Io vi ho chiesto ieri sera di vedere quali sono le cose che sono impossibili a Dio.
0: Je vous en indiquerai quelques-unes aujourd'hui.
1: Io questa sera ve ne indicherò qualcuna.
0: Et vous méditerez sur ces choses qui sont impossibles à Dieu.
1: E voi mediterete su queste cose che sono impossibili a Dio.
0: Et quand vous saurez ce qui lui est impossible, vous croirez que tout est possible à Dieu.
1: E quando voi crederete che queste cose sono impossibili a Dio, voi crederete veramente in Dio.
0: Qu'est-ce qui est impossible à Dieu?
1: Che cosa è impossibile a Dio?
0: La première de ces choses que je vous citerai se trouve dans le livre de la Genèse.
1: La prima cosa che io vi citerò si trova nel libro della Genesi.
0: Chapitre 18, verset 25.
1: Capitolo 18 e versetto 25.
0: Vous pourrez retrouver tout ce que nous vous enseignons dans l'Écriture.
1: Voi potete trovare qui tutto quello che vi insegniamo.
0: Vous verrez là Abraham qui est en train de parler avec Dieu.
1: Qui voi vedete Abramo che sta per parlare con Dio.
0: Et quand on est en amitié avec Dieu, Dieu nous révèle des secrets.
1: E quando noi abbiamo amicizia con Dio, lui ci rivela dei segreti.
0: Et je vous le demande, mes frères et sœurs, est-ce que vous êtes en amitié avec Dieu ce soir?
1: Ed io ve lo domando, cari fratelli, care sorelle, siete in amicizia con Dio?
0: Est-ce que vous croyez que Dieu pourrait vous révéler un secret ce soir?
1: Voi pensate che Dio vi può rivelare un segreto questa sera?
0: Qu'il pourrait vous prendre comme un ami ou comme une amie?
1: Che potrebbe prendervi come amico o come amica?
0: C'est beau d'être ami de Dieu.
1: È bello essere amici di Dio.
0: Et le Seigneur voudrait avoir des amis et des amis à Turin.
1: E il Signore vuole avere degli amici e delle amiche qui a Torino.
0: E vorrei poter parlare a plusieurs a Turin.
1: Vorrebbe parlare a molti a Torino.
0: E vorrei vous avvertir.
1: Vorrebbe avvertirvi.
0: Ce qu'il doit peut-être faire d'abord dans une autre ville.
1: Per quanto vorrebbe fare forse in un'altra città.
0: C'est ce que Dieu faisait à Abraham.
1: È quello che il Dio ha fatto con Abramo.
0: Il parla a Abramo de ce que ses envoyés vont faire à la ville de Sodome et de Gomorre.
1: Parla ad Abramo di quello che i suoi messi, i suoi inviati andranno a fare a Sodoma e a Gomorra.
0: Il lui dit que le jugement va tomber sur ces villes.
1: Gli dice che il giudizio sta per cadere su quelle due città.
0: Parce que le péché de Sodome et Gomorre est monté jusqu'à Dieu.
1: Perché il peccato di queste due città è salito fino al cielo.
0: Et que maintenant le jugement va les atteindre.
1: Et adesso il giudizio sta per colpirle.
0: Que va faire Abraham?
1: Che cosa fa Abraham?
0: Oh bien, ça ne me touche pas.
1: Certo, non ti riguarda questo.
0: Si Dieu vous parlait à Turin qu'il va faire du mal à Gênes, est-ce que ça vous toucherait?
1: Bene, se Dio vi parlasse e vi dice che sta per fare qualche cosa di male a Genova, vi colpirebbe questo?
0: O a Rome?
1: O a Roma?
0: Est-ce que vous avez de la parenté dans ces villes?
1: Avete delle parentele in quelle città?
0: Pourquoi est-ce que vous seriez touché?
1: Perché voi sareste colpiti?
0: Oh, j'ai là-bas quelqu'un que j'aime.
1: Laggiù c'ho qualcuno che amo.
0: Ou bien, oh, j'ai là-bas quelqu'un qui m'a fait du tort.
1: O forse ho là qualcuno che mi ha fatto del male.
0: Eh bien, que le jugement tombe sur cette ville. Il y a des gens qui m'ont fait du tort dans cette ville.
1: Ebbene, che il giudizio cada su quelle città perché là ci sono delle persone che mi hanno fatto dei torti.
0: C'est ce qu'Abraham aurait pu dire à Dieu à cause de Lot, son neveu.
1: È quello che Abramo avrebbe potuto dire nei confronti di Lot, suo nipote.
0: Quand Abraham a su que la ville où était Lot était dangereusement menacée, il a crié à Dieu.
1: Quando Abramo ha saputo che la città dove abitava Lot era minacciata, ha gridato a Dio.
0: Vous connaissez l'histoire.
1: Voi conoscete la storia.
0: Abraham est tombé aux pieds du Seigneur.
1: Abramo si è piegato ai piedi del Signore.
0: Et il a intercédé pour Sodome.
1: E ha interceduto per Sodoma.
0: Il a commencé à lui dire, mais peut-être qu'il y a encore 50 justes à Sodome.
1: Forse ci sono ancora 50 giusti a Sodoma.
0: Est-ce que s'il y avait 50 justes à Sodome, est-ce que tu détruirais la ville?
1: E se ci fossero 50 giusti, tu per questo distruggeresti la città?
0: Et Dieu lui a dit, si je trouve 50 justes à Sodome, j'épargnerai la ville.
1: Et il Signore gli dice, se io trovo 50 giusti, risparmierò la città.
0: Et Abraham a eu peur qu'il n'y en ait pas 50.
1: Et Abraham a avuto paura che non ce ne fossero 50 giusti.
0: Alors il a dit à Dieu, permets-moi de te demander, mais s'il y en avait seulement 45.
1: Et permettimi ancora di chiederti, ma se ce ne fossero 45, salveresti la città?
0: Et verset 25, il dit ceci.
1: E al versetto 25 noi leggiamo così.
0: Dieu, le juge de toute la terre, ne peut pas faire mourir le juste avec le méchant.
1: Al versetto 25, lungi da te il fare tal cosa, il fare morire il giusto con l'empio.
0: Ce n'est pas possible que le Dieu qui est juste fasse mourir le juste avec le méchant.
1: Non è possibile che il Dio giusto faccia morire il giusto e l'empio insieme.
0: Et vous connaissez comment Dieu a dit, s'il y a 45 justes, j'épargne la ville.
1: Ebbene, voi sapete che il Signore ha detto ancora, se ce ne sono 45 giusti, io risparmierò la città.
0: Et c'est là la première impossibilité pour Dieu.
1: Ed è questa la prima impossibilità per Dio.
0: Dieu ne peut pas être injuste.
1: Il Dio non può essere ingiusto.
0: Si vous croyez encore qu'il y a de l'injustice en Dieu, ce n'est pas le vrai Dieu que vous connaissez.

0: E Giovanni Battista riconosce, sa che il Signore Gesù non è un peccatore.
1: E perché Gesù insiste per essere battezzato?
0: E perché Gesù insiste per essere battezzato?
1: Parce qu'il veut nous montrer comment Dieu peut nous bénir.
0: Perché vuole farci vedere come il Signore può benedirci.
1: C'est quand un homme entre dans la repentance que Dieu peut nous bénir.
0: È quando un uomo si pente che può essere benedetto.
1: En entrant dans le Jourdain, comme s'il était un pécheur, Jésus nous a montré le chemin.
0: Entrando nel Giordano, il Signore Gesù ci fa vedere come si va verso l'umiliazione, il ravvedimento.
1: Et il est dit que pendant qu'il priait, tout à coup le ciel s'est ouvert.
0: E è detto che mentre pregava, il cielo si è aperto.
1: Et le Saint-Esprit est descendu sur lui sous une forme corporelle.
0: Et lo Spirito Santo è sceso su di lui in una forma corporale.
1: Et on a entendu la voix du Père qui disait: c'est mon fils bien-aimé.
0: E si è udita la voce del Padre: questo è il mio diletto figliuolo.
1: Nous pourrions entendre cette voix.
0: Noi potremmo udire questa voce.
1: Dans ces journées à Turin.
0: In queste giornate a Torino.
1: Se vous prenez la place de Jésus.
0: Se voi prendete il posto come lo ha preso il Signore Gesù.
1: Si nous nous humilions comme lui s'est humilié.
0: Come lui si è umiliato.
1: Le ciel s'ouvrira.
0: Il cielo si aprirà.
1: Et le Saint-Esprit nous sera donné comme jamais encore.
0: E lo Spirito Santo ci sarà dato come mai prima.
1: Et nous entendrons la voix du Père.
0: E noi udiremo la voce del Padre.
1: C'est mon fils bien-aimé.
0: È il mio diletto figliuolo.
1: Il vous appellera lui-même ses bien-aimés.
0: Vi chiamerà lui stessi i miei diletti.
1: Croyez-le.
0: Credetelo.
1: Dieu est juste.
0: Dio è giusto.
1: Je vous parle maintenant de la seconde impossibilité.
0: Vi parlo adesso della seconda impossibilità.
1: Elle se trouve dans le livre de l'Exode.
0: Si trova nel libro dell'Esodo.
1: Au chapitre 34, verset 7.
0: Nel capitolo 34, versetto 7.
1: Toute cette histoire nous rappelle que Israël s'est prosterné devant le veau d'or.
0: Questa tutta la storia ci parla di Israele che si è prosternato davanti al vitello d'oro.
1: Et Dieu ne peut pas supporter que les hommes adorent le veau d'or.
0: E Dio non può sopportare che degli uomini adorino un vitello d'oro.
1: Et Dieu aurait dû exterminer tout Israël.
0: E Dio avrebbe dovuto sterminare tutto Israele.
1: Pour quelle raison?
0: Per quale ragione?
1: Nous lisons au verset 7 cette parole.
0: Noi leggiamo nel versetto 7 queste parole.
1: Dieu, dans sa sainteté, ne peut pas tenir le coupable pour innocent, car il a les yeux trop purs pour voir le mal.
0: Chapitre
1: 34.
0: Chi conserva la sua benignità fino all'Eterno, l'Eterno di Dio, misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco in benignità e fedeltà, che conserva la sua benignità fino alla millesima generazione, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato, ma non terrà il colpevole per innocente, e che punisce l'iniquità dei padri sopra i figliuoli e sopra i figliuoli dei figliuoli fino alla terza e alla quarta generazione.
1: Dieu ne peut pas tenir le coupable pour innocent.
0: E Dio non può tenere per innocente il colpevole.
1: Ça, c'est une de ses impossibilités.
0: Questa è una delle sue impossibilità.
1: Dieu est bon.
0: Il Dio è buono.
1: Dieu veut faire miséricorde.
0: Dio vuole perdonare.
1: Il veut multiplier son pardon jusqu'à 1000 générations.
0: Vuole estendere il suo perdono fino alla millesima generazione.
1: Mais sur ceux qui lui résistent.
0: Ma verso coloro che gli resistono.
1: Et ne peut pas les tenir pour innocents.
0: Non può tenerle, farli essere innocenti.
1: C'est une impossibilité.
0: È un'impossibilità per Dio.
1: Dans Habacuc chapitre 1 aussi, verset 13, on a la même pensée.
0: Nel libro di Habacuc al capitolo 1 e versetto 13 c'è lo stesso pensiero.
1: Dieu a les yeux trop purs pour voir le mal.
0: Dio ha gli occhi troppo puri per vedere il male.
1: Non, il ne peut pas tenir le coupable pour innocent.
0: Non può tenere il colpevole per innocente.
1: Puissions-nous nous souvenir de cela?
0: Possiamo noi ricordarci di questo?
1: Dieu est juste.
0: Dio è giusto.
1: Il ne peut pas commettre d'injustice.
0: Non può commettere alcuna ingiustizia.
1: Mais Dieu est saint.
0: Ma il Dio è santo.
1: Et il n'admettra jamais la souillure.
0: E non ammetterà mai la contaminazione.
1: C'est une impossibilité.
0: È una cosa impossibile.
1: Si tu veux rester dans ta souillure, souille-toi encore.
0: Se tu vuoi rimanere nel tuo peccato, continua a peccare.
1: Mais il n'y a pas de salut pour toi.
0: Ma non vi sarà salvezza per te.
1: Que celui qui est saint se sanctifie encore.
0: Colui che è santo si santifichi di più.
1: Mais que celui qui est souillé se souille encore.
0: Ma chi è contaminato si contamini via più.
1: Il faut prendre position.
0: Bisogna prendere posizione.
1: Et nous n'avons plus beaucoup de jours pour cela.
0: E noi non abbiamo più tanto tempo per questo.
1: Puissions-nous prendre Dieu au sérieux.
0: Che noi possiamo prendere Dio sul serio.
1: Prenons la troisième impossibilité.
0: Adesso vediamo la terza impossibilità.
1: Dans le livre des Nombres, au chapitre 23e, au verset 19e.
0: Nel capitolo, nel libro dei Numeri, capitolo
1: 23,
0: versetto 19.
1: Il est dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir.
0: Il Dio non è un figliuolo d'uomo per mentire, né un uomo per pentirsi.
1: Dans l'épître à Tite aussi, au chapitre 1er, au verset 2, il est dit que notre Dieu ne peut pas mentir.
0: Nel libro di Tito, al capitolo 1, versetto 2, ci è detto:
1: il est le Dieu de vérité.
0: Nella speranza della vita eterna, la quale Dio, che non può mentire, promise avanti secoli.
1: Dieu ne peut pas mentir.
0: Il Dio non può mentire.
1: Alors qu'est-ce que cela vous dit?
0: Allora questo che cosa vi dice?
1: Si c'est vrai que Dieu ne peut pas mentir.
0: Se è vero che Dio non può mentire.
1: Quelles sont vos possibilités?
0: Quali sono le vostre possibilità?
1: De croire aujourd'hui que toutes les promesses de Dieu peuvent s'accomplir.
0: Che di credere che oggi tutte le promesse di Dio si possono adempiere.
1: Comme nous devrions être des croyants heureux.
0: Come noi dovremmo essere dei credenti felici.
1: Allons à lui.
0: Andiamo a lui.
1: Avec ses promesses.
0: Con queste promesse.
1: Et disons-lui, tu as dit cela, Seigneur.
0: Signore, tu hai detto questo.
1: Tu as dit que tu ne pouvais pas mentir.
0: Tu hai detto che non puoi mentire.
1: Eh bien, je te prends au mot.
0: Ebbene, io ti prendo in parola.
1: Je le crois.
0: Io lo credo.
1: Et je m'attends à toi.
0: E mi abbandono a te.
1: Vous n'attendrez pas longtemps avant de voir l'exaucement.
0: Voi non dovrete attendere tanto tempo per vedere l'esaudimento.
1: Si vous abordez Dieu avec un esprit humble, humilié, sentant que vous êtes petit devant lui, mais que vous croyez ce qu'il a dit, il vous exaucera.
0: Se voi vi avvicinate a Dio con uno spirito di umiltà e di sincerità, voi non tarderete di scoprire che quello che ha detto è vero.
1: J'ai un Dieu qui m'exauce.
0: Io ho un Dio che mi esaudisce.
1: Et je peux lui rendre grâce.
0: E per questo io posso rendergli grazia.
1: Quel a été votre exaucement aujourd'hui?
0: Qual è stato il vostro esaudimento oggi?
1: Est-ce que vous en avez eu?
0: Avete avuto un esaudimento oggi?
1: Est-ce que vous avez eu des actions de grâce aujourd'hui?
0: Avete reso grazie oggi?
1: Est-ce qu'il y a eu un chant dans votre cœur aujourd'hui?
0: C'è stato un canto nel vostro cuore oggi?
1: Que pouvez-vous dire ce soir?
0: Che cosa potete voi dire questa sera?
1: Est-ce que vous pouvez dire gloire à Dieu?
0: Potete voi dire questa sera gloria a Dio?
1: Est-ce que vous pouvez dire vraiment un alléluia?
0: Voi potete dire veramente questa sera alléluia?
1: C'est pas nécessaire d'aller dans des réunions où l'on entend tout le temps des alléluia pour pouvoir dire vraiment alléluia.
0: Non è andare in una riunione dove si sente continuamente alléluia per ringraziare il Signore.
1: Mais nous devrions pouvoir dire alléluia.
0: Ma noi dovremmo sentire nel nostro cuore di dire alléluia.
1: Mais nous pourrions dire cela parce que c'est vrai.
0: Ma noi potremmo dire questo perché è vero.
1: Sans même avoir besoin de chanter un cantique où il est écrit alléluia.
0: Anche senza cantare un cantico dove c'è scritto alléluia.
1: Est-ce qu'il y a de la louange dans votre cœur ce soir?
0: C'è della lode nel vostro cuore questa sera?
1: Est-ce que vous pouvez dire que votre Dieu est un Dieu qui vous aime?
0: Voi potete dire che il vostro Dio è un Dio che vi ama?
1: Un Dieu qui est juste pour
0: un
1: vous?
0: Un Dio che è giusto nei vostri confronti?
1: Qu'en est-il de votre relation avec votre Dieu?
0: Che cosa ne è delle vostre relazioni con Dio?
1: Pouvez-vous dire que vous avez affaire avec un Dieu saint?
0: Potete voi dire che avete a che fare con un Dio santo?
1: Que c'est vrai, vous avez eu une mauvaise pensée.
0: Che voi potete avere avuto un cattivo pensiero.
1: Mais le Saint-Esprit vous a repris.
0: Ma che lo Spirito Santo vi ha ripreso.
1: Et vous avez remercié Dieu.
0: E per questo voi ringraziate il Signore.
1: Merci parce que tu ne laisses pas mes pensées s'égarer dans l'impureté.
0: Grazie Signore perché non permetti che i miei pensieri camminino, vaghino nell'impurità.
1: Tu m'as donné de souffrir de cette pensée.
0: Tu mi hai dato di soffrire di questi pensieri.
1: Alors je l'ai jugé.
0: Allora li ho giudicati.
1: Et je regardais à toi.
0: E ho guardato te.
1: Et tu m'as purifié.
0: E tu mi hai purificato.
1: Et je vis maintenant dans sa sainteté.
0: E ora adesso vivo nella sua santità.
1: Voilà notre Dieu.
0: Ecco il nostro Dio.
1: Il ne peut pas nous mentir.
0: Non può mentire.
1: Il est fidèle à toutes ses promesses.
0: È fedele a tutte le sue promesse.
1: Si nous pouvions croire cela.
0: Se noi possiamo credere questo.
1: Toutes nos réunions de prière seraient transformées.
0: Tutte le nostre riunioni di preghiera saranno trasformate.
1: On viendrait à Dieu avec sa parole.
0: Si andrebbe a Dio con la sua parola.
1: Puis ensemble on lui dirait: tu as dit cela pour mon frère.
0: E insieme noi potremmo dire: tu hai detto questo per il mio fratello.
1: Tu vois le besoin de mon frère, de ma sœur.
0: Tu vedi il bisogno della mia sorella e del mio fratello.
1: Eh bien, ensemble nous croyons que tu as dit vrai.
0: Ebbene, insieme noi crediamo che quello che hai detto è vero.
1: Nous croyons que tu ne peux pas mentir.
0: Noi crediamo che tu non puoi mentire.
1: Alors nous te donnons gloire.
0: Allora per questo noi ti ringraziamo.
1: Nous te remercions parce que tu nous as déjà exaucé.
0: Noi ti ringraziamo perché già ci hai esaudito.
1: Et nous verrions les exaucements.
0: E noi vedremo l'esaudimento.
1: Et il y aurait de la joie dans nos milieux.
0: E ci sarebbe della gioia in mezzo di noi.
1: On n'entendrait plus toujours des murmures et des plaintes.
0: Non sentiremo più dei mormori e delle lamentele.
1: Et les gens du monde qui sont sans espérance rejoindraient nos rangs.
0: E le persone di questo mondo che vivono senza speranza verrebbero a Dio.
1: Je passe maintenant à la quatrième impossibilité de Dieu.
0: E adesso passo alla quarta impossibilità che il Signore manifesta.
1: Elle est encore dans 1 Samuel chapitre 15 verset 29.
0: Ed è nella prima nel primo libro di Samuele il capitolo 15
1: verset 29.
0: Versetto 29.
1: Il est dit là que la surconfiance d'Israël ou la force d'Israël ne peut pas se repentir de ses dons et de ses appels.
0: E colui che è la gloria di Israele non mentirà e non si pentirà, poiché egli non è un uomo perché abbia da pentirsi.
1: E ne peut pas se repentir.
0: Non può pentirsi.
1: E pourtant vous direz que souvent il est dit que Dieu s'est repenti.
0: Ebbene, molte volte noi sentiamo dire che Dio si è pentito.
1: Mais il y a une chose où dans laquelle il ne peut pas se repentir.
0: Ma c'è una cosa che di cui non può pentirsi.
1: Quand il nous a fait un don.
0: Quando ci ha fatto un regalo.
1: Quand il nous a fait une grâce.
0: Quando ci ha fatto una grazia.
1: Et il ne se repent pas de nous l'avoir donné.
0: Non si pente di avercela data.
1: Si vous avez la vie éternelle, il ne se repent pas de vous l'avoir donné.
0: Se noi abbiamo la vita eterna, il Signore non si pente di avercela data.
1: Il ne vous reprendra pas votre salut.
0: Non vi riprenderà la vostra salvezza.
1: Vous ne pouvez pas perdre votre salut.
0: Voi non potete perdere la vostra salvezza.
1: Quand Dieu se repent,
0: quando il Dio si pente,
1: c'est seulement parce qu'il veut faire grâce.
0: È perché vuole manifestarvi la sua grazia.
1: Quand il a dû faire une menace.
0: Quando ha dovuto minacciare qualcuno.
1: Mais qu'il voit qu'il y a humiliation, qu'il y a repentance.
0: Ma quando vede che vi è un'umiliazione, un ravvedimento.
1: Alors Dieu n'accomplit pas la menace.
0: Allora Dio non porta a termine la sua minaccia.
1: Voilà comment Dieu pourrait se repentir.
0: Ecco come Dio può pentirsi.
1: Mais de ses appels, de ses dons, nous dit le chapitre 11 des Romains, il ne se repent jamais.
0: Ma come ci dice nel capitolo 11 dell'Epistola ai Romani, dei suoi doni non si pente mai.
1: Prenons maintenant la cinquième impossibilité de Dieu.
0: Prendiamo adesso la quinta impossibilità di Dio.
1: Dans Jacques au chapitre 1 au verset 13.
0: In Giacomo capitolo 1 e versetto 13.
1: Il est dit que Dieu ne peut pas être tenté par le mal et qu'il ne tente personne.
0: È detto che Dio non è tentato dal male e non tenta nessuno.
1: Que personne quand il est tenté dit c'est Dieu qui me tente.
0: Nessuno quando è tentato dica io sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male né egli stesso tenta alcuno.
1: C'est une des impossibilités de Dieu.
0: È una delle impossibilità di Dio.
1: Dieu ne peut pas vous tenter.
0: E Dio non può tentarci.
1: Il ne peut pas être tenté par le mal.
0: Non può essere tentato dal male.
1: Il peut permettre une épreuve.
0: Può permettere una prova.
1: Parce qu'il veut vous faire grandir en lui.
0: Perché vuole farci crescere in lui.
1: Mais même quand il permet une épreuve, il prépare le moyen d'en sortir.
0: Ma anche se permette una prova, ci prepara la strada per uscirne.
1: Et si nous nous sommes tentés, c'est parce que nous courons vers la tentation.
0: E se noi siamo tentati è perché noi corriamo verso la tentazione.
1: Mais si nous jugeons la convoitise de notre cœur, nous n'accuserons jamais Dieu de nous tenter.
0: Ma se noi giudichiamo la concupiscenza che c'è nel nostro cuore, non diremo mai siamo tentati da Dio.
1: Je n'ai pas un Dieu qui me tente.
0: Io non ho un Dio che mi tenta.
1: J'ai un Dieu qui me délivre.
0: Io ho un Dio che mi libera.
1: Et je suis un homme heureux.
0: E sono un uomo felice.
1: Prenons maintenant la sixième impossibilité.
0: Prendiamo adesso ancora la sesta impossibilità.
1: 2 Timothée chapitre 2 verset 13.
0: Seconda Timoteo capitolo 2 e versetto 13.
1: Il est dit que Dieu ne peut pas se renier lui-même.
0: È detto che Dio non può rinnegare se stesso.
1: On peut lire le verset.
0: Se lo rinneghiamo, anch'egli ci rinnegherà. Se siamo infedeli, egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso.
1: Il ne peut pas se renier lui-même.
0: Non può rinnegare se stesso.
1: Mais attention.
0: Ma attenzione.
1: Il ne se renie ni dans ses promesses, ni dans ses jugements.
0: Egli non si rinnega né nelle sue promesse né nei suoi giudizi.
1: Dieu vous a fait des promesses.
0: E Dio vi ha fatto delle promesse.
1: Il est fidèle.
0: È fedele.
1: Et vous pouvez croire et pire du monde qu'il les accomplira.
0: E voi potete credere ciecamente che egli le compierà.
1: Même si vous deviez attendre.
0: Anche se voi dovete aspettare.
1: Parce que Dieu vous a choisi pour manifester ce que c'est que la foi.
0: Perché Dio ci ha scelti per manifestare che cosa è la fede.
1: Ce fut le cas d'Abraham.
0: È stato il caso di Abramo.
1: Abraham devait devenir le père des croyants.
0: Abramo doveva diventare il padre dei credenti.
1: Il devait devenir l'exemple d'un homme de foi.
0: Doveva diventare l'esempio di un uomo di fede.
1: Alors Dieu lui a fait une promesse.
0: Allora Dio gli ha fatto una promessa.
1: Mais il a fallu 25 ans pour que la promesse s'accomplisse.
0: Ma sono stati necessari 25 anni perché questa promessa diventasse realtà.
1: Abraham avait 75 ans quand il est sorti d'Ur de Caldée.
0: Abramo aveva 75 anni quando è uscito da Ur dei Caldei.
1: Dieu lui a dit qu'il lui donnerait une terre, qu'il lui donnerait un fils.
0: E Dio gli aveva promesso che gli avrebbe dato una terra, un figliuolo.
1: Et que de ce fils naîtrait un peuple.
0: E che da questo figliuolo sarebbe nato un grande popolo.
1: Mais à 99 ans, ce n'était pas encore accompli.
0: Ma a 99 anni ciò non era ancora avvenuto.
1: Pourtant Abraham croyait encore.
0: E malgrado tutto Abramo credeva ancora.
1: Et il a reçu ce fils.
0: E ha ricevuto questo figlio.
1: Et il est l'exemple de celui qui a cru contre espérance.
0: Ed è l'esempio di colui che ha creduto contro ogni speranza.
1: Mais ça ne veut pas dire que vous aussi vous devrez attendre si longtemps.
0: Non è detto che anche voi dovrete aspettare così lungamente.
1: Mais souvenez-vous de la foi d'Abraham.
0: Ma ricordatevi della fede di Abramo.
1: Dieu a accompli sa promesse.
0: Il Dio ha adempiuto la sua promessa.
1: Il ne peut pas se renier.
0: Non può rimangiarsi la parola.
1: Je le crois.
0: Io lo credo.
1: Est-ce que vous le croyez?
0: Lo credete voi?
1: Mais s'il a averti qu'il allait juger aussi, il jugera.
0: Ma se ha avvertito che giudicherà, statene pur certi che lo farà.
1: Il faut être sérieux.
0: Bisogna essere seri davanti a queste cose.
1: D'un jour à l'autre, une ville entière peut être détruite.
0: Da un giorno all'altro, un'intera città può essere distrutta.
1: C'est pas seulement de l'histoire ancienne.
0: Non è cosa che riguarda la storia passata.
1: Tout le monde sait aujourd'hui, même les athées, qu'une ville et peut-être plusieurs villes du monde peuvent disparaître d'un jour à l'autre.
0: Anche gli atei pensano e sanno che una città o più città possono essere distrutte in un batter d'occhio.
1: Et la ville qui sera détruite, c'est pas simplement par une erreur.
0: E la città che sarà distrutta non canaverà per mezzo di un errore.
1: Croyons-le.
0: Crediamolo.
1: Et cela peut arriver sur nos villes.
0: Perché può avvenire sulle nostre città.
1: Même s'il y a beaucoup de croix.
0: Anche se ci sono molte croci.
1: Parce que c'est justement parce qu'il y a la croix que la colère de Dieu peut tomber sur nous.
0: Ecco perché forse, cioè, ecco perché c'è la croce che l'ira di Dio può manifestarsi.
1: Parce que nous nous réclamons du christianisme.
0: Perché noi ci diciamo cristiani.
1: Mais nous ne vivons pas le Christ.
0: Ma non viviamo Cristo.
1: Le Christ n'est pas manifesté dans nos vies.
0: Il Cristo non è manifestato nella nostra vita.
1: C'est pourquoi c'est la maison de Dieu qui va commencer par être jugée.
0: Ed ecco per questo che è la casa di Dio che nella casa di Dio comincerà per primo il giudizio.
1: Le jugement de Dieu commence par sa maison.
0: Il giudizio di Dio comincia dalla sua casa.
1: Il a déjà commencé ailleurs.
0: Ha già cominciato in altri posti.
1: Mais s'il commence par nous, quelle sera la fin de l'impie et du pécheur?
0: Ma se comincia dalla casa di Dio, quale sarà la fine dell'empio e del peccatore?
1: Ne pensons pas parce que l'Occident se réclame encore de Jésus que nous serons épargnés.
0: Non pensiamo perché l'Occidente si dice cristiano che possiamo essere risparmiati.
1: Parce que c'est surtout dans nos villes qu'il y a tout ce qui est abominable aux yeux de Dieu.
0: Perché è soprattutto nelle nostre città che è davanti agli occhi di Dio abominevole.
1: Il y a des baptisés qui font de la magie.
0: Vi sono dei battezzati, delle persone battezzate che fanno della magia.
1: Qui consultent les esprits.
0: Che consultano gli spiriti.
1: Et qui font mille autres choses.
0: E che fanno altre cose.
1: Qui sont des abominations aux yeux de Dieu.
0: Che sono delle cose abominevoli nel cospetto di Dio.
1: Mais maintenant on ne sait plus faire la différence entre le bien et le mal.
0: E non si in questo tempo si è arrivati a non fare più nessuna differenza fra il bene ed il male.
1: Tout est permis.
0: Tutto è permesso.
1: Et tout à coup le jugement va venir.
0: E tutto improvvisamente il giudizio arriva.
1: Et nous dirons, mais pourquoi est-ce que Dieu permet cela?
0: E noi diremo, perché Dio permette questo?
1: Il vous avait averti.
0: Vi aveva avvertito.
1: Le Seigneur ne peut pas se renier lui-même.
0: E Dio non può rinnegare se stesso.
1: Ni dans ses promesses.
0: Né nelle promesse.
1: Ni dans ses menaces.
0: Nemmeno nelle sue minacce.
1: Une dernière impossibilité pour Dieu.
0: Un'ultima impossibilità per Dio.
1: Exode chapitre 33 verset 18 à 20.
0: Esodo capitolo 33 nei versetti 18 e 20.
1: Moïse aurait voulu voir Dieu.
0: Mosè avrebbe voluto vedere il Dio.
1: Et Dieu lui répond verset 18 et 20 que Dieu ne peut pas montrer sa face à l'homme. L'homme ne peut pas voir Dieu et vivre.
0: Mosè disse: De fammi vedere la tua gloria. E l'Eterno gli rispose: Io farò passare davanti a te tutta la mia bontà e proclamerò il nome dell'Eterno davanti a te e farò grazia a chi vorrò far grazia e avrò pietà di chi vorrò aver pietà. Disse ancora: tu non puoi vedere la mia faccia, perché l'uomo non mi può vedere e vivere.
1: Voilà une impossibilité pour Dieu.
0: Ecco un'altra, una impossibilità per Dio.
1: Dieu ne peut pas nous apparaître dans tout l'éclat de sa gloire.
0: E Dio non ci può apparire in tutto il fulgore della sua gloria.
1: Et s'il ne se montre pas à vous?
0: E se non si mostra a noi?
1: C'est parce qu'il vous aime.
0: È perché ci ama.
1: Vous ne pouvez pas même contempler l'éclat du soleil.
0: Voi non potete nemmeno guardare i raggi del sole.
1: Quand vous regardez le soleil, vous devenez aveugle.
0: Quando voi guardate il sole, voi diventate ciechi.
1: Et nous voudrions voir celui qui a créé le soleil.
0: E noi vorremmo vedere colui che ha creato il sole.
1: Heureusement que Dieu ne se montre pas dans toute sa gloire.
0: Meno male che il Signore non si mostra in tutta la sua gloria.
1: Vous savez ce qu'il arriverait?
0: Voi sapete che cosa capiterebbe?
1: Si Dieu se montrait soudainement.
0: Se Dio si mostrasse improvvisamente.
1: Si Dieu ne pensait qu'à lui-même.
0: Se Dio non pensasse che a lui stesso.
1: Et qu'il dise, eh bien, puisqu'ils veulent me voir, je vais me montrer.
0: Ebbene, poiché la gente mi vuole vedere, io mi mostro.
1: Nous serions tous au cimetière demain, moi le premier.
0: Noi saremmo tutti al cimitero domani, io per primo.
1: Vous le croyez?
0: Voi lo credete?
1: Vous le croyez pas?
0: Voi non lo credete.
1: Vous êtes incrédules.
0: Voi siete degli increduli.
1: Vous ne connaissez pas Dieu.
0: Voi non conoscete Dio.
1: Dieu est un Dieu saint.
0: Dio è un Dio santo.
1: Dieu est un Dieu juste.
0: Dio è un Dio giusto.
1: Dieu est un Dieu de vérité.
0: Dio è un Dio di verità.
1: Tout homme est menteur.
0: Ogni uomo è mendace.
1: Tout homme est injuste.
0: Ogni uomo è ingiusto.
1: Tout homme est souillé.
0: Ogni uomo è contaminato.
1: On ne peut pas voir Dieu et vivre.
0: Non si può vedere il Dio e vivere.
1: Souvenez-vous de cette parole dans le livre de Job.
0: Ricordatevi di questa parola che sta scritta nel libro di Giobbe.
1: Si Dieu ne pensait qu'à lui-même et qu'il retirait son esprit et son souffle, toute chair expirerait ensemble.
0: Se il Dio ritirasse. Pardon.
1: Si Dio ne pensait qu'à lui-même.
0: Ah, se Dio non pensasse che a se stesso, ogni persona, ogni essere umano morirebbe all'istante.
1: S'il retirait son souffle, toute chair expirerait ensemble.
0: Se ritirasse il suo spirito vitale, tutte le persone cesserebbero di respirare.
1: E il n'y aurait pas de différence.
0: Non ci sarebbe nessuna differenza.
1: Et pourtant s'il y a des sauvés.
0: E malgrado tutto, se ci sono dei salvati?
1: C'est pourquoi?
0: Perché?
1: Parce qu'on a accepté la grâce de Dieu.
0: E perché si è accettata la grazia di Dio.
1: Oh, je vous souhaite ce soir d'être de ceux qui auront accepté la grâce.
0: Io vi auguro questa sera che ci siano delle persone che abbiano accettato la grazia di Dio.
1: Dieu ne peut pas changer.
0: Dio non può cambiare.
1: Il n'y a en lui ni ombre de variation ni changement.
0: In lui non vi è ombra né variazione alcuna.
1: C'est ce que nous lisons dans chapitre 1 de Jacques, verset 17.
0: È quello che noi leggiamo nel primo capitolo di Giacomo al versetto 17.
1: Cela résume toutes les impossibilités en Dieu.
0: Questo riassume tutte le impossibilità che sono in Dio.
1: Dieu ne peut pas changer.
0: Dio non può cambiare.
1: Il est le Dieu unique.
0: È il Dio unico.
1: Mais ce Dieu est le Dieu de l'impossible.
0: Ma questo Dio è il Dio dell'impossibile.
1: Et être en relation avec lui, c'est déjà le connaître sur la terre.
0: Ed essere in relazione con lui è già un fatto importante che è di conoscerlo.
1: Et je vous le demande pour terminer, est-ce que vous connaissez le Dieu de l'impossible?
0: Ed io ve lo chiedo ancora prima di terminare, conoscete voi il Dio dell'impossibile?
1: Est-ce que vous connaissez le bonheur qu'il donne?
0: Voi conoscete la felicità che questo Dio dà?
1: Ce n'est pas n'importe quel bonheur.
0: Non importa quale felicità.
1: C'est un certain bonheur.
0: È una certa felicità.
1: Le vrai bonheur, ce n'est pas nécessairement ne pas avoir d'épreuves.
0: La vera felicità, la vera tranquillità, non è quella di non avere delle prove.
1: Mais c'est être heureux même dans l'épreuve.
0: Ma è essere felici anche nelle prove.
1: C'est d'avoir la capacité de pouvoir souffrir.
0: È di avere la capacità di poter soffrire.
1: Mais souffrir par la puissance de Dieu.
0: Ma soffrire per la potenza che Dio dà.
1: Voilà le bonheur du chrétien.
0: Ecco la felicità del credente.
1: Jésus ne m'a pas promis que si je le suivais que je n'aurais pas de souffrance.
0: E Dio non mi ha promesso che se lo seguivo mi avrebbe risparmiato le sofferenze.
1: Et il m'a dit au contraire que j'aurais des souffrances.
0: Egli mi ha detto al contrario che avrò delle sofferenze.
1: Est-ce que j'accepte de le suivre?
0: Accetto io di seguirlo?
1: Est-ce que j'accepte de prendre sa croix?
0: Accetto di prendere la sua croce?
1: Alors je connais un certain bonheur.
0: Allora io conosco una certa felicità.
1: Quel est ce bonheur?
0: Qual è questa felicità?
1: La première chose, c'est le pardon de nos péchés.
0: La prima cosa è il perdono dei nostri peccati.
1: Est-ce que tous ici peuvent dire je sais que mes péchés sont pardonnés?
0: Tutti qui possono dire che i loro peccati sono stati perdonati?
1: Est-ce que tous ici peuvent dire qu'ils ont maintenant le repos?
0: Tutti qui possono dire che godono del riposo, della pace?
1: Que dans la marche de chaque jour, ils sont dans le repos de la foi.
0: Che nel cammino di ogni giorno sono nel riposo della fede?
1: Est-ce que tous peuvent avoir l'assurance que si le Seigneur revenait ce soir, ils auraient une riche entrée dans le royaume de Dieu?
0: Che tutti credano che se il Signore venisse questa sera avrebbero la sicurezza di entrare nel cielo?
1: Connaître le Dieu de l'impossible.
0: Conoscere il Dio dell'impossibile.
1: C'est garder la paix dans le trouble.
0: E conservare la pace nella incertezza.
1: C'est garder la joie dans la tristesse.
0: E conservare la pace mentre si è tristi.
1: C'est garder l'espérance même dans la détresse.
0: E conservare la pace anche quando si è in una situazione di difficoltà.
1: C'est garder la foi même dans le doute.
0: E conservare la fede anche in mezzo al dubbio.
1: C'est garder l'amour même dans la haine.
0: E conservare l'amore anche in mezzo all'odio.
1: Le Dieu de l'impossible, c'est celui qui nous fait surmonter le mal par le bien.
0: Il Dio dell'impossibile è colui che ci fa scavalcare il male con il bene.
1: Est-ce que nous connaissons cela?
0: Conosciamo noi questo?
1: C'est celui dont personne ne pourra nous séparer.
0: È colui di cui nessuna cosa potrà separarci.
1: Qu'en est-il de nous?
0: Che cosa ne è di noi?
1: Mais bien-aimés, est-ce que nous le connaissons tous?
0: Cari, diletti, lo conosciamo noi tutti?
1: Mais d'une connaissance qui n'est pas simplement une information sur Jésus-Christ.
0: Ma non di una conoscenza che non è altro che un'informazione.
1: Mais qui est une relation.
0: Ma che è una relazione.
1: Qui est une union.
0: Che è un'unione.
1: Qui est une identification.
0: Che è un'identificazione con lui.
1: Qu'en est-il de nous?
0: Che cosa ne è di noi?
1: Bon, je demande à Dieu que cette nuit même, cette relation commence.
0: Io domando a Dio che questa notte stessa, questa relazione possa sbocciare, iniziare.
1: Et que quand l'aurore se lèvera demain, il y ait des âmes qui puissent dire: maintenant, je suis en relation avec le Dieu vivant.
0: E che domani mattina, quando l'aurora inizierà, possono esserci delle anime che possono dire: io ho cominciato una relazione con Dio.
1: Je suis en relation avec le Dieu de l'impossible.
0: Io sono in relazione con il Dio dell'impossibile.
1: Et alors demain soir, nous verrons ce que Dieu peut.
0: Allora domani sera noi potremo vedere quello che Dio può.
1: Ce soir nous avons essayé de vous montrer ce qu'il ne peut pas faire.
0: Questa sera noi abbiamo cercato di farvi vedere quello che Dio non può fare.
1: Demain nous verrons ce qu'il peut faire.
0: Domani noi vedremo quello che Dio può fare.
1: Et je voudrais que vous y pensiez déjà.
0: E io vorrei che già da questo momento possiate pensarci.
1: Pensez à vos besoins.
0: Pensare ai vostri bisogni.
1: Qu'est-ce que vous voudriez que Dieu fasse pour vous?
0: Che cosa Dio vorreste che vi facesse?
1: Si vous ne voulez pas que Dieu fasse quelque chose pour vous, ne venez pas à la réunion.
0: Se voi non volete che Dio faccia qualche cosa per voi, fate a meno di venire alla riunione.
1: Ce n'est pas intéressant de voir des gens sur des chaises.
0: Non è interessante vedere delle persone sedute.
1: Ce qui me prend le cœur, c'est de voir des hommes et des femmes qui viennent parce qu'ils ont besoin de vie, de réalité.
0: Quello che mi colpisce, che mi afferra, è di vedere delle persone che vengono perché hanno bisogno.
1: Qui ont envie que quelque chose change dans leur existence.
0: Perché desiderano che qualche cosa cambi nella loro vita.
1: Que ce ne soit plus comme avant.
0: Che non possa essere più come prima.
1: Voulez-vous un changement?
0: Volete voi un cambiamento?
1: Une nouvelle raison de vivre.
0: Una nuova ragione di vita.
1: Même si vous avez les cheveux plus blancs que moi.
0: Anche se voi avete i capelli più bianchi dei miei.
1: C'est encore le moment.
0: È ancora il momento.
1: Un jour peut valoir mille jours.
0: Un giorno può essere più importante e valere più di mille giorni.
1: Un jour avec le Seigneur.
0: Un giorno con il Signore.
1: Ça vaut plus que beaucoup d'années.
0: Vale più di tanti anni.
1: Voulez-vous cela?
0: Volete voi questo?
1: Le Seigneur vous le promet?
0: Il Signore ve lo promette.
1: Et si c'est pas vrai, vous pouvez me couper la tête avant que je reparte.
0: E se questo non è vero, voi potete tagliarmi la testa prima della mia partenza.
1: C'est vrai?
0: È vero.
1: Si ce n'est pas vrai.
0: Se non è vero questo.
1: Donc je suis un menteur?
0: Io sono un mendace.
1: Je n'ai droit qu'à la mort.
0: E non ho diritto che essere ucciso.
1: Mais c'est vrai.
0: Ma è vero.
1: Pourquoi n'iriez-vous pas à Dieu ce soir?
0: Perché voi non andrete questa sera al Signore?
1: Sans attendre demain.
0: Senza aspettare domani.
1: Et dans votre chambre.
0: E nella vostra camera.
1: Seul avec Dieu.
0: Soli con Dio.
1: Vous lui direz, c'est fini maintenant.
0: Voi gli direte, adesso è finito, mi arrendo.
1: Je ne veux plus continuer mon chemin.
0: Non voglio più continuare questa strada.
1: Je veux suivre ton chemin.
0: Io voglio seguire il tuo sentiero.
1: Ça vaut la peine.
0: Vale la pena.
1: Oh, ma prière, c'est que Dieu vous exauce.
0: La mia preghiera è che il Signore vi esaudisca.
1: Et je n'ai jamais été trompé.
0: E non sono mai stato ingannato.
1: Je ne sais qu'une chose.
0: Io non so che una cosa.
1: Ceux qui n'ont pas été exaucés,
0: quelli che non sono stati esauditi,
1: ce sont ceux qui n'ont rien demandé.
0: Sono quelli coloro che non hanno mai chiesto nulla.
1: Et je me souviens toujours de cet homme à qui j'ai dit, est-ce que tu as fait cette prière que tu me disais que tu ferais hier?
0: E mi ricordo sempre di quell'uomo che gli ho detto, hai fatto tu la preghiera di cui ne avevi parlato ieri?
1: Savez-vous ce qu'il m'a répondu?
0: Sapete voi quello che mi ha risposto?
1: Non.
0: No.
1: Et pourquoi?
0: E perché?
1: J'avais peur qu'il me réponde.
0: Avevo paura che mi rispondesse.
1: C'est cela.
0: E questo.
1: Ne me dites pas que Dieu est sourd.
0: Non ditemi che Dio è sordo.
1: Dieu a des oreilles.
0: Dio ha delle orecchie.
1: Ne me dites pas que Dieu n'aime pas.
0: Non ditemi che Dio non ama.
1: Il est amour.
0: È amore.
1: Et il voudrait verser cet amour dans votre cœur.
0: Et vuole versare tutto il suo amore nei vostri cuori.
1: Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas là dans votre cœur?
0: E perché non è nei vostri cuori?
1: Parce que votre cœur est rempli d'autres choses.
0: Perché il vostro cuore è pieno di altre cose.
1: Et l'amour passe par-dessus.
0: E l'amore scavalca.
1: Il ne peut pas rester.
0: Non può fermarsi.
1: Parce que votre cœur doit se vider d'abord.
0: Perché prima di tutto il vostro cuore deve vuotarsi.
1: Que cette nuit vous accorde ce moment où vous viderez votre cœur.
0: Che il Signore questa notte vi accordi il momento in cui voi vuoterete il vostro cuore.
1: Alors le Saint-Esprit pourra faire descendre l'amour de Dieu dans votre cœur.
0: Allora lo Spirito Santo potrà fare entrare, scendere su di voi l'amore di Dio.
1: Et vous connaîtrez déjà la vie éternelle.
0: E voi conoscerete già che cos'è la vita eterna.
1: Sur la terre.
0: Sulla terra.
1: Amen.
0: Amen.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore. Di ritorno dal loro primo viaggio missionario, Paolo e Barnaba avevano portato ad Antiochia la notizia che molti gentili si erano convertiti al Signore. In quel tempo alcuni giudei cristiani vennero dalla Giudea alla chiesa di Antiochia e cominciarono a insegnare che per ottenere la salvezza ed essere veramente cristiani, i gentili che si convertivano a Cristo dovevano osservare tutte le prescrizioni della legge mosaica. Altri invece sostenevano che la legge era stata fatta per i giudei e che per i gentili era sufficiente credere in Cristo senza dover prima passare per il giudaismo. Questi ultimi avevano ragione. Infatti, anche per noi ora è sufficiente accettare Cristo come Salvatore mediante la fede per essere salvati. Nella chiesa di Antiochia nacque un grave dissenso a causa di queste opinioni contrastanti. Finalmente fu deciso di mandare dei fratelli a Gerusalemme, che allora rappresentava ancora il centro più autorevole della Chiesa, perché la questione fosse sottoposta all'esame degli apostoli e degli anziani di quella città. In tutte le epoche, la Chiesa ha avuto le sue difficoltà e le sue prove, ma questo problema era allora di fondamentale importanza perché la sua soluzione avrebbe in ogni modo avuto una grande influenza sul cristianesimo di tutti i tempi. I delegati della Chiesa di Antiochia andarono a Gerusalemme con Paolo e Barnaba. Furono accolti dagli apostoli e dagli anziani e Paolo e Barnaba raccontarono le meravigliose conversioni che avevano visto fra i gentili durante il loro viaggio missionario. Si alzarono allora alcuni cristiani giudaizzanti provenienti dalla setta dei farisei, i quali cominciarono a rivendicare i presunti diritti del giudaismo sul cristianesimo, dicendo che bisognava imporre ai gentili convertiti di osservare la legge di Mosè. In altre parole, pretendevano di mettere sotto la schiavitù della legge coloro che Cristo aveva liberati con il suo sangue. Si decise allora di riunire la Chiesa per discutere se i cristiani non giudei dovessero oppure no sottoporsi alla circoncisione e a tutte le altre prescrizioni della legge mosaica. Durante l'assemblea generale la discussione si fece piuttosto animata. A un certo punto Pietro si alzò e prese la parola per ricordare ai presenti come il Signore lo avesse espressamente mandato alla casa di Cornelio, un gentile, ad annunciare il messaggio di Cristo, e come dopo la sua predicazione lo Spirito Santo fosse sceso immediatamente e liberamente sopra quanti avevano creduto, purificando i loro cuori per la sola fede in Gesù Cristo. Perché dunque tentate adesso Dio, mettendo sul collo dei discepoli un giogo che né i nostri padri né noi abbiamo potuto portare? Disse. Anzi, noi crediamo di essere salvati per la grazia del Signore Gesù, nello stesso modo di loro. A queste parole l'assemblea si acquietò e poterono parlare anche Paolo e Barnaba, i quali raccontarono tutti i miracoli e i prodigi che Dio aveva operato fra i gentili per mezzo di loro. Questa testimonianza era in sé una conferma che Dio voleva che i gentili entrassero liberamente a far parte della sua Chiesa. Giacomo, Pietro e Giovanni, che erano considerati le colonne della Chiesa di Gerusalemme, furono unanimi nel ritenere che Paolo e Barnaba dovessero continuare il loro ministero fra i gentili, annunciando il puro messaggio dell'Evangelo senza appesantirlo con l'obbligo di osservare la legge di Mosè nelle sue varie forme e dettagli. Il concilio si chiude con un intervento di Giacomo, che a un certo punto si alzò per trarre le conclusioni. «Fratelli, ascoltatemi», disse nel suo breve discorso. Simon Pietro ha raccontato come Dio, fin dal principio, abbia visitato i gentili per trarne un popolo per il suo nome. E con questo concordano le parole dei profeti. Guardiamoci dunque dall'inquietare coloro che fra i gentili si convertono a Dio. Giacomo suggerì di scrivere una lettera alla chiesa d'Antiochia e alle altre chiese dei gentili dove si dibatteva questo problema, per affermare chiaramente che non dovevano lasciarsi turbare da coloro che sostenevano la necessità della circoncisione e della scrupolosa osservanza della legge di Mosè.
La lettera fu scritta e consegnata a Paolo e a Barnaba perché provvedessero al recapito. Prima di congedarli, fu loro raccomandato di avere a cuore i credenti bisognosi di Gerusalemme. Paolo non se ne dimenticò, perché in seguito, nel visitare le varie chiese, organizzava, dove era possibile, delle collette in favore dei cristiani poveri di Gerusalemme. Con Paolo e Barnaba partirono per Antiochia due bravi credenti di Gerusalemme, Giuda e Sila. Giunti ad Antiochia, comunicarono quanto era stato deciso a Gerusalemme, poi fu data lettura della lettera inviata dalla Chiesa Madre alla Chiesa più giovane in merito alla questione sollevata dai giudaizzanti. Il contenuto della lettera pacificò gli animi e fu di soddisfazione generale.

In seguito Giuda tornò a Gerusalemme, mentre Sila rimase ad Antiochia con Paolo e Barnaba, collaborando con loro nell'insegnamento e nella predicazione della parola di Dio. Oltre a questi tre, molti altri ancora si adoperavano in Antiochia per l'avanzamento dell'Evangelo. Non molto tempo dopo, troviamo un episodio piuttosto triste in relazione all'argomento tanto discusso che sembrava aver trovato una soluzione definitiva. L'apostolo Pietro, che al Concilio di Gerusalemme aveva solennemente dichiarato che non dovevano esistere barriere di sorta fra cristiani gentili e cristiani ebrei, e che era ingiusto imporre ai primi il giogo della legge mosaica, cadde nel medesimo errore che aveva condannato. Il fatto si verificò proprio ad Antiochia, dove egli si era recato per visitare la chiesa. In un primo tempo si comportò normalmente, mescolandosi ai credenti gentili e mangiando senza pregiudizi nelle loro case. Quando però da Gerusalemme giunsero alcuni credenti giudei che propendevano ancora per la necessità di sottoporre alla circoncisione i convertiti gentili, Pietro fu preso da un certo timore di venir giudicato male e smise di avere comunione con i gentili. Il suo atteggiamento suscitò ben presto delle difficoltà. Pietro era una figura di primo piano nel cristianesimo primitivo e altri giudei della chiesa di Antiochia cominciarono a seguirne l'esempio, ritirandosi dall'avere comunione con i cristiani gentili. Perfino Barnaba, che era stato missionario fra i gentili con Paolo, fu sviato dal comportamento di Pietro e prese a frequentare soltanto le case dei giudei. Non era la prima volta che Pietro si mostrava timoroso del giudizio della gente, al punto da rimangiarsi le sue stesse affermazioni. Verso la fine della vita terrena del Signore Gesù si era dichiarato pronto a morire per lui, mentre poi, messo alla prova, non aveva esitato a rinnegarlo.

Anche in questo caso fu la paura degli uomini a far cadere Pietro. Ma Paolo, resosi conto della situazione, intervenne subito per raddrizzare le cose che stavano prendendo una piega quanto mai pericolosa. Paolo rimproverò pubblicamente Pietro, rinfacciandogli di comportarsi in modo assolutamente incoerente. «Se tu che sei un giudeo», gli disse, «ti permetti di vivere come i gentili, com'è che poi cambi parere e pretendi di costringere i gentili a vivere come i giudei?» Sottolineò poi la gravità di tutta la faccenda, dimostrandogli che affermare la necessità di osservare la legge equivale a dichiarare che si è salvati per la legge anziché per la fede nel Signore Gesù Cristo. Gli disse anche che, continuando su quell'errata linea di condotta, lui e gli altri che seguivano il suo esempio non avrebbero fatto altro che distruggere l'opera di Cristo che si proponevano di fare avanzare. La narrazione biblica si ferma qui, ma è molto probabile che Pietro abbia compreso la propria colpa e abbia accettato la riprensione di Paolo. Senza dubbio, in quella circostanza la questione fu risolta. Ma questo stesso problema fu ripreso più volte nella Chiesa primitiva e fu causa di frequenti incomprensioni fra credenti gentili e credenti giudei.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Nel libro dei Proverbi al capitolo 25, versetto 2, è scritto: «È gloria di Dio nascondere le cose». Ci dà un po' fastidio, vero? Non vogliamo che niente ci sia nascosto, specialmente le cose che riguardano da vicino la nostra vita. Vogliamo tutti i fatti, i dettagli del progetto di Dio sulla nostra scrivania. «È gloria di Dio nascondere le cose». Considera la vita di Amy Carmichael. Andò in India nel 1895 senza sapere che quel paese sarebbe diventato la sua patria e i bambini dell'India la sua famiglia. Non sapeva neppure che molte ragazzine belle e intelligenti venivano portate via dalle loro case e addestrate per servire nei templi e soddisfare le voglie di uomini nel culto di divinità indiane. Apprese di questa terribile usanza, quando una bimba di 7 anni, fuggita dal tempio, venne portata a casa sua. Da quel giorno il Signore mise nel cuore di Amy il desiderio di salvare queste bambine dalla rovina morale e insegnare loro a fare la volontà del Padre Celeste. Tuttavia, all'inizio del suo ministero, la signorina Carmichael scivolò in una fossa, rimanendo permanentemente offesa ad una gamba. Per i successivi 20 anni rimase a letto, senza quasi mai lasciare la sua stanza. La mattina dell'incidente aveva pregato così: «Signore, fa qualsiasi cosa perché io possa servirti meglio». L'incidente fu la risposta, ma nel suo isolamento Amy scrisse 13 libri che hanno benedetto generazioni di persone sofferenti in tutto il mondo. «È gloria di Dio nascondere le cose». «Esponiamo la sapienza di Dio», scrisse Paolo.

Di Amy Carmichael, la gloria del credente è un'assoluta fiducia. È una cosa gloriosa sapere che il tuo Padre Celeste non commette errori nel guidare o permettere ciò che incrocia il cammino della tua vita. È gloria di Dio nascondere le cose. È nostra gloria fidarci di Lui per qualsiasi cosa.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto.
1: Ok, siamo in Giovanni 18. E come ci siamo fermati versetto 38, quando Pilato chiede nostro Signore cosa è la verità, vogliamo leggere di nuovo da versetto 38 in avanti e leggeremo fino al versetto 13 di capitolo 19. Pilato gli chiese che cos'è la verità. È verità. E detto questo, uscì di nuovo verso i giudei e disse a loro: io non trovo alcun colpo in lui, ma vi è tra voi l'usanza che io vi liberi uno nella Pasqua. Volete dunque che vi liberi il re dei giudei? Allora tutti di nuovo gridarono dicendo: non costui, ma Barabba. Or Barabba era un brigante. Allora Pilato prese Gesù, lo fece flagellare e i soldati, intrecciati una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un manto di porpora. E dicevano: salve, o re dei giudei, e lo schiaffeggiavano. Poi Pilato uscì di nuovo e disse a loro: ecco, ve lo conduco fuori affinché sappiate che io non trovo in lui colpa alcuna. Gesù dunque uscì portando la corona di spine e il manto di porpora, e Pilato disse a loro: ecco l'uomo. Or quando lo videro i capi dei sacerdoti e le guardie, si misero a gridare dicendo: crocifiggilo, crocifiggilo. Pilato disse a loro: prendetelo voi e crocifiggetelo, perché io non trovo in lui colpa alcuna. I giudei gli risposero: noi abbiamo una legge, secondo la nostra legge egli deve morire perché sia fatto figlio di Dio. Quando Pilato udì queste parole ebbe ancora più paura, e rientrato nel pretorio disse a Gesù: di dove sei tu? Ma Gesù non gli diede alcuna risposta. Pilato perciò gli disse: non mi parli? Non sai che io ho potere di crocifiggerti e potere di liberarti? Gesù rispose: tu non avresti alcun potere su di me se non ti fosse dato dall'alto. Perciò chi mi ha consegnato nelle tue mani ha maggior peccato. Da quel momento Pilato cercava di liberarlo, ma i giudei gridavano dicendo: se liberi costui, tu non sei amico di Cesare. Chiunque si fa il re si oppone a Cesare. Pilato dunque udì queste parole, condusse fuori Gesù e si pose a sedere in tribunale nel luogo detto Lastrico, in ebraico Gabata. Signore, vogliamo pregare per la benedizione sulla tua parola questa mattina. Questi ultimi momenti della tua vita qui sulla terra. E Padre, io prego che lo Spirito Santo darà a ognuno di noi questa mattina una rivelazione di quello che tu hai fatto per noi personalmente. E Padre, io prego per ogni persona presente che loro possano conoscere il dono meraviglioso della vita eterna in te, che possano sperimentare la tua grazia, il tuo perdono, la vita nuova che abbiamo in te. Grazie, Signore, che tu sei qui in mezzo a noi.

0: E prego che ognuno di noi non saremo come Pilato in mezzo, Signore, fra due scelte, ma che noi sceglieremo Te, Gesù. E lo chiedo nel Tuo nome. Amen. Allora, abbiamo parlato già domenica scorsa di nostro Signore davanti a Pilato, il tribunale, Gesù davanti al tribunale di Pilato, ma vedremo che non è Gesù che è in tribunale, ma è Pilato. E siamo anche noi, ognuno di noi, in un certo senso, non siamo noi in grado di giudicare Dio, ma un giorno ognuno di noi saremo giudicato da Dio. E ognuno di noi un giorno dovremo rispondere, anche per questa domenica mattina. Perché chi, la Bibbia dice che chi conosce di fare il bene non lo fa, a maggior peccato di chi è nell'ignoranza. E quindi in un certo senso voglio parlarvi di questa mattina del fatto che Pilato ha cercato di evitare una scelta riguardo Gesù. Cioè si vede in questa storia quello che abbiamo visto domenica scorsa, ma anche oggi, vedete come Pilato vuole evitare a uccidere Gesù? Lo vedete? Lui cerca di liberarlo con tutte le sue forze, ma alla fine lui è costretto di scegliere di essere l'amico di Cesare o di essere l'amico di Dio. E voglio dire questa mattina che questa scelta è davanti a ogni umano che nasce sulla terra. Dobbiamo scegliere. Non possiamo rimanere indifferenti riguardo Gesù, non possiamo rimandare questa scelta a nostro piacere, ma dobbiamo decidere chi è Gesù. È veramente il Figlio di Dio? È veramente il Messia? È veramente l'unico salvatore, l'unico mezzo per il quale noi uomini possiamo andare a Dio? O è un bugiardo? È un falso profeta? È un sciarlatano? Dobbiamo decidere. Dio non ci permetterà di rimanere indifferente. E anche Pilato, lui vuole, no? Lui vuole un po' camminare sopra un muretto. Non vuole andare contro Gesù, non vuole uccidere Gesù, ma lui non vuole neanche il sfavore di Cesare, perché lui è un politico. Abbiamo già visto Pilato era il governatore della Giudea, il pretore, e questa posizione nell'impero romano era solo il livello più sotto, i senatori, nel senato romano. Quindi Pilato era un pezzo grosso nel governo romano, un uomo ricco, un uomo potente. Infatti lui aveva il potere di condannare uomini alla morte. Ma lui deve decidere il potere, la fama, l'amicizia di questo mondo o il vituperio di Cristo e la vita eterna. E quindi cominciando di nuovo dal versetto 39 in capitolo 18, leggiamo l'ultima parte di versetto 38. Pilato uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: io non trovò alcun colpa in lui. Questa frase viene ripetuta tre volte. Pilato ripete alla folla: io non trovo in questo Gesù nessuna colpa. È interessante tre volte perché pochi minuti prima Pietro ha rinnegato Cristo tre volte. Ma tre volte pubblicamente Pilato ha fatto un'affermazione che questo uomo non è colpevole di niente, giusto? Allora perché alla fine lui condanna Gesù? Lui ben tre volte ha detto: Gesù, non c'è nessuna colpa. Infatti in 2 Corinzi capitolo 5 versetto 21 Paolo ci scrive che Dio ha fatto lui, Gesù, è meglio che lo leggo, perché in 2 Corinzi 5, versetto 21, poiché egli, Dio, ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi fossimo fatti giustizia di Dio in lui. E qui Paolo ci spiega lo scambio che accade fra Cristo e l'uomo e la donna che pone fede nel suo sacrificio. Colui che non ha conosciuto peccato, Gesù Cristo. Pilato ha detto, bene, io non trovo colpa in nessuno, perché Gesù era senza peccato, senza difetto. E Gesù, colui che non ha conosciuto peccato, abbiamo letto, è diventato peccato finché noi diventassimo la giustizia di Dio in lui. E la buona novella è questa mattina, che tu puoi avere i tuoi peccati cancellati. Tu puoi ricevere la giustizia di Gesù Cristo. La religione del mondo ci insegna, no, che bisogna, l'uomo deve fare, deve andare in chiesa, deve pregare, deve dare i soldi ai poveri, o deve fare pellegrinaggio, deve fare questo, deve fare quello, deve vestirti in un certo modo, giusto? Deve fare la preghiera in un certo modo, ma la Bibbia non insegna questo. La Bibbia dice che tutti noi abbiamo peccato e siamo privi della gloria di Dio. Gesù ha dichiarato, se tu solo guardi una donna per appetirla, tu sei colpevole di tutta la legge. Quindi tutti noi, da grandi e piccoli, siamo colpevoli. Gesù non aveva nessun colpo in sé, ma noi tutti abbiamo, alcuni meno, alcuni di più, ma siamo tutti colpevoli. Ma Dio ci fa questa offerta in Cristo Gesù, che se poniamo fede nel suo sacrificio, vera fede, Dio prenderà i nostri peccati, Dio ha preso i nostri peccati e li ha messo su Gesù. Gesù ha subito la penalità che noi meritavamo. E noi per fede riceviamo la sua giustizia. E quindi davanti a Dio ogni vero credente è giustificato. Questo è il significato del giustificato. Che noi è come che non avessimo mai fatto un peccato. E so che a volte per noi è difficile credere che è vero, ma è quello che la Bibbia dichiara. Tu non hai la tua giustizia perché sei brava, perché vai in chiesa per fare questo. È chiaro questo? Gli uomini sono giustificati per quello che Gesù ha fatto, non per quello che noi abbiamo fatto. È chiaro però che un vero credente ci saranno frutti. Quindi un vero credente dovrebbe amare il prossimo, dovrebbe aiutare i poveri, dovrebbe andare in chiesa, pregare, leggere la sua Bibbia. Amen. Ma non siamo salvati per quelle cose. Quello è un frutto del miracolo che Cristo ha fatto nella nostra vita. E Pilato ha ben dichiarato, in egli non c'è colpa alcuna. Questo uomo è senza peccato. E in versetto 39 lui prova di nuovo di liberare Gesù, ma vi è tra voi l'usanza che io vi libero nella Pasqua. Volete dunque che vi liberi il re dei Giudei? Allora in versetto 33-37 Pilato fa la domanda, tu sei un re? Ricordate da domenica scorsa? Lui fa la domanda, lui non sa. E Gesù ha risposto la seconda volta, tu hai detto bene che io sono il re, ma sei tu che dici questo o sono altri che ti hanno detto che io sono il re? Ma qui dal versetto 39, fino alla morte del nostro Signore, ben quattro volte Pilato affermerà pubblicamente, Gesù è il re. Infatti in capitolo 19, che vedremo nei prossimi studi, lui scriverà un cartello in ebraico, Gesù il re dei Giudei. E ricordate i farisei cosa dicono a questo? Non scrivere così, che lui è il re dei giudei. Scrive che lui dice di essere il re dei giudei. Giusto? E Pilato cosa risponde ai giudei? Quello che ho scritto, ho scritto. Secondo me, forse Pilato voleva crocifiggere Caifa, che è il capo fra i farisei. Ma la folla gridarono dicendo non costui, ma Barabba. O Barabba era un brigante. Noi sappiamo dagli altri Vangeli che era un ladro, era un omicida. E purtroppo anche il mondo in cui noi viviamo a volte no, vengono alzate nella nostra cultura criminale. Persone perverse, persone ignobili. No, sulla televisione, la musica. E vedremo una sequenza di... Pilato viene tanto influenzato dalla folla, di quello che la gente dice, no? Magari questa mattina qualcuno... Ma spero che nessuno ha visto che sono venuto in questo capannone, che i miei vicini non sanno. Tanti di noi anche siamo influenzati. Magari lo Spirito Santo ci parla, noi sappiamo che la giusta cosa è ricevere Cristo, di ubbidire la sua parola. Ma cosa diranno gli altri? Cosa diranno i miei familiari? Cosa dirà la folla se io divento un vero seguace di questo re dei giudei? E quindi la folla vuole la morte di Gesù. Pilato non è ancora pronto a uccidere Gesù, però in versetto 1, allora Pilato prese Gesù e lo fece flagellare. Allora, magari sapete già, ma il flagello che usavano per fare questa tortura, perché era una forma di tortura che usavano i romani per far confessare criminale, o se volevano informazione, era il loro metodo per costringere un prigioniero a raccontare tutto. E questo flagello romano si chiamava un gatto di 9 code. Avete mai sentito parlare? No? Ok, va bene. Comunque si chiama così. Questo flagello, questa frusta, questo gatto di 9 code era una maniglia di legno coperto di cuoio che poi aveva 9 trecce di cuoio che stendevano dalla sua estremità della maniglia. E alla fine dell'estremità di questi cuoio intrecciato erano intrecciato nelle trecce pezzi di metallo e di ossa. Quindi non era una frusta come noi conosciamo, che magari ti colpiva e ti lasciava tipo un bruciato, no? Tipo una riga bruciata nella pelle. La coda di 9 gatti che usavano i romani, cioè scavavo anche pezzi di carne della tua schiena. Quindi ti apriva totalmente la schiena. E il storico ebreo Giuseppe Flavio ha scritto che alcuni prigionieri morivano solo da questa flagellazione di dissanguato, perché venivano talmente aperto la schiena. E il profeta Isaia migliaia di anni prima ha profetizzato: per le sue levedure noi siamo guariti. Questo è quello che Gesù ha subito per te. Ma non solo questo. E i soldati, versetto 2, intrecciate una corona di spine, e lo posero sul capo e gli misero addosso un manto di porpora. Il mondo ha dato al nostro Signore una corona di spine, ma la parola di Dio in Apocalisse 4 e 5 dice che noi un giorno getteremo le nostre corone davanti al suo trono e grideremo: Santo, Santo è l'agnello di Dio. Anche Pilato, anche il re del mondo dovevano gettarsi davanti al nostro Signore e adorarlo. Hanno messo sul suo capo questa corona di spine. E anche questo è una cosa profetica e simbolico. Ricordate quando Adamo e Eva hanno ribellato contro Dio? Hanno disubbidito l'unico comandamento? Sapete che c'era solo un comandamento all'inizio? Non mangiare di quell'albero là. Quando l'uomo e la donna mangiarono del frutto della conoscenza del bene e del male, cosa era uno dei primi frutti della loro disubbidienza, del peccato? Qualcuno si ricorda? La morte, sì, ma... Giusto, tutte risposte giuste. Però Dio disse, la terra adesso Adamo, possiamo anche leggerlo in Genesi capitolo 3, versetto 17. Poi disse Adamo, Dio sta parlando con Adamo, poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e mangiato dell'albero circa il quale io ti ho comandato dicendo non ne mangerai, il suolo sarà maledetto per causa tua, ne mangerai il frutto con fatica tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e triboli e tu mangerai l'erba dei campi. Mangerai il pane col sudore del tuo volto finché tu ritorni alla terra, perché da esse foste tratto, poiché tu sei polvere e in polvere ritornerai. Cosa ha prodotto la terra? Spine. Ed è profetico e simbolico. Il frutto del nostro peccato, della nostra disobbedienza, sono le spine. E Gesù come corona, che una corona sarebbe la gloria di una persona, giusto? E la gloria del nostro Re, il Signore dei Signori, il Re dei Re, era la corona del nostro peccato. Lui ha portato letteralmente su di sé il frutto della nostra disobbedienza. Ed è perciò che lui doveva mettere una corona di spine. E le guardie prendevano in giro nostro Signore, dicevano salve o re dei giudei, e lo scaffeggiavano. Poi Pilato uscì di nuovo e disse a loro, ecco io ve lo conduco fuori affinché sappiate che io non trovo in lui colpa alcuna. Gesù dunque uscì portando la corona di spine, il manto di porpora, e Pilato disse a loro, ecco l'uomo. Ora quando lo videro i capi di sacerdoti, le guardie si misero a gridare dicendo, crocifiggelo, crocifiggelo. E Pilato disse a loro, prendetelo voi e crocifiggetelo, perché io non trovo in lui alcun colpa. Lui ci sta provando veramente, tanto, di non togliere la vita del nostro Signore. Io penso che Pilato ha capito. Infatti, quando i giudei in versetto 7 dicono, noi abbiamo una legge, e secondo la nostra legge, egli deve morire perché sia fatto figlio di Dio, in versetto 8 dice che Pilato ebbe ancora più paura. Ricordate domenica scorsa la moglie di Pilato manda un servo a Pilato e dice, non avere a che fare con questo Gesù, questo uomo santo. Pilato, non toccare un pelo sul suo capo, perché io ho subito tantissimo in sogno a causa sua. Quindi quando lui sente che giudici il figlio di Dio, però anche se ho paura, è rientrato nel pretore e disse a Gesù, di dove sei tu? Lui ha capito che lui non era solo un rabbino itinerante nato a Bethlehem. Magari anche tu questa mattina hai capito quello che Gesù ha fatto, hai capito chi è Gesù, e tu devi fare una scelta. Pilato perciò gli disse: non mi parli? Non sai che io ho potere di crocifiggerti e potere di liberarti? E Gesù rispose: tu non avresti alcun potere su di me se non ti fosse dato dall'alto, perché mi è consegnato nelle tue mani a maggior peccato. E questo anche per ognuno di noi è una grande lezione per noi come credenti in questo mondo. Anche noi saremo mal compresi e maltrattati per la nostra fede in Gesù. Vi siete accorti? Ma dobbiamo ricordare che la nostra vita è nelle mani del Padre, e Gesù ha detto: nessuno può togliervi dalla mano del mio Padre. Nessun uomo sulla faccia della terra ha potere e autorità nella tua vita, ricordatelo bene. Se tu sei un figlio di Dio, se non sei un figlio di Dio, mi dispiace per te. Ma noi credenti dobbiamo riposare in quella certezza e quella verità. Io sono un figliolo, una figliola di Dio, la mia vita è nella mano di Dio. Non è il mio datore di lavoro che ha potere sulla mia vita, non sono i miei vicini, non sono i miei parenti. Dio ha autorità nella mia vita. E perciò noi non dobbiamo temere nessun uomo. Quando il tuo datore di lavoro magari ti minaccia con il licenziamento. A me è capitato una volta, io ero in prova in una fabbrica, il dottore è venuto e dice: sai, devo decidere adesso se prenderti in determinato o no, sai come volevo, quindi devi correre, già correvo come un matto, devi correre ancora due volte più come un matto, no? E magari lui pensava che io, sai, oh padrone, sai, io correrò come, io darò la mia vita in sacrificio per questa fabbrica. Io ho detto: ma se Dio vuole che io lavoro in un altro posto, io lavoro in un altro posto. E lui non sapeva cosa dire. E vabbè, se lei non mi terrà più qua, vuol dire che Dio ha un altro posto per me di lavorare. Sta tranquillo. Ma dobbiamo ricordare la nostra vita nelle mani di Dio. Se Lui prende cura dei pastori, prenderà cura anche di te. Gesù non ha paura di Pilato, anzi è Pilato che deve avere paura di Lui. Gesù dice: tu hai autorità di me? Io ti ho creato. Infatti nel Vangelo di Luca, capitolo 12, versetto 5, leggiamo versetto 4. Or dico a voi, è Gesù che parla, amici miei, non temere coloro che uccidono il corpo e dopo questo non possono fare niente di più. Ma io vi mostrerò chi dovete temere. Temete colui che dopo aver ucciso ha il potere di gettare nel Gehenna. Sì, vi dico, temete lui. E quindi temete Dio. Non temete gli uomini. Pilato, tu credi di avere autorità su di me, ma sei tu che deve temere me. Tu devi cominciare a pensare non alla gloria di Roma se tu perderai la tua posizione nell'impero romano, ma tu devi riflettere dove trascorrerai l'eternità. E anche questa mattina alcuni di voi dovete riflettere dove trascorrerai l'eternità, perché Dio ti chiederà. Dio non ci chiederà quanto siamo stati bravi, a quante messe abbiamo frequentato, a quanto denaro abbiamo dato ai poveri. Dio ci farà una domanda solo: cosa hai fatto con mio figlio Gesù? Io l'ho dato per te? L'hai respinto? o l'hai accolto? Versetto 12, da quel momento Pilato cercava di liberarlo, ma i giudei gridavano dicendo, se liberi costui, tu non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re si oppone a Cesare. Questo era il massimo dell'ipocrisia. Sapete perché? I giudei rispettavano Cesare? I giudei odiavano con tutto il loro essere Cesare e i romani. Adesso loro sono amici di Cesare. Ma loro capiscono che Pilato ha una posizione politica da proteggere. E quindi pubblicamente, perché voi sapete, Cesare era l'unico re nell'impero romano. Nessuno poteva proclamarsi il re. Ed è sorprendente che qui un governatore romano, un alto ufficiale nell'impero romano, lui pubblicamente dichiara che Gesù è un re. Un re dei giudei, non dei romani, ma dichiara che lui è un re. E la folla, usando malizia e furbizia, vogliono mettere Pilato in un angolo. Se tu liberi questo uomo, Pilato, tu non sei un amico, tu non sei un governatore fedele al tuo imperatore. Questo stanno dicendo. E quindi devi scegliere. Sarai l'amico di questo Gesù o sarai l'amico di Cesare? Sarai l'amico di Dio o sarai l'amico di questo mondo? E anche a noi, fratelli e sorelle, davanti a noi questa mattina c'è questa scelta. Dobbiamo decidere. Vuoi essere amico di Cristo? E magari avere il vituperio di questo mondo? Magari essere preso in giro? Magari perdere anche la mia posizione nella cultura italiana? O nella famiglia, i colleghi? O voglio essere l'amico di questo mondo ed essere amato da questo mondo, ma non essere l'amico di Dio? La scelta è nostra. Vogliamo leggere in Giacomo capitolo 4, versetto 4. Giacomo, voi sapete, era uno che non tirava mai indietro di usare parole forti. E qui in Giacomo 4, adulteri e adultere, non sapete che l'amicizia del mondo è l'inimicizia contro Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Wow, sono parole forti, giusto? Ma questo è parola di Dio. Invece nel Vangelo di Giovanni, capitolo 15, passi che abbiamo visto in precedenza, in versetto 14 e 15, voi siete i miei amici se fate le cose che io vi comando. Io non vi chiamo più servi perché il servo non sa ciò che fa suo Signore, ma vi ho chiamato amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito dal Padre mio. Wow! Noi abbiamo questa mattina il grande privilegio di essere chiamato l'amico di Dio. O possiamo essere amici di questo mondo? Magari nella tua vita non è una cosa così drammatica che non hai Gesù davanti e non hai la scelta di condannarlo alla croce o permetterlo di sopravvivere. Ma in un certo senso, spiritualmente, ognuno di noi siamo nella stessa posizione di Pilato. lui poteva dire: non c'è nessuno, questo uomo è il figlio di Dio, questo uomo, io credo con tutto il mio cuore in Gesù. Potevo abbracciare Gesù, non mi interessa quello che dice la folla, io voglio accogliere Gesù. O possiamo dire: ah, via, via con questo uomo. E qui nel Vangelo di Giovanni non ci viene, Giovanni non ha scritto queste parole, ma a questo punto, in Matteo capitolo 27, Matteo ci racconta un altro pezzettino di questo momento davanti a Pilato, che credo che conoscete tutti, anche perché ormai è una cosa intrecciata anche nella cultura occidentale. In Matteo 27, versetto 22, Pilato disse allora: che farò dunque di Gesù detto Cristo? Tutti gli dissero: sia crocifisso. Ma il governatore disse: eppure che male ha fatto? Ma essi gridavano ancora più forte: sia crocifisso. Allora Pilato, vedendo che non otteneva nulla, ma che il tumulto cresceva sempre di più, prese dell'acqua e si lavò le mani davanti alla folla, dicendo: io sono innocente del sangue di questo giusto, pensateci voi. E tutto il popolo rispondendo disse: sì, il suo sangue è sopra di noi e sopra i nostri figli. Questo è ironico quello che hanno detto, se tu pensi un po'. Perché tutti noi che amiamo il Signore, noi abbiamo il sangue di Cristo su di noi, che ha lavato via i nostri peccati. Magari il sangue di Cristo forse sul popolo ebraico in quel momento. Allora dicono: va bene, tu sei libero dalla colpa, prendiamo noi la colpa per l'uccisione di questo uomo, non ti preoccupare. Secondo voi Pilato era senza colpa? No, lui ha fatto la sua scelta. Lui era governatore, lui aveva autorità. Ma lui amava più l'applauso di questo mondo. Lui amava più quello che le folle dicevano di lui che quello di Gesù. E ognuno di noi, di nuovo, dobbiamo decidere. Alcuni magari frequentano questa chiesa già da un bel pezzo e tu ancora sei in mezzo. Ma voglio dirvi, dovete decidere. Non che noi viveremo addosso, tu devi decidere. Ma davanti a Dio devi decidere. Noi non possiamo essere indifferenti e lavarci le mani di Gesù. Cosa ha detto il Signore? O siete con me, o siete contro di me, uno o l'altro, non c'è grigio. Non possiamo come Pilato cercare di lavarci le mani e dire: no, io non ho colpa. No, lui ha colpa e lui ha fatto la sua scelta di consegnare il nostro Signore alla morte.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Gentile amico, ti saluto e ti invito a rimanere all'ascolto del nostro programma cristiano. Tra qualche istante, dopo uno stacco musicale, proporrò la tua cortese attenzione delle riflessioni basate sulla Bibbia. In un tempo in cui facciamo tutto di fretta e andiamo continuamente di corsa, è bene fermarsi per ascoltare quello che Dio ha detto e che troviamo scritto nella sua parola scritta, per l'appunto la Bibbia. Quindi non pensare che il tempo di questa trasmissione sia un tempo qualsiasi, è un momento importantissimo nel quale il Signore si rivolge a te personalmente. Ascolta con attenzione. Poi, se avrai delle domande o se vorrai conoscere più a fondo l'argomento, potrai scrivere al nostro indirizzo. Prima di continuare, ecco un po' di musica.

Oggi la parola di Dio subisce attacchi da tutte le parti. Viene messa in discussione la sua ispirazione, cioè non si crede che essa sia il libro di Dio nella totalità. Le sfumature sono molte e diverse, ma nella sostanza molti dicono in pratica che essa va ritenuta un semplice libro umano. Altri ancora, proseguendo in questo attacco frontale, affermano di conseguenza che non essendo essa tutta ispirata, può contenere degli errori. Alcuni dicono che è esatta in materia di fede, ma può avere errori, per esempio, a carattere storico. Altri ancora parlano di grandi eventi fondamentali del cristianesimo, considerandoli dei miti. A coronamento di questo dire, molti rifiutano l'autorità della scrittura, e ciò è la logica sequela, la conseguenza del non credere all'ispirazione divina della Bibbia. Il nostro pensiero radicato sulla Bibbia è tutt'altro. Ora vedremo perché, traendo delle conclusioni intorno all'argomento Gesù e la scrittura, di cui ho già parlato in precedenti trasmissioni.

L'argomento Gesù e la scrittura ci insegna molte cose. Prima di tutto, in che considerazione egli teneva le scritture. Per lui ogni affermazione dell'Antico Testamento era la parola di Dio, come lo è anche per noi. Ed egli dimostrò a più riprese l'ispirazione, la rivelazione progressiva e nello stesso tempo la continuità e l'unità della rivelazione biblica. Affermò che essa era senza errori, dunque credette e accettò e annunciò la parola come la suprema e l'autorità unica di Dio. In mezzo alle devianti tendenze odierne riaffermiamo queste incrollabili verità. Sì, perché oggi si tende a privilegiare la ragione, la tradizione, l'esperienza, a scapito dell'accettazione della rivelazione biblica quale autorità. Per Cristo non c'era alcun dubbio. Nei confronti o rivolgendosi ai suoi contemporanei, affermò chiaramente che la norma, la regola di fede e di vita era la scrittura, il suo dire, la parola di Dio. Sull'autorevole base biblica, come cristiano posso riaffermare altrettanto. Se infatti si accettano come autorità la ragione umana, la tradizione, l'esperienza, a fianco o al posto della parola di Dio, ciò che poi accade in fondo nella pratica, dicevo, se si accettano questi pensieri, vero, accanto o al posto della parola di Dio, si rifiuta di accettare la scrittura come l'autorevole parola di Dio. Ed allora le conseguenze saranno tragiche, perché o si crede in ciò che essa presenta, o si crede nell'uomo, nel suo pensiero, con le diverse sfumature, e si prosegue quindi nel cammino di separazione da Dio che conduce alla separazione eterna da Lui. Ecco perché sono tragiche le conseguenze se si rifiuta di accettare la scrittura come l'autorevole parola di Dio. Gesù è il centro delle scritture. Ha affermato che scrittura eguale parola di Dio, con tutte le conseguenze che questo comporta, e cioè essa è perfetta, senza errori, essa è l'autorità. Ma c'è un'ultima cosa importante da dire, ed è questa. Gesù è la chiave per comprendere le scritture. Perché molte persone non capiscono il messaggio biblico pur leggendolo? Perché non hanno Gesù. Lui è decisivo per comprenderlo. Gesù interpreta la scrittura, apre il senso, poi apre la mente, il tutto per comprendere ed applicare la scrittura. Tutto ciò avviene per mezzo dell'azione dello Spirito Santo che interviene nella vita di una persona quando questa accetta Cristo per la fede quale Signore e Salvatore. Da quel momento questa persona entra a far parte della famiglia di Dio ed ha Gesù nella sua vita. Mi rendo conto, caro ascoltatore, che questo linguaggio può essere nuovo per te, può sembrarti strano, può farti anche sorridere, ma desidero che tu rifletta con grande attenzione su quanto hai ascoltato. E poi se hai delle domande, delle richieste di spiegazione per comprendere queste cose di vitale importanza, scriveci senza indugiare. Allora, non lasciare passare il tempo e rifletti, e sappi che solo la parola di Dio presenta tutto quello di cui l'uomo, di cui tu hai bisogno, sia per la vita presente che per l'eternità.

Saremmo molto lieti di sentire da te che quanto ascoltato ha suscitato il tuo interesse. Ma se vuoi saperne di più per approfondire l'importante argomento, o se hai dei dubbi, delle domande, scrivici. È giunto il momento di salutarci. Grazie per l'ascolto e a risentirci, Dio volendo, alla prossima trasmissione.

0: tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
1: Gentili amiche e cari amici, vi auguriamo buon ascolto e vi invitiamo a seguire A Tu per Tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio. Forse vi potete chiedere con quale scopo trasmettiamo questi programmi. Non è semplicemente perché vogliamo farvi conoscere il nostro parere su alcuni argomenti. Questo sarebbe davvero poco importante. Quello che vogliamo è che sentiate il desiderio di aprire la Bibbia per conoscere quello che Dio ci rivela di se stesso e delle sue opere. L'apostolo Paolo, davanti a gente che era abituata ad adorare idoli, ha detto: «Noi vi predichiamo che vi convertiate al Dio vivente». Questa è la scelta più importante che ogni essere umano, uomo o donna, adulto, bambino, deve fare. Seguire un qualche idolo o rivolgersi al Dio vivente? Il Dio della Bibbia si rivela come onnipotente, onnisciente, è il creatore che e ci ama di un amore eterno. Ma tanti non se ne curano senza nemmeno provare a conoscerlo, a vedere cosa veramente dice la Bibbia. Noi non vi chiediamo di credere a quello che noi vi diciamo a scatola chiusa, ma vi invitiamo ad ascoltare e poi a leggere voi stessi la parola di Dio per verificare la verità di quanto vi diciamo con questi programmi radio. Se Dio è veramente il Dio vivente, non possiamo non curarcene. Scriveteci se lo desiderate. Ed ora vi auguriamo buon ascolto.

0: Ecco a voi la rubrica L'ispirazione e l'autorità della Bibbia di René Pache.
1: Vogliamo chiederci che cosa significa in senso biblico l'espressione ispirazione totale. Significa che l'ispirazione si estende a tutta la Bibbia, ad ogni sua parte, senza limiti di sorta. È ciò che affermano gli autori sacri in tutta la Bibbia. Tutta la scrittura è ispirata da Dio. I profeti e gli apostoli ci hanno trasmesso non parole d'uomini, ma veramente la parola di Dio. La rivelazione scritta è completa, in modo che non possiamo aggiungervi né toglierci nulla. E dalla legge, la scrittura dell'Antico Testamento, non sparirà un solo iota, un solo apice, finché tutto sia compiuto. Non si può mai insistere troppo sull'importanza che la scrittura dà alla ricezione e alla trasmissione esatta delle espressioni divine.
0: Mosè sapeva bene di trasmettere le parole stesse di Dio nel libro della legge come nelle tavole dei 10 comandamenti. In conclusione, il Signore disse a Mosè: «Scrivi queste parole, perché sul fondamento di queste parole io ho contratto alleanza con te e con Israele». Balaam si sapeva ispirato, anche se fu costretto a parlare in nome di Dio. «La parola che Dio mi metterà in bocca, quella dirò. Non potrei trasgredire l'ordine del Signore per far di mia iniziativa alcunché di bene o di male. Ciò che il Signore dirà, quello dirò». Ora, ciò che Dio ha fatto per un uomo vile e ribelle, un falso profeta, non potrebbe farlo per i suoi veri profeti, gioiosamente sottomessi alla sua volontà. Davide disse a Salomone a proposito della costruzione del Tempio: «Tutto questo, tutto il piano da eseguire, te lo do per iscritto, giacché la mano del Signore che è stata sopra me m'ha dato l'intelligenza necessaria». Si trattava senza dubbio di una rivelazione fedelmente scritta da uno dei profeti. Davide la considerava come se fosse stata scritta dalla mano stessa del Signore. Egli esclama ancora: «Lo Spirito del Signore ha parlato per mezzo mio, la sua parola è stata sulle mie labbra». Dunque, non soltanto il pensiero divino nel suo spirito.
1: Il salmista ritiene che la legge e la scrittura degli ebrei sia la verità stessa di Dio. «Confido nella tua parola, la parola della verità. Tutti i tuoi comandamenti sono fedeltà. In perpetuo eterno la tua parola è stabile nei cieli. Il tuo comandamento ha un'estensione infinita. Oh, quanto amo la tua legge! La tua legge è verità. La somma della tua parola è verità». Geremia riceve da Dio quest'ordine: «Ecco, io ho messo le mie parole».

0: per noi nel Nuovo Testamento, il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Paolo precisa anche il suo atteggiamento personale nei confronti della Scrittura. Io adoro l'Iddio dei miei padri, credendo tutte le cose che sono scritte nella legge e nei profeti, non dicendo nulla all'infuori di quello che Mosè e i profeti hanno detto dover avvenire. Afferma inoltre che tutto quello che fu scritto per l'addietro fu scritto per nostro ammaestramento. Quanto a Giovanni, ripete con sicurezza nel corso dell'ultimo libro della Bibbia: queste sono le veraci parole di Dio. Queste parole sono fedeli e veraci. Il Signore, l'Iddio degli spiriti, dei profeti, ha mandato il suo angelo per mostrare ai suoi servitori le cose che debbono avvenire in breve.
1: Chiediamoci ora perché si parla di ispirazione verbale. Perché un'ispirazione completa si estende senza dubbio fino alle parole, dal latino verbum, parola. L'abbiamo già affermato, le parole sono inseparabili dal messaggio. Il senso della rivelazione divina è inestraccabilmente legato alle espressioni della Scrittura ed il suo senso non può essere espresso senza parole. Dunque, se non possiamo dire che le parole della Scrittura sono state date da Dio, non possiamo più affermare che la Scrittura è ispirata, perché essa è costituita da parole. Non saremmo mai certi di quello che lo Spirito di Dio vuol dire nella Scrittura, a meno che siamo certi che le parole sono state espressamente ispirate da Lui. L'unico mezzo di comunicazione delle nostre idee, che possiamo comprendere come esseri irrazionali, è quello che produce idee simili nella persona alla quale la comunicazione è diretta. La forma più comune di tale comunicazione è il linguaggio, che si esprime essenzialmente con dei suoni e la loro rappresentazione visibile e simbolica in caratteri scritti. Se il racconto dell'incarnazione e la voce del profeta trasmettono un vero messaggio divino, la ragione che Dio ha usato il veicolo delle parole verbali e scritte, caratteristica universale del linguaggio, per rivelare la sua volontà all'uomo, l'esito della comunicazione, d'altra parte, dipende dalla proprietà dell'espressione. Se la maniera di esprimersi è difettosa, sarà più difficile comprendere esattamente il pensiero originale.

Carissime amiche e cari amici, sono contento di trovarmi con voi e nel salutarvi chiedo a Dio di guidare la nostra riflessione perché possa essere di utilità spirituale e di incoraggiamento per ciascuno di voi che state ascoltando. Naturalmente quello che ci fa maggiormente piacere è la consapevolezza che non siamo qui per proporvi le nostre idee religiose o il nostro parere personale sulla persona di Gesù Cristo, ma vogliamo trascorrere questo tempo ascoltando con voi quello che la parola di Dio ha da dirci. Perché solo il suo messaggio ha la capacità e la potenza di infondere coraggio e di dirci qualcosa di valido per le nostre necessità quotidiane. Proprio grazie alle pagine dell'Evangelo possiamo ascoltare la voce di Gesù Cristo, l'Eterno Figlio di Dio, che dice: «Io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Ora tutti sappiamo dell'importanza della luce. Cosa faremmo senza luce? È persino difficile immaginarlo, proprio in un tempo in cui tutto viene illuminato persino quando non ce n'è bisogno. Naturalmente la luce di cui parla Gesù è prima di tutto una luce spirituale. Egli è venuto per illuminare le nostre coscienze e i nostri cuori. Egli illumina la nostra vita perché possiamo capire quanto abbiamo bisogno di Lui e della Sua purificazione. Proprio per questo motivo ci sono tanti che non vogliono sapere

nulla di questa luce. Preferiscono stare lontani da questa sorgente di illuminazione per non sentirsi a disagio intorno a quello che fanno. Ma questa non è una soluzione, perché verrà il giorno, cioè il momento in cui, senza che ci sia chiesto il nostro parere, dovremo rendere conto di tutta la nostra vita. Non potremo nascondere nulla, ma in quel momento non ci sarà più la possibilità del ravvedimento. Ecco perché dobbiamo ora lasciarci illuminare, proprio per ricevere quella salvezza e quella purificazione che il Signore ci offre. Prima di riflettere sulla parola di Dio, fermiamoci un istante per ascoltare insieme un po' di musica.

Carissimi amici, sia gloria a Dio per la sua fedeltà e bontà, ed anche perché ci permette di avere questi momenti insieme per parlare delle verità eterne che danno salvezza e sicurezza all'uomo. Cosa faremmo senza questa parola di vita che viene da alto? Saremmo sperduti, disorientati, oppressi da un sentimento di paura. Ma Dio, il nostro Creatore, nonostante il nostro peccato, ci fa udire la sua voce perché veniamo fuori dalla nostra miseria e raccogliamo le sue promesse di vite. Nella Bibbia leggiamo queste parole: Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti, in ogni luogo, si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, Gesù Cristo, e ne ha dato sicura prova a tutti, risuscitandolo dai morti. Leggevo recentemente che un ambientalista, durante una conferenza sull'avvenire della Terra, denunciava l'utilizzazione incosciente da parte dell'uomo delle risorse naturali. Il problema, diceva l'oratore, non è più ritornare allo stato in cui si trovava la natura in passato, ma di preservare temporaneamente ciò che ancora può esserlo. Non possiamo più ritornare al giardino dell'Eden, ma possiamo solo ruminare sul nostro peccato. Il paradiso è perduto, il giudizio finale è vicino. Parole molto forti. Evidentemente questo oratore si faceva riferimento a quanto dice la Bibbia. Infatti è ad essa e al suo autore che bisogna ritornare quando non vi è più speranza, a lui che è anche il creatore dell'universo. Noi sappiamo che il giardino di Eden, il paradiso terrestre, è il luogo dove, dopo la creazione, Dio aveva posto l'uomo responsabile, un luogo perfettamente adatto ai suoi bisogni, alla sua felicità. Il primo peccato, ahimè, è stato commesso proprio in questo giardino. Questa prima disubbidienza ha disonorato Dio e ha capovolto tutte le cose. Il divenire dell'uomo e quello del pianeta insieme a lui. In altri termini, il peccato è un inquinamento che corrompe il mondo morale e trascina con sé tutti gli altri. In tutti i campi rovescia l'ordine costituito da Dio. E la Bibbia non ci lascia molte speranze di conservare ancora per parecchio tempo qualsiasi cosa appartenente a questa terra. Ci ricorda che se sta per venire il giudizio finale, una ragione c'è. Infatti è straordinario poter ricordare che nella Bibbia sta scritto che Dio ci offre un avvenire meraviglioso, assicurato a chiunque crede nel Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio, morto sulla croce per salvare la sua creatura perduta. A volte nel nostro orgoglio pensiamo di poter fare grandi cose, persino di fare a meno di Dio, ma questa è solo un'illusione. Dove l'uomo mette le mani, guasta, contamina. Perciò per uscire fuori da questo problema dobbiamo assolutamente affidarci a Dio, perché cominci Lui stesso la sua opera di rinnovamento in noi. Desidero ora proseguire la nostra conversazione ascoltando una breve frase che leggiamo nell'Evangelo. Ora, a tavola, inclinato sul petto di Gesù, stava uno dei discepoli, quello che Gesù amava. Queste parole, come sanno tutti quelli che conoscono l'Evangelo, descrivono l'atteggiamento preso dal discepolo Giovanni nel corso dell'ultima serata che il Signore Gesù trascorse su questa terra prima di essere crocifisso. Ma quello che è ancora più degno di nota è il momento in cui queste parole sono state pronunciate. I momenti erano difficili. Si può dire che i discepoli di Gesù erano fuori di sé. Il Maestro aveva detto loro: in verità vi dico che uno di voi mi tradirà. Una notizia sconvolgente. Come poteva accadere una cosa di questo genere? Infatti l'Evangelo continua la sua narrazione dicendo: i discepoli si guardavano l'un l'altro non sapendo di chi parlasse.
Avevano tutti seguito Gesù per 3 anni e mezzo, avevano ammirato la sua gloria e ricevuto parole di vita eterna dalla sua bocca. Ed egli aveva rivelato loro l'amore di Dio, li aveva consolati, rinfrancati ed incoraggiati innumerevoli volte. Non c'era stata mancanza di nulla e non ce n'era uno che aveva subito alcuna perdita durante il cammino con Gesù. Al contrario, sentivano di essere privilegiati perché egli, il Signore Gesù Cristo, li aveva chiamati per essere suoi discepoli. Ed ora uno di loro voleva tradirlo e consegnarlo nelle mani dei suoi nemici. Sembrava un pensiero completamente assurdo. Chi mai potrebbe essere capace di un comportamento così ripugnante? Eppure sappiamo che questo è successo proprio fra le file dei discepoli. Ed il fatto che lo Spirito Santo abbia voluto far registrare un tale avvenimento significa che c'è un avvertimento per noi. Ma prima di proseguire, vogliamo fermarci per il nostro stacco musicale.

Quando Gesù pronunciò le fatidiche parole che abbiamo ricordato poco prima, queste parole devono aver costretto i presenti ad interrogarsi su come era possibile un simile tradimento. Pietro, per esempio, era certo che lui non si sarebbe mai abbassato ad una tale condotta e che non avrebbe mai deluso Gesù, perciò disse: «Io darò la mia vita per te». Egli era molto sicuro di sé e della forza del suo carattere. Purtroppo, che cosa dovette rispondergli Gesù? «Il gallo non canterà che tu non mi abbia rinnegato 3 volte». Tutto ciò è profondamente significativo, ed io sono convinto che se queste cose sono state registrate nell'Evangelo e quindi tramandate sino a noi è perché questi fatti contengono delle lezioni molto importanti per noi. In questo caso gli episodi evangelici sono come degli specchi che ci permettono di vedere che cosa accade nella nostra vita. Non è forse vero che questa è una descrizione di ciò che avviene molto spesso nella nostra esistenza quotidiana? Certo, abbiamo accettato con gioia il Signore Gesù Cristo, ci rallegriamo per la sua salvezza eterna e da allora lo seguiamo. Molto ci è stato rivelato su di lui ed abbiamo fatto esperienze meravigliose con lui. Nel profondo del nostro cuore siamo completamente convinti che egli è il Signore Cristo, colui che costituisce il senso e il significato della nostra vita. Possiamo dire che lo amiamo e gli abbiamo assicurato spesso che ci siamo completamente sottomessi a lui, e con ciò intendiamo riconoscere con tutto il nostro cuore la sua signoria, la sua regalità, la sua autorità. Eppure è capitato spesso che, per amore del nostro ego, per orgoglio e codardia, lo abbiamo rinnegato e ce ne siamo allontanati. E poi, dopo aver peccato, ci vergogniamo di noi stessi e siamo pronti a tornare indietro nel cammino della fede e a lasciare perdere tutto. Sono questi sentimenti che si stanno agitando nel tuo cuore? Non lasciarti condizionare da essi. Guarda Gesù. Egli è pronto a rialzarti e a ridarti nuove forze. Adesso continuiamo con la nostra riflessione sul libro dell'Esodo. Ecco che cosa leggiamo. Pregate il Signore perché cessino questi grandi tuoni e la grandine. Io vi lascerò andare e non sarete più trattenuti. Mosè gli disse: quando uscirò dalla città e tenderò le mani verso il Signore, i tuoni cesseranno e non ci sarà più grandine, affinché tu sappia che la terra è del Signore. Ma quanto a te e ai tuoi servi, io so che ancora non temerete il Dio di Israele. Abbiamo detto in una nostra precedente trasmissione che il faraone è il simbolo dell'uomo inaffidabile, su cui non si può contare. È pronto a fare delle promesse, a prendere degli impegni, ma nel suo cuore ha già deciso di non mantenerli. Questo è quello che fa l'uomo in generale, pensando che ci si possa prendere gioco di Dio. Naturalmente questo è molto grave perché il Signore non permette questo. In questo caso specifico osserviamo che il faraone pronuncia parole straordinarie, sembra pentito, riconosce che Dio è giusto, in qualche modo confessa il suo peccato. Il seguito dimostrerà che la sua confessione è lacunosa, insufficiente ed insincera. Poi egli chiede la preghiera. Pregate il Signore perché cessino questi grandi tuoni e la grandine. Quando si è sotto pressione, tutti pregano, anche gli increduli, i pagani, perché l'uomo è superstizioso. Poi il faraone promette di lasciar partire il popolo: io vi lascerò andare, non sarete più trattenuti. C'è da chiederci se sia sufficiente tutto questo. Una cosa deve essere ricordata: se non è lo Spirito Santo a convincere di peccato, tutte le nostre parole, per belle che siano, non sono di nessuna garanzia. Le circostanze possono momentaneamente piegare l'uomo, costringerlo a fare qualcosa, però appena la pressione si allenta, tutto torna come prima. Quante promesse non mantenute, perché non sincere,
fatte solo sotto la pressione degli eventi. Ecco perché solo lo Spirito Santo è in grado di produrre dei risultati duraturi. Mosè però, come servo di Dio, non è un ingenuo. Sa che cosa sia la comunione col Signore. Egli si impegna a pregare perché sia data una prova della sovranità di Dio. Non prende impegni alla leggera. Egli vuole stare sottomesso al Signore e fare la sua volontà. Perciò non si fa nessuna illusione sull'opportunismo del Faraone e dei suoi servi. Purtroppo quando il cuore è incallito dal peccato non cambia facilmente. Cosa ci insegna tutto questo? Non dobbiamo mai accontentarci di belle parole che le persone possono pronunciare, ma accertarci che sia avvenuta l'opera dello Spirito Santo. La grazia di Dio si esprime qui nel fatto che la distruzione del raccolto non è totale. Si risparmiano il grano ed il farro. Così il Signore onora la richiesta di Mosè e fa cessare la grandine. Infine, gli ultimi due versetti sono la fotografia di quello che è l'uomo. Faraone non si smentisce. Avviene quello che è detto in Isaia. Egli continua a peccare e si ostina nel suo cuore. Il suo cuore si indurisce. Egli persiste nell'opporsi a Dio e non fa partire il popolo. Com'è desolante questo finale. Che il Signore ci aiuti ad essere sensibili. Preghiamo. Signore nostro Dio e nostro glorioso Padre Celeste, noi ti ringraziamo per la tua rivelazione. Ti ringraziamo per quello che ci dici attraverso le pagine delle Sacre Scritture, perché con esse tu ci istruisci e ci mostri appunto quello che noi uomini siamo senza di te, degli esseri che fanno delle promesse ma che non sono in grado di mantenere. Signore, ti preghiamo perché tutto questo sia respinto ed eliminato dalla nostra vita, che da parte nostra ci sia veramente il desiderio di impegnarci e di vivere fedelmente per te, per la gloria del tuo nome. In Cristo Gesù. Amen.

Avete ascoltato il programma Tu per Tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Vangelo di Giovanni, capitolo undicesimo. Or v'era un ammalato, un certo Lazzaro di Betania, del villaggio di Maria e di Marta sua sorella. Maria era quella che unse il Signore d'olio odorifero e gli asciugò i piedi coi suoi capelli, e Lazzaro, suo fratello, era malato. Le sorelle dunque mandarono a dire a Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami è ammalato». Gesù, udito ciò, disse: «Questa malattia non è a morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo d'essa il figliuolo di Dio sia glorificato». Or Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Come dunque ebbe udito che egli era malato, si trattenne ancora 2 giorni nel luogo dov'era. Poi dopo disse ai discepoli: «Torniamo in Giudea». I discepoli gli dissero: «Maestro, i giudei cercavano ora di lapidarti, e tu vuoi tornare là?» Gesù rispose: «Non vi sono 12 ore nel giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo, ma se uno cammina di notte, inciampa, perché la luce non è in lui». Così parlò e poi disse loro: «Il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma io vado a svegliarlo». Perciò i discepoli gli dissero: «Signore, se gli dorme sarà salvo». Or Gesù aveva parlato della morte di lui, ma essi pensarono che avesse parlato del dormire, del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: «Lazzaro è morto, e per voi mi rallegro di non essere stato là, affinché crediate. Ma ora andiamo a lui». Allora Toma, detto Didimo, disse ai suoi condiscepoli: «Andiamo anche noi per morire con lui». Gesù dunque, arrivato, trovò che Lazzaro era già da 4 giorni nel sepolcro. Or Betania non distava da Gerusalemme che circa 15 stadi, e molti giudei erano venuti da Marta e Maria per consolarle del loro fratello. Come dunque Marta ebbe udito che Gesù veniva, gli andò incontro, ma Maria stava seduta in casa. Marta dunque disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, e anche adesso so che tutto quel che chiederai a Dio, Dio te lo darà». Gesù le disse: «Tuo fratello risusciterà». Marta gli disse: «Lo so che risusciterà nella resurrezione, nell'ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muoia, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morrà mai. Credi tu questo?» Ella gli disse: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il figliuolo di Dio, che doveva venire nel mondo». E detto questo se ne andò e chiamò di nascosto Maria, sua sorella, dicendole: «Il Maestro è qui e ti chiama». Ed ella, udito questo, si alzò in fretta e venne a lui. Or Gesù non era ancora entrato nel villaggio, ma era sempre nel luogo dove Maria l'aveva incontrato. Quando dunque i giudei che erano in casa con lei la consolavano, videro che Maria si era alzata in fretta ed era uscita, la seguirono supponendo che si recasse al sepolcro a piangere. Appena Maria fu giunta dove era Gesù e l'ebbe veduto, gli si gettò ai piedi dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». E quando Gesù la vide piangere e vide i giudei che erano venuti con lei piangere, anch'essi fremé nello spirito, si conturbò e disse: «Dove l'avete posto?» Essi gli dissero: «Signore, vieni a vedere». Gesù pianse. Onde i giudei dicevano: «Guarda come l'amava». Ma alcuni di loro dicevano: «Non poteva colui che ha aperto gli occhi al cieco fare anche che questi non morisse?» Gesù dunque, fremendo di nuovo in se stesso, venne al sepolcro. Era una grotta e una pietra era posta all'apertura. Gesù disse: «Togliete via la pietra». Marta, la sorella del morto, gli disse: «Signore, egli puzza già perché siamo al quarto giorno». Gesù le disse: «Non t'ho io detto che se credi tu vedrai la gloria di Dio?» Tolsero dunque la pietra e Gesù, alzati gli occhi in alto, disse: «Padre, ti ringrazio che m'hai esaudito. Io ben sapevo che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu m'hai mandato». E detto questo gridò con gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!» E il morto uscì, avendo i piedi e le mani legati da fasce e il viso coperto da un asciugatoio. Gesù disse loro: «Scioglietelo e lasciatelo andare». Perciò molti dei giudei che erano venuti da Maria e avevano veduto le cose fatte da Gesù credettero in lui, ma alcuni di loro andarono dai farisei e raccontarono loro quello che Gesù aveva fatto. I capi sacerdoti quindi e i farisei radunarono il sinedrio e dicevano: «Che facciamo? Perché quest'uomo fa molti miracoli. Se lo lasciamo fare, tutti crederanno in lui e i romani verranno e ci distruggeranno e città e nazione». Ed uno di loro, Caiafa, che era sommo sacerdote di quell'anno, disse loro: «Voi non capite nulla e non riflettete come vi torni conto che un uomo solo muoia per il popolo e non perisca tutta la nazione». Or egli non disse questo di suo, ma siccome era sommo sacerdote di quell'anno, profetò che Gesù doveva morire per la nazione, e non soltanto per la nazione, ma anche per accogliere in uno i figli di Dio dispersi. Da quel giorno dunque deliberarono di farlo morire. Gesù quindi non andava più apertamente fra i giudei, ma si ritirò di là nella contrada vicina al deserto, in una città detta Efraim, e qui vi si trattenne coi suoi discepoli. Or la Pasqua dei giudei era vicina, e molti di quella contrada salirono a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Cercavano dunque Gesù, e stando nel tempio dicevano tra loro: «Che ve ne pare, che non abbia a venire alla festa?» Ora i capi sacerdoti e i farisei avevano dato ordine che se alcuno sapesse dove egli era, ne facesse denunzia perché potessero pigliarlo.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Bene, ed eccomi qui, anzi rieccomi qui, Mario Pieri in vostra compagnia per la prossima mezz'oretta. La trascorreremo come sempre ascoltando buona musica e facendo qualche considerazione. Strada facendo vi proporrò un paio di articoli da alcune riviste evangeliche. Ne parleremo fra poco. Intanto, per cominciare, per non smentirmi, vi propongo subito un brano musicale, il primo della trasmissione. Si tratta di questa canzone di Albino Montisci, tratta dall'album Semplicemente Lode volume 2, e il brano si intitola Ti desidero. Vi auguro, amici, un buon ascolto e vi invito come sempre a restare in mia compagnia. Albino Montisci.

Albino Montisci, ti desidero, questo è il primo brano che abbiamo ascoltato oggi qui a Contrappunti. In un numero della rivista Uomini Nuovi ho trovato un articolo che vado adesso a condividere con voi. È a firma di Pietro Bolognesi. Si tratta di un sogno, o perlomeno prende spunto da un sogno per dire ovviamente qualche cosa di più. Ma adesso lo vediamo insieme. Come premessa però, prima volevo leggervi questo versetto tratto dal Vangelo di Matteo, capitolo 17, versetto 20. L'hai scritto: perché in verità io vi dico, se avete fede quanto un granello di senape, potrete dire a questo monte, passa di qui a là e passerà, e niente vi sarà impossibile. Ecco, grosso modo dovreste aver capito dove andrà a parare, per così dire, l'articolo che voglio condividere con voi. Si tratta, parleremo della fede. Ed eccovi allora il sogno di questo articolo. Ho fatto un sogno. Insieme ad alcuni amici ero partito per un'escursione in montagna. Si andava verso l'alto e la giornata era veramente splendida. È vero che c'erano alcune nuvole all'orizzonte, ma nel complesso il cielo era molto sereno. La funivia era partita e un po' alla volta lasciava alle spalle il luogo di partenza che diventava sempre più piccolo. Lo spettacolo che si apriva davanti ai nostri occhi era veramente straordinario. Il silenzio del paesaggio era rotto solo dalle nostre esclamazioni di meraviglia e di gioia. E sembrava che fosse lo stesso paesaggio a parlare. Renzo indicava con eccitazione agli altri amici la cima che si delineava con prepotenza là davanti alla funivia. Che meraviglia! Sulla funivia c'era veramente un clima indescrivibile, tanta eccitazione, tanta euforia. Sembrava che un simile stato d'animo meritasse d'essere prolungato all'infinito, tanto era straordinario. Ad un tratto però uno scossone, una ventata, un gran frastuono pose fine ai miei pensieri. Precipitavo e m'assalì un senso di disorientamento e di impotenza. Una voce sovrastava tutti i rumori e la mia interna confusione. È come se sentissi una voce chiara e forte che mi sollecitava: aggrappati. Mi ritrovai scaraventato su un piccolo promontorio. Non avevo capito cosa fosse successo, ma una cosa era certa: avevo solo uno spezzone di roccia a cui aggrapparmi. Mi aggrappai con tutte le mie forze. Il vento soffiava forte, mi sentivo veramente precario in quella situazione. Non capivo bene cosa stesse succedendo, ma mi rendevo conto che era accaduto qualche cosa di veramente serio e che io avevo una sola possibilità di cavarmela. Un po' più in alto, su un altro promontorio della medesima roccia, potevo scorgere i miei compagni che tentavano di fare del loro meglio per rimanere dove si trovavano. Era l'unica roccia, o quella o nulla, anche se in modo confuso sentivo le loro voci. Esse sembravano un incoraggiamento a rimanere attaccati alla roccia. Più giù, un gruppo più consistente sembrava avere trovato una spianata più comoda. Non si riuscivano a sentire le loro parole, ma facevano segni perché li raggiungessi. Le loro grida davano persino l'impressione di una certa euforia. Sembrava si stessero organizzando in maniera efficace e davano l'impressione di essere rassicurati. Provavo una certa invidia per loro, che erano così numerosi e potevano incoraggiarsi a vicenda. E questo rendeva molto più sopportabile la condizione in cui si trovavano. Mi aggrappavo con tutte le mie forze alla roccia. Le mani erano stanche e anche sbucciate, mi facevano soffrire, ma non avevo il coraggio di lasciare quella presa. Era il segno della mia debolezza, ma in un certo senso era anche il segno della mia forza. Quanto tempo avrei dovuto rimanere in quella posizione? Non lo potevo certo sapere, ma sapevo certamente che dovevo stare là oppure cadere.

Il tempo passò, un tempo che non sembrava mai finire. Calò la sera e sembrava non vi fosse null'altro da fare che tenersi aggrappati alla roccia. La notte passò con l'eco delle voci dei miei amici appollaiati un po' più in alto. Si incitavano a vicenda per non addormentarsi e quelle voci, spesso coincitate, mi confortavano. Contribuivano a non farmi sentire troppo solo. Mi facevano capire che la roccia teneva e che ci si poteva tenere ad essa. L'alba intanto si levava. Guardai giù, la spianata della sera prima non c'era più. Non c'era più nessuna traccia del gruppo che si era sistemato poche ore prima. Seppi più tardi che una valanga di terriccioli aveva spazzati via tutti. Ad un tratto mi sembrò di vedere sulla roccia, accanto alle mie mani sanguinolente, una lettera dell'alfabeto. Sembrava fosse stata incisa da qualcuno. Pensai a quelle scritte incise qualche volta sui muri come ricordo di qualcosa. Se fosse stato così, la mia situazione era meno drammatica di quello che avevo immaginato. Forse indicavano che qualcuno era già passato di là. Una lettera era ben leggibile, era una E. Chissà che cosa era stato scritto su quella roccia. La cosa mi incuriosiva, anche se non ero nella miglior posizione. Non era facile spostare la mano destra che ricopriva il resto della scritta sulla roccia, ma bisognava provarci. Lentamente spostai verso sinistra la mia mano. Si poteva scorgere un'altra lettera. Era una D. Era rischioso spostare ancora la mano verso sinistra, ma ci provai. E vidi una E. E si leggeva adesso E-D-E. Cercai di spostare ulteriormente la mano, ma non ne ebbi il tempo. Impegnato com'ero a decifrare la scritta, non m'ero reso conto che nel frattempo qualcuno si era avvicinato a me e mi aveva preso in braccio per portarmi definitivamente in salvo. Mi ritrovai in un luogo veramente diverso. Rasserenato da quell'atmosfera, chiesi a colui che mi sembrava la vera autorità quali fossero le lettere che stavo per scoprire, che avrei aggiunto alle tre già note, E di E. Avresti scoperto una sola lettera, quella con la quale comincia il tuo nome. Non capivo. Il mio nome cominciava con P e Pede non significava nulla per me. E sentii lontano una voce possente, forte, che proclamava una frase a me familiare. Una frase tratta dal Vangelo di Giovanni. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Ecco, adesso le parole erano chiare. Poiché hai creduto, sei diventato figlio, e la prima lettera di quello che sei è anche la prima lettera della parola che avresti scoperto su quella roccia. Ecco, finalmente capivo. Essere figlio voleva dire esercitare la fede. Era l'unica certezza anche in mezzo alla precarietà, l'unica certezza a cui ubbidire. Lassù, su quella nuda roccia, avevo conosciuto la forza della fede. La roccia aveva tenuto. Io ero stato salvato. La promessa di Dio aveva trionfato. E a questo punto, per restare in tema e anche per fare un intervallo musicale, volevo proporvi questo classico dell'innologia cristiana evangelica. È stato composto da Martin Lutero, si intitola in inglese A Mighty Fortress, in italiano Il nostro Dio è una forte rocca. Prima però, come sempre, volevo condividere con voi anche le parole, perché sono molto significative. Il nostro Dio è una forte rocca, una fortezza che non viene mai meno. È il nostro aiuto in mezzo alla piena di mali mortali che ci inondano. Il nostro vecchio nemico cerca ancora di farci del male. La sua capacità e il suo potere sono grandi. È armato di un odio crudele. Non c'è nessuno in terra che gli sia pari. Se confidassimo nella nostra forza e se non ci fosse dalla nostra parte l'uomo giusto, l'uomo che Dio stesso scelse, la nostra lotta rappresenterebbe una sconfitta.
Chiedi di chi si tratta? Cristo Gesù. Il suo nome è Signore Sabaoth, lo stesso in eterno, è Lui che deve vincere la battaglia. E benché questo mondo pieno di demoni dovesse minacciare di rovinarci, noi non temeremo, perché Dio ha ordinato che la sua verità vincesse tramite noi. Il principe delle tenebre è terribile, eppure non temiamo a causa sua. Possiamo affrontare la sua ira perché la sua triste fine è sicura e una piccola parola lo atterrerà. Quella parola vale più di ogni potere terreno. Non devo nessun ringraziamento a loro. Lo spirito e i doni sono nostri tramite colui che è dalla nostra parte. Lasciamo pure che svaniscano i beni, i parenti, perfino questa vita mortale, e anche se il corpo muore, la verità di Dio rimane ancora, perché il suo regno è eterno. Ecco, queste le parole della canzone che vi propongo adesso, un pochino parafrasate dal classico composto da Martin Lutero. Il nostro Dio è una forte rocca. La ascoltiamo adesso dal gruppo Second Chapter of Acts.

0: Contrappunti.
1: Allora, se mi hai raggiunto da poco qui a Contrappunti, benvenuto. Adesso andiamo avanti con il nostro programma e con un'altra piccola rubrica, quella intitolata Incontri.
0: Incontri. 2000 anni, ma sempre attuali.
1: Allora, chi andiamo ad incontrare quest'oggi? Andiamo a incontrare un paralitico, ovviamente ai tempi di Gesù. Erano 5 uomini le cui vite erano probabilmente legate dal sentimento della più profonda amicizia, ma da tempo uno di loro giaceva a letto paralizzato. Gli altri avrebbero fatto qualsiasi cosa pure di riavere l'amico fra loro come ai vecchi tempi. E fu cosa alquanto ovvia, avendo sentito parlare di Gesù che era nei paraggi, quindi pensarono di portare il paralitico alla presenza di Cristo. Ecco, questo un po' il contesto. La folla impediva però di avvicinarsi alla casa dove Gesù stava parlando, e uno di loro ebbe un'idea, cioè quella di scoperchiare il tetto e calare giù il paralitico proprio davanti a Gesù. E appena Gesù lo vide, mosso a compassione, non solamente per il suo stato fisico, ma soprattutto per la sua condizione spirituale, cioè per il peccato, la causa originale della sua e di tutte le malattie del mondo, ebbe compassione, appunto. Gesù vede il bisogno spirituale di quell'uomo come qualcosa da guarire prima ancora del bisogno fisico. Ed ecco che parla e dice infatti: figliuolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. E per mostrare la realtà di quell'espressione davanti agli occhi attoniti e anche scandalizzati dei presenti, aggiunge: prendi il tuo lettuccio e vai. Cosa che il poveraccio fa in 4:48, tornando a casa e glorificando Dio con grande gioia di amici e parenti. Ecco, forse tu che mi stai ascoltando in questo momento non sei paralizzato oppure su una sedia a rotelle, ma anche tu, come anch'io, ecco, ci troviamo spesso incapaci di fare quello che vorremmo. Come l'apostolo Paolo, infatti, possiamo affermare: voglio fare il bene, ma si presenta il male e finisco sempre col vedere ciò che non posso fare e col fare ciò che invece non vorrei. Questo è scritto nell'Epistola ai Romani, al capitolo 7, versetto 15. Ecco, per natura tutti noi siamo come paralizzati, cioè incapaci di fare la volontà di Dio. È bello sicuramente avere degli amici che ci conducono a Lui, a colui che può immettere nuova potenza nelle nostre parti paralizzate. Sì, perché solo Gesù può pronunciare quelle dolci parole, cioè io ti perdono. Il bisogno del perdono infatti è più importante di qualsiasi necessità fisica o materiale che tu e io possiamo mai desiderare. Non perdonare vuol dire non punire, e solo Gesù può dirci queste parole, perché Lui solo ha pagato di persona nel suo corpo, portando i miei e i tuoi peccati e prendendo su di sé la punizione che tu e io meritiamo. E Gesù non dà solo perdono, ma anche potenza alle nostre membra fiaccate, così che possiamo piacere a Dio. Quella potenza che nessun uomo può dare, perché è ancora egli stesso schiavo del peccato. Ecco, allora non dobbiamo pensare che le mie e le tue sofferenze possano essere accettate in cambio del perdono, perché anche a questo poveraccio sulla sedia a rotelle, oppure l'equivalente, Gesù disse che aveva bisogno di perdono. Quando Gesù pronunciò queste parole, cioè io ti perdono, scatenò un furioso battibecco fra gli ascoltatori, e questo significa che egli era Dio, perché Dio solo perdona i peccati. E a questo, amici, ancora una volta vale la pena di pensare. Quando ti sentirai spossato, insignificante, quando ci saranno lacrime nei tuoi occhi, io le asciugherò tutte. Sarò al tuo fianco quando i tempi si faranno duri e non troverai amici. Come un ponte mi protenderò per te al di sopra dei flutti. Quando avrai toccato il fondo, quando ti troverai sul lastrico e la sera scenderà inesorabile, io ti darò conforto. Sarò con te quando si farà buio e tutto intorno non ci sarà che dolore. Come un ponte, allora mi protenderò per te al di sopra dei flutti. Naviga in acque tranquille, amico, e va avanti. È giunto il tuo momento di risplendere. Tutti i tuoi sogni stanno per avverarsi. Lo vedi come brillano. Se avrai bisogno di un amico, la mia vela ti segue da presso come un ponte sulle acque inquiete. E allora darò sollievo al tuo animo in tempesta. Ecco, queste che vi ho appena letto sono le parole della canzone che ascoltiamo, Bridge Over Troubled Water. Una canzone, l'autore è Paul Simon, e possiamo dare significato a questa canzone se pensiamo a quest'amico, a colui che ci aiuterà ad attraversare quel ponte come a Gesù Cristo. Ed è molto probabilmente per questo motivo che una canzone come questa si trova in questa raccolta del gruppo TD Band. Vi lascio allora con loro, buon proseguimento, grazie per avermi seguito anche quest'oggi.
2: Avete ascoltato Contrappunti, ha condotto in studio Mario Pietro.

0: Libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari ascoltatori, siamo felici di essere nuovamente insieme attorno alla parola di Dio e attorno anche al Dio della parola per trarre una breve meditazione dal Vangelo di Giovanni, da cui Patrizia gentilmente ci leggerà dal capitolo 8 i versetti 42 e 43.

Gesù disse loro: «Se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché io sono proceduto e vengo da Dio. Infatti, io non sono venuto da me, ma è Lui che mi ha mandato. Perché non comprendete il mio parlare? Perché non potete dare ascolto alla mia parola?»

Dio ci dona un infallibile termometro, un'efficace unità di misura per calcolare la nostra spiritualità, la nostra effettiva relazione con il Signore. A quei giudei che si reputavano figli di Dio in senso spirituale e discendenti di Abramo per la fede, Gesù fece notare che la loro mancanza d'amore era la prova evidente che le loro dichiarazioni non rispondevano a verità. È proprio l'amore il segno distintivo della relazione e della comunione con Dio, il segno distintivo della presenza dello Spirito Santo nella vita rigenerata dall'intervento salvifico del Signore. In altra occasione il Signore Gesù sintetizzò in poche parole la legge, cioè l'espressione delle esigenze della santità di Dio, e lo fece con il concetto dell'amore. Ama. Ama il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Aggiungendo poi, ama il tuo prossimo come te stesso. Questo breve compendio della legge, che troviamo nel capitolo 22, 36, 40 di Matteo, è misura in senso positivo della nostra spiritualità e in senso negativo del nostro peccato. L'apostolo Paolo riprese più tardi il concetto dell'amore, dichiarando che senza amore non si è nulla. Le persone più importanti, le persone più ammirate, perché ricche di conoscenza, di fede, di doni naturali, di sentimenti di solidarietà o di spirito di sacrificio, quelle persone, se mancano di vero amore, risultano delle autentiche nullità. Non lo sto dichiarando io, sono parole dell'apostolo Paolo, che potete trovare in Prima Corinzi, capitolo 13. Inoltre, lo stesso apostolo Paolo, scrivendo del frutto della presenza e dell'azione dello Spirito Santo nell'intimo delle persone, cita l'amore e lo pone al primo posto. Questo conferma che l'amore è dono di Dio. Inoltre l'apostolo Giovanni dedicò un'intera epistola, la sua prima epistola, al tema dell'amore, giungendo ad affermare che chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. La loro mancanza d'amore contraddiceva

0: a quei giudei e metteva in luce la loro menzogna nell'affermare di essere in relazione con Dio. Dicevano cose non sostenute dalla realtà dei fatti. Ma da cosa erano animati? Probabilmente dalla malvagità dei loro cuori, o dalla presunzione, o dalla superficialità, o più semplicemente da una pia illusione religiosa. Comunque sia, non erano nella verità. Non conoscevano il Signore, non osservavano la legge, non lasciavano allo Spirito Santo la libertà di agire in loro e di conseguenza non erano nessuno. Eppure si sentivano a posto, tanto da discutere anche con Gesù, il Figlio di Dio. Cari che siete in ascolto, consideriamo, analizziamo con attenzione la nostra vita per essere certi dell'approvazione di Dio, senza accontentarci di ciò che pensiamo o di ciò che crediamo di essere. Il Signore ci guidi nella nostra riflessione.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
4: Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Dalla lettera agli Ebrei, capitolo 4, versetto 16.
5: Per molti di noi è difficile avere fiducia nelle relazioni intime. Se presto nella vita abbiamo imparato che le persone più importanti per noi erano inavvicinabili, da adulti possiamo avere problemi ad accostarci agli altri con piena fiducia. Vi sono molti modi in cui si apprende che accostarci agli altri è pericoloso. Può avvenire a causa di un trattamento che offende oppure biasima o addirittura respinge. Il risultato di queste esperienze può essere di rendere difficile persino l'avvicinarsi a Dio con fiducia. E questo avviene soprattutto quando ci sentiamo fragili, deboli o in uno stato di necessità. Misericordia e grazia sono allora le ultime cose che ci aspettiamo di ricevere. Ci aspettiamo di essere criticati. Ci aspettiamo che Dio stesso dica: perché hai ancora così tanto bisogno di aiuto? Ci aspettiamo di essere abbandonati. Ci aspettiamo che Dio dica: adesso ho da fare. ci aspettiamo di essere rifiutati. Ci aspettiamo che Dio dica: se tu solo avessi più fede, o pregassi di più, o leggessi di più la Bibbia, o ti fidassi di più di me. Ecco, con queste previsioni non sorprende la nostra mancanza di fiducia quando ci accostiamo a Dio. Ma Dio ci rivolge un invito che agoniamo di udire. Ci invita ad accostarci a Lui, ad andare da Lui con fiducia, e ci darà retta, ci ascolterà, si interesserà al nostro benessere e reagirà elargendoci misericordia e grazia.
4: Non ho molta fiducia, Signore. Non mi fido molto degli altri. Non mi fido molto di te. Non mi aspetto misericordia e grazia da nessuno, specialmente quando ho così tanto bisogno di aiuto. Mi aspetto di essere criticata, lasciata sola e respinta. Grazie per il tuo invito di venire da te. Grazie perché mi dai buone ragioni per avere fiducia in te. Sei pieno di misericordia e di grazia. Questo è un tempo in cui sono nel bisogno, Signore. Dammi la fiducia di poter venire da te oggi. Ho bisogno della tua misericordia e della tua grazia.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Salve amici ascoltatori, qui Eros Bacoccina, che torna di nuovo a voi con la buona novella. Abbiamo per voi una buona notizia. Cosa strana, non è vero? Il mondo oggi è pieno di cattive notizie. Le sentiamo dalla radio, le vediamo nella televisione, le leggiamo sui giornali, le riviste, le sentiamo commentare da amici e conoscenti. Il mondo è pieno di cattiverie, malvagità, c'è dolore, miseria, odio dappertutto. Ebbene, noi abbiamo una buona notizia. Vogliamo riassicurarvi che c'è speranza, anzi certezza, che le cose possono cambiare per noi tutti. Quest'oggi mediteremo appunto sulla causa dei nostri guai e come possano essere risolti, come noi possiamo essere liberati da essi, e lo faremo paragonandoci a un personaggio biblico molto interessante, e lo faremo fra pochi minuti. Ma prima eccovi uno dei nostri inni.

Anche a noi ci piacerebbe essere ora in una sala come erano questi bambini che hanno cantato così bene. E se potessimo essere tutti assieme, io vorrei proporre che tutti coloro che hanno dei debiti alzassero una mano e sapete, sono certo che io non sarei l'unico con la mano alzata. Nel mondo che si vive oggigiorno tutti hanno debiti e persino le grandi corporazioni, ma che dico, anche nazioni come l'Italia, grandi potenze come gli Stati Uniti stanno per essere soffocate dall'enorme aumento di debito che si avanza giorno dopo giorno e gli interessi che ogni mese devono essere pagati su questi debiti che si accumulano. Sì, tutti siamo debitori e questa in realtà non è una cosa moderna, non è un fenomeno moderno. Già ai tempi di Gesù la gente era in debito al punto che quando Gesù insegnò ai suoi discepoli a pregare, la sua preghiera parte diceva: rimetti i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Ora, che direste voi se qualcuno vi assicurasse che tutti i vostri debiti vi sono rimessi? Sareste contenti, non è vero? Ma io lo sarei. Ebbene, questa è la buona notizia. C'è per voi l'opportunità di avere il vostro più grande debito rimesso, il debito che avete verso Dio. No, non tirate sulle spalle dicendo che esso non conta, che non è importante. Cari amici, ricordatevi, pensate a questo, che se gli uomini e la giustizia umana esige e vi costringe a pagare i vostri debiti, credete che la perfetta giustizia di Dio esiga di meno? Il debito va pagato. E c'è il modo di averlo remesso. Ma lo sapete come?

Il credo di Nicea, su cui si basa la fede cristiana, è composto di differenti articoli di fede a cui la persona che lo recita dichiara, nel recitarlo, completa fede e assoluta credenza. Il penultimo di tali articoli è composto da questa frase: io credo nella rimissione dei peccati. Ascoltatore, io non so quanto tu credi a questo credo. Se credi a tutti gli articoli di esso, se credi solo in parte, se hai mai pensato nel recitarlo a cosa dici. Oggi vogliamo meditare sulla rimissione dei peccati. Ci credi tu nella rimissione dei peccati? Sai tu come la si ottiene e quando? Studiamo un po' su questo soggetto e per guida prendiamo il Vangelo di Luca e leggiamo assieme al capitolo 5, dal versetto 17 fino al versetto 26. Luca, capitolo 5, cominciamo a leggere dal versetto 17 e leggeremo fino al versetto 26. Ed avvenne che in uno di quei giorni che egli stava insegnando, ed eran quivi seduti dei farisei, dei dottori della legge venuti da tutte le borgate della Galilea, della Giudea e da Gerusalemme. Or la potenza del Signore era con lui per compiere delle guarigioni. Ed ecco degli uomini che portavano sopra un letto un paralitico e cercavano di portarlo dentro e di metterlo davanti a lui. E non trovando modo di introdurlo a motivo della calca, salirono sul tetto e, fatta un'apertura fra i tegoli, lo calarono giù col suo lettuccio in mezzo alla gente davanti a Gesù. Ed egli, veduta la loro fede, disse: «O uomo, i tuoi peccati ti sono rimessi». E allora gli scribi e i farisei cominciarono a ragionare dicendo: «Chi è costui che pronunzia bestemmie? Chi può rimettere i peccati se non Dio soltanto?» Ma Gesù, conosciuti i loro ragionamenti, prese a dir loro: «Che ragionate nei vostri cuori? Che cosa è più agevole dire? I tuoi peccati ti sono rimessi? Oppure dire: levati e cammina? Ora, affinché sappiate che il figliuolo dell'uomo ha sulla terra autorità di rimettere i peccati, io te lo dico», disse al paralitico, «levati, togli il tuo lettuccio e vattene a casa tua». E in quell'istante, alzatosi in presenza loro e preso il suo giaciglio, se ne andò a casa sua glorificando il Dio. E tutti furono presi da stupore, glorificavano il Dio e, pieni di spavento, dicevano: «Oggi abbiamo visto cose strane». Gesù ha sempre attratto tante persone. Ovunque andava, le turbe lo seguivano. Al giorno d'oggi pure Gesù attira la gente. Molti sono quelli che vanno in chiesa, molti quelli che ascoltano televangelisti o programmi radio come questi. La Bibbia, la sua parola, è il libro più venduto di tutti, ma quanti sono i sottomessi a Gesù? Quanti sono suoi? Notiamo inoltre che la moltitudine intorno a Gesù è di impedimento a qualcuno che davvero vuole andare a lui e necessita la sua salvezza. Il paradosso più grande lo notiamo nel vedere gli scribi, i farisei, i dottori della legge che costituivano il clero di quel tempo, che seduti belli comodi davanti a Gesù sono di impedimento a un peccatore il quale non può venire direttamente a Cristo. La seconda cosa che notiamo è la fede del paralitico e dei quattro che lo portano a Gesù. Se il paralitico rappresenta il peccatore, ditemi, ci vogliono grandi chiese, complesse organizzazioni per portare il peccatore a Cristo.
No, in questo caso necessitarono solo 4 persone. Per portare il peccatore a Cristo occorrono solo 2 cose: fede e amore per il prossimo che non conosce il Salvatore e ha bisogno di lui. Notiamo pure che, benché fosse paralitico, quest'uomo ha trovato il mezzo di farsi portare a Gesù. Ma ora i 4 che lo portano non possono entrare a causa della ressa delle persone, e la loro fede, che è messa alla prova, sormonta tutti questi ostacoli. Con sforzi lo portano sul tetto e quindi, dopo aver aperto un'apertura in esso con delle corde, calano il paralitico nella sua branda davanti a Gesù. Essendo l'accesso usuale e pratico per andare al Salvatore impedito dalla folla curiosa e da farisei e dai clero del Tempio, questi 4 non si sgomentano, ma trovano un'altra via. Quante sono al giorno d'oggi le persone che provano di andare a Gesù attraverso i mezzi usuali e non ci riescono? Oh, se avessero la fede e la persistenza di quei 4, loro pure giungerebbero al Maestro. Finalmente vediamo che il peccatore, il paralitico, è giunto faccia a faccia con Cristo, e chissà quale ansietà nel suo cuore. E qui pure osserviamo 2 fatti importanti. Primo, che il paralitico venne faccia a faccia con Gesù. Questo è un requisito essenziale per avere i peccati rimessi. Era vero a quel tempo ed è vero pure oggi. Paolo, Zaccheo, la Maddalena, la Samaritana, tutti vennero a faccia a faccia con Cristo, e tu devi far lo stesso, caro amico, se vuoi che i tuoi peccati ti siano rimessi. Secondo, che Cristo opera non in chiesa, non durante una cerimonia più o meno elaborata, ma in maniera molto semplice in un'umile casa. Tutto quello che Gesù richiese al paralitico non fu né denaro, né opere buone, né affiliazione denominazionale, semplicemente richiese fede. E quando Gesù vide la sua fede, disse: i tuoi peccati ti sono rimessi. Oh, che bella cosa avere i peccati rimessi! Davide, descrivendo la beatitudine dell'uomo, disse: beati quelli le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti. Beato l'uomo al quale il Signore non imputa peccato. Di che cosa aveva maggior bisogno il paralitico? Di avere i suoi peccati rimessi o di essere guarito? Gesù, la Scrittura ci dice, conobbe la sua fede. Gesù vide che la cosa più necessaria per cui il paralitico era andato da lui era la rimessione dei suoi peccati, e così concesse quello che, senza neppure aprir la bocca, il paralitico necessitava. Ma notiamo che Gesù non aveva ancora finito di parlare che i farisei mormoravano fra loro: oh, quest'uomo bestemmia! Nessuno può rimettere i peccati se non il Dio. Sì, solo il Dio può rimettere i peccati. Qui i farisei avevano ragione. Nessun uomo può rimettere i peccati, né prima né dopo Cristo. Questo non è mai stato possibile a nessuno. Ma dove i farisei sbagliarono fu nel non discernere che Gesù non era un uomo, ma che Gesù era il Dio. Il loro spirito critico, la loro fede fondata nelle tradizioni religiose invece che sulle Scritture, nascose questa palese verità. Gesù rispose loro: che cosa è più facile dire? I tuoi peccati ti sono rimessi, o alzati e cammina? Gesù era stato accusato di bestemmia, ma può un bestemmiatore far miracoli? Nella guarigione del paralitico loro ebbero la risposta. Gesù, come in tutti i suoi miracoli, assieme alla salvezza dell'anima, portò nuova vita,
guarigione, e la guarigione e la nuova vita sono una conferma, un segno esteriore del cambiamento interiore portato da Cristo con la rimissione dei peccati e l'abbandono del peccatore redento a Lui. Ascoltatore, hai tu avuto la rimissione dei tuoi peccati? Se tu l'hai avuta, tu pure hai sperimentato un cambiamento in te. Tu vivi novità di vita perché le due cose vanno assieme. Se però tu sei sempre lo stesso, se non c'è stato nessun cambiamento in te, anche se tu avessi avuto un miracolo di poter essere guarito da chissà quale male, sappi che i tuoi peccati non ti sono stati rimessi e tu sei sempre in essi. Tu non sei andato da Gesù. Gesù dimostrò il suo potere, il paralitico andò da lui, portato da quattro, steso immobile nel suo giaciglio, e se ne andò da solo portando sulle spalle il giaciglio su cui per così tanto tempo si era trovato. Ascoltatore, ti riconosci tu per un peccatore? Ti rendi conto che spiritualmente sei paralizzato e hai bisogno di Cristo? Quel paralitico aveva la Chiesa, la vera Chiesa, la Chiesa a cui Gesù apparteneva e frequentava ogni settimana, la Chiesa più antica, la Chiesa delle Sacre Scritture. Pure la Chiesa non lo guarì. Quel giorno lì, in quella casa, c'erano i capi religiosi del Tempio. Venuti là, la scrittura ci dice, dalla Galilea, dalla Giudea e anche da Gerusalemme. Pure non furono loro che guarirono il paralitico, ma Gesù. Il paralitico andò direttamente da Gesù e vi andò con fede, con così tanta fede, da fargli sorpassare la sua chiesa, il clero, le tradizioni del tempo, i capi religiosi. Il paralitico non si vergognò di sottomettersi a Gesù, e mentre altri ritenevano Gesù un bestemmiatore, egli credeva in lui quale il Cristo, il Salvatore così tanto aspettato. Oh caro amico, se tu vai a Cristo con la stessa fede, pronto a sottometterti a lui in faccia a tutti, tu e tutti quelli vicini a te noteranno la differenza che Gesù porterà in te. E a questo punto permetteteci alcune osservazioni sulla rimissione dei peccati. La prima, che solo Dio può rimettere i peccati. La seconda, che Gesù rimise i peccati dimostrando che era il Dio. Infatti Gesù è l'unico mezzo per cui i peccati possono essere rimessi. La scrittura non solo insegna questa verità, ma ci dice enfaticamente che non c'è altro mezzo né altra via datici per rimettere i nostri peccati. La terza cosa, e questa è importantissima, è che i peccati possano essere rimessi solo sulla terra. Rileggi il versetto 24. Affinché sappiate che il figliuolo dell'uomo ha podestà di rimettere i peccati in terra. Vedi, Gesù specifica dove ha podestà di rimettere i peccati, e lui ci dice su questa terra, non nell'aldilà, ma solo su questa terra, cioè mentre siamo vivi. Quando con la morte passiamo da questa terra all'eternità, neppure Gesù può rimettere i tuoi peccati, caro amico, ma tu sei perso per sempre. A tale riguardo la Bibbia è molto chiara, e qui ti cito come esempio un versetto: e come stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio. Il paralitico con i suoi propri mezzi non poteva andare a Gesù, qualcuno dovette portarlo. Mentre molte persone in quel giorno avrebbero potuto con le loro gambe andare a Gesù e non ci andarono, e quelli che ci andarono per curiosità, senza fede, se ne tornarono con i loro peccati, ecco che il paralitico se ne tornò redento. Puoi tu andare a Gesù? O meglio, vuoi tu andare a Gesù? Tu oggi hai il privilegio di andare a Lui e di ricevere la rimissione dei tuoi peccati.
Vuoi tu andare a lui? Questa è la domanda. Hai tu la fede che Cristo può rimetterteli? Ci credi? O non essere scettico come quei farisei che, essendo seduti intorno a Gesù, avendo la migliore delle opportunità, la rigettarono, credendo più nelle loro tradizioni e precetti che nel Figlio dell'Iddio vivente. Amico, la religione non ti rimette i peccati, non ti dà una nuova vita, le tue buone opere non possono far niente, e allora perché non provi Cristo? Perché non gli dai l'opportunità di provarti che Lui non mente e che Lui è il tuo Salvatore? Perché non gli dai l'opportunità di provarti che Lui è vivo e reale? O abbi fede in Lui, provalo. Che cosa hai da perdere? Nulla, ma tutto da guadagnare. Credi tu nella rimissione dei peccati? Ci credi con parole o con fatti? Caro ascoltatore, Gesù è pronto a dirti che tutti i tuoi peccati ti sono rimessi. È pronto a dirti: alzati e cammina in novità di vita. Ma sei tu pronto? Sei tu deciso di andare a Lui? Fallo ora, mentre noi preghiamo per te.

Ed eccoci di nuovo insieme. Un altro appuntamento con Hai letto il libro più letto? Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio, felice di essere in tua compagnia. E, come sempre, voglio dirti grazie per essere tornato fedele e puntuale, per aver scelto questa emittente al di là, al di sopra di tutte le altre. Grazie e benvenuto.

Ora, come ben sai, se sei mio fedele compagno o compagna di viaggio, siamo alle prese con il libro del Levitico, con il 19° capitolo di questo libro. E siamo arrivati ad un punto che è veramente molto curioso. Ricorderai che abbiamo a che fare con di nuovo i 10 comandamenti, ma in questo caso è come se Dio spiegasse in quali condizioni o in quali aspetti pratici questi comandamenti vadano osservati. In altre parole, dà delle spiegazioni più pratiche, più reali, più quotidiane. Ascolta quanto dice Dio a Mosè. Quando sarete entrati nel paese e vi avrete piantato ogni sorta di alberi fruttiferi, ne considererete i frutti come incirconcisi. E questa è una cosa un po' strana. Fino adesso ogni volta che si parlava di circoncisione ci si riferiva ovviamente ad esseri umani, a maschi ovviamente. Ne considererete i frutti come non circoncisi. Ma ascolta, poi Dio prosegue e dice: per 3 anni saranno per voi come non circoncisi, non se ne dovrà mangiare. Ma nel 4° anno tutti i loro frutti saranno consacrati al Signore come dono festivo. Nel 5° anno mangerete il frutto degli alberi, così essi continueranno a fruttare per voi. Io sono il Signore vostro Dio. Ad una persona che come me di alberi da frutta non capisce nulla, non sa nulla, questa legge, questa richiesta di Dio appare veramente un po' strana. Abbiamo detto poc'anzi che la circoncisione si riferiva più che altro, fino adesso si riferiva esclusivamente a persone, ad esseri umani. Ed in effetti continua ad essere così. Perché Dio non dice che bisogna circoncidere gli alberi, ma bisogna considerare i frutti di questi alberi come non circoncisi. In altre parole, non si toccano. Non si devono cogliere i frutti. Ma perché? Capirei bene il primo anno. Magari perché non ce ne sono a sufficienza, gli alberelli hanno bisogno di irrobustirsi, insomma tutte queste cose qui. Ma per addirittura 4 anni? Bisogna aspettare 4 anni? Solo il 5° anno il popolo di Israele avrebbe potuto cogliere i frutti. Correzione, il 4° anno. Ma il 4° anno dovevano sì cogliere i frutti, ma non dovevano mangiarli. Perché? Perché quei primi frutti colti appartenevano al Signore. Allora, cosa ci insegna tutto questo? Innanzitutto, cosa magari che Mosè e gli israeliti non sapevano, sappiamo oggi che se lasciamo i frutti sugli alberi per i primi 3-4 anni, da quel momento in poi gli alberi saranno più sani e produrranno una maggiore quantità di frutta. Ma c'è un'altra lezione forse più importante, una lezione spirituale. La prima volta che si coglievano quei frutti, il raccolto doveva essere donato a Dio. C'è quindi qui un principio fondamentale. Il meglio, il primo frutto, appartiene a Dio. Perché? Beh, Giacomo, nella sua lettera nel Nuovo Testamento, ci dice che ogni buon dono, ogni dono perfetto, vengono dall'alto. Discendono dal Padre degli astri luminosi, cioè da Dio Creatore. Come atto di riconoscenza, il meglio noi lo doniamo a Dio. Con questo gesto, con questo atto, riconosciamo che tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che ci è stato dato,
non è frutto del nostro lavoro, del nostro sudore, ma prima ancora è frutto della bontà di Dio. Sì, noi lavoriamo, facciamo sacrifici, facciamo straordinari, tutto questo è giusto, tutto questo è vero, ma quella è la nostra parte. In ultima analisi, alla fine dei conti, è Dio che ci permette tutto questo. Quindi il principio da tenere ben in mente, il principio non solo da tenere in mente ma da mettere in pratica, è che Dio ha diritto al meglio delle nostre risorse. Quindi non agli spiccioli che sono rimasti in tasca o nel portafoglio dopo che abbiamo speso il resto per i nostri bisogni, non gli ultimi 5 minuti prima di andare a letto, ma il meglio. Il meglio delle nostre risorse, il meglio del nostro tempo. La panna, la crema, non gli avanzi.

Nel caso qualcuno fosse tentato di pensare che quella strana legge degli alberi da frutta sia veramente ridicola, è un'ulteriore prova che la Bibbia è un libro strano, vorrei indicarti, vorrei sottomettere alla tua attenzione che qui l'archeologia ci viene in aiuto. Secondo alcuni testi antichi babilonesi, la stessa indicazione veniva data appunto al popolo babilonese. Per 4 anni una nuova piantagione di frutta, quindi un frutteto, doveva rimanere incolta per 4 anni. Cioè si poteva naturalmente curare il suolo, il terreno attorno agli alberi, ma i frutti non si potevano cogliere per 4 anni. Perché? Per favorire una crescita rigogliosa delle piante e per un frutto abbondante dal 5° anno in poi. Quindi questo è un testo che non ha nulla a che vedere con la Bibbia, un testo secolare, se vuoi, che conferma una pratica che non era solo una buona idea, ma era una richiesta da parte di Dio. Al di là dell'aspetto pratico, per i babilonesi naturalmente c'era l'aspetto pratico, così anche come per gli israeliti, ma per gli israeliti c'era qualcosa di più. C'era l'aspetto della santità, dell'obbedienza. Obbedienza alle richieste di Dio, alle leggi di Dio. Inoltre c'era il principio di offrire il meglio. Così, mentre c'era questa pausa musicale, mi è venuto in mente un altro brano della Bibbia nel libro dei Proverbi, dove leggiamo quanto segue. Onora il Signore con i tuoi averi e con le primizie di tutti i tuoi raccolti. Questo è il comandamento, questa è la richiesta. Poi Dio aggiunge una promessa. I tuoi granai si riempiranno di grano e i tuoi tini traboccheranno di mosto. E questa è una verità che milioni di persone hanno toccato con mano, hanno sperimentato la veridicità di questa promessa, la fedeltà di Dio nel venire incontro alle sue promesse. Ciò che io do a Dio come offerta, come primizia, in un certo senso mi viene restituita poi il doppio, a volte molto di più. Dio non ha bisogno delle mie primizie. A Dio interessa l'atteggiamento del mio cuore, l'atteggiamento del tuo cuore, così come gli interessava l'atteggiamento di obbedienza ed il cuore da parte del suo popolo, Israele.

Man mano che andiamo avanti in questo capitolo, non dobbiamo dimenticare che gli israeliti si trovano fra l'incudine e il martello. Cioè, si stanno lasciando alle spalle, si sono lasciati alle spalle gli egiziani e entreranno nella terra di Canaan. Sia in una situazione che nell'altra si troveranno a confronto, si troveranno davanti a pratiche pagane dalle quali Dio li mette in guardia. Quando si trovavano in Egitto, ovviamente saranno stati condizionati da queste pratiche, e Dio sa benissimo che quando un giorno si troveranno fra i cananei e tutti gli altri popoli della terra promessa, anche lì verranno a contatto, verranno messi a confronto con pratiche pagane, idolatriche, che per certi aspetti potrebbero apparire anche affascinanti, attraenti. Quindi tutte le indicazioni che leggiamo, o la gran parte delle indicazioni che leggiamo in questo capitolo 19, sono un po' una misura preventiva. Dio vuole mettere in guardia il popolo di Israele dal praticare riti e cerimonie che sono per lui un abominio. E a questo appunto si riferisce il tagliarsi dei capelli e della barba in un certo modo, a questo si riferisce la prostituzione, di non dare i figli, soprattutto le figlie, alla prostituzione. La prostituzione sacra era largamente praticata a quei tempi, era molto diffusa allora, ma non solo come prostituzione sacra, ma anche come fonte di guadagno, non tanto per le povere ragazze quanto per gli sfruttatori senza scrupoli. E questo purtroppo non avveniva soltanto ai tempi degli egiziani, dei cananei, ma è una tragica realtà anche ai giorni nostri, anzi sempre crescente. Bene, Dio mette in pratica, mette in guardia il popolo di Israele dal praticare queste cose vergognose. Poi continua e dice: osserverete i miei sabati e porterete rispetto al mio santuario. Io sono l'Eterno. Ora, perché l'osservanza del sabato, Shabbat, era così importante? Perché per il popolo di Israele era un segno dell'esistenza di un particolare rapporto, di una particolare relazione fra Dio e gli israeliti. Quindi doveva essere scrupolosamente osservato. E qui credo che facciamo bene a ricordare che il messaggio in toto di tutto il libro ha a che fare con la santità. Dio è un Dio santo e richiede, esige, che quando ci avviciniamo a Lui, anche noi siamo santi. Ora, quando uso questo termine, probabilmente a te viene in mente tutto un altro aspetto di quello che invece traspare dalla Bibbia. Nel linguaggio biblico la parola santo, la persona santa, non è colui o colei che ha fatto miracoli o, insomma, tutti quegli aspetti della personalità tipici della tradizione alla quale siamo abituati. Nel linguaggio biblico la persona santa, l'uomo santo, la donna santa, è la persona che è stata messa a parte per Dio, la persona che di propria volontà ha scelto, ha deciso di essere un seguace, una seguace di Cristo, la persona che si riconosce come discepolo di Gesù Cristo, la persona che ha riconosciuto di aver bisogno di un mediatore per riallacciare un rapporto, una relazione con Dio. Ecco, Dio dice: io sono santo, voi nel vostro rapporto con me dovete esprimere santità. In altre parole, nella vostra vita non ci devono essere, non ci possono essere cose che vengano ad alterare, a rovinare questo nostro rapporto, questa nostra relazione. E tutti gli aspetti che vengono messi in risalto servono appunto a questo, a mantenerci puri, a mantenerci puliti e santi.

Chiedo scusa per quel fischio. Il capitolo 19 del libro del Levitico si conclude con aspetti molto pratici. Ascolta. Quando qualche forestiero soggiornerà con voi nel vostro paese, dice Dio agli israeliti, non gli farete torto. Il forestiero che soggiorna fra voi lo tratterete come colui che è nato fra voi. Tu l'amerai come te stesso, perché anche voi foste forestieri nel paese d'Egitto. Io sono l'Eterno, l'Iddio vostro.

Quindi lo straniero che soggiornava fra gli israeliti doveva essere trattato bene, doveva essere rispettato come persona. Gli israeliti dovevano ricordare che anche i loro antenati erano stati un giorno stranieri in terra straniera. E così come loro avevano sofferto, non dovevano dimenticare e non dovevano infliggere sofferenze a stranieri, loro ospiti. Poi Dio continua e dice: non commetterete ingiustizie nei giudizi, né con le misure di lunghezza, con i pesi, con le misure di capacità. Avrete bilance giuste, pesi giusti, efa giusto, hin giusto. Io sono l'Eterno, il vostro Dio, che vi ha tratto dal paese di Egitto. Nota come Dio ogni volta che fa un'affermazione afferma: io sono l'Eterno. In altre parole, tutto quello che ho appena detto ha validità. È un principio che io promulgo, una legge che io promulgo, e come tale va osservata. Perché? Perché proviene da me, dal Signore, dall'Eterno. Osserverete dunque tutte le mie leggi e tutte le mie prescrizioni e le metterete in pratica. Io sono l'Eterno. Quindi, come vedi, l'onestà anche negli affari rientra nel piano di Dio, rientra nei principi di Dio. Prova ad immaginare per un momento come sarebbe la nostra società, come sarebbero i rapporti interpersonali, di affari, di lavoro, se osservassimo le leggi che Dio ci ha dato.

Ancora una volta, quindi, dobbiamo inchinarci davanti all'infinita sapienza di Dio, che ha deciso di darci queste leggi, questi principi. Leggi e principi che, come abbiamo detto tante altre volte, trascendono il tempo e lo spazio. In altre parole, non sono soltanto per gli israeliti, ma sono per te e per me. E noi ignoriamo queste leggi, questi principi, a nostro rischio e pericolo.

Purtroppo quella che senti in sottofondo è la sigla di chiusura. Dobbiamo lasciarci veloci veloci. Il tempo a mia disposizione è terminato. Un abbraccio forte forte e a risentirci al nostro prossimo incontro. A presto e grazie. Ciao.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Ed eccoci dunque in linea con il nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni, direttore fra l'altro in Italia dell'Arca Teen Challenge, un'organizzazione votata al recupero dei tossicodipendenti. Ciao Gianfranco, bentornato.
2: Grazie Gianfranco, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, allora la volta scorsa Gianfranco ci siamo lasciati un po' parlando dell'importanza della comunicazione all'interno della vita della coppia e fra l'altro abbiamo detto, mi sembra proprio abbiamo concluso dicendo che la comunicazione è fatta di messaggi che sono sia verbali sia non verbali. Ora, così per ricapitolare un pochino questa questione, quanto incidono i messaggi verbali e i messaggi non verbali in un rapporto di coppia, di famiglia? Cioè si può stabilire anche una sorta di griglia, di percentuale a questo riguardo?
2: Ma in generale quando si parla di comunicazione si dice che nella comunicazione la parte verbale, cioè le parole, il significato delle parole giocano un ruolo abbastanza basso, non più del 10%, grosso modo della quantità di informazioni comunicate. Una parte molto maggiore, circa un 40%, è dovuto dal modo in cui vengono dette le cose. A volte noi non ci ricordiamo le parole che vengono dette, ma ci ricordiamo il significato che è stato trasmesso perché ci ricordiamo il modo in cui qualcuno ha parlato. A volte capita magari sentire qualcuno che parla, che magari può succedere in chiesa, che si sente qualcuno che predica o una lezione da qualche parte e ci si ricorda che è stato bello, ma non ci si ricorda che cosa è stato detto.
0: Certo.
2: Quindi c'è una parte di comunicazione molto di emozioni, sensazioni, quindi non dovuta all'aspetto verbale. Poi c'è una parte anche dovuta al comportamento, cioè la gestualità usata, se la persona era ferma, si muoveva, era molto dinamica, e questo gioca quasi la metà della comunicazione. Quindi c'è questa grande differenza. Noi tante volte ci fissiamo su quello che diciamo in una comunicazione, diciamo, a tu per tu, dal vivo ovviamente. Se si parte su qualcosa di scritto, ovviamente lo scritto le parole hanno un'importanza maggiore.
0: Certo.
2: Ma in una comunicazione, in un'interazione così dal vivo, le parole giocano un ruolo abbastanza basso. Il più è il tono di voce, quindi tutto il modo in cui parliamo, eccetera. Il resto, il comportamento, la gestualità, la vicinanza della persona, lo sguardo, l'espressione del viso e tutti quegli altri aspetti di comunicazioni non verbali che avvengono nella normale vita delle persone.
0: Quindi è bene ricordare che appunto la comunicazione non è fatta soltanto di parole, ma è fatta anche di azioni e di altri aspetti, di emozioni e di sentimenti che comunque si trasmettono al di là del modo in cui si parla, al di là del fatto che uno sia veramente in gamba a esprimere a parole quello che sente oppure no. Ma veniamo un attimo ora al matrimonio proprio in se stesso, in una così prospettiva cristiana. Questo è il nostro obiettivo, di vedere un po' la vita di coppia, la vita matrimoniale, diciamo con lo sfondo degli insegnamenti della parola di Dio. Quali sono allora, Gianfranco, gli aspetti che vanno subito evidenziati riguardo al matrimonio in una prospettiva cristiana?
2: Ma ci sono vari aspetti del matrimonio che potremmo considerare. Prima di tutto, quando si parla di matrimonio, dobbiamo pensare che due persone si mettono a vivere insieme, ma devono incominciare a negoziare tutto un rapporto, nel senso che molto spesso quando un uomo e una donna, un ragazzo e una ragazza incominciano a vivere insieme, danno per scontati certi ruoli. Nella Bibbia ci sono vari esempi di questo, ma prima di arrivare a quello volevo far riflettere sul fatto che tanti ruoli nella nostra vita familiare il ruolo, cosa deve fare il padre, cosa deve fare il marito, cosa sono i compiti della moglie o dell'uomo in generale, che tante volte creano problemi all'interno delle coppie, delle famiglie, dovrebbero essere considerati con più attenzione. Tante volte viene detto: no, questo è un lavoro da uomo, no, quello è un lavoro da donna. Piantare un chiodo nel muro è un lavoro da uomo, lavare i piatti è un lavoro da donne. Solitamente, semplificando la cosa, viene detto in questo modo. È interessante vedere come questi ruoli, la maggior parte di questi ruoli, sono determinati dalla nostra cultura e non sono delle cose fisse nella storia, come dei ruoli assegnati e non intercambiabili. Ovviamente, fatto salva la maternità, che la maternità, sì, per ragioni fisiche, sì, è un ruolo, un compito, una gioia femminile, perché l'uomo non può partorire, anche se la maternità dovrebbe essere vissuta insieme, quindi il fatto che anche il marito dovrebbe occuparsi e vedere la crescita del bambino, essere presente nella crescita del bambino anche se non lo porta dentro di sé. Però quindi, per quanto riguarda nei primi tempi, può esserci l'allattamento, che è ovviamente un appannaggio della madre, perché è lei che può allattare il bambino. Tanti altri aspetti di lavoro, ad esempio il lavoro fuori casa, il lavoro in casa, ad esempio la cucina o così via, sono aspetti che sono intercambiabili. Nella storia le cose sono non così fisse come tante volte noi pensiamo, che cucinare è un lavoro da donne, a parte il fatto che a volte viene fatta la battuta: cucinare è un lavoro da donne, ma gli chef più famosi sono tutti uomini. Per sfatare la cosa, ma a parte le battute, noi nella Bibbia, anche a proposito di questo, troviamo come, ad esempio, quando si tratta, come raccontato nel libro degli Atti, di svolgere un servizio alla mensa collettiva che era stata organizzata per sopperire ai bisogni delle persone, vengono chiesti degli uomini. Mentre troviamo che Esaù e Giacobbe cucinavano, i figli,
0: esatto, vero.
2: Di Isacco, uno cucinava e sapeva fare minestre, eccetera, ed è in questo modo che inganna il fratello Esaù, e Esaù invece era un cacciatore, ed è lui che prepara tutto,
0: un esperto di arrosti e di grigliate,
2: esatto. Tant'è vero che certi aspetti sono rimasti nella cultura popolare. Non so se i nostri ascoltatori avranno mai notato questo aspetto. Se si tratta di cuocerle, preparare, non so, delle bistecche per cena, per pranzo, è la moglie che lo fa. Ma se c'è da fare una grigliata, quindi carne alla brace, eccetera, molto spesso sono gli uomini che se ne occupano.
0: Infatti.
2: Facendo quasi ci fosse una memoria ancestrale del cacciatore che deve cucinare in quel modo. Ma poi pensiamo anche ai discepoli, che sono loro che devono occuparsi di preparare la cena pasquale per Gesù. Gesù manda dei discepoli a dire: andate là per preparare tutte le cose. D'altra parte troviamo nel libro dei Proverbi, al capitolo 31, l'elogio alla donna che si dà da fare, lei che organizza i lavori, che traffica, che commercia, quindi un lavoro esterno, non semplicemente un lavoro casalingo. E così anche Abigail, quella che sarebbe stata poi una delle mogli del re Davide, che anche lei era perfettamente integrata nel sistema produttivo familiare, prendendosi cura dei giovani, dei servi e della gestione del patrimonio. Quindi questi ruoli che tante volte noi diamo non sono così fissi, derivano ovviamente da esigenze, derivano dalla nostra cultura, dal fatto che dalla rivoluzione industriale in poi è stato l'uomo principalmente andare a lavorare in fabbrica, quindi uscire di casa per andare al lavoro, e la moglie quindi rimaneva a casa ad accudire i bambini. Nelle società contadine era molto più scambievole il fatto, perché anche le donne si occupavano di molti lavori della fattoria, mm-hmm. e i mariti magari si prendevano cura dei bambini, appena potevano muoversi, appena potevano fare qualcosa li portavano nei campi, quindi c'era uno scambio di ruoli maggiore magari di quello che tradizionalmente adesso viene attribuito. Mm-hmm. Le cose stanno un po' cambiando, però.
0: Certo, però quindi a questo punto sarà intanto è necessario che chiudiamo qui la nostra conversazione, purtroppo, Gianfranco, perché il tempo a disposizione è quasi del tutto esaurito, però penso che sia importante riprendere questo argomento dei ruoli che l'uomo e la donna hanno bisogno di assumere all'interno del matrimonio, e in un matrimonio visto secondo la prospettiva cristiana, secondo la prospettiva biblica, proprio perché questo matrimonio poi sia qualcosa di positivo, di utile, di edificante e di costruttivo, non solo per la coppia stessa, ma anche per chiunque abbia relazioni con questa coppia. Allora, grazie per il tuo contributo di oggi, Gianfranco, risentirci la prossima volta e buon lavoro.
2: Grazie a voi, arrivederci.
1: Avete ascoltato
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Mio marito e io, per la nostra esperienza, la nostra età e anche forse la nostra preparazione, abbiamo spesso occasione di parlare con delle coppie giovani e purtroppo coppie che hanno dei problemi. Una cosa abbastanza spaventosa di cui mi sto rendendo conto è che molti dei problemi sono determinati dalle suocere, che si mischiano, vogliono interferire e vogliono complicare la vita ai loro figli. Mio marito infatti mi dice che quando fa delle riunioni particolari per uomini, vogliono parlare solamente delle difficoltà con le suocere. A parte tutti gli scherzi che si fanno, le battute, le allusioni, l'arte di essere suocera è piuttosto complessa. E io, che sono suocera da molti anni, ho 3 nuore e un genero, quando il mio primo figlio, se il nostro primo figlio, si è sposato, mi sono voluta un po' premunire. Perciò ho cominciato a esaminare che cosa dice la Bibbia sul ruolo tanto difficile di suocera. Come sospettavo, ho trovato poco o niente. Infatti di suocere la Bibbia parla pochissimo. Il Signore allude una volta a problemi tra nuore e suocere a causa della fede. E poi c'è la storia di Naomi e Ruth, che è una bella storia in cui la suocera veramente non dimostra tutta la saggezza che avrebbe potuto dimostrare. È strano secondo voi? Io, dopo tutto, penso che non lo sia, dato che Dio ha espresso un principio generale che, se fosse osservato, probabilmente risolverebbe molti problemi fra sposi e renderebbe più facili le relazioni di famiglia. È un principio che si trova nel primo libro della Bibbia e nei primissimi capitoli. Il Signore dice: l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne. È un principio che viene ricordato in ogni cerimonia di matrimonio, e questo principio parla di una relazione esclusiva, la coppia che si stacca dal vecchio nucleo familiare per formarne uno nuovo, una relazione intima, psicologica e spirituale che non deve essere disturbata da intrusioni, piene di buona volontà, ma molto pericolosa da parte dei genitori e suoceri, e di una relazione fisica che serve a cementare le prime due relazioni. Ricordo che quando ho visto, ormai molti, molti anni fa, il nostro primo figlio che si sposava, mentre prometteva a sua moglie di amarla, di curarla e di proteggerla, e quando ho sentito la sposa che si impegnava ad amarlo e a ubbidirgli, mi sono detta: mia cara, quel che hai fatto, bene o male l'hai fatto. Da ora in poi la tua responsabilità di consigliare, educare e ammonire è finita. Il tuo passerotto è veramente uscito dal nido e ora deve fare da sé. Se lo vedi volare storto, non cercherai di raddrizzarlo. Se vedrai che spreca dei soldi, non lo ammonirai. Se avrà bisogno di aiuto, ma non te lo chiede, non lo offrirai. Se non ti pare che abbia tutta la sapienza che hai tu, dopo tutti i tuoi anni di matrimonio, non gli farai la predica, ma quello che certo farai è pregare giorno e notte perché sia felice e sia un buon marito, e questo sarà il migliore aiuto che gli potrai dare. Questo l'ho fatto quando si è sposato il primo figlio, e poi il secondo, e poi la terza, e poi il quarto. Difficile? Molto difficile, ma troppo importante per non provarci.
0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Lettera agli Ebrei, capitolo 4, versetto 12. La parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla. Essa giudica i sentimenti ed i pensieri del cuore. La Bibbia è realmente la parola di Dio. L'insieme della Bibbia è caratterizzato dalla bellezza morale di colui che, creatore dell'universo, si rivela alle proprie creature e ne ha cura. Nella natura ha dato loro tutto ciò che è utile alla loro vita e attraverso di essa mostra la propria esistenza e potenza. Ha parlato agli uomini con amore per mezzo di profeti che purtroppo non sono stati né ascoltati né obbediti, per cui ha dovuto a più riprese mandare dei severi castighi. Lui, che scruta il giusto ma detesta l'empio, come troviamo nel Salmo 11 al versetto 5, ha fatto questa triste constatazione che troviamo nel libro di Geremia, capitolo 17, versetto 9. Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa e insanabilmente maligno. La depravazione e la violenza degli uomini, come troviamo nella Genesi capitolo 6 versetto 11, sono messe in contrasto con la giustizia e le bontà divine. Dio non nasconde il male perché vuole mostrarcene l'orrore, ma è sempre pronto a ricondurre e ad accogliere quelli che si sono allontanati. Nel libro di Geremia al capitolo 3 troviamo questi due versetti, il 12 e il 13. Io non vi mostrerò un viso accigliato, poiché io sono misericordioso, dice il Signore. Soltanto riconosci la tua iniquità. Benché le sue creature abbiano continuato a vivere seguendo la caparbietà del loro cuore, Geremia capitolo 9 versetto 14, Dio non le ha abbandonate. È venuto a visitarle, diventando uomo tra gli uomini, per recare loro la grazia e la verità, esponendosi al loro disprezzo e al loro odio. Allora si è compiuto riguardo a Cristo quello che era stato annunziato 1000 anni prima della sua venuta, e cioè: mi hanno reso male per bene e odio in cambio di amore, come troviamo nel Salmo 109 al versetto 5. Per amore per noi il Figlio di Dio è morto su una croce per espiare i nostri peccati. Di tutti quelli che credono in Lui, Egli

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Prima Giovanni capitolo 2. Iniziamo dal versetto 12, dove abbiamo lasciato la volta scorsa. Il libro di Prima Giovanni è un libro di prove, non è quello che dico, è quello che sono. E io posso dire una cosa, ma farne un'altra. Quello che dico non conta, è quello che faccio che conta. Perché se dico di essere senza peccato, sto solo ingannando me stesso, e la verità non è in me. Se dico di avere comunione con Dio e cammino nelle tenebre, sto mentendo e non sto mettendo in pratica la verità. Se dico di conoscerlo e non osservo i suoi comandamenti, sono un bugiardo, e la verità non è in me. Se dico di abitare in Lui, allora dovrei anche camminare come Lui ha camminato. Se dico di essere nella luce e odio mio fratello, sono ancora nelle tenebre. Ora Giovanni dice: figlioletti, vi scrivo perché i vostri peccati vi sono perdonati in virtù del suo nome. Padri, vi scrivo

perché avete conosciuto colui che è dal principio. Giovani, vi scrivo perché avete vinto il maligno. Figlioletti, vi scrivo perché avete conosciuto il Padre. Credo che Giovanni stia parlando dello sviluppo, della crescita spirituale. Ci sono persone che hanno appena conosciuto il Signore e sono bambini in Cristo. Figlioletti, bambini, bambini nella vostra esperienza. E cosa ha da dire a queste persone? I vostri peccati sono perdonati. Ehi, questo è grandioso. È da qui che si parte. E ci sono molte persone che sono nuove nel Signore e quasi l'unica cosa che sanno è che i loro peccati sono perdonati. Sapete, non sono molto ferrati nella dottrina cristiana. Non sanno molto della natura di Dio e della natura dell'uomo e della natura degli angeli. Non sanno molto della fede cristiana ancora. Ma almeno sanno la cosa importante, che i loro peccati sono perdonati. E quanto è importante che noi sappiamo che i nostri peccati sono perdonati. E questo in un certo senso è lo stato di infanzia. Scoprire che in quanto figliuolo di Dio i tuoi peccati sono perdonati. Poi si cresce e si matura e quindi si rivolge a quelli che sono giovani. Voi siete forti. O meglio, padri, vi scrivo perché avete conosciuto colui che è dal principio. Ora, di nuovo, qui c'è la dichiarazione del fatto che Cristo è sempre esistito. Questo è qualcosa che insegna chiaramente la Bibbia. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ora, ci sono quelli che vogliono cercare di ridurre Cristo ad un essere creato e metterlo nella categoria degli angeli. I testimoni di Geova cercano di eguagliarlo a Michele, uno degli arcangeli, un essere creato da Dio. Essi negano l'esistenza eterna di Gesù, ma voi conoscete colui che è dal principio. Quando Michele annuncia il luogo dove sarebbe nato nella sua profezia, dice a Betlemme: da te uscirà colui che sarà dominatore in Israele, le cui uscite sono dai tempi antichi, dai giorni eterni. Ora è interessante, ci sono un paio di parole in ebraico che vengono tradotte eternità. Una di queste parole significa letteralmente fino al punto in cui svanisce tutto, il punto zero. Ora questo significa che nella tua mente tu vai indietro finché riesci a pensare. Fai andare la tua mente indietro e indietro e indietro. Gli scienziati dicono, o almeno alcuni scienziati, è materia di dibattito, ma alcuni dicono che l'universo ha 12 miliardi di anni. Beh, andiamo ancora più indietro. Andiamo ancora più indietro rispetto a questi 12 miliardi di anni da cui dicono che l'universo esiste. E andiamo indietro, diciamo, di 10 volte tanto, a 120 miliardi di anni fa. Riesci a concepire un tempo di 120 miliardi di anni fa? Beh, andiamo ancora più indietro. Torniamo indietro di 100 bilioni di anni fa. Quanto devi tornare indietro prima di arrivare al punto zero? Bene, quel punto in cui la tua mente non riesce a concepire un periodo ancora precedente. Voglio dire, la tua mente si scontra con un punto in cui svanisce tutto. È come se si dissolvesse. La tua mente non riesce ad afferrare, a concepire un tempo oltre quel punto. Questa è la parola in ebraico che viene tradotta eternità. Ma c'è un'altra parola in ebraico, e questa parola significa letteralmente oltre il punto zero. Quindi quando la tua mente arriva al punto zero, a cui non riesci a pensare a un tempo che sia precedente, oltre questo. E questa è la parola che usa Michea, oltre il punto zero. Colui che esisteva oltre il punto zero è colui che sarebbe nato a Betlemme, colui che Dio ha stabilito perché sia dominatore in Israele. Avete conosciuto, dice, colui che è dal principio, quel che era dal principio. Così inizia questa epistola. Quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto, quel che abbiamo contemplato, quel che abbiamo toccato. Il Dio eterno, Gesù Cristo nostro Signore, è diventato carne e ha dimorato tra di noi.
Quindi, padri, vi scrivo perché avete conosciuto colui che è dal principio. E poi, giovani, vi ho scritto perché avete vinto il maligno. Quindi, quelli che sono davvero in battaglia contro il nemico e hanno sperimentato la vittoria di Dio. Dio non mette i bambini appena nati spesso in prima linea. In un certo senso li tiene dietro e lascia che prima imparino e crescano. E noi cresciamo per mezzo delle prove che passiamo. Ma nel crescere e maturare molte volte Dio inizia a permettere che passiamo per prove via via crescenti, per fortificare la nostra fede e la nostra fiducia in Lui. Ed è per questo che la Scrittura ci esorta: considerate motivo di gioia le svariate prove in cui venite a trovarvi. È parte della nostra crescita, parte dello sviluppo della nostra relazione con Dio. È quello che fa sì che le nostre radici vadano in profondità in Lui e nella parola. È emozionante quando Dio chiude ogni possibile porta, perché sai che ora sta per fare qualcosa. Lui può sempre fare qualcosa, mentre noi non possiamo fare proprio nulla. E in genere è meglio quando Dio chiude tutte le porte, perché ora ti arrendi, perché non hai più niente a cui rivolgerti. E così ti rivolgi a Dio e dici: bene Dio, è impossibile, non si può fare. E allora Lui potrà mostrarti cosa può fare. Lui ha l'opportunità. Qualcuno ha detto, non è un passo della Scrittura, ma potrebbe esserlo: quelle che per l'uomo sono limitazioni, per Dio sono occasioni. A lungo ho pensato che fosse un passo della Scrittura, perché lo sentivo sempre. Ma c'è molta verità in questo. Dio opera spesso quando noi giungiamo alla fine delle nostre risorse, del nostro genio, dei nostri mezzi, ed è quando ci arrendiamo spesso che Dio opera, e spesso non lo fa finché non arriviamo a quel punto. E il motivo per cui non lo fa prima è che saremo portati ad attribuirlo al programma che abbiamo messo su, e poi scriveremo dei libri sulla formula del nostro successo. Perché ora sì che sappiamo come farlo. Abbiamo stabilito tutto per filo e per segno nella nostra formula. E ora possiamo insegnare alla gente come trovare la giusta combinazione e come aprire le porte di tutto. E così Dio permette che arriviamo a quel punto di disperazione in cui non possiamo confidare in noi stessi, in modo che quando Lui opera, tutto quello che possiamo dire è: non riesco a credere a quello che ha fatto Dio. Giovani, vi scrivo perché avete vinto il maligno. A questo punto torna indietro e ripercorre la stessa progressione, dicendo la stessa cosa ai figlioletti, cioè ai piccoli bambini, solo che questa volta dice loro: figlioletti, vi scrivo perché avete conosciuto il Padre. E poi: padri, vi ho scritto perché avete conosciuto colui che è dal principio. Quindi a loro dice la stessa cosa, ma poi con i giovani cambia. Giovani, vi ho scritto perché siete forti e la parola di Dio dimora in voi e avete vinto il maligno. Quindi la prima volta dice semplicemente: avete vinto il maligno. Ora ci dice il segreto della loro forza e com'è che hanno vinto il maligno. Giovani, vi ho scritto perché siete forti, perché la parola di Dio dimora in voi. Ed è sempre questa la nostra forza contro il nemico. Nessuno di noi è immune dagli attacchi del nemico. Non importa quanto avanti sei andato nella tua esperienza spirituale e nella tua relazione con Dio, finché sarai in questo corpo, non sarai mai immune dagli attacchi di Satana. Non crescerai mai tanto da essere immune alla tentazione. Anzi, molte volte più cresci, maggiore la tentazione che il nemico ti mette davanti. Non crescerai mai tanto da non essere più tentato. Non crescerai mai tanto da non dover più combattere contro il nemico, da non essere più in conflitto con Satana. Ma giovani, vi ho scritto perché siete forti e la parola di Dio dimora in voi. E questo è il segreto della mia forza nel poter vincere il nemico: la parola di Dio che dimora nel mio cuore. Io ho riposto la tua parola, dice Davide, nel mio cuore, per non peccare contro di te. La potenza della parola nel mio cuore contro la tentazione, contro il peccare contro Dio. Quando Satana va da Gesù con le tentazioni,
la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita. Gesù risponde a quelle tentazioni con la parola. Sta scritto, dice Gesù. E il segreto della sua forza nel vincere le tentazioni di Satana era la parola di Dio che dimorava in lui. Ora, ci sono molte volte in cui uno si fa abbindolare dal nemico. E questo quando c'è una mancanza della parola di Dio nel tuo cuore. A Satana piace vederci tutti impegnati in così tante cose da non aver tempo per la parola. E la nostra anima diventa quasi inaridita per la mancanza della parola di Dio. E vi dico, a quel punto tu diventi molto vulnerabile agli attacchi del nemico. Oh, quanto abbiamo bisogno di essere forti nella parola, in modo da poter vincere il maligno, perché la parola di Dio dimora in noi. Ora Giovanni ci intima questo: non amate il mondo, cioè il mondo materiale intorno a voi, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Ora, questa è un'affermazione abbastanza forte, e faremo meglio a porre particolare attenzione. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Gesù disse: nessuno può servire due padroni, perché o amerà l'uno e odierà l'altro, oppure sarà fedele all'uno e disprezzerà l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Non potete, non dovreste, non potete. E Mammona, naturalmente, sono le cose del mondo materiale, le cose mondane, i soldi, eccetera. Non potete servire entrambi. Ora Giovanni ci definisce cosa intende per mondo. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non è dal Padre, ma è dal mondo. Quando Satana viene a tentarti, puoi star sicuro che la tentazione rientra in una di queste tre categorie, o nella concupiscenza della carne, o nella concupiscenza degli occhi, o nella superbia della vita. Queste sono le tre aree in cui attacca Satana. Se torniamo al giardino dell'Eden, quando lui è andato da Eva lì nel giardino, Dio ha detto che non potete mangiare di tutti gli alberi del giardino. Sì, dice Eva, tutti tranne uno, quello che sta al centro del giardino. E Dio ha detto che non dovremmo mangiare da quello, perché nel giorno che ne mangeremo per certo morremo. No, non morirete affatto. Dio sa che in quell'albero c'è la conoscenza del bene e del male. Lui sta cercando di proteggere se stesso. Non vuole che diventiate come Dio. E quando lei ha visto che era bello ai suoi occhi, che era un magnifico frutto, che era piacevole da gustare e poteva farla diventare saggia come Dio, ne ha mangiato. La concupiscenza della carne, buonissimo, delizioso. La concupiscenza degli occhi, bello da vedere. E ragazzi, mi renderà come Dio, la superbia della vita. E Satana la fa cadere. In fondo, quando va da Gesù, comanda che queste pietre diventano pani, la concupiscenza della carne, la promessa di tutti i regni del mondo, la superbia della vita. E naturalmente buttati giù, e lui comanderà ai suoi angeli, di nuovo, la superbia della vita. Fai qualcosa di spettacolare, attira l'attenzione su di te. Queste sono le aree in cui Satana ti attacca. Queste sono le aree del mondo. Ora, oggi viviamo in un'epoca in cui credo che Satana stia attaccando in queste tre aree come non mai. Gesù disse che negli ultimi tempi, perché l'iniquità sarà moltiplicata, l'amore di molti si raffredderà. L'iniquità del mondo moltiplicherà. Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Ai giorni di Noè si mangiava, si beveva e tutto il resto. E ragazzi, viviamo in un'epoca in cui le opportunità per dare sfogo alla concupiscenza della carne sono semplicemente miriadi. E la concupiscenza degli occhi. Satana ha aperto le cateratte delle cose più lussuriose. Riviste, film, locali. Sembra che non ci sia alcun tipo di freno. E queste cose sono studiate per infiammare le passioni, perché la tua mente pensi a tutti questi modi per dar sfogo alla concupiscenza della carne, alla concupiscenza degli occhi. E in realtà queste operano insieme, creando dei desideri
per avere un appagamento carnale che è al di fuori dei confini che Dio ha stabilito. Se uno ama il mondo, il sistema del mondo, le cose del mondo, l'amore del Padre non è in lui. C'è una grande incoerenza oggi, perché molti cristiani stanno abusando della loro libertà cristiana, stanno approfittando della grazia di Dio e stanno cercando di stare con Dio e stare con il mondo e di fare di Cristo uno con Belial. Non puoi fare questo. Non puoi mischiare la luce con le tenebre. Non amate il mondo né le cose del mondo. Se uno ha nel suo cuore l'amore del mondo, l'amore del Padre non è in lui. Parole abbastanza forti. Faresti meglio ad esaminare attentamente il tuo cuore. Ho l'amore per il mondo nel mio cuore. Sono attratto dalle cose del mondo. Vado seguendo questa direzione. Se io ho l'amore del mondo nel mio cuore, non ho l'amore del Padre. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non è da Dio. Ora ci dà a questo punto il motivo. E il mondo passa con la sua concupiscenza. Ehi, se la tua vita è tutta presa da cose mondane, dalle concupiscenze e dai desideri e dall'amore per il mondo, se la tua vita si basa su queste cose, sappi che tutto questo passerà. Il mondo passa con la sua concupiscenza. Sta investendo su cose che periranno, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Questo è un ragionamento grandioso. Vedete, il nostro problema è che troppo spesso perdiamo di vista l'eternità. Stando qui in questo mondo ci facciamo coinvolgere così tanto dalle cose del mondo che la nostra vista si annebbia e perdiamo il senso e la coscienza di ciò che è eterno. E quando perdi coscienza di ciò che è eterno, allora Satana riesce ad abbindolarti facilmente. Nel Salmo 73 Asaf parla di questo inganno che Satana ha fatto nella sua mente, quando ha fatto sì che i suoi occhi fossero sul mondo e sulle persone del mondo. Dice: ora io so che Dio è buono, ma quando ho cercato di comprendere determinate cose, quasi sono caduto, perché ho iniziato a guardare la prosperità dei malvagi, ho iniziato a vedere come vanno avanti e sembrano non avere problemi, eccetera, eccetera. E Satana stava per farlo cadere. E dice: quando ho cercato di conoscere queste cose, i miei piedi sono quasi inciampati. Dice: allora non conviene cercare di servire Dio. Non vale la pena cercare di essere buoni. E quando ho cercato di comprendere queste cose, sono quasi inciampato. Finché non sono entrato nel santuario di Dio e ho considerato la loro fine. Nel santuario di Dio la sua vista è stata corretta e ora vede ciò che è eterno. Ed è per questo che è molto importante che noi entriamo nel santuario di Dio. Vivendo in questo mondo materialista è così facile farsi prendere dalla corrente del mondo e perdiamo la vista delle cose eterne. Ma è importante che entriamo nel santuario di Dio e che ci ricordiamo ancora una volta che il mondo passerà via con le sue concupiscenze. Ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. E così abbiamo di nuovo la giusta prospettiva circa queste cose verso cui siamo attirati o che ricerchiamo. Che abbiamo la vera prospettiva, che non ci facciamo coinvolgere in quelle cose materiali che passeranno, ma che rivolgiamo i nostri cuori verso le cose che sono eterne. E questa dovrebbe essere sempre l'esperienza che facciamo nel santuario di Dio. Correggere la prospettiva, tornare al senso e alla coscienza di ciò che è eterno. Ora naturalmente è qui il nostro problema, quando Dio opera nella nostra vita. Perché quando Dio opera nella nostra vita, Lui ha sempre il senso di ciò che è eterno. E quando io ho solo il senso di ciò che è temporaneo, molte volte il mio modo di vedere le cose differisce da quello di Dio. E dico: Dio, cosa stai facendo? Dio, come fai a dire che mi ami? Dio, se tu mi ami davvero, perché mi sta succedendo questo? È perché ho gli occhi fissi su benefici temporanei, materiali, mentre Dio guarda al piano eterno e ai benefici eterni. È importante che facciamo un passo indietro e guardiamo un po' più lontano e capiamo che il mondo passa via con la sua concupiscenza,
ma chi fa la volontà di Dio dimora in eterno. Fanciulli, è l'ultima ora, e come avete udito, l'anticristo deve venire, e fin da ora sono sorti molti anticristi. Da questo conosciamo che è l'ultima ora. Gesù dice: negli ultimi tempi sorgeranno molti falsi cristi. Molti uomini affermeranno di essere il Salvatore. Ora, questo stava già succedendo ai giorni di Giovanni, e Giovanni lo considera come un segno degli ultimi tempi. Ma sapete, io sono convinto che il desiderio di Dio sia quello che noi tutti, in ogni generazione, crediamo che la nostra sia l'ultima generazione. Io credo che questo sia qualcosa di cui Dio vuole che la Chiesa abbia coscienza continuamente, cioè che il Signore sta per tornare. Perché io credo veramente che questa sia una delle influenze più purificanti nella Chiesa. È una delle cose che ci aiuta di più a mantenere la giusta prospettiva, il sapere che il Signore sta per tornare. Che grande differenza fa sapere che il Signore sta per tornare. Ehi, sta per tornare. Sono davvero convinto che il Signore tornerà nei prossimi 20 anni per prendere me. Sarei scioccato se non venisse nei prossimi 20 anni per me. E passano presto, incredibilmente presto. Il Signore sta per tornare, prima di quanto pensiamo. Ora, personalmente, credo anche che sta per tornare per tutti noi, anche voi più giovani. Credo che siamo negli ultimi tempi, e credo che Dio voglia che io creda questo, e che Dio voglia che la Chiesa sia cosciente di questo. Credo che sia molto più ragionevole credere questo oggi rispetto a 25 anni fa. Credo ci sono cose che sono successe negli ultimi 25 anni, lo sviluppo di determinate tecnologie, che ora rendono le profezie bibliche molto più realistiche di quanto potessero essere 25 anni fa, per quanto riguarda il loro adempimento. Credo davvero che stiamo arrivando alla fine. Credo che siamo negli ultimi tempi. Giovanni credeva di essere nell'ultima ora, ma credo che Dio volesse che lui credesse questo. E che vuole che tutti noi viviamo nella consapevolezza o nella coscienza che da un momento all'altro tutti i nostri programmi potrebbero essere interrotti, in modo che non ci attacchiamo troppo alle cose, ma che viviamo in modo più attento. Come dice Paolo ai Corinzi, e anche lui credeva questo, di essere negli ultimi tempi. E nello scrivere ai Corinzi, pensando che era giunta la fine, dice: l'ora è giunta e quelli che sono sposati siano come se non fossero sposati. Cioè la tua prima priorità dovrebbe essere quella di servire Dio, piuttosto che piacere a tua moglie. Ogni nostro contatto con il mondo, dice, dovrebbe essere il più lieve possibile. Questo è il modo in cui dovremmo vivere sempre, toccando il mondo solo lievemente. Non avere radici tanto profonde. Non ti fare attorcigliare dal mondo così tanto che non sei pronto a mollarlo in un attimo, al suono della tromba di Dio. Così c'erano anticristi a quei tempi. Noi aspettiamo che venga l'anticristo presto, ma qui al plurale c'erano molti anticristi. Ora Giovanni dice riguardo a molti di questi che si erano voltati contro Cristo, che sono usciti di mezzo a noi. Alcuni di essi sono stati persino parte della Chiesa per un po', ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri sarebbero rimasti con noi, ma ciò è accaduto perché fosse palesato che non tutti sono dei nostri. Sapete, un corpo che riesce a purificarsi dei veleni che sono nel suo sistema è un corpo in salute, e quando un corpo si fa così debole da non riuscire più a purificarsi dei veleni, muore. Quindi è un corpo in salute quello che riesce a purificarsi dal veleno. Sono usciti da noi, ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri, senza dubbio sarebbero rimasti con noi. Ma sono usciti da noi, perché fosse palesato o manifestato che non erano dei nostri. Ma voi avete l'unzione dal Santo e conoscete ogni cosa. Ora abbiamo detto che ci sono due parole in greco per conoscere. Ginesco, che è conoscere per esperienza, e oetis, conoscere per intuizione. Quale pensate che sia delle due la parola usata qui in greco? Voi avete l'unzione dal Santo e conoscete ogni cosa. Conoscete tutte le cose per esperienza? Avete sperimentato tutto? Io no, e meno male.
Ci sono molte cose che non ho sperimentato e che non desidero affatto sperimentare. Quindi no, non conosco ogni cosa per esperienza, ma conosco ogni cosa per mezzo dell'unzione dello Spirito Santo. Voi avete questa unzione dello Spirito Santo e conoscete ogni cosa. C'è una conoscenza intuitiva che ci viene dallo Spirito. Ed è una cosa interessante e quasi difficile quando hai la conoscenza intuitiva dello Spirito e parli con qualcuno che non ce l'ha. Rimani assolutamente impressionato che non riescano a vedere, perché è così chiaro. Abbiamo spesso questo problema quando Dio ci dà una particolare comprensione, la conoscenza di qualcosa, e tu riesci a vederlo molto chiaramente, e provi a spiegarlo a qualcuno e questo dice no, no, no, non è così, e non riescono a vederlo. È quasi frustrante, ma lo Spirito ti dà una rivelazione. E molte volte tu sai delle cose, ma non sai dire come le sai. La gente dice, come lo sai questo? E tu rispondi, beh, non so come lo so e basta. E loro, oh, non puoi saperlo. Invece sì, hai un'unzione da parte del Santo, e lui ti dà questa conoscenza intuitiva relativa a persone, a circostanze. Naturalmente in questo particolare caso è relativa alle persone. Sono usciti di mezzo a noi. Questa intuizione, voi sapevate che non erano davvero dei nostri. Non vi ho scritto perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete e perché nessuna menzogna proviene dalla verità. Di nuovo entrambe queste parole sono oetis in greco. Conoscenza per intuizione. Noi conosciamo la verità. Come conosciamo la verità? Perché lo Spirito di Dio ha seminato la verità nei nostri cuori. Sappiamo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio. Sappiamo che Lui è morto per i nostri peccati. Provate a spiegare questo a qualcuno che non ha avuto lo Spirito all'opera nel suo cuore. E tutti i dubbi e tutte le preoccupazioni e tutto il resto. Così voi conoscete. Grazie a Dio. Voi conoscete. Conoscete per l'opera dello Spirito nei vostri cuori, perché grazie a Dio lo Spirito ha operato nei vostri cuori, altrimenti non conoscereste. Sareste esattamente come gli altri, perduti nelle tenebre della vostra ignoranza. Non vi ho scritto perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete, e perché nessuna menzogna proviene dalla verità. Chi è il mendace, se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Come ho detto, voi sapete questo. Voi sapete che Gesù è il Messia. Come fate a saperlo? Perché lo Spirito di Dio ha portato testimonianza di questa verità nel vostro cuore. Un sacco di persone non lo sanno questo. Credono in una bugia. Colui che nega che Gesù è il Messia, costui è l'Anticristo, che nega il Padre e il Figlio. Beh, io credo in Dio, ma non vedo la necessità di Gesù. Sapete, no, io credo che Gesù è stato una brava persona, un profeta e tutto il resto, ma no. Non puoi farlo passare semplicemente per una brava persona. Ci sono troppe incoerenze in questo. Vedete, se lui non fosse stato il Figlio di Dio, allora sarebbe stato un bugiardo. Come fate a dire che un bugiardo è una brava persona? Vedete, o era Dio manifestato in carne, o era un ingannatore, un bugiardo e un imbroglione, e quindi non era una brava persona. Era uno dei peggiori ciarlatani che ci sia mai stato, che nega il Padre e il Figlio. Chiunque nega il Figlio non ha neanche il Padre. Beh, io credo in Dio, ma non credo in Gesù. No, tu non credi veramente nel Padre. Gesù disse, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Ora molte persone dichiarano di credere in Dio, e io non metto in dubbio le loro dichiarazioni. È solo che non so in quale Dio credono. Vedete, ci sono un sacco di dii. Davide dice i dii dei pagani sono molti. E così uno dice, io credo in Dio. Credo in un essere supremo. Ma in chi crede? Non lo so. Quando Gesù parla del Padre, parla del Dio eterno, il creatore dei cieli e della terra. Sì, sì, è quello in cui credo io. No, se non credi in Gesù. Vedi, se non hai il Figlio, non hai il Padre. Se non hai il Figlio, non puoi venire al Padre. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quindi l'unica via al Dio che è rivelato nella Bibbia è per mezzo di Gesù Cristo.
Ora ci sono molti ebrei oggi che dicono: beh, noi preghiamo direttamente Dio, non abbiamo bisogno di Gesù. Beh, non so quale Dio pregano, perché persino il Dio dell'Antico Testamento, il loro Dio, richiedeva che prima di andare a Lui loro avrebbero dovuto offrire un sacrificio per liberarsi dei loro peccati, per mezzo di un sacrificio animale. Oh, ma io vengo a Dio con le mie buone opere, e credo che Dio mi accetta grazie alle mie opere e alla mia sincerità. Beh, magari il tuo Dio potrà fare questo, ma non è certo il Dio che è rivelato nella Bibbia, perché il Dio della Bibbia dice che le tue opere sono come un panno sporco davanti a Lui. Lui non è affatto interessato alle tue opere. Il giusto vivrà per fede, e non fede nelle tue opere, ma fede nell'opera di Dio. Quindi c'è uno stretto legame tra il Padre e il Figlio, e non puoi avere l'uno senza l'altro. Rinnegare l'uno significa rinnegare l'altro. Ricevere l'uno significa ricevere l'altro. Vanno insieme e non li puoi separare. Chi confessa il Figlio ha anche il Padre. Quanto a voi, dunque, dimori in voi ciò che avete udito dal principio. Se ciò che avete udito dal principio dimora in voi, anche voi dimorerete nel Figlio e nel Padre. Quindi all'inizio della loro fede veniva loro insegnato che Gesù Cristo era il Figlio di Dio. Lui è venuto per essere il Salvatore del mondo. Ora tenetevi stretti a questo. Fate che dimori in voi, perché così dimorerete sia nel Figlio che nel Padre. E questa è la promessa che Egli ci ha fatto, la vita eterna. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. E Gesù dice sempre lì, in Giovanni 3,36, chi ha il Figlio di Dio ha la vita eterna, e chi non ha il Figlio di Dio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di Lui. Io sono la resurrezione e la vita, chi crede in me anche se muore vivrà, e chi vive e crede in me non morirà mai. Così la promessa che Lui ci ha fatto è la vita eterna con Lui nel regno di Dio. Questa è la speranza che abbiamo ora. Io progetto di spendere la mia eternità con Gesù Cristo, di essere per sempre con il Signore. Dovunque si troverà Lui, lì ci sarò anch'io. Vi scrivo queste cose con riguardo a coloro che vi seducono. Ma quanto a voi, l'unzione, di nuovo la stessa parola, che avete ricevuto da Lui, dimora in voi, e non avete bisogno che alcuno vi insegni. Ma come la stessa unzione vi insegna ogni cosa, ed è verace, e non è menzogna, dimorate in Lui come essa vi ha insegnato. Ora, quando dice questo, non avete bisogno che alcuno vi insegni, ma è lo Spirito Santo che vi insegna. Gesù ha promesso questo. Ha detto, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutte le cose che vi ho comandato. E perché tu impari davvero qualcosa, è necessaria l'opera dello Spirito Santo nel tuo cuore. Ora, la cosa interessante è che io posso insegnarvi la parola di Dio e la verità di Dio, e alcuni di voi lo vedono e lo comprendono, e per loro è chiaro e dicono, mamma mia, grandioso. Altri dicono, ma di che cosa starà mai parlando? Quando finisce questa riunione? Voglio andarmene a mangiare fuori. Cosa succede? Per alcuni lo Spirito Santo vi sta insegnando, ma non potete imparare se non è lo Spirito Santo. Anche se quella che sentite è la verità, anche se quella che leggete è la verità, quando leggete la parola di Dio, se non è lo Spirito Santo ad insegnarvi, non potete comprendere veramente. L'uomo naturale non comprende le cose dello spirito, né può conoscerle, perché si giudicano spiritualmente, ma l'uomo spirituale comprende ogni cosa. Ora Giovanni non sta affatto dicendo che non abbiamo bisogno di uomini che ci insegnano la parola di Dio, perché Paolo dice che il Signore ha costituito nella Chiesa pastori e insegnanti, o dottori, e Dio non li avrebbe costituiti se noi non avessimo bisogno di pastori e insegnanti. Ma anche se io sono davvero chiamato ad essere pastore e insegnante, e insegno la parola di Dio, voi non potete imparare veramente la parola di Dio se non per lo Spirito Santo che testimonia della verità nel vostro cuore e semina la verità nel vostro cuore. Quindi l'insegnamento in realtà viene dallo Spirito Santo, quello che scende in profondità nel vostro cuore
e che dimora nel vostro cuore. È interessante, io imparo persino dalle mie stesse registrazioni. E molte volte, nell'ascoltare le mie registrazioni, dico, ho detto veramente questo. Sì, per forza, è la mia voce. Non mi ricordo di aver detto questo. E è davvero bello, è davvero ricco. È grazie all'unzione dello Spirito e al dono d'insegnamento. E così è questo quello che sta dicendo qui Giovanni. Noi abbiamo bisogno che lo Spirito Santo ci insegni ogni cosa. I nostri cuori devono essere aperti allo Spirito di Dio. Non possiamo imparare le cose dello Spirito se non per l'opera dello Spirito Santo che ci insegna. Ecco perché ogni volta che apriamo la Bibbia e la leggiamo, dovremmo prima pregare. Ora, Signore, insegnami. Fa che lo Spirito di Dio istruisca il mio cuore nella via della verità. E ora, figlioletti, cosa vi insegna lo Spirito di Dio? Dimorate in Lui. Questo è il messaggio. Dimorate in Cristo. Ora dunque, figlioletti, dimorate in Lui, affinché quando Egli apparirà, noi possiamo avere fiducia e alla sua venuta non veniamo svergognati davanti a Lui. Ora, se dimorerete in Cristo, allora camminerete come ha camminato Lui. Mi chiedo cosa starò facendo quando il Signore, all'improvviso, in un momento, in un batter d'occhio, mi chiamerà a casa. Ora pisce la sua chiesa. Cosa starò facendo? Beh, vi dico, so quello che spero che non starò facendo. Onestamente spero di non stare a guardare una partita in TV, specialmente se i Rams stanno perdendo contro i Giants. Penso che è un po' una perdita di tempo e non voglio che il Signore mi prenda mentre sto perdendo tempo. Ma più di questo, spero di non stare a guardare i team. Ora preferirei essere qui a predicare quando verrà il Signore. Sì, perfetto. Ehi, guarda dove sono, Signore. Ora è importante che viviamo con la consapevolezza che il Signore può venire in ogni momento. Non vogliamo doverci vergognare alla sua venuta. La Bibbia ci dice di riscattare il tempo, di approfittare delle opportunità, di approfittare del tempo che Dio ci dà, affinché quando Egli apparirà, noi possiamo avere fiducia e alla sua venuta non veniamo svergognati davanti a Lui. Se voi sapete che Egli è giusto, lo sappiamo che Egli è giusto? Come lo sappiamo che Egli è giusto? O etis o ginosco. Sappiamo che Egli è giusto per lo Spirito, intuitivamente. Sappiate che chiunque pratica la giustizia è nato da Lui. E questo come lo so? Perché posso vederlo. E per esperienza so che quelli che praticano la giustizia sono nati da Dio. Così avete sia Oetis che Ginosco, entrambi qui in questo verso. Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio. Amo questo verso. Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio. Che amore glorioso! Che Dio mi ha adottato e mi ha fatto diventare un suo figlio. Che Dio mi chiama figlio. Vedete quale amore il Padre ha profuso su di me, facendomi chiamare figlio di Dio. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Ora, non dovremmo aspettare il rapimento perché ci sia un grande cambiamento nella nostra vita. Sapete cosa spero? Mi piacerebbe trovarmi in cielo e rendermene conto solo dopo un'ora. Mi piacerebbe camminare in tale comunione con il Signore, vivere così vicino a Lui, che all'improvviso dico, ragazzi, qui l'aria è pulita. Dove mi trovo? Ehi, questo è il cielo! E sei lì da un'ora prima di accorgertene. In modo che non ci sia un cambiamento così radicale. Vedete, la gente spera sempre che ci siano cambiamenti radicali così all'improvviso. Ma sapete, lo Spirito è all'opera nei nostri cuori e giorno per giorno ci conforma ad immagine di Cristo. E noi siamo trasformati di gloria in gloria nella stessa sua immagine per la potenza del suo Spirito che opera in noi. Così che non ci sarà alcun drastico e radicale cambiamento quando a quel punto saremo dritto nella presenza del nostro Signore,
in gloria. Cosa saremo impegnati a fare quando saremo lì? Ad amarlo, ad avere comunione con Lui, ad adorarlo, a passare del tempo con Lui. E cosa dovremmo essere impegnati a fare qui? Lo stesso. Amarlo, servirlo, adorarlo. Non dovrebbe portare un cambiamento radicale, un cambiamento di 180 gradi. Io che cammino nella carne, andando per la mia strada, e poi viene il rapimento e subito mi ritrovo nella giusta strada, la strada opposta. Ma è una transizione molto naturale. Ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sapete, la Bibbia è interessante in quanto non ci dice molto su come sarà il cielo. E il motivo è che non ci sono parole per descriverlo. Questo è quello che dice Paolo circa la sua esperienza. Sono stato rapito nel terzo cielo e ho udito cose che sarebbe un crimine tentare di descrivere con parole umane. Non ci provo nemmeno. Sarebbe un crimine tentare di descriverle in termini umani. Non c'è una lingua che possa esprimere queste cose. Quindi, dato che il linguaggio è limitato e non è in grado di esprimere davvero la pienezza della gloria, della bellezza, rimane semplicemente qualcosa che non può essere descritto. Le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito e che non sono salite in cuor d'uomo sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Ma Dio ha iniziato a rivelarcele per mezzo del suo Spirito. Ora ci sono volte in cui riusciamo ad assaporare un po' di cielo, un'opera speciale dello Spirito di Dio nel mio cuore, ed è come se vado in estasi. Provo una gioia indescrivibile, piena di gloria. Provo una profonda e gloriosa pace che non posso descrivere. Lo Spirito di Dio inizia a rivelarmi alcune di queste cose celesti. Eppure è qualcosa che va ben al di là di quello che possono descrivere le parole. Pensate se aveste un figlio cieco e vorreste provare a descrivergli il tramonto che abbiamo avuto ieri sera. Ad un figlio che non ha mai visto le sfumature di arancione, rosso, le nuvole e tutto il resto, e tutti i colori che man mano diventano azzurro e rosa, eccetera. Come potreste con le sole parole descrivere in modo adeguato la bellezza di un tramonto? È qualcosa che sfugge alla descrizione. Allo stesso modo, il cielo è qualcosa che sfugge alla descrizione. La Bibbia non prova a descriverlo. Ci dice semplicemente, ehi, è una gloria che va al di là di qualsiasi cosa potreste credere o immaginare. Non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Paolo dice, qualcuno dirà come risuscitano i morti, con quale corpo verranno. E non cerca in realtà di dirci molto circa questo corpo. Ci dice solo che sarà di molto superiore al corpo che abbiamo ora. È seminato corruttibile e risuscita incorruttibile. È seminato ignobile e risuscita glorioso. È seminato debole e risuscita pieno di forza. È seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. C'è un corpo naturale e c'è un corpo spirituale. E come abbiamo portato l'immagine del terrestre, porteremo anche l'immagine del celeste. Quando metti un seme nella terra, questo prima muore e poi produce nuova vita. E il corpo che viene fuori dalla terra non è il corpo che hai seminato. Tu hai seminato un granello nudo e Dio gli dà un corpo come ha stabilito. Così sarà pure alla risurrezione dei morti. Un nuovo corpo. Non sarà il corpo che ho seminato nella terra. Non avrò più delle ginocchia doloranti. Non avrò più una pessima vista. E non avrò più una testa pelata. Non avrò più rughe. Avrò una nuova forma, gloriosa. Non so come sarà. Non è ancora manifestato ciò che sarò. Questo non mi infastidisce, perché una cosa so, che sarò simile a Lui. Ehi, questo è ciò che importa. Sarò simile a Lui, perché lo vedrò come Egli è. E questa è la mia speranza stasera. Sarò simile a Lui, perché lo vedrò come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui purifica a se stesso, come Egli è puro. Questa è per me una delle speranze più purificanti nella Chiesa. Gesù può venire in ogni momento, e io sarò mutato per essere proprio come Lui. Lo vedrò come Egli è, e questo mi trattiene dal fare molte cose che altrimenti potrei fare, dal farmi coinvolgere in cose che sono solo uno spreco di tempo, perché il Signore sta per tornare,
e io voglio utilizzare il mio tempo per la sua gloria. Questo mi mantiene puro. Chiunque commette il peccato, ora questa parola commette il peccato dovrebbe essere tradotta a pratica il peccato o vive nel peccato. Chiunque vive nel peccato o pratica il peccato commette pure una violazione della legge, e il peccato è la violazione della legge. E voi sapete che egli è stato manifestato per togliere via i nostri peccati, e in lui non vi è peccato. Ora, ho fatto notare nel capitolo 1 che peccati al plurale si riferisce al frutto, mentre peccato singolare si riferisce alla natura del peccato in noi, qui in Prima Giovanni. Quindi il peccato al singolare di cui parla qui, per quanto riguarda Cristo, in lui non vi è peccato, cioè non c'era nessuna natura peccaminosa in lui. Noi abbiamo una natura peccaminosa. Se cerco di negare questo, sto solo ingannando me stesso, e la verità non è in me. Se dico di non avere il peccato, di non avere una natura peccaminosa, allora sto solo ingannando me stesso. E se dico che la mia natura peccaminosa non ha mai prodotto alcun frutto, che non ho mai peccato, allora faccio ancora peggio, faccio Dio bugiardo. Ma Gesù non aveva una natura peccaminosa. Lui è nato da Dio, concepito per virtù dello Spirito Santo. Lui è morto, come dice Pietro, come un agnello senza difetto né macchia. Le macchie erano difetti innati, ereditati. Lui non aveva macchie ereditate, e nemmeno malformazioni acquisite, difetti. Io ho entrambi, ho difetti e macchie, ho il peccato innato, la natura del peccato, e questo ha prodotto molto frutto. Quindi grazie a Dio per il sangue di Gesù Cristo, perché quando ho confessato i miei peccati, Lui è fedele e giusto da rimettere i miei peccati e da purificarmi da ogni iniquità. Quindi, chiunque pratica il peccato sta trasgredendo la legge, perché il peccato è la violazione della legge. E voi sapete che Gesù è stato manifestato per togliere via i nostri peccati. Lui è venuto per morire per i nostri peccati, per togliere via i miei peccati e le mie colpe, e in lui non c'è la natura peccaminosa. Chiunque dimora in lui non pratica il peccato. Chiunque pratica il peccato non l'ha visto né l'ha conosciuto. Parole davvero forti. Questo dovrebbe farci esaminare la nostra vita. Se vivo una vita in cui pratico il peccato, non lo conosco davvero, non l'ho davvero visto. Se lo conosco veramente, allora sono libero dal praticare il peccato. Figlioletti, nessuno vi seduca, e non vi ingannate da soli. Chi pratica la giustizia è giusto, come egli è giusto. Ora Cristo è il nostro esempio nella purezza. Chiunque ha questa speranza si purifica come egli è puro. E lui è il nostro esempio nella giustizia. Chi pratica la giustizia è giusto, come egli è giusto. Chiunque pratica il peccato è dal diavolo, perché il diavolo pecca dal principio. Per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Quindi di nuovo non ingannate voi stessi. Se state praticando il peccato, se state vivendo nel peccato, non siete da Dio. Siete parte di quella ribellione contro Dio, che è guidata da Satana. Chiunque è nato da Dio non pratica il peccato, perché il seme di Dio dimora in lui e non può peccare perché è nato da Dio. Vedete, ora sono nato da Dio, sono nato di nuovo. Questo è quello di cui parla Gesù con Nicodemo. Dice, ehi, devi nascere di nuovo se vuoi entrare nel regno dei cieli. Come posso nascere di nuovo? Io sono vecchio, non posso rientrare nel grembo di mia madre. E Gesù no. Quello che è nato dalla carne è carne, ma quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto devi nascere di nuovo. Nascere dallo spirito, la nuova nascita. Ora, nato dalla carne, io sono nato peccatore, con la natura peccaminosa, e a causa della natura del peccato c'è stato anche il frutto, una vita di peccato. Ora sono nato di nuovo, per l'opera di Gesù Cristo. Ed essendo nato di nuovo, ora ho una nuova natura. E quando faccio qualcosa di sbagliato, di cattivo,
Non posso dire, beh, che ci vuoi fare? È la mia vecchia natura, perché ora ho una nuova natura. Sono nato di nuovo. E quindi fare cose giuste diventa naturale. Quello che diventa innaturale per un figliuolo di Dio è il peccato. Naturalmente questo non significa che non pecco, ma significa che questa diventa una cosa innaturale per me. Ora la cosa naturale della mia vita è praticare la giustizia. Fare la cosa giusta viene naturale. La natura di Cristo, il seme di Dio, dimora in me e io non posso praticare il peccato. È opposto alla mia nuova natura e dà fastidio alla mia nuova natura. Posso cadere nel peccato, ma è così contrario alla mia nuova natura che mi sento malissimo, mi sento a disagio e dico, Signore, perdonami, sono stato un folle. Sono stato un cieco e un folle. Oh, Signore, perdonami. Non posso essere a mio agio se vivo nel peccato, ma sto male a causa della mia nuova natura, perché sento che questo non è in armonia ora con la nuova natura che ho in Cristo. E così siamo quello che siamo per natura. È per questo che abbiamo bisogno di una nuova natura. È per questo che Gesù ha detto devi nascere di nuovo. Ora un maiale è un maiale per natura, e ci sono determinate inclinazioni naturali per un maiale. Si troverebbe molto a disagio in un ambiente diverso rispetto a quello che richiede la sua natura. Ora per natura ama andare a buttarsi in una pozza di fango e starsene lì a rotolarsi in quella pozza sporca e puzzolente. Per natura. E a lui piace. Ora puoi prenderlo e tirarlo fuori dalla pozza di fango. Lavarlo bene con il sapone e mettergli dell'acqua di colonia e portarlo in salotto, ma questo non è naturale per un maiale. Lui si sentirebbe molto a disagio nella tua sala da pranzo, se ne andrebbe grufolando in giro in cerca di una via d'uscita, desidererebbe tornare nel fango, in quella pozza maleodorante. Mi piace quella, è la mia natura, se fossi un maiale. Ecco perché le riforme non funzionano per le persone. Ci vogliono più che riforme. Ci vuole un cambiamento di natura. Questo ci offre l'Evangelo. Non dice dai, purificate le vostre azioni. Siate riformati. No, dice siate trasformati. Fate sì che ci sia un cambiamento di natura, al punto che praticare la giustizia diventa la cosa naturale, perché il suo spirito, il seme di Dio, ora dimora in me, una nuova natura per mezzo di Gesù Cristo, la sua natura seminata in me. Ed è per questo che l'inconvertito ha così tante difficoltà molte volte a prendere la decisione di arrendere la sua vita a Gesù Cristo. Perché guarda i cristiani e dice non potrei mai vivere in quella maniera. Perché? Perché è come il maiale, che è felice nel suo fango, e non sa immaginarsi a vivere una vita pulita, una vita pura. Questo è completamente opposto alla sua natura. Pensa che si troverebbe molto a disagio in quell'ambiente. E Satana spesso usa questo come un'arma per non far prendere questa decisione alle persone. Loro dicono non potrei mai vivere come quei cristiani. Mi piacerebbe vivere in quel modo. Ma non fa per me, amico. Non ce la potrei fare. È naturale che non ce la puoi fare. Neanche noi ce l'avremmo potuta fare. Se non ci fosse stato un cambiamento di natura dentro di noi. Ma siamo nati da Dio, il seme di Dio ora dimora dentro di noi, e ora ho questa nuova natura e non posso praticare il peccato in questa nuova natura. Ora, se tu riesci a star bene, a sentirti a tuo agio, praticando il peccato, allora non hai questa nuova natura. Oh, ma io ho alzato la mano e sono andato avanti durante la campagna evangelistica di Billy Graham. Non importa, non sei davvero nato di nuovo, se non c'è stato un cambiamento di natura. Da questo si riconoscono i figli di Dio. È così che puoi sapere se sei un figlio di Dio e i figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio. Se non stai vivendo una vita giusta, non sei da Dio, non importa quello che affermi di credere. E neppure lo è chi non ama il proprio fratello, perché questo è il messaggio che avete udito dal principio, che ci amiamo gli uni gli altri.
Questo è il cuore del messaggio dell'Evangelo. Vi ricordate quel dottore della legge che va da Gesù e gli dice qual è il più grande dei comandamenti? E Gesù ama il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutta la forza, e il tuo prossimo come te stesso. E in questi due è racchiusa tutta la legge e i profeti. Cosa ci ha insegnato Gesù? Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Se non abbiamo amore gli uni per gli altri, allora non siamo da Dio.

motivo lo uccise? Perché le sue opere erano malvagie e quelle di suo fratello giuste. Non vi meravigliate, fratelli miei, se il mondo vi odia, perché le vostre opere sono giuste e le loro malvagie, e loro vi odieranno per questo. Voi li fate sentire colpevoli, e a loro non piace sentirsi colpevoli. Vi odiano, tu fai sempre la cosa giusta. Tu sei bravo, tu sei buono, pensi davvero di essere migliore di tutti gli altri, non è vero? Ti odiano. Rimango impressionato quando una persona, diciamo, trova una borsa con 20.000 dollari, e la prende e la porta alla polizia. Sapete che queste persone ricevono ogni genere di lettere piene d'odio e minacce e tutto il resto. La gente li chiama e li infastidisce per dire quanto sono stati pazzi, quanto sono stati stupidi. E le persone che fanno questo genere di cose subiscono ogni genere di molestie. Il mondo odia le persone giuste. Non vi meravigliate se il mondo vi odia. Noi sappiamo, o Etis, di essere passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli. Chi non ama il fratello rimane nella morte. Ora come so se sono passato dalla morte alla vita? Perché amo la famiglia di Dio, amo i fratelli. Gesù disse ai suoi discepoli, da questo il mondo saprà che siete miei discepoli, dall'amore che avete gli uni per gli altri. Questa è la più grande testimonianza per il mondo, l'amore all'interno del corpo. Sapranno che siete davvero cristiani perché vi amate gli uni gli altri. Ehi, questa non è soltanto la prova per il mondo, ma è anche la prova per me stesso. Come sai se sei passato dalla morte alla vita? Perché Dio ti ha dato così tanto amore per il corpo di Cristo, la Chiesa, i membri del corpo di Cristo. Chiunque odia il proprio fratello è omicida, come Caino. E voi sapete che nessun omicida ha la vita eterna dimorante in sé. Da questo abbiamo conosciuto l'amore di Dio. Come sai che Dio ti ama? Come sai quello che sai? Ora io so che Dio mi ama. Come lo so che Dio mi ama? Perché Egli ha dato la sua vita per noi. Ecco come so che Dio mi ama. Di nuovo, come abbiamo detto in precedenza, ogni volta che Dio vuole dimostrarti che ti ama, indica sempre la croce. Non cerca mai di dar prova del suo amore in qualche altro modo. Non cerca di dimostrare che ti ama attraverso le circostanze della tua vita, facendo in modo che siano sempre belle, felici e rosee. Ogni volta che inizi a dubitare dell'amore di Cristo o dell'amore di Dio, girati e guarda la croce. Lì c'è la prova che Dio ti ama, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. Da questo abbiamo conosciuto l'amore di Dio, perché Egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di questo, dare la propria vita per i suoi amici. Voi siete miei amici, dice Gesù, se fate le cose che vi comando. E Lui ha dato la sua vita per noi. Anche noi dovremmo avere un simile amore gli uni per gli altri, per il corpo di Cristo, da dare la nostra vita agli uni per gli altri. Gesù ha detto ai mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Che Dio ci aiuti. Che Dio faccia sì che il suo amore operi nei nostri cuori. Ma se uno ha dei beni di questo mondo e vede il proprio fratello che è nel bisogno e gli chiude le sue viscere, come dimora in lui l'amore di Dio? Ora passa agli esempi pratici. Tu sei stato benedetto, vivi nella prosperità, hai un sacco di beni di questo mondo, e ora vedi un fratello in Cristo che si trova in grande bisogno e non ti offri di aiutarlo nel suo bisogno. Come puoi dire che l'amore di Cristo abita in te? Oh sì, io amo quel fratello, povero fratello, mi dispiace tanto per lui. Oh, lo amo davvero tanto, sono terribilmente triste per lui. Non ha del tacchino per questo Natale, è davvero un peccato. Deve mangiare un Big Mac per Natale, oh è terribile. Oh, ma lo amo davvero tanto. Oh, quanto amo quel fratello. No, no, no, tu non lo ami affatto. Non puoi davvero amarlo e chiudere il tuo cuore davanti al suo bisogno e rimanere freddo e disinteressato circa i suoi bisogni. Come può l'amore di Dio dimorare davvero in te?
Come puoi dire che l'amore

0: e Dio dimora in te. Figlioletti miei, non amiamo a parole. Così è facile, non è vero? Oh, io amo tutto il mondo. Sono le persone che non sopporto. Sapete, è facile dire di amare. Oh, io amo così tanto. Chi era Shakespeare che ha detto tu affermi troppe cose? Divento sempre un po' sospettoso quando qualcuno ogni volta che ti vede dice oh, ti amo tanto, fratello. Una volta qui avevamo un tizio che mi diceva sempre questo, per tanto tempo. E poi ha fatto del suo meglio per pugnalarmi alle spalle. Oh, ti amo così tanto. Certo, come no. Amare a parole, questo non è amore. Amiamo con i fatti. Dimostriamo il nostro amore con quello che facciamo, non solo con le parole. È buono esprimerlo a parole, ma è meglio dimostrarlo con i fatti, aiutando, facendo una telefonata, dando una parola di incoraggiamento, dando un aiuto finanziario se necessario, per agire nell'amore l'uno verso l'altro, per aiutarci gli uni gli altri. Amiamo a fatti, perché questo significa amare in verità, e da questo sappiamo di essere nella verità. Come so se sono nella verità? Perché amo in verità, amo con i fatti, ed è così che so di essere nella verità. E tranquillizzeremo i nostri cuori davanti a Lui, poiché se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Ora, certe volte il nostro cuore ci condanna, e Satana certe volte ci condanna. Ci sono persone che soffrono perché sotto la condanna di Satana e sotto la condanna del loro proprio cuore. Mi dispiace molto per queste persone. Vanno sempre via condannando e punendo se stessi, dicendo perché ho detto quella cosa, o perché ho detto quella cosa. E non riescono a dormire la notte per quello che hanno detto quella sera quando erano con i loro amici. E sono spaventati. Oh, ho detto la cosa sbagliata. Nessuno mi amerà più. E ci sono persone che hanno questo tipo di natura, che si fanno turbare da cose di questo genere. E il loro cuore spesso li condanna. Ma se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore. Sapete, io sono convinto che condanno me stesso per un sacco di cose per cui Dio non mi condanna più, perché Dio mi ha giustificato. Paolo dice chi è che li condannerà? Cristo è colui che è morto, e inoltre è anche risuscitato e alla destra di Dio e intercede per noi. Ora dunque non v'è alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore. Carissimi, se il nostro cuore non ci condanna, abbiamo fiducia davanti a Dio e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo le cose che gli sono gradite. Ora ci sono molte persone che prendono la prima parte di questo passo come una promessa. Qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui. Ma non finiscono di leggere, perché osserviamo i suoi comandamenti e facciamo le cose che gli sono gradite. Vedete, ci sono delle meravigliose promesse, molto ampie, che ci sono state date circa la preghiera. Gesù disse, qualunque cosa desiderate quando pregate, credete di riceverla e la riceverete. E ci sono alcuni che prendono questo e iniziano a predicare questi sermoni sulla fede. Ehi, puoi avere tutto quello che vuoi. Puoi avere una Mercedes, puoi vivere a Lido Island. Fede, tutto quello di cui hai bisogno è fede. E qualsiasi cosa desideri, la desideri? Credi e l'avrai. Ma a chi stava parlando Gesù? Alle moltitudini? No, stava parlando ai suoi discepoli. E cosa significa essere un discepolo? Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Questo deve essere stampato bene in cima a questo qualunque cosa desiderate quando pregate e credete di riceverla e la riceverete. Rinnega te stesso, prendi la tua croce e seguimi. Cosa significa? Significa che le tue preghiere saranno solo relative a ciò che è per la sua gloria e per il suo regno. E non per soddisfare i tuoi desideri di fare bella figura andando in giro su di una Mercedes o cose simili. Abbiamo questa fiducia quando osserviamo i suoi comandamenti e facciamo le cose che gli sono gradite. È allora che abbiamo potenza nella preghiera, perché le nostre preghiere non sono per il nostro interesse o per esaltare noi stessi, ma le nostre preghiere sono per cose relative al suo regno e per cose che danno gloria a lui e cose che sono d'aiuto e benedizione per gli altri. E questo è il suo comandamento. Ora ha parlato molto di comandamenti e parlerà ancora molto di comandamenti e di osservare i comandamenti. E qual è il suo comandamento? Che crediamo nel nome del suo figlio Gesù Cristo e che ci amiamo gli uni gli altri, secondo il comandamento che ci ha dato. Tutto qui. Non ti dà 10 comandamenti, una lunga lista di cose che si possono fare e cose che non si possono fare. Tutto quello che dice è credete in Gesù e amatevi gli uni gli altri. Sono felice che l'ha semplificato in questo modo. Non lo dimenticherò mai. È facile da ricordare. Credere in Lui e amarci gli uni gli altri. Non ci mette addosso un grande peso e una lunga lista che troverai difficile da osservare. Fate semplicemente questo. Credete in Gesù e amatevi gli uni gli altri. Chi osserva i Suoi comandamenti dimora in Dio ed Egli in Lui. E da questo sappiamo che Egli dimora in noi. Come so se Dio dimora in noi, o in me? Dallo Spirito che Egli ci ha dato. Dio ha riempito la mia vita con il Suo Spirito Santo, quindi so che dimora in me, da questo lo so, dallo Spirito che Egli mi ha dato.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Cari ascoltatori, è un vero privilegio poter aprire la Bibbia, la parola di Dio, e studiarla insieme. Spero quindi che anche voi siate pronti ad aprire la vostra Bibbia e a studiarla insieme a me. Oggi proseguiremo con lo studio dell'Esodo. Leggiamo allora il capitolo 13 dell'Esodo, versetti 14 e 15. E quando in avvenire il tuo figliuolo ti interrogherà dicendo: che significa questo? Gli risponderai: l'Eterno ci trasse fuori dall'Egitto, dalla casa di servitù, con mano potente. E avvenne che quando il faraone si ostinò a non lasciarci andare, l'Eterno uccise tutti i primogeniti nel paese d'Egitto, tanto i primogeniti degli uomini quanto i primogeniti degli animali. Perciò io sacrifico all'Eterno tutti i primi parti maschi, ma riscatto ogni primogenito dei miei figliuoli. A questo proposito, possiamo citare ciò che è scritto nella prima lettera dell'Apostolo Pietro, capitolo 1, versetto 18 e 19. Non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai padri, ma siete stati riscattati col prezioso sangue di Cristo, come di agnello senza difetto né macchia. Ma vediamo ora come si svolse il viaggio degli israeliti quando uscirono dall'Egitto. Leggo Esodo capitolo 13, versetto 17. Ora, quando il faraone ebbe lasciato andare il popolo, Dio non lo condusse per la via del paese dei Filistei, perché troppo vicina. Dio disse infatti: bisogna evitare che il popolo, di fronte a una guerra, si penta e torni indietro. Gli israeliti non erano affatto pronti ad affrontare battaglie. Certo, la via più corta per entrare nella terra promessa era quella lungo la costa. Infatti nel 1967, durante la guerra di sei giorni, le truppe israeliane scesero lungo la costa e respinsero gli egiziani. Naturalmente gli israeliani usarono aerei e carri armati in quell'occasione, perché erano molto preparati militarmente. Invece gli israeliti che uscirono dall'Egitto non avevano nemmeno armi adatte al combattimento, perciò Dio li fece prendere la via del deserto. Era una via più lunga, ma avrebbe risparmiato a loro vari scontri armati. Solo quando sarebbero entrati nella terra promessa avrebbero potuto e dovuto combattere. Ci sarebbero voluti 40 anni prima di arrivare in Palestina, ma come vedremo, per quel tempo gli israeliti possederanno un vero e proprio esercito e saranno sufficientemente equipaggiati. Qualcuno però potrebbe dire: ma Dio non avrebbe potuto fare un miracolo? Alcuni cristiani infatti pensano che Dio dovrebbe fare miracoli a catena, in continuazione. Pensano di avere il diritto di chiedere al Signore di intervenire sempre quando sono malati o in difficoltà. Senz'altro il Signore può intervenire e fare miracoli. Si tratta solo di vedere come Dio vuole intervenire. Dio infatti sta realizzando un suo piano ben preciso e, quando è necessario, fa anche miracoli per noi, ma solo per mettere in atto la sua perfetta volontà.

Il Signore quindi, e adesso leggo un altro versetto nel libro dell'Esodo, il Signore fece fare al popolo un giro per la via del deserto, verso il Mar Rosso, e i figli di Israele salirono armati dal paese dell'Egitto. Questo è scritto in Esodo capitolo 13, versetto 18. Qui dobbiamo precisare che la parola ebraica tradotta spesso armati o addirittura bene armati nelle versioni moderne in realtà significa esattamente in buon ordine, come un esercito pronto alla battaglia. E non significa che gli israeliti fossero armati, come potevano esserlo i soldati egiziani. Gli israeliti, insomma, non uscirono dall'Egitto come una folla disordinata, come un'orda caotica, ma con ordine, secondo una precisa organizzazione. Al versetto 19 c'è poi un particolare molto interessante. Mosè prese con sé le ossa di Giuseppe, perché questi aveva espressamente fatto giurare i figlioli di Israele dicendo: «Il Dio certo vi visiterà allora, trasportate quindi di qui le mie ossa con voi, portatele con voi». Qui ci si riferisce a quanto è scritto in Genesi capitolo 50 versetto 24. Giuseppe disse ai suoi fratelli: «Io sto per morire, ma Dio certamente vi visiterà e vi farà salire da questo paese nel paese che promise con giuramento ad Abramo, Isacco e Giacobbe». E nel versetto 25 leggiamo ancora: «E Giuseppe fece giurare ai figlioli di Israele dicendo: il Dio certamente vi visiterà, allora trasportate di qua le mie ossa». Erano passati almeno 200 anni da quando Giuseppe pronunciò quelle parole, ma ora era venuto il tempo di mantenere la promessa fattagli. Ricordiamoci inoltre che quando Giuseppe morì era considerato un eroe nazionale e fu naturalmente sepolto in Egitto. Ora però il faraone, che non aveva conosciuto Giuseppe, non lo considerava un eroe nazionale, e così le sue ossa potettero essere tranquillamente portate fuori dall'Egitto. Giuseppe volle dunque essere sepolto nella terra promessa. Ma perché? Perché mai dopo tanto tempo dalla sua morte le sue ossa dovettero essere portate in Palestina? Se Giuseppe sapeva che un giorno sarebbe risuscitato e sarebbe stato portato in cielo, che differenza avrebbe fatto andare in cielo dall'Egitto o dalla Palestina? Il fatto è che Giuseppe non si aspettava di andare immediatamente in cielo. Egli infatti si aspettava di risorgere un giorno assieme al suo popolo in quella terra al tempo del millennio, per poi fare parte della Gerusalemme celeste. Questa era la speranza di Giuseppe e anche quella di Mosè, ed è dunque per fede che Mosè portò le ossa di Giuseppe nella terra promessa. Seguiamo ora, amici, gli israeliti nella loro marcia verso il deserto. Leggo Esodo capitolo 13 versetto 20 a 22. Gli israeliti, partiti da Succot, si accamparono a Etam, all'estremità del deserto, e l'Eterno andava davanti a loro, di giorno in una colonna di nuvola per guidarli per il loro cammino, e di notte in una colonna di fuoco per illuminarli, onde potessero camminare sia di giorno che di notte. La colonna di nuvola non si ritirava mai davanti al popolo di giorno, né la colonna di fuoco si ritirava di notte.

Gli israeliti dunque stanno marciando verso quel deserto infuocato che perfino Mosè chiamò grande e terribile. Eppure essi la attraversarono senza danno, perché la colonna di nuvola li proteggeva durante il giorno. Questa nazione aveva dunque qualcosa che nessun'altra nazione aveva, cioè la gloria, la visibile presenza di Dio. Ed è interessante a questo proposito la definizione che l'apostolo Paolo dà della razza a cui appartiene. Dice: sono israeliti ai quali appartengono l'adozione e la gloria. Questo è scritto nella lettera ai Romani al capitolo 9, versetto 4. E pensare che nemmeno la Chiesa gode oggi della presenza visibile di Dio, ma del resto nulla di visibile può essere dato alla Chiesa. Infatti, sempre l'apostolo Paolo, nella lettera agli Efesini al capitolo 1, versetto 3, ci dice che Dio ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Gli israeliti, quindi, guardavano per fede alla futura venuta di Cristo, mentre noi guardiamo a tale venuta come a un evento storico. In altri termini, noi non abbiamo bisogno della presenza visibile di Dio per camminare per fede. Essi, invece, avevano bisogno della gloria, perché la redenzione non era stata ancora realizzata nella storia come lo è invece ora. Dio dunque preparò il suo popolo per ogni evenienza, in modo che potesse attraversare il deserto sano e salvo. E ora, amici, leggiamo i primi due versetti del libro dell'Esodo, capitolo 14. L'Eterno parlò a Mosè dicendo: di ai figlioli di Israele che tornino indietro e si accampino dirimpetto a Pi Hahirot, tra Migdol e il mare, di fronte a Baal Zephon. Accampatevi di faccia a quel luogo verso il mare. Oggi, a dire il vero, non è possibile identificare con certezza queste località, ma dovevano trovarsi molto probabilmente tra il fiume Nilo e il Mare Rosso. Ora, disse Dio, e qui leggo un versetto in Esodo capitolo 14 versetto 3, ora Faraone dirà dei figlioli di Israele: si sono smarriti nel paese, il deserto li tiene rinchiusi. Evidentemente il Faraone aveva delle spie che appunto spiavano le mosse di Israele. In ogni caso non era possibile che migliaia di persone in marcia passassero inosservati. Ci si aspettava comunque che gli israeliti prendessero la strada costiera per attraversare poi il territorio dei Filistei. Quando allora il faraone seppe che gli israeliti avanzavano invece verso il deserto, avrà pensato che si fossero smarriti e che non sapessero più dove stavano andando. E difatti Dio predisse che il faraone avrebbe pensato che fossero ormai in trappola e che li avrebbe inseguiti. Dio quindi non ha ancora regolato tutti i conti con quest'uomo. A questo punto ci dobbiamo però fermare, poiché il tempo a nostra disposizione è esaurito. Quindi vi saluto, sperando di ritrovarvi in ascolto la prossima volta. Perciò, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore. Di ritorno dal loro primo viaggio missionario, Paolo e Barnaba avevano portato ad Antiochia la notizia che molti gentili si erano convertiti al Signore. In quel tempo alcuni giudei cristiani vennero dalla Giudea alla chiesa di Antiochia e cominciarono a insegnare che per ottenere la salvezza ed essere veramente cristiani, i gentili che si convertivano a Cristo dovevano osservare tutte le prescrizioni della legge mosaica. Altri invece sostenevano che la legge era stata fatta per i giudei e che per i gentili era sufficiente credere in Cristo senza dover prima passare per il giudaismo. Questi ultimi avevano ragione. Infatti anche per noi ora è sufficiente accettare Cristo come Salvatore mediante la fede per essere salvati. Nella chiesa di Antiochia nacque un grave dissenso a causa di queste opinioni contrastanti. Finalmente fu deciso di mandare dei fratelli a Gerusalemme, che allora rappresentava ancora il centro più autorevole della Chiesa, perché la questione fosse sottoposta all'esame degli apostoli e degli anziani di quella città. In tutte le epoche, la Chiesa ha avuto le sue difficoltà e le sue prove, ma questo problema era allora di fondamentale importanza perché la sua soluzione avrebbe in ogni modo avuto una grande influenza sul cristianesimo di tutti i tempi. I delegati della Chiesa di Antiochia andarono a Gerusalemme con Paolo e Barnaba. Furono accolti dagli apostoli e dagli anziani, e Paolo e Barnaba raccontarono le meravigliose conversioni che avevano visto fra i gentili durante il loro viaggio missionario. Si alzarono allora alcuni cristiani giudaizzanti provenienti dalla setta dei farisei, i quali cominciarono a rivendicare i presunti diritti del giudaismo sul cristianesimo, dicendo che bisognava imporre ai gentili convertiti di osservare la legge di Mosè. In altre parole, pretendevano di mettere sotto la schiavitù della legge coloro che Cristo aveva liberati con il suo sangue. Si decise allora di riunire la Chiesa per discutere se i cristiani non giudei dovessero oppure no sottoporsi alla circoncisione e a tutte le altre prescrizioni della legge mosaica. Durante l'assemblea generale la discussione si fece piuttosto animata. A un certo punto Pietro si alzò e prese la parola per ricordare ai presenti come il Signore lo avesse espressamente mandato alla casa di Cornelio, un gentile, ad annunciare il messaggio di Cristo, e come dopo la sua predicazione lo Spirito Santo fosse sceso immediatamente e liberamente sopra quanti avevano creduto, purificando i loro cuori per la sola fede in Gesù Cristo. Perché dunque tentate adesso Dio, mettendo sul collo dei discepoli un giogo che né i nostri padri né noi abbiamo potuto portare? Disse. Anzi, noi crediamo di essere salvati per la grazia del Signore Gesù, nello stesso modo di loro. A queste parole l'assemblea si acquietò e poterono parlare anche Paolo e Barnaba, i quali raccontarono tutti i miracoli e i prodigi che Dio aveva operato fra i gentili per mezzo di loro. Questa testimonianza era in sé una conferma che Dio voleva che i gentili entrassero liberamente a far parte della sua Chiesa. Giacomo, Pietro e Giovanni, che erano considerati le colonne della Chiesa di Gerusalemme, furono unanimi nel ritenere che Paolo e Barnaba dovessero continuare il loro ministero fra i gentili, annunciando il puro messaggio dell'Evangelo senza appesantirlo con l'obbligo di osservare la legge di Mosè nelle sue varie forme e dettagli. Il concilio si chiude con un intervento di Giacomo, che a un certo punto si alzò per trarre le conclusioni. «Fratelli, ascoltatemi», disse nel suo breve discorso. Simon Pietro ha raccontato come Dio, fin dal principio, abbia visitato i gentili per trarne un popolo per il suo nome. E con questo concordano le parole dei profeti. Guardiamoci dunque dall'inquietare coloro che fra i gentili si convertono a Dio. Giacomo suggerì di scrivere una lettera alla chiesa d'Antiochia e alle altre chiese dei gentili dove si dibatteva questo problema, per affermare chiaramente che non dovevano lasciarsi turbare da coloro che sostenevano la necessità della circoncisione e della scrupolosa osservanza della legge di Mosè.
La lettera fu scritta e consegnata a Paolo e a Barnaba perché provvedessero al recapito. Prima di congedarli, fu loro raccomandato di avere a cuore i credenti bisognosi di Gerusalemme. Paolo non se ne dimenticò, perché in seguito, nel visitare le varie chiese, organizzava, dove era possibile, delle collette in favore dei cristiani poveri di Gerusalemme. Con Paolo e Barnaba partirono per Antiochia due bravi credenti di Gerusalemme, Giuda e Sila. Giunti ad Antiochia, comunicarono quanto era stato deciso a Gerusalemme, poi fu data lettura della lettera inviata dalla Chiesa Madre alla Chiesa più giovane in merito alla questione sollevata dai giudaizzanti. Il contenuto della lettera pacificò gli animi e fu di soddisfazione generale.

In seguito Giuda tornò a Gerusalemme, mentre Sila rimase ad Antiochia con Paolo e Barnaba, collaborando con loro nell'insegnamento e nella predicazione della parola di Dio. Oltre a questi tre, molti altri ancora si adoperavano in Antiochia per l'avanzamento dell'Evangelo. Non molto tempo dopo, troviamo un episodio piuttosto triste in relazione all'argomento tanto discusso che sembrava aver trovato una soluzione definitiva. L'apostolo Pietro, che al Concilio di Gerusalemme aveva solennemente dichiarato che non dovevano esistere barriere di sorta fra cristiani gentili e cristiani ebrei, e che era ingiusto imporre ai primi il giogo della legge mosaica, cadde nel medesimo errore che aveva condannato. Il fatto si verificò proprio ad Antiochia, dove egli si era recato per visitare la chiesa. In un primo tempo si comportò normalmente, mescolandosi ai credenti gentili e mangiando senza pregiudizi nelle loro case. Quando però da Gerusalemme giunsero alcuni credenti giudei che propendevano ancora per la necessità di sottoporre alla circoncisione i convertiti gentili, Pietro fu preso da un certo timore di venir giudicato male e smise di avere comunione con i gentili. Il suo atteggiamento suscitò ben presto delle difficoltà. Pietro era una figura di primo piano nel cristianesimo primitivo e altri giudei della chiesa di Antiochia cominciarono a seguirne l'esempio, ritirandosi dall'avere comunione con i cristiani gentili. Perfino Barnaba, che era stato missionario fra i gentili con Paolo, fu sviato dal comportamento di Pietro e prese a frequentare soltanto le case dei giudei. Non era la prima volta che Pietro si mostrava timoroso del giudizio della gente, al punto da rimangiarsi le sue stesse affermazioni. Verso la fine della vita terrena del Signore Gesù si era dichiarato pronto a morire per lui, mentre poi, messo alla prova, non aveva esitato a rinnegarlo.

Anche in questo caso fu la paura degli uomini a far cadere Pietro. Ma Paolo, resosi conto della situazione, intervenne subito per raddrizzare le cose che stavano prendendo una piega quanto mai pericolosa. Paolo rimproverò pubblicamente Pietro, rinfacciandogli di comportarsi in modo assolutamente incoerente. «Se tu che sei un giudeo», gli disse, «ti permetti di vivere come i gentili, com'è che poi cambi parere e pretendi di costringere i gentili a vivere come i giudei?» Sottolineò poi la gravità di tutta la faccenda, dimostrandogli che affermare la necessità di osservare la legge equivale a dichiarare che si è salvati per la legge anziché per la fede nel Signore Gesù Cristo. Gli disse anche che, continuando su quell'errata linea di condotta, lui e gli altri che seguivano il suo esempio non avrebbero fatto altro che distruggere l'opera di Cristo che si proponevano di fare avanzare. La narrazione biblica si ferma qui, ma è molto probabile che Pietro abbia compreso la propria colpa e abbia accettato la riprensione di Paolo. Senza dubbio, in quella circostanza la questione fu risolta. Ma questo stesso problema fu ripreso più volte nella Chiesa primitiva e fu causa di frequenti incomprensioni fra credenti gentili e credenti giudei.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Bien-aimés frères et sœurs et vous tous chers amis.
1: Cari fratelli, sorelle, cari amici.
0: Hier soir, nous avons exprimé trois vœux au Seigneur.
1: Ieri sera noi abbiamo espresso tre desideri al Signore.
0: Et nous les faisions reposer ces vœux sur trois paroles de Jésus.
1: E questi desideri noi li abbiamo fatti riposare su tre parole del Signore Gesù.
0: Ces paroles, vous pouvez les retrouver dans le chapitre 12 de l'Évangile selon Matthieu.
1: Queste parole, voi le potete ritrovare nel capitolo 12 dell'Evangelo di Matteo.
0: Je ne fais que les répéter ce soir.
1: Io non faccio che ripeterle ancora questa sera.
0: Jésus disait, il y a ici plus que le temple.
1: Gesù diceva, qui c'è qualche cosa più del tempio.
0: Puis il ajoutait un peu plus loin, il y a ici plus que Jonas.
1: Più oltre diceva c'è qualcosa qui più di Giona.
0: Enfin il disait il y a ici plus que Salomon.
1: E ancora diceva c'è qualcosa più di Salomone.
0: Et nous vous disions que nous avions demandé à Dieu que nous fassions cette expérience.
1: E noi abbiamo chiesto al Signore di fare questa esperienza.
0: Il y a quelqu'un.
1: C'è qualcuno.
0: Le Seigneur Jésus.
1: Il Signore Gesù Cristo.
0: Et qui aime toutes les âmes de Turin.
1: E che ama tutte le anime di Torino.
0: Oui, qui aime celles qui sont rassemblées ce soir.
1: Che ama coloro che sono riunite qui questa sera.
0: Mais qui voudrait aussi atteindre d'autres âmes.
1: Ma che vuole raggiungere altresì altre anime.
0: Car il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus par lequel nous puissions être sauvés.
1: Perché non c'è nessun altro nome sotto il cielo se non il nome di Gesù Cristo per cui ci conviene essere salvati.
0: Mais comment être sauvé?
1: Ma come si può essere salvati?
0: Qu'est-ce qui peut nous sauver?
1: Chi può salvarci?
0: C'est la connaissance de l'Évangile.
1: È la conoscenza dell'Evangelo.
0: Car c'est l'Évangile qui est la puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque croit.
1: Perché è la potenza dell'Evangelo, Gesù Cristo, per chiunque crede.
0: Mais il faut que cet Évangile soit prêché.
1: Ma è necessario che questo Evangelo sia predicato.
0: Et c'est pourquoi nous avons souligné la seconde parole de Jésus, il y a ici plus que Jonas.
1: Ed è per questo che noi abbiamo sottolineato la seconda parola di Gesù. Che c'è qui qualcuno più di Giona.
0: Jonas a été employé malgré son infidélité pour avertir les gens de Ninive.
1: Giona è stato utilizzato da Dio malgrado la sua infedeltà per annunciare la salvezza a Ninive.
0: Dans la ville de Ninive, l'iniquité était à son comble.
1: Nella città di Ninive l'iniquità, il peccato aveva raggiunto l'apice.
0: Et j'ai appris aujourd'hui même que Turin était une ville qui était aussi une ville très pécheresse.
1: Ed ho saputo appunto oggi che la città di Torino è una città piena di peccato.
0: On m'a même dit que elle venait en troisième lieu dans le monde.
1: E gli è stato detto che la città di Torino è al terzo posto nel mondo.
0: Je ne pense pas que tous sont conscients de cela.
1: Io non so se tutti siete coscienti di questo.
0: Mais Dieu sait ce qui se passe dans cette ville.
1: Ma il Signore sa ciò che sta avvenendo in questa città.
0: Dans toutes les maisons.
1: In tutte le case.
0: Et dans tous les cœurs.
1: E in tutti i cuori.
0: Mais nous croyons que cette ville, comme d'autres villes, a besoin d'entendre l'Évangile.
1: Ma io so che Torino, come le altre città, hanno bisogno di ascoltare il messaggio dell'Evangelo.
0: C'est encore un temps de grâce.
1: È ancora un momento di grazia.
0: Mais croyez-le, il ne va pas durer toujours.
1: Ma credetelo, non durerà all'infinito.
0: Et c'est pourquoi nous demandons que le même miracle qui s'est produit à Ninive se produise à Turin.
1: E noi vogliamo pensare e credere che lo stesso miracolo che si è compiuto a Ninive possa compiersi anche per la città di Torino.
0: Quand les gens de Ninive ont entendu la prédication de Jonas, ils ont cru.
1: Quando i niniviti hanno ascoltato la predicazione di Giona, hanno creduto.
0: E ils se sont repentis devant Dieu.
1: E si sono ravveduti davanti a Dio.
0: Ils se sont humiliés.
1: Si sono umiliati.
0: Ils ont prié.
1: Hanno pregato.
0: Et Dieu a eu pitié d'eux.
1: E il Signore ha avuto pietà di loro.
0: Il leur a donné encore un temps de grâce.
1: E ha concesso loro un altro periodo di grazia.
0: Nous demandons aussi à Dieu qu'il vous donne encore un temps de grâce.
1: E noi vogliamo chiedere a Dio che ci dia ancora un periodo di grazia.
0: Mais pour cela, il faut passer par la repentance.
1: Ma per arrivare a questo è necessario passare attraverso il ravvedimento.
0: S'il y avait seulement quelques hommes et quelques femmes à Turin qui s'humiliaient vraiment devant Dieu, il y aurait des miracles dans cette ville.
1: Se a Torino ci fossero solamente alcune donne o alcuni uomini che si ravvedano veramente davanti al Signore, avverrebbero dei miracoli.
0: Chi va commencer par s'humilier?
1: Chi comincerà ad umiliarsi?
0: Chi va commencer par se repentir?
1: Chi comincerà a ravvedersi?
0: C'est dans les églises qu'il faut que cela commence.
1: È nella chiesa che questo deve cominciare.
0: Et dans les communautés peut-être les plus fidèles.
1: E forse nelle comunità le più fedeli.
0: C'est par là qu'il faut commencer.
1: È da là che bisogna cominciare.
0: Quand les hommes et les femmes s'humilient.
1: Quando gli uomini e le donne si umiliano,
0: le ciel s'ouvre,
1: il cielo si apre,
0: la benedizione descend,
1: la benedizione scende,
0: e le Saint-Esprit transforme des vies,
1: e lo Spirito Santo trasforma delle vite,
0: e ces vies deviennent, là où elles se trouvent, des prédications vivantes,
1: e queste vite, dovunque si trovano, diventano una predicazione vivente.
0: Est-ce qu'il en sera ainsi à Turin?
1: Potrà essere così a Torino?
0: Je le demande de tout mon cœur.
1: Lo chiedo con tutto il mio cuore.
0: Vous avez vu qu'un homme aussi pieux que Job s'est humilié.
1: Voi avete visto che un uomo pio come Giobbe si è umiliato.
0: Il a reçu le double de tout ce qu'il avait.
1: E ha ricevuto al doppio di tutto quello che prima aveva.
0: Est-ce qu'il y a des croyants ici à Turin, jeunes ou plus âgés, qui voudraient le double de bénédiction?
1: Vi sono dei giovani credenti come dei più anziani che vorrebbero avere il doppio di tutto quello che hanno?
0: Une vie radicalement différente de ce qu'elle est en tant que chrétien.
1: Una vita completamente cambiata, radicalmente cambiata di quello che è adesso.
0: C'est cela que le Seigneur vous offre.
1: È questo quello che il Signore adesso vi offre.
0: Nous avons vu aussi qu'Esaïe avait su s'humilier.
1: Noi abbiamo visto che anche Isaia ha saputo umiliarsi.
0: Il a demandé pardon à Dieu pour le péché de la langue.
1: Ha domandato perdono a Dio per il peccato delle sue labbra.
0: Si nous passons par cette même conviction de péché, il y aura une œuvre de Dieu parmi nous.
1: Se noi passiamo attraverso questa umiliazione del peccato, vi avverrà un'opera anche nel mezzo di noi.
0: Vous verrez des exaucements de prière.
1: Voi vedrete degli esaudimenti alla preghiera.
0: Il y a tant de personnes qui ne sont pas exaucées parce qu'elles n'ont pas pardonné à d'autres.
1: Vi sono tante persone che non sono esaudite perché non hanno perdonato agli altri.
0: Puissions-nous avoir des paroles de pardon sur les lèvres?
1: Possiamo noi avere delle parole di perdono sulla nostra bocca?
0: Et non plus des accusations contre les autres.
1: E non delle accuse gli uni contro gli altri.
0: Alors le Seigneur bénira.
1: Allora il Signore benedirà.
0: Et il voudrait aussi nous donner des réponses à nos problèmes.
1: E vorrà altresì dare delle risposte ai nostri problemi, ai nostri quesiti.
0: Je sais qu'il y a aussi parmi vous des personnes qui sont dans les difficultés.
1: Io so che anche che fra di noi ci sono delle persone che si trovano in difficoltà.
0: Le Seigneur voudrait vous en sortir.
1: Il Signore vuole farvene uscire.
0: Il voudrait vous donner de vraies réponses.
1: Vuole darvi delle vere risposte.
0: Est-ce que vous croyez qu'il peut le faire?
1: Voi credete che può farlo?
0: Il y a plus ici que Salomon.
1: C'è qui qualcosa di più di Salomone.
0: Salomon pouvait donner des réponses à la reine de Sheba.
1: Salomone poteva dare delle risposte alla regina di Sheba.
0: Mais Jésus, dans cette journée, dans cette soirée, peut vous donner la réponse de son cœur à votre situation personnelle.
1: Ma Gesù, oggi, in questa sera, può dare una risposta alla vostra situazione personale.
0: C'est ma prière constante pendant ces journées.
1: È la mia preghiera continua che rivolge il Signore in questi giorni.
0: Et je sais aussi qu'il y a parmi vous des personnes qui aimeraient voir le salut entrer dans leur maison.
1: E io so anche che ci sono delle persone qui che vorrebbero che la salvezza entrasse nelle loro case.
0: Il y a longtemps peut-être que vous priez pour que votre mari se convertisse.
1: Vi forse è tanto tempo che voi pregate perché vostro marito si converta.
0: Pour que votre femme vienne à la lumière du Seigneur.
1: E che anche vostra moglie conosca il Signore.
0: Pour que vos enfants n'attendent pas un jour de plus pour donner leur cœur à Jésus.
1: Perché i vostri figliuoli non aspettino un giorno di più per dare il loro cuore al Signore.
0: Est-ce qu'il y a des personnes ici qui désirent des conversions?
1: Vi sono delle persone qui che desiderano delle conversioni?
0: Des membres de leur famille.
1: Che dei membri della loro famiglia si convertano?
0: Ou de leurs amis, de leurs connaissances.
1: O dei loro amici o dei loro conoscenti.
0: Y en a-t-il?
1: Ce ne sono?
0: Chi peut être sauvé?
1: Chi può essere salvato?
0: C'est les disciples qui demandaient cela à Jésus.
1: Sono stati i discepoli che hanno chiesto questo al Signore Gesù.
0: Ils avaient vu Jésus parler à un jeune homme riche.
1: Hanno visto il Signore Gesù parlare ad un giovane ricco.
0: Cet homme riche avait pourtant des besoins spirituels.
1: Questo giovane ricco aveva, malgrado tutto, dei bisogni spirituali.
0: Il est allé à Jésus.
1: È andato verso Gesù.
0: Il a demandé ce qu'il fallait faire pour avoir la vie éternelle.
1: Ha chiesto che cosa bisognava fare per possedere la vita eterna.
0: Jésus l'a regardé.
1: Gesù lo ha guardato in faccia.
0: Jésus l'a aimé.
1: Gesù lo ha amato.
0: Qui que vous soyez ici, Jésus vous regarde ce soir.
1: Chiunque voi siate, Gesù vi guarda questa sera.
0: Quel que soit votre passé, il vous regarde.
1: Qualunque sia stato il vostro passato, egli vi guarda questa sera.
0: Et en sachant tout de vous, il vous aime.
1: E sapendo ogni cosa di voi, vi ama.
0: Voulez-vous céder à son amour?
1: Volete voi cedere al suo amore?
0: Tout ce qu'il vous demande, c'est de le suivre.
1: Quello che vi chiede è di seguirlo.
0: Ce n'est pas de faire des choses.
1: Non è di fare qualche cosa.
0: Mais c'est de venir à sa suite.
1: Ma andare dietro di lui.
0: Et nous savons que le jeune homme n'a pas pu suivre Jésus.
1: E noi sappiamo che questo giovane non ha saputo seguire il Signore.
0: Il s'en est allé tout triste.
1: Se n'è andato tutto triste.
0: Et c'est alors que les disciples ont dit à Jésus: mais qui peut être sauvé?
1: Ed è a questo punto che i discepoli hanno chiesto al Signore: ma chi può essere salvato?
0: Jésus avait dit qu'il était difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu.
1: Gesù aveva detto che era difficile per un ricco entrare nel regno dei cieli.
0: Alors qui peut être sauvé?
1: Allora chi può essere salvato?
0: Et c'est ce verset 26 du chapitre 19 de Matthieu que je vous laisse ce soir.
1: Ed è il versetto 26 di questo capitolo 19 dell'Evangelo di Matteo.
0: Pour les hommes, cela est impossible, mais pour Dieu toutes choses sont possibles.
1: Per ogni uomo tutto è possibile, ma non per Dio.
0: Pour les hommes c'est impossible, mais pour Dieu tout est possible.
1: Per gli uomini è impossibile, ma per Dio tutto è possibile.
0: Si je ne croyais pas cela.
1: Se voi non credete questo,
0: il y a bien longtemps que je ne prêcherai plus l'Écriture sainte.
1: Sarebbe già tanto tempo che non predichi. Se io non credessi questo, sarebbe già tanto tempo che non predicherei più l'Evangelo.
0: Mais je crois que cela est possible.
1: Ma io credo che questo è possibile.
0: Et que Dieu voudrait encore nous étonner par sa toute puissance.
1: E io penso che il Signore vuole stupirci per tutta la sua onnipotenza.
0: Dieu peut intervenir en quelques instants dans une vie.
1: Et Dio può intervenire in un batter d'occhio in qualsiasi vita.
0: Regardez Saul de Tarse sur le chemin de Damas.
1: Guardate a Saulo da Tarso sulla strada di Damasco.
0: Il è ancora pieno di haine e di violenza. Il va per fare du mal.
1: È ancora pieno di odio e di violenza e sta camminando per andare a fare nuovamente del male.
0: E c'è sur ce chemin où il veut faire du mal che Dieu l'atteint.
1: Ed è su quella strada che sta andando per fare del male che Dio lo ferma.
0: Ce n'est pas nécessairement dans des réunions comme celle-ci que les gens se convertissent.
1: Non è necessariamente importante che delle anime si convertano in riunioni come queste.
0: La salle de la Via Virle n'est pas une usine à conversion.
1: La sala di Via Virle non è un'officina per convertire.
0: Je ne suis pas venu pour convertir les gens ici.
1: Io non sono venuto per convertire le anime qui dentro.
0: Je suis venu pour vous apporter la parole de Dieu.
1: Io sono venuto per annunziarvi la parola di Dio.
0: Et cette parole peut vous atteindre dans votre maison.
1: E questa parola vi può raggiungere nella vostra casa.
0: Dans votre travail.
1: Sul vostro lavoro.
0: Sur la rue.
1: Nella strada.
0: Au volant de votre voiture.
1: Mentre state conducendo la vettura.
0: Avant que le feu rouge ne devienne vert.
1: Prima ancora che il semaforo diventi verde.
0: Un instant.
1: In un istante.
0: Et tout à coup la lumière vient dans votre cœur.
1: Ed improvvisamente la luce viene a rischiarare il vostro cuore.
0: Je crois qu'il y aura de ces conversions là dans ces jours.
1: Io sono certo che vi saranno delle conversioni in questi giorni.
0: Et qu'il y aura dans vos cœurs, dans vos familles et dans vos églises des actions de grâce.
1: Ed io sono convinto che nelle vostre case, nella vostra chiesa, ci saranno dei rendimenti di grazie, rendimenti di lode.
0: E che voi croirez au Dieu de l'impossible.
1: E che voi crederete all'Iddio dell'impossibile.
0: Il est le Dieu de l'impossible.
1: È l'Iddio dell'impossibile.
0: Je veux croire qu'en ce jour du 12 avril, vous croyez que tout est possible à Dieu.
1: Io voglio pensare che oggi, 12 aprile, voi crediate che a Dio tutto è possibile.
0: Si Dieu est Dieu,
1: se Dio è l'Iddio,
0: tout lui est possible.
1: Tutto gli è possibile.
0: C'est raisonnable.
1: È ragionevole questo.
0: Vous le croyez?
1: Voi lo credete?
0: Alors nous voulons le voir.
1: Allora noi vogliamo vederlo.
0: Nous n'avons pas seulement des idées sur Dieu.
1: Noi non abbiamo solamente delle idee su Dio.
0: Nous croyons à sa puissance.
1: Noi crediamo alla sua potenza.
0: Mais ce soir, je voudrais tout d'abord vous montrer des choses qui sont pourtant impossibles à Dieu.
1: Ebbene, io questa sera voglio farvi vedere delle cose che sono impossibili a Dio.
0: Je vous l'ai demandé hier de chercher quelles sont les choses qui sont impossibles à Dieu.
1: Io vi ho chiesto ieri sera di vedere quali sono le cose che sono impossibili a Dio.
0: Je vous en indiquerai quelques-unes aujourd'hui.
1: Io questa sera ve ne indicherò qualcuna.
0: Et vous méditerez sur ces choses qui sont impossibles à Dieu.
1: E voi mediterete su queste cose che sono impossibili a Dio.
0: Et quand vous saurez ce qui lui est impossible, vous croirez que tout est possible à Dieu.
1: E quando voi crederete che queste cose sono impossibili a Dio, voi crederete veramente in Dio.
0: Qu'est-ce qui est impossible à Dieu?
1: Che cosa è impossibile a Dio?
0: La première de ces choses que je vous citerai se trouve dans le livre de la Genèse.
1: La prima cosa che io vi citerò si trova nel libro della Genesi.
0: Chapitre 18, verset 25.
1: Capitolo 18 e versetto 25.
0: Vous pourrez retrouver tout ce que nous vous enseignons dans l'Écriture.
1: Voi potete trovare qui tutto quello che vi insegniamo.
0: Vous verrez là Abraham qui est en train de parler avec Dieu.
1: Qui voi vedete Abramo che sta per parlare con Dio.
0: Et quand on est en amitié avec Dieu, Dieu nous révèle des secrets.
1: E quando noi abbiamo amicizia con Dio, lui ci rivela dei segreti.
0: Et je vous le demande, mes frères et sœurs, est-ce que vous êtes en amitié avec Dieu ce soir?
1: Ed io ve lo domando, cari fratelli, care sorelle, siete in amicizia con Dio?

0: È bello essere amici di Dio.
1: E il Signore voudrait avoir des amis et des amis a Turin.
0: Ed il Signore vuole avere degli amici e delle amiche qui a Torino.
1: Il voudrait pouvoir parler à plusieurs à Turin.
0: Vorrebbe parlare a molti a Torino.
1: Il voudrait vous avertir.
0: Vorrebbe avvertirvi.
1: Ce qu'il doit peut-être faire d'abord dans une autre ville.
0: Per quanto vorrebbe fare forse in un'altra città.
1: C'est ce que Dieu faisait à Abraham.
0: È quello che Dio ha fatto con Abramo.
1: Il parle à Abraham de ce que ses envoyés vont faire à la ville de Sodome et de Gomorre.
0: Parla ad Abramo di quello che i suoi messi, i suoi inviati andranno a fare a Sodoma e a Gomorra.
1: Il lui dit que le jugement va tomber sur ces villes.
0: Gli dice che il giudizio sta per cadere su quelle due città.
1: Parce que le péché de Sodome et Gomorre est monté jusqu'à Dieu.
0: Perché il peccato di queste due città è salito fino al cielo.
1: Et que maintenant le jugement va les atteindre.
0: E adesso il giudizio sta per colpirle.
1: Que va faire Abraham?
0: Che cosa fa Abraham?
1: Oh bien, ça ne me touche pas.
0: Certo, non ti riguarda questo.
1: Si Dieu vous parlait à Turin qu'il va faire du mal à Gênes, est-ce que ça vous toucherait?
0: Bene, se Dio vi parlasse e vi dice che sta per fare qualche cosa di male a Genova, vi colpirebbe questo?
1: O a Rome?
0: O a Roma?
1: Est-ce que vous avez de la parenté dans ces villes?
0: Avete delle parentele in quelle città?
1: Pourquoi est-ce que vous seriez touché?
0: Perché voi sareste colpiti?
1: Oh, j'ai là-bas quelqu'un que j'aime.
0: Laggiù c'ho qualcuno che amo.
1: Ou bien, oh, j'ai là-bas quelqu'un qui m'a fait du tort.
0: O forse ho là qualcuno che mi ha fatto del male.
1: Eh bien, que le jugement tombe sur cette ville, il y a des gens qui m'ont fait du tort dans cette ville.
0: Ebbene, che il giudizio cada su quelle città perché là ci sono delle persone che mi hanno fatto dei torti.
1: C'est ce qu'Abraham aurait pu dire à Dieu à cause de Lot, son neveu.
0: È quello che Abramo avrebbe potuto dire nei confronti di Lot, suo nipote.
1: Quand Abraham a su que la ville où était Lot était dangereusement menacée, il a crié à Dieu.
0: Quando Abramo ha saputo che la città dove abitava Lot era minacciata, ha gridato a Dio.
1: Vous connaissez l'histoire.
0: Voi conoscete la storia.
1: Abraham est tombé aux pieds du Seigneur.
0: Abramo si è piegato ai piedi del Signore.
1: Et il a intercédé pour Sodome.
0: E ha interceduto per Sodoma.
1: Il a commencé à lui dire, mais peut-être qu'il y a encore 50 justes à Sodome.
0: Forse ci sono ancora 50 giusti a Sodoma.
1: Est-ce que s'il y avait 50 justes à Sodome, est-ce que tu détruirais la ville?
0: E se ci fossero 50 giusti, tu per questo distruggeresti la città?
1: Et Dieu lui a dit, si je trouve 50 justes à Sodome, j'épargnerai la ville.
0: E il Signore gli dice, se io trovo 50 giusti, risparmierò la città.
1: Et Abraham a eu peur qu'il n'y en ait pas 50.
0: E Abraham ha avuto paura che non ce ne fossero 50 giusti.
1: Alors il a dit à Dieu, permets-moi de te demander, mais s'il y en avait seulement 45.
0: E permettimi ancora di chiederti, ma se ce ne fossero 45, salveresti la città?
1: Et verset 25, il dit ceci.
0: Et al versetto 25, noi leggiamo così.
1: Dieu, le juge de toute la terre, ne peut pas faire mourir le juste avec le méchant.
0: Al versetto 25, lungi da te il fare tal cosa, il fare morire il giusto con l'empio.
1: Ce n'est pas possible que le Dieu qui est juste fasse mourir le juste avec le méchant.
0: Non è possibile che il Dio giusto faccia morire il giusto e l'empio insieme.
1: Et vous connaissez comment Dieu a dit, s'il y a 45 justes, j'épargne la ville.
0: Ebbene, voi sapete che il Signore ha detto ancora, se ce ne sono 45 giusti, io risparmierò la città.
1: Et c'est là la première impossibilité pour Dieu.
0: Ed è questa la prima impossibilità per Dio.
1: Dieu ne peut pas être injuste.
0: Il Dio non può essere injusto.
1: Si vous croyez encore qu'il y a de l'injustice en Dieu, ce n'est pas le vrai Dieu que vous connaissez.
0: Se voi credete ancora che ci sia dell'ingiustizia nel Signore, non è il vero Dio in cui voi credete.
1: Malgré votre baptême, vous n'êtes pas en relation avec le vrai Dieu.
0: Anche malgrado voi siate stati battezzati, non siete in relazione con il vero Dio.
1: Le Dieu de toute la terre est un Dieu juste.
0: Il Dio, il creatore della terra è un Dio

0: giusto.
1: Peut-être qu'il y a des choses qui vous paraissent injustes.
0: Forse vi sono delle cose che vi sembrano ingiuste.
1: Mais c'est parce que nous avons mauvaise vue.
0: Ma è perché noi abbiamo una visione offuscata.
1: Dieu est juste.
0: Dio è giusto.
1: Il ne peut pas être injuste.
0: E non può essere ingiusto.
1: C'est une impossibilité pour lui.
0: È una cosa impossibile per lui.
1: Mais il n'y avait pas 45 justes.
0: Ma non vi erano 45 giusti in Sodoma.
1: Il n'y en avait pas même 40.
0: Non ve ne erano nemmeno 40.
1: Ni 30.
0: Né 30.
1: Ni 20.
0: Né 20.
1: Ni 10.
0: Nemmeno 10.
1: Vous savez qu'Abraham s'est arrêté à 10.
0: Voi sapete che Abramo si è fermato a 10.
1: Et Dieu a dit, si je trouve 10 justes à Sodome, j'épargne la ville.
0: E il Signore ha detto, se trovo 10 persone giuste in Sodoma, io risparmierò la città.
1: Il n'y avait pas 10 justes.
0: Non vi erano nemmeno 10 giusti.
1: Qu'en est-il de Turin?
0: Che cosa ne è di Torino?
1: Est-ce que Dieu voit 10 justes?
0: E Dio vede in Torino 10 persone giuste?
1: Qu'en pensez-vous?
0: Che cosa ne pensate voi?
1: Mais nous sommes plus que 10 ici.
0: Noi siamo più di 10 qui.
1: Oui?
0: Sì.
1: Mais est-ce que nous avons notre masque de juste?
0: Abbiamo la nostra maschera di giustizia?
1: Ou bien est-ce que nous avons un cœur de juste?
0: Oh, abbiamo un cuore giusto.
1: Qu'est-ce que c'est un cœur de juste?
0: Che cos'è un cuore giusto?
1: C'est un cœur brisé, c'est un cœur humilié.
0: È un cuore spezzato, un cuore che si umilia.
1: C'est un cœur qui a accepté le Seigneur.
0: È un cuore che ha accettato il Signore.
1: Et qui veut marcher avec lui.
0: E che vuole camminare con lui.
1: Dans ses traces.
0: Nelle sue orme.
1: Est-ce qu'il y a 10 justes à Turin?
0: Ci sono 10 giusti a Torino?
1: Est-ce qu'il y a 10 justes à Gênes?
0: Ci sono 10 giusti a Genova?
1: Est-ce qu'il y a 10 justes à Rome?
0: Ci sono 10 giusti a Roma?
1: À Sodome, il n'y avait pas 10 justes.
0: A Sodoma non vi erano nemmeno 10 giusti.
1: Et vous savez une autre ville qui aurait pu être épargnée?
0: E voi sapete una, di un'altra città che avrebbe potuto essere risparmiata?
1: C'était Jérusalem.
0: Era Gerusalemme.
1: Par son prophète Jérémie, Dieu a dit à Jérusalem, cherchez dans la ville si je trouve un juste et je pardonne à la ville.
0: Voi sapete nel libro del profeta Geremia il Signore dice, cercate in Gerusalemme se vi è un solo giusto. Et pour que le seul juste, io la risparmierai.
1: Et dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 22, il est dit, j'ai cherché parmi eux un homme, et je n'en ai pas trouvé.
0: Et encore, nel capitolo 22 del libro del profeta di Ezechiele, è detto, io ho cercato fra gli uomini una sola persona giusta, e non l'ho trovata.
1: Et Jérusalem a été détruite.
0: Et Gerusalemme è stata distrutta.
1: Il n'y avait pas un juste.
0: Non vi era una persona giusta.
1: Un juste aux yeux de Dieu.
0: Una persona giusta davanti agli occhi di Dio.
1: Que cela nous parle.
0: Che questo ci parli.
1: Hier nous avons vu des hommes qui étaient déclarés justes par Dieu, qui se sont quand même humiliés.
0: Noi ieri abbiamo visto delle persone che erano giusti davanti agli occhi di Dio eppure si sono umiliati.
1: Et si nous prenons cette position, le Seigneur fera des miracles à Turin.
0: Et se noi prendiamo questa posizione, Dio potrà fare dei miracoli a Torino.
1: Si individuellement nous reconnaissons notre péché.
0: Se individualmente noi riconosciamo il nostro peccato.
1: Notre péché de chrétien.
0: Nostro peccato di credenti.
1: Le ciel s'ouvrira.
0: Il cielo si aprirà.
1: Qu'est-ce qui est arrivé quand Jésus est entré dans les eaux du Jourdain?
0: Che cosa è avvenuto quando il Signore Gesù è entrato nel Giordano?
1: Il y avait une multitude d'hommes qui venaient au baptême de Jean-Baptiste.
0: Vi erano una immensità di folle che erano andate là per il battesimo di Giovanni.
1: Ils reconnaissaient qu'ils étaient des pécheurs.
0: Riconoscevano che erano dei peccatori.
1: Et ils se faisaient baptiser.
0: E si facevano battezzare.
1: Ils confessaient leurs péchés.
0: E confessavano i loro peccati.
1: Et voilà tout à coup que Jésus lui-même vient au Jourdain.
0: E improvvisamente anche il Signore Gesù va verso il Giordano.
1: Et il veut lui aussi se faire baptiser.
0: E vuole anche lui farsi battezzare.
1: Mais Jean-Baptiste sait bien que Jésus n'est pas un pécheur.
0: Ma Giovanni Battista riconosce, sa che il Signore Gesù non è un peccatore.
1: E pourquoi Jésus insiste pour être baptisé?
0: E perché Gesù insiste per essere battezzato?
1: Parce qu'il veut nous montrer comment Dieu peut nous bénir.
0: Perché vuole farci vedere come il Signore può benedirci.
1: C'est quand un homme entre dans la repentance que Dieu peut nous bénir.
0: È quando un uomo si pente che può essere benedetto.
1: En entrant dans le Jourdain, comme s'il était un pêcheur, Jésus nous a montré le chemin.
0: Entrando nel Giordano, il Signore Gesù ci fa vedere come si va verso il ravvedimento.
1: Et il est dit que pendant qu'il priait, tout à coup le ciel s'est ouvert.
0: E è detto che mentre pregava, il cielo si è aperto.
1: Et le Saint-Esprit est descendu sur lui sous une forme corporelle.
0: Et lo Spirito Santo è sceso su di lui in una forma corporale.
1: Et on a entendu la voix du Père qui disait: c'est mon fils bien-aimé.
0: E si è udita la voce del Padre: questo è il mio diletto figliuolo.
1: Nous pourrions entendre cette voix.
0: Noi potremmo udire questa voce.
1: Dans ces journées à Turin.
0: In queste giornate a Torino.
1: Se vous prenez la place de Jésus.
0: Se voi prendete il posto come l'ha preso il Signore Gesù.
1: Si nous nous humilions comme lui s'est humilié.
0: Come lui si è umiliato.
1: Le ciel s'ouvrira.
0: Il cielo si aprirà.
1: Et le Saint-Esprit nous sera donné comme jamais encore.
0: E lo Spirito Santo ci sarà dato come mai prima.
1: Et nous entendrons la voix du Père.
0: E noi udiremo la voce del Padre.
1: C'est mon fils bien-aimé.
0: È il mio diletto figliuolo.
1: Il vous appellera lui-même ses bien-aimés.
0: Vi chiamerà lui stessi i miei diletti.
1: Croyez-le.
0: Credetelo.
1: Dieu est juste.
0: Dio è giusto.
1: Je vous parle maintenant de la seconde impossibilité.
0: Vi parlo adesso della seconda impossibilità.
1: Elle se trouve dans le livre de l'Exode.
0: Si trova nel libro dell'Esodo.
1: Au chapitre 34, verset 7.
0: Nel capitolo 34, versetto 7.
1: Toute cette histoire nous rappelle que Israël s'est prosterné devant le veau d'or.
0: Questa tutta la storia ci parla di Israele che si è prosternato davanti al vitello d'oro.
1: Et Dieu ne peut pas supporter que les hommes adorent le veau d'or.
0: E Dio non può sopportare che degli uomini adorino un vitello d'oro.
1: E Dio aurait dû exterminer tout Israël.
0: E Dio avrebbe dovuto sterminare tutto Israele.
1: Pour quelle raison?
0: Per quale ragione?
1: Nous lisons au verset 7 cette parole.
0: Noi leggiamo nel versetto 7 queste parole.
1: Dieu, dans sa sainteté, ne peut pas tenir le coupable pour innocent, car il a les yeux trop purs pour voir le mal.
0: Le chapitre
1: 34.
0: Chi conserva la sua benignità fino all'Eterno, l'Eterno di Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco in benignità e fedeltà, che conserva la sua benignità fino alla millesima generazione, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato, ma non terrà il colpevole per innocente, e che punisce l'iniquità dei padri sopra i figliuoli e sopra i figliuoli dei figliuoli fino alla terza e alla quarta generazione.
1: Dieu ne peut pas tenir le coupable pour innocent.
0: E Dio non può tenere per innocente il colpevole.
1: Ça, c'est une de ses impossibilités.
0: Questa è una delle sue impossibilità.
1: Dieu est bon.
0: Il Dio è buono.
1: Dieu veut faire miséricorde.
0: Dio vuole perdonare.
1: Il veut multiplier son pardon jusqu'à 1000 générations.
0: Vuole estendere il suo perdono fino alla millesima generazione.
1: Mais sur ceux qui lui résistent.
0: Ma verso coloro che gli resistono.
1: Et ne peut pas les tenir pour innocents.
0: Non può tenerle, farli essere innocenti.
1: C'est une impossibilité.
0: È un'impossibilità per Dio.
1: Dans Habacuc chapitre 1 aussi, verset 13, on a la même pensée.
0: Nel libro di Habacuc al capitolo 1 e versetto 13 c'è lo stesso pensiero.
1: Dieu a les yeux trop purs pour voir le mal.
0: Dio ha gli occhi troppo puri per vedere il male.
1: Non, il ne peut pas tenir le coupable pour innocent.
0: Non può tenere il colpevole per innocente.
1: Puissions-nous nous souvenir de cela?
0: Possiamo noi ricordarci di questo?
1: Dieu est juste.
0: Dio è giusto.
1: Il ne peut pas commettre d'injustice.
0: Non può commettere alcuna ingiustizia.
1: Mais Dieu est saint.
0: Ma il Dio è santo.
1: Et il n'admettra jamais la souillure.
0: E non ammetterà mai la contaminazione.
1: C'est une impossibilité.
0: È una cosa impossibile.
1: Si tu veux rester dans ta souillure, souille-toi encore.
0: Se tu vuoi rimanere nel tuo peccato, continua a peccare.
1: Mais il n'y a pas de salut pour toi.
0: Ma non vi sarà salvezza per te.
1: Que celui qui est saint se sanctifie encore.
0: Colui che è santo si santifichi di più.
1: Mais que celui qui est souillé se souille encore.
0: Ma chi è contaminato si contamini via più.
1: Il faut prendre position.
0: Bisogna prendere posizione.
1: Et nous n'avons plus beaucoup de jours pour cela.
0: E noi non abbiamo più tanto tempo per questo.
1: Puissions-nous prendre Dieu au sérieux.
0: Che noi possiamo prendere Dio sul serio.
1: Prenons la troisième impossibilité.
0: Adesso vediamo la terza impossibilità.
1: Dans le livre des Nombres, au chapitre 23e, au verset 19e.
0: Nel libro dei Numeri, capitolo
1: 23,
0: versetto 19.
1: Il est dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir.
0: Il Dio non è un figliuolo d'uomo per mentire, né un uomo per pentirsi.
1: Dans l'épître à Tite aussi, au chapitre 1er, au verset 2, il est dit que notre Dieu ne peut pas mentir.
0: Nel libro di Tito, al capitolo 1, versetto 2, ci è detto:
1: il est le Dieu de vérité.
0: Nella speranza della vita eterna, la quale Dio, che non può mentire, promise avanti secoli.
1: Dieu ne peut pas mentir.
0: Il Dio non può mentire.
1: Alors qu'est-ce que cela vous dit?
0: Allora questo che cosa vi dice?
1: Si c'est vrai que Dieu ne peut pas mentir.
0: Se è vero che Dio non può mentire.
1: Quelles sont vos possibilités?
0: Quali sono le vostre possibilità?
1: De croire aujourd'hui que toutes les promesses de Dieu peuvent s'accomplir.
0: Che di credere che oggi tutte le promesse di Dio si possono adempiere.
1: Comme nous devrions être des croyants heureux.
0: Come noi dovremmo essere dei credenti felici.
1: Allons à lui.
0: Andiamo a lui.
1: Avec ses promesses.
0: Con queste promesse.
1: Et disons-lui, tu as dit cela, Seigneur.
0: Signore, tu hai detto questo.
1: Tu as dit que tu ne pouvais pas mentir.
0: Tu hai detto che non puoi mentire.
1: Eh bien, je te prends au mot.
0: Ebbene, io ti prendo in parola.
1: Je le crois.
0: Io lo credo.
1: Et je m'attends à toi.
0: E mi abbandono a te.
1: Vous n'attendrez pas longtemps avant de voir l'exaucement.
0: Voi non dovrete attendere tanto tempo per vedere l'esaudimento.
1: Si vous abordez Dieu avec un esprit humble, humilié, sentant que vous êtes petit devant lui, mais que vous croyez ce qu'il a dit, il vous exaucera.
0: Se voi vi avvicinate a Dio con uno spirito di umiltà e di sincerità, voi non tarderete di scoprire che quello che ha detto è vero.
1: J'ai un Dieu qui m'exauce.
0: Io ho un Dio che mi esaudisce.
1: Et je peux lui rendre grâce.
0: E per questo io posso rendergli grazia.
1: Quel a été votre exaucement aujourd'hui?
0: Qual è stato il vostro esaudimento oggi?
1: Est-ce que vous en avez eu?
0: Avete avuto un esaudimento oggi?
1: Est-ce que vous avez eu des actions de grâce aujourd'hui?
0: Avete reso grazie oggi?
1: Est-ce qu'il y a eu un chant dans votre cœur aujourd'hui?
0: C'è stato un canto nel vostro cuore oggi?
1: Que pouvez-vous dire ce soir?
0: Che cosa potete voi dire questa sera?
1: Est-ce que vous pouvez dire gloire à Dieu?
0: Potete voi dire questa sera gloria a Dio?
1: Est-ce que vous pouvez dire vraiment un alléluia?
0: Voi potete dire veramente questa sera alléluia?
1: C'est pas nécessaire d'aller dans des réunions où l'on entend tout le temps des alléluia pour pouvoir dire vraiment alléluia.
0: Non è andare in una riunione dove si sente continuamente alléluia per ringraziare il Signore.
1: Mais nous devrions pouvoir dire alléluia.
0: Ma noi dovremmo sentire nel nostro cuore di dire alléluia.
1: Mais nous pourrions dire cela parce que c'est vrai.
0: Ma noi potremmo dire questo perché è vero.
1: sans même avoir besoin de chanter un cantique où il est écrit Alléluia.
0: Anche senza cantare un cantico dove c'è scritto Alléluia.
1: Est-ce qu'il y a de la louange dans votre cœur ce soir?
0: C'è della lode nel vostro cuore questa sera?
1: Est-ce que vous pouvez dire que votre Dieu est un Dieu qui vous aime?
0: Voi potete dire che il vostro Dio è un Dio che vi ama?
1: Un Dieu qui est juste pour
0: un
1: vous.
0: Dio che è giusto nei vostri confronti?
1: Qu'en est-il de votre relation avec votre Dieu?
0: Che cosa ne è delle vostre relazioni con Dio?
1: Pouvez-vous dire que vous avez affaire avec un Dieu saint?
0: Potete voi dire che avete a che fare con un Dio santo?
1: Que c'est vrai, vous avez eu une mauvaise pensée.
0: Che voi potete avere avuto un cattivo pensiero.
1: Mais le Saint-Esprit vous a repris.
0: Ma che lo Spirito Santo vi ha ripreso.
1: Et vous avez remercié Dieu.
0: E per questo voi ringraziate il Signore.
1: Merci parce que tu ne laisses pas mes pensées s'égarer dans l'impureté.
0: Grazie Signore perché non permetti che i miei pensieri camminino vaghino nell'impurità.
1: Tu m'as donné de souffrir de cette pensée.
0: Tu mi hai dato di soffrire di questi pensieri.
1: Alors je l'ai jugé.
0: Allora li ho giudicati.
1: Et je regardais à toi.
0: E ho guardato te.
1: Et tu m'as purifié.
0: E tu mi hai purificato.
1: Et je vis maintenant dans sa sainteté.
0: E ora adesso vivo nella sua santità.
1: Voilà notre Dieu.
0: Ecco il nostro Dio.
1: Il ne peut pas nous mentir.
0: Non può mentire.
1: Il est fidèle à toutes ses promesses.
0: È fedele a tutte le sue promesse.
1: Si nous pouvions croire cela.
0: Se noi possiamo credere questo.
1: Toutes nos réunions de prière seraient transformées.
0: Tutte le nostre riunioni di preghiera saranno trasformate.
1: On viendrait à Dieu avec sa parole.
0: Si andrebbe a Dio con la sua parola.
1: Puis ensemble on lui dirait tu as dit cela pour mon frère.
0: E insieme noi potremmo dire tu hai detto questo per il mio fratello.
1: Tu vois le besoin de mon frère, de ma sœur.
0: Tu hai vedi il bisogno della mia sorella e del mio fratello.
1: Eh bien ensemble nous croyons que tu as dit vrai.
0: Ebbene insieme noi crediamo che quello che hai detto è vero.
1: Nous croyons que tu ne peux pas mentir.
0: Noi crediamo che tu non puoi mentire.
1: Alors nous te donnons gloire.
0: Allora per questo noi ti ringraziamo.
1: Nous te remercions parce que tu nous as déjà exaucé.
0: Noi ti ringraziamo perché già ci hai esaudito.
1: Et nous verrions les exaucements.
0: E noi vedremo l'esaudimento.
1: Et il y aurait de la joie dans nos milieux.
0: E ci sarebbe della gioia in mezzo di noi.
1: On n'entendrait plus toujours des murmures et des plaintes.
0: Non sentiremo più dei mormori e delle lamentele.
1: Et les gens du monde qui sont sans espérance rejoindraient nos rangs.
0: E le persone di questo mondo che vivono senza speranza verrebbero a Dio.
1: Je passe maintenant à la quatrième impossibilité de Dieu.
0: E adesso passo alla quarta impossibilità che il Signore manifesta.
1: Elle est encore dans 1 Samuel chapitre 15 verset 29.
0: Ed è nella prima nel primo libro di Samuele capitolo 15 versetto 29.
1: Il est dit là que la surconfiance d'Israël ou la force d'Israël ne peut pas se repentir de ses dons et de ses appels.
0: E colui che è la gloria di Israele non mentirà e non si pentirà, poiché egli non è un uomo perché abbia da pentirsi.
1: E ne peut pas se repentir.
0: Non può pentirsi.
1: Et pourtant vous direz que souvent il est dit que Dieu s'est repenti.
0: Ebbene, molte volte noi sentiamo dire che Dio si è pentito.
1: Mais il y a une chose dans laquelle il ne peut pas se repentir.
0: Ma c'è una cosa di cui non può pentirsi.
1: Quand il nous a fait un don.
0: Quando ci ha fatto un regalo.
1: Quand il nous a fait une grâce.
0: Quando ci ha fatto una grazia.
1: Et il ne se repent pas de nous l'avoir donné.
0: Non si pente di avercela data.
1: Si vous avez la vie éternelle, il ne se repent pas de vous l'avoir donné.
0: Se noi abbiamo la vita eterna, il Signore non si pente di avercela data.
1: Il ne vous reprendra pas votre salut.
0: Non vi prenderà, riprenderà la vostra salvezza.
1: Vous ne pouvez pas perdre votre salut.
0: Voi non potete perdere la vostra salvezza.
1: Quand Dieu se repent.
0: Quando il Dio si pente.
1: C'est seulement parce qu'il veut faire grâce.
0: È perché vuole manifestarvi la sua grazia.
1: Quand il a dû faire une menace.
0: Quando ha dovuto minacciare qualcuno.
1: Mais qu'il voit qu'il y a humiliation, qu'il y a repentance.
0: Ma quando vede che vi è un'umiliazione, un ravvedimento,
1: alors Dieu n'accomplit pas la menace.
0: Allora Dio non porta a termine la sua minaccia.
1: Voilà comment Dieu pourrait se repentir.
0: Ecco come Dio può pentirsi.
1: Mais de ses appels, de ses dons, nous dit le chapitre 11 des Romains, il ne se repent jamais.
0: Ma come ci dice nel capitolo 11 dell'Epistola ai Romani, dei suoi doni non si pente mai.
1: Prenons maintenant la cinquième impossibilité de Dieu.
0: Prendiamo adesso la quinta impossibilità di Dio.
1: Dans Jacques, au chapitre 1, au verset 13.
0: In Giacomo, capitolo 1 e versetto 13.
1: Il est dit que Dieu ne peut pas être tenté par le mal et qu'il ne tente personne.
0: È detto che Dio non è tentato dal male e non tenta nessuno.
1: Que personne, quand il est tenté, dit « c'est Dieu qui me tente ».
0: Nessuno, quando è tentato, dica « io sono tentato da Dio », perché Dio non può essere tentato dal male, né egli stesso tenta alcuno.
1: C'est une des impossibilités de Dieu.
0: È una delle impossibilità di Dio.
1: Dieu ne peut pas vous tenter.
0: E Dio non può tentarci.
1: Il ne peut pas être tenté par le mal.
0: Non può essere tentato dal male.
1: Il peut permettre une épreuve.
0: Può permettere una prova.
1: Parce qu'il veut vous faire grandir en lui.
0: Perché vuole farci crescere in lui.
1: Mais même quand il permet une épreuve, il prépare le moyen d'en sortir.
0: Ma anche se permette una prova, ci prepara la strada per uscirne.
1: Et si nous nous sommes tentés, c'est parce que nous courons vers la tentation.
0: E se noi siamo tentati è perché noi corriamo verso la tentazione.
1: Mais si nous jugeons la convoitise de notre cœur, nous n'accuserons jamais Dieu de nous tenter.
0: Ma se noi giudichiamo la concupiscenza che c'è nel nostro cuore, non diremo mai siamo tentati da Dio.
1: Je n'ai pas un Dieu qui me tente.
0: Io non ho un Dio che mi tenta.
1: J'ai un Dieu qui me délivre.
0: Io ho un Dio che mi libera.
1: Et je suis un homme heureux.
0: E sono un uomo felice.
1: Prenons maintenant la sixième impossibilité.
0: Prendiamo adesso ancora la sesta impossibilità.
1: 2 Timothée, chapitre 2, verset 13.
0: Seconda Timoteo, capitolo 2 e versetto 13.
1: Il est dit que Dieu ne peut pas se renier lui-même.
0: È detto che Dio non può rinnegare se stesso.
1: On peut lire le verset.
0: Se lo rinneghiamo, anch'egli ci rinnegherà. Se siamo infedeli, egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso.
1: Il ne peut pas se renier lui-même.
0: Non può rinnegare se stesso.
1: Mais attention.
0: Ma attenzione.
1: Il ne se renie ni dans ses promesses ni dans ses jugements.
0: Egli non si rinnega né nelle sue promesse né nei suoi giudizi.
1: Dieu vous a fait des promesses.
0: E Dio vi ha fatto delle promesse.
1: Il est fidèle.
0: È fedele.
1: Et vous pouvez croire et pire du monde qu'il les accomplira.
0: E voi potete credere ciecamente che egli le compierà.
1: Même si vous deviez attendre.
0: Anche se voi dovete aspettare.
1: Parce que Dieu vous a choisi pour manifester ce que c'est que la foi.
0: Perché Dio ci ha scelti per manifestare che cosa è la fede.
1: Ce fut le cas d'Abraham.
0: È stato il caso di Abramo.
1: Abraham devait devenir le père des croyants.
0: Abramo doveva diventare il padre dei credenti.
1: Il devait devenir l'exemple d'un homme de foi.
0: Doveva diventare l'esempio di un uomo di fede.
1: Alors Dieu lui a fait une promesse.
0: Allora Dio gli ha fatto una promessa.
1: Mais il a fallu 25 ans pour que la promesse s'accomplisse.
0: Ma sono stati necessari 25 anni perché questa promessa diventasse realtà.
1: Abraham avait 75 ans quand il est sorti d'Ur de Caldée.
0: Abramo aveva 75 anni quando è uscito da Ur dei Caldei.
1: Dieu lui a dit qu'il lui donnerait une terre, qu'il lui donnerait un fils.
0: E Dio gli aveva promesso che gli avrebbe dato una terra, un figliuolo.
1: E che de ce fils naîtrait un peuple.
0: E che da questo figliuolo sarebbe nato un grande popolo.
1: Mais à 99 ans, ce n'était pas encore accompli.
0: Ma a 99 anni ciò non era ancora avvenuto.
1: Pourtant Abraham croyait encore.
0: E malgrado tutto Abramo credeva ancora.
1: Et il a reçu ce fils.
0: E ha ricevuto questo figlio.
1: Et il est l'exemple de celui qui a cru contre espérance.
0: Ed è l'esempio di colui che ha creduto contro ogni speranza.
1: Mais ça ne veut pas dire que vous aussi vous devrez attendre si longtemps.
0: Non è detto che anche voi dovrete aspettare così lungamente.
1: Mais souvenez-vous de la foi d'Abraham.
0: Ma ricordatevi della fede di Abramo.
1: Dieu a accompli sa promesse.
0: Il Dio ha adempiuto la sua promessa.
1: Il ne peut pas se renier.
0: Non può rimangiarsi la parola.
1: Je le crois.
0: Io lo credo.
1: Est-ce que vous le croyez?
0: Lo credete voi?
1: Mais s'il a averti qu'il allait juger aussi, il jugera.
0: Ma se ha avvertito che giudicherà, statene pur certi che lo farà.
1: Il faut être sérieux.
0: Bisogna essere seri davanti a queste cose.
1: D'un jour à l'autre, une ville entière peut être détruite.
0: Da un giorno all'altro, un'intera città può essere distrutta.
1: C'est pas seulement de l'histoire ancienne.
0: Non è cosa che riguarda la storia passata.
1: Tout le monde sait aujourd'hui, même les athées, qu'une ville et peut-être plusieurs villes du monde peuvent disparaître d'un jour à l'autre.
0: Anche gli atei pensano e sanno che una città o più città possono essere distrutte in un batter d'occhio.
1: Et la ville qui sera détruite, c'est pas simplement par une erreur.
0: E la città che sarà distrutta non avverrà per mezzo di un errore.
1: Croyons-le.
0: Crediamolo.
1: Et cela peut arriver sur nos villes.
0: Perché può avvenire sulle nostre città.
1: Même s'il y a beaucoup de croix.
0: Anche se ci sono molte croci.
1: Parce que c'est justement parce qu'il y a la croix que la colère de Dieu peut tomber sur nous.
0: Ecco perché forse, cioè, ecco perché c'è la croce che l'ira di Dio può manifestarsi.
1: Parce que nous nous réclamons du christianisme.
0: Perché noi ci diciamo cristiani.
1: Mais nous ne vivons pas le Christ.
0: Ma non viviamo Cristo.
1: Le Christ n'est pas manifesté dans nos vies.
0: Il Cristo non è manifestato nella nostra vita.
1: C'est pourquoi c'est la maison de Dieu qui va commencer par être jugée.
0: Ed ecco per questo che è la casa di Dio che nella casa di Dio comincerà per primo il giudizio.
1: Le jugement de Dieu commence par sa maison.
0: Il giudizio di Dio comincia dalla sua casa.
1: Il a déjà commencé ailleurs.
0: Ha già cominciato in altri posti.
1: Mais s'il commence par nous, quelle sera la fin de l'impie et du pécheur?
0: Ma se comincia dalla casa di Dio, quale sarà la fine dell'empio e del peccatore?
1: Ne pensons pas parce que l'Occident se réclame encore de Jésus que nous serons épargnés.
0: Non pensiamo perché l'Occidente si dice cristiano che possiamo essere risparmiati.
1: Parce que c'est surtout dans nos villes qu'il y a tout ce qui est abominable aux yeux de Dieu.
0: Perché è soprattutto nelle nostre città che è davanti agli occhi di Dio abominevole.
1: Il y a des baptisés qui font de la magie.
0: Vi sono dei battezzati, delle persone battezzate che fanno della magia.
1: Qui consultent les esprits.
0: Che consultano gli spiriti.
1: Et qui font mille autres choses.
0: E che fanno altre cose.
1: Qui sont des abominations aux yeux de Dieu.
0: Che sono delle cose abominevoli nel cospetto di Dio.
1: Mais maintenant, on ne sait plus faire la différence entre le bien et le mal.
0: E non si a questo tempo si è arrivati a non fare più nessuna differenza fra il bene ed il male.
1: Tout est permis.
0: Tutto è permesso.
1: Et tout à coup, le jugement va venir.
0: E tutto improvvisamente il giudizio arriva.
1: Et nous dirons, mais pourquoi est-ce que Dieu permet cela?
0: E noi diremo, perché Dio permette questo?
1: Il vous avait averti.
0: Vi aveva avvertito.
1: Le Seigneur ne peut pas se renier lui-même.
0: E Dio non può rinnegare se stesso.
1: Ni dans ses promesses.
0: Né nelle promesse.
1: Ni dans ses menaces.
0: Nemmeno nelle sue minacce.
1: Une dernière impossibilité pour Dieu.
0: Un'ultima impossibilità per Dio.
1: Exode chapitre 33 verset 18 à 20.
0: Esodo capitolo 33 nei versetti 18 e 20.
1: Moïse aurait voulu voir Dieu.
0: Mosè avrebbe voluto vedere il Dio.
1: Et Dieu lui répond verset 18 et 20. Que Dieu ne peut pas montrer sa face à l'homme. L'homme ne peut pas voir Dieu et vivre.
0: Mosè disse: De fammi vedere la tua gloria. E l'Eterno gli rispose: Io farò passare davanti a te tutta la mia bontà e proclamerò il nome dell'Eterno davanti a te e farò grazia a chi vorrò far grazia e avrò pietà di chi vorrò aver pietà. Disse ancora: tu non puoi vedere la mia faccia, perché l'uomo non mi può vedere e vivere.
1: Voilà une impossibilité pour Dieu.
0: Ecco un'altra, una impossibilità per Dio.
1: Dieu ne peut pas nous apparaître dans tout l'éclat de sa gloire.
0: Il Dio non ci può apparire in tutto il fulgore della sua gloria.
1: Et s'il ne se montre pas à vous?
0: E se non si mostra a noi?
1: C'est parce qu'il vous aime.
0: È perché ci ama.
1: Vous ne pouvez pas même contempler l'éclat du soleil.
0: Voi non potete nemmeno guardare i raggi del sole.
1: Quand vous regardez le soleil, vous devenez aveugle.
0: Quando voi guardate il sole, voi diventate ciechi.
1: Et nous voudrions voir celui qui a créé le soleil.
0: E noi vorremmo vedere colui che ha creato il sole.
1: Heureusement que Dieu ne se montre pas dans toute sa gloire.
0: Meno male che il Signore non si mostra in tutta la sua gloria.
1: Vous savez ce qu'il arriverait?
0: Voi sapete che cosa capiterebbe?
1: Si Dieu se montrait soudainement.
0: Se il Dio si mostrasse improvvisamente.
1: Si Dieu ne pensait qu'à lui-même.
0: Se il Dio non pensasse che a lui stesso.
1: Et qu'il dise, eh bien, puisqu'ils veulent me voir, je vais me montrer.
0: Ebbene, poiché la gente mi vuole vedere, io mi mostro.
1: Nous serions tous au cimetière demain, moi le premier.
0: Noi saremmo tutti al cimitero domani, io per primo.
1: Vous le croyez?
0: Voi lo credete?
1: Vous le croyez pas?
0: Voi non lo credete.
1: Vous êtes incrédules.
0: Voi siete degli increduli.
1: Vous ne connaissez pas Dieu.
0: Voi non conoscete Dio.
1: Dieu est un Dieu saint.
0: Dio è un Dio santo.
1: Dieu est un Dieu juste.
0: Dio è un Dio giusto.
1: Dieu est un Dieu de vérité.
0: Dio è un Dio di verità.
1: Tout homme est menteur.
0: Ogni uomo è mendace.
1: Tout homme est injuste.
0: Ogni uomo è ingiusto.
1: Tout homme est souillé.
0: Ogni uomo è contaminato.
1: On ne peut pas voir Dieu et vivre.
0: Non si può vedere il Dio e vivere.
1: Souvenez-vous de cette parole dans le livre de Job.
0: Ricordatevi di questa parola che sta scritta nel libro di Giobbe.
1: Si Dieu ne pensait qu'à lui-même et qu'il retirait son esprit et son souffle, toute chair expirait ensemble.
0: Se il Dio ritirasse, pardon.
1: Si Dieu ne pensait qu'à lui-même.
0: Ah, se Dio non pensasse che a se stesso, ogni persona, ogni essere umano morirebbe all'istante.
1: S'il retirait son souffle, toute chair expirait ensemble.
0: Se ritirasse il suo spirito vitale, tutte le persone cesserebbero di respirare.
1: Et il n'y aurait pas de différence.
0: Non ci sarebbe nessuna differenza.
1: Et pourtant s'il y a des sauvés.
0: E malgrado tutto, se ci sono dei salvati?
1: C'est pourquoi?
0: Perché?
1: Parce qu'on a accepté la grâce de Dieu.
0: E perché si è accettata la grazia di Dio.
1: Oh, je vous souhaite ce soir d'être de ceux qui auront accepté la grâce.
0: Io vi auguro questa sera che ci siano delle persone che abbiano accettato la grazia di Dio.
1: Dieu ne peut pas changer.
0: Dio non può cambiare.
1: Il n'y a en lui ni ombre de variation ni changement.
0: In lui non vi è ombra né variazione alcuna.
1: C'est ce que nous lisons dans chapitre 1 de Jacques, verset 17.
0: È quello che noi leggiamo nel primo capitolo di Giacomo al versetto 17.
1: Cela résume toutes les impossibilités en Dieu.
0: Questo riassume tutte le impossibilità che sono in Dio.
1: Dieu ne peut pas changer.
0: Dio non può cambiare.
1: Il est le Dieu unique.
0: È il Dio unico.
1: Mais ce Dieu è il Dio dell'impossibile.
0: Ma questo Dio è il Dio dell'impossibile.
1: E essere in relazione avec lui, c'est déjà le connaître sur la terre.
0: Ed essere in relazione con lui è già un fatto importante che è di conoscerlo.
1: Et je vous le demande pour terminer, est-ce que vous connaissez le Dieu de l'impossible?
0: Ed io ve lo chiedo ancora prima di terminare, conoscete voi il Dio dell'impossibile?
1: Est-ce que vous connaissez le bonheur qu'il donne?
0: Voi conoscete la felicità che questo Dio dà?
1: Ce n'est pas n'importe quel bonheur.
0: Non importa quale felicità.
1: C'est un certain bonheur.
0: È una certa felicità.
1: Le vrai bonheur, ce n'est pas nécessairement ne pas avoir d'épreuve.
0: La vera felicità, la vera tranquillità, non è quella di non avere delle prove.
1: Mais c'est être heureux même dans l'épreuve.
0: Ma è essere felici anche nelle prove.
1: C'est d'avoir la capacité de pouvoir souffrir.
0: È di avere la capacità di poter soffrire.
1: Mais souffrir par la puissance de Dieu.
0: Ma soffrire per la potenza che Dio dà.
1: Voilà le bonheur du chrétien.
0: Ecco la felicità del credente.
1: Jésus ne m'a pas promis que si je le suivais que je n'aurais pas de souffrance.
0: E Dio non mi ha promesso che se lo seguivo mi avrebbe risparmiato le sofferenze.
1: Il m'a dit au contraire que j'aurais des souffrances.
0: Egli mi ha detto al contrario che avrò delle sofferenze.
1: Est-ce que j'accepte de le suivre?
0: Accetto io di seguirlo?
1: Est-ce que j'accepte de prendre sa croix?
0: Accetto di prendere la sua croce?
1: Alors je connais un certain bonheur.
0: Allora io conosco una certa felicità.
1: Quel est ce bonheur?
0: Qual è questa felicità?
1: La première chose, c'est le pardon de nos péchés.
0: La prima cosa è il perdono dei nostri peccati.
1: Est-ce que tous ici peuvent dire je sais que mes péchés sont pardonnés?
0: Tutti qui possono dire che i loro peccati sono stati perdonati?
1: Est-ce que tous ici peuvent dire qu'ils ont maintenant le repos?
0: Tutti qui possono dire che godono del riposo, della pace?
1: Que dans la marche de chaque jour, ils sont dans le repos de la foi.
0: Che nel cammino di ogni giorno sono nel riposo della fede?
1: Est-ce que tous peuvent avoir l'assurance que si le Seigneur revenait ce soir, ils auraient une riche entrée dans le royaume de Dieu?
0: Che tutti credano che se il Signore venisse questa sera avrebbero la sicurezza di entrare nel cielo?
1: Connaître le Dieu de l'impossible.
0: Conoscere il Dio dell'impossibile.
1: C'est garder la paix dans le trouble.
0: E conservare la pace nella incertezza.
1: C'est garder la joie dans la tristesse.
0: E conservare la pace mentre si è tristi.
1: C'est garder l'espérance même dans la détresse.
0: E conservare la pace anche quando si è in una situazione di difficoltà.
1: C'est garder la foi même dans le doute.
0: E conservare la fede anche in mezzo al dubbio.
1: C'est garder l'amour même dans la haine.
0: E conservare l'amore anche in mezzo all'odio.
1: Le Dieu de l'impossible, c'est celui qui nous fait surmonter le mal par le bien.
0: Il Dio dell'impossibile è colui che ci fa scavalcare il male con il bene.
1: Est-ce que nous connaissons cela?
0: Conosciamo noi questo?
1: C'est celui dont personne ne pourra nous séparer.
0: È colui di cui nessuna cosa potrà separarci.
1: Qu'en est-il de nous?
0: Che cosa ne è di noi?
1: Mais bien aimé, est-ce que nous le connaissons tous?
0: Cari, diletti, lo conosciamo noi tutti?
1: Mais d'une connaissance qui n'est pas simplement une information sur Jésus-Christ.
0: Ma non di una conoscenza che non è altro che un'informazione.
1: Mais qui est une relation.
0: Ma che è una relazione.
1: Qui est une union.
0: Che è un'unione.
1: Qui est une identification.
0: Che è un'identificazione con lui.
1: Qu'en est-il de nous?
0: Che cosa ne è di noi?
1: Bon, je demande à Dieu que cette nuit même, cette relation commence.
0: Io domando a Dio che questa notte stessa, questa relazione possa sbocciare, iniziare.
1: Et que quand l'aurore se lèvera demain, il y ait des âmes qui puissent dire: maintenant, je suis en relation avec le Dieu vivant.
0: E che domani mattina, quando l'aurora inizierà, possono esserci delle anime che possono dire: io ho cominciato una relazione con Dio.
1: Je suis en relation avec le Dieu de l'impossible.
0: Io sono in relazione con il Dio dell'impossibile.
1: Et alors demain soir, nous verrons ce que Dieu peut.
0: Allora domani sera noi potremo vedere quello che Dio può.
1: Ce soir nous avons essayé de vous montrer ce qu'il ne peut pas faire.
0: Questa sera noi abbiamo cercato di farvi vedere quello che Dio non può fare.
1: Demain nous verrons ce qu'il peut faire.
0: Domani noi vedremo quello che Dio può fare.
1: Et je voudrais que vous y pensiez déjà.
0: E io vorrei che già da questo momento possiate pensarci.
1: Pensez à vos besoins.
0: Pensare ai vostri bisogni.
1: Qu'est-ce que vous voudriez que Dieu fasse pour vous?
0: Che cosa il Dio vorreste che vi facesse?
1: Si vous ne voulez pas que Dieu fasse quelque chose pour vous, ne venez pas à la réunion.
0: Se voi non volete che Dio faccia qualche cosa per voi, fate a meno di venire alla riunione.
1: Ce n'est pas intéressant de voir des gens sur des chaises.
0: Non è interessante vedere delle persone sedute.
1: Ce qui me prend le cœur, c'est de voir des hommes et des femmes qui viennent parce qu'ils ont besoin de vie, de réalité.
0: Quello che mi colpisce, che mi afferra, è di vedere delle persone che vengono perché hanno bisogno.
1: Qui ont envie que quelque chose change dans leur existence.
0: Perché desiderano che qualche cosa cambi nella loro vita.
1: Que ce ne soit plus comme avant.
0: Che non possa essere più come prima.
1: Voulez-vous un changement?
0: Volete voi un cambiamento?
1: Une nouvelle raison de vivre.
0: Una nuova ragione di vita.
1: Même si vous avez les cheveux plus blancs que moi.
0: Anche se voi avete i capelli più bianchi dei miei.
1: C'est encore le moment.
0: È ancora il momento.
1: Un jour peut valoir mille jours.
0: Un giorno può essere più importante e valere più di mille giorni.
1: Un jour avec le Seigneur.
0: Un giorno con il Signore.
1: Ça vaut plus que beaucoup d'années.
0: Vale più di tanti anni.
1: Voulez-vous cela?
0: Volete voi questo?
1: Le Seigneur vous le promet?
0: Il Signore ve lo promette.
1: Et si c'est pas vrai, vous pouvez me couper la tête avant que je reparte.
0: E se questo non è vero, voi potete tagliarmi la testa prima della mia partenza.
1: C'est vrai?
0: È vero.
1: Si ce n'est pas vrai.
0: Se non è vero questo.
1: Donc je suis un menteur?
0: Io sono un mendace.
1: Et je n'ai droit qu'à la mort?
0: E non ho diritto che essere ucciso.
1: Mais c'est vrai.
0: Ma è vero.
1: Pourquoi n'iriez-vous pas à Dieu ce soir?
0: Perché voi non andrete questa sera al Signore?
1: Sans attendre demain.
0: Senza aspettare domani.
1: Et dans votre chambre.
0: E nella vostra camera.
1: Seul avec Dieu.
0: Soli con Dio.
1: Vous lui direz, c'est fini maintenant.
0: Voi gli direte, adesso è finito, mi arrendo.
1: Je ne veux plus continuer mon chemin.
0: Non voglio più continuare questa strada.
1: Je veux suivre ton chemin.
0: Io voglio seguire il tuo sentiero.
1: Ça vaut la peine.
0: Vale la pena.
1: Oh, ma prière, c'est que Dieu vous exauce.
0: La mia preghiera è che il Signore vi esaudisca.
1: Et je n'ai jamais été trompé.
0: E non sono mai stato ingannato.
1: Je ne sais qu'une chose.
0: Io non so che una cosa.
1: Ceux qui n'ont pas été exaucés.
0: Quelli che non sono stati esauditi.
1: Ce sont ceux qui n'ont rien demandé.
0: Sono quelli coloro che non hanno mai chiesto nulla.
1: Et je me souviens toujours de cet homme à qui j'ai dit, est-ce que tu as fait cette prière que tu me disais que tu ferais hier?
0: E mi ricordo sempre di quell'uomo che gli ho detto, hai fatto tu la preghiera di cui ne avevi parlato ieri?
1: Savez-vous ce qu'il m'a répondu?
0: Sapete voi quello che mi ha risposto?
1: Non.
0: No.
1: Et pourquoi?
0: E perché?
1: J'avais peur qu'il me réponde.
0: Avevo paura che mi rispondesse.
1: C'est cela.
0: E questo.
1: Ne me dites pas que Dieu est sourd.
0: Non ditemi che Dio è sordo.
1: Dieu a des oreilles.
0: Dio ha delle orecchie.
1: Ne me dites pas que Dieu n'aime pas.
0: Non ditemi che Dio non ama.
1: Il est amour.
0: È amore.
1: Et il voudrait verser cet amour dans votre cœur.
0: E vuole versare tutto il suo amore nei vostri cuori.
1: Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas là dans votre cœur?
0: E perché non è nei vostri cuori?
1: Parce que votre cœur est rempli d'autres choses.
0: Perché il vostro cuore è pieno di altre cose.
1: Et l'amour passe par-dessus.
0: E l'amore scavalca.
1: Il ne peut pas rester.
0: Non può fermarsi.
1: Parce que votre cœur doit se vider d'abord.
0: Perché prima di tutto il vostro cuore deve vuotarsi.
1: Que cette nuit vous accorde ce moment où vous viderez votre cœur.
0: Che il Signore questa notte vi accordi il momento in cui voi vuoterete il vostro cuore.
1: Alors le Saint-Esprit pourra faire descendre l'amour de Dieu dans votre cœur.
0: Allora lo Spirito Santo potrà fare entrare, scendere su di voi l'amore di Dio.
1: Et vous connaîtrez déjà la vie éternelle.
0: E voi conoscerete già che cos'è la vita eterna.
1: Sur la terre.
0: Sulla terra.
1: Amen.
0: Amen.

0: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
1: Vi saluto con affetto, cari ascoltatori della rubrica Detto fra noi. L'ultima volta che siamo stati insieme abbiamo iniziato un breve discorso, una breve conversazione intorno ad alcuni modi pratici di scoprire una nuova unità nella famiglia. Abbiamo parlato di come i figli, i bambini, debbano imparare dall'esempio dei genitori ad essere impegnati in tutto quello che si fa insieme come famiglia. E ci siamo lasciati parlando dell'amore verso altre persone che noi come genitori dobbiamo mostrare e che quindi i nostri bambini, che ci accompagnano anche in qualche visita, devono sperimentare. E ci siamo lasciati in questo modo, che noi come genitori, se non apriamo gli occhi ai nostri figli sui bisogni altrui quando sono piccoli, cosa faremo quando da grandi saranno così avviluppati nel loro egoismo e nella loro attività che saranno diventati sordi o indifferenti? E continueremo su questa strada dopo che avremo ascoltato un po' di musica.

Abbiamo parlato nell'ultima puntata, come dicevo nell'introduzione, dell'amore che i bambini devono vedere in noi per le persone che ci circondano, ma devo aggiungere che questo amore dovrebbe anche essere entusiasta. E qui mi pare che siamo in molti a mancare, almeno in questo. Troppi credenti hanno paura di sembrare fanatici e finiscono, per esempio, per dare l'impressione un po' di vergognarsi della loro fede e del loro stesso impegno. Quanti mi hanno, per esempio, detto: è meglio non portare i bambini all'adunanza, sennò poi da grandi si ribellano. Oppure la scuola domenicale dovrebbe essere fatta contemporaneamente al culto, e molti la fanno. 2 ore sono troppe per i bambini. Ancora qualche altro genitore dice: ma io mi sono annoiato tanto in chiesa da ragazzo che non voglio che succeda la stessa cosa ai miei figli. Ma che cosa è meglio, ditemi? Che i nostri bambini partecipino alle riunioni con noi, o che stiano a casa a guardare la televisione, obbligando anche uno di noi come genitori a rimanere a casa? Io temo che i figli si annoino perché i genitori sono i primi ad annoiarsi, e perché troppo spesso vanno alle riunioni soltanto per dovere. E poi, quando tornano a casa, criticano il responsabile, l'anziano, il pastore che ha parlato, la persona che ha pregato troppo a lungo, oppure la figlia della sorella, tal dei tali perché è venuta in chiesa in pantaloni o in shorts o in minigonna. Se l'andare in chiesa fosse considerato una cosa bella, se l'andare all'adunanza fosse considerata una cosa istruttiva, interessante e in ogni modo una cosa da fare, i bambini ci andrebbero senza molti problemi. Ma se le riunioni sono davvero noiose, mi dice ora qualcuno, beh, questo sarebbe un capitolo a parte. Forse i responsabili della comunità dovrebbero mettersi una mano sulla coscienza e cercare di rendere le riunioni un po' più vive, un po' più varie, più interessanti. Come per esempio sarebbe l'idea di affidare ai giovani qualche momento di canto, di testimonianza durante la riunione, o chiedere a una famiglia unita di fare la sua testimonianza, o incoraggiare i bambini a cantare per esempio un piccolo coro, per rendere la riunione interessante anche per loro. Però, come ha detto il padrone di quel circo di cui abbiamo parlato in un'altra puntata, nella sua intervista, non si fa niente senza impegno. Bisogna pensarci a tempo. Se i bambini sono piccoli, bisognerà naturalmente metterli a letto presto il sabato sera o fargli fare un pisolino nel pomeriggio del giorno di adunanza infrasettimanale. Se sono più grandi, bisognerà assicurarsi che i compiti siano fatti. Una buona merenda o colazione sarà sempre utile per farli arrivare calmi alla riunione. Poi non si dovrà dimenticare qualche libro o qualche gioco silenzioso da usare durante la predica. Sarà anche importante fare qualche domanda ai teenagers, per esempio, per vedere se hanno ascoltato il messaggio o per discutere qualche punto importante. Sarà un esercizio salutare che obbligherà anche i genitori all'attenzione. Per esempio, il mio bambino, che ha circa 10 anni, prende più appunti lui di me durante un messaggio. L'impegno coinvolge anche l'arrivare puntuale alle riunioni, per esempio. E qui il padre farebbe un'opera santa anche, e questo naturalmente riguarda anche me personalmente, ad aiutare sua moglie a preparare i figli e non a limitarsi soltanto a suonare l'allarme quando arriva il momento di uscire. Infine, la collaborazione. Molte donne si lamentano perché i loro mariti sono attivissimi nella testimonianza e nella chiesa e a loro tocca soltanto il compito di restare a casa a badare ai bambini. E quando lo dicono, sotto sotto, sembrano un po' gelose del Signore che tiene i loro mariti fuori di casa. Anche questo potrebbe essere un capitolo a parte. A parte il fatto che molti uomini sono veramente zelanti per il Signore, ho paura che a volte alcuni trovino nel servizio per il Signore un mezzo per fuggire da casa. E questo l'ho detto anche un'altra volta. A casa, spesso, c'è disordine, i bambini gridano, la moglie è nervosa,
Quale migliore scusa pia allora dell'uscire a fare una visita o a partecipare a uno studio biblico in una famiglia di simpatizzanti? Perciò attenzione, care sorelle, care donne, se vostro marito esce sempre di casa, sia pure per scopi buoni e santi, esaminate se la vostra barca non sta facendo acqua da qualche parte. C'è un detto molto bello: la famiglia che prega unita resta unita. Io vorrei anche allargarlo così: la famiglia che prega e serve il Signore unita resta unita. E Dio sa quanto questo sia per me. Vi dispiace che vostro marito esca ad evangelizzare da solo? Allora perché non proponete una distribuzione, per esempio, di foglietti in famiglia al giardino pubblico? E poi avete pensato a coinvolgere i vostri figli anche nella colletta della chiesa? O vi siete fermati qualche volta, per esempio, a cantare insieme un bel cantico? I figli vogliono partecipare al nostro cristianesimo, non restare soltanto a guardare. Ebbene, ci sono tanti problemi, non è vero? E voi mi direste, ma questo

dei genitori a pregare ad alta voce, a dare la loro testimonianza, a guidare un coro. Se molti più padri pensano a coinvolgere i loro figli nella Chiesa, ci sarebbero certo più giovani pronti e volenterosi nella testimonianza. E se più madri si prendessero il coraggio in mano e si coinvolgessero attivamente nel lavoro per il Signore, troverebbero una nuova gioia nella loro relazione col marito e farebbero del gran bene a loro stesse e ai loro figli. Che possa cominciare io da quest'oggi, in questo modo, nella mia famiglia.

Anche oggi vi ringrazio per l'ascolto. Vi prego di non pensare che tutto quello naturalmente che io dica è stato già raggiunto nella mia famiglia. Io sto imparando insieme a mia moglie e quante volte cadiamo in questi errori. Abbiamo bisogno ogni giorno di essere davanti al Signore perché impariamo a vivere uniti nella famiglia. Bene, ancora oggi vi chiedo di scriverci, di farci conoscere le tue esperienze perché insieme possiamo crescere in questi problemi nelle nostre famiglie. Ti saluto con affetto e ti do appuntamento per la prossima puntata.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

Benvenuti amici a questa rubrica con la quale cerchiamo di rispondere alle domande che ci vengono proposte dai nostri cari ascoltatori. Per oggi abbiamo delle domande e così vogliamo considerarle. Sono tutte sull'Apocalisse e così le considereremo ora assieme. Se avete il libro dell'Apocalisse, apritelo anche voi e vi dirò i passaggi che ci sono proposti. Il primo ha a che fare con Apocalisse 8, versetto 7 e 9, 4. E questa è la domanda. Se l'erba è stata tutta arsa, come mai che esiste ancora? Ebbene, permettetemi di leggervi i due versetti. 8, 7. E il primo angelo suonò e vi fu grandine e fuoco mescolati con sangue che furono gettati sulla terra. E la terza parte della terra fu arsa e la terza parte degli alberi fu arsa ed ogni erba verde fu arsa. Ed ora passiamo all'altro versetto, nel capitolo 9, quarto versetto. E fu loro detto di non danneggiare l'erba della terra, né alcuna verdura né albero alcuno, ma soltanto gli uomini che non avevano il suggello di Dio in fronte. Ora, qui, in questo settimo versetto dell'ottavo capitolo, troviamo scritto che l'erba è stata arsa e questo nostro ascoltatore domanda, e allora come mai che nel capitolo 9 troviamo dell'erba? Ebbene, bisogna fare attenzione mentre si legge. Notate che il versetto 7 non dice che tutta la terra fu arsa, ma solo un terzo di essa fu arsa. Quando nel nono capitolo alle locuste è dato l'ordine di danneggiare, l'ordine fu ristretto solo agli uomini che non avevano creduto a Dio e fu chiesto di non danneggiare né erba né alberi, ovviamente esistenti negli altri due terzi della terra. Ed ora passiamo a un'altra domanda che è Apocalisse 12, numero, versetto numero 1, e la domanda è questa: chi è questa donna? Ebbene, leggiamo il versetto di nuovo assieme e anche leggiamo quello che segue. Poi apparve un gran segno nel cielo, una donna rivestita del sole con la luna sotto i piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Ella era incinta e gridava nelle doglie tormentose del parto. Questa è la domanda: chi è questa donna? Secondo la Chiesa Romana Cattolica, questa donna è Maria. Altri vogliono vederci la Chiesa cristiana. Ma se leggiamo il resto del capitolo, risulta evidente che questa raffigurazione rappresentava la nazione ebraica. Ricordiamoci, queste visioni hanno a che fare col futuro, non col passato. Maria aveva avuto il suo figlio, lei non era fuggita nel deserto, se non si vuol vedere qui la fuga in Egitto e nel dragone si vuole rappresentare Erode, ed è davvero restringere un po' il testo. Ma invece, se si tratta di Israele, la profezia si dimostra chiara, in quanto che il dragone è Satana, e così viene chiamato poi nello stesso libro, che cercò di divorare Gesù, il Messia, che la nazione di Israele aveva portato nel mondo. Gesù fu rapito in cielo e con la sua risurrezione, come qui pure si dice, e la nazione di Israele fu dispersa per un simbolico periodo di anni, e come infatti avvenne. Ed ora andiamo sempre nello stesso libro al capitolo 16 e giriamo la pagina, andiamo al capitolo 16 e questa è la domanda: cosa vuol dire sangue come di morto? Leggiamo il versetto 16:3. Poi il secondo angelo versò la sua coppa nel mare ed esso divenne sangue come di morto ed ogni essere vivente che si trovava nel mare morì. Evidentemente qui vediamo un orribile fenomeno. Il mare, così liquido, azzurro in colore, d'un tratto è cambiato, si rafferma, si condensa, mentre allo stesso tempo cambia colore e diventa come sangue. Sangue di un morto coagulato. Che cosa terribile. Ed ora, questo è l'ultimo versetto dall'Apocalisse e
si va al 21° capitolo, al 14° versetto, e l'ascoltatore domanda: tra i 12 dell'agnello c'era anche Giuda, o si riferisce a chi lo sostituì e non ricordo con chi? E ci si riferisce alla sua sostituzione, come detto nel libro degli Atti? Ebbene, amici, non vi leggo qua nell'Apocalisse tutto quanto, ma questo passaggio si riferisce ai fondamenti della città celeste che dal cielo scende sulla terra, e qui sono descritti i fondamenti 12 su cui si trovano i nomi degli apostoli. I fondamenti sono rappresentati dal corpo degli apostoli come le porte dal numero delle tribù di Israele. Il 12° per certo non era Giuda Iscariota, e neppure è da assumere che fosse Mattia, che fu prescelto da discepoli stessi. Quando i discepoli fecero questa elezione, Pietro aveva un po' troppa furia e voleva fare da sé. Se avesse aspettato, si sarebbe accorto che Dio aveva un sostituto da mettere al posto di Giuda, e questo naturalmente era l'apostolo Paolo. Ora passiamo al Vecchio Testamento. Vedo che abbiamo un po' di tempo, e così andiamo al libro di Daniele, Daniele 5:1 e 5:12, e si domanda che differenza ci sia fra i due nomi. I nomi sono Belsazzar, il nome del re, e Beltsazzar, il nome di Daniele. A malapena si distinguono. L'unica differenza è l'aggiunta di un T dopo il primo Bel e prima di Sazzar. Una domanda davvero buona, che di nuovo denota l'attenzione di questo nostro ascoltatore alla lettura della parola di Dio. Il primo Beltsazzar vuol dire Bel proteggi la sua vita, ed era il nome che fu imposto a Daniele. Il secondo Belsazzar vuol dire Bel proteggi il re. Bel naturalmente era il re adorato dai Caldei. Poi passiamo a Daniele 6, versetto 16, e si domanda la ragione dell'affermazione fatta dal re Dario. Ebbene, l'affermazione è questa: ora l'Iddio tuo che tu servi del continuo sarà quello che ti salverà. La domanda è buona perché Dario era il re, e se davvero era interessato in Daniele, nella sua salvezza, poteva ordinare che la sentenza contro di lui fosse commutata. Per gli ascoltatori che non sanno di che si tratta, dobbiamo dire che in questo capitolo troviamo che Daniele è stato gettato nella fossa dei leoni perché il resto dei consiglieri, dei ministri e del re erano quelli che avevano richiesto al re di firmare una legge per la quale nessuno doveva pregare, legge diretta appunto contro Daniele, perché loro sapevano come egli pregasse tutti i giorni. Daniele era capo, era il beniamino del re, e loro volevano in qualche modo sbarazzarsi di lui. Il re, fidandosi di loro, senza neppure leggere la proposta legge che gli è messa davanti, firma senza considerare le implicazioni di tale irrevocabile atto, e così poi si trova costretto a farle eseguire contro Daniele. Il resto del capitolo ci fa vedere come Dario fosse in angoscia per Daniele, e queste parole esprimono non solo un certo incoraggiamento che lui dà a Daniele nella fossa dei leoni, ma anche pure una certa fede nel Dio di Daniele. Quel Dio che tu preghi sempre, lui stesso ti salverà. E noi sappiamo che infatti il Dio operò, lo salvò, e Daniele uscì fuori incolume dalla fossa dei leoni, e il re fu costretto di nuovo a constatare che l'unico vero Dio era il Dio che Daniele amava. La Sacra Scrittura non dice di quello che Daniele fece contro questi perfidi ministri,
e probabilmente non fece niente. Bastava che l'atto potente di Dio dimostrasse una volta ancora che egli era giusto agli occhi del re e agli occhi di Dio. Cari amici, terminiamo per oggi con questa rubrica e siamo riconoscenti a questo caro giovane che ci ha rivolto queste domande. Spero che anche voi prendete coraggio e vogliate scriverci ed anche voi mandarci qualche domanda. Noi non sappiamo tutto, ma faremo il nostro meglio per risponderla. Grazie amici per il vostro ascolto, rimanete con noi per il resto del programma e tornate ad ascoltarci quando ritorneremo a voi con il quesito biblico. Qui il pastore Bacoccina che vi saluta.

Salve amici, eccoci insieme con un'altra trasmissione di Verità Cristiana. Vi invitiamo a passare con noi questa prossima mezz'ora, ascoltando un po' di musica, canzoni e riflessioni importanti sulla vita di oggi. Una persona conosceva molto bene la Bibbia, ma rifiutava di credere al Dio che essa rivelava. Trovava un piacere maligno a beffarsene e metteva in ridicolo le grandi verità bibliche. I ripetuti appelli di Dio lo avevano lasciato indifferente, ma non aveva fatto i conti con questo altro modo che Dio ha per parlare all'uomo. Infatti, una malattia grave lo atterrò e l'angoscia non tardò ad afferrarlo man mano che il male peggiorava. L'ombra della morte si proiettava sul suo cammino e non era pronto ad incontrarla. Era vero che dietro sé aveva avuto una vita retta, onesta, aveva cercato di far del bene, ma tutte queste cose, si domandava, sarebbero bastate per incontrare il Dio che aveva sempre rifiutato? Era stata una vita segnata dal dubbio, dal rifiuto ostinato di Dio e di Gesù, il suo Salvatore. Un giorno chiamò accanto a sé il suo figliuolo, ancora ragazzo, ma già attento alle cose di Dio, e gli disse: «Dammi la mano, fra poco sarà la fine. Il dottore me l'ha appena detto. Tu hai la fede, io no. Ed ora è troppo tardi per me». Ma con voce commossa il ragazzo rispose: «Non è mai troppo tardi, papà. Il giorno della crocefissione c'erano tre croci. Su una di esse c'era un malfattore che ingiuriava Gesù, ma sulla seconda c'era l'altro che riconosceva i suoi peccati e implorava la misericordia di Cristo, crocefisso accanto a lui, il quale, rispondendo alla sua fede, ha potuto dirgli: «Oggi tu sarai con me in paradiso». A questo punto l'uomo strinse la mano di suo figlio e disse: «Sì, lo accetto, il Signore Gesù, lo accetto, lo accetto». E delle lacrime colavano sulle sue guance, mentre le sue mani, forse per la prima volta nella sua vita, si congiungevano nella preghiera. A partire da quel giorno e fino alla sua fine manifestò una grande pace interiore e testimoniò della sua fede nel Signore Gesù. E ancora oggi il Signore Gesù risuscitato e glorificato vi offre, amici ascoltatori, la salvezza e vi fa sapere che vi ama e che senza di Lui siete perduti. Non rifiutatelo, non aspettate l'ultimo momento della vostra vita, perché oggi è il giorno di salvezza. Oggi, se credete nel Signore Gesù Cristo come il vostro personale Salvatore, oggi potrete sperimentare la pace e il perdono nel vostro cuore.

giorno il presidente di un movimento razionalista era stato designato di tenere una conferenza. Dopo aver lanciato contro la Bibbia tutte le accuse che il suo spirito incredulo aveva accumulato, tirò fuori il suo orologio e lo agitò davanti all'uditorio esclamando: «Se esiste un Dio vivente, non ha che da provare la sua esistenza. Punendomi e facendomi morire davanti a voi, gli concedo 60 secondi per provarlo». Indubbiamente un profondo silenzio di tomba calò in quella sala e, trascorso un minuto, l'oratore trionfante ripose l'orologio nel taschino. Ma molti anni più tardi, la stessa persona, invitata a prendere la parola in una riunione di evangelizzazione, dichiarò: «Due volte nella mia vita ho avuto un orologio in mano al momento di parlare. La prima volta 39 anni fa, quando concessi a Dio 60 secondi per farmi morire se fosse esistito, e questa sera in cui mi sono stati concessi 10 minuti per parlarvi dell'amore di Dio». Il Dio non aveva raccolto la sfida dell'incredulo. Perché avrebbe dovuto farlo? Nessuno avrebbe creduto per quello. Ci sarebbero trovati mille motivi per spiegare questo incidente. Si sarebbe detto un infarto o qualche cosa d'altro. Non si sarebbe trovato però Dio, e soprattutto non si avrebbe potuto credere in un Dio salvatore. Ma di questo ribelle il Dio voleva fare un evangelista, come un tempo lo fece per Saulo, che era un persecutore dei cristiani, e ne fece un apostolo e un martire. E questo miracolo è infinitamente più grande. All'ingiuria il Dio ha risposto col perdono, all'odio con il suo amore. Invece di far morire questo nemico, il Dio gli ha dato la vita eterna, e più ancora, per mezzo di lui, molte altre anime sono state condotte a Cristo. E tu, amico o amica, che forse mi ascolti da diverse sere, che cosa fai per il Signore Gesù? Rimani sempre indifferente, incredulo? Sappi che oggi tu puoi trovare la pace e la serenità nel tuo cuore, se con fiducia tu credi in Lui e chiedi perdono dei tuoi peccati.

Un giovane studente in medicina era stato spesso colpito dalle perfezioni delle leggi fisiche e matematiche che reggono il nostro universo, come anche delle meraviglie della natura. Bisognava a questo punto ben ammettere l'esistenza di Dio, dell'onnipotente creatore. Ma questo Dio, al quale egli voleva avvicinarsi con la sua sapienza, con la sua cultura e con l'autorità di un uomo imbevuto delle proprie conoscenze, questo Dio, dicevo, non si rivelava a lui. E lui lo cercava insistentemente, ma ben presto si scoraggiò, finché, terminati i suoi studi, si sistemò come specialista in radiologia e si trovò ben presto travolte dal vortice della vita. Frattanto, sua moglie si era messa a leggere la Bibbia e frequentava con regolarità delle riunioni cristiane, finché una sera, tutta felice, disse al marito: «Caro, ho trovato la felicità, ho trovato la salvezza nel Signore Gesù». Anche egli volle conoscere a questo punto questa felicità e accompagnò sua moglie a quelle riunioni cristiane. Nel corso di una di tali riunioni, il predicatore domandò a Dio che se si fosse trovato fra i presenti una persona estranea alla grazia, che non era convertita, egli volesse salvare la sua anima. E il medico a questo punto si sentì additato e ascoltò con attenzione il messaggio di salvezza, però rimase indifferente, ma ritornò più volte e ascoltò ripetutamente questo appello: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e travagliati, ed io vi darò riposo». Era la voce di Gesù che lo chiamava, la stessa voce che si era fatto udire lungo le strade della Galilea, voce del cielo, portatrice dello stesso amore. E dopo molta insistenza egli l'ascoltò, credette e fu salvato. E diceva: «Ho capito», diceva poi in seguito, «che nessuno può andare al Padre se non per mezzo di Gesù. Il segreto di una conversione è la fede senza ragionamenti». Ebbene, amici, la stessa voce che ha chiamato per diverso tempo questo giovane è diretta ancora a voi. E la voce di Gesù vi invita ancora, chiamandovi e dicendovi: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo. Andate al Signore Gesù, chiedete umilmente perdono della vostra vita e credete che Lui sulla croce è morto per i vostri peccati. Chiedete di entrare nel vostro cuore e Lui porterà la pace e il perdono».

Il suo nome non lo conosciamo. Era una piccola israelita prigioniera in un paese della Siria. La sua storia occupa poco posto nelle scritture, soltanto 3 versetti, ma la sua fede però si manifesta in una maniera molto notevole. Il suo padrone è lebbroso ed ella conosce non la cura contro la lebbra, ma bensì il profeta dell'Eterno, e ancora meglio conosce Dio, e dall'abbondanza del suo cuore la bocca parla e parla del suo Signore. Il risultato della sua testimonianza non è soltanto la guarigione di Naam, ma molto di più: aver condotto un uomo alla conoscenza dell'Eterno e avere potuto sperimentare il perdono dei suoi peccati. La fedeltà di questa fanciulla è stata registrata nel cielo, e molti secoli più tardi il Signore Gesù dirà: al tempo del profeta Eliseo c'erano molti lebbrosi in Israele, eppure nessuno di loro fu guarito, ma lo fu Naaman, il Siro. La piccola israelita non poteva dunque aver sentito parlare di alcun'altra guarigione operata dal profeta, ma la sua fede era grande, vedeva quello che è invisibile. Ciò che non era mai accaduto poteva aver luogo. Il potere di guarire era nella mano di Dio ed egli poteva concederlo al suo profeta. La ragazza non dubitava né della potenza di Dio né del suo amore. La sua fede non è stata delusa. A questo punto, questo ci dà una grande lezione e ci insegna ad lasciarci ammaestrare da questa fanciulla, e come lei rendiamo testimonianza dell'amore nostro verso il Signore e dell'amore di Dio verso di noi ogni qualvolta ne abbiamo l'occasione. E ancora oggi questo amore è pronto a riversarsi nel tuo cuore, amico, se tu lo vuoi, se tu lo accetti e credi nel Signore Gesù Cristo che è morto sulla croce per i tuoi peccati. Fallo e potrai sperimentare nel tuo cuore questa pace e questa gioia.

Quando un medico è chiamato presso un ammalato, incomincia di solito a interrogarlo sui suoi disturbi. Poi lo visita, gli palpa il polso e varie parti del corpo. Ma il malato a volte rimane insensibile finché la mano è posata sul punto sensibile. Allora il dolore fa gridare il malato: «Ai, dottore, non prema lì, mi fa male!» È precisamente quello che capita quando si parla della conversione, amici. Ascoltate. Finché si ragiona sul male che regna nel mondo, sulla necessità di avere una religione, sulla bontà di Dio, tutto va bene, tutti sono d'accordo. Il mondo non teme i sentimenti religiosi, le sue abitudini, le idee religiose, anzi, elogia persino quelli che li posseggono e gli sforzi che costoro fanno per migliorarsi. In tutto questo non c'è niente che offende, niente che urti le idee correnti. Ma se si parla della necessità del pentimento e della conversione, si è toccato il punto sensibile e da ogni parte si alza il grido: «Eh no, scusi, non parliamo di questo!» Ebbene, queste parole sono antipatiche per la maggior parte delle persone che sentono l'obbligo di mettersi in regola con Dio, più di quanto non lo lasciano ad apparire. Sono antipatiche anche a molti dei cosiddetti cristiani che si sentono condannati da queste parole, perché essi vogliono essere cristiani senza Cristo. Ma, amici ascoltatori, è nostro dovere essere chiari e presentare l'Evangelo, quell'Evangelo che parla che siamo tutti peccatori, nessuno è giusto, e che con i nostri mezzi, i nostri sforzi, nessuno si presenterà davanti a Dio per essere giustificati. E soprattutto dobbiamo anche dire che non si nasce cristiani, che non si è cristiani perché si è in una nazione cosiddetta cristiana o si frequentano alcuni culti cristiani. Non li si diventa essendo battezzati, ma lo si diventa ricevendo Gesù nel proprio cuore come proprio personale salvatore, dopo aver riconosciuto la propria colpevolezza davanti a Lui. È il nostro invito che vi rivolgiamo ancora, amici, di rivolgervi a Dio, il quale vuole e vi dice di convertirvi. Lasciateci premere su questo punto sensibile, forse vi fa male, ma sappiate che c'è di mezzo la vostra salvezza eterna.

Amici ascoltatori, nel salutarvi vi ricordiamo che per qualsiasi domanda o chiarimento di carattere cristiano potete scriverci liberamente, vi risponderemo sempre con la massima discrezione. E se non possedete il Nuovo Testamento, richiedetelo, vi sarà inviato gratuitamente.

0: vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
1: Prendiamo nel primo libro dei Re, capitolo 17, leggeremo dal verso 8. Allora la parola del Signore gli fu rivolta in questi termini: alzati, vada ad abitare a Sarepta dei Sidoni. Io ho ordinato a una vedova di laggiù che ti dia da mangiare. Egli dunque si alzò e andò a Sarepta, e quando giunse alla porta della città c'era una donna vedova che raccoglieva legna. Egli la chiamò e le chiese: ti prego, vammi a cercare un po' d'acqua in un vaso affinché io beva. E mentre lei andava a prenderla, egli le gridò dietro: portami, ti prego, anche un pezzo di pane. Lei rispose: com'è vero che vive il Signore, il tuo Dio, del pane non ne ho? Ho solo un pugno di farina in un vaso e un po' d'olio in un vasetto. Ed ecco, sto raccogliendo due rami secchi per andare a cuocerla per me e per mio figlio. La mangeremo e poi moriremo. Elia le disse: non temere, va e fa come hai detto, ma fanne prima una piccola focaccia per me e portamela. Poi ne farai per te e per tuo figlio. Infatti così dice il Signore, Dio di Israele: la farina nel vaso non si esaurirà e l'olio nel vasetto non calerà fino al giorno che il Signore manderà la pioggia sulla terra. Quella andò e fece come Elia le aveva detto. Lei, la sua famiglia ed Elia ebbero di che mangiare per molto tempo. La farina nel vaso non si esaurì e l'olio nel vasetto non calò, secondo la parola che il Signore aveva pronunciato per bocca di Elia. Signore, ti preghiamo con tutto il nostro cuore, ci accostiamo degnamente, apri la nostra mente sul messaggio di questa mattina, perché desideriamo alla fine di questo culto tornare a casa benedicendo il tuo nome e dando gloria a te. E sappiamo, Signore, che la tua parola può fare questo, la tua parola porta questo frutto, quello di farci dare gloria a te per quello che tu ci fai arrivare direttamente dal cielo, che non sia una parola d'uomo ma parola di Dio. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Fratelli, questo passo noi lo abbiamo già meditato con molta probabilità in altri momenti, però come dice la scrittura, la sua parola è un pozzo così profondo, così è una sorgente che mai smette di portare acqua alla nostra vita, che potremmo accostarci anche ogni giorno a un episodio che troviamo nella scrittura e essere continuamente alimentati da questo episodio, da un racconto che magari abbiamo già diverse volte meditato. Ma quello di stamattina invece, anche se l'abbiamo visto ogni volta, è un racconto che ci deve ammaestrare. È un racconto, quello di stamattina, che ci deve un po', diciamo così, allargare il cuore verso l'opera di Dio. Ci deve allargare il cuore verso Dio stesso. Permettetemi di dire questo, fratelli. Io compreso. Io non credo che abbiamo un cuore molto allargato nei confronti di Dio. Ho detto me compreso, ovviamente. Non credo che abbiamo il cuore molto allargato, ma credo che possiamo allargare il cuore verso l'opera di Dio. Non sto chiaramente giudicando una situazione che non posso vedere o intravedere, solo il Signore conosce il cuore, vero o no? Lo diciamo sempre, lo ripetiamo e tutte le volte, insomma, ci serve anche per coprire alcune cose, questa frase la dobbiamo dire: il Signore conosce il cuore, come per dire, tanto tu non vedi nulla, e quindi, però se proprio la vogliamo usare così, poi anche quando ci troviamo da soli, almeno io quando mi trovo da solo, devo comunque rivedere questa frase e dire: Signore, è proprio vero che tu conosci solo tu il cuore, e questo mi pesa molto, perché io posso dirlo agli altri che il mio cuore è arreso, che il mio cuore è per te, però quando poi mi trovo davanti a te tu mi pesi e mi fai rendere conto che forse il mio cuore si deve allargare ancora di più verso ciò che tu stesso sei, non tanto su quello che tu fai, perché altrimenti diventa il nostro rapporto con il Signore una questione di beneficenza. Abbiamo conosciuto Dio perché ci fa del bene. No, noi abbiamo conosciuto Dio non perché ci fa del bene. Noi serviamo Dio perché Dio è il bene. La sua presenza, non quello che fa, perché quello che fa è il frutto di quello che lui è, e quindi il bene. Ma noi abbiamo proprio l'essenza del bene, la sua presenza, lo stare con lui, stare nella sua presenza, vivere in comunione, è quello che già ci permette di allargare il cuore e di vivere con lui una vita meravigliosamente libera al suo cospetto. Innanzitutto c'è un particolare che voglio farvi notare: questo profeta che dipende da Dio. Dio a un certo punto gli rivolge la parola e gli dice: cambia casa, vai ad abitare a Sarepta dei Sidoni. E come notiamo, il cambiamento di casa sul profeta Elia ha una motivazione spirituale, ha una motivazione che riguarda il piano di Dio, non il piano di Elia, il piano di Dio. Voglia il Signore fare della nostra vita questo, che la nostra vita, dipendendo da Lui, possa fare in modo che Dio se ne possa, in qualche maniera, nella sua maniera, servirsene di noi e fare sì che la nostra vita diventi e sia una benedizione per quelli che incontriamo e per quelli che ci sono vicini. Vai a Sarepta dei Sidoni. E questa località è una località molto pagana, è la Fenicia, e quindi tante divinità straniere si trovano. E pensate un po', questo è il paese di origine di Izebel. Dio manda un suo servo a operare nel paese di origine di Izebel, e questo ci fa comprendere che Dio non ha riguardo a uomini, che Egli vuole fare del bene a tutti, che Egli ha provveduto la salvezza per tutti gli uomini, che Egli non è che ce l'ha con un luogo, con un posto, no, dovunque è invocato il nome del Signore, dice la scrittura, Egli è in grado di manifestare la sua gloria. E Elia va in ubbidienza alla parola del Signore, gli vengono date anche delle indicazioni. Quando il Signore manda, ci sono delle indicazioni molto precise. Va ad abitare lì, io ho ordinato a una vedova di laggiù che ti dia da mangiare. È un periodo difficile questo per il popolo di Israele in particolare, e quindi Elia, Dio per Elia, ha un piano meraviglioso di sostegno. C'è una carestia in atto, e Dio provvede a Elia perché non gli manchi nulla, e gli provvede in una maniera miracolosa. Glielo provvede prima facendogli portare del cibo da corvi. Pensate, viene descritto in questa maniera: dei corvi la mattina prendevano pane e carne, una cosa sistemata insomma, e gli portavano questo a Elia. La sera la stessa cosa, e quindi in maniera straordinaria, in una maniera che sia Elia che chi legge come noi stamattina possiamo comprendere che non c'è la mano dell'uomo, c'è la mano di Dio. La nostra vita è una benedizione quando c'è la mano di Dio nella nostra vita. E la stessa cosa succede qui. Elia continua a essere sostenuto miracolosamente, perché tutto avrebbe pensato Elia, ma umanamente parlando, tranne che essere sostenuto in un paese pagano da una vedova, poi, perché una vedova non ne aveva né per lei né per la sua famiglia, e la sua era una continua sopravvivenza. Non c'erano i diritti che forse possiamo pensare che ci sono oggi. Dico possiamo pensare perché stanno andando via quelli là, anche quelli. E Elia tutto avrebbe pensato tranne di essere sostenuto in questa maniera. Cosa voglio dirti stamattina? Voglio dirti che Dio ha sempre un modo per portare avanti la tua vita. Non ti preoccupare se stai vivendo momenti di carestia, se stai vivendo momenti difficili, non ti preoccupare, perché il Signore sa come deve fare nella tua vita. Lui sa come deve fare nella tua vita. Tu una sola cosa devi fare: ubbidire alla sua parola. E questo è fondamentale. Se non c'è obbedienza, tu non puoi vedere Dio nella tua vita. Non lo puoi vedere, perché Dio non è un uomo. Dio è santo e richiede l'ubbidienza da quelli che lo amano. Molti invocano il nome del Signore, pregano, chiamano Dio, lo cercano, piangono, si stracciano le vesti, i capelli, e poi dice: però io ho pregato, ho fatto, e Dio. C'è una cosa molto importante che forse devi fare prima di pregare: avere il cuore disposto all'ubbidienza della sua parola. Elia, alzati e va. Ed Elia così fece. Elia non volle necessariamente capire il progetto di Dio, ma io vorrei, vediamo un po' se ho sentito bene. No, Elia intanto ha un orecchio, fatemi passare questo termine, allenato alla parola di Dio, allenato. Per ubbidire abbiamo la necessità di allenare il nostro udito alla voce del Signore. Tanti credenti sono in confusione, e io ci credo, perché non sono allenati alla voce del Signore. A molti Dio parla e hanno bisogno di conferme, e hanno ragione, ma la loro ragione non può rimanere all'impiedi, in piedi davanti a Dio, perché la loro confusione deriva dal fatto che non conoscono bene la voce di Dio, la confondono con altri, hanno bisogno di cose magari più grosse. Dio parla continuamente, e poi magari confondiamo la voce di Dio con quella del predicatore, la confondiamo con quella del fratello, con quella della sorella, la confondiamo magari in un momento di emotività o in un momento di eccessiva tristezza, viene confusa. Non c'è allenamento, e se non c'è allenamento non ci può essere disposizione verso l'ubbidienza. Elia, solo quando Dio diceva Elia, subito, eccomi, subito, allenato alla voce di Dio. La prima cosa, fratelli, che dobbiamo fare, è necessario ricercare la comunione con il Signore, perché se non ricerchiamo la comunione con il Signore, tutto e niente potrà sembrarci che viene da parte di Dio. Il primo che viene e ti parla nel nome del Signore, se tu non sei allenato, penserai che è il Signore, perché misurerai quella parola in base alla persona, in base a come si pone. No, non sono questi i criteri per riconoscere la volontà di Dio. Non sono i titoli che ti permettono di capire se uno parla da parte di Dio o da parte del cielo o da parte dell'uomo. Non è questo il criterio, perché se fosse questo il criterio per come Elia si presentava, allora tutti avrebbero dovuto dire: questo parla da parte del Signore. Come si presentava Giovanni Battista, avrebbero dovuto tutti dire: ma siamo proprio sicuri che questo qui parla da parte del Signore? Sicuro, perché non mi sembra una persona proprio a massimo, insomma. La prima cosa che dobbiamo cercare, fratelli, è necessario: la comunione con il Signore. Una comunione personale, una comunione profonda con il Signore. Una comunione, ascolta bene quello che ti dico, una comunione che non è necessariamente vincolata a ricevere da Dio, ma che sia soprattutto disposta a dare a Dio. La stragrande maggioranza delle persone dei fratelli, dei simpatizzanti che si accostano in chiesa, si accostano per ricevere. Ed è giusto, ma non fondamentalmente giusto. La stragrande maggioranza delle persone, e quando non ricevono vanno in crisi. Non so se voi avete mai sentito queste parole, io non le ho sentite. No, io là non vado perché non ricevo. Sembra quasi che la Chiesa sia, o meglio la Chiesa, il Signore debba essere il premiatore di chiunque va, no? Uno va in Chiesa, il Signore, che cosa ti serve? Questo, poi altro, dimmi, aspetta, vediamo. Boh. Non è questa la fede, fratelli, questa è una fede molto accomodante. Sono proprio gli ultimi saldi, proprio per dire vieni in mezzo a noi, te li regaliamo questi prodotti, non ti preoccupare. Questa non è la fede che ci porta all'ubbidienza. Quando noi ci accostiamo a Dio nella comunione, è vera comunione con il Signore, anche quando siamo in grado di andare in crisi. Sei mai andato in crisi nella comunione con il Signore? Ti sei mai trovato davanti a Dio in una crisi profonda? E questa crisi profonda ti ha portato a dire: Signore, ma che c'è di buono nella mia vita? Perché fino a che penserai che c'è qualcosa di buono nella tua vita? Forse stai vivendo una comunione abbastanza... La comunione con il Signore è in grado anche di mandarti in crisi. Perché quando tu vai davanti a Lui, vi ricordate il fariseo e il pubblicano? Il fariseo c'aveva la sua comunione con i beni materiali, ma ce l'aveva. Io do, io faccio, io dico. Sono 40 anni che sono convertito, conosco questo, conosco a questo, conosco a quest'altro. Meno male che io non so come gli altri. Questa era la comunione. Un piccolo problema è successo, però lui non ci ha fatto manco caso, che come è entrato così se n'è andato. Invece il pubblicano ha aperto il suo cuore davanti a Dio, ha iniziato a dire: che ti posso dire, guarda come sono rovinato, sono questo, mi sento pure in colpa nello stare qua nella tua presenza, che devo fare, che ti devo dire? Questa è comunione. E il Signore gli dice: tu non mi dire più niente, adesso ti dico una cosa, tutto quello che sei ti è completamente condonato, sei giustificato, sei entrato così carico, uscirai così libero. Questa è la comunione che Dio richiede. La comunione ci porterà all'ubbidienza, perché poi nella comunione noi capiamo chi è il Signore. Quando

apre il suo cuore davanti a Dio e lo lascia aperto in maniera che Dio ogni tanto ti visita, come fa con Elia. Senza, non è che Elia aspetta che va a culto per parlargli, no, Elia non so che sta facendo, senti Elia, cambia casa, ti devo far vedere alcune cose. Voglio che godi maggiormente del servizio che io ti sto facendo fare, ti faccio vedere alcune cose anche fuori da Israele. Quando c'è questa comunione c'è una naturale ubbidienza. Quando non c'è comunione c'è una naturale contestazione. Ma perché? Ma io non sento. Ma che lo devo fare a fare? Ma io non voglio sentire. E Dio me lo deve dire. Se me lo dice lui, io lo faccio. Se però il Signore non si rivela, ubbidienza, vai. E arriva in questa città, a Sarepta dei Sidoni. E quando arriva alla porta della città, non è manco entrato, che vede una donna vedova che raccoglieva legna. Per capire la situazione di quel momento, dobbiamo un attimo vedere quello che dice Gesù nei Vangeli riguardo proprio a questa situazione. Nel capitolo 4 dell'Evangelo di Luca, Gesù dice che in quel tempo c'erano molte vedove in Israele, ma Dio ad Elia non gli ordina nessuna di queste vedove di Israele, e fa in modo che la sua opera vada avanti per mezzo di una donna che era vedova e che non era in mezzo all'Israele. Dice Luca al capitolo 4, i versi 25 e 26, Elia nessuna di quelle vedove fu mandata, se non a una vedova di Sidone. Dio conosce i cuori, Dio conosce i cuori e li conosce profondamente. Posso immaginare, fratelli, posso immaginare, e non so se sarà così, ma Dio trovò disponibilità fuori dal suo popolo, un popolo che si riuniva ogni giorno, ma che non aveva la disponibilità verso questa opera. A nessuna di loro fu mandato il profeta, se non a una vedova di Sidone. Fuori! Noi a volte pensiamo che siamo necessari perché l'opera di Dio vada avanti. Pensiamo forse che senza di noi il Signore non porta avanti. Il Signore queste pietre può farle trasformare in credenti, fratelli. La nostra presenza è una grazia che Dio ci ha concesso nel suo popolo. È una grazia. Dirà il Signore, io ho ordinato a una vedova. È una grazia la nostra presenza in mezzo al suo popolo. È una grazia avere a che fare con le cose di Dio. È una grazia avere a che fare con la parola di Dio. È una grazia avere a che fare con la speranza che Dio ha messo nel nostro cuore riguardo alla vita eterna. E questa donna raccoglieva legna e la chiamò. Subito, come la vide, dice, sarà questa. Ti prego, vammi a cercare un po' d'acqua in un vaso affinché io beva. È importante questo che chiede, perché qualcuno di noi potrebbe dire stamattina, e vabbè, ma che ha fatto di strano sta donna? Un po' d'acqua l'avremmo fatto tutti quanti. Siamo all'interno di, uno, una grande carestia, due, in un paese pagano, in un paese che non vuole proprio avere a che fare con l'Iddio di Israele, probabilmente. Sono fenici questi, adorano altre divinità. Arriva il profeta di Israele, parla e ci dobbiamo dare l'acqua. Quindi non è proprio semplice la questione. Dammi un po' d'acqua. E questa donna si muove subito per andarla a prendere. Non gli chiede chi sei, che vuoi, chiedila un altro. Oh, fratelli, a volte noi pensiamo di essere molto importanti davanti al Signore. Abbiamo un cuore, quello che vi dicevo all'inizio della predica, a volte troppo tardi nel rispondere a un bisogno dell'opera. Aspettiamo sempre che lo facciano altri. Aspettiamo sempre che si dispongano altri. Questa donna, come gli venne chiesta l'acqua, subito andò. Senza chiedere niente, senza dire nulla, senza aver timore. Gli fu dato un incarico, volle portare avanti. Gli fu dato un servizio, semplice, era l'acqua. Chiamalo semplice. Gesù dice, pure un bicchiere d'acqua avrà il premio in cielo. Chiamalo semplice, va. Il Signore non si dimenticherà niente di quello che abbiamo fatto per Lui.

0: Il Signore non si dimenticherà niente di quello che abbiamo fatto per Lui. Non vi piace? Non siete contenti che il Signore si ricorderà anche di un bicchiere d'acqua che avrete dato? Ma Lui si ricorderà anche delle cose che avreste potuto fare e non avete fatto. Perché la Scrittura dice che chi può fare del bene e non lo fa, commette peccato. Non aspettiamo sempre altri, fratelli. Non aspettiamo, non ci mettiamo sempre in seconda, in terza, in quarta fila. Ma nelle cose più semplici dico questo. Facciamo a gara, per esempio, nelle testimonianze. Ma facciamo a gara. Stiamo sempre ad aspettare la forma dei nostri culti. Tanto già sappiamo, si alza X, Y. Nelle preghiere, tanto già sappiamo chi prega. Stai male. Perché nel culto tutti i presenti sono chiamati a offrire a Dio. E questa donna subito va a prendere dell'acqua. E mentre va a prendere l'acqua, sentite qua, mentre lei andava a prenderla, questa donna si sta recando a prendere l'acqua, il profeta grida indietro e gli dice: portami, ti prego, anche un pezzo di pane. Gli passa l'entusiasmo alla vedova. Finché c'è l'acqua, d'altronde per prendere l'acqua non deve andare a casa sua, perché l'acqua in quel tempo era un bene comune e quindi si andava in un determinato posto a prenderlo, quindi non è che gli pesava proprio alla fine. Dice: io lo vado a prendere, un servizio che fa, però il pane è una cosa che devo prendere da casa mia, è una cosa che mi devo privare io, anzi è l'ultima cosa che ho. E adesso cambia il discorso. L'acqua io vado, Signore, tutto quello che a me non mi costa, ma io lo faccio volentieri. Però poi, insomma, se mentre faccio le cose che non mi costano e tu spingi un po', poi c'è un attimo, voglio anche mostrarti le mie difficoltà. E questa donna gli mostra le difficoltà al profeta e glielo dice. Dice: senti, sono un po' imbarazzata, io vorrei farlo, però sai, è un momento di carestia, è un momento difficile, è un momento anche di confusione, io ho un figlio, sai, io, com'è vero che vive il Signore, com'è vero che vive il Signore, e io ho solo un pugno di farina e un poco d'olio. Hai visto che stavo raccogliendo la legna? Ecco, dovevo cuocerla con questa legna, e poi io e mio figlio avremmo mangiato e avremmo aspettato, che tristezza, la morte, poi saremmo morti. Fratelli, e Dio interviene sempre quando gli uomini si riconoscono senza di Lui morti, morti. Venerdì sono andato in questa comunità e nel salutare alcuni fratelli ho parlato di un uomo che ha vissuto 120 anni. E mi è successa una cosa che non mi era successa altre volte. Alla fine del culto questo fratello mi è venuto vicino e mi ha detto: fratello, io voglio prendermi la parola per me, sbaglio se chiedo al Signore di farmi vivere 120 anni. Io non sapevo se era una battuta o no. Ho detto: vabbè, ma cosa cambia nella tua vita? A me mi piace vivere. Vabbè, chiediglielo, vedi tu, se gli vuoi chiedere anche che ti seppellisca lui, visto che a quest'uomo è toccato questo. E lui poi, per l'imbarazzo, mi ha visto un po' imbarazzato, ha detto: vabbè, lo chiedo anche per te. Ho detto: no, per me non chiede, perché la mia vita è un'altra. La mia vita non sono gli anni che scorrono, la mia vita ha un nome, si chiama Gesù Cristo. E o vivo o dormo, io sono del Signore. Non dico morto, perché la morte l'abbiamo superata, almeno i sabati l'hanno superata, e questo è un concetto che noi abbiamo realizzato, non teorico, ma che abbiamo realizzato nella nostra vita. Ma è senza il Signore, fratelli, noi dobbiamo avere paura di morire. Senza il Signore noi dobbiamo sapere che se Lui non interviene nella nostra vita, principalmente per scrivere il nostro nome nel libro della vita, noi moriremo. Cosa sei disposto a fare per il Signore? Che tipo di servizio vuoi offrire a Dio? E quando parlo di servizio non parlo di compiti. L'acqua che non ti costa nulla o qualcosa che ti costa? Davide in questo ci è maestro per dirci come si offre a Dio. Se voi vi ricordate, Davide si recò in un luogo per offrire a Dio qualcosa di costoso, qualcosa che di cui lui stesso poteva sentirsi partecipe con le sue forze, e gli fu offerto anche di prendere gratuitamente. Davide, re, prendi tutto quello che vuoi, non ti preoccupare. E lui era re, poteva anche farlo, ma lui stava offrendo per Dio. Sennò io devo darti il prezzo di quello che vale queste cose qua, perché io non offrirò mai a Dio qualcosa che non mi costa nulla, qualcosa che non mi costa nulla. Il Vangelo non ci accomoda, fratelli. Il Vangelo è Vangelo quando è in grado di metterci in crisi. Il Vangelo non è Vangelo quando ti dice che tutto va bene. Questo non è Vangelo, questo non è una lieta notizia, questa è una brutta notizia. Se ti viene detto non ti preoccupare, stai tranquillo, ma va, non ti preoccupare, Dio guarda qui, questo non è una bella notizia, questa è una brutta notizia. Perché vuol dire che chi te lo presenta così vuol dire che Dio non è interessato alla tua vita, non è interessato alla tua santificazione, non è interessato che tu progredisci, non è interessato che tu raggiungi la statura perfetta di Cristo, non è interessato a questo. Il Vangelo invece che noi vogliamo predicare, di cui ci parla la Bibbia, è un Vangelo che ci mette in crisi, come l'ha messo a questa donna. Come faccio? Ci abbiamo poco, come facciamo a dare a te? Non sappiamo manco chi sei, da dove vieni, abbiamo un figlio, sono una vedova, siamo prossimi alla morte, come facciamo a darti a te quello che ci stai chiedendo? Di fronte a questa disponibilità, questa donna ha detto così, fratelli, ma nel suo cuore c'era la disponibilità, lo stesso. Sapete perché? Ditemi voi, fratelli, pensateci bene. Questa donna ha detto dei suoi problemi, ma nel suo cuore l'avrebbe fatto. Sapete perché? Pensateci bene. Perché ancora prima che andasse Elia, Dio gli aveva toccato il cuore. Non vi ricordate Dio che gli ha detto a Elia? Ho ordinato a una vedova. Cioè, e Dio non mente. O pensiamo che Dio dica le cose che non sono? Pensate questo. A Elia gli ha detto ordinato, non ha detto ordinerò, ordinato. Cosa vuol dire? Che ha già ammorbidito il cuore di questa donna. Che quando sarebbe arrivato Elia, questa donna avrebbe avuto un cuore intenerito, non so da cosa, ma Dio avrebbe fatto in modo che questa donna nella sua precarissima condizione avesse allargato il cuore verso il bisogno dell'opera di Dio. E questa donna spiega, ma perché spiega queste parole? Vuoi saperlo perché spiega queste parole? Pensi che lei non lo volesse fare? Te lo dico perché lei le spiega, perché servono a me e a te queste parole. Queste parole servono per farci capire che non c'è nulla di più prezioso dell'opera di Dio, che quando Dio parla è buono ubbidire, che quando Dio promette è certa la sua realizzazione, quando Dio viene incontro alla nostra vita viene per farci del bene, e questa parola è una parola per noi, alleluia, è una parola che ci mette in condizioni di servire Dio sempre nella gioia, nella disponibilità, nell'avversità, ci mette in condizioni di servire Dio nella povertà, ci mette in condizioni di servire Dio quando non abbiamo nulla, e le crisi, tra virgolette, spirituali sono lungi da noi quando viviamo in comunione con il Signore. Ma non temere, gli dice, stai tranquilla, vai e fa come hai detto. E mentre le fai, fanne prima uno per me. Ma sei sicuro che Dio è al primo posto nella tua vita? Sei proprio sicuro? Dice, fratello, ma come ti permetti? Sai perché mi permetto? Perché certe volte non sono sicuro manco che nella mia vita è al primo posto. Perché il Vangelo mi manda in crisi. E sono contento. Perché quando mi manda in crisi, non mi abbandona nella crisi. Mi fa fare altri passi verso il Signore, verso di Lui. Sei proprio sicuro? Dobbiamo mettere Dio al primo posto, dobbiamo mettere Dio al primo posto, il Signore al primo posto, il Signore. Questa donna dice, beh, guarda come si mette Dio al primo posto, guarda. E se qualcuno stamattina desidera fare un'esperienza, Dio te la farà fare, probabilmente di questa portata però. Probabilmente perché noi non dobbiamo aver paura, fratelli. Non dico che le sorelle diventeranno vedove, per carità, o i fratelli vedovi. Però probabilmente si potrebbero verificare delle situazioni nella nostra vita dove poi saremo chiamati a sperimentare la potenza di Dio nella nostra debolezza. E mi avvio alla conclusione. Fanne una piccola prima per me e portamela. Poi ne farai per te e per tuo figlio. Fratelli, qui c'è un dato interessante che non possiamo fare a meno di considerare. Alla donna gli viene chiesto una procedura particolare alla quale si deve sottostare. Lei avrebbe potuto fare, fate bene attenzione, tutte e tre le focacce e poi dividerle. Invece gli viene chiesto, fanne una e me la porti. Poi torni a casa. E che è questa procedura così? Pure nella procedura dobbiamo stare, certo, quando parla Dio dobbiamo ubbidire. Sarebbe stato diverso se lei avesse preparato le tre focacce, perché mentre le avrebbe preparate, chissà quanti dubbi avrebbe detto, e forse gli avrebbe preparato qualcosa che sarebbe stato più trascurato del solito, perché mentre tu le prepari, chiaramente tu prepari per te il meglio. Invece Dio mette in condizione a questa donna di dedicarsi per un momento a Dio, indipendentemente da quello che deve fare per la famiglia. Cioè non mischia le cose, Dio, la famiglia, se mi va bene poi lo faccio. No, no, fallo per il Signore. Questo tempo in cui devi prendere questa manciata di farina e devi prendere l'olio, dedicalo completamente a Dio. Quando devi fare una cosa per Dio, falla senza conti, falla per Dio. Dedica il tempo a Dio, dedica la tua causa a Dio. E così la prepara, la condisce e gliela porta. Intanto la farina è finita, e l'olio si è esaurito. Ma dopo che gli ha portato la focaccia, torna indietro, chissà durante tutto il cammino avrà detto, se ero io avrei detto così, ma come faccio? Poi va a casa, prende il e vede la farina lì dentro. Chiama il figlio, dice guarda qua la farina, sta qua dentro. E l'olio, ma allora è proprio come ha detto. Inizia a rimpastare per lei e per suo figlio. E il giorno dopo fa la stessa cosa, per lei, per suo figlio e per Elia. E passa il tempo. La farina non finirà mai. E l'olio non si esaurirà mai. Sapete perché? Perché questa donna ha fatto dipendere dalla parola di Dio la sua vita. Ha ubbidito fino in fondo. Ha ubbidito a costo della sua stessa esistenza. Non ha fatto conto della sua vita. Paolo lo dirà più avanti. Non facciamo più conto della nostra vita, come se ci fosse cara. Questa donna avrà pensato a un certo punto, ma sì, e se anche dovesse finire? Io l'ho fatto per il profeta di Dio. Io l'ho fatto per Dio. Se anche dovesse andar male la cosa, alla fine, cosa mi resta? Mi resta che io ho obbedito alla parola di Dio. Molti fanno dipendere quest'ubbidienza da qualcosa che Dio debba fare nella loro vita. Fratelli, Dio ha già fatto tutto con la salvezza. Ha fatto tutto con la salvezza, il Signore. E tutto quello che gira intorno alla salvezza è già speciale per renderci contenti, felici, entusiasti. È già tutta la salvezza. Però nella sua misericordia e nella sua bontà, durante il corso della nostra vita, Dio ci provvede continuamente e miracolosamente. Prima cosa, la comunione con il Signore, con la sua parola, con la preghiera, con i santi, la Chiesa, con la Chiesa. Una comunione, non devi aver paura che questa comunione ti mandi in crisi. Una comunione, perché quando sei davanti al Signore dovremmo sempre andare in crisi. Dovremmo sempre sentirci così inefficaci, così. La prima cosa, se c'è questa comunione sarà naturale ubbidire, spontaneo, perché l'ubbidienza sarà per amore, non per costrizione. Avendolo conosciuto nella comunione ci fa proprio piacere ubbidire. E tre, dare al Signore qualcosa che ci costi, perché questo è il Vangelo. Dio a noi ci ha dato tutto, noi dobbiamo imparare a dare al Signore. Sto parlando della nostra vita, fratelli. E nella nostra vita ovviamente appartengono diverse sfere della nostra vita. Dobbiamo imparare a dipendere dal Signore, a non pensare di dare a Dio quello che ci avanza. Tutto quello che hai è di Dio, pure la tua vita. Se mi avanza il tempo, se mi avanza questo, guarda se prendo, se fa. Impara a dare a Dio forse ciò che più ti è più caro. Se è per Dio tu non lo perdi. Se è per Dio tu non lo perdi. Questa donna mise a rischio la sua vita e la vita di suo figlio. Avrebbe potuto dire le varie tecniche di ragionamento, no? Ma se era per me io l'avrei pure fatto, e per mio figlio come faccio? Non è vero niente, perché tu alla tua vita ci tieni. Alla tua vita ci tieni. Impariamo, fratelli, a esporci con il Signore e a offrire ciò che più ci è di più caro. Io ho imparato nella mia vita che quando hai dato tutto ciò che ti è più caro, e la famiglia è una di quelle, tu non la perdi, la ritrovi, e la ritrovi in maniera diversa, ma la ritrovi.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

E Maurizio è sempre contento e felice di essere in tua compagnia. Lo so, lo dico sempre, ma lo dico sempre perché è veramente così. Sono soddisfatto, sono grato che tu abbia scelto di trascorrere ancora una volta questo tempo insieme a noi. E naturalmente anche felice che tu abbia scelto questa frequenza al di là di tutte le altre.

ancora una volta grazie, grazie a chi ha scritto, grazie a chi continua a scrivere, grazie a chi ha scritto una volta sola e poi non si è fatto più vivo. Pazienza, pazienza, abbiamo tutti tanto da fare, ma ovviamente se ti capitasse di riscrivere, naturalmente tanto tanto piacere ci farebbe, è vero? Se invece tu sei una di quelle persone che continua a scrivere nel tempo, che non si accontenta di scrivere una volta sola, a te un grazie tutto speciale. Tutte queste manifestazioni di simpatia, di affetto e di riconoscenza, di approvazione ci fanno tanto tanto piacere, non tanto il discorso la pacca sulla spalla, non è questo, è che significa che il messaggio che siamo qui per condividere e proclamare trova un riscontro in te, nel tuo cuore, nella tua anima, e questo chiaramente è questa è la ragion d'essere di Hai letto il libro più letto. Ed è per questo che dico che ci fa tanto, tanto piacere. Oh, come ricorderai senz'altro, visto che sei mio fedele compagno o compagna di viaggio, siamo alle prese con il libro del Levitico. In modo più specifico, con il 20° capitolo che stiamo per iniziare.

Ovviamente, prima di addentrarci in questo 20° capitolo, facciamo bene a tener presente che tutto il libro del Levitico, come abbiamo detto la volta scorsa e come abbiamo sottolineato tante altre volte prima d'ora, ha a che fare con il giusto rapporto da intessere con Dio come sovrano, come creatore, come Signore o Eterno. Egli dice: io sono santo. E visto che io sono santo, dato che questa è la mia essenza, dato che questa è la realtà delle cose, questo mi dà il diritto di chiedere che voi che vi avvicinate a me siate santi. Perché? Beh, perché ovviamente un Dio santo non può stare alla presenza di qualcuno, di qualcosa che non sia santo, che non sia pulito, che non sia puro. E tutto il libro del Levitico ha a che fare in fondo con questo concetto, questa realtà, questo principio. È un po' come il filo d'Arianna che percorre tutto il libro. E tutte le varie indicazioni che vengono presentate, che vengono date, le varie leggi, riti e cerimonie, in fin dei conti vanno viste in questa luce. Questo è il contesto generale del libro. E nel capitolo 20 non facciamo altro che ribadire questo concetto. Dio parla ancora a Mosè e dice, questa volta leggiamo che Dio parla solo a Mosè, non parla ad Aronne o al popolo, no, parla al legislatore per eccellenza, a Mosè. Perché? Beh, perché Dio sta per comunicare a Mosè un codice penale. In un'altra parte della Bibbia, nel 13° capitolo della lettera di Paolo, dell'Apostolo Paolo, ai cristiani di Roma, leggiamo che coloro che esercitano la loro legittima autorità su di noi non portano la spada in vano, cioè hanno il diritto e il dovere di usare la legge quando e dove è necessario, di applicare la legge laddove ci sia necessità. In altre parole, possiamo dire che un giudice non ha alcun diritto di lasciare andare libero un criminale che costituisce un pericolo costante per tutti. Ora, ovviamente, quando si parla di giudici e criminali si pensa subito a quella che è la giustizia, tutto il complesso discorso della giustizia, della prevenzione del crimine, della punizione del crimine, della detenzione, della riabilitazione. Quindi è un discorso molto molto complesso che esula dal nostro programma, ovviamente. Uno, perché io non sono un esperto in materia, e due, perché, ripeto, esuliamo dal discorso del 20° capitolo del libro del Levitico. In estrema sintesi, però, il discorso è questo: nella Bibbia è contemplata una sana giustizia che salvaguardi i diritti dell'innocente e che applica questa stessa giustizia nella stessa misura nei confronti di colui o di colei che infrange la legge. Quindi nella Bibbia non si contempla mai il discorso del il giudice corrotto o della eccessiva punizione di un criminale o di una persona che ha offeso, che ha infranto la legge. Non si contempla il discorso della punizione dell'innocente, eccetera eccetera. Il principio biblico, dobbiamo dire, è che la persona che ha infranto la legge deve essere punita. E questo non perché Dio sia un Dio sadico, né la giustizia umana sia una giustizia sadica, ma tutto ha a che fare con la prevenzione. Una volta che io ho offeso qualcuno, una volta che io ho infranto la legge dello Stato, una legge dello Stato, non posso, non devo farla franca. Il giudice ha il diritto, dovere di applicare, di comminare una pena, una punizione. E qui non c'entra il discorso dell'antipatia o dell'odio o dell'essere antisociali. La persona che ha infranto la legge va punita
perché deve essere un esempio per altri. La persona che ha infranto la legge deve capire che non può farlo e farla franca. Non può agire così come meglio crede e andarsene a spasso per conto proprio. Non può calpestare sotto i piedi la libertà altrui, i diritti altrui, la proprietà altrui e andarsene tranquillamente a passeggio. Quindi, la punizione, nel linguaggio biblico, nel contesto biblico, ha a che fare con la giustizia. La punizione è o dovrebbe essere un deterrente contro il proseguimento su quella linea di condotta. Purtroppo oggi assistiamo ad una giustizia un po' capovolta. Spesso i diritti della persona che ha infranto la legge sono più importanti o vengono considerati più importanti della persona che ha subito il crimine. La vittima spesso viene trattata in modo peggiore di colui che ha offeso, di colui che ha infranto la legge. Con questo non intendo nella maniera più assoluta dire che chi ha offeso, chi ha infranto la legge, il criminale, il delinquente, debba essere trattato come una bestia. Me ne guarderei bene. Sto solo dicendo che la giustizia va applicata in modo equo. Il criminale va punito, l'innocente va salvaguardato. Ci troviamo quindi davanti a un codice penale che Dio dà a Mosè. Chiunque dei figli di Israele o dei forestieri che soggiornano in Israele darà dei suoi figli a Moloch, dovrà essere messo a morte. Il popolo del paese lo lapiderà. Il culto al dio Moloch era un culto depravato, crudele, brutale. Direi, aggiungerei, sicuramente satanico. Perché? Perché i genitori arrivavano ad offrire in sacrificio ai propri figli in un modo orribile, barbaro. La statua del dio Moloch veniva arroventata e i bambini venivano poi deposti sulle braccia di questa statua rovente. Secondo gli storici, l'idolo aveva le braccia distese e i bambini venivano fatti rotolare su queste braccia, cadendo poi in un'apertura piena di fuoco. E questo mi fa pensare ad altre braccia protese verso i bambini, le braccia del Signore Gesù, braccia piene di amore, di affetto, di conforto. È ovvio quindi che chi si macchiava di un tale orrendo crimine non poteva, non doveva farla franca. Qui non c'erano scuse per dire, ma la loro spiritualità era diversa. Dio sta dicendo chiaramente: quando arriverete nel paese di Canaan, o anche adesso, se dei figli di Israele o dei forestieri che soggiornano in Israele si macchieranno con questo delitto, pagheranno con la morte. Essi hanno ucciso, a loro volta saranno uccisi. Sinceramente non vedo come si possa contestare una tale punizione, anche perché è il Signore in prima persona a stabilire la pena per questo orrendo crimine. Dio aggiunge e dice: io volgerò la mia faccia contro quell'uomo e lo sterminerò fra il popolo, perché avrà dato dei suoi figli a Moloch per contaminare il mio santuario e profanare il mio santo nome. Qui Dio è estremamente severo. Dice: volgerò la mia faccia contro quell'uomo. In altre parole, lo sterminerò.
la mia attenzione non sarà più diretta verso quella persona. La severità di Dio nel trattare il peccato ci fa capire che esso, il suo peccato, deve essere stato veramente qualcosa di orribile, soprattutto agli occhi di Dio. Ma questa è un'altra ragione per cui egli ha mandato suo figlio, Gesù Cristo, per liberarci da peccati come quello, per liberarci dalla schiavitù del peccato, per darci una nuova vita, una speranza nuova, per allargare le braccia di amore, di cura, di conforto, e non le braccia di un idolo che aspetta avido la morte di anime innocenti. Ecco, questo è il messaggio di Hai letto il libro più letto. Questo è il messaggio che vogliamo comunicarti, il messaggio che ci sta a cuore.

Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Siamo al 20° capitolo di questo libro, così interessante, che solo ad un'occhiata, uno sguardo superficiale, appare noioso, anacronistico. Stiamo invece scoprendo, abbiamo già fatto tante scoperte e tuttora stiamo scoprendo tanti principi così importanti, così reali, così attuali. Ascolta questo per esempio. Se un uomo si rivolge a negromanti e indovini per darsi alle superstizioni dietro a loro, io volgerò la faccia contro quella persona e la eliminerò dal suo popolo. Santificatevi dunque e siate santi, perché io sono il Signore vostro Dio. Ora qui, quando dice se un uomo si volge a negromante, inteso in senso lato, non per essere maschilista, significa se qualche persona si rivolge a spiriti, ad indovini, a negromanti, per prostituirsi dietro a loro, dicono altre traduzioni, io volgerò la mia faccia contro quella persona, la sterminerò di fra il popolo. Ed è interessante che questa richiesta, questo comandamento, questo divieto, fa seguito a quello che abbiamo detto poc'anzi a proposito di quei genitori che davano i propri figli ad essere bruciati al dio Moloch, in sacrificio a dio Moloch, a un idolo, a una statua. Subito dopo Dio ci mette in guardia da pratiche di occultismo. Come vedi, la rinascita, la cosiddetta rinascita dell'occultismo non è nulla di nuovo. Le pratiche occulte sono molto antiche, è vero, ma questo non le rende giuste, non le rende accettabili agli occhi di Dio. Dio usa lo stesso linguaggio, lo stesso vocabolario nei confronti di chi pratica occultismo che ha usato nei confronti di chi sacrifica i propri figli al dio Moloch. Vocaboli forti, espressioni severe. Io volgerò la mia faccia contro quella persona. La sterminerò di fra il popolo. Perché? Perché dedicarsi a pratiche occulte, leggere l'oroscopo anche per scherzo, per gioco, come fanno tanti, andare da cartomanti, indovini, guaritori, tutto questo significa una sola cosa: Dio, di te non mi interessa assolutamente nulla. Se esisti, a me non fa né caldo né freddo. Tutto quello che tu dici non mi interessa, non mi tocca. Il fatto che tu abbia mandato tuo figlio a morire per me sulla croce, nel caso che fosse vero, a me non interessa. Il fatto che tu chiedi che io abbia con te un rapporto unico, a me non interessa. Guardo dall'altra parte. Mi copro le orecchie per non sentire. Vado nella direzione opposta. Così facendo, però, apriamo le nostre braccia ad un altro Dio. Vedi, l'essere umano, la persona, è nata con un bisogno istintivo e insaziabile di essere in rapporto, in relazione con il proprio creatore. Il nostro spirito brama lo spirito di Dio. Ma quando per tutta una serie di ragioni noi voltiamo la faccia a Dio, il nostro spirito non si acqueta, non si accontenta. Brama un altro spirito. E se non troviamo lo spirito di Dio, o se rigettiamo lo spirito di Dio, cadiamo preda di un altro spirito. Altro che leggere l'oroscopo per scherzo.
Altro che giochi di società. Forse all'inizio era un gioco. Ma poi la trappola si fa sempre più stretta. La ragnatela sempre più soffocante. Quello che era iniziato come un gioco innocuo diventa tranello mortale.

Ma non voglio concludere il nostro incontro su questa nota così triste e lugubre. Nel caso tu fossi coinvolto, tuttora, o sia stato coinvolto in passato con pratiche occulte, come quelle che abbiamo menzionato ed altre ancora. Nel caso tu abbia capito, abbia creduto che queste cose non piacciono a Dio, anzi, tutt'altro. E nel caso tu volessi uscire da questo labirinto, ma non sai come, noi siamo a tua disposizione. Sappi che c'è vittoria nel nome di Gesù. C'è una via d'uscita nel nome di Gesù. Questa è la ragione per cui Gesù Cristo ha versato il suo sangue, la ragione per cui egli ha dato la sua vita, che tu ed io possiamo avere nuova vita. Purtroppo il tempo a nostra disposizione sta scivolando via molto velocemente, troppo velocemente, devo dire. Comunque, tant'è che la nostra mezz'ora è quella che è, quindi dobbiamo salutarci, dobbiamo lasciarci. Ti rinnovo l'invito a scrivere, soprattutto se nella tua vita c'è quel bisogno al quale abbiamo accennato, del quale abbiamo parlato nella seconda ed ultima parte del nostro incontro. Un abbraccio dal tuo Maurizio e a risentirci. E ricorda, c'è vittoria nel nome di Gesù. Un abbraccio forte e a risentirci presto. Ciao.

0: Sapete quanti medici ci sono negli Stati Uniti? Secondo questi dati 700.000. E quanti sono i possessori di armi sempre negli Stati Uniti? 80 milioni. Cosa hanno a che fare questi due dati messi assieme? Beh, lo scoprirete più tardi. Parleremo oggi, fra le altre cose, anche di statistiche. E poi prendo a prestito ancora una volta una rivista cristiana evangelica, si tratta della Voce del Vangelo. Ho trovato qui un interessante articolo, in pratica è la risposta ad una domanda di una persona, appunto, rivolta a Guglielmo Stendridge. La domanda è questa: vorrei sapere che cosa accade agli animali dopo la morte. Ecco, condividerò con voi quanto Guglielmo Stendridge ha risposto appunto a questa persona. Tutto questo qui a Contrappunti quest'oggi. Allora amici, benvenuti. Per cominciare però ascoltiamo come sempre un brano musicale, e quest'oggi ho scelto per voi Michael W. Smith. Questa canzone si intitola This Is Your Time, un brano che già vi ho proposto anche qualche tempo fa, comunque una canzone molto molto bella. Questa è la tua ora. Vi lascio allora adesso con Michael W. Smith. Noi ci risentiamo subito dopo. Restate con me, mi raccomando.
1: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali proposti, armonizzati

Questa canzone Michael W. Smith l'ha scritta facendo riferimento ad un fatto di cronaca accaduto negli Stati Uniti qualche tempo fa, forse ne avrete sentito parlare. Uno dei tanti balordi è entrato in questa scuola, ha chiesto se qualcuno in questa classe era cristiana, quando una ragazza ha risposto di sì, in poche parole l'ha uccisa. Ecco, le parole della canzone dicono infatti: era una prova che tutti potremmo sperare di superare, ma che nessuno di noi avrebbe mai voluto fare. Di fronte alla scelta di rinnegare Dio e vivere, per lei esisteva una sola possibilità. Questa era la sua ora, la sua danza. Lei visse ogni momento senza lasciare nulla al caso. Nuotò nel mare, bevve la profondità e abbracciò il mistero di tutto quello che sarebbe potuta diventare. Questa era la sua ora. Benché siate in lutto, addolorati per la vostra perdita, la morte morì tanto tempo fa, fu ingoiata dalla vita, così la sua vita continua, eppure è tanto difficile lasciare andare. E se domani, se oggi, ti trovassi di fronte alla stessa domanda, tu che cosa risponderesti? Questa è la tua ora, la tua danza. Vivi ogni momento senza lasciare nulla al caso. Nuota nel mare, bevi della profondità e gettati sulla misericordia. Così ti scoprirai a pregare: salvami, ti prego. Ecco, queste le parole di This Is Your Time, questa è la tua ora. Era Michael W. Smith. E noi adesso andiamo avanti con il nostro programma. Come avevo preannunciato, parleremo di statistiche. Un vecchio proverbio dice: le statistiche non mentono, ma le persone che le usano mentono invece molto spesso. Ecco, c'era su un giornale recentemente una statistica. Secondo questa, appunto, nel mondo intero muoiono ogni anno per incidenti stradali 1.260.000 persone. Ma poi lo stesso giornale affermava che 310.000 persone muoiono ogni anno in guerre e conflitti fra popoli. Le automobili poi uccidono quasi 4 volte più persone ogni anno di tutte le guerre. E non c'è da scherzare quando si sta dietro al volante. Siamo potenzialmente più pericolosi del pilota di un bombardiere oppure di un terrorista. Ecco, ma poi sempre lo stesso giornale, stessa pagina, riportava un'altra statistica. Nel Congo, a causa della guerra civile, si calcola che in 5 anni sono morte 3 milioni di persone. Ma allora, qui i numeri non tornano. Quindi, se muoiono 310.000 persone ogni anno in tutto il mondo per le guerre e i conflitti, il totale per 5 anni sarebbe più di 1,5 milioni. Ecco, allora come la mettiamo se nel solo paese del Congo, poi questo stato tra parentesi ha cambiato strada facendo varie volte il nome, ecco, come la mettiamo se in Congo sono morte per le guerre il doppio di tutte le persone morte per guerre in tutto il mondo nello stesso periodo? Punto di domanda. Ecco, spero di non avervi confuso le idee con questi calcoli. Ma se non vi ho confuso, almeno vi ho convinti che le statistiche a volte possono anche affermare quello che non è vero. È un po' come quella statistica che dimostrerebbe che più persone muoiono annegate nei mesi di luglio e agosto che in qualsiasi altra stagione dell'anno. Che si combina questa con un'altra statistica che afferma che nei mesi di luglio e agosto si vende più gelato che non in qualsiasi altro periodo dell'anno. Quindi, conclusione, il gelato è pericoloso, porterebbe all'annegamento. E ovviamente non è vero, fa anche sorridere, così come fa sorridere quest'altra statistica. Siamo negli Stati Uniti, in America ci sono 700.000 medici. Le morti accidentali causate dai medici, anche là esiste la mala sanità, non solo da noi, ecco, queste morti accidentali causate dai medici in un anno sono 120.000. In percentuale ci sono 0,171 morti per ogni dottore, questo secondo il Dipartimento della Salute americano.
Un'altra statistica, sempre in America, il numero di possessori di armi negli Stati Uniti è di circa 80 milioni. Il numero di morti accidentali ogni anno causate dall'uso improprio di armi è di 1.500 persone. E anche qui la percentuale dice che ci sono 0,000188 morti per ogni possessore di armi. Ecco, combinando insieme queste due statistiche, un po' anche per far sorridere, la statistica direbbe che i medici sarebbero 9.000 volte più pericolosi delle armi. Conclusione, ancora un'altra conclusione, non tutti abbiamo un'arma, ma ognuno di noi ha almeno un dottore. Ecco, come si sa, la statistica è una disciplina scientifica, ma ovviamente ci vuole anche del buon senso. Così è sempre utile, per esempio, notare bene la differenza fra ciò che la scienza ha veramente dimostrato e ciò che gli scienziati dicono che secondo loro avrebbe dimostrato. Seguire questa strada toglie di mezzo tanti supposti conflitti, per esempio fra la Bibbia e le scoperte scientifiche. Come anche nel caso delle religioni e delle sette che fioriscono da ogni parte, i loro rappresentanti che prolificano alla televisione o in qualche intervista stampata. Anche loro fanno affermazioni su ciò che la Bibbia direbbe, ma che non ha assolutamente nessun riscontro con quanto veramente dice, il che è spesso distrattamente poi ignorato dai più. Quindi una conclusione, se mangiamo allora del gelato nei mesi di luglio e agosto, non preoccupiamoci, non per questo affogheremo. Dobbiamo anche avere fiducia nei medici, pur sapendo che anche loro possono sbagliare. Attenzione alle armi, questo sì, è meglio non averne a che fare. Attenzione anche

Allora, come ho già detto in apertura di programma, volevo condividere con voi anche questo articolo tratto dal mensile La Voce del Vangelo. Si tratta della risposta che Guglielmo Stendridge dà a un loro lettore. Ecco, la domanda che questo lettore ha indirizzato alla rivista era questa: vorrei sapere che cosa accade agli animali dopo la morte. Ho cercato a lungo qualche cosa che parlasse di questo, ma non ho trovato nulla. Ecco, questo è il testo della breve lettera. E questa è la risposta che Guglielmo Stendridge ha dato. Molte persone, dice Guglielmo Stendridge, si affezionano agli animali domestici, di solito cani.

o gatti, ma si può trattare anche di uccelli, pesciolini, tartarughe, agnelli, cavalli, addirittura maiali. Li trattano quasi come se fossero esseri umani, parlano loro, si confidano con loro e si convincono di avere nel comportamento degli amici animali dei riscontri di comprensione, di affetto, di gratitudine, anche di complicità e dolore condiviso. Da un punto di vista psicologico, senza dubbio sono compagni validi, particolarmente per bambini, per chi è confinato in casa oppure anziano. È evidente che dopo degli anni passati insieme, la malattia e la morte di questi animali può causare nelle persone tristezza, depressione e un senso di perdita di un affetto a loro caro. E da questi sentimenti si arriva a domandarsi cosa succede dopo la loro morte e se sarà possibile incontrarli un domani nell'aldilà. Ecco, a chi non ha mai avuto a che fare con animali domestici tutto questo può sembrare strano, perfino ridicolo. Ma si tratta, fino a un certo punto, di sentimenti normali. Tutti hanno bisogno di sentirsi compresi, di sentirsi amati, anche di amare e curare qualcuno. In assenza di altri esseri umani, questi sentimenti si trasferiscono talvolta sugli animali. E per di più, la teoria dell'evoluzione porta alcuni a credere che gli uomini e gli animali siano strettamente imparentati e che perciò l'affetto e la comprensione fra uomini e animali siano moralmente uguali agli stessi sentimenti che ci sono fra gli esseri umani. Ecco, a parte il fatto che affezionarsi ad animali domestici non è peccato e che curarsi di loro e vivere con loro può avere dei risultati positivi terapeutici, la domanda che questo lettore ha rivolto esce dal campo degli affetti e affronta quelle che sono le realtà spirituali. Secondo il racconto biblico della creazione, dice ancora Guglielmo Stendridge, una sola creatura è stata fatta a immagine di Dio, cioè dotata di alcune capacità e potenzialità della personalità simili a quelle di Dio. E quella creatura è ovviamente l'uomo, è solo l'uomo. E l'uomo ha anche una natura spirituale che può rendersi conto, cioè consciamente, dell'esistenza di Dio e del bisogno di conoscerlo, di ringraziarlo, di lodarlo. Per questa sua natura spirituale, l'uomo caduto nel peccato e sotto la condanna di Dio può nascere di nuovo e ricevere in dono la vita eterna. Gli animali, per quanto affettuosi e simpatici, non sono stati fatti a immagine di Dio, non possono fare le scelte morali che l'uomo deve fare per forza, non possono né peccare né essere quindi redenti. Alla loro morte hanno compiuto, possiamo dire, lo scopo per cui sono stati creati, che è, fra l'altro, il vivere alla gloria di Dio, e questo lo fanno con la loro bellezza e il loro comportamento in perfetto accordo con gli istinti complessi e perfetti di cui Dio li ha dotati. E anche, altro scopo, vivere per rendere più piacevole e completa la vita dell'uomo a cui Dio ha affidato la loro cura e il godimento delle loro varie capacità e possibilità. Ecco, perciò è importante evitare due errori. Il primo errore è seguire gli evoluzionisti nell'abbassare l'uomo per considerarlo semplicemente come un animale più progredito in alcune cose di altri, ma che finisce la sua esistenza nella tomba senza dover rendere conto della sua vita a Dio. Secondo errore è innalzare invece gli animali al livello dell'uomo, circondandoli cioè di eccessive cure, di attenzioni e spese che sarebbero meglio indirizzate casomai a milioni di bambini poveri e sofferenti del mondo che esistono senza che nessuno si curi particolarmente di loro. L'affetto e la cura degli animali possono essere un elemento piacevole della vita umana, ma amare Dio e amare i nostri simili fatti a sua immagine è un nostro assoluto dovere.
Ecco, fin qui la risposta di Guglielmo Stendridge a questa lettera. Intanto adesso, prima di concludere il programma, vi faccio ascoltare i Ladysmith Black Mambazo e Charlie Peacock. Il brano si intitola Akelulek Ubaba, spero di averlo detto bene, vuol dire con Dio tutto è possibile.

Alcune parole di questa bella canzone che parla del Sudafrica dicono: con Dio niente è impossibile, Dio non viene mai meno. E Lui non è mai venuto meno perché ha aiutato anche me. Accostati a Lui ed Egli aiuterà anche te. Il frutto dello Spirito è amore, gioia e pace, longanimità, bontà, dolcezza, autocontrollo, fedeltà, pazienza, benevolenza e generosità.

Grazie intanto per essere stati con me anche in questa mezz'oretta. Mi raccomando, restate ancora con noi. Noi ci risentiremo molto molto presto, sempre qui. E per quanto riguarda Contrappunti, appuntamento al prossimo numero. Buon proseguimento intanto.

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
3: Ringraziandovi per il tempo che mi concederete, cari amici ed amiche all'ascolto, desidero conversare quest'oggi intorno ancora alle relazioni che devono o dovrebbero intercorrere fra genitori e figli. Lo faremo come di consueto dopo aver ascoltato un po' di musica.

Montale un giorno si avvicinò ad un ragazzo che gli sembrava di riconoscere. Sei mica il figlio di... Mi pare che gli assomigli parecchio. Sì, è mio padre e ne sono orgoglioso, rispose questo ragazzo. Certo sembra una risposta da 800, fuori posto nel turbine della società rivoluzionaria di oggi, non è vero? Nello stesso tempo, i giornali in quello stesso periodo si occupavano di un giovanissimo che aveva ucciso suo padre perché bastonava spesso la moglie ed i figli e costringeva il figlio ad una vita di delinquenza. Non erano poche le persone, dai cosiddetti esperti e sociologi fino agli uomini della strada, che difendevano questo ragazzo e riconoscevano che aveva dei motivi validi per odiare suo padre. Due casi diversi, diremmo senz'altro noi, e sarebbe pericoloso volerli confrontare con troppa superficialità. Eppure sarebbe ottusità volontaria rifiutare di riconoscere che fra le differenze tra quelle due famiglie vi era anche quella della fede, dell'istruzione religiosa. Nel primo caso, sia padre che figlio sono credenti e credenti evangelici. Hanno imparato dalla Bibbia la realtà del peccato, la realtà della incapacità umana di vivere perfettamente. Hanno imparato la realtà del perdono, hanno imparato la realtà della nuova vita che è possibile vivere con aiuto di Cristo. Nel secondo caso, in mezzo a tutte le altre miserie dell'ambiente, vi era soltanto un debolissimo riferimento ad una religiosità tradizionale, basata su alcuni riti e dogmi che non avevano alcuna incidenza sulla vita vissuta quotidianamente. È vero, i confronti sono odiosi, si dice. Non si può buttare tutta la colpa di due realtà così diverse soltanto sulla religione. Vi erano diverse realtà di cultura, per esempio, di possibilità economiche, di istruzione e così via, però non è giusto neanche cadere nell'altro estremo, consentitemelo. È fin troppo facile spiegare o anche giustificare tutti i mali della società facendo riferimento soltanto alle condizioni economiche o ambientali. È questa infatti la strada dei sociologi non credenti, per i quali l'uomo è solo un animale che si condiziona o si fa condizionare dai fatti esterni e che in fondo non ha proprio alcuna colpa personale quando agisce male. Per questi esperti il concetto di peccato non esiste affatto. La verità è che anche il credente ed i suoi figli vivono in una società corrotta, non dobbiamo dimenticarlo. La televisione, con le sue stupidaggini e la sua filosofia anticristiana, con i suoi programmi spesso immorali, offre esattamente lo stesso contenuto a tutte le famiglie. I figli della famiglia credente frequentano le stesse scuole disordinate, più o meno politicizzate, con i venditori di droga all'angolo della strada che frequentano i figli anche dei non credenti, quindi allo stesso modo. Secondo gli insegnamenti delle scritture, i figli dei credenti hanno la stessa natura peccaminosa, le stesse tendenze alla ribellione, alla sensualità, all'evasione di qualunque altro giovane non credente o di figli di non credenti. Secondo la Bibbia non sono la società, né la televisione, né la scuola, neanche la religione che dovrebbero influenzare maggiormente il carattere e la moralità dei figli. Questo compito e questa responsabilità pesano direttamente sul padre e anche sulla madre, quindi sui genitori. Quali sono le qualità che un padre dovrebbe possedere e sviluppare per poter dare una guida sicura, autorevole, efficace ai suoi figli? Prima di tutto la sapienza. I problemi, le decisioni che un padre affronta ogni giorno non possono essere risolti senza la vera sapienza. E la vera sapienza non esiste nell'uomo. Il timore dell'Eterno è il principio della sapienza, dice la Bibbia. In secondo luogo, la nuova nascita. Solo chi è nato di nuovo dallo Spirito di Dio
per mezzo della fede nella parola di Dio, possiede la capacità morale di vincere le proprie tentazioni e così dare un esempio coerente ai figli. In terzo luogo, la terza qualità che un padre dovrebbe possedere è la coerenza. È impossibile aspettarsi dei risultati positivi se i figli sono convinti che il padre si comporta in un modo contrastante con quello che professa di credere e che cerca di imporre a loro. I figli sono giudici acuti e impietosi. Quarta qualità, umiltà. Siccome nessun padre è infallibile, egli dovrà riconoscere davanti ai figli la sua sottomissione alla parola di Dio, anche quando deve confessare di avere sbagliato nei loro riguardi o nel suo comportamento. Quarta qualità, amore. Amare significa sapere mettere sempre il bene degli altri avanti al proprio. Significa comprendere, significa perdonare, compatire, ma significa anche correggere con giustizia, istruire con pazienza, controllare con fermezza. In ultimo, esempio. Le parole, siano sgridate o istruzioni, valgono poco o niente davanti al peso dell'esempio. Il padre deve guadagnarsi il diritto di essere ascoltato con la serietà, dando sempre l'esempio spirituale, morale e pratico di ciò che insegna. Sarebbe molto bello poter vivere in un paradiso terrestre dove non esistono il peccato né le tentazioni al peccato, dove la moglie ed il marito vanno sempre d'accordo ed i figli sono sempre gentili e ubbidienti, ma la Bibbia non è stata scritta per gente che abiti in un tale paese di sogno. Nel primo secolo le famiglie cristiane erano circondate da una società pagana, immorale, corrotta, idolatra. Spesso erano perfino odiate e perseguitate. Anche allora i figli avevano davanti l'esempio cattivo dei compagni, dei parenti e dei governanti del teatro e della filosofia. Eppure, molti riuscirono a vivere una vita profondamente cristiana e passare la loro fede di padre in figlio. Ancora oggi sono vani tutti i ragionamenti, tutti i tentativi di nascondere i propri fallimenti con i figli, dando la colpa alla scuola, alla televisione o ad altri. In generale, i figli sono quello che i padri li hanno fatti. Ciò è vero nei due casi con i quali è cominciata questa conversazione. Ed è vero perché così ha dichiarato categoricamente la parola di Dio. Inculca al fanciullo la condotta che deve tenere, anche quando sarà vecchio, non se ne dipartirà. Rimane perciò la domanda: cosa fare in pratica oggi? Prima, è inutile che tu pianga sul passato. Se vi sono stati sbagli grossi, bisogna confessarli a Dio e forse chiedere perdono anche ai figli se il tuo esempio o il tuo comportamento non sono stati come avrebbero dovuto essere. Secondo, bisogna rendersi conto di ciò che deve cambiare e chiedere umilmente a Dio di operare in te questo cambiamento. Non è questione solo di una decisione immediata, anche se importante, ma è questione di un impegno a migliorare costantemente, giorno per giorno, nel futuro.

Benvenuti amici a questa breve rubrica con la quale cerchiamo di rispondere alle domande che voi ascoltatori ci fate sulle sacre scritture. E a questo punto di nuovo dobbiamo esortarvi a scriverci, a tener viva questa rubrica. Senza la vostra collaborazione sarà impossibile continuarla. Così amici, scriveteci e avremo l'opportunità di discutere anche le vostre domande. Passiamo ora alla prima domanda. Vorrei chiarire questo punto. Si tratta del doversi prostrare o no dinanzi a uomini o angeli. E i riferimenti che ho in mente sono Atti 10, 25 e 26, Apocalisse 22, 8 e 9, che sono chiarissimi e che vietano agli uomini di prostrarsi dinanzi a uomini o a angeli. Atti 14 e 15, anch'esso è molto chiaro e vediamo che questo non è richiesto né voluto, ma anzi è proibito dalla Sacra Scrittura. Noi dobbiamo inginocchiarci o prostrarsi solo davanti a Dio. Però ecco che io ho letto in questo opuscoletto che cerca di dimostrare il contrario e che dà quattro esempi atti a dimostrarlo. Genesi 18.2, Giosuè 5.14, Tobia 12.16 e Numeri 22.31. Non ho capito per niente come stanno le cose. E allora, in base alla Bibbia, però, ho notato che l'atto di prostrarsi avviene solo nell'Antico Testamento, mentre nel Nuovo Testamento sono contenuti i divieti. Aspetto da lei un chiarimento. Questa è una domanda assai interessante. Ebbene, vogliamo notare che sia Genesi 18.2 come Giosuè 5.14, in ambo i casi, sia Giosuè come Abramo, prima di lui, si prostrarono, ma si prostrarono davanti a un essere celestiale che noi pensiamo essere il Dio stesso. Infatti si noterà che gli altri angeli, anche nel Vecchio Testamento, sempre vietarono di far sì che le persone si inginocchiassero davanti a loro. Nei casi qui citati, senz'altro l'essere celestiale apparse a questi due personaggi era Dio stesso, certi dicono che era il Signore Gesù. In quanto al libro di Tobia, neppure lo consulto, dato che è un libro apocrifo e privo perciò di ogni fondazione ispirata. La seconda domanda, le scrivo perché nella lettura del Nuovo Testamento ho tante domande di chiarificazione da farle. Ebrei 6:4-6. Ricordo di aver ascoltato in una delle trasmissioni dell'evangelista Stefano Curades che con Dio è sempre possibile ricominciare. Non è questo in contrasto con il passaggio citato? Ebbene, per prima cosa leggiamo il passaggio in questione. E dice così, Ebrei 6:4. Perché quelli che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste, sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo a venire, se cadono è impossibile rinnovarli da capo a ravvedimento. Questo è il versetto. Ebbene, questo passaggio qua nell'Epistola agli Ebrei è uno dei più difficili della Bibbia. Questa epistola si ritiene che sia stata scritta da Paolo, benché non ne abbia alcuna prova. L'epistola stessa è diretta agli ebrei ed ha per scopo di dimostrare la superiorità di Cristo e della grazia su Mosè e sulla legge. Di questo non dobbiamo mai dimenticarcene mentre consideriamo il suo contenuto. Il soggetto trattato nel sesto capitolo ha a che fare con la rivelazione divina. Come sapete, e come chi è stato salvato sa per conto suo ed ha sperimentato in se stesso, essa ci viene concessa progressivamente. Dio ci rivela qualche cosa nella sua parola, noi l'accettiamo ed ecco che ce ne dà una maggiore, ci fa capire cose che prima neppure pensavamo. Ora, il passaggio citato ci dice appunto che colui che ha ricevuto da Dio un certo ammontare di luce e per mezzo d'esse ha gustato la verità, se non impiega la luce che ha ricevuto per conseguire maggior rivelazione, se non segue la guida dello Spirito Santo, sarà per lui ben difficile
qui dice addirittura impossibile, riceverla di nuovo. Dobbiamo considerare chi Dio è e se Lui ci ama e se ci parla, e noi osiamo rifiutare di seguire la sua guida, di obbedire al suo comando, noi ci mettiamo in una posizione assai pericolosa. Per esempio, se qualcuno ti chiede di fare qualche cosa, diciamo tuo padre, tu gli rispondi di no la prima volta e la seconda volta te lo richiede, ecco che è più volte che tu dici di no e più diventa facile dire di no. Una persona qui che si esclude da sé da seguire la verità. Ora, tu sai che il Signore non forza nessuno. L'impossibilità di rinnovarsi da capo non è quindi trovata in Dio. Dio può tutto, ma è nell'individuo la possibilità e la volontà di chiamare e salvare una persona. C'è sempre in Dio, ma essa diminuisce proporzionalmente nell'individuo in relazione alla sua ostinatezza. È in noi che questa forza, questa risolutezza di deciderci di abbandonare tutto per obbedire a Dio diventa sempre più fievole fino a svanire del tutto. Ed è per questo che nel secondo capitolo, più tardi, poi nell'epistola, l'Apostolo ci esorterà dicendo: ecco, ora è il tempo della salvezza, ora è il tempo del ravvedimento. Terza domanda, Ebrei 11, 24, 26. Come è possibile che Mosè stimasse il vituperio di Cristo? O forse qui non va inteso in senso letterale, ma stimasse il vituperio come quello di Cristo che doveva ancora venire. Vedete, questo nostro ascoltatore davvero legge la Bibbia attentamente e questa anche è una buona domanda che egli ci fa. La chiave qui è trovata nelle due parole per fede. E così ho scritto a questo caro ascoltatore: ricordati che l'Apostolo ti dà la sua definizione di fede al principio del capitolo, quando dice che la fede è certezza di cose che si sperano e dimostrazione di cose che non si vedono. Per fede Mosè credé che un giorno Dio avrebbe mandato un profeta come lui, cioè il Messia. Deuteronomio 18, 15, 18. E ricordati che Cristo è la stessa parola dell'ebraico Messia. Per fede Mosè, sapendo che doveva fare una scelta fra gli agi del mondo e le sofferenze del Messia, del Cristo, egli per fede, sperando in lui, scelse il Messia e si schierò con lui. La quarta domanda ancora è sull'Epistola agli Ebrei, Ebrei 13, 9, e vogliamo considerarla. Leggiamo il versetto. Non siate trasportati qua e là da diverse e strane dottrine, perché è bene che il cuore sia reso saldo dalla grazia e non da pratiche relative a vivande, delle quali non trassero alcun giovamento quelle che le osservarono. Il nostro scrittore dice: questa seconda parte mi sembra che si possa riferire agli insegnamenti cattolici. Addirittura sembra che questo versetto sia lì apposta per aprire gli occhi sul fatto che non è un pezzo di pane che dà del perdono dei peccati, ma la grazia che viene da Dio. Beh, secondo me ci dice ancora di più questo passaggio. Ci dice pure che infatti ha a che fare con i digiuni e le vigilie e i venerdì senza carne che una volta si usavano. E infatti è giusto dire e ricordare che queste cose non servono a niente, perché le cose materiali non possono senz'altro portare una salvezza alla nostra anima che è spirituale. Poi dall'Epistola agli Ebrei passiamo all'Epistola di Giacomo, e questo nostro giovane ci scrive Giacomo 5, 14, 15. È dunque giustificato il sacramento cattolico dell'olio per gli infermi, l'estrema unzione,
Ebbene, è davvero che questo giovane sta studiando le epistole più difficili. E così gli ho scritto: ma tu sai che Martin Lutero voleva escludere tale epistola dal canone? 5, 14, 15. Qui non si tratta della estrema unzione. Come noti il versetto dice: c'è qualcuno fra voi che ha bisogno, e non dice c'è qualcuno fra voi che muoia, ma semplicemente che soffra. Si tratta insomma di malattie e di sofferenze. Dobbiamo ricordarci che in quei tempi l'olio era usato come medicinale. Giacomo suggerisce di usare sì la medicina, l'olio, ma di usare anche la preghiera. Infatti lui dice: c'è qualcuno fra voi che soffre, ungetelo con l'olio nel nome del Signore e poi pregate. Così li ungevano nel nome di Dio, li ungevano a quei tempi, naturalmente, come purtroppo si fa anche oggi, quelli che non conoscevano il Signore li ungevano nel nome dei loro dei, tutt'oggi si ungono nel nome di qualche santuario, si usa l'olio di un santuario, l'acqua di un altro. Ma potranno guarire queste cose? No. Giacomo ci dice: è la preghiera della fede quella che guarisce. Ed è così. Cari amici ascoltatori, siamo arrivati al termine di questo programma, il tempo corre veloce. Noi speriamo che vi sia stato di conforto, di ispirazione e abbia chiarificato tante domande anche in voi. Se c'è qualche cosa che volete sapere, se c'è qualche cosa che vi dà molestia nelle Sacre Scritture, scriveteci una riga. Questo ci aiuterà a conoscervi, ci dirà che c'è qualcuno che ci ascolta e in più ci permetterà di continuare questa rubrica. Grazie per la vostra cortese attenzione, qui il pastore Bacocina che vi saluta.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Vangelo di Giovanni, capitolo dodicesimo. Gesù dunque, 6 giorni avanti la Pasqua, venne a Betania dove era Lazzaro che gli aveva risuscitato dai morti, e qui vi gli fecero una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno di quelli che erano a tavola con lui. Allora Maria, presa una libra d'olio odorifero di nardo schietto di gran prezzo, unse i piedi di Gesù e glieli asciugò coi suoi capelli, e la casa fu ripiena del profumo dell'olio. Ma Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si sono dati ai poveri?» Diceva così non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro e tenendo la borsa ne portava via quel che vi si metteva dentro. Gesù dunque disse: «Lasciala stare, ella ha serbato per il giorno della mia sepoltura, poiché i poveri li avete sempre con voi, ma me non m'avrete sempre». La gran folla dei giudei seppe dunque che egli era quivi e vennero non solo a motivo di Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato da morti, ma i capi sacerdoti deliberarono di far morire anche Lazzaro, perché per cagion sua molti dei giudei andavano e credevano in Gesù. Il giorno seguente, la gran folla che era venuta alla festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palme e uscì ad incontrarlo e si mise a gridare: «Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il Re di Israele!» E Gesù, trovato un asinello, vi montò su, secondo che era scritto: «Non temere, o figliuola di Sion, ecco il tuo re viene montato sopra un puledro d'asina». Or i suoi discepoli non intesero da prima queste cose, ma quando Gesù fu glorificato, allora si ricordarono che queste cose erano state scritte di lui e che essi gliele avevano fatte. La folla dunque che era con lui quando aveva chiamato Lazzaro fuori del sepolcro e l'aveva risuscitato dai morti ne rendea testimonianza, e per questo la folla gli andò incontro, perché avevano udito che gli aveva fatto quel miracolo. Onde i farisei dicevano fra loro: «Vedete che non guadagnate nulla? Ecco, il mondo gli corre dietro». Or fra quelli che salivano alla festa per adorare, v'eran certi greci. Questi dunque, accostatisi a Filippo, che era di Betsaida di Galilea, gli fecero questa richiesta: «Signore, vorremmo vedere Gesù». Filippo lo venne a dire ad Andrea, e Andrea e Filippo vennero a dirlo a Gesù. E Gesù rispose loro dicendo: «L'ora è venuta che il figliuolo dell'uomo ha da essere glorificato. In verità io vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, riman solo, ma se muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna. Se uno mi serve, mi segua, e là dove sono io, qui vi sarà anche il mio servitore. Se uno mi serve, il Padre l'onorerà. Ora è turbata l'anima mia, e che dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma è per questo che sono venuto incontro a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome». Allora venne una voce dal cielo, e l'ho glorificato e lo glorificherò di nuovo. Onde la moltitudine che era quivi presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Gesù rispose e disse: «Questa voce non si è fatta per me, ma per voi. Ora avviene il giudizio di questo mondo. Ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo, e io, quando sarò innalzato dalla terra, trarrò tutti a me». Così diceva per significare di qual morte doveva morire. La moltitudine quindi gli rispose: «Noi abbiamo udito dalla legge che il Cristo dimora in eterno. Come dunque dici tu che bisogna che il figliuolo dell'uomo sia innalzato? chi è questo figliuolo dell'uomo? Gesù dunque disse loro: ancora per un poco la luce è fra voi. Camminate mentre avete la luce, affinché non vi colgono le tenebre. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Mentre avete la luce, credete nella luce, affinché diventiate figliuoli di luce. Queste cose disse Gesù, poi se ne andò e si nascose da loro, e sebbene avesse fatto tanti miracoli in loro presenza, pure non credevano in lui, affinché s'adempisse la parola detta dal profeta Isaia: Signore, chi ha creduto a quel che ci è stato predicato? E a chi è stato rivelato il braccio del Signore? Perciò non potevano credere per la ragione detta ancora da Isaia: egli ha accecato gli occhi loro e ha indurito i loro cuori, affinché non veggano con gli occhi e non intendano col cuore e non si convertano, e io non li sani. Queste cose disse Isaia perché vide la gloria di lui e di lui parlò. Pur non di meno molti, anche fra i capi, credettero in lui, ma a cagione dei farisei non lo confessavano per non essere espulsi dalla sinagoga, perché amarono la gloria degli uomini più della gloria di Dio. Ma Gesù ad alta voce aveva detto: chi crede in me, crede non in me, ma in colui che mi ha mandato, e chi vede me, vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto come luce del mondo, affinché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. E se uno ode le mie parole e non le osserva, io non lo giudico, perché io non sono venuto a giudicare il mondo, ma a salvare il mondo. Chi mi respinge e non accetta le mie parole, ha chi lo giudica. La parola che ho annunziata è quella che lo giudicherà nell'ultimo giorno. Perché io non ho parlato di mio, ma il Padre che m'ha mandato m'ha comandato lui che quel che debbo dire e di che debbo ragionare. Ed io so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che dico, così le dico come il Padre me le ha dette.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
2: Dio dirige i miei affari.
3: Seconda puntata.
4: Quella che vi presentiamo ora è la seconda puntata del libro Dio dirige i miei affari. La storia di Roberto Il Turno, un industriale americano molto attivo nella testimonianza per il Signore, al quale dà i suoi guadagni. Ma la crescita spirituale e le conquiste nel campo commerciale furono lente e graduali. Egli iniziò la sua avventura nel campo del lavoro a 14 anni, prestando la sua opera come apprendista presso una fonderia, e non si occupò della sua vita spirituale fino ai 16 anni, quando durante una serie di riunioni di evangelizzazione fu conquistato dall'amore di Cristo e si convertì a Lui. Poco dopo la conversione di Roberto, la fonderia presso cui lavorava fu distrutta da un incendio. Siccome gli mancavano ancora 2 anni di apprendistato, egli cercò di trovare lavoro nella sua stessa città, ma invano. Decise perciò di partire per San Francisco e i genitori finirono per acconsentire nonostante la lontananza. Egli disse in quell'occasione: «Sono certo che se avessi espresso questo desiderio qualche mese prima, si sarebbero opposti, ma essendo convertito a Cristo avevano fiducia che egli mi avrebbe mantenuto sulla strada diritta». A San Francisco trovò lavoro e alla fine di 2 anni ebbe il diploma di maestro fonditore. Era in quella città quando il 18 aprile 1906 ci furono il terribile terremoto e l'incendio. I danni furono enormi e molta gente perì. Roberto si svegliò di notte mentre la casa stava per crollare. Si buttò dalla finestra e dopo aver percorso più di 10 chilometri a piedi, attraverso macerie e case in fiamme, si mise al sicuro. Si rese conto chiaramente di essere scampato per intervento divino. Finito il suo apprendistato, Roberto, che era ormai un abile tecnico e aveva progettato e costruito una piccola macchina a vapore, si trasferì in campagna per 1 anno e seguì dei corsi per corrispondenza di trigonometria e geometria, approfondendo inoltre le sue conoscenze nel campo della meccanica e della matematica. Aveva 19 anni, era alto, robusto, esuberante, pieno di salute e colmo di doni bellissimi, ma pur avendo conosciuto il Signore non si era occupato di chiedergli quale piano avesse per la sua vita. Lasciata la campagna, si trasferì a Stockton, in California, e si impiegò in un garage, e in seguito aprì un'officina con un altro giovane. Roberto si occupava delle riparazioni e l'altro delle vendite. Fu in questo periodo che adottò il sistema della saldatura invece dei bulloni nella costruzione delle sue macchine. Trovò che questo metodo semplificava il lavoro e diminuiva le spese, e risolse di attenersi ad esso. Più di una volta, dopo la sua conversione, scampò miracolosamente alla morte. Una volta fece un viaggio di 1300 km in motocicletta su strade quasi sempre dissestate. A un certo momento andò a sbattere contro una pietra e volò al di sopra del manubrio. Il colpo fu tremendo, ma ne uscì quasi illeso. Lasciò la moto ai bordi della strada e salì sulla scarpata cercando di comprendere dove si trovava. Scorse in lontananza una fattoria e vi si diresse. Strada facendo si imbatté in una mandria di buoi che gli si avventarono contro. Cercò inutilmente di difendersi con un paletto che aveva strappato dal recinto. Allora tirò fuori la pistola che gli aveva dato un amico e sparò più volte in aria. Mentre i buoi si allontanavano, riuscì a saltare al di là del recinto. Un giorno chiese a un operaio di gettargli un secchio d'acqua in caso che il suo saldatore avesse incontrato del grasso, e per sbaglio questi gli gettò un secchio di benzina. Si salvò per miracolo. Un'altra volta, mentre provava un'auto da corsa, perse una ruota. L'auto sbandò e andò a sbattere contro uno steccato. Roberto si fratturò il cranio e rimase 48 ore in coma. Dovette rimanere immobile per 2 mesi, ma si rimise completamente. Il Signore mi stava conservando in vita per un suo piano, ma io non lo sapevo. Queste sono le sue parole riguardo a quell'incidente. Desideroso di servire il suo paese durante la Prima Guerra Mondiale, lasciò l'azienda nelle mani del socio ed entrò in un cantiere navale a San Francisco. Quando tornò a Stockton, trovò la sua impresa in condizioni pietose. Dopo 6 mesi di inutili tentativi di risollevarne le sorti, i due soci si trovarono con uno scoperto di $5,000. Dovettero chiudere il cantiere e cercare lavoro per pagare i debiti. Roberto incontrò un amico che gli propose di riparare dei trattori. Egli acconsentì e questo lavoro gli diede l'idea di occuparsi del livellamento dei terreni. Ma per costruire delle livellatrici aveva bisogno di denaro. Un banchiere di sua conoscenza gli fece il prestito necessario ed egli cominciò la sua nuova attività. Perfezionava sempre maggiormente le sue macchine usando il sistema della saldatura, mentre quelle della concorrenza erano ancora fabbricate con chiodi ribattuti e bulloni. Era l'anno 1920, Roberto aveva 32 anni, era convertito da 16 anni, quando si rese conto di non aver fatto ancora nulla per Cristo. Più di una volta la sua sorella minore, che aveva una grande passione per le anime e avrebbe voluto parlare di Cristo a tutti, più tardi, tra l'altro, è diventata missionaria in Cina, gli disse: «Mi domando se ami davvero Gesù». Questo pensiero tormentava Roberto, che poco dopo consacrò la sua vita a Dio e lo pregò in questo modo: «Signore, io so che fino ad ora la mia vita cristiana è stata una completa sconfitta. Ho cercato molte volte di cambiare, ma non ci sono riuscito. Mi sono vergognato di te. Signore, se tu mi darai una vita vittoriosa, se tu metterai nel mio cuore quell'amore che mi manca, se mi riempirai del tuo spirito in modo che possa testimoniare di te, io farò tutto ciò che vorrai, a cominciare da oggi». Dio ascoltò la sua preghiera ed egli comprese che il Signore non ha bisogno soltanto di predicatori e di missionari, ma anche di uomini d'affari che lo servano fedelmente. Roberto Luturno è profondamente convinto che Dio abbia un piano per ognuno, e a questo proposito ha detto: «Non cambierei la mia vita con quella di nessun altro, perché sono contento di servire il Re dei Re. Se gli uomini immaginassero la gioia, la pace e la soddisfazione che questo servizio dà, non esiterebbero a dire: Signore, eccomi, prendimi e fai di me ciò che vuoi. Dal momento in cui ho deciso di associarmi a Dio perché Lui dirigesse la mia vita, i miei affari sono andati sempre meglio».

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo